0: puzza. Mi
1: schiaccia il 7, per favore.
0: Io sono schiaccia che non si lava le ascelle.
2: Mi schiaccia il 4.
0: Mi schiaccia il 4. Dai, pazienza, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
2: Non si ha pazienza, un attimo.
3: Questa non respira più.
4: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio.
5: Nella metropoli di Gratosoglio.
4: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend. Il weekend.
2: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
0: Senta un attimo, io devo andare a casa.
2: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
0: Se lei non si lava le ascelle.
1: Mi fa scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
2: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
1: Ma chi se ne frega.
2: Ma per pezzi, allora faccia qualche spazio.
4: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
5: È stracolmo di gente.
4: E a malapena si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
6: Dai, per favore.
7: Permesso!
6: Ma lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
7: Mi fate entrare, no!
8: Ma lei è Zizzania Man?
7: Sono Zizzania Man. Piacere!
6: Facciamo entrare!
7: Se ne va! Voi andate via!
4: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
9: Ah, Uzzumo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
6: Ma che puccia!
4: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzania!
7: Lei si sente la puzza di
6: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
7: Aia!
6: Vada fuori!
4: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
6: Maledetto vecchio!
1: La moffetta maledetta!
7: Ah, l'avete ammazzato!
6: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
7: Mi porta, a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
6: Grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
7: Hai capito? Lui diceva di no, Sturricchio!
6: Chi è che ha il portafoglio mio?
10: Non guardi me, io non ce l'ho.
6: Stato lei?
7: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
6: Prendiamo quello del cadavere.
7: Finché guardo il cadavere, trovo un cazzo.
4: Sei un grande. Bravo, Zizzania Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Anno 2050. Dopo pandemie, infezioni ai genitali, mancanza di energia elettrica, acqua e spermicida, il mondo, come lo conoscevamo, non esiste più. A causa della evoluzione tecnologica, dell'inquinamento, l'estinzione di molti animali, siamo regrediti a livello zero. L'unica cosa che non è mai cambiata è il palinsesto di Mediaset. Nonostante tutti i conduttori storici siano morti, grazie alla tecnologia, sono riusciti a ricrearli sintetici e a continuare a trasmettere gli stessi programmi in onda da quasi un secolo. Ecco a voi, il futuro, ecco a voi l'anno 2050. Nel 2050, il famoso programma di Paolo Bonolis, da Ciao Darwin, diventa Darwin era un coglione.
2: Paolo Bonolis presenta Darwin era un coglione.
3: Buonasera e benvenute a Darwin era un coglione. Sono Paolo Bonolis e facciamo entrare Madre Natura.
4: Sono Madre Natura, guardate che bel culo robotico che ho. Ho aperto OnlyFans, venite sulla mia pagina e con 9 euro, vi faccio tirare i cazzi.
3: Diciamolo cazzo, grande figa che sei, se non fossi sposato ti darei così tanti colpi da farti andare in cortocircuito. Bene, adesso che abbiamo visto un po' di figa, passiamo alla puntata. Stasera avremo ricchi contro etero, per rappresentare gli etero, con noi Macho Capatunda.
5: La figa, ma non è quanto è bella la figa.
3: Ricordiamo che Macho si è chiamato la canalis, bastardo. A rappresentare i c***i, insomma, quelli contro natura, e con noi David Bowie.
6: Think the faker is old, the new faker's the cazzo.
7: Il cazzo fa schifo, ma non è il cazzo puzza, ma non è.
6: You are virtue, the faker's brat, the cazzo is the future.
7: Perdonami Paolo, ma io mi sono chiamato la canalice, non posso sentire queste cose contro la figa.
3: Pubblico, cosa preferite, la figa o il cazzo?
8: La figa.
9: Risultato scontato mio caro Bonolis, la figa è il motore della nostra società, ma non è.
10: Parlate per voi dalle nostre parti, non pensiamo a tutti i costi.
3: Ecco Papa Francesco, non tocca ancora a lei, rimanete con noi nella seconda parte della trasmissione. Parleremo di come farsi scomunicare. Un grande scontro fra Vaticano e il programma radiofonico Zoo di 105.
1: Nel 2050, Gerry Scotti continua a dominare gli ascolti. Purtroppo però, nel futuro, i concorrenti sono tutti robot che arrivano da altri pianeti e questa cosa lo innervosisce molto.
11: Ben ritrovati a chi vuole essere Iperamea, super miliardario. Mi scuso ancora per l'ultima puntata, ma R2D2 mi ha fatto salire la carogna. Speriamo che il notaio mi abbia trovato un nuovo concorrente, perché a me i robottini fanno girare il cazzo facilmente.
12: Vai sereno Jerry, cerca di stare calmo.
11: Calmo un cazzo, ho la faccia da brava persona, ma se mi girano i coglioni picchio anche gli anziani. Facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente. Come ti chiami e benvenuto?
13: Sono un android del pianeta Bucchin. Perdonami, ma non parlo bene la vostra lingua.
11: Notaio cazzo, ma è possibile che mi fai arrivare solo gente
12: c***oide? Ricordati che dobbiamo essere inclusivi.
11: Ma a me di essere inclusivo non frega un cazzo. Prima venivano solo terroni disperati, adesso immigrati da altri pianeti che parlano come c***oide, ma che cazzo. Senti, provo a stare calmo. Sappi che ho la pazienza ai minimi. Se mi gira il cazzo, ti metto le mani addosso.
13: Io capire poco vostra lingua, aver bisogno di soldi di mandare apparenti su altro pianeta.
11: Mi prudono le mani, dai. Proviamo con la prima domanda facile. Come si chiama la statuetta d'oro sulla punta del Duomo di Milano? Questa la sa anche il mio cane.
12: Calmo Jerry, stai calmo.
13: Riduci la risposta sia Teddy, il Teddy del Duomo.
11: Ma no. E ancora non ma lo vedi che faccio bene ad infuriarmi. Dai fuori dai coglioni, androide di merda. Facciamo entrare il secondo concorrente, che mi auguro sappia almeno parlare la nostra lingua. Ma allora me le volete tirare fuori tutte, anche se sono in diretta, lo devo dire. Strapor... cazzo di...
10: Jerry Scott, ti dovresti vergognare. Non si dicono queste cose in televisione.
11: Francesco, non ti si mettere anche tu? Non eri da Bonolis?
10: Da Bonolis si parlava di fica. Qui si tirano i porconi, diciamolo, della televisione italiana. Non cambierà mai.
1: Avete ascoltato 2050, il futuro delle televisioni italiane. Diciamocelo, è una merda senza fondo.

0: Gnagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: Ben ritrovati col vostro Max, ragazzi. Questa puntata è solo ed esclusivamente lo spettacolo. Quindi mettetevi comodi, spegnete i cellulari e beccatevi sta bomba. Sul sipario. Fattoria 25, il musical.
3: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Pavia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari. Il più grande e più forte di tutti era il polsato Marco Mazzoli, con la sua fattoria. Ma come si misura un vero eroe? Ora è di questo che la nostra...
4: Oh, ma non ci rompere il cazzo, merda culo cazzo!
5: Inga, dai, sta un po' zitto.
3: Un vero eroe. Ora è di questo che la nostra...
4: Oh, ma non ci rompere il cazzo, merda culo cazzo!
5: Inga, dai, sta un po'

0: non si può dire che tu abbia dato chissà quale tuo tributo, eh.
1: Inga, scemo, io ti spacco, eh. Vieni, Giovanni.
2: Oh, eccomi, zio Faus. Sono io, sono Giovannino.
1: Inga, adesso ci pensiamo noi a dare una lezione a questi quattro gospel. Inga, ti spacco.
2: E allora dai, forza, Massimino, tira fuori la bamba.
3: Oh, caspita, ma chi è arrivato? Chi siete voi, cazzo merda culo?
1: Inga, siamo i zarri. Sparo un

0: Ma Paolo, ma sei scemo? Hai portato un petardo in teatro?
1: Sì, è acceso, esplode, esplode!
2: Beh, out. Pensavate che me ne ero andata, eh? E invece siete ancora qua, attaccati alle mie palle. Ci siamo tanto divertiti insieme, eh? E infatti, a ripensare alla fattoria, mi viene un po' di balorda nostalgia. E in effetti, vorrei.

0: Mi mancate merde, ma mai quanto io manco a voi, bastard. E adesso andate a fare in culo. Out.
1: Grande Leo! Noi ti saremo sempre debitori. Ma in fondo il resto l'abbiamo fatto anche noi, no? La nostra vita è un po' come un Lego. Da solo è un semplice mattoncino di plastica, ma insieme possiamo costruire un cazzone enorme. E ormai la nostra fattoria è diventata enorme. Un congregolato di animali di merda. Ormai direi che non è più una fattoria. Direi che è diventata uno zoo. Ho insultato i santi.

0: Mamma mia, ragazzi, ho i cazzi al posto della pelle d'oca. Che mega plot twist! La fattoria è diventata finalmente lo zoo. Ma questo conclude forse Gnagno? Ovviamente no, finiamo solo questa stagione e a settembre ci rivedremo con nuove storie, che ce ne sono ancora tante da raccontare. Che dite, ragazzi? A Maggioni e Viale ci diamo un aumento, porcaccio d***o? Speriamo. Proud to be Gnagno.
1: È Gnagno 5 che è gran fidata.
2: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Chiara Biasi, influencer, ha dichiarato durante uno scherzo delle Iene che per 80.000 euro non si alza neanche dal letto e non si pettina. 80.000 euro in un paese come l'Italia, dove lo stipendio medio di un italiano si aggira intorno ai 24-25.000 euro. Questa ha detto che per 80.000 euro non muove neanche il culo, per carità, bellissimo, dal letto. Ora, posto che la frase è stata estorta, perché bisogna dirlo, era un fuori onda, quindi lei non l'ha dichiarata, era una cosa che ha detto senza sapere di essere ripresa, però fa impressione pensare che ci sono persone che chiedono più di 80.000-100.000 euro per fare un cazzo di scatto fotografico con una crema sul culo. Ecco, questo è assolutamente assurdo. Io voglio sapere, voi che puzzate di fame e mangiate solo tonno, che cosa pensate di Chiara Biasi e della sua dichiarazione? Apriamo le linee. Andiamo subito da Valerio. Valerio,
4: cazzo me ne frega.
3: Come cazzo me ne frega, scusi?
4: Frega un cazzo.
3: Lei per 80.000 euro si alzerebbe dal letto?
4: No.
3: Lei per quanto si alza dal letto?
4: Ma va a cagare, va.
3: Cosa? Va bene, dai, vattene a fanculo. Vittorio sul camion, Vittorio, pronto.
5: Giuseppe Bruciani, quella da...
3: Ma questo è il viva voce, però, non può parlare normalmente, no?
5: Ma vaffanculo, tu alla viva voce, questo c'ho io, l'autisti possono guidare, possono parlare solo con la viva voce.
3: Sì, va bene, d'accordo, non si incazzi però, che non c'è nessun bisogno di incazzarsi, che cazzo vuole? Allora, Chiara Biasi, ha dichiarato che per 80.000 euro non si alza neanche dal letto, che cosa ne pensa?
5: Io invece mi alzo per molto di meno.
3: Per quanto?
5: Prenderò 20 euro al giorno come un povero disgraziato.
3: Non le conviene, scusi, andare a fare l'elemosina a questo punto? Prendere un mandolino, mettersi fuori dalle metropolitane, scusi?
5: Sì, infatti ci avevo pensato pure a questo, ma ormai c'è una certa età e non so manco più suonare, non ho mai saputo suonare.
3: Cioè io 20 euro al giorno li spendo di cotton fioc, capisce? E quindi lei si alza dal mattino per 20 euro al giorno?
5: 20 euro al giorno, anzi, qualche volta neanche.
3: Ma lei cosa fa? Raccoglie il cotone? Inventa il blues? Che cazzo è lei? Radici?
5: Mi faccio seghe, capito?
3: Sì, questo è sicuro, perché con 20 euro al giorno non c'è manco la possibilità di andare a scopare una troia, eh?
5: No, io non ci vado a troia.
3: Ci credo, non c'hai i soldi? Se ce l'avesse ci andrebbe?
5: No, non ci vado neanche se ce l'avessi.
3: Niente, perché no?
5: Perché sono fortunato nella vita.
3: Sì.
5: Ho la fortuna di trovarmi senza pagare.
3: Non ha la voce di un Latin lover, non sembra un gigolò lei.
5: Ho detto che io le donne le ho sempre trovate senza pagare. Anzi,
3: sì.
5: Ti dirò di più.
3: Dica.
5: Qualcuno è disposto a pagare pure per me.
3: Sì, certo, come più di 20 euro. Allora perché non si prostituisce? Perché non fa il puttano? Vada a fare il puttano.
5: Perché ti ho detto non posso farlo alla mia età. Lo dovevo fare quando avevo 20 anni, 60.
3: Quanti anni ha lei adesso?
5: 62, ti va bene?
3: 62, perché non fa il vecchio puttano? Lei sarebbe perfetto per
5: ho
3: fare il...
5: Ho detto che alla mia età ormai certe cose o le fai da giovane,
3: sì,
5: o non le fai più.
3: Quindi lei non farà il vecchio puttano nella vita?
5: No, faccio il camionista.
3: Ha qualche puttano lei in famiglia?
5: Tua sorella c'ho in famiglia che fa la puttana.
3: Non lo so, non credo che siamo imparentati, non siamo congiunti, non credo. Invece questa Chiara Biasi, 80.000 euro e non si alza dal letto.
5: Ma Chiara Biasi, ma non sono minchia, tu e Chiara Biasi. Ma che cazzo è sta Chiara Biasi?
3: Un influencer, sai che cosa
5: ma che cazzo ne so se c'è l'influenza io oppure
3: non
5: il repertore, che cazzo ne so?
3: Ma non è l'influenza, idiota, bestia, influencer.
5: Idiota sei tu, deficiente, che ne so io se c'è l'influenza quella lì.
3: Ma quale
5: influencer? Io sono camionista.
3: Sì, ma questo lo sento, ignorante del cazzo. Influencer, nel senso una persona che promuove dei prodotti attraverso i social network, influencer. Siamo nei domini.
5: Ma c'è le persone che prendono, lo possono andare a prendere pure del culo, che a me non mi interessa il cazzo, hai capito?
3: Vabbè, adesso perché si arrabbia? Io lo capisco che fare il puttano è un mestiere difficile, eh?
5: Ma quella puttana, io faccio il camionista, camionista!
3: Sì, ma abbiamo capito, a rotonda, ferma il camion, lo via il culo e poi
5: non si rimette... ferma un cazzo, vado avanti come sono andato!
3: Sì, lo capisco, quindi lei non
5: e
3: sa...
5: E allora dici che tu sei intelligentone, non capisci... Ammetto, di questi influenzi,
3: sì,
5: che dici tu, a me non mi interessa una bella camminia!
3: Va bene, puttano urlatore, vada a piallare al culo, dai, un abbraccio, ciao, auguri, buon Natale.
5: E se ti becco t'ammazzo.
3: Cosa hai detto? Scusi, non ho capito.
5: Ce l'hai fatto per incularmi gli scatti del telefono.
3: Gli scatti? Ma guardi che gli scatti del telefono non esistono più! Non esistono più, capra ignorante maledetta! Non esistono più gli scatti del telefono, siamo nel 2019, non esistono gli scatti del telefono. Non esistono.
5: Ho detto che te la stai facendo per qualche trucchetto.
3: Qualche trucchetto, che cazzo sono, il mago forte? Ma vattene a fa culo, dai, vai a battere sul tuo camion, ciao, un abbraccio, auguri, buon Natale. Sto cazzo di puttana, sospettoso. Abbiamo capito che la gente comune nel 2019 non sa un cazzo di niente di influencer, per cui proviamo a chiedere a un influencer, Ludovica Pagani. Bellissimo culo, tra l'altro. Penso di essermi masturbato anche una volta su una sua foto su Instagram con la maglia dell'Inter, credo, forse dell'Inter o della Juve. Ludovica Pagani, ciao.
6: Ma Io, cioè nel senso, non riuscirei mai a dire una frase del genere in quanto io mi alzavo dal letto anche per guadagnare 6-7 euro l'ora quando ho iniziato a lavorare, quindi non mi permetterei
3: cosa,
6: mai
3: cosa facevi, cosa facevi? Frase. Cosa facevi per 7 euro?
6: Io inizialmente facevo, lavoravo in un bar,
3: sì.
6: Poi ho iniziato a lavorare gestendo i social di un'azienda in Svizzera.
3: Sì, e va bene, non me ne frega un cazzo della tua pagina Wikipedia, arriviamo al sodo, adesso per quanti soldi ti alzi dal letto?
6: Ma io mi alzo dal letto se trovo un lavoro interessante, un progetto interessante, non è in questione di cifre.
3: Perché non hai bisogno fondamentalmente, cioè puoi anche
6: non permetterti... è che non ho bisogno. No, non è, io non guardo quelle cose qua.
3: No, ti credo, se uno c'ha i soldi che cazzo gliene frega, fai i progetti che gli piacciono, però tanto il culo ce l'ha coperto, no?
6: Ma allora anche i politici guadagnano cifre smisurate.
3: No, veramente i politici guadagnano 16.000 euro al mese, anzi 12.000 euro al mese l'ordine.
6: Dipende. I calciatori guadagnano cifre smisurate.
3: Sì, però i calciatori fanno, giocano a calcio.
6: Fanno? Okay,
3: giocano a calcio, esatto. L'influencer, sì. Che cazzo fa? Che cosa fa un influencer?
6: Perché ci sono degli influencer, probabilmente perché influenzano delle persone. Al posto di fare le campagne pubblicitarie in
3: sì.
6: TV, si fanno utilizzando i social media.
3: E questa roba vale più di 80.000 euro?
6: Che cosa ne so, io non ho idea sinceramente di a cosa si riferisce lei per questa cifra.
3: Quanto prendi tu per fare...
6: Io non dico, non risponderò mai a questa domanda.
3: 50
6: Non risponderò mai a questa
3: domanda,
6: che me la facciate.
3: Ma vali meno di Chiara Biasi, quindi?
6: Non ti rispondo.
3: Ok, quindi vali meno di Chiara Biasi, abbiamo capito, dai, non conti un cazzo.
6: Sì. Ripeto, io non ho visto lo scherzo, quindi non so, magari lei in un momento di sfogo, di rabbia
3: sfogo un cazzo
6: ha detto questa frase qui. Sta di fatto che io, per come sono fatta io,
3: sì.
6: Perché sono una persona diversa, penso, non avrei mai detto una frase del genere. Lei non
3: sa tanto di cazzata,
6: mi sa
3: tanto di cazzata, questo lo dico, scusa se te lo dico,
6: la bugia.
3: Secondo me per 1.500 euro non ti metti neanche i calzini, dai, su.
6: Cosa ne sai?
3: Sì, ma
6: dipende che
3: ho le mie voci
6: sono.
3: ho le mie voci. Va bene, senti, dai, ti ringrazio, sei stata gentilissima,
6: sì, anche tu gentilissimo, veramente,
3: esatto.
6: Gentile,
3: grazie,
6: è la tua qualità proprio, la gentilezza.
3: Metti, mi raccomando, sì, va bene, dai, adesso c'è rotto il cazzo, metti un po' di foto con le maglie da calcio e il culo di fuori, che mi mancano quelle, ok? Dai,
6: lo vederò sicuramente.
3: Un abbraccio grande, ciao Ludovica, ciao. Bellissimo, un bacio, ciao. Grazie Ludovica Pagani, grazie per il tuo parere che non conta assolutamente un cazzo e non aggiunge assolutamente un cazzo a questa discussione. Alla fine forse era stato più utile l'intervento del camionista, ma perché questo è le influencer lavorano su quello, sull'immagine, sul bel culo, le tette, il sorriso, e forse è giusto così, anche se per 80.000 euro io no, perché sono ambiente, ma credo che voi vi buttereste con il deltaplano nell'etame. Ciao, alla prossima, andate a fanculo.

Un brusco risveglio per il nonno. Infatti la tranquillità quasi asfissiante della montagna è scossa dal vociare e dal rumorio di tante persone che stanno organizzando un cantiere poco distante dalla sua baracca. Cosa starà bollendo in pentola? Ovviamente lo so, ma devo fare questa pantomima del cazzo per ovvi motivi di sceneggiatura.

0: Ma che cazzo succede? Cos'è questo casino di merda? Porcaccia troia. Adesso vado fuori e qualsiasi stronzo abbia usato disturbare il mio giusto sonno da tossicomane lo falcia con un colpo di ascia. Ehi, farabutti del cazzo! Che cosa state facendo nella mia montagna? Fermatevi immediatamente, prima che vi inculi i genitori mentre guardate legati.
1: Vecchio!
2: Lasciaci lavorare in pace e tornatene a dormire, che qui dobbiamo lavorare!
0: A parte che la prossima volta che mi dai un ordine insultandomi, mi confeziono una sciarpa per l'inverno imbottendo il tuo intestino di lana dopo avertelo asportato con le mani nude. Che cazzo state costruendo nella mia proprietà? Che vi ha dato il permesso, brutti stronzi? Andatevene immediatamente!
2: Guarda che non ci fai paura. Noi lavoriamo per la mafia calabrotta che ha deciso di costruire un casinò con le puttane proprio in questa merda di montagna. Quindi torna in quella merda di baracca e facci lavorare! Prima che venga lì e ti cancelli i progetti per Natale. Hai capito, vecchio coglione?
3: A chi hai detto, vecchio coglione?
2: A te, vecchio coglione!
0: Ora io rientrerò in casa per pochi minuti, giusto il tempo di aprire la cassapanca e tirare fuori la doppietta. Dopodiché, se quando uscirò vedrò ancora la tua faccia di merda con il sorrisino da puttanella per carcerati, ti farò un buco in pancia talmente grande da farci addestrare i cani al salto nel cerchio. Il tuo tempo inizia da adesso.
2: Le tue minacce mi fanno sputtanare dal ridere. Hai mai pensato di fare il pagliaccio in qualche circo? Ma poi l'intonazione alla Clint Eastwood e il fare da giustiziere, mentre a guardarti sembri Babbo Natale ai domiciliari per stupro, fa spaccare. Dai, vecchio mongoide, torna dentro e non ci rompere i coglioni prima che poi mi incazzi veramente. Bravo, vai, decisione saggia.
0: Tempo scaduto. Poi non dire che non ti avevo avvisato.
2: Ehi, demente! Allora insisti? Era meglio restassi dentro quella baracca. Ora vengo e ti spengo il sorriso con una testata!
4: Pazzo bastardo! Metti giù quella pistola! Ma dove cazzo l'hai presa una pistola?
0: Ti avevo avvisato, brutto pezzo di merda.
2: Allora adesso ti buco il volto. Non pensare che io sia disarmato, brutto cane bastardo!
5: Ma che succede? Ho sentito degli spari e del gran baccano. Ero preoccupata.
2: Oh Cristo santo, ma la storpierella da dov'è sbucata? Non volevo, è stato un incidente. Presto, andiamocene prima che arrivino i gendarmi.
0: Brava Clara, ottimo lavoro. Anche se ti confesso che provo invidia per quel bastardo. Anzi, se per te non è un problema, giusto per non rompere la routine, ti farei un altro piccolo forellino in faccia. Ah, che sensazione meravigliosa.
6: Eh già, sparare in faccia alla stronzetta deve essere proprio gustoso. Comunque il nonno credo abbia sottovalutato le parole del costruttore. Forse era ancora assonnato, oppure solo rincoglionito dalla sifilide. Fatto sta che la mala calabrotta sta puntando al comprensorio per espandere i propri affari. Questo significa terreno fertile per le loscate di Heidi e del gruppo di stracci umani e una probabile clamidia per quella troia della Rottenmeier. Staremo

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Italian Horror Story.
2: Italian Horror Story.
1: Perché il vero terrore non ha bisogno di mostri.
3: Tafurio Badalamente, un cittadino modello di Vizzolo Predabissi, sta per vivere una terribile esperienza.
4: Ah, che bella giornata! Me la passa anche godere, perché oggi non ho una minchia da fare. Fa rima come cantanti rapper. A parte andare in posta a ritirare quel pacco che mi ha spedito zia Malagna, ma sono certo che ci vorranno al massimo 5 minuti. Proprio tempo di una canna elettronica.

0: Ah, le care vecchie poste, speriamo non ci sia molta gente, va. Ah, guarda che culo, non c'è praticamente nessuno a parte questa bambina cianotica che canta e piange sangue. Scusa, bambina, sei in fila per caso di mandare la raccomandata, magari l'Istat.
1: No, signore, sto aspettando i miei genitori. Siamo venuti qui per spedire una raccomandata.
0: Guarda che stai sputando i vermi dalla bocca. Cioè, tutto il sangue rappreso che ha tuo padre, proprio... Non dico 3.000 lire dalla chicco, te li spendevo per un vestitino, fai schifo, fai schifo. Vabbè, capisco comunque. Dove sono i tuoi genitori?
1: Non lo so, signore. È successo molti, molti anni fa. Io dovevo ancora nascere.
0: Che cazzo stai parlando? Mi hai risposto una cosa a caso. Non capisco.
2: Buongiorno, signore. Come posso esserle utile quest'oggi?
0: Ah, salve, gentile impiegato, avrei un pacco da ritirare urgentemente. Scusa, bambina, ti puoi spostare, puzzi anche di cadavere, una roba, non si
2: sopporta. Certo, certo, certo, dicono tutti così all'inizio. E il cedolino, ce l'hai il cedolino?
0: Sì, eccolo. Scusa, manca un'anticchia di angolo perché mi sono levato una caccola.
2: Ah, pensavo avessi fatto i filtri per fumare.
0: No, è morbida, come fai?
2: Non lo so, ognuno si industria al giorno d'oggi. Un attimo che controllo, chiedo un secondo al mio collega. Lamberti, ce l'abbiamo noi il pacco 18BZ26? Ho capito, vabbè, che ci vuoi fare? E mi dispiace, signore, ma il suo pacco non è più qui. Temo che dovrà andarla a ritirare nel nostro magazzino di Via delle Anime Perdute.
0: Ma minchia che palle, però, vabbè, dai, vai, affanculo, Via delle Anime Perdute. Non è lontana, sono certo che in quarto d'ora magari faccio tutto, no?
2: Si muove per tempo, che c'è traffico. Un traffico mortale, non so se ha capito.
0: Comunque il collega ha una caramella, datecela.
2: Ma chi, Lamberti? È quella, con quella caramella proprio, è morto nell'84.
0: Ah, infatto... Cosa? Dica...
2: No, è proprio morto, ispirato, e non sapevamo fare la manovra di Schlemmleckle.
0: Ah, ho capito, sì, sono quelli che arrivano dall'est. Ah, ecco il magazzino delle poste, proviamo a entrare. Che cazzo, non c'è nessuno? C'è nessuno? Sono venuto a ritirare un bacco! Che non si vede manco qui un cazzo. Oh! Mi sentite? Affanculo, tuo pacco! Mi hai spaventato, figli puttana! Non si apre! Merda, non si apre! Sono chiuso dentro, aiuta!
3: Che faccia grossa che hai!
0: Ho capito!
3: Che sopracciglioni folti che
0: hai! Ho capito, la 104 hanno assunto anche persone, giustamente, sono d'accordo, è una cosa che va fatta perché tutti hanno diritto al lavoro, diciamocelo in faccia, giustamente. Senta, signore speciale, non è che per caso mi puoi indirizzare a un commesso che mi può dare una mano? Sì, va bene, vabbè, gargarismi.
3: Di faccia grossa, grossa che hai tu,
0: Va bene, va bene. Capisco, guarda, però te lo dico che anche se sei... Io la mezza malata te la tiro lo stesso perché sono una persona che picchia bambini, anziani, tutti quanti. A me non mi faccio problemi, quindi ti levati dalla minchia subito che... ma che cazzo mi avete fatto cagare addosso? Cos'è sta festa?
2: Molto piacere, sono il presidente delle poste, Gianfranco Poste. Ma lo sa che lei è davvero fortunato.
0: Io fortunato perché?
2: Sì, dal caso che lei sia il milionesimo cliente al quale perdiamo un pacco questa settimana. Non è contento?
0: Minchia, ve ne andate pure.
2: E può dirlo forte, tanto qui dentro non lo può sentire nessuno. Non so se ha capito. Il milionesimo cliente insoddisfatto di questa settimana. Lei ha diritto a un premio speciale. Può portarsi a casa ben 100 pacchi a scelta fra quelli che devono essere ancora consegnati. Contento?
0: Ma scusi, così non fate altro che peggiorare il problema.
2: Vedo che lei, oltre che bello, è anche un uomo intelligente. Forza, scelga i suoi 100 pacchi, perché poi quelli che rimangono li dobbiamo bruciare, si inquina.
0: Io non voglio rubare la posta degli altri, non me ne frega un cazzo, voglio tornare a casa.
2: Ma lei può tornare a casa quando vuole.
0: Sì, ma la porta non si apre, è chiusa.
2: Non si scaldi, se desidera uscire di qua deve semplicemente scaricare la nostra app.
0: L'ho già fatto, però non mi dice errore, non c'è neanche wifi, non prende.
2: Quello purtroppo è un disservizio, perché l'applicazione era stata rilasciata per BlackBerry.
3: BlackBerry! L'hai pagata tu, contribuente!
4: Italian Horror Story.
5: Italian Horror Story.
4: Perché il vero terrore non ha bisogno di mostri.
6: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
3: Ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando è
2: dai, non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guarda, mi da. Cioè,
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì, dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da pochi tiro. Ma so, tu dovevi venire a pingere da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Perché tanto il campione è giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai che la guardizione, basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo!
1: Tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui. Dai, guardami. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, fai in fretta, che oggi viene l'idraulico, dai.
3: Ma ancora? Ma è la quarta volta in un mese.
2: Lo so, ma la caldaia continua a darmi problemi.
3: Amore, a me non sembra che abbia problemi. La doccia è calda, i caloriferi funzionano.
2: Sì, adesso. Poi vai in ufficio e si spengono. E io devo fare tutti i mestieri al freddo.
3: Vabbè, ma mi ami?
2: Certo, amore mio.
3: Ma quanto mi ami?
2: Tantissimo.
3: Fino alla fine dei nostri giorni?
2: Sì, amorino.
3: Promesso?
2: Sì.
3: Vado, ciao.
2: Ciao.
3: A stasera!
4: Ehi, infatti!
5: Papà! Ma mamma quando torna dalla gita?
6: Filippo, non lo so, però tornerà presto, presto!
5: Ma sono già 2 anni!
6: Lo so, Filippo!
5: Sai che fa freddo, pappo?
6: La caldaia! Che rotta, Filippo!
5: Perché non chiami l'idraulico?
6: Perché è in gita con la mamma!
7: Figa che amarezza.
8: Oh, ma che roba?
2: Top, hai preso lo smartwatch?
8: Sì, cazzo, una figata. Adesso faccio tutto con l'orologio. Guarda, ci sono anche le carte di credito, i biglietti. Ci posso aprire anche le porte di casa. C'ho l'app dedicata.
2: Topissimo. Ma non hai paura che se lo perdi o ti rubano le cose?
8: Ma va, non ho messo nemmeno il codice di accesso. Non me ne separo mai, ci controllo anche le funzioni cardiache, vado in palestra.
2: Ah, che figata. Vabbè, ma se lo perdi?
8: Chi lo blocco col telefono, guarda, ta, ta, ta, ta, ta, ta, fai un salto nel futuro, Neanderthal.
9: Ecco, sono 23 euro.
8: Top, pago con l'orologio.
9: Prego.
8: Non so, non funziona, pure... Aspetti, che funziona.
9: Ma non ha soldi?
8: Sono uscito con l'orologio. Pago con l'orologio.
9: Allora niente pranzo, mi spiace. Faccia passare che hai soldi, per favore,
8: Orologio di merda! Devo cagare! Devo cagare! Dai, apriti porta! Apriti porta! Dai, apriti! Apriti! No! Cazzo, mi sono cagato addosso! Orologio di merda!
7: Ti prego.
8: Ecco, tenga.
7: Cosa? Cosa vuoi, che le metta a posto l'orologio?
8: No, il biglietto c'era uno smartwatch.
7: È spento, cretino.
8: Si vede che si è scaricato.
7: Allora faccia così, mi dia il biglietto in carta.
8: Non ce l'ho, c'era un orologio, sono un tipo smart, ho comprato...
7: Va bene, stia tranquillo, adesso mi segua. Scenda con me alla prossima fermata e mi dia i documenti per la multa.
8: Orologio di merda!
7: www.fumagazzi.it. Mi sembra centrato.
10: Oh belli, adesso vi faccio vedere una magia.
11: Ma cosa, dai, cosa che magia?
10: Te, c'ho poi questo accendino, tienilo in mano adesso acceso.
11: Vai, cazzo fai, io.
10: Aspetta.
11: No, ma sei scemo. Hai fatto la fiamma blu.
10: No,
11: cazzo, che figata astronomica.
10: Sì, cazzo, che sputano.
11: Mica bellissimo. No, ti stai appizzando le scorre. Sei l'eroe del campeggio quest'anno, Fra.
12: Figa numero uno.
11: Dai, voglio provarci anch'io.
10: No, aspetta, Fra. Ti sei mangiato 5 kg di carne e un quintale di legumi. Tu sei fuorio.
11: Già, cazzo sei adesso l'ingegnere della pizza scorregge.
10: Ma bello, ci vuole tecnica, perché se sbagli il rinculo sono cazzi.
11: Ma non dire cagate, te. Tieni l'accendino, che ne è una che ti spettino, figa.
4: Ehi, infatti.
7: Don't try this at Tom.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
12: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
12: Attacchiamo, va.

0: Dopo il tremendo scontro fra il nonno e la società di costruzioni legata ai calabrotti che vogliono un casinò con le puttane nel comprensorio montano, il nonno e Heidi sono impegnati a capire come gestire le ritorsioni che presto arriveranno a bussargli alla porta.
1: Cazzo, nonno! Ma com'è possibile che ti sei fatto prendere così dalla collera? Adesso ti rendi conto che abbiamo un contenzioso con l'andrangheta? Quelli non scherzano un cazzo, ci fanno divorare e cacare dai maiali. Come risolviamo questa rottura di cazzo? Oltretutto sei un coglione, perché un casino con le puttane potrebbe aprire un secco di affari e farci uscire da questa cazzo di indigenza fatta di pane e formaggio di merda.
2: Controlla le parole, porta rispetto, che sei comunque 1,10 m di papabile sacco da calci. In ogni caso, quei coglioni dovevano avere più rispetto per un vecchio malandrino che spreme troie e bische da prima che succhiassero il latte dalle tette delle loro madri puttane. E adesso che cazzo è? Chi è che rompe i coglioni?
1: Oh cazzo, saranno i calabrotti che sono venuti a sfondarci i crani a bastonate. Non aprire, nonno!
2: Calmati, bruta m***ite. A me me la può sucare tutta la mafia del mondo. Chiunque sia la di dietro avrà presto un altro buco sulla fronte per far respirare il cervello. Fatti da parte, che carico la 9.
3: E questa è la casa del nonno? Me apre per piacere?
2: Chi rompe i coglioni? Andate via, o saranno cazzi che volano nei culi pieni di peperoncino.
3: Scusate se vi disturbo. Aprite un attimo, per cortesia, che vedevo in una cosa.
2: Non ho paura di voi, siete solo scimmie di merda mangianduia. Vi scanno.
1: Non aprire, nonno, quelle ci sgranano i volti alluparate.
3: Ma insomma, ma che modo di fare è? Lo sento che siete di già a porta. Sento anche il fedore dei piedi del vecchio che puzzano di formaggio. Con tutto il rispetto, ovviamente, no? Senti, se poteste aprire un attimo la porta che volevo consegnare una cosa.
2: Ok, nana di merda. È giunto il momento. Scostati e mettiti al riparo. Io adesso apro e li riempio di piombo.
3: Oh, eccomi qua, bellezza, salve. Ho riportato la bambina che stava rotolando a balla questo bicchiere di rossina.
1: Ciao, nonno. Il signore che puzza di salame piccante mi ha aiutato a risalire da valle. Senza di lui non ce l'avrei...
3: Oh, ma che mica fai? Ci sparo in faccia la bambina. Ma che gente siete? Ma lei è fuori completamente pazzo.
2: Chi hai detto pazzo, Rango Piccante?
1: Bravo, nonno! L'hai scannato quel perone!
0: Ma com'è possibile che quella merda di Clara stia sempre fra i coglioni? Io mi chiedo perché non se ne liberano una volta per tutte. Per colpa sua c'è scappato un altro morto che probabilmente potrebbe essere colluso con qualche clan di calabresi. Staremo a vedere nelle prossime puntate. Intanto a me è venuta una scimmia assurda di soppressata. Vado a farmi sbocciare qualche emorroide. A presto, stronzi.

0: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
1: Buongiorno.
2: Salve, buongiorno, sono Rizzo Savino, sì, della Savino Vestitino, lavoro con la Caritas. Le volevo proporre uno stock d'abbigliamento. Portiamo
1: no,
2: in negozio.
1: La titolare non c'è, io non saprei proprio cosa dirle, non mi occupo, mi occupo solo della vendita.
2: Appunto, voi vendete vestiti? Tipo per gente normale? Noi abbiamo quelli per gli extracomunitari, quelli fluo, non interessano?
1: No, noi invece abbiamo tutt'altro tipo di clientela.
2: Ah, peccato, queste vanno forte, perché siccome sono neri e non si vedono, se uno la notte li vuole prendere non li può prendere. E allora, siccome stanno andando a ruba, noi li stiamo facendo girare.
1: Complimenti per la barzelletta.
2: No, non è una barzelletta, signore, è vero. Cioè,
1: va bene, ma non ci interessa l'articolo, la ringrazio, molto gentile, buona giornata.
3: Buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Senta, il negozio di abbigliamento?
3: Sì.
2: Buongiorno, sono Rizzo Savino. Senta, noi lavoriamo con la Caritas e abbiamo degli stock avanzati di abiti che non so se possono interessare perché sono...
3: No, siamo a posto noi.
2: Ma sì, sicuramente, sicuro?
3: Certo.
2: Perché abbiamo stocchi, veramente li diamo a poco. Cioè abbiamo...
3: No, non è questione, perché noi dobbiamo vendere quello che abbiamo già comprato noi, non è una questione. Cioè il mercato è quello che è, magari vendo il suo, non vendiamo più quello che abbiamo noi in casa, dunque non abbiamo spazi purtroppo.
2: Peccato,
3: per inserire.
2: Perché avevamo, cioè abbiamo questi abiti. Sì.
3: Deve provare sui mercati.
2: Ho capito, però è difficile perché per esempio questo è uno stock, per esempio, di abiti per gag bang a Pua. E non è facile perché.
3: Lo so, però l'unica via è quella là. Cioè, diciamo per vendere, uno ne vuole 20, uno 10, uno, cioè. Quello potrebbe essere una soluzione, che le ho un consiglio, però non è che...
2: Certo, lo capisco. Questa è una figata perché c'è anche la frusta, che rimangono i pallini appiccicanti, cioè sono cose particolari, capisci?
3: Lo so, però noi siamo a postissimo.
2: 100 magliette di Paolo Nois non le interessano, tanto sono tutti uguali quelle.
3: No, ma non è questione.
2: Quelle vanno lavate però, che puzza.
3: No, le spiego, noi non abbiamo proprio spazio. Mi dispiace.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno, senta, è lo showroom?
4: Sì.
2: Sì, buongiorno, sono Rizzo Savino. Senta, io telefonavo per lo stock di mutande, quelle marroni. E noi vendiamo mutande marroni, cioè o meglio erano bianche, ma abbiamo lasciato le sgommate che fanno un po' di colore, se no restano anonime. E volevo sapere quante ne volevate prendere. Pronto?
4: Pronto.
2: Sì.
4: Non...
2: Perché vanno a misura, chiaramente, capito? Cioè, puoi farle sgommare tutte quante, non è facile.
4: Ma penso di essere simpatico.
2: Non lo so, io sto lavorando, non so se sono simpatico o meno.
4: Non lo so.
2: Abbiamo anche gli abiti da sposa con la zip dietro, perché poi, cioè, per agevolare il lavoro, capito, signore? Perché sennò bisogna alzare la gonna. Io con mia moglie ci ho messo un zacco alla festa. Ti passa la voglia.
4: Sì, quello è vero. Io pensi che avevo tutti i capelli, più di 200 forcine, quindi si immagina, ho passato la mia giornata di notte a togliermi le forcine nei capelli, se può interessare, ma non credo.
2: No, vabbè, ma tanto le forcine, quelle, i capelli. E che, come hai fatto a trombare, scusi, con le forcine?
4: E infatti le ho tolte.
2: E vuole, per caso, noi abbiamo delle lenzuola già sbocciate. In omaggio?
4: No, non mi interessano, grazie.
2: No, sono belle perché c'è, per esempio, c'è il cuscino pioggia dorata, va tantissimo. Ma
4: sì,
2: io quello glielo metto in
4: omaggio. Non mi interessa, grazie. Non trattiamo l'articolo. Però guardi, se lei si informa, sesto, c'è un
2: sì?
4: taxi shop, magari loro potrebbe interessare. Io le do le dritte, lei poi se vende qualcosa mi contatti che ci vediamo il guadagno, va bene?
2: Va bene,
4: così.
2: Guardi,
4: arrivederci.
2: Qualsiasi
4: grazie
2: cosa
4: mille.
2: Dritta me la prendo. Cioè, gliela do.
0: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Radio 105.
3: Welcome to the zoo.
4: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
1: Ciao Ryan, come stai?
2: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
3: dell'Oceano Indiano.
2: I was crying
0: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
1: Piacere, Lindsay.
2: Ciao, io sono Rachel Conner.
4: Ma chi è Rachel Conner?
2: Un gelato, lo vuoi, Conner?
4: La cioccolatas.
3: Ciao, io sono Ryan Cohen.
2: Ciao, io sono Ryan Conner.
4: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
1: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
2: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
4: Stile. Ah no, il 96.
2: Una business relationship fra di noi.
5: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
2: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
3: Ancora
4: Lisen, no.
2: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Non è Lindsay.
2: Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
4: Perché Linsen?
2: Oh, Linsen.
4: Lindsay, come Sanpei.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
2: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Linsen.
3: No.
2: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
1: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: Dai.
1: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
3: Ma no, non pensare che
1: ma
3: sei.
1: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: No, perché?
1: Ancora?
2: Credo che sia colpa di queste ovens, mentoliptus alla menta fredda.
1: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
2: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
1: Parla, idiota, dai che devo studiare.
2: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
4: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli?
2: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
4: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. Li tiriamo dal balcone.
2: No, col PSD.
4: No, PSP.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
2: Che ne dici?
3: Che dici? No.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
4: Ci pisciamo addosso.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
4: L'auto che puzza. Enorme. Grand Theft Auto.
2: Libertiamoci Liberty Island.
5: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
4: Ma in Puglia?
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
4: Rover Wagen, che è di Vancouver questo.
2: Vove.
4: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
2: Lo sapevo, adesso
4: va bene, l'uovo.
2: Coglioni a me, rombi.
3: Scusa, una macchina famosa.
4: Una Range Rover Vogue.
2: Cos'è quello? Una Range Rover Wagen.
4: Vove Wagen, che è
2: cos'è quello? Una Range
4: Rover
2: Rover
4: Vogue.
2: Vogue.
4: Una Range Rover Vogue.
2: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
4: Borger,
6: non è russa, è inglese la Range Rover.
4: Range Rover Vogue.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: recupero!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però. This is the Zeus.

0: Bene, bene, bene, bene, benvenuti a una nuova puntata di Squarto Bimbi Ragagnasso Beffo. La gente mormora, la mele, mele, mele, mele, noi balliamo con il nostro programmone che è la donna che ci fissa, la nostra bambola senza volto, la nostra Alessandra Viero, alieno filtrone. Ciao, ciao narici!
1: Ciao, sono figa.
0: Bene, adesso poche bombe che c'è Carmelo Abate. Ciao Carmelo.
2: Io veramente ho pensato che non c'è la possibilità che sia giusto che ha ragione. Non sono d'accordo mai, perché quella persona è innocente ma poi è colpevole.
0: Non ho capito un cazzo anche io, comunque vaffanculo. Ma nessuno si muova perché c'è la donna enigmistica con l'asma che poi si capisce, la nostra occhibelli palla Sebastiana. Sebastiana!
1: Ciao Carmelo, saluto tutti i followers di Squarto Grado e soprattutto il signor Katsu Testa di Sassari che mi ha mandato questo bellissimo regalo. Ecco, lo mostro in camera. È un simpatico cactus rosa con il fiorellone rosso. Grazie.
0: Sebastiano, abbiamo appena mostrato in camera un cazzone di gomma piantato in un vaso. Anche la cappellona purpura non è un fiore, sei un ignorante. Bene, bene, allora andiamo subito alla ricostruzione del nostro morto che spira la fregna, godiamo con l'asma. Servizio!
3: Sono le circa meno quasi alla fattoria del signor Calli Mannaro. Come ogni giorno, il signor Mannaro si sveglia alle 4 per andare nella stalla a mungere le sue mini mucche, un brevetto creato dallo stesso signor Mannaro che ha miniaturizzato selettivamente dei bovini fino a farli diventare grandi come pastori tedeschi.
2: Mannaia, mi devo sempre alzare alle 4 di mattina per andare a dare da mangiare le mie mini mucchine! Adesso preparo questo che sembra carne cica, ma in realtà è un impasto di segale e orzo che sembra carne per le mie mini mucchine. Ho avuto un'idea, queste mini mucchine che in alzarci alle 4 di mattina è veramente una rottura di coglioni. Già che mi faccio questo piccolo, ma c'ho una fame.
3: L'invenzione del signor Mannaro ovviamente è una stronzata colossale, perché ogni mucchina produce al massimo un bicchiere di latte e al prezzo di una bottiglia di Dom Perignon del 2008 Riserva Millionaire. Gli stenti del signor Mannaro si fanno sentire sin dal primo pasto del mattino.
2: Però effettivamente l'idea di miniaturizzare le mucchine, diciamo che non è che mi ha portato ancora tanta fortuna, perché, figlia, 12 mucchine fanno 12 bicchieri di latte, che non è che è proprio un mercato fiorente, che meno male che posso permettermi una pizza a settimana che mi mangio lentamente e adesso mi faccio un morso a questa crosta come colazione, cogentini proprio così, come sono sazio.
3: Fatto un morso alla pizza settimanale, opportunamente conservata per il proprio sostentamento, il Mannaro si reca verso la stallina delle mucchine. Ma qualcosa di tetro e sospetto intimorisce lo stesso, che in ogni caso decide di andare ugualmente verso la fonte delle sue ansie.
2: Ah, certo che le 4 di mattina in questa stallina qua, in questo cammino, è buio un pochino, mi sento, c'ho come, dice, un tetro sospetto che mi intimorisce, ma comunque proseguo ugualmente verso la mia sorte, c'ho l'ansia.
3: Nemmeno il tempo di entrare nella stallina delle mucchine e il povero signor Mannaro viene raggiunto da 18 frecce nello stesso punto preciso, in mezzo alla fronte, e muore malissimissimo.
2: Mucchine! Siete qua pronte? Con questo muro strano di mucchine che sembra quasi una palla di cane! Ciao, mucchine! Madonna, che mira che tiene, che minchia sei, robe rotto!
3: È finita per il povero signor Mannaro. Le mini mucchine si ciberanno del suo corpo, scoprendo che di fatto non erano mini mucchine, ma veramente pastori tedeschi femmina travestite da mucchine per frodare la scienza. Gli investigatori sono sulle tracce di un nipote di Gandhi che si fa.
0: Bene, bene, facciamo la corta, uno dei tre semaforo io e te, andiamo immediatamente a sentire cosa dicono i nostri utenti della computer, che sono facili a letto. Sebastiana!
1: Un utente di Bari ha mandato una mail con una serie di supposizioni sugli accadimenti del 14 febbraio del 2004. La mail del signor Pippa di Pene dice: la donna che è morta era una bella Acif. Ho cercato la parola Acif sul web, ma non ho trovato nulla. Forse l'utente si riferisce a qualche associazione massonica o a qualche branchia della P2.
0: Sebastiana, che cazzo stai dicendo? È fica al contrario. Bevilo, bevilo, dicono gli anzilotti, che sweep spira, che la breve vita del gram, che si chiama? Ma siamo certi che sono bipede? Allora ci salutiamo, che sono qua, ma dopo mi sono cagato Firenze piena di merda. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
2: Soggetto 13, 45, 46. Fruttaiolo incancrenito, sempre ubriaco. Contatto.
3: Pronto?
4: Pupa!
3: Avete sbagliato il numero.
4: Credazzo che da mamma del mula ci te stramo erte, eh?
3: Chi sei?
4: Dalla cria di sord! Sta? Ehi!
3: Ciaci!
4: Vila più!
3: Chi sei?
4: Tro!
3: Eh?
4: Gula!
3: Non ho capito!
4: Lefe!
3: Ma ciaci!
4: Upa!
3: Uba!
4: Un paccio di marcla zoclo mangia a cazzo!
3: E aste, ciaci!
4: Cite!
3: Fatta cano, suo ufa e ciaci!
4: Cite!
3: E mo, ciaci!
4: Cite!
3: Eh?
4: Cite morte, sta morte è viva!
3: Mon
4: tu e tu!
3: Mon
4: tu e tutta la razza della tua morte è viva!
3: Dove sta? Di dove sei?
4: Gula, cite straverta!
3: Di dove sei?
4: E so! Tu e tutta la razza della tua morte vive?
3: Dove sta? Di dove sei?
4: Gulaci destra.

0: toată pe minte. Scabu?
1: Siri.
0: O mongo, dar se chiama Nicky, mongo. E se la palla de chás, o faz.
1: Siri, chiudo tu.
0: Siri, chiudo, dammi a sorda, te la metto in posizione. Se sori, chiudo. Ma metta a sorda a man, ti dinti.
1: E ma?
0: Se andiamo a me.
1: Ma.
0: Io è meglio che non so chi sei.
1: Mok.
0: Ok.
1: Mok.
0: Tu devi ringraziare soltanto.
1: Mok.
0: Se non venga a sapere chi sei.
1: Mok. Ula.
0: Mok. Che se non sei normale, te lo dico in italiano.
1: Vuoi fa?
0: Eh?
1: Vuoi fa su de cazzo ti chiama?
0: E adesso come ti chiama? Faccio de show.
1: Cremo.
0: Un mok. Poi da di capoi. Caman poi ci vuole per un.
1: Mok? Mok a so. Ci deve.
2: Soggetto 29 123 12. Pescivendolo Tranese, noto puttaniere. Contatto.
3: Allo?
1: Upa!
3: Con chi parlo?
1: Upa, ci sono domande!
3: Ok?
1: Afa!
3: Con chi pa?
1: Affanculo tu e tutta la razza tua morte viva!
3: Vaffanculo la morte tu, ci sta cacu cazzo, ci sta chi è?
1: Upa!
3: Alla. Ma fa ancora la morte tu, ci sit.
1: Upa, ci sono domande, clazzoclo mangia a cazzo.
3: Ma fa ancora la morte domande, sto figlio di monacchiao.
1: La va.

0: Pronto?
1: Vincenzo?
0: No, ho sbagliato numero. Si chiama Cacurruttenghio de Marit, si chiama Melt. Perché tu sei un uomo, sei un omosessuale, sì. E ti la magari o Marit, ti lo converti. Che ti piace una ragazza, che hai una traccia, pure in recchia una traccia. Si sbagliato numero, si sbagliato, storto del tramonto. Remurto da tanda di mamma, perché in gola chi te è morto mi si chiama Taffel. Alla tanda di Dio, c'è io sto gaffato, che ho?
1: E mamma.
0: Ma, tu ti una spannata anghiolo da mamma, perché è una sorta di squarcia a cazzo tra da mente, eh? E tu mi vieni a cacare chi una mano, guarda, ma ti ho vabbè che sei brutto, guarda, ma ti ho veramente vuoi sprelevato e vuoi squagliato in da watch, eh?
1: Vittorio, l'hai spannata il pollo?
0: No, io stia sta scritto che la mamma per vide fresche polpo e fornito pure tu che fornito in dalla friggitorina, se manca più una carazzo che una stai, si capisce o no? Sotto da tramon fa pangolare musa da mante da tan che in gola chi te muzza mi chiama a che sora che sta gappa di gheo, ah?
1: Vabbè
0: no, che ramangia mamma te ramangia che era succhia a cazza tra da mente, ah? Mamma ti addirittura che sora di questo cal mi stia lecca tutta la capo che la tengo sedia perché sto gassa da pur l'acqua tu battesimo sto gassa del va fangola Cristoforo Colombo sono bastardo e figli del pattone, ah? E io sta dentro a testa la testa, ah?
1: E tu? Le fece le bacchine tu?
0: Ne, fricchete curso, fricchete sotto da tramavolo. Fricchete curso, sì, alla baldracca, alla salute da che la baldracca da mamma. Su un sordo tramavolo, la mia caccare chi ghiuna mai, va a far mocca che la puttana da mamma.
1: Le immagino l'ambasciuno tu? E l'ambasciuno? Oh, buone vacanze! Anche a lei, carissimo. Salve. Tante cose, eh. Ci mancherebbe.
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
5: Buongiorno, mi dica.
6: Buongiorno, senta, sono Rizzo Savino e io sono il titolare di un'agenzia web che cura gli influencer.
5: Sì.
6: Uno di questi è Favi J, non so se lo conosce, è un influencer che testa i videogiochi per ragazzi.
5: Sì.
6: Ecco, infatti. Allora, praticamente noi vorremmo associare la sua immagine al tonno, perché abbiamo visto che i ragazzi, quando giocano ai videogiochi,
5: sì,
6: mangiano le patatine, le robe, però consumano il tonno.
5: Ok.
6: E, ma non è tanto questo.

0: Questa è la situazione. E che diciamo i ragazzi, non so se lei quando li vede ai videogiochi, che giocano, quelli stanno dalla mattina alla sera, e praticamente, siccome non si lavano, in particolare lui c'ha il cazzo che puzzi di tonno quando gioca praticamente. Quindi, pronto? Si era caduta la linea, Mimmo.
1: Buongiorno. Sì?
0: Sì, buongiorno. Senta, sono Rizzo Savino, sono il titolare di un'agenzia web che gestisce influencer sul web. Senta, una cortesia, noi stiamo cercando una fabbrica di cannoli, cioè chi produce cannoli, perché tra i nostri influencer c'è, noi gestiamo Rocco Siffredi, e quindi volevamo lanciare un marchio di cannoli per il nostro assistito Rocco Siffredi. Cioè, chiaramente dei cannoli fatti apposta, devono essere almeno 30 centimetri, cioè voglio dire, per stare al passo. E
1: sì, cioè, ma guardi, la blocco subito perché io sì. Non sono solo una dipendente, i miei titolari in questo momento non ci sono, però se può mandare un'email con tutti i dettagli, la leggono direttamente loro.
0: Guardi, allora io le mando direttamente la campagna che avevamo studiato.
1: Dove, va bene, va bene, con Rocco, un indirizzo email.
0: Sì, che dove c'è scritto cazzo okay. Che cannolo, cioè è proprio questa la
1: va bene, va bene.
0: Io spiego anche che poi la crema ce la mettiamo noi perché deve essere direttamente in bocca quella, non può fanculo. Sì, buongiorno, sono Rizzo Savino, sono il titolare di un'agenzia web
1: sì. Che
0: gestisce influencer e anche personaggi dello spettacolo. Senta, tra questi noi abbiamo Fabrizio Corona, che chiaramente conoscerà. Allora le spiego, e siccome ultimamente lui, non so se ha visto, ha fatto questo video sulla bicicletta dove cadeva, è caduto.
2: Sì, l'ho visto.
0: Perfetto, allora ci è venuto in mente al signor Corona, che è un genio, guardi, una cosa impressionante. Cioè, noi vorremmo fare una linea di rotelle per biciclette, per piccoli, per grandi, eccetera, proprio sfruttando questo fatto social che lui è caduto. E quindi volevamo trovare chi produce queste rotelle, perché lo slogan sarà: è lui che dice a me manca una rotella, a voi non più. Quindi è una bella cosa, diciamo. Voi fate rotelle?
2: Ma rotelle in che senso?
0: Le rotelle che si mettono di lato, quelle per le biciclette per non cadere.
2: Sali. Dei bambini?
0: Eh sì.
2: Che si mettono le biciclette ai bambini? No, non produciamo rotelle.
0: E allora vaffanculo.
3: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
4: Lo Zodi 105.
5: Tamarri.
6: I tamarri a sto giro si sono superati. Hanno inventato un caffè da fumare e ora cercheranno di proporlo alle torrefazioni e nei negozi di cialde, dove c'è sempre la commessa. Tutta maiala.
5: Tamarri.
7: Pronto?
8: Vendete caffè?
7: Sì.
8: Sì, salve. Lei è la titolare?
7: No.
8: Capito. Sono Massimino di Quarto. Ci può lasciare un messaggio alla titolare? Perché vorrei un appuntamento per venire a posizionare il nostro prodotto di caffè nella vostra torrefazione, insomma. La sto disturbando? La disturbo?
7: No.
8: La disturbo?
7: No, si sicuro.
8: Okay. Praticamente noi abbiamo questo mezzo brevetto a sparatoria di questo caffè, che è caffè crack si chiama, no? Praticamente è una forma, invece di va a pressione con l'acqua, si fuma. Cioè un caffè fumabile, con la pipa. Per quello okay. Questo nome spiritoso, caffè crack, capito? Che assomiglia okay. Un po' al concetto della droga, ma non è droga. Praticamente è questo cristallino di caffè che metti in questa pipetta. Ti fai due sbasate e
9: vai.
8: E stai bene, capito? È proprio caffeina che ti entra patem, proprio nel cervello come i pazzi.
7: Ok. Se
8: può interessare la cosa, secondo lei, alla titolare? Noi siamo in fase di lancio.
7: Oh no, può provare comunque a scrivere la mail.
8: Ah, ok, sì. Ok, così non perdo tempo, che sennò poi un attimo mi alieno in una forma così
9: mentale. Che se la farebbe lei?
8: Lei la proverebbe il caffè crack con la pipa?
7: Ah, oh, sì.
8: Ah, allora vengo, faccio un assaggio, ci fumiamo una basata un po' tutti quanti e vediamo un po' se piace alla titolare. Intanto scrivo sta mail, vediamo come okay, si comporta perfetto. La personaggia. Com'è la personaggia? È stronza oppure è una persona con cui si può parlare?
7: No.
8: Grazie signorina Betlemma, come si chiama? Grazie.
7: Niente,
8: buona giornata, buon lavoro,
7: Au! Grazie.
8: Ciao.
5: Tamarri.
10: Buongiorno, sono Deborah.
9: Buongiorno, Deborah. Piacere, sono Giovannino.
10: Buongiorno.
11: Ciao. Poi vendete i caffè, le cialde, le...
10: Sì, solo anche... capsule.
11: Solo capsule?
10: No, caffè, cialde, capsule.
11: Perché le spiego, io chiamo perché volevo parlare un po' con il proprietario che noi siamo...
10: Allora ti faccio fare l'altro numero, qui siamo al bar.
11: Ah, mi fai un caffè macchiato intanto?
10: Certo.
11: Grazie, entro 12 minuti arrivo.
10: Ok, mi passi... ti lascio il numero della torrefazione.
11: Mi dai il numero o me lo passi? Mi riesci a passare l'interno?
10: No, riesco, devo lasciarti il numero.
11: Ah, ok, siete ancora nell'85. Vabbè, aspetta un attimo che me lo segno il numero.
10: Ok.
11: Vai!
10: 38 16.
11: Va bene? Adesso chiamo! Adesso la chiamo! Ciao, grazie! Perfetto. Ciao, buongiorno. Sono fatto!
5: Tamarri!
11: Pronto? Sì, ciao!
12: Pronto?
11: Ciao, mi senti?
12: Sì, con chi parlo?
11: Giovannino, ciao! Volevo un'informazione, voi vendete capsule, caffè?
12: Sì.
11: Praticamente io e mio cugino che siamo in questo settore abbiamo creato un nuovo tipo di caffè che stiamo dando ai negozi.
12: Guardi, io non credo siano interessati, al momento non c'è nessuno, però se vuole può mandarci una mail magari e se sono interessati la ricontattano.
11: Come la mando la mail? Come la volete che ve la mando? Al computer, al telefono? Non so.
12: Dove, come vuole, per me è uguale.
11: Dal telefono,
12: sì,
11: con tutto
12: bene.
11: Il progetto, le cose.
12: Va bene, sì, la può tranquillamente mandare. La nostra mail è info chiocciola.
11: Però attenzione, che non è che poi mi rubate il progetto, che voi.
12: Allora, guardi,
11: già che siete napoletani, c'è il rischio.
12: Non lo faccio se è ancora una cosa che lei non ha. Per carità, io le sto solo dicendo che sì. Non credo siano interessati, anche perché loro hanno produzione del loro caffè, noi abbiamo.
11: Però guardi, quindi, che è una cosa innovativa. Qua, tipo a Milano, già abbiamo 5, 6, 7 negozi che abbiamo chiuso la prima settimana e stanno facendo questa grande vendita perché, minchia. Quando ti spari sto caffè che si chiama Caffè Crack, è una botta incredibile. Non è droga, è caffè puro.
12: No, ho capito che aspirare. Caffè puro che si fuma, ho capito.
11: Abbiamo fatto anche le supposte di caffè.
12: Allora, guardi, io non lo so.
11: Caffè, il colore, lei... sto a parlare. Il caffè è bianco, buonissimo. Cioè, il colore è bianco.
12: Guardi, purtroppo, ripeto, se ci fosse qualcuno sì. Io lo passerei telefonicamente, ma non c'è. Quindi solitamente poi il passaggio che facciamo è...
11: Ma vedi sta caponata, ma che cazzo la caponata di merda, oh, ma a me mi devi rispondere così, ma l'ho capito, ma pensa a te. Pronto?
12: Ma con chi sta parlando?
11: No,
12: pronto?
11: Stavo parlando al telefono con un altro, che c'ho tre telefoni, mi diceva?
12: Dicevo, mi spiace, non c'è nessuno per poterglielo passare, quindi se può...
11: Ma hai rotto il cazzo, hai rotto! Vada, che io sono qua, mi dica, scusi. E quindi glielo mando via mail?
12: Sì, sì, sì.
11: Va bene.
12: Va bene, la saluto allora.
11: Sono fattissimo. Va bene, signora. Sei grande, ti mando la mail. Dammi il numero dell'indirizzo della mail, che sennò non so come mandartela. Sta cagna diplomata di me.
5: Tamarri.
13: Pronto?
14: Sono Massimo di Quarto. C'è per caso Ziggy Merda lì?
13: Non ho capito.
14: Ziggy Merda, mi ha dato il numero di telefono, ti chiamano per il caffè.
13: Ma allora, lei con chi vuole parlare?
14: Con Ziggy Merda si chiama. Ziggy Merda lo chiamo. Anche
13: no,
14: mani pisciate.
13: Si chiama
14: Forse il nomignolo che gli hanno dato nel quartiere, perché io vengo dal quartiere, capito? E mi hanno dato il numero e ho detto chiamalo che colà c'hai, perché sono partito con una nuova azienda di caffè. Allora sto contattando un po' tutti, mi ha dato il numero anche di Ziggy.
13: Ma guardi, noi siamo direttamente caffè.
14: Vabbè, senta, tagliamo la testa al toro che non le faccio perdere troppo tempo che sta lavorando. Praticamente devo venire a portare questa partita di test per voi. E devo fissare l'appuntamento giusto perché devo venire a portare ste pipe con il caffè crack, che è il nuovo sistema per fare il caffè fumabile. Per convertire il prodotto vostro che sto parlando, io lo vedi che sto parlando. Per convertire il prodotto che avete voi in diventano dei cristalli di caffè che si fumano tipo il crack.
13: Ma guardi, forse lei vuole parlare con la torrefazione. Questo è il bar e la torrefazione è un altro numero, non è questo.
14: Ma io non ce l'ho il numero. A me ha mandato questo di cercare Ziggy Merda. Sei tu Ziggy Merda? O sei merda e basta?
13: No, forse sta sbagliando situazione, guardi.
14: Ho sbagliato la situazione perché sono entrato in una stanza. Ah, è un gioco di ruolo. Io entro in una stanza, è sbagliato la situazione, torna indietro. Senti, personaggio non giocante, sai che ti sto atterrando nel costato con un doppio calcio volante, cretino? Passami il proprietario perché ti ammazzo, vai. Au! Dai che sto impazzendo. Dai che precipito.
13: Secondo me lei deve andarsi a ricoverare.
14: Sto partendo, precipito nella follia. Sto cadendo nella follia, ti taglio tutto, ti faccio a frange. Passami il titolare, dai che sto impazzendo, dai.
13: Ma secondo me proprio,
14: guarda che sputo che ti ho fatto in faccia.
13: Io invece credo che a te ti sale sopra il satellite e poi ti riscende.
14: No, è che siccome sto provando tanto il caffè crack, questo prodotto che stiamo facendo, ogni tanto mi sale. Proprio... Sto parlando, vedi che sto parlando. Mi sale proprio così. Che continui ad accavallarti la conversazione, così non si può fare la conversazione. Non si parla uno sopra l'altro. Non dovranno insegnare l'educazione, mantide! Mantide! Ah!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ehi tu, figlio del decoder! Stai ancora lì a far girare i pollici su App Store obsoleti come Google Play e Apple Store? Ma non sai che è uscito App and Up? Un portale unico nel suo genere dove trovi applicazioni uniche, inedite o craccate dagli altri store. E dalla scorsa settimana ci trovi anche sul Dark Web. Fantastico! Apri subito!
2: Up and Up!
1: E non ne rimarrai deluso!
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: In evidenza per questa settimana...
4: Ai party!
1: Sì! Un'incredibile app che ti farà imbucare a qualsiasi evento vorrai. Ti basterà aprire l'app e attivare la modalità radar e ti compariranno sullo schermo tutti gli eventi privati e non nella tua zona. Segui le indicazioni e il gioco è fatto.
5: Guarda Egidio, c'è un matrimonio qui vicino. Andiamo a scroccare un bel pranzetto, dai.
6: Ma sei sicuro, Ernesto?
5: Ma sereno, dai. Si sa che ai matrimoni gli invitati spesso non si conoscono, neanche fra loro.
4: Scusate, ma voi chi siete?
6: Amici della...
5: sposa.
6: Sposa.
4: Quale sposa?
5: Scusi, ma in che senso?
4: Ma sì, dai, siete amici di Francesco Fernando.
1: Con iParty potrai selezionare in base alle tue preferenze anche la tipologia di evento che cerchi. Sì, potrai scegliere tra matrimoni, eventi aziendali, presentazioni e molto altro. E se ti abboni ad iParty Plus, avrai la possibilità di trovare anche eventi privatissimi!
6: Ehi Gidio, va che c'è un party privato qui in un appartamento, andiamo a scroccare!
5: Dai, andiamo, subito però,
6: Figarastro!
7: Lui ama tanto il venerdì.
6: No, se ne è andato troppo bello.
7: Sì.
6: Mi piaceva anche la figa.
8: Ma perché a lui?
1: E non è finita qui! Sì, perché con iParty potrai usare anche la funzione Gora Kitchen Party! Attiva la realtà aumentata e segui gli indizi per trovare la festa che vuoi!
6: Uè Fernando, hai visto la nuova funzione Gota Kitchen Party? È fighissima, è tutta realtà aumentata con le icone colorate.
5: No, davvero, fa vedere.
6: Guarda, qui ti fa vedere l'iconcina con un cappellino da festa. Invece qui c'è l'iconcina della banana. Sarà mica una festa gay, mica ci fregano.
5: Ma fregano no. C'ha due lupi di mare. Oh, guarda lì, c'è l'icona dell'orsetto. Sarà un evento di Natale. Andiamo a scroccargli la cena.
6: Sì, dai, andiamo.
5: Vai.
4: Ciao bel maschione, senti, vuoi concedermi questo ballo?
1: Cosa aspetti? Scarica subito!
2: Ai party!
1: E non passerai più serate tristi! E per i primi 100 download direttamente dal dark web, il widget...
2: Army Shop!
1: Regala per Natale a tuo figlio un bellissimo Kalashnikov con tanto di munizioni esplosive. Tutto questo e molto altro lo trovi solo su
2: Up and Up.
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
0: Radio 105.
9: Only for you. This is Zoo.

0: on, welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Il diario di Leon Jones.
4: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
5: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
6: Masca m***a.
7: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
8: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
7: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
9: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
7: Achille di Trani.
9: No, Akira Iritani.
10: Vai!
7: Per distruggere Achille di Trani.
9: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
7: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
9: Non è Achille Ritani che è il fratello del cantante.
10: Fallo.
7: Per distruggere Achille e Ritano.
9: No.
7: Per distruggere Achille e Ritano.
9: I Ritani.
7: Per distruggere Achille e Ritani.
9: Oh.
7: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
9: E quale?
7: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
9: No, Windows.
7: Windows
9: Media Player.
7: Windows Media Player.
9: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
7: Ma vaffanculo, vatti.
2: Il codice di Lernia.
7: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
11: Sei un po' pepepepe oggi.
7: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
11: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
7: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
12: Agente riconosciuto.
7: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
9: Vai,
13: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito,
9: Lianant.
7: Il super agente segreto di Passporita Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passaramorita Mel Bambito. Il super agente segreto di Passaramorita del Riargante.
9: Sì, ma devi fare l'intonazione.
7: Allora, facciamola poi.
9: Ma il super agente segreto di Passaranno. Senti che io lo fa.
7: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Teo di Pasper di Pas co
11: è difficile.
9: Passeranno Marmorito.
13: Maestro, sono le seghe sui sughi.
14: La seghe sui sughi.
13: No, sughi mi suga.
7: Sono un Spider-Merd!
9: No, sono Spider-Merd!
7: Sono Spider-Merd!
14: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
7: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
11: Come fai a il gomito?
10: Cazzo giochi a wrestling?
11: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato!
7: Ma dai, non fare così, Crash!
14: Mi chiamo Crash Puss.
7: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
10: No! Aspetta.
11: Ma vaffanculo, che cazzo me.
6: Ma tu lo sai chi sono io?
4: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
7: Dai.
4: Sì, sei Dylan. Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
6: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare?
7: No, non lo devo leggere, se non ci manca questa donna. Dov'è Castello?
6: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
10: Sto... No, non formare. Come hai detto prima? Fermare. Il dottor Kraciapus.
6: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
10: Che è supermercato Kraciapus!
13: Ti ucciderò!
6: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi?
10: Non è un mago!
6: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi? Ma vaffanculo!
10: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
6: Obi-Wan Kenobi!
10: No! Obi-Wan
6: Kenobi!
0: No! Obi-Wan Kenobi!
6: Obi-Wan Kenobi!
10: Che?
6: Obi-Wan Kenobi!
0: Bravo!
10: Bravo, adesso di farlo!
6: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di come?
12: Leonson! Ce l'hai la mutata? Faccio la cinese figlio di
15: c***o! Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
12: Odimi, ascoltami!
4: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
14: Voldemort, figlio di
4: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Prima di Voldemort.
8: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
16: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
7: Skywall, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, dimmi scusate la cosa con la trinità.
4: Ma porca. Skywalker.
13: Maestro, sono le seghe sui sughi.
12: La seghe sui sughi.
13: No, sughi e musugai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Infame in incognito.
2: Infame in incognito.
3: Il commendatore Giulio Schiappi è in fermento per l'approssimarsi delle feste natalizie, un momento nel quale la sua perfidia e sete di malvagità aumenta a livelli Scrooge e comincia a passare in rassegna ogni sorta di angheria possibile da poter produrre ai danni dei propri dipendenti in clima prenatalizio, convocando un CDA straordinario per caldeggiare le proprie idee malsane.
4: Allora, stronzi, come ogni anno è arrivata la festa di merda. E come sapete io ho sete di malvagità. Quindi, proposte per rendere una merda la vita di qualcuno di pesantemente inferiore nella scala sociale?
5: Mi scusi, mi perdoni, dottore. Ogni anno è la stessa questione. Purtroppo le leggi e i sindacati ci massacrano di querele per questa sua malsana abitudine. Non possiamo per una volta, dato il caro vita e gli aumenti, lasciare che la sofferenza venga già imposta dal momento socio-economico che sta già contribuendo pesantemente a questo malessere generale nei sottoposti, nei dipendenti.
4: Col cazzo! Nessuno mi priverà di godere licenziando donne in maternità mentre escono dai centri commerciali cariche di doni per la famiglia comperati con una tredicesima che pari a quello che spendo per bere al ristorante stellato. Vabbè, allora, dato che mi sento magnanimo e oggi voglio dare un senso al concetto di riunione di amministrazione, metterò ai voti questo speciale foglio di angherie infami redatto ieri sera mentre mi facevo succhiare l'uccello da tre orientali vestite da gattino strafatto di metanfetamine. Ecco, leggete.
6: Ma senta, qui c'è anche un punto in cui facciamo urinare un dinosauro sui capelli degli operai che arrivano in ritardo. Non è fattibile, Schiappi.
4: Perché? Chi l'ha detto?
7: I dinosauri sono estinti.
4: Ah già, cazzo! Cloniamoli!
7: Non si può
5: Schiappi.
4: Che palle! Perché la scienza non va di pari passo con la mia follia da tossicomane? Vabbè, votiamo. Ok, vedo che ci sono 3 contrari su 6. Accetto di buon grado le opinioni del mio consiglio. Ok, non c'è problema.
6: Grazie, Schiappi, grazie. Finalmente è risavito. Sono felice per questo suo cambio di rotta.
4: Col cazzo! Io sono una merda umana! Vi licenzio tutti! Vi sto prendendo per il culo!
3: Dopo aver licenziato i bastian contrari ed essersi assicurato che non gli venisse riconosciuto nessun indennizzo societario, attraverso escamotage ai limiti della legalità, lo Schiappi passa all'azione e cerca le vittime più sensibili fra i propri dipendenti, per poter mettere in atto il suo piano disumano, atto a distruggere la felicità dei suoi dipendenti più sereni, proprio sotto le feste di Natale.
4: Ciao, sono nuovo dell'ufficio. Come ti chiami?
8: Cinzia Buffi, piacere.
4: Oh, Buffi, come i coglioni di un mio amico delle medie. Dovevi vederli, sembravano uva sultanina.
8: Ma scusa, ma che stai dicendo? Sei ubriaco?
4: Un pochino, ho esagerato con il Krug a colazione. Ma parlami un po' dei tuoi colleghi del cazzo.
8: Cosa?
4: Dico, parlami dei tuoi colleghi che sono un rimpiazzo. Vorrei sapere un po' con chi ho a che fare, sai?
8: Ah, sì, certo. Ecco, quello è Egidio, padre single. La moglie è venuta a mancare di recente, poverino.
4: Godo.
8: Cosa?
4: Oh my god, ho vissuto anni a Los Angeles io.
8: Certo.
4: E quello lì chi è?
8: Quello è Sandro Besuzzi, detto Sandrino. È un grande uomo. Pensa che passa la sera a fare volontariato sulle ambulanze. Lo chiamiamo il Doc. Mentre la ragazza di fianco, quella che beve il caffè, è Evelina. Lei è un po' la mamma di tutti. Si fa in quattro per risolvere ogni problema. Sai, qui siamo un po' una grande famiglia.
4: Sto per sboccare. Dove cazzo siamo? In un episodio di una sitcom prodotta dal Vaticano? Figa, qui c'è l'imbarazzo della scelta nella devastazione. Sono arrapato come una scimmia.
8: Ma che stai farfugliando? Ma scusa, ma hai un'erezione? Ma sei un maniaco per caso?
4: Sì, scusa, è l'emozione del primo giorno.
3: Ancora indeciso su chi fra i suoi dipendenti sia il più meritevole di soffrire sotto le feste, lo Schiappi decide di chiedere consiglio ai suoi amici del circolo degli arcigni, sempre pronti ad inondare il pianeta di sferzante ed impunibile sprezzo della gioia altrui.
4: Pronto, Bolaffi? Che cazzo fai di bello?
9: Sto avvelenando le piante grasse del mio Filippino. Ci tiene tantissimo.
4: Figa che bello, beato te che hai da fare, io sono qui in sbattimento. Non so a chi far del male gratuito questo Natale fra i miei dipendenti.
0: Ciumbia!
4: Cosa?
0: Cosa?
4: No, tu hai detto ciumbia e poi sei stato in silenzio.
0: Sì, era la prima parola che mi è uscita nel completo disinteresse di quello che stavi dicendo. Non ti ho nemmeno ascoltato, sono ricchissimo.
4: Lo so, anche a me non me ne frega un cazzo di quello che sto dicendo, tanto sono ricco.
0: Annoiamoci un po', dai.
4: Oh, volentieri. Vabbè, ciao Bolaffi! Che stile il Bolaffi, nemmeno saluta tanto menefreghista. Un esempio di ricchezza e scostanza.
3: Nel prossimo episodio di Infame in Incognito.
4: Pronto?
10: Sì.
4: Orfanotrofio?
10: Sì, chi parla?
4: Sono il proprietario del terreno.
10: Ah sì, il dottor Schiappi, salve!
4: Domani vengono le ruspe, dovete sloggiare. Mi serve spazio a costruire un campeggio.
10: Ma come? Ma dove mettiamo i poveri bimbi?
4: E io dove metto i poveri campeggiatori?
10: Ma siamo in centro a Vigevano, nessuno fa camping in centro a Vigevano!
4: Ah, adesso Vigevano è brutta! Dai, fuori dai coglioni!
1: Infame in incognito. Infame in incognito.

0: is the zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: In questa puntata, i tamarri sono alla ricerca di un lido sul lago per poter portare due mignotte per farsi succhiare i cazzi.
3: Due mignotte per farsi succhiare.

0: Buongiorno. Pronto?
1: Sì, ho sentito. Non ho capito bene. È Lido?
0: No, è il ristorante qua.
1: Non c'è il Lido. Non è il Lido con la spiaggetta, con le sdraia.
0: Sì, anche, cioè, sì, però qua se vuol chiamare la spiaggia, le do il numero della spiaggia.
1: Numero della spiaggia, ma non è la stessa cosa. Cioè, se io parlo con te, tu mi sai dire dare delle informazioni per venire in settimana quando magari c'è meno gente.
0: Sì, ma venga, adesso questa settimana qua è ancora tranquilla.
1: Ah, è tranquilla, perché
0: il sabato e domenica sì, non c'è problema.
1: Sì, ma in settimana fammi finire che ti spiego un po' la situazione che dobbiamo creare quel giorno che veniamo. Allora, in settimana è tranquillo, giusto? Questa settimana,
0: sì.
1: Tipo se vengo giovedì, venerdì, tutto il giorno. Perché noi arriviamo,
0: sì,
1: c'è la rampa. Perché noi arriviamo con la barca proprio sparati a missile e ci parcheggiamo là. C'è il parcheggio per la barca?
0: No, non c'è.
1: Ma possiamo salire sul prato direttamente o c'è un posto dove lo possiamo mettere il barcone? Che abbiamo la barca quella potente. Cioè, ha messo due motori da 8000 cavalli.
0: No, perché qua la zona è delimitata, cioè le barche non possono entrare.
1: Tu non hai capito con chi ti stai affrontando in questo momento. Cioè, noi veniamo e ce ne fottiamo i cazzi, parcheggiamo, tanto il lago mica è tuo, capito? Se al massimo sono cazzi nostri, al massimo spariamo. Senti, allora noi siamo in due?
0: Oh. Sì.
1: Siamo in due e veniamo con altre due ragazze, quindi ci serve una zona un po' tranquilla, che non ci veda nessuno. C'hai tipo dei sei pare, perché noi poi sulla spiaggia ci facciamo succhiare i cazzi con le bastarde, quindi non abbiamo problemi. Arriviamo in barca, sparati, entriamo nel prato, scendiamo con i cazzi già fuori, ci facciamo succhiare le cappelle proprio pompini, minchia, tutto andare. Che cazzo chiudi, coglione? Ma pensa a te.
2: Sto coglione. Uno si deve divertire in vacanza.
1: Ma pensa a te, cafone di merda, lo pagavamo pure.
2: Ma minchia, gli avevamo anche la mancia.
3: Tamarri.
0: Pronto?
2: Sì, salve, è Lido?
0: Sì.
2: Sì, salve. Senti, volevo un'informazione. Voi siete aperti anche in settimana, quando non ci sono i terroni? Del weekend?
0: Quando non ci sono?
2: I terroni, gli scimmiati, la gente, diciamo il casino della domenica. In settimana siete aperti?
0: Un attimo che chiedo,
2: Non lo sa se è aperto in settimana?
0: No, devi aspettare 5-6 secondi, un attimo, ecco, perfetto. Adesso mi dica col suo numero, mi dica.
2: No, non capivo, perché sti 6 secondi?
0: Ho il suo numero adesso, ho il suo numero.
2: È bene o male.
0: Ho il tuo numero.
2: E quindi che cosa cos'è cambiato nella nostra conversazione, mi perdoni?
0: È cambiato che mi dica, ripeta quello che ha detto.
2: Scusi un attimo, ripeta. Le faccio una domanda, le do del lei perché la sento particolarmente alterato. Lei è per caso una persona che fa abuso di alcol?
0: Dai, fenomeno, dai.
2: Oh, cretino di merda, ma fenomeno a chi? Ma come ti stai comportando che ti chiamo per prenotarti il Lido e mi stai trattando come uno sciacquato, pazzo? Ma sei pazzo tu? Ah, ho capito, tu ti fai le indovine di anfetamina la mattina, sei pazzo completamente. Cioè io ti chiamo per non avere la gente sbagliata intorno, che mi voglio fare la settimana tranquillo. È il più scimmiato del Lido, il proprietario. Ma tu sei un pazzo, sei io. Come stai io?
0: Vieni a dirmelo, siamo sempre a tardi.
2: Ah, sei aperto allora?
0: Certo, siamo aperti.
2: Perfetto, allora si può. Oh, ma sto parlando. Ma cosa c'hai stamattina? Se hai fatto 4 pippotti appena sveglio, su comodino, spepez! Spaccato. Senti, allora, adesso sono incuriositi di vederti perché ti devo lisciare il pelo appena arrivo. Ti volevo fare una domanda. In settimana praticamente siete aperti, no? Cioè, avete i posti lettini, tutto quello che serve, insomma.
0: Sempre aperti 7 su 7 fino a ottobre.
2: Perfetto, senti, mi fai una gentilezza, mi dici qual è il giorno migliore per venire, che sono, cioè, che c'è poca, ha proprio quasi nessuno, gente, che ci sei soltanto tu da pigliare per il culo perché sei un pazzo.
0: Dal primo di novembre.
2: Che cazzo ridi? Ma tu non c'hai voglia di guadagnare soldi, sei un cretino, sei. Ma come sta? Io vengo, te lo compro quel Lido del cazzo. 4 sassi di merda davanti al lago. Fa anche il fenomeno. Che ti mastico! Ti mastichissimo proprio, ma sei un pazzo. Sei un pazzo squilibrato. No, sei tu che sei grande, perché uno così fatto così a mezzogiorno di martedì non l'ho mai sentito nella mia vita, neanche quando spacciavo, però sei un criminale mentale. Senti, scassato di grappa. Che sto parlando! Senti, facciamo così. Tappaglio la faccia. Guarda la barba che te la sto masticando. Ti faccio la barba con i denti. Senti, persona, facciamo così. Io ti prendo praticamente due ombrelloni, quattro lettini e tutta la sabbia dell'arenile che hai, perché i sassi, quelli grossi, perché ti devo lanciare mentre tutto il giorno stai lavorando. Cioè io neanche ti fischio e ti chiamo. Io quando voglio da bere ti lancio un sasso in tutti i vetri che trovo. Pepe! Pez, scoppia tutto, sono pazzo. Allora praticamente no, dobbiamo venire. Che parlo? Senti la voce che sta parlando. Praticamente dobbiamo venire io e mio cugino. Poi c'è Lola Falena, che la chiamiamo così perché come vede la luce di notte si avvicina, perché è una mezza mignotta, proprio gli piace nei cazzi. E poi Nana Banana, che è una nostra amica che è 1,60 m, ma succhia i cazzi, che è una roba impressionante. Siccome ci vogliamo mettere a riva, senti, scatta l'allarme, sto parlando. Praticamente ci vogliamo mettere a riva al lago a farci ciucciare i cazzi. Quindi vogliamo venire un giorno che c'è poca affluenza di persone, capito?
0: Perfetto, ascoltami. Dai che devo andare a lavorare. Dopo cosa bisogna?
2: Ma io proprio ho bisogno di quattro lettini, due ombrelloni, una zona mezza isolata, perché come ti dicevo veniamo con un paio di scarpe strade.
1: Anche i tovaglioli, fatti metti i tovaglioli.
2: Anche i tovaglioli, pulisci le cappelle. Dai, ma no, vieni, ma aspetta un attimo, cretino. Ma che tovaglioli, che ti rimane tutta la ricotta di carta sul cazzo?
1: Vabbè, a parte che Nana Banana succhia bene, pulisce tutto.
2: Ah, ok. Oh, se ti paga a pompini di Nana Banana.
0: Va bene.
2: Vedi che oltre che un drogato di merda sei anche nero Toman. Va bene, dai, allora facciamo così, venga a fare un salto giovedì, dai. Giovedì è buono.
0: Va bene, perfetto, ti aspetto giovedì.
2: Ce l'hai la grappa? Per disinfettare le ferite? La grappa per le ferite, ce l'hai?
0: Certo, è una signora grappa anche.
2: Perfetto, ok, con cui quando sei tutto lacerato, minchia ti soccorro. Va bene, scignato. Ciao, vatti a fare un altro destro.

0: This is a zoo, only for you.
1: Ospedale San Mimmo di Bari, il tempio della medicina italiana. Grazie agli studi del professor Gaburri sarete in buone mani. Ospedale San Mimmo, operati e belli.
2: Pronto?
3: Sì, buongiorno signor.
2: Sì?
3: Salve, sono professor Gaburri, ospedale San Mimmo di Bari, buongiorno.
2: Ah, buongiorno, e che cosa ti cerca?
3: Allora, il signor
2: Sì?
3: Ecco, allora, devo comunicare con lui.
2: No, no, ma mio padre non è in grado di intendere di volere.
3: Ah, ecco perché allora.
2: Quindi se deve dire qualcosa me la deve dire a me.
3: Allora, ci aveva richiesto la sportazione delle braccia. Io appunto per questo stavo cercando di capire un po' la situazione. Volevo parlare col paziente per capire la motivazione.
2: Cos'è che vuole asportare?
3: Gli arti superiori, quindi le braccia, voleva asportare le braccia. Adesso io...
2: No, ma non c'è nessun intervento chirurgico in corso.
3: Adesso capisco, allora, se lei mi dice che lui ha problemi psichici, capisco, perché lui ci ha richiesto l'asportazione delle braccia e voleva mettere delle... Se lo dico, sembra una roba simpatica, però lui voleva mettere della lattuga.
2: Ma lei mi dice esattamente da dove chiama?
3: Allora, noi siamo praticamente da Bari, l'ospedale San Mimmo è una costola del San Ciccio di Bitonto, praticamente noi facciamo...
2: Lei è un grandissimo stronzo.
3: Scusi, non capisco.
2: Un grandissimo stronzo, e si faccia curare la lattuga, se la mettesse in culo.
3: Ma lei parla così al medico, scusi?
1: Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo.
2: Pronto?
3: Sì, pronto?
2: Pronto?
3: Sì, è caduta la linea, scusi.
2: Che cosa vuoi?
3: Allora, stavo cercando di capire la situazione qua. Lei è la moglie?
2: Sì, dimmi.
3: Quindi era sua figlia prima?
2: Sì.
3: Tuo marito vuole fare l'operazione, cosa facciamo?
2: Ma che operazione? Tu hai sbagliato!
3: Signora, porti rispetto per un dottore, eh? Porti rispetto per... Una persona che ha studiato, eh? A differenza sua, signora!
2: Mio marito è disabile, 10 anni!
3: E lo so, perché 10 anni fa ha fatto l'intervento da uno sbagliato, gli ha tolto la lingua, non parla più.
2: Ma dov'è che ha fatto l'intervento?
3: Dal nostro rivale, il dottor Ciccilli.
2: Ciccilli? Ma va, ci troverà, va sì.
3: No, ascolta, abbiamo fatto già un esperimento. Abbiamo già fatto un esperimento. Pronto!
1: Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo.
2: Pronto?
3: Signora?
2: Che cosa?
3: Noi vogliamo capire, siccome le spiego, dopo 70 anni si devono fare questi esperimenti scientifici, signora.
2: Quindi, e dove che deve andare?
3: Al San Mimmo di Bari, signora.
2: Vedi che tu hai sbagliato in partenza.
3: Allora, signora, se preferisce al posto della lattuga possiamo mettere della zucca.
2: Va bene, io domando al mio dottore.
3: Ecco, lui è già al corrente, signora. Abbiamo già parlato anche col dottore suo, eh? E mi scusi per prima, è un po' agitato, mi scusi. Volevo sapere, lei l'ha visto per caso il video di Andreotti, quello che si blocca? Ecco, se lei non fa la brava la facciamo bloccare così, eh? Attenzione, attenzione a mancare di rispetto a un medico, eh?
2: E mi dà più tu, cazzo, mi dà il game.
3: Signora! Pronto, signora! Ragazzi, autolettiga, camici di forza, che la blocchiamo come Andreotti.

0: dirlo. Sì, sì, sì. L'ha messa un demone, che pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito? È furbo, è furbo. Ma lunedì viene qua.
1: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
0: Ah, lui c'è lunedì?
1: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
0: Allora, vabbè, la scorsa mi dichiamo un po'
1: oggi. Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
1: Al tre.
0: Pronto? Pronto?
2: Figlio di merda.
0: Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere il ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
1: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo. 105.
3: Lo zoo di 105. Nelle puntate precedenti.
4: Nella puntata precedente abbiamo scoperto che Ennio, il vecchio contadino, si è avvelenato mangiando funghi velenosi nella contea di Azzard.
5: Io ho detto di lasciare aperto, ma ho dato dai funghi, non con buoni, sono male, sono male.
6: Ah, allora con quei funghi lei ha preso la febbre adesso.
5: Ehi, c'è anche la febbre, sto prendendo la farchipina, porca...
4: Ora Ennio ha la febbre e quindi abbiamo deciso di imbarcarlo passandogli un medico. Ah, lo scanniamo il vecchio bastardo.
3: Dove abita Ennio?
5: Passami il medico!
6: Certo, mi raccomando,
5: Vabbè, passami il medico!
6: Te lo passo subito!
5: Pronto! Bastardo, fai il medico
6: adesso, bastardo! Sì, ma io studiato da medico!
5: Mi fai morire, bastardo!
6: Quanto hai di febbre?
5: Porca... 38! Sto prendendo la farchipina!
6: Bene, quante ne prendi? La stai prendendo?
5: Madre, porca...
6: Ma la stai prendendo? La stai prendendo in supposto?
5: Chi curi?
6: Giusto?
5: Ma che non cosa hai detto? Non t'ho sentito!
6: La stai prendendo con le supposte, giusto?
5: Ma che te la cazzo che è? No, la sta prendendo solo la tarsipina!
6: Sì, ma in supposte o...
5: In pastiglie
6: non va bene, Ennio, per i funghi non va bene.
5: Se io ho preso per una vita le pastiglie, cosa mi devo mettere nel culo?
6: Ti spiego! Hanno cambiato la... Hanno cambiato la formula delle pastiglie.
5: Devi prendere la tachipirina supposta. Sto prendendo la tarsipina e la febbre non si sembra!
6: Perché non hai preso la supposta?
5: Vai a cagare, c'è la supposta! La supposta io non l'ho messo nel culo!
6: Vabbè, senti, il ghiaccio in testa, lo stai mettendo!
5: Non sto mettendo niente, sto prendendo la tarsipina!
6: Allora, metti...
5: Sono i funghi che non sono male!
6: Hai mangiato i funghi quelli dei puffi?
5: Ho mangiato i funghi del Beppo, ma da solo un po' di funghi del Beppo!
6: Ma non è che erano rossi con i puntini bianchi?
5: Erano funghi normali! Li ho fatti morire, ma non sono male, sono male! Sono male, non sono buoni!
6: Ok, allora facciamo così! Misuriamo la febbre.
5: Come la bisogno, vai nel culo.
6: Sì, esatto.
5: Vai a cagare tra il culo, vai a cagare. Io non ti metto niente nel mio culo.
6: Allora lo puoi mettere tra le palle, è uguale.
5: Ma che ne dai tra le palle, ma vai a cagare tra le palle, tra le palle. Ma tra le palle c'è dentro l'ufficio,
6: mancano. Va bene, ok, mettilo sotto l'ascella.
5: Ok, lo metto sotto l'ascella, ce l'ho sotto l'ascella.
6: Ok, adesso devi aspettare 18 minuti.
5: 18 minuti?
6: Sì, perché così siamo sicurissimi. Però Egno, ti devi calmare, però Egno, sennò la pressione ti fa sciopare il cuore.
5: Brutta merda, te poi non stai bene, ma ti sei tutta la scatola nel culo, bastardo.
6: Pronto.
3: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Only a 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Caldo anomalo, in tutta Europa temperature record superiori a qualsiasi rilevazione umana mai effettuata, e problemi di blackout energetici per il consumo abnorme di energia per tenere accesi i condizionatori, morti fra gli anziani e i malati un po' in tutte le città d'Europa, ma c'è ancora chi nega che ci sia un cambiamento climatico in atto provocato dall'uomo. Tanti dicono che c'è sempre stato, però fatto sta che negli ultimi 50 anni il problema climatico ha accelerato in modo impressionante e nel giro di un altro mezzo secolo potrebbe sterminarci tutti, potremo crepare di caldo. Ma voglio sentire voi sul cambiamento climatico e il caldo anomalo. Prima le linee, dai. Andiamo dalla Furia, la Furia, vai la Furia, vai la Furia. Dici la tua, caldo anomalo, apriamo con te, vai.
4: Fa caldo.
3: Fa caldo, sì, questo già l'avevo detto io. E poi?
4: Fa caldo, mi sudo il culo, ragazzi, non sono un po' più.
3: Sì, ma da cosa dipende questo?
4: Colpa dei miei che lo portano dall'Africa, okay, con i barconi.
3: Teoria interessante, come accade questo dal punto di vista proprio fisico? Come accade?
4: Ma semplicemente dentro ai gommoni, sì, e dentro ai zainetti vengono, sì, caricati di aria calda che dopo, sì, una volta sbarcati, sì, nelle nostre bellissime coste, sì, italiane, non solo, disperdono questo calore, questi figli di puttana esattamente come te, certo.
3: E perché lo fanno? Perché?
4: Ma in realtà loro sono stati pagati dalle grandi aziende per,
3: ecco.
4: Se tu vai a vedere, sì, le aziende che producono climatizzatori, sì, in questo periodo sono quelli che stanno facendo più soldini.
3: Ok, quindi tu dici che le aziende di climatizzatori pagano gli immigrati per portare il caldo?
4: Non ridere, porco che è una roba seria. Mi sto incazzando, eh.
3: Quanto caldo porta ogni immigrato? Quanto? Quanti metri cubi?
4: Un mezzo litro, un bel c***o, anche due e mezzo.
3: Di caldo?
4: Certo.
3: Poi giunto qua, libera il caldo nell'aereo.
4: Sì, ma ragazzi, una roba seria, informati, coglione, perché certo, vedo che sei molto disinformato.
3: È molto, sì,
4: roba.
3: Sono disinformatissimo su questo argomento del caldo, vedo, portato nelle borracce.
4: Perché se vedessi più eschimesi in giro, più svedesi, ci sarebbe più freddo. Usa la cazzo di testa,
3: okay,
4: perché
3: quindi,
4: non stai ragionando
3: in base, è vero, scusa, in base al paese di provenienza uno porta più o meno caldo.
4: Certo, infatti noi portiamo merda,
3: esatto,
4: andiamo.
3: E il caldo poi a un certo punto dà la testa e crea dei perfetti coglioni di merda come te. Ciao, ciao,
4: esatto,
3: ciao. Andiamo da Maria Dolores. Maria Dolores, quando sei Maria Dolores, esiste il cambiamento climatico o no? Maria Dolores, vai.
5: Tesoro mio, lo sappiamo, però la bocca è un po' socchiusa, eh?
3: La bocca è un po' socchiusa. Non ho capito la similitudine, scusi, mi spieghi.
5: E mo te lo spiego, perché anche se io parlo, non è che mi ascolta qualcuno.
3: Ma io la sto ascoltando però, mi dica la sua.
5: No, non posso parlare così a bambara con qualsiasi persona che mi chiama e non conosco.
3: Ma perché, scusi, lei che tipo di segreti custodisce mai nel suo cuore?
5: Ma non si tratta di segreti, si tratta della mia dignità di donna. Come faccio a parlare con un uomo che chi cazzo lo vedi? No!
3: Scusi, ma stiamo parlando del caldo, non è che le ho chiesto informazioni sulla dilatazione della sua vagina.
5: Ma neanche, tesoro mio, ma neanche del caldo, neanche del cibo, neanche dell'aria, neanche delle acque.
3: Di niente. Scusi, io non le ho chiesto se lei fa le seghe coi piedi.
5: No, le seghe li fai tu, figlio di puttana. Chiudi il telefono che hai rotto il cazzo.
3: Come figlio di puttana? Come si permette? Scusi, io sono un giornalista di fama internazionale. Pronto? Ma tu pensa alla maleducazione della gente, vengono qui a rubarci gli insulti. Dai, un altro, via. E andiamo dall'amico mio del mio cuore, direttamente da Grey School, per sincerarci delle sue condizioni di mono, anche con questo caldo. Orsetta del mio cuore, buongiorno.
6: Buongiorno.
3: Buongiorno, sto cercando l'amico mio del mio cuore.
6: Sì, ci sono.
3: Chi è lei, scusi?
6: Io? Sono Maria.
3: Lei è Maria? Cosa fa col telefono dell'amico mio?
6: No, questo non è tuo amico.
3: Senta,
6: è
3: scusi.
6: Sbagliato.
3: Senta, lei sta facendo finta di essere cinese come Lino Banfi nei film.
6: Ciao.
3: Ciao, il cazzo! Dov'è l'amico mio? Pronto? No, questa pantomima non sta in piedi. Richiamiamo, perché non è possibile che qualcuno abbia sempre il suo telefono.
7: Pronto?
3: Signora, la piantiamo con questa pantomima? Questo è il numero dell'amico mio.
7: Ah, non ho capito.
3: No, capito. questo numero di telefono è dell'amico mio.
7: Tuo amico?
3: Sì.
7: Tuo.
3: Lei sta facendo un massaggio con happy ending all'amico mio?
7: Ah, ok, va bene. Vuoi passare?
3: Sì, sì, grazie. Passare, sì.
7: Va bene, sapevo niente lì.
3: No, scusi, non voglio prenotare una pippa. Voglio parlare con l'amico mio, che probabilmente è sotto le sue sapienti mani di segatrice.
7: No, sbagliato, forse tu.
3: Come sbagliato, forse tu? Io non ho sbagliato, questo è il telefono suo. Perché risponde lei?
7: No, questo mio, forse tu sbagliato. Ma... questo, come dire amico suo, poi io... io rispondo mia.
3: No, questo è il numero di telefono dell'amico mio del cuore, grande piccola carotina. Dove sta? Che gli sta a fare la pompa? Risponda! Pronto! L'amico mio del mio cuore si sta facendo segare, è proprio palese, palese. Quindi chiudiamo con Orso Bruno, vai, vai Orso Bruno, chiudiamo.
8: Sì.
3: Allora è arrivato questo grande caldo anomalo, eh?
8: C'è il ghiaccio, c'è il ghiaccio, non bisogna delle antille.
3: C'è bisogno del ghiaccio nelle antille, non ho capito, ripeti.
8: Nell'antile c'è il ghiaccio, nel polo nord. Non ci stanno gli altri,
3: Orso Bruno, le antille non stanno al polo nord. Tutto il cazzo di mondo, ma mi devi dire perché fa questo caldo, spiega.
8: Perché il mondo è pazzo, il tempo è pazzo come la capovina.

0: come la tetta lì, ho capito. E perché è diventato pazzo? Come mai è diventato pazzo il mondo?
1: Ma adesso mi è diventato pazzo perché era lavorato qui. Facciamo quello che voglio, facciamo una briscola, non ci sento la scopa, che sa di qua, la mille poco, la zappa, che sa di qua.
0: Ecco, allora quindi il tuo consiglio contro il grande caldo, contro il cambiamento climatico che coinvolge il pianeta è una bella briscola.
1: Una bella briscola, una bella scopa, c'è cioè una bella scopata.
0: Una bella scopa e una bella scopata contro il caldo.
1: Noi il caldo non mai caldo, così ti rilassi un po'. Nell'acqua, nell'acqua gelata.
0: Ecco, nell'acqua gelata, ma qui però...
1: L'acqua gelata che si ammoscia la pistola.
0: Che si ammoscia la pistola nell'acqua gelata, beh certo.
1: La pistola si ammoscia dall'acqua. Qua c'è un sacco di amici che avevo rompito che avevo Coca-Cola alla spina.
0: No, scusa Orso Bruno, ti spiego la mia sensazione ascoltando le tue parole. È come se uno stesse cercando di sturare il water.
1: No, non è il culo mi giro di quello che c'è sotto casa mia.
0: Il culo
1: c'è con più cacciate di sbagliare a capo.
0: Ho capito. Senti, come vanno le cose su Tatooine, lì dove vivi tu? Maledetta bestia, Wookiee!
1: Wookiee no, la bestia è maledetta perché mi mangi i germi, mi mangi i cinghiali.
0: Ti mangi i germi, ti mangi i cinghiali.
1: E io mi cignale malinato, c'è l'acqua a cuoca qua, faccio l'acqua a cuoca qua, che ecco. Sono nuova le covi, sono nuova le covi.
0: Quindi con 42.
1: Mandami la signorina con la come si chiama?
0: Cazzo di sabipode! Ti mangi il cinghiale marinato con 42 gradi!
1: Auguri a tutti!
0: Ciao! Ho capito! Ciao Orso Bruno! Ciao! Ciao, guarda, sto entrando nell'iperspazio! Ciao! Bene, direi che la posizione più sensata al netto di accademici, scienziati e produttori di petrolio è quella di Orso Bruno, cioè non ce ne fotte un cazzo del grande caldo, chi sopravvive si fa una briscola e chiava e gode fino all'ultimo secondo della sua vita. Posizione edonistica, la sposo. Andatevene a fare in culo, ciao, alla prossima settimana, ciao.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Squall Trek.
4: Artropode apoplettico. Sciorinare panegirici. Sciorinare panegirici. Apoliticamente intra.
3: Squall Trek.
5: Una nuova missione totalmente inutile attende l'equipaggio della nave stellare Enterprise Igni. Il comandante è ufficialmente tutto stronzo dal 1985. E tutto l'equipaggio, compreso lo stronzognano, si augura che un ictus possa fulminarlo. Benvenuti a Squall Trek.
6: Diario del capitano, data astrale 29 Gennargentario 3456. Punto. Il viaggio dell'astronave Enterprise Ingly procede nella galassia Scorridi Femora Astrale 11.
7: Si sente qualcuno ha scorreggiato.
6: Chi è?
8: Goloide!
6: Grazie! Va tutto bene, i motori non danno problemi. L'aria condizionata funziona, i cessi sono puliti. Purtroppo però da 3 giorni abbiamo finito le scorte dell'acqua.
9: Che siete?
8: Fa caldo.
9: Ho finito anche
8: aiuto!
6: Si cambi, dottor
9: Mino.
6: Si calmi, sono certo che ora troveremo una soluzione.
9: Capigliami in bocca.
6: Lo so. Troveremo una soluzione alla mancanza di quest'acqua. Non è vero, signor Sbock?
7: Che siete, però, che c'ho anch'io.
9: La vedo un po' difficile, però, capitano. Ma potremmo provare a usare il raggio idrocompulescente a strizzamento meteoritico.
10: Vattene a fanculo.
9: Vado subito. Potremmo usare il protoconvertitore a fusione nucleare, no? Per riconvertire le particelle della nostra urina in acqua potabile.
11: Scusate, mi spiace se vado a fare una pisciata.
9: No,
7: a me
9: non
7: ti prego.
6: Abbiamo sete, faccia qui.
7: Sul ponte.
11: Siete un po' strani, ma avete sete?
9: Sete,
6: amore. Acqua!
11: Vabbè, ho solo questa bottiglia con... No! Scusate, ho una sete incredibile, ho solo quest'acqua.
7: Anche ruttata in faccia.
11: Anche cassata, buonissima.
7: Posso tagliare il collo? Fare dell'orangina.
11: Non riesco, smetti di digerire. Mi è venuta troppo in fretta. Era ghiacciata. Mi sto cagando tutto.
6: Eccellente Sbock, mi sa che dobbiamo seguire il suo consiglio.

0: Allora, computer!
1: Che sete!
0: Attivare il proto! Proto!

0: il dito.
1: Compro. Dai, chiamiamo sette, cazzo!
2: Non ho capito un gran cazzo.
3: Attivare il protoconvertitore a fusione Mallo Spirontolchiante per riconvertire le particelle della nostra urina in acqua potabile.
2: Con la gang gang gang. Schivi.
4: Non ha capito.
1: Non ha capito, no! Adesso mi bevo il tuo sangue, figlio di puttana, fatti piantare una cannuccia nel collo!
3: Aia, mi volte, si smoke!
1: Fermi tutti! Ho trovato una bottiglia di birra! Se non vuoi trovare la morte, dammela!
5: Ah, che sete! Di chi è questa birra?
1: Balò! Non la posti sul pannello di controllo, che qua esplode tutto!
5: Qual è il pannello di controllo, questo?
1: No!
2: Con la gang, gang, gang, skinny.

0: Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, puntualmente, come ogni anno, il fisco, il Ministero del Tesoro, rilascia dei dati sul gettito fiscale, ma soprattutto sull'evasione fiscale. E anche quest'anno la medaglia d'oro di evasori fiscali viene assegnata a due precise categorie di piangina, perché sono due categorie di piangina, e cioè i tassisti e i ristoratori, che quando le cose vanno male sono i primi a frignare in piazza, ma quando le cose vanno bene non pagano un cazzo di tasse e arrivano fino all'80% di evasione fiscale. Voglio sapere da voi, soprattutto contribuenti onesti, se ce ne sono che ci ascoltano, qual è il vostro punto di vista sugli evasori seriali. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Cirrosi, personaggio nuovo. Vai Cirrosi, dici la tua sugli evasori seriali, vai.
4: Normale.
3: Che cazzo sta suonando una diamonica? Che cazzo di rumore fa?
4: Ma porca, che cazzo vuole?
3: Ma che cazzo vuole lei?
4: Ma porca, sono con le porte qui.
3: Ma ha qualcosa da dire sull'argomento o no? Cosa chi?
4: Non ho capito.
3: No, ma lei non ce la fa, è completamente alcolizzato alle 10 del mattino, completamente.
4: È un taglio di vino, buono.
3: Buono, certo, lei è completamente in preda alla cirrosi epatica.
4: No, manca la cipolla.
3: Manca la cipolla alla cirrosi, spieghi, dal punto di vista medico, spieghi.
4: Il fegato è già bagnato, manca la cipolla per la veneziana.
3: Sa che mi sono venuti i capelli bianchi ai lati come quello dei Fantastici 4, istantaneamente proprio, da quanto faceva cagare questo motto di spirito.
4: Ma io non sono alcolizzato, io bevo il taglio.
3: Non è col cazzo, lei beve il taglio, lei se lo pippa pure il taglio.
4: Il taglio, qua è il Friuli, si dice il taglio di vino.
3: Ma non ho capito, scusi, stiamo parlando di fisco o di circoncisione?
4: No, io non sono musulmano, no.
3: Lei non si è fatto tagliare la punta del cazzo?
4: No, ce l'ho tutto intero io, piccolo ma ce l'ho tutto intero.
3: Lei ha il cazzo piccolo ma tutto intero?
4: Sì.
3: Ma questo che cosa ha a che fare con tassisti e ristoratori che vadano il fisco, mi perdoni?
4: Ma chi è che vanno? Tutta l'Italia.
3: Tutta l'Italia! Ecco, mamma mia, lei quanto ci ha dato dentro? Ce ne è fatti per così di tagli, eh?
4: Un paio di tagli, infatti.
3: Più di un paio. Lei ha fatto praticamente una partita Fruit Ninja, ha fatto. No, lei è completamente scombinato. Mi sembra di parlare con uno scimpanzé addestrato. Dovrei mettere davanti un pulsante verde e uno rosso e lei dovrebbe rispondere così alle domande. Voglio banana.
4: Bello, ecco.
3: Sì, esatto. Lei è come le cavie da laboratorio. Da una parte c'è il vino, dall'altra c'è la scossa elettrica. E lei continua a scegliere la scossa elettrica.
4: Vino.
3: Ma lei continua a scegliere però la scossa elettrica nel tentativo di alcolizzarsi ulteriormente.
4: No, vino.
3: Ma torniamo sull'argomento principe. Ristoratori e tassisti che evadono. Qual è la sua posizione?
4: Ma cosa evadono? Le tasse?
3: No, sto cazzo! Che cosa vuole che evadano? Di prigione, scusi!
4: Ma tutti evadono le tasse! Chi c'ha tutto i soldi evade! Sono i poveri dipendenti che lavorano, pagano e... Partita IVA, tutti evadono!
3: Ecco, perché?
4: Non c'è un cazzo da fare! Io con il dipendente pago!
3: Paga, però tutto il suo stipendio lo spende in...
4: Taglietti!
3: In taglietti, benissimo!
4: Arrivederci sto cazzo anche a lei!
3: Arrivederci! E facciamo un salto dallo zio Bepi, dal trattore, dal regno del prosecco. Vai Bepi!
5: Beh, ristoratori sicuramente, perché mica che porto il vino dentro i ristoranti,
3: sì.
5: Mi paga sempre in nero. Mi sto contento perché non mi sta un cazzo, però che si fa il cake.
3: Certo, ma perché tra tassisti e ristoratori c'è questa abitudine di evadere il fisco? Perché secondo te?
5: Ah, perché sei una merda, se ti tocca pagare tasse e gran tasse, è giusto che te evadi, te fai pagare in nero, magari te che fai anche un scontesino a clientela, una bella figa, è giusto evadere le tasse, perché se venisse sfruttato in un modo corretto, non dico che te avresti piacere pagarle, perché casi comunque sai che va fuori, però al manco ti sfrutti le robe giuste, la sanità e tutto quanto. A te vai in ospedale, a te mori, tanto vai a starcare a morire, eh?
3: Però Beppi, però il poliziotto che protegge il ristoratore paga tutte le tasse, mentre il ristoratore non paga le tasse che pagano il poliziotto.
5: È vero, sta roba quale è vera? Che non avevo mai pensato. Vabbè, sai dove sono io, mi? Che non mi sa un cazzo!
3: Bravissimo Beppi! E questo è il tuo punto di vista, tu hai gli schiavi, dimmi la verità, hai gli schiavi.
5: Aspetta, schiavi, no, se ne... Noi siamo schiavi, io do robe diverse. Gli schiavi veniva a frustare. Mi pago, siamo neri, non mi stava un cazzo, lo stesso, però mi pago. C'è scritto il mio nome fuori, do il loro. A parte che sarebbe tutto a bubu, cabubu.
3: Quindi tu semplifichi e come li chiami? E dimmi una cosa, Beppi, come dovrebbero essere pagati secondo te?
5: Mi pagano con i banane.
3: Sei il numero uno, Beppi, ti abbraccio, ciao.
5: Ciao,
3: stai bene, ciao. E chiudiamo questa meravigliosa carrellata di talenti della comicità con Caino da Bitonto. Vai Caino, dici la tua. Tassisti e ristoratori, fa rima con evasori. Vai.
0: Fanno bene.
3: Perché fanno bene?
0: Tutto qua. Ascolta, Crucià, tu parli di ste cose. Tu sei più grande evasore, tu sei un miracolato. Sì, c'è gatto a chiacchi.
3: Io non sono un evasore fiscale, io ho il conto in Svizzera.
0: Ma cami, vatti, vedre tacchi da quattro, ricchiuno, ignure, pederasta che te mi talara, non si canuca, per favore, voglio la sperda che stiamo chiamando a fatia, la sperda.
3: Bestia di Satana, voglio sapere.
0: A me animale, tutti sì. Tu si no zosi, all'animale, ci sono animali, tu sa fare dravel, vieni a cucazza a me.
3: Senti, vecchia fattoria, perché fanno bene ad evadere? Perché? Spiega.
0: Bello, e questo, evadono
3: e poi
0: tutti,
3: piangi,
0: è inutile.
3: Poi piangi, poi piangi, poi piangi, poi piangi, poi piangi, poi piangi.
0: Se tu pensi che so come a chi tu qua, ti promuno che ti tina la rad, vedi che venga mina per far sclaca,
3: Minaccette da persone con il pene piccolo.
0: Sì, le micette.
3: Micette da persone con il pene piccolo. Sei una persona
0: sì,
3: con il pene minuscolo.
0: Sì, vuoi come tu metti a me non me ne frega un cazzo come mi zoppa la razza. Fammi pure a denunciare, chi chiama?
3: Inutile, quindi.
0: Sì, inutile, tu sei inutile. Come che da imbrattata una mano. Oh, non ti cacca un cazzo, uscè. A me non me ne frega un cazzo che si fa mosse, va la radio, la televisione, ti scasca le rino.
3: Mi stai pettinando i peli del sottopalla, così, mi stai fonando.
0: Ma tu neanche sai dove dove si trovano le palle che tu non le hai, ma c'è cazzo ma tu ti rendi conto?
3: Io ho dei testicoli.
0: Tu sei famoso perché ti fai prendere per il culo della James, che sei solo un pagliaccio.
3: E invece a te non ti conosce nessuno perché sei inutile, domani scompari e non se ne accorge nessuno.
0: Ma c'è cazzo, me ne frega a me, io lavoro dignitosamente, no. Amico, non voglio che fumo un ricchion come a te.
3: Tu sei un delinquente.
0: Delinquente evasore.
3: Tu rubi come tutti i meridionali come te. Visto? Oltre che delinquente evasore e meridionale, sei anche cacasotto. Bene, in conclusione possiamo dire che l'evasione fiscale è un aspetto culturale del nostro paese, cioè gli italiani pensano di avere diritto ai servizi senza avere il dovere di pagare le tasse. Tanto ci sarà sempre qualcuno che le paga per loro e se la piglia in berculo. Non è il mio caso, io pago le tasse in Svizzera perché sono abbiente, non come voi poveracci che dovete fare 2 anni di fila per un appendicite. Andatevene a fanculo, ciao, buona settimana, ciao.
6: Only for you, the zoo. This is the zoo.
7: Nina.
6: This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is the zoo.
7: Nina.
6: This is the zoo.
7: Peterlizia.
8: Vai, dai.
9: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada, e adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Elon Musk ha perso la verginità prima di suo padre. Elon Musk ha un televisore da 120 pollici e tutti opponibili. Una volta Elon Musk ha salvato la vita ad una bambina praticandole la respirazione bocca a bocca su Zoom. Il rituale di accoppiamento delle farfalle inizia quando il maschio chiede alla femmina se vuole salire da lui per vedere la sua collezione di foto di Elon Musk. Elon Musk paga 8 milioni di dollari al mese per avere la spunta blu sulla Bibbia. Le sgommate sulle mutande di Elon Musk sono della Bridgestone. Per andare a comprare il pane, Elon Musk sale su una Lamborghini. Elettra Lamborghini. Recentemente un'azienda britannica ha brevettato un mantello per diventare invisibili. Elon Musk ci riesce con una cravatta. Beige. Per rendere più vivace il suo salotto, Elon Musk ci ha messo dentro l'acquario di Genova. Recentemente Elon Musk ha fotografato un buco nero da dentro. Se Elon Musk preme il tasto F1 sul computer, nel suo ufficio inizia un gran premio. Dio creò il mondo in 6 giorni. Il settimo si riposò e fu licenziato da Elon Musk per scarsa produttività. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
2: Ci troviamo a Zurigo, città famosa per le banche e gli immigrati calabresi con la Golf marrone. La prestigiosa clinica del dottor Schiffer si appresta ad accogliere il signor Pupo Doppiavacca, deformato da una patologia misteriosa che ha confronto il bar di Guerre Stellari e la finale di Miss Universo.
3: Tutto è iniziato quando c'avevo 13 anni e mi sono venuti i pellicci sul pizzello. Come tutti i ragazzi giovani mi facevo le manovelle dentro l'armadio a muro di mia nonna, perché lì ci teneva la pelliccia di visone che a me mi sembrava un po' una fica grande. Dai a dai, un giorno, per colpa della naftalina, il pizzello mi è diventato tutto gonfio, come un gollo, e all'improvviso ha cominciato a canticchiare. A quel punto ho sentito per la prima volta le tarme che mi insultavano.
2: Mastro! Già dai primi esami superficiali appare chiaro che il signor Doppiavacca è vittima di un processo di mostrificazione che, nel mondo Marvel, lo eleverebbe a rango di X-Men, ma che nella dura realtà fa di lui un miserabile scherzo della natura da bullizzare sui social per fare tanti like.
4: Mettiamo le cose in chiaro. Per quanto mi riguarda, la cosa più utile che il paziente potrebbe fare per il genere umano è diventare concime organico per le mie piante di marijuana. Ciò detto, per motivi che stiamo indagando, il tratto finale del suo uretra ha sviluppato delle piccole corde vocali. In questo modo, il buco del cazzo del paziente canta come Placido Domingo, ma con la voce dei Chipmunks. E io detesto i fottuti scoiattoli, soprattutto quello con gli occhiali che sembra quella checca di Elton John. L'odio!
2: Come opportunamente evidenziato dal dottor Schiffer, il foro del pene del signor Doppiavacca ha sviluppato la capacità di cantare come un vecchio tenore spagnolo che ormai non fa manco più i matrimoni. Una deformità che impedisce categoricamente al paziente di utilizzare le toilette di biblioteche e teatri senza destare il disdegno della gente che spesso gli sputa.
3: Il mio buco del pizzello canta, canta, canta sempre! Ma sta zitto un momento! Canta quando faccio la piscia. Mi scappa. Eh no, il barbiere di Siviglia, no. E quando finisce? Aspetta, magari con una scrullata. Canta quando mi faccio le manovelle. Oh, che bella figa. Eh no, nessun dorma, no. Perfino quando vado a pagamento con le zoccole. Nessuna mi vuole più, perché dice che gli rimbomba granata nella fica.
5: Granata, tierra insangrentata, ventarne.
3: Eh no. Mi dispiace, signorina, non lo controllo io.
6: Riprenditi i soldi e vattene. Maniaco! Mostro!
2: Dopo alcuni approcci fallimentari, fra i quali antibiotici non steroidei, la calza con la saponetta e le punture di calabrone, l'equipe del dottor Schiffer capisce che è necessaria una terapia d'urto per innescare nel paziente un forte impulso alla guarigione. Anche se comunque un secondo giro di calza con la saponetta era stato fortemente caldeggiato dai sanitari.
4: Abbiamo spogliato il paziente di tutti i suoi miseri averi e lo abbiamo collocato in un'arena a lottare per il cibo con belve feroci tenute in cattività. oltre qualsiasi pronostico dei bookmakers, il signor Doppia Vacca è sopravvissuto conservando quasi tutte le dita, benché il suo pene sia stato asportato con un morso da una rara specie di lince canadese. In sostanza, niente più cazzo, niente più Domingo, problema risolto. Rimane solo il rammarico di aver puntato 1500 franchi sulla tigre bianca. Pazienza, mi rifarò vendendo un paio di corna di bambino.
2: Ancora una volta la scienza ha trionfato e la medicina ha fatto un consistente passo in avanti verso l'immortalità. Il signor Doppia Vacca può tornare alla vita di tutti i giorni, anche se per un curioso effetto collaterale, ogni volta che respira, le sue narici emettono un fastidioso rumore di trombone a culissa.
3: 5 chilometri in meno di un'ora! Che corsa! Che posso dire? Tutto è bene quel che finisce bene! Grazie al dottor Schiffer non ho più pene, nel senso della parola! Peccato solo per questo rumorino! Che quando passa sotto i balconi la gente mi tira i vasi dei fiori.
7: E basta con sto trombone.
3: Scusate.
7: Basta, oh, basta con questo trombone.
8: Sto cazzo di coso.
3: Non ho neanche studiato solfeggio. Aia.
9: Mostro.
1: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
10: Lo Zoo di 105 presenta
1: Pornebub, Pornebub, Pornebub, Pornebub.
11: Amore, io esco!
12: Vai via?
11: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
12: Quando stai via?
11: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto!
11: Ci vediamo dopo allora!
12: Mi dedico a due cose!
11: Sì, lava i piatti!
12: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
13: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
12: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
14: Burro e acciughe.
12: Minchia, un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
14: Ostriche e champagne.
12: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
15: Pornhub. The spiration is in the fic.
14: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
14: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
12: Sì.
14: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
12: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
14: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
12: Senza tette bel culo, vai vai. Bravo, è così che si mangia la figa.
15: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
15: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
14: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
14: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
15: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
14: Molto volentieri.
12: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
14: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, ambrogio foga.
14: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
12: Venga a me.
15: Anche tu mi fai impazzire.
12: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
15: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
14: Andrea, prendimi, prendimi ora.
12: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
15: Sì.
12: Sì.
15: Sì.
12: Dai, dai. Dai.
3: dai, dai,
15: dove vai?
14: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
15: Puttana. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
15: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
15: Porca puttana, che puzza. Porca troia!
3: Ma che schifo!
15: Aria!
3: Ma che schifo! Ma che cazzo!
15: Eccomi! Scusa!
14: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
14: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
3: Non se l'ha anche lavato!
14: Sì. Ah, sì.
3: Dai, dai.
14: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro. No, no. Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo! Anche lei!
15: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
14: sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
15: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano... andata male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
14: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
15: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
14: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
15: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
14: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
15: Oh, porca merda. Mi viene da...
3: No, dai, anche la
14: fame. Oddio, anche a me, anche a me.
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
15: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
14: Con l'happy ending.
15: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
11: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
11: Cos'hai in mano?
3: Eh?
11: Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
11: Sembra un'ostrica!
3: L'ho presa su Amazon!
8: Valuta il film.
3: Una merda!
9: Porn Bob. The spiration is in the fic.
16: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
17: è gioia. Allora, ieri sera si è consumato l'ultimo capitolo di questa infinita Coppa del Mondo di calcio, ovviamente accompagnata dalle immancabili polemiche, e nella vittoria della Spagna, più che meritata, sulla compagine argentina, naturalmente c'è chi ha letto una vittoria politica di un paese di sinistra che si è opposto a Trump fortemente sulla guerra in Iran e ovviamente ha neutralizzato e ridicolizzato un paese di estrema destra come l'Argentina. Quindi c'è chi ne dà una lettura politica che non c'entra assolutamente un cazzo con lo sport e con i ragazzi giovanissimi che hanno disputato questa competizione, ma è su questo che vi voglio rompere il cazzo. Voglio che mi diciate come la pensate politicamente su questa vittoria della Spagna ai mondiali, che esulta in faccia a Trump, esulta in faccia a Trump, esulta in faccia a Trump. Apriamo le linee, dai, apriamo le linee. Apriamo con Piero Perù. Nome curioso, Piero. Allora, la vittoria schiacciante della sinistra ai mondiali, vai, cosa ne pensi, vai?
18: Cazzo me ne frega, stai lavorando, che cazzo mi chiama adesso, bastardo?
17: Ma innanzitutto parli pulito, che non si parla col cazzo, brutto di folco, ignorante,
18: cazzo,
17: bastardo.
18: Sto lavorando, ti ho detto, è stronzo.
17: E a me che cazzo...
18: Adesso mi disturba? Che cazzo mi chiama a fare?
17: Ma che cazzo me ne...
18: sei?
17: Bifolco, volgare, becero.
18: Ma culo, tu e la tua famiglia.
17: Lei è tutta la sua razza di meridionali, lei è tutta la sua razza di subtropicali nani.
19: Sono il capo con le colombe, che cazzo vuoi?
17: Il capo con le colombe, cos'è lei? Mister Pasqua!
19: Che cazzo sei, bastardo?
17: Sono quello che le appoggia il sottopalla sulle labbra per farsi leccare la marugola, le risulta?
19: La marugola? Che cazzo è la marugola?
17: Ignorante bestia, si documenti, vada su Google a cercare. Bestia ignorante.
19: Ma chi è questo finocchio che ti chiama a quest'ora che stiamo lavando?
17: Non lo so, che cazzo. Cosa no, fatto, siete, lì a fare, siete lì a fare un 69, brutti porcellini?
19: Ascoltami il cazzo, non rompere il cazzo adesso, ok? Che stiamo lavorando. Scusi,
17: io sono
19: ci sono persone che lavorano.
17: Sono
19: okay?
17: Caucasico, sono caucasico, sono manifestamente caucasico.
19: Non me ne frega un cazzo di dove sei, basta che non chiamarmi mai più, che sto lavorando.
17: Cosa sta facendo? Sta pettinando l'alpaca lei, eh? Lei è un analfabeta.
19: No, tu, cazzo, chi va a fare le persone?
17: È in grado di parlare
19: la mia lingua? Il numero privato che... Avevo persone che si lavora qua.
17: Che cazzo
19: vuole? Che cazzo tu stai facendo, però comunque non chiamarmi mai più.
17: Gigino, dove cazzo lei? A Rio de Janeiro, scenda dal carro.
19: Affanculo, qua.
17: Lei e tutta la sua famiglia di pervertiti transessuali. Una conversazione edificante, direi, con questa persona. Memorizziamolo. E facciamo un salto a salutare anche un altro grande opinionista di questa stagione della zecca, il dottor Morte, che è con noi. Buongiorno dottor Morte, cosa ne pensi della vittoria della Spagna ai mondiali? Vai.
20: Beh sì, perché comunque c'è stato sempre quel diciamo quella disparità. Quando c'è stata vista la guerra, la Spagna non gli ha dato appoggio a Trump.
17: Certo.
20: Visto che Trump è il solito coglione, che come ho detto l'altro volta, mi ha dato antipatico. Io mo mi era simpatico, io mo lo ammazzerei subito.
17: Perché? Come lo ammazzeresti Trump? Come lo ammazzeresti?
20: Sempre così, do you like, dove vai e lo spari.
17: A do you like, dove vai e lo spari.
20: Sì, tu vai là e lo spari senza parlare.
17: Ma cosa c'entra questo con la cazzo di Spagna che ha vinto i mondiali però, dottor Morte?
20: Ma no, ma allora a me chi vince non vince. Io tipo la pagnotta, mangi, beve il manambot. Cioè, te lo faccio la traduzione. Io tipo per la pagnotta, mangio, beve il manambot. Poi vengi a Spagna, in Argentina, è tutta una questione politica.
17: Certo.
20: Se stava quel cornuto del Papa dell'Argentina, vinceva l'Argentina. Ma visto che comunque Trump ha fatto la guerra che qui manda a fare vengia a Spagna, è tutta una questione politica, sempre
17: quindi,
20: di giochi.
17: Quindi tu dici che Trump. Tu dici che Trump.
20: Ha pagato il biglietto 300.000 euro, ma vedi che non so stupido.
17: Sì, ma è un coglione chi l'ha spesi, non chi l'ha venduti, no?
20: Certo, assolutamente.
17: A quello che ha comprato il biglietto per 300.000 euro, cosa gli diresti?
20: Ah, no, guarda, qua mi devi dare 2 minuti.
17: Vai.
20: Lo attacca alla sedia.
17: Sì.
20: 2 giri di corda. Corda paracord a 7 nodi.
17: Sì.
20: E lo taglio dalla testa fino a scendere con una motosega piano piano. Un giorno.
17: A quello che ha il primo giorno, il secondo?
20: Il secondo, prima non arriva a toccare a terra. E poi dice scusa, adesso ti compreresti il biglietto. E poi magicamente non ti risponde più.
17: Certo, perché gli mancano dei pezzi. Dottor Morte, sei di una ferocia inusitata, hai bisogno di ferie anche tu.
20: No, questo è niente, sono anche calmo oggi.
17: Calmati,
20: dove vai o mi ammazzo l'ammazzo.
17: Ecco, esatto, senti dottor Morte, io ti do un abbraccione grande. Ci sentiamo
20: un
17: a settembre. Ciao dottor Morte, ciao. Anch'io ti voglio bene, a te e alla tua ignominia. Ciao dottor Morte, ciao. E chiudiamo questa memorabile puntata, l'ultima puntata di quest'anno, con l'opinionista più richiesto, anzi forse l'unico opinionista richiesto di tutta la nostra trasmissione. Ci colleghiamo con il grande amico mio direttamente da Grey School. Hola mi amigo, viva il corazon!
21: Stupido! Che cazzo vuoi? Dimmi cosa vuoi, dai, cominciamo male.
17: Senti, volevo...
21: Dai, è giornata giusta ancora,
17: Bravissimo, bravo. Senti, volevo un commento a caldo da parte tua sulla schiacciante vittoria della sinistra ai mondiali, vai.
21: Una schiacciante vittoria delle sinistre mondiali.
17: Certo, la Spagna di sinistra trionfa contro l'Argentina di estrema destra nel paese di estrema destra di Trump. Una grande vittoria per la sinistra.
21: Nell'Argentina? Ma che cazzo stai dicendo?
17: Ma dai, comunichiamo così come gli alieni, dai.
21: Ma vedi che tu sei stupido, cane.
17: Era una domanda
21: tu sei
17: semplice.
21: Stupido. Perché uno non può sostenere una conversazione con uno dietro e dice tu e le gentili mondiali e le sinistra con le destra. Basta con queste etichette destra e sinistra. Smetterla.
17: Sei un dolce furetto balbuziente stamattina.
21: Vedi, infame. Poi cominci a dire, io voglio la tua opinione, ci chiamo per avere la tua opinione.
17: Dolce furetto, aggiunto.
21: Dolce furetto.
17: Vedi che
21: pezzente che sei.
17: Io ti compro, io ti acquisto, io ti compro, ti scalo.
21: Vuoi
17: mi compro i tuoi
21: tu
17: organi uno a uno.
21: Tu scappare e veloce come un leprotto.
17: Ma io ti acquisto.
21: Maledetto.
17: Acquisto i pezzi del tuo corpo uno a uno, cominciando dal pezzo di culo che è al posto dell'orecchio.
21: Ma ti rendi conto?
17: No, tu ti rendi conto. Non hai coraggio, non hai coraggio, non hai coraggio delle tue opinioni.
21: Il tuo argomento, non hai coraggio. Il tuo argomento è prostituzione e trans.
17: Scusa, a quanto mi risulta, quello che si picchia coi trans sei tu. Quello che si picchia coi trans sei tu. E li acchiappi anche.
21: Non sono travestito, non sono.
17: Sei tu che vai con gli invertiti, sei tu che vai con le persone poco chiare. Tu fingi di essere un dolce furetto, una dolce carotina, invece sei un manesco pazzo violento.
21: Allora, ascolta, invece di chiamarmi per rompermi i coglioni per telefono.
17: Io ti ho fatto la domanda, ti ho fatto la domanda, ti ho fatto la domanda, ti ho fatto la domanda, ti ho fatto la domanda, ti ho fatto la domanda, ti ho fatto una domanda, ti ho fatto una domanda, ti ho fatto una domanda, ti ho fatto una domanda, ti ho fatto una domanda e non sei in grado di rispondere, ti ho fatto una domanda e ti sei nascosto come un coniglietto nella tana.
21: Non c'è niente nella tana, tana maledetta merda. Solo il signore sa anche a volte che ti incrocio cose che te farò, maledetta merda, cane. Perché non riuscirai tutte le volte a scapparmi. Sì,
17: mi vestirò da donna, mi vestirò da donna.
21: Maledetto.
17: Mi vestirò da donna così sei più contento di picchiarmi. Mi vestirò da donna.
21: Maledetta merda! Quando mi arrivi sotto non riuscirai a scappare. Guardala viva, maledetta merda.
17: Violento.
21: Ti farò patire mille pene nell'inferno, maledetta merda, cane. Anzi, no, cane. Ti farò tanto male, tanto. E poi ti ammazzerò piano, cane. E probabilmente farò come figlio di Sam, cane. Sam, maledetta male, merda. Devi morire male, tutti. Devi morire. Buonanotte.
17: Non si è capito un cazzo, non ci ho capito un cazzo questa volta. È stanco anche lui, ha bisogno di ferie. Ragazzi, anche le vittime, oltre che i carnefici, hanno bisogno di ferie. Infatti questa era l'ultima puntata della zecca. Ciao, all'anno prossimo, ciao, andatevela a fanculo per tutta l'estate. Ciao, ciao, ciao.
0: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
0: Radio 105.
5: 105. 105. Lo Zoo di 105.
22: Lo Zoo di 105 presenta. 105. La bastardata del giorno.
23: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
24: Leone, ti ha licenziato?
21: Eh?
24: Ha licenziato?
21: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
25: Pronto?
21: Sì?
25: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
21: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
25: Ma che, come si chiama quello del programma?
21: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
25: Ah, e tu simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
21: Ho
1: capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
25: Ma tu adesso fare programma nuovo?
1: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
25: Ah, simpatico, tu forte.
1: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
25: Sei quella di tua madre.
1: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o. Quella cioccola di tua madre, quella vacca tua madre.
23: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
2: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
23: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
2: Pronto, sono Angelo.
1: Oi, Angelo, dimmi.
2: Ascolta me.
1: Sì.
2: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
1: No, niente, non abbiamo fatto niente.
2: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
1: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, e basta. Ma qua lo dice.
2: Adesso io non ho capito perché è incazzato. Quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
1: Ti fai preso per il culo.
2: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
1: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quando c'è la voce, siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato, che ha parlato degli altri?
2: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
2: Non ha sentito, ma... gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
1: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
2: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
1: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
2: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
1: E Mazzoli, già tre giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
2: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
1: Alberto,
2: scusa, sto parto, aspetta lì.
25: Licenziato!
1: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però Angeli, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
22: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: È un periodo di grandi rivoluzioni per i nostri amati supererotici. Anni di lotte e battaglie all'ultimo sangue ne hanno ridotto i ranghi a una manciata di membri flosci e tumefatti. Per questo motivo, il valoroso Iron Pen e il defilato super comparsa hanno deciso di indire una serie di colloqui per scovare nuovi potenziali supereroi.
4: Nelle puntate precedenti.
5: Telepatata, virgola. Ma che cazzo ride?
6: Mi perdoni.
5: Ma lì mi perdoni, lei si mangia lo sgombro, c'ha la fiatella del cazzo, c'ha la moglie rompicoglioni. Manco mi riconosce la fregna. E dai, telepatata, virgola, ti hanno già.
7: Non c'è, virgola, era tra di noi.
5: La vuole fare di nuovo girata di spalle che...
6: Provo.
5: Ecco. Telepatata, ti hanno già dimesso all'ospedale.
0: Ed ora, la seconda parte di...
3: Ti sbagli, io non sono telepatata, sono trapano nel culo woman.
8: No, no, ferma, ferma!
6: Lo devo fare?
5: Deve dire anche lei. No, ferma, no!
7: No, ferma, N.O.!
5: Perché N.O.? Perché solfeggia?
6: Ho paura delle parole lunghe.
5: Ma faccia un no singolo, piccino.
7: No, ferma, no!
5: Troppo corto.
7: No, ferma, no!
9: Iron Man! Iron Man! Il malvagio puttano si è tornato sulla Terra e minaccia di distruggere tutti i lampioni del mondo!
10: Dannazione, senza lampioni le prostitute non potranno più lavorare. Non possiamo lasciare che puttano stolga loro il pene di bocca. Super comparsa, è venuto il momento di radunare la vecchia guardia. Contatta immediatamente i seguenti super erotici.
6: Aspetta, prendo un foglio.
5: No, no, non prenda un foglio.
6: Non me ne posso mica ricordare la memoria.
5: Ma vabbè, ma è una finzione.
6: Cioè, fingo di sapere.
5: Sì, si presuppone che lei...
6: Ah, ok.
10: Il Rocco di Loch Ness. Spider merda.
5: Ma non annuisca, non annuisca, che interrompe il ritmo, la lasci fare.
10: L'enigminchia.
5: L'ha rifatto. Non annuisca.
6: Viene automatico.
5: E non lo so, se tappi la bocca.
6: Se devo fingere di ricordare è così.
5: Si tappi la bocca.
6: Ok.
5: Prego.
10: La fata bocchina. Il cantante.
5: Che è rapito adesso.
6: Ho staccato la bocca.
5: Senta, non faccia niente.
6: Ehi, Iron Pen, hai visto che puttano si assomiglia incredibilmente a quegli altri due che sono venuti al provino?
5: È il terzo gemello. A madre ne ha fatti sei, non romper cazzo per almeno altre tre volte. Prego.
10: Non cagare prima di aver controllato che non ci sia Gianni nascosto dietro al cesso, puttanos.
11: Dannazione, super erotici, ma non vi eravate sciolti?
10: Avresti dovuto già impararlo. Non siamo duri a morire come la formagella che si forma intorno al cazzo.
12: Jarvis Cyber System activated.
10: Forza! All'attacco, super erotici!
7: Basta! Basta! Mi arrendo, Iron Pen! Ti prego, risparmiami! Ti posso essere utile! Voglio entrare anch'io nei super erotici!
6: Non c'è posto.
13: No, la battuta era la mia. Super comparsa.
6: Siamo già in tanti, siamo in macchina in quattro.
5: Capito, ma non faccia valutazioni, perché lei fa bilanci? Lei è bilancio, man?
6: No, ma non ci sta lui, man.
5: Lei è collettivo, man?
6: No.
5: Lei aggiunge un posto a tavola, man?
6: No, però sono ancora...
3: E invece sul posto a tavola ha già ragione, perché non è che posso fare le lasagne per tutti. Eravate pari, riuscivo a dividere bene la teglia.
5: Ma c'è il catering! Signora, c'è un catering!
3: Fammi dire, se siete dispari non riesco a tagliare bene la teglia, diglielo, mo?
6: Non so come prendo.
13: Dai, mandate fuori dal cazzo sta stronza, per favore!
5: Prego, Iron Pen, con la battuta conclusiva, prego.
13: Grazie.
10: Mi dispiace, puttanos. Tu non puoi entrare nei super erotici. Però.
5: Però?
10: Però i super erotici possono entrare dentro di te.
12: Target identified.
10: Super comparsa! Inculamento fotonico!
6: Chi prende chi dà?
5: Ma è ovvio, direi, cioè, per come si è svolta la trama, puttanus adesso in difficoltà è costretto a essere posseduto analmente.
6: Chi lo incula?
5: Un po' lei e un po' Iron Pen.
6: Ah, questa volta inculo io.
5: Beh, sì.
6: Beh, insomma, non è proprio questo fighino.
5: Questo abbiamo.
14: Non sono neanche male, però,
6: Ho capito, però.
5: Ma non se la metti, è finto! Non se lo deve inculare sul serio! Lei si getti addosso e poi ci pensiamo noi, prego, inculi!
13: Tre.
5: No, pausa.
0: Come andrà a finire?
1: Scoprilo nella prossima incredibile puntata dei Super Erotici. Super Comparsa e il Tartaro fra le chiappe.

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Prove, sì, live qua su Twitch. Oggi ragazzi in Molo Prove torniamo un po' all'antico, le cose che facevamo qualche tempo fa, quelle delle macchine, perché grazie a un amico, il mio cognato, mi ha prestato questa macchina a guida autonoma e io la Molo Prove con voi, dai! Allora, questa macchina è proprio il più grande ritrovato della tecnica. È una Resla. Come Resla? E sembra una cosa... Vabbè, comunque, Resla è scritto. Forse è un errore di battitura che hanno fatto in gara di montaggio. Può succedere che sono tanti ignoranti messicani che lavorano. Allora, questa macchina c'ha la guida autonoma. In pratica è autonoma, vuol dire che guida da solo. Proviamo, dai. Allora, per prima cosa, non ci sono le chiavi, quindi per entrare in macchina devi semplicemente usare il comando vocale. Apriti, Resla!
2: Ciao!
1: Eccomi, ciao, no? Questa voce la conosco io. Bastardi di merda, non mi rovinare il video sulla Resla, eh? Ciao!
2: Apri le portiere.
1: Apri il portiere, bravo, apri il portiere. No, non quella di là, quella dove devo entrare io, cazzo scendo i passeggini.
2: Chiude le portiere.
1: Chiudi il portiere di là, ma apri il portiere di qua.
2: Apri il bagagliaio.
1: Ma che cazzo me le faccio il bagagliaio? Devo entrare in macchina. Vabbè, entriamo dal bagagliaio, dai. Che delusione. Ma questo caldo pure.
2: Chiudi il bagagliaio.
1: Aspetta, chiudi il bagagliaio. Aspetta. Bastardi di me, la scarpa. Resla?
2: Ciao.
1: Ciao il cazzo, la scarpa è rimasta fuori. Apri il bagagliaio, prendi scarpa.
2: Apri il bagagliaio.
1: Apri il bagagliaio. Un momento che prendo la scarpa.
2: Chiudi il bagagliaio.
1: No, aspetta, la scarpa! Che delusione. Che fatica, mo questo caldo pure. Bene ragazzi, mo che siamo riusciti a sederci su questo sedile in vera plastica, molto bello, un po' scomodo, però design. Accendiamo il nostro veicolo, Resla, che si accende col comando vocale. Accendi motore, Resla!
2: Accendo motore.
1: E che lo fa con la bocca, lo fa. Non lo voglio, non si può togliere il rumore.
2: Vuoi cambiare suono?
1: Cambiare, sì, boom boom. Cambia motore. No, no, fermi, sta mia moglie che guarda il terrazzo. No, non si può fare no rumor.
2: Modalità silenziosa.
1: Modalità silenziosa, benissimo. Allora, Resla, il motore è acceso però perché non senti il rumore. Cazzo, no. Non si può fare no rumor.
2: Modalità silenziosa.
1: Modalità silenziosa, benissimo. Allora, Resla, motore acceso però perché non...

0: Ehi, Resla, partiamo.
1: Dove andiamo?
0: E dove andiamo? Facciamo un giro dell'isolato.
1: Sbatti.
0: Come sbatti? Giro dell'isolato sarà 400 metri, sarà.
1: Che palle. Andiamo a male?
0: Come andiamo al mare? Andiamo al mare, vabbè, è buono andare, c'è traffico a quest'ora.
1: Abbiamo autonomia,
0: perché la macchina giustamente va a batteria. Ok, vabbè, andiamo al mare.
1: Guida.
0: Quindi tu, l'autonomo la guidi, se no è manuale.
1: Ma sbatti, guida manuale.
0: No, guida tu, testo non mi fa ringazzare, porca puttana.
1: Ok, faccio guidare mia moglie, ciao.
0: E chi cazzo la conosce tua moglie?
2: Ciao.
0: Buonasera, signora.
2: Guida.
0: Sì, guida, signora, guida. Andiamo. La porca puttana, piano, freno. La freccia. Madonna, signora, si siede dall'altra parte, non so dove sta lei. Mamma, che paura, mi sono venuti tutti i capelli bianchi.
2: Divertito?
0: Ma un cazzo, dove vai, dove cazzo vai che stiamo sul il lungomare, si può al limite dei 30, cioè.
2: A male, hai portato baccioli?
0: Ma si facci i cazzi suoi, devo provare solo la macchina. Bene, ragazzi, allora, diciamo che la partenza è un po', forse c'è qualche parametro che devi mettere sul computer di bordo ancora. C'ho il buco del culo, non ci passo lo spillo dalla paura. Bene, adesso siamo su un tratto, come potete vedere, di rettilineo. E intanto voi dici, puoi sentire la musica, puoi fare le cose, no?
1: Turbo boost! Yeah!
0: Come turbo boost? Oh, facci cazzo, Michael Knight, forza! Papà, ti odio!
1: Chiamata d'arrivo.
0: Ah, c'è anche il telefono. Risponde. Chi è?
1: Renatone.
0: Ancora Renatone, quello che me lo vuole più andare in culo. Blocchi chiamata.
1: Impossibile.
0: Come impossibile? Butta giù.
1: Renatone è proprietario macchina.
0: Renatone è proprietario della macchina. Accosta un attimo nella aiuola, che gli lascio uno stronzo sul sedile che deve sembrare una foca. Ciao a tutti, ragazzi. Renatone, non so se mi puoi sentire. Ma un cucciolo di delfino ti lascio. Ah, che delusione. Che pancia vuota però adesso. Sto meglio. Come macchina non è granché, ma come cacatoio è perfetto.
3: Radio 105.
4: Yeah. Yo. Yeah.

0: macchina che hai pagato poco.
1: Buongiorno, amico.
2: Sì, buongiorno, salve, sono Paolo Caligiuri, TripAdvisor, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
2: Salve, c'è cortesemente un responsabile per un problema serio sui nostri portali?
1: Mi dica pure.
2: Ah, buongiorno, salve, sono Paolo Caligiuri, TripAdvisor, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Allora, senta, abbiamo riscontrato delle anomalie in quanto abbiamo ricevuto delle recensioni molto molto negative nei vostri riguardi.
1: Non c'è modo di... insomma, da parte mia di guardare queste recensioni?
2: Sì, noi possiamo elencargliele, sono... intanto ne abbiamo prese come campione due.
1: Mi dica pure.
2: Allora, dunque, c'è il primo recensore, tra l'altro è un recensore plus di quelli comunque fidati del nostro portale, Gilberto, sì. Chiavarelli si chiama, adesso non so se è un vostro cliente.
1: Si chiama?
2: Gilberto Chiavarelli, lei può anche magari verificare sui vostri portali se è stato da voi come cliente. Intanto le leggo la recensione, dice: l'hotel è strano, di notte si sente camminare

0: nei corridoi, tipo film di zombie. Specifica nel titolo, urla, dice che sente delle urla nel corridoio di notte ed è una persona comunque anziana che c'è la foto.
1: Guardi, non mi risulta. Mi ha detto che ti dico il cognome?
0: Chiavarelli. Poi c'è un'altra regione, Michele Fiamma, anche lui recensore Plus, quindi comunque da parte nostra c'è una certa...
1: Ma mi sembra strano perché io non ho nessuno di questi ospiti.
0: Probabilmente sono nickname, eh? Dice, nell'hotel non si possono far entrare le prostitute. Adesso, beh, questo qua è un... sarà un buffone.
1: Guardi, secondo me lei ha sbagliato hotel.
0: Allora, facciamo così, visto che sono tante recensioni, sono tutte comunque con un linguaggio che comunque noi non comprendiamo nemmeno. Le passo subito il signor Alan Noyes, così eventualmente può fare chiarezza su quello che riguarda appunto questa situazione. Glielo passo subito, stia pure in attesa, signora.
2: Siete in collegamento con
3: TripAdvisor.
2: Siete in collegamento.
4: Pronto? Eccomi.
1: Pronto.
4: Buongiorno, sono Luciano Mazzoli. Allora, le spiego, praticamente abbiamo circa 28 minuti da adesso, poi la recensione viene messa in home page e quindi in automatico le persone vedranno queste recensioni. Noi appunto cerchiamo di tutelare...
1: Insomma, a cosa fa riferimento lei?
4: Sto facendo riferimento ai due, diciamo, recensioni che hanno lasciato il signor Gilberto Chiavarelli e Michele Fiamma, che sinceramente a noi sembrano un po' strani, diciamo, perché alle volte dicono anche cose brutte e noi cerchiamo un po' di gestire un po' il nostro social, nel senso...
1: Su quale portale?
4: Su TripAdvisor. Quindi noi, questo è il servizio BAN, io sono del servizio BAN, sono Luciano Mazzoli, e quindi può essere anche uno che è venuto lì e ha messo un altro nome, cioè non è che le persone...
1: Certo, ma io come faccio, nel senso, quando vengono pubblicate io potrò solo segnalarle, quindi...
4: Adesso non dobbiamo capire se è reale questa cosa, perché c'è gente che ha scritto anche che... Pronto?
1: Pronto?
4: Sì, dicevo, c'è gente che ha scritto...
1: Guardi, io non ho tempo da perdere, davvero.
4: No, ma mi viene da ridere perché è assurdo, insomma, sono messaggi che...
1: Non ho tempo da perdere perché sto lavorando...
4: Sì, ma c'è un messaggio, signora, che c'è scritto che passano in motorino di notte nei corridoi, cioè è una cosa assurda.
1: Guardi,
4: noi dobbiamo cercare di capire se lei me lo dice... Se lei mi dice che questa cosa è vera, allora noi lo lasciamo il ban, capito?
1: Buongiorno, mentre... Sono Antonella.
0: Sì, signora Antonella, salve, con tutta la linea, siamo TripAdvisor sempre. No, stava comunicando con il mio collega. Adesso abbiamo rilevato altri messaggi nuovi.
1: Guardi, non sono... Guarda, davvero, io non ho tempo da perdere.
0: No, certo, ma neanche noi, guardi. Mi fa solamente capire...
1: Non ho
0: capire...
1: scherzo, palese. Sì. Non ho
0: ma quale scherzo?
1: Ho gente qui,
0: mi fa capire...
1: Non posso stare al telefono con voi.
0: Mi fa capire una cosa, signora, una cosa voglio capire. Perché tutti questi clienti parlano di una sparatoria all'interno della vostra struttura, cioè perché?
5: TripAdvisor, viaggi e sei tranquillo. 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
8: Agnuda dubdaka da dedaka. Cakano gragalu. Agnubaba dugnabadi.
9: Amore, tutto bene?
8: Sta imparando il cingalese.
9: E che dici?
8: Non lo so.
9: Ah.
8: Cioè.
9: A caso?
8: Sì.
9: Parliamo.
8: Agnubaba. Oh, dove cazzo hai imparato il cingalese?
9: Sei Franco?
8: Puttana, te la fai con un cingaleso!
9: Sei Franco, quello dei fiori!
8: Ma non è il cingalese di Catanzaro!
9: Ah!
8: Perché stiamo urlando che siamo uno davanti all'altro?
9: Di solito ci parliamo da una stanza all'altra!
8: Ah, ok, non sono abituata ad averti così vicino!
9: Vabbè, vado!
8: Brava, così riesco a parlare ad alta voce e avere un senso!
9: E soprattutto a farti una sega!
8: Lo sai, anche? Te ne sei accorta? Da cosa?
9: Dall'odore.
8: Oh, la Madonna.
10: Schifo dall'odore.
11: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Benvenuto su Pornhub, Orsetto 27. L'algoritmo ha selezionato i seguenti titoli scelti apposta per te. La giraffa senza collo si fa montare da un montenegrino microdotato col nasone.
8: Non ho capito neanche il titolo, proprio la... no.
12: Il Mosè delle chiappe 2.
8: Che cazzo? Ah, che spacca in due. No.
12: Ping pong di AIDS alle Barbados.
8: Ma chi è che scrive i titoli? Ruffini. No, mi fa schifo.
12: Amore emo.
8: Emo. Ah, deve essere una roba per persone pazze. Va bene, questo mi piace, il titolo interessante.
13: Ti bacio, amore, anche se la vita non ha assolutamente alcun senso.
8: Che cazzo è sta roba? Spogliati, dai.
14: Lo so, la vita non ha senso e queste emozioni che proviamo non sono l'ennesimo trucco di natura per indurci a... perpetuare la specie.
8: Oh, che mi devo fare una sega! Svegliatevi, ragazzi!
13: Siamo schiavi di un universo gelido e indifferente che gira a vuoto come la ruota di un criceto morto suicida ormai da tempo.
8: E basta, dai, che mi deve... tirami fuori le tette! Le tette, fai vedere le tette! Ah, stanno limonando! La lingua di fuori dalla bocca, poi, una cosa... due rane! Senti che verso che fa! Che schifo!
14: Ma visto che nulla ha senso,
8: svegliati!
14: Che tutto è sordità là.
8: Ripigliati!
14: In questo
8: coso?
14: Mondo.
8: Coso?
14: Tanto fa.
8: Dai, che non mi viene neanche duro, ce l'ho mezza pasta. Spostati, fai vedere le tette alla zoccola.
14: Che mi svegli. Tanto vale fare un po' di triste e moscio sesso.
13: Per me è indifferente, tanto il mio cuore è una lapide bagnata di sangue nero. Scopiamo dunque, ma male.
8: Brava.
13: Con gli occhi pieni di angoscia.
8: Dai, scopate, dai, cazzo in mano. E che stanno costruendo una barca vichinga, stanno segando la legna. Ma che movimento è? Dai, più agili. Toccagli una... Ma adesso due zombie sono. Guarda! Anche lo schiaffo sulla chiappa moscio gli ha dato. Ma non
14: mentre il mio antes... No, mentre il mio antiestetico e grottesco organo sessuale sfrega contro le tue mucose.
8: È la figa quella, la figa.
14: Mi viene da addormentarmi quanto ci metterei.
8: Pensa a me che c'ho il cazzo manco diventato duro. Fate cagare.
14: Mi viene da domandarmi quanto ci metterebbe un pipistrello a mangiarmi la faccia.
8: Ma che cazzo di domande ti fai davanti a una figa?
13: Io rimpiango che i miei genitori non mi abbiano mai alzato le mani da bambina.
8: Ma che cazzo di pensieri avete? Ma che persone strane siete?
13: Almeno avrei ricevuto qualcosa da loro.
8: Dai, fagli un pompino così tappi con la bocca del cazzo, dai!
14: Cambiamo posizione.
8: Meno male, va.
14: Voglio vedere il sole che tramonta. Spero per l'ultima volta su questa terra.
8: Pure, madonna che ansia. Zombie! Michael Jackson?
13: Sento che questo corpo promesso alla tomba fin dalla nascita sta per reagire allo sfregamento.
8: Madonna,
13: con quella idiosincrasia che la gente chiama orgasmo.
8: Mamma, che schifo! Basta!
14: Anche io sento arrivare il carro funebre della deiezione seminale.
8: Mamma mia, ma avete rotto i coglioni! Basta! Come si spegne sta merda?
13: Sta arrivando.
8: Chi è che arriva?
13: Sussurrami qualcosa che mi aiuti a concludere.
8: Puttana! Puttana, te lo sussurro io!
14: Ogni nascita è un tremendo lutto.
8: Ma che cazzo dici?
14: Ogni nascita è un tremendo lutto.
8: Mamma mia, aspetta, metto le mani sui coglioni, ma non per errare. Mamma mia, che schifo. Che è successo?
14: Eccoci, siamo liberi dal demone del sesso. Ma solo qualche istante.
8: Certo.
14: Presto tornerà. Con la sua frusta e le sue catene.
8: Sì, già.
13: E noi schiavi senza scelta né speranza subiremo cento mille volte le sue angherie.
8: Certo. Vabbè, dai, va bene, dai. Facciamo che aspetto di farmi una sega. Mi metto qua in un angolo e cerco di capire perché ho speso i soldi. Va bene così, dai.
9: Arrivo Franco!
8: Chi è Franco?
9: È il cingalese dei fiori!
8: E che viva a casa nostra!
15: Ed è calmata che
8: Avere anche un parente a Bergamo. Ma come fai a capirlo? Guarda che secondo me non è cingalese,
12: Valuta il film.
8: Una merda!
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.
15: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
16: Come sta? Come sta? Come sta?
17: Come sta? Come sta? Merda!
15: Però.
17: Che è su paro?

0: detto.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a Brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta...
4: Cosa?
3: Lo Zoo di 105 presenta...
4: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
3: Il tenente Drebin.
4: Cosa?
3: Il tenente Drebin.
4: Cosa?
3: Il tenente...
4: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
3: Nulla lo può fermare.
4: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
5: Poste mobile casa, servizio di segreteria telefonica.
4: Cosa?
6: Pronto?
4: Cosa?
6: Chi parla?
4: Tenente Drebin, squadra di polizia.
6: Prego?
4: Drebin, Frank Drebin.
6: Io sono della task force.
4: Voglio farle alcune domande. Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
6: Pronto?
4: Forse questo le rinfrescherà la memoria.
7: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua.
4: Così va meglio?
6: Chi è che parla, scusi?
4: Tenente Drebin, squadra di polizia. C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
6: Tra me? No, non c'è niente per nessuno.
4: Cosa?
6: No, non c'è.
4: Niente di cui preoccuparsi.
6: Tenente di polizia?
4: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia. Le farebbe piacere cenare insieme? C'è un posticino fuori mano, fanno degli ottimi piatti vichinghi.
6: Io non c'ho niente da fare, pa, polizia, scusa. Arrivederci.
4: Dove? Cosa?
3: Il tenente Drebin.
8: Pronto?
4: Che bella topa.
8: Pronto?
4: Tenente Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande.
8: Scusi, non ho capito.
4: Sono il tenente Frank Drebin. Voglio farle alcune domande. Niente di cui preoccuparsi. Però se fossi in te non mi muoverei finché non puliranno la moquette.
8: Ma va a bella.
4: Cosa?
3: Il tenente Drebin.
8: Pronto?
4: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
8: Che cosa vuoi, dimmi?
4: Voglio farle alcune domande.
8: Ma no, non devi fare nessuna domanda, perché a noi non interessano le
4: cosa?
8: Tue domande, ok? E come ti sei permesso a chiamare in un numero privato di casa, va bene?
4: Non sono ancora convinto di dovertelo dire. Jane, mi stai facendo male.
3: Il tenente Drebin.
8: Sì?
4: Devo parlarti.
8: Ma vaffanculo.
4: Che idea brillante. Molto meglio di quello a cui ero arrivato io.
3: Il tenente Drebin.
8: Sì?
4: Forse questo le rinfrescherà la memoria. Così va meglio?
8: Ma vatti a fare una cura al cervello.
4: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
8: Stronza!
4: Sì!
3: Il tenente Drebin.
8: Pronto.
4: Tenente Drebin, squadra di polizia.
8: Pronto.
4: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
8: Che cosa?
4: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
8: E che volete?
4: Non sono ancora convinto di dovertelo dire.
8: Senti, mo chiamo figlio, ma sai?
4: Cosa?
8: Che vuoi?
4: Che bella topa.
8: A quel paese del bambito.
4: Ehi, mi stai facendo male.
8: Senti, ma fa quel paese.
3: Il tenente Drebin.
8: Senti, mo chiamo figlio, ma sai?
4: Lei ricorda per caso questa faccia?
8: A quel paese del bambito.
4: Che idea brillante.
3: Il tenente Drebin.
9: Pronto?
4: Tenente Drebin, squadra di polizia.
9: No.
4: No, grazie. Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
9: Ma vai e tu, Frank.
4: Io sono venuto qui solo per dirti quanto mi dispiace per quello che è successo stasera.
9: Ma sono da mamma e tu.
4: Cosa?
9: Ma che tu?
4: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
9: Assolto.
3: Il tenente Drebin.
9: Pronto?
4: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
9: Cazzo è chi?
8: Pronto?
4: Che bella topa.
9: Culazzorot.
3: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sordo, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si sta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
1: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco morto.
6: Me.
5: Estramorto.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilin di sotto. E mo che mai dite che sei l'inguilin di sotto? Non vedo di sciar rombo fruschetta da lana.
5: Io vengo a casa da tutta quanto scelto la finestra, capi?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi, no?
6: Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ci scelta abbasso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti dà
6: la denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
6: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh!
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logoli, qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io.
7: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
8: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e mi rapondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
8: Guarda,
5: un cacchio.
8: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
8: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
8: Come?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
7: Sì.
5: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
7: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa c'ha?
7: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
7: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
7: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
7: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
7: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con l'inguilin di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
7: quando... ma dimmi chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucirco.
7: Sono Peppino Ucirco? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Ma scusa,
7: con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
7: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
7: Ma che cacchi stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario. Sei un grillino di sotto io.
7: Come ti chiami?
5: Peppinucci.
7: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
5: Pronto.
3: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk può scattare una Polaroid con l'iPhone. Elon Musk ha vinto la Parigi-Dakar con Uber. Elon Musk in cantina ha un ritratto che fattura al posto suo. Una volta, per errore, Elon Musk ha ingoiato una pillola del giorno dopo e ha viaggiato in avanti nel tempo di 24 ore. Elon Musk ha una mucca dalle uova d'oro. Recentemente Elon Musk ha posato per la copertina di Vanity Fair col pancione. Tutti possono tingersi i capelli di blu, ma solo Elon Musk può tingere il cielo di biondo. Elon Musk può lanciare un satellite a mani nude. Kim Kardashian mostra le chiappe su OnlyFans. La von der Leyen smarmella le tette su Only Musk. Elon Musk ha salvato 2 milioni di ucraini sul desktop. La Chiesa cristiana opera nel nome di Dio, ma solo Elon Musk ne conosce anche cognome, indirizzo e codice fiscale. Elon Musk ha progettato un robot umanoide così verosimile che si rifiuta di lavorare e vuole il reddito di cittadinanza. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab. Pornebab. Pornebab. Pornebab.
2: Quanto è dura la vita del disoccupato. L'ho sempre detto, dovevo nascere almeno stavo meglio a questo mondo. Invece sono nato meridionale e quindi con un peso sulla coscienza, e il peso sulla coscienza è la mia minchia. Devo sfamare la mia minchia. Adesso mi faccio una bella sega.
3: Grazie per aver scelto Pornhub, la piattaforma puttanosa che ti permette di interagire con gli attori del film. Appoggia la carta di credito sulla tua webcam, così possiamo prenderti tutti i dati e clonarla.
4: Ciao Orsetto 24, benvenuto su Pornhub. Oggi nella lista dei film disponibili c'è La signorina delle falene.
2: No, che inghia le falene, che sono lampione.
4: La madama delle formiche.
2: No, mi fa schifo le formiche, niente da fare.
4: La signora delle mosche.
2: Puttana, la faccio, va bene, dai, play.
3: Ricordati che sul tuo estratto conto non apparirà che ti sei fatto un segone, ma che hai fatto la spesa alla Despar di Napoli.
5: Sette anni di fidanzamento con Miss Cintura di Castità 2018 e finalmente si scopa. Ora che siamo sposati, le squarto il culo a sta stronza.
2: Bravo, mi piace quando parli così, bravo, un bell'attore nuovo, meno male che non c'è più con l'auto.
5: Eccoci amoruccio mio tenerissimo, questa è la nostra camera d'albergo.
2: Bravo, ficcacelo in culo, dai!
6: Oh tesoro, ma è perfetta. È proprio valsa la pena di aspettare sette anni prima di fare alcunché di anche solo vagamente sessuale. A proposito, come stanno i tuoi polsi?
5: Ah, il dottore dice che non vedeva così poca cartilagine dai tempi di Van Basten. Se mi faccio anche solo un'altra sega potrei rimanerci secco.
2: Madonna ragazzi, questo deve essere un compare mio. Dobbiamo uscire assieme, se ci conosciamo ci facciamo... Ehi, sto parlando, ma quanta cazzo di interazione c'è in sto coso?
5: Stai zitto, ora che siamo sposati non ne avrò più bisogno.
2: Bravo, io invece sono sposato, mi continuo a fare le sega che mia moglie...
5: Forza zitto!
2: Oh, porco... Sto parlando!
5: Forza amore mio, consumiamo il nostro matrimonio.
2: Ma come fa a sentirmi la televisione a rispondere? Ma che sono in diretta? Dai, poggiaci la cappella sulla lingua.
5: Tieni la cappella sulla lingua.
2: Cazzo, ma fallo qua. Picchiaccio le impronte. Oh, che mi fai? Pure zitto pure la zoccola.
6: Oddio, cos'è questo ronzio infernale?
2: Ma che cazzo te ne frega? Ficcaci il cazzo in bocca.
5: È una mosca, amore mio, solamente una mosca.
6: E che aspetti? Mandala via. Non voglio farmi vedere nuda da una mosca.
2: Ma scusa, che te ne fotte della mosca? Stai pigliando l'uccello, ma che cazzo? Ma puoi vedere nuda dalla mosca chi? Che è? Quello del film?
5: Ma amore, è solo un insetto.
2: Bravo, ficcacelo in culo.
6: Si inizia sempre con poco. Oggi facciamo l'amore davanti a una mosca, domani ci infiliamo un cricetto nel sedere e prima di Natale siamo in mezzo a un'orgia satanista. Forza, amoruccio mio, mandala via così possiamo fare all'amore.
2: Ma sei la mia biografa, come fai a sapere tutti gli step della mia vita sessuale?
5: Show, via! Dannazione, non è facile, sta puttana non si lascia acchiappare.
2: Ma pensa alla figa, che te ne frega della mosca.
6: Che delusione, farsi mettere sotto da una mosca. Forse avrei fatto meglio sposare lei invece che te.
2: Ho capito, ha problemi psichici.
5: Beccata.
2: Bravo, adesso sfodere la cappella, piccagliela sulla fronte, vai.
6: Bravo amore mio, sei il mio eroe.
2: Anche il
6: vieni
2: mio.
6: Vieni qui, vieni a scardinare la mia cintura di castità e diamoci alla pazza gioia.
2: Brava, la cintura di castità nel 2026, brava.
5: Oh sì.
2: Bravo, ficcati. Ma sei seduta ancora con la cintura davanti, non gli hai messo dentro niente, ficcaglielo.
6: Aspetta. Oh no, ce n'è un'altra.
2: Ma dove cazzo state scopando? In una letamaia?
5: Porco.
2: E chi? Lo dico pure io.
5: Insieme, 1, 2, 3.
2: Porco. Pensate allo spettatore, quanto è forte sta cosa proprio.
6: Che sia un segnale divino.
2: No, che sia un porco.
6: Forse devo rimanere vergine altri 7 anni.
2: Fagli il culo, quello è libero.
5: No, non dirlo manco per scherzo. Ormai ho capito come si fa. Crepa, bestiaccia.
2: No.
6: Ah, bravissimo amore mio. Ora nulla ci può più fermare.
2: Dai, sto sborrando.
5: Mi piace. Scanaglia.
7: bastardo! Dai!
5: Guarda sta mosca!
7: E basta questa
5: porco, c'è la mosca!
7: Ma non me ne frega un cazzo!
6: Ma non ci posso credere!
7: Ma
6: un'altra ancora! Oh. Ma allora sono proprio perseguitata!
5: E in che senso sei perseguitata?
6: Sono giorni che me le ritrovo dappertutto!
7: Hai provato a lavarti, zoccola!
5: Oh, amore, prova un po' a toglierti la cintura di castità.
6: Va bene, ma che...
2: No, ti prego, non lo fare. No!
6: Aiuto! Sparo mosche dalla fica! Aiuto!
5: Mi mangiano! Mi mangiano! Ma che cazzo di film è? Adesso mi butto dalla finestra!
2: Madonna. Ma chi è il regista di sta merda?
6: Ecco cos'era tutto quel formicolio.
2: Mamma mia, spegni! Che mi devo andare a buttare l'ammoniaca negli occhi. Ma che cazzo, ma cosa avete fatto? Cos'è sta produzione? Una roba agghiaccianta.
4: Orsetto 24.
2: Vaffanculo.
4: Per aver concluso la visione del film La signora delle mosche, avrai in regalo il gadget di Pornbub, paletta per schiacciare le mosche.
2: Minchia, pure il gadget del film.
8: Amore!
2: Sì?
8: Amore, puoi venire un attimo a annusare che sento odore di muffa?
2: Aspetta che sono appena venuto anche di qua. Adesso vengo anche di là. Odore di muffa.
8: Sì, mi sembra che di portarmelo dietro.
2: In che senso, scusa?
8: Non capisco, come giri c'è odore di muffa?
2: Ah, forse è il gorgonzola che ho messo in camera da letto.
8: Ah, mi ci sono appena seduta sopra.
2: Stai ferma lì che mi metto un po' di pane sul cazzo.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Questo è Wonderland.
3: Dovrà funzionare! Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro!
4: La mente malata di Wender ha deciso di utilizzare per questo scherzo telefonico le voci di Martin per chiamare la gente a casa. Benvenuti nel futuro.
5: Vorrei telefonare.
6: È nel retrobottega. Ah.
5: Vediamo, Brown. Ah, meno male, almeno il professore esiste. Rispondi.
7: Pronto?
5: Ehi!
7: Chi è?
5: Ehi, Doc! Dove sei?
7: Chi è?
5: Mi chiamano Marty.
7: Chi?
5: Doc, hai lasciato l'impianto acceso tutta la settimana.
7: Ma che dici, da scemo?
5: Dammi una Pepsi senza.
7: Eh?
5: Dove sei stato tutta la settimana?
7: Ma dove sei stato tu?
5: E dov'è Einstein? È con te? Sono arrivato qui con una macchina del tempo che tu hai inventato. E ora ho bisogno del tuo aiuto per
7: tornare.
5: Doc, e ora ho bisogno del tuo aiuto per tornare all'anno 1985. Rispondi.
8: Pronto?
5: Pronto?
8: Ehi!
5: Ehi, Doc!
8: Come?
5: Dove sei?
8: Ma chi sei?
5: Dove sei stato tutta la settimana?
8: Come?
5: Ho bisogno del tuo aiuto per tornare all'anno 1985.
8: Posso uscire, ci sono le volete all'85.
5: Dico la verità, Doc, mi devi credere.
8: Anch'io voglio tornare indietro, come devo fare? Dimmelo, che ritorno.
5: Tu sei solo che sa come funziona la tua macchina del tempo.
8: Fate io, vorrei tornare, fallo tu che lo metto anch'io.
5: Io non sono ancora nato.
8: Tu non sei nato. Vedi
5: dove
8: come
5: sei?
8: Devi fare? Allora sei una wallera.
5: Mi chiamano Marty.
8: Sei una wallera, sei?
5: Doc, hai lasciato l'impianto acceso tutta la settimana. Ehi, Doc. Rispondi.
9: Sì.
5: Pronto? Ehi.
9: Sì.
5: Ehi, Doc.
9: Chi è che parla?
5: Mi chiamano Marty.
9: Lombardi.
5: Doc, hai lasciato l'impianto acceso tutta la settimana.
9: Ma con chi chiede di parlare, scusi?
5: Dove sei stato tutta la settimana?
9: Scusi, ma lei chi ha chiamato?
5: Doc, sono arrivato qui con una macchina del tempo che tu hai inventato.
9: Ma lei è un matto.
5: E ora ho bisogno del tuo aiuto per tornare all'anno 1985. Doc, dico la verità, Doc, mi devi credere.

0: Pronto?
1: Doc.
0: Pronto? Pronto?
1: Ehi, Doc.
0: Eh?
1: Dove sei?
0: Oh.
1: Doc, ma che succede? Dove sei stato tutta la settimana? Pronto? Ehi.
0: Pronto?
2: Sono un extraterrestre.
0: Ehi, hey, pronto?
2: Il mio nome è Darth Vader.
0: Ma che cazzo sei? Fatti conoscere, stronzo.
2: Silenzio, terrestre.
0: Pronto?
1: Sono arrivato qui con una macchina del tempo che
0: sì,
1: tu hai inventato.
0: Sì, se figlie, se la figlia, se figlie, e ricciono dopo una febbre.
1: Ronald Reagan. Ronald Reagan.
0: La fessaccia di mamata.
1: Ronald Reagan.
0: Una se figlie.
1: Ronald Reagan.
0: Vaffanculo.
1: Dico la verità, Doc, mi devi credere. Doc. Doc. Doc. Doc.
3: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: ed è finalmente fumata bianca. Fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
1: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non XIV, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
2: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, e son Papone, estrema unzione. Io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io sono resuscitato, sono leon. Auz, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zodi 105.
2: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo. Alla ruota della fortuna, Elon Musk può comprare la DHL. Elon Musk può mimare l'idrogeno. Per rilassarsi, Elon Musk costruisce castelli di carte che diventano istantaneamente patrimonio dell'UNESCO. Elon Musk detesta le mescolanze. Per questo la Disney ha realizzato solo per lui una versione della carica dei 101 con 50 cani bianchi e 51 neri. Nella sua tenuta di campagna, Elon Musk ha una stufa a carbone ecosostenibile. Solo ed esclusivamente per Elon Musk, gli gnomi piazzano al fondo dell'arcobaleno delle pentole di Bitcoin. Una volta Elon Musk, nella stessa partita, ha vinto $1 milione a poker con un tris di 7 e altri 500.000 per la primiera. Alla fiera dell'Est, per due soldi, un topolino Elon Musk comprò e oggi è quotato in borsa. Mescolando Renzo Rosso e Marco Giallini, Elon Musk ha ottenuto Emma Marrone. Una volta Elon Musk ha sentito gli Eiffel 65 su Spotify. Siccome il blu non si intonava alle sue scarpe, gli ha fatto cambiare il testo in I'm pink, dabudì dabudà, in tempo reale. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Mezzi uomini, mezzi dei, totalmente stronzi. Stiamo parlando dei faraoni, i sovrani dell'antico Egitto che vivevano in media quanto uno stronzo in un gabinetto e disponevano di uno schiavo incaricato di regger loro il pisello sul naso quando dovevano pisciare. Ma chi erano in realtà i faraoni? E perché mi stanno profondamente sul cazzo, il mio cazzo già infiammato di suo, nonostante io non sappia quasi nulla su di loro? Ed è proprio a questi e altri quesiti infiorettati di bestemmie che cercheremo di dare risposta nella puntata di oggi. Dai su, stronzo, vai col servizio!
3: I faraoni avevano davvero la sabbia nei risvoltini della cappella? I faraoni avevano davvero la sabbia nei risvoltini della cappella? Ci troviamo in Egitto, la patria dei pizzaioli che puzzeranno di kebab fino alla tomba. Quello davanti a noi è il deserto occidentale, un'immensa lettiera per gatti formatasi tantissimissime ore fa dallo schianto di una gigantesca clessidra spaziale. Qui fra sabbia e scorpioni, ovvero gli scorpioni ricchioni, si ergono maestose come coni antitraffico le famose piramidi. Nel corso della storia, pochi ecomostri hanno acceso la curiosità dei curiosi quanto le piramidi. C'è chi crede che siano opera degli alieni in collaborazione con la regione Puglia, chi frutto di un'antica sapienza magica stile X-Men e chi invece le attribuisce direttamente al genio di Moana Puzzi. Tutte puttanate, ovviamente. Le piramidi furono costruite da un fottio di schiavi mezzi nudi con le chiappette belle sode gnam gnam gnam gnam gnam allo scopo di fungere da tombe per questi stronzi di faraoni.
2: Ok, fino adesso non troviamo alcuna differenza tra i faraoni e un amministratore delegato, figlio della merda infame dei nostri giorni. La differenza però c'è e sta tutta nella componente religiosa. I faraoni erano infatti considerati un'alternativa o avatar di Massimo Troisi, o incarnazioni viventi delle varie divinità del pantheon egiziano, come Bergamummi, il dio dei muratori, Bao Bao Arf Arf, il dio che si vede ballare la macarena col bastone intorno ai geroglifici, oppure Oshemonitis, il dio delle fesserie e dello sciampo.
3: Quando il faraone crepava, tutti i suoi merdosi schiavi personali venivano uccisi perché lo accompagnassero nel viaggio verso l'aldilà. Ciò era a causa di costanti apprensioni per i poveri schiavi. Accertata la morte del faraone, gli schiavi avevano due possibilità: accettare il loro destino e farsi ammazzare, oppure attingere all'infinita sapienza del film Weekend con il morto e fingere che il sovrano fosse ancora vivo.
2: Bene, direi che per oggi di cultura ne avete ricevuto abbastanza. Cari miei schiavetti moderni, L'insegnamento che possiamo trarre da questa puntata è che la vita è breve e bisogna sbocchinare i propri cari finché si è in tempo. Capito, tesoro? Parlo con mia moglie, quella stronza che guarda che non me lo succhia più dall'84. E con questa perla di saggezza io vi saluto e vado a spaccare un sarcofago a martellate. Così, perché mi girano i coglioni. Ciao facce di culo, alla prossima puntata. E tu Alisei, non sai un cazzo, scemo.
4: Radio 105. Ah!

0: This is the zoo, only for you.
1: Oggi, Wender vi porterà nel film Terminator. Vediamo come reagisce la gente nel sentire al telefono un vero Terminator.
2: Accidenti, hai una moneta?
3: Pronto?
4: Sì.
3: Pronto?
4: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
3: Io non capisco che dite.
4: Ho in memoria tutta l'anatomia umana.
3: Come?
4: Ho in memoria tutta l'anatomia umana. Negativo.

0: Pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Il mio microprocessore è a rete neuronica.
0: Sì, computer... ma vaffanculo, parla nome e cognome in italiano.
1: Sono un Terminator.
0: Vaffanculo assorbe.
1: Negativo.
0: Pronto?
1: Ricevo dei segnali che si possono
0: Pronto?
1: Definire dolore. Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer.
0: Senti un po', se sei una persona civile,
1: sì.
0: Devi dire chi sei, dove sei e che vuoi.
1: Esatto. Sono un Terminator.
0: E allora vaffanculo, scese il figlio e va a team.
1: Più ho contatti con umani. Negativo. Eh? Di regola il soggetto copiato viene terminato. Esatto.
0: Pronto?
1: Perché?
0: Pronto?
1: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
0: Senti, se sei una persona civile, parla di chi sei, nome e cognome e fatti capire.
1: Perché me l'hai ordinato?
0: Vaffanculo assurdo!
1: Perché me l'hai ordinato? Esatto. Negativo.
0: Pronto?
1: Di regola il soggetto copiato viene
0: Senti,
1: terminato.
0: Chi sei? Puoi dire chi sei, chi non sei, asce se figlio, se c'hai padre o se figli di Carnota.
1: Esatto. Sono un Terminator.
0: Ma fa con asce se figli e non chiamare più.
1: 120 anni con la batteria in dotazione. Negativo.
2: Pronto?
1: Sì.
2: Pronto?
1: Sì.
2: Sì.
1: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende. Ricevo dei segnali che si possono definire dolore.
2: Da dove ricevo i segnali?
1: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
2: E ora adesso mi metto giù in pace.
1: Il T-1000 ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei.
2: Va bene, ascolta una cosa, a me non me ne frega un gran cazzo.
1: Negativo.
2: Come negativo, di c***o? Vuoi una roba?
1: Negativo.
2: Ho andato a parlare d'ordine, mia roba,
1: Negativo.
2: Bestia?
1: Esatto.
2: Ah, bestia, sì.
1: Sì.
2: E allora bestia tutta la vita, Dio.
1: Esatto.
2: Ok, oh, vedo. Vado a caccia di chi è Sarah Connor.
1: Missione non prioritaria.
2: Non è più prioritaria Sarah Connor.
1: Perché me l'hai ordinato.
2: Ciao, ora vedo.
1: Negativo. Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende. Più ho contatti con umani, più imparo cose.
2: Ah, sì? E io dici e mi imparo.
1: Esatto.
2: Allora, ripeti con me.
1: Sì. Esatto. Perché? Negativo. Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
3: Prossimamente, nel Wonderland.
4: Lo Zoo di 105.
5: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
6: Ben ritrovati a Quark Archivio, cari ignoranti di merda, con il quoziente intellettivo di una spugna per il lavandino. Oggi parliamo delle Olimpiadi.
7: È vero che tutte le statue greche sono fatte di s*****a calcificata?
6: Azzullo della merda. Porco... no, qua ci voleva. Al giorno d'oggi le Olimpiadi sono la massima espressione

0: cicli mestruali, architettato per insozzare le menti già bacate di miliardi di poveracci con loghi, slogan e bisogni superflui inventati di sana pianta. Ma non è sempre stato così. Nell'antica Grecia, luogo di nascita della manifestazione, le Olimpiadi avevano tutt'altro scopo, quello di celebrare e incoraggiare la froceria. E andiamo a scoprire come.
1: Ci troviamo sul Monte Olimpo, a circa 600 km a sud-est di Foggia. Qui, ogni 4 anni, frociazzi di tutta la Grecia si radunavano per gareggiare a chi sfondava più culi e competere in qualche garuccia sportiva senza importanza. Alle donne era vietato partecipare o assistere e gli atleti gareggiavano completamente nudi e cosparsi d'olio per agevolare le frequenti e piacevolissime penetrazioni.
2: Chi è?
3: Sono il maggiore von Huber.
2: Ah, von Huber, bene. Venga, entri, maggiore.
3: Er General.
1: Il simbolo della manifestazione era l'ulivo, l'albero da cui veniva ricavato il prezioso ammorbidente per il buco del culo, caro agli dèi.
0: Come ben sapete, le Olimpiadi moderne sono piene di sport e cazzo, molti dei quali non sono neanche degli sport, ma troiate da ritardati su cui si possono fare un po' di soldi con le attrezzature o l'abbigliamento. C'è pure la breakdance, pensate, la breakdance. Allora, perché non facciamo anche la lap dance? O chi fa più velocemente la sfoglia per i tortellini? Dai, porca m***a! Nelle Olimpiadi antiche, invece, c'erano solo 5 gare.
1: La competizione regina era senza dubbio la corsa con il cazzo in culo, la famosa maratronca, che veniva effettuata a coppie su un percorso di 42 km. Ottimo seguito avevano anche il pompino classico e freestyle, mentre il pugilato sui coglioni venne presto abbandonato perché il sangue guastava il sapore della La manifestazione si chiudeva al quinto giorno con un grande banchetto seguito da una colossale orgia in maschera e un'esibizione a cappella di Tiziano Ferro.
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla cappella.
4: Di sere!
0: A seguito dell'invasione dell'impero romano, l'usanza venne abbandonata, per venire ripresa 2000 anni dopo nell'orrenda veste eterosessuale che purtroppo c'è ben nota. Ma chissà, forse un giorno si tornerà agli antichi fasti, alla mitica gloria delle ciolle al vento e della mucchiate selvaggia. Nel frattempo ci tocca fingere entusiasmo per un mingerlino dopato che cammina veloce, mezzo spastico, per 5 km o una tredicenne che riesce a infilarsi un piede in bocca stando su una gamba da sola. Ed è sognando tempi migliori che io vi mando docilmente a fanculo, miei cari cervelli leporini che non siete altro. E puccioni, quando torneremo a fare le Olimpiadi come si deve, voglio introdurre una disciplina che si chiama la ciucciata di zizze della toscanaccia. Lo so che ti piace, lo so che ti piace. Sembro vecchio, ma gallina vecchia c'ha un bel fucile, cazzo. E tu stai zitto, Lisei, che non sei un cazzo. Ignorante. Su, forza, andate a farvi fottere. Piero out!
1: Nella prossima puntata parleremo di una specie che sta proliferando sul nostro pianeta, il so tutto io, una bestia molto stupida che pensa di sapere tutto semplicemente usando il suo chat GPT del cazzo. Questo imbecille che prima non si inculava nessuno, da quando può dire la sua sui social, crede veramente di contare qualcosa quando in realtà rimane un povero sfigato del cazzo.
5: Lo Zodi 105.
6: Tamarri.
7: I tamarri hanno chiuso dentro alla lavatrice il loro amico Pino, ora devono tirarlo fuori prima che diventi bucato.
6: Tamarri.
8: Sì.
9: Pronto, Sandokan?
8: No, ha sbagliato.
9: Le riparazioni lavatrici?
8: Le riparo, sì.
9: Fantastico, questa è la cosa più importante, perché è importante questa cosa. Hai capito?

0: praticamente mio cugino, che ieri sera è venuto da me, abbiamo fatto festa e giocando con la lavatrice si è voluto provare a mettere dentro per fare il cretino. È dentro che non riesce a uscire. Come faccio io? Perché una volta che abbiamo chiuso lo blow, non si apre.
1: Gli faccio fare un bel lavaggio.
0: Ma che cazzo fai? Che cazzo mi stai dicendo, cogliona?
2: Tamarri.
1: Pronto, come ti f***?
3: Oh, calmati che sono già agitato di piccazzi miei. L'assistenza di...
1: Pronto?
3: Ah, non urlare!
1: Chi parla?
3: L'assistenza delle lavatrici?
1: Ah, sì, chi parla?
3: Ah, sono Massimo di quarto. Senti, c'ho un problema a casa. C'ho mio cugino che si è incastrato dentro lo blow della lavatrice.
1: Addirittura.
3: Sì, purtroppo è un coglione, era tutto fazio. Ho fatto tre pippotti ieri, tutto impazzito, si è infilato la lavatrice nuova. Ho preso la 9 kg nuova di pack, quelle smart.
1: Ma la lavatrice l'hai presa da me?
3: No, l'ho comprata su.
1: E allora, magari ti rivolgi a qualcuno di... Ciao, stati bene.
3: Scema di merda. Cosa fa la personaggio che io ti calpesto. Non hai capito? Ti calpesto come una strada.
2: Tamarri.
4: Buongiorno.
0: Cosa hai detto?
3: Cosa?
4: Pronto?
3: Stavi scopando che sento la voce tutta affannata.
4: Non ho capito.
3: L'ho capito, capite che non hai capito, c'è la terza media. Senti, ignorante, io ho un problema a casa, devo riparare una lavatrice.
4: Quindi?
3: Non lo so, cosa facciamo? Facciamo una partita sudoku al telefono? Ci conosciamo video, magari, non lo so, ci scriviamo a Telegram. Richiamo lo Sharknado.
0: Mangiali l'anima.
3: Sono pazzo!
4: Pronto?
3: Sai che la prossima volta che mi metti giù la corrente ti tiro una zampata così forte che sembra che hai litigato con un orso? Eh? Finiamo proprio sul gran sasso, finiamo proprio sui giornali dell'Abruzzo. Aggredito da un orso, invece sono stato io con uno scooter. Proprio pezzo, proprio uno schiaffo che ti disintegro. Senti, nullità, praticamente c'ho la lavatrice, c'è dentro incastrato mio cugino. Come si fa ad aprire lo blocco che ho staccato la spina? Prima che ti scanno.
4: Ma hai sbagliato numero, secondo
3: me. No, il numero è giustissimo. Tu ripari le lavatrici, scemo. Tu ripari le lavatrici, no? Terza media?
4: No.
3: Cosa la fai? Vai a rubare? Siamo parenti?
4: Anche.
3: Allora vedi che ci capiamo. Dai, a parte gli scherzi, ripari le lavatrici. C'è un casino,
4: no,
3: veramente?
4: No.
3: Ho capito. Tu percepisci un reddito apposta per le tue problematiche psicologiche, immagino.
4: Perfetto.
3: Vedi che sei un po'. Hai purtroppo la sventura di qualche ritardo. Però mi spiace per te.
4: Sì, vedo che tu sei molto accelerato. Tu c'è qualcuno.
3: È uno scemo di merda. Sai che ti tiro così tanti capelli che puoi fare il rocker anni 80 per il resto della vita? Cretino.
4: Perfetto, bravo.
3: Bravo, grande, simpatico. Viene la folla a vederti mentre ti pesto, lo sai?
4: Ma c'hai ragione, guarda.
3: C'è la gente di fianco che fa il tifo per le tue ossa che rimangono sane. Sto coglione. Oh, sono pazzo.
2: Tamarri.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì, chi è?
5: Ciao, sono Giovannino. Ripari le lavatrici?
4: Sì.
5: Fantastico.
4: Ma dove stai tu?
5: A casa sto. E c'ho mio amico che giocando l'ho ficcato. Cioè si è messo una lavatrice ma è incastrato dentro e non riesco a farlo uscire. Ho staccato la corrente dalla presa e la lavatrice si è spenta ma lui è dentro. Non c'è l'acqua, respira, sta bene. Se lo puoi sentire, Pino.
6: Vuole uscire, dai, caccia!
5: Vuole uscire!
4: Chi sta dentro?
5: È Pino, mio amico!
4: Boh, non lo so, lo devi forzare, non lo so.
5: Aspetta un attimo, puoi stare al telefono un attimo?
4: Sì?
5: Aspetta che provo a sforzare la porta, Vediamo se riesco. Non si apre. Mi devi dare un altro consiglio. Cosa faccio? Ma tu non puoi venire a casa che ti
4: No, non posso venire che non sta bene. C'ho il Covid e non posso venire.
5: Ma che cazzo me ne frega il Covid, dai. C'ho la mascherina io.
4: Prendi un cacciavite grosso e lo apri. Prendi un cacciavite grosso e lo apri.
5: Un? Ma come cazzo parli? Non capisco. Ma ti devi spiegare bene.
4: Ma ti do un telefono di un'altra persona.
5: Vai, dammelo subito.
4: Sì, aspetta un attimo.
5: Vai. Oh, dammi il numero.
4: ABC.
5: Va bene, Pino, adesso risolviamo, Rimani là, dai. Mi raccomando. Sì, che magari ti manca l'aria dopo un po'.
6: Voglio pippare.
5: Dai, aspetta, Pino.
4: Dai, segna.
5: Vai. Ti ringrazio. Oh, sei stato gentile. Voglio.
2: Tamarri.
5: Ma non risponde nessuno qua. Come cazzo sta? Ma ha dato un numero falso sto coglione.
6: Richiama il tipo di prima.
4: Pronto?
5: Coglione di merda! Ma che cazzo fai? Mi dai il numero falso che non risponde nessuno?
4: Qual è il numero di quella signora?
5: Ma che cazzo, il numero quello lì è finto che non mi risponde, mi fa neanche tutto il telefono.
4: Prova.
5: Che ma che cazzo sto a perdere tutto il giorno al telefono che c'ho Pino dentro la lavatrice? Che gli manca l'aria, ma che cazzo!
4: Il numero quello c'ho.
5: Ma no, dammene un altro, non ce l'hai uno?
4: No, questo conosco io.
5: Ma no, che cazzo posso fare adesso? Devi dire.
4: Tieni la cassetta del detersivo, tienila aperta così entra l'aria dentro.
5: Aspetta che la apro. Aspetta. Ti entra un po' d'aria, Pino?
6: Sì.
5: Sta entrando l'aria, grazie.
4: Ma tu quello per aprire, prendi un cacciavite grosso, infila dove sta la maniglia e cerca di aprirlo.
5: Non è che rompo poi così la lavatrice.
6: Dammi una sigaretta.
4: Capito? Prendi un cacciacopertone, un cacciavite grosso. Portalo, apri.
5: Aspetta che mi ha chiesto una sigaretta, to. Tieni. Pronto? Dammi una sigaretta. Ma mi è entrata l'aria, si è ripigliato. Dammi una sigaretta. Quello è peggio.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autonico.
4: Di 13 al calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. One lulu blu bom bua ba blu chul frure holuri la chul frure holuri la chul frure holuri la chul frure holuri la chul frure holuri wa ba blu ba ba fangu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che
4: il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A
4: Domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Per i bambini e okay. I violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un.
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scope al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi.
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, picking
0: up for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glideline Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, che è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi jeans della Stone Age?
4: Della Stone
3: Age. Questi jeans cos'è che è? Questi jeans della Stone Age.
4: Di Jim, che c'è la
3: questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Islands.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
4: Nintendo.
3: E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, sono mi spugna. La tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi me, me. E intendo aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: No, è psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo! No, I'm still afraid
2: if you weren't real I would make you up. E così, il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così, il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando un eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Forchiera!
1: Bacchiera! Che dolore amaro!

0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È perlizia.
2: Vai, dai!
3: I super erotici. I super erotici. E queste.
4: Oh.
3: Sono le loro nuove avventure.
4: Baciamelo piano.
5: È un periodo di grandi rivoluzioni per i nostri amati super erotici. Anni di lotte e battaglie all'ultimo sangue ne hanno ridotto i ranghi a una manciata di membri flosci e tumefatti. Per questo motivo, il valoroso Iron Pen e il defilato super comparsa hanno deciso di indire una serie di colloqui per scovare nuovi potenziali supereroi.
6: Ok, avanti il prossimo. Nome d'arte e superpotere, grazie.
7: Il mio nome è Aquila di Cristallo.
6: Bello, Aquila di Cristallo. E quale sarebbe il tuo superpotere?
7: Non ci crederete, ma io sono in grado di guardare attraverso i vetri.
8: Scusate, ma che potere è? Scusate, i vetri sono trasparenti, io non ho capito. Anche io posso guardare attraverso i vetri.
9: Perché vetri?
8: E perché mi immagino che ci sia...
9: No, non era un perché, era un perché retorico. Cioè...
8: Ma è legislativo?
9: Chi? Cosa? Che mi ha pigliato per un ministro? No, e che c'è di speciale? Anch'io posso guardare attraverso i vetri.
8: Vai. Con strafottenza.
9: Sì, un po' sì, perché lei è una situazione. Lei è una situazione di potere. Ma non si schiarisca.
10: Ma scusi, ma magari gli serve il propoli? Ti serve il propoli, amò?
6: Ma è arrivata la stronza.
8: Sempre mia moglie, comunque non
9: capisco. Sì, perché se fai i cazzi sua, tutte le volte che stiamo sul set arriva questa cara propria pasta al forno. Non è una moglie.
10: Mi sembrava che te la mendavi intanto che la mangiavi.
9: Ho capito, ma lei non è una moglie, in Conad.
8: Ma scusa, c'era una porzione sola.
9: Ma possiamo discutere dei cazzi degli altri un'altra volta? Faccio la battuta, che andiamo avanti.
2: Action!
9: Non c'è.
8: Per dare quel
9: non
8: tono.
9: Non deve dare quel tono. Lei non è un musicista, è una super compagna.
8: Che c'è di...
9: Non è un cowboy.
8: Sono potente.
9: Non è potente, lei è una scarpina.
8: E che c'è di speciale?
9: Piano, che sta sussurrando i topini.
8: C'è di speciale.
9: E che c'è?
8: Non lo so.
9: No, dico e che c'è, si è dimenticato.
8: Ah, pensavo me lo dicesse lei.
9: No, lei lo deve dire.
8: E che c'è di speciale?
9: Ha mangiato male lei.
8: C'ho un po' di pastella.
9: Lo sento.
6: Madonna.
10: Vuoi un zucchino, mo?
9: No, non vuole un cazzo, deve dire sta cazzo di battuta. Prego.
10: Vuoi te?
9: Sì, io sì, grazie.
10: Alla birra?
8: Ma ce n'è uno solo.
9: Lei faccia la battuta, sta contenti.
8: Ma ha già mangiato la pasta al forno.
9: Ma non è a cazzo.
8: E che c'è di speciale? Anche io posso guardare attraverso i vetri.
9: Teniamola.
8: Va bene?
9: Sì. No, ma sì.
11: Davvero? Anche tu hai questo straordinario potere!
6: Guarda che non è un superpotere. Tutti quelli che hanno il senso della vista possono guardare attraverso i vetri. Sono fatti apposta.
11: Cioè, mi stai dicendo che io ho girato nudo per casa da 20 anni e per tutto questo tempo i vicini mi potevano vedere il cazzo?
8: Ecco sì.
9: Come è così?
8: C'è scritto...
9: Sì!
8: No, sul copione c'è la H.
9: E la H è impronunciabile, la consonante muta, sì!
8: Allora, un refuso?
9: No, non è refuso, se scrive così, sì! E dice, sì!
2: Action!
9: Sì! No, non è attaccato, sì, nel senso di loro, sì!
2: Action!
8: Sì!
9: Bravo! Così va bene, prego!
6: Dai, avanti un altro! Nome e superpotere, grazie!
5: Il mio nome è Telepatata, perché posso infilarmi un televisore nella patata!
8: Posso vederti la figa?
9: Non improvvisi, non vada a braccio! Perché deve della fica? Non è telefica, è telepatata!
8: Ma è vero? Cioè, è vero per la cosa della
10: scena? Senti, ti vedo un po' troppo interessata a questa ragazza, eh?
9: Però lei non insighi, gli artisti sono così, sono libertini! Prego, andiamo avanti!
2: Action!
6: Ah, interessantissimo! Vai, forza, facci vedere come fai!
10: Subito! Ecco il televisore! Ora mi lo infilo nella patata! Oddio, che male! Fa malissimo! Che dolore! Che cazzo mi è saltato in mente!
8: Cazzo, non riesco a guardare! Cazzo, che schifo!
10: È finto!
8: Hai finto!
9: Sono effetti speciali, sono un po' di ketchup.
8: Ma sta perdendo del sangue!
9: Ma è ketchup, sono effetti speciali, qua siamo a Hollywood, capisci?
8: Sono impressionato tantissimo!
9: Ma se vede pure che da silicone è la figa, no? Senta, guardi, se la tiro, senta che fa suono di corda di chitarra, sente!
8: È anche un fa bemolle, credo.
9: Non c'è il fa bemolle, non esiste, l'unica nota che non c'è il bemolle l'ha trovata lei, ignorante del merda. Andiamo avanti, Iron Pen, forza che ha battuta, ciao!
3: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata dei Super Erotici. Super Comparsa e il Tartaro fra le chiappe.
12: Faccio una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
13: Lo Zoo di 105.
12: Attacchiamo, va.

0: Wildfire Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
3: Dipinse girasoli sudati e si strappò un orecchio a morsi per fare merenda. Stiamo parlando dell'ennesimo coglione sopravvalutato, ovvero Vincent van Gogh.
4: È vero che Van Gogh si masturbava a rallentatore con la foto di Michelangelo?
3: In bianchino olandese che impazzì come un deficiente e si tolse la vita a soli 37 anni, sparando, pensate, al proprio ritratto. Al giorno d'oggi è considerato uno dei pittori più arancioni per via dei suoi capelli di merda rossi di tutti i tempi e i suoi poster vanno letteralmente a ruba su Amazon. Ma ben pochi sanno che per Van Gogh la carriera di pittore fu solo un ripiego. In questa puntata andremo appunto a scoprire un lato poco conosciuto di questo pel di carota di merda, pazzo come un cavallo, figlio di grandissime puttane e basta. Via col servizio.
4: Siamo nella cittadina di Zundert, in Olanda, dove il 30 marzo 1853 Vincent van Gogh evase dalla mostruosa vagina di sua madre, strisciando sui gomiti come il protagonista de Le ali della libertà. Il giovane Vincent crebbe con un unico grande sogno in mente, quello di perseguitare gli ebrei. Purtroppo per lui questo fortissimo desiderio non era accompagnato dal necessario talento. Come antisemita, Vincent era piuttosto mediocre e la sua idea di persecuzione degli ebrei consisteva nel far loro il solletico finché non si fossero pisciati addosso. La sua domanda d'ammissione all'Accademia dell'Odio di Rotterdam venne dunque respinta, fatto che lo spinse in uno stato di grave depressione.
3: Naufragato il sogno di perseguitare i poveri ebrei, Vincent ripiega sulla pittura. Il suo primo quadro, intitolato Rabbino che sghignazza in una pozza di piscio, cade però dal chiodo dopo solo due giorni, gettando lo squilibrato mentale in uno stato profondo di sconforto. La settimana seguente, suo padre muore investito da un alce che era la guida di un'ape piaggio a carbone. Al funerale Vincent conosce Clasina, una cozza di merda, uno schifo assoluto con le tette flosce che però diventerà la sua modella e, pensate, anche compagna di vita.
4: È proprio grazie a Clasina che Van Gogh ottiene tutte le malattie venere e le infezioni di questo mondo. Oltre a essere una puttana della domenica, infatti, la ragazza adorava defecare durante l'orgasmo, cosa che poi si scoprì essere non molto igienica. I rudimentali trattamenti per curare gonorrea sifilide e il morbo della cappella buterata avranno un effetto devastante sulla salute mentale di Van Gogh, trascinandolo in una spirale di follia che lo porterà allegramente al suicidio.
3: E qua viene il bello. Prima questo pazzo scatenato, deficiente coglione figlio di Troia sopravvalutato si stacca un orecchio per vincere un battibecco con un altro pittore. Poi, non contento, decide che non vale più la pena vivere e si spara al petto. Ma non al cuore, no, dall'altra parte, dove non c'è un cazzo. Per questo ci impiega due giorni a morire, due giorni strazianti, pieni di allucinanti dolori, dei quali ci rimane una preziosa testimonianza audio in vinile, datata 1890. Vai col grammofono.
5: Ah, Dio! Ah, Dio, sto muovendo! Ah, ah, ah! Oddio, sto morendo, Dio! Oddio, muoio! Oddio mio!
3: Questa è musica per le mie orecchie. Bene, miei cari ignorantelli, direi che per oggi ho spruzzato fin troppa conoscenza sui vostri piccoli cervellini rattrappiti. Ricordo la signora Letizia Puccioni che prima o poi spruzzerò anche lei, ma non con la cultura, ma con la mia anaconda. Dall'altra parte vedo due deficienti, uno saccente, il signor Fabio Borghini Alisei, che non sa un cazzo di niente, ma peggio di lui c'è quella merda, bastarda, figlio di Troia, traditore, maleducato, bastardo ritardatario, muori. Sì, sto parlando di te, Noyes. Mentre, collegato, vedo da una bellissima telecamera, dall'altra parte dell'oceano, un uomo con dei principi straordinari. E lo ringrazio per essere una bella persona qual è. Ciao Mazzoni. Vi mando tutti a fanculo e me ne vado allegramente a sbollare sui girasoli, alla faccia di quel coglione di Van Gogh e alla faccia dei coglioni che hanno speso milioni di euro per comprare delle porcherie, perché i quadri di Van Gogh sono letteralmente una merda. Vaffanculo, ciao!
1: Radio 105. Welcome to the
6: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
7: Ah, bene!
6: Presenta
8: la famiglia porno.
9: Basta, non dire più una parola.
8: Porno. Porno. Porno. Porno.
10: Al momento non siamo raggiungibili, potete lasciare un messaggio dopo il segnale acustico, grazie.
9: Ah, leccami con gli occhi.
8: Porno.
11: Pronto?
9: Ah, leccami con gli occhi.
11: Pronto?
9: Succhio che non voglio, vieni sul fuoco, nelle vene.
11: Pronto?
9: Oh. Ah. Oh.
8: Porno.
11: Pronto?
9: Basta, non dire più una parola. Ecco, brava.
8: Porno.
11: Pronto?
9: Basta, non dire più una parola. Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
11: Ma se ti mangi di palla, vai a tirare sul muro, e fa il culo.
9: Con la lingua tutta la punta, così.
8: Porno.
11: Ma senti, non ci scorciare di palle con il telefono, è tutto controllo. E faccio così.
9: Mettilo in bocca.
11: Hai capito? Ah. Ma vuoi che abbia carabinieri, lascia il telefono aperto.
9: Con la lingua, ti prego.
8: Oh. Porno.
9: Basta, non dire più una parola. Oh.
12: Che sta la voce, che è successo?
9: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
12: Ah!
9: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
12: Non capito un cazzo.
9: Ah, leccami i coglioni.
12: Ah?
9: Ah, leccami i coglioni.
12: Ti fai capire?
9: Mettilo in bocca. Dai, più veloce in bocca. Oh, oh.
12: Assolta?
9: Leccami la punta.
12: Assolta?
9: Ah. Ecco, brava.
8: Porno.
12: Allora?
9: Ah. Mettilo in bocca.
12: Ah!
9: Mettilo in bocca.
12: Non ho sentito, alza la voce!
9: Mettilo in bocca.
12: Se non alzi la voce, non ti sento!
9: Più veloce con quella bocca, oh!
12: Hai capito? Ma non sei più vigliacco, perché vieni qua? Te lo metto di vieni qua! Te lo faccio volare, vieni!
9: Oh!
12: Ti nascondi dal telefono, vieni qua se sei uomo.
9: No.
12: Se sei dal telefono, che uomo sei?
9: Basta, non dire
12: ti faccio tutto quello che vuoi!
9: Succhio che non voglia, mi
12: ehi, e vieni! Vieni qua!
9: Ah, leccami i coglioni!
12: Ti faccio tutto quello che. Ma vieni però!
9: Non ancora!
12: Vieni qua, ti faccio tutto quello che vuoi, vieni qua!
9: Oh.
12: Ti faccio tutto quello che ti faccio! E vieni!
9: Non ancora!

0: Pronto?
1: Basta, non dire più una parola.
0: Pronto?
1: Succhio che non voglia, mi ha messo il fuoco.
0: Ora ci è morto, perché non dici a se figlia ci assomigli, figlio di Cornuto.
1: Leccami i coglioni. Ecco, brava.
2: Chiama la cappella!
3: Pronto?
1: Con la lingua, ti prego.
2: Chiama la cappella!
0: Pronto?
1: Succhio che non voglia, mi
0: si è angolato se figlia, stra figlia di chi sei, va a fare con la mamma e non chiamare più.
1: Con la lingua, mi prego.
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino. La sua forza e lo spirito.
5: Pronto?
1: Basta, non dire più una parola.
5: Chi è?
1: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Aspetta un attimo, che ho già le mie robe. Ecco. Aperto.

0: Mettilo in bocca.
1: Oddio.
2: Oh. Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai. Only for you. No. This is the zoo.

0: It's on Welcome. Lo Zoe 105.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Buonasera, facce di merda, e benvenuti a un'altra puntata di Quark Archivio. Oggi parliamo di un coglionazzo. Parliamo di William Shakespeare.
3: Ma è vero che Shakespeare metteva la cipolla nella carbonara?
2: Un nome che alla maggior parte di voi bifolchi non dirà nulla, ma che per i dotti e gli eruditi, come il sottoscritto, è da sempre fonte inesauribile di ammirazione, mistero e qualche raro porco. Sono pochissime le testimonianze rimaste sulla vita, l'aspetto e la maestria nel sesso orale del bardo di Avon. Perciò, nel corso dei secoli, gli studiosi si sono potuti lanciare nelle congetture più ardite e strampalate a proposito di questo Luca Giurato d'Inghilterra. Ed è proprio per amor di verità storica che oggi andremo a spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla figura di William Shakespeare. Dai, vai con sta merda di servizio.
3: William Shakespeare nasce un po' più a destra dell'Irlanda il 23 aprile 1564. Figlio di un uomo e di una donna. Figlio di un uomo e di una donna, ci tengo a specificarlo perché oggigiorno non si capisce più un cazzo, cresce in altezza fino ai 16 anni, età in cui firma la sua prima opera teatrale, quel gran pezzo dell'Ubalda, tutta nuda, tutta calda. Celebre e tormentata storia d'amore tra due giovani di famiglie rivali nella Verona del 400. Il successo della tragedia lo spinge a trasferirsi a Londra, dove si abbuffa di cazzi e fa il tutto esaurito con la sua seconda tragedia, Due mafiosi nel Far West, dramma politico basato sulla cospirazione contro il dittatore romano Giulio Cesare. Ma il vero successo arriva con Acapulco, prima spiaggia. Ma il vero successo arriva con Acapulco, prima spiaggia a sinistra, che narra la vendetta del principe di Danimarca Andrea sullo zio Gigi, assassino di suo padre.
2: Ma è proprio all'apice del successo che la gente comincia a farsi qualche domanda su questo ricchioncello semi-analfabeta che sforna però capolavori uno dietro l'altro.
3: Proprio come Fausto Bertinotti, William Shakespeare viene bocciato per 3 volte alla scuola Radio Elettra e non disponeva certo della cultura o la finezza letteraria sufficienti a stilare una lista della spesa, figuriamoci a scrivere sonetti e tragedie immortali. Ma allora, chi è il vero autore delle sue opere? Per anni l'ipotesi più accreditata fu quella che a firmare le sue opere fu Francis Bacon, intellettuale inglese e inventore dell'omonimo affettato. Mentre una corrente minoritaria tende ad attribuire la paternità al genio di Milli Carlucci. Ma sia nell'uno che nell'altro caso non si dispone di alcuna prova sostanziale.
2: Bene, con questo è tutto. Spero di avervi arricchito anche oggi, anche se è impossibile, comunque, perle ai porci. Se guardate le immagini sul vostro telefonino, cercate William Shakespeare, noterete che assomiglia a Enrico Peruschi negli anni '80 quando faceva il drive-in, con una gran punta di ricchionaggine, perché si intravede anche l'orecchino. Bene, direi che è tutto. Io ho lo yacht posteggiato qua fuori, vi mando allegramente a fanculo, vado a godermi la vita, c'ho 3 troie che mi aspettano. Ci sentiamo alla prossima puntata di Quark Archivio. Ciao! Ciao Balordi, vaffanculo Alisei, non sai un cazzo, ricordatelo. E Puccioni, prima o poi la pucciata me la faccio io, in mezzo alle tue tette. Ciao stronzi!
3: Nella prossima puntata parleremo di una specie molto pericolosa che abita il nostro pianeta da molto tempo e che purtroppo si sta riproducendo velocemente, il represso da tastiera. Un essere totalmente inutile, con una vita infame e che invece di cercare di migliorarla passa tutto il suo tempo a scrivere cattiverie a chi invece ce l'ha fatta. Gli scienziati gli hanno finalmente attribuito un nome: Poverus Inutilis.
4: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sviato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vengono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo. E diciamo, dove ti avevi...
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
2: è
4: che lo sai.
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono
2: belle.
4: Le macchine?
2: No!
4: No,
2: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Che bianche.
4: Come ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono
4: no.
2: fatte di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori
2: ancora,
4: no.
2: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
4: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sponda.
2: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio? Ma qua la sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
6: è una ribellula.
4: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi. Non se ne mettono uno.
4: Ah.
2: E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Beh, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio.
4: È un casino.
2: Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
5: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa
2: te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono, da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
2: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Tra... Nell'aria,
2: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, diciamo, tomorrow you want less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanti capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: sei una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: celtica. Una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
2: A fare in culo subito subito adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo. Elon Musk può vincere l'Oscar per la pace. Elon Musk può andare in crociera sull'Everest. Nel 2005, per puro divertimento, Elon Musk ha truffato Vanna Marchi. Dopo la sua visita in Svezia, Stoccolma ha la sindrome di Musk. L'addio al tennis di Federer non è niente rispetto all'arrivederci al ping pong di Elon Musk. Elon Musk può spoilerare chi vince al Super Bowl. Secondo indiscrezioni, Elon Musk sta pensando di comprare Google per arrotondare. La carta di credito di Elon Musk funziona da entrambi i lati. A giugno Elon Musk ha fatto la seconda dose di vaccino contro il caldo. Elon Musk può fare l'hula hoop con un cerchio nel grano. Le uova in camicia di Elon Musk hanno anche i polsini e i gemelli. A Natale Elon Musk indossa una collezione di orribili maglioni con la renna. E niente, scopa lo stesso anche la renna. Elon Musk ha cagato sul letto di Amber Heard. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Ergenera. Oh, oh. Oh, che bello il mio uccello. Me lo stavo guardando. Mamma mia, che nerchia gigante che mi ritrovo. Peccato che abbia i testicoli grossi come due angurie. Io lo dicevo ai miei genitori di non mandarmi alla scuola estiva a Chernobyl. Oggi parleremo della posizione a dondolo. È quella dove lei viene appesa a testa in giù e lecca l'uccello dondolando. Ma prima ci ascoltiamo la nuova canzone di Frankie Gold con Mi prude il culo.

0: Sai, il bello della discoteca è che puoi anche scorreggiare fissando le ragazze, tanto non si sente niente. Ma adesso sentiamo i nostri ascoltatori e vediamo cosa ne pensano della posizione del pendolo. Buongiorno. Lei si è mai fatta appendere come un salame per leccare l'uccello di suo marito?
1: Vaffanculo, stronzo.
0: Lei è stata veramente gentile. Vedete, è troppo bello questo lavoro. La gente ti ama, ma mai come gli orchi calabresi. Apriamogli la linea.
1: Pronto.
0: Lei si è mai fatta appendere come un salame per leccare l'uccello di suo marito? Pronto. Ma che cazzo ti ridi?
1: O quello che ridi.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
1: Pronto?
0: Lei è stata mai scopata appesa come un salame?
1: Ma vai a farti in culo, ti sei! Hai capito?
0: Perché mi deve rispondere...
1: Capito di uno!
0: Perché mi deve rispondere in questo modo di merda? Bastarda! A questo punto io chiamerei la nostra sessuologa di fiducia padovana. Lei studia tantissimo il cancro alla prostata. Sentiamo.
1: Cosa c'è?
0: Salve, signora!
1: Vaffanculo, ti ho detto, hai capito? Vaffanculo!
0: Lei...
1: Sei quel merda di cazzo che hai in mezzo alle gambe! Vaffanculo!
0: Perché mi deve rispondere in questo modo di merda? Bastarda!
1: Cosa?

0: deficiente, chissà che te venga il peggior cancro a prostata così non puoi neanche più pisciare. Deficiente, schifoso, maledetto, schifoso.
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Oggi ritorna l'attore porno più amato dagli ascoltatori dello Zoo di 105, dopo Rocco Siffredi. Jürgen. Trovato in un DVD di Wender, comprato nel 1998, in un periodo di magra. Provate ad immaginare Wender, con il birillo in mano, con questo film davanti, impossibile non ridere. Adesso però alza la cornetta, e scanna un po' di veti.

0: Al momento non siamo raggiungibili, potete lasciare un messaggio dopo il segnale acustico, grazie.
1: Godi.
0: Grazie.
2: Pronto?
1: Chi è?
2: Pronto?
1: Ah, Fanio, per bene. Venga, entri, maggiore.
2: Scusi, chi è lei?
3: Cappella.
2: Eh? Ah,
3: baciamelo piano.
2: Oh, ma lei è uno stronzo, eh?
1: No.
2: Pronto?
3: Guardalo bene, piccola.
2: Ma allora lei è scemo?
3: Guarda il mio c***o.
2: Sì, mi sembra proprio di sì.
1: Godi.
4: Vada il diavolo.
1: Bene.
4: Pronto?
1: Chi è?
4: Chi è? Vada quel paese.
1: Bene.
4: Chi è lei?
1: Godi.
4: Cosa?
1: Godi.
4: Ma vada a fare il pagliaccio.
1: Oh.

0: Pronto? Pronto?
1: Brava, pronto? Piccola. Poi succhialo ancora.
0: Che cosa?
2: Chi è? Bene.
0: Pronto?
1: Cappella.
0: Pronto?
1: Cappella.
0: Pronto?
1: Oh, sì, spumicina.
2: Chi è?
0: Tu chi sei?
2: Ah, fammi per bene.
0: Eh?
2: Venga, entri, maggiore. Bene.
3: Pronto?
1: Cappella.
3: Pronto?
1: Cappella.
3: Raffanculo a mamma.
1: Fammi sentire le tue.
2: Bene.
4: Chiamo Cappella e chiamo Cappella.
1: Fammi sentire le tue.
2: Bene.
4: Chiamo Cappella e chiamo Cappella.

0: alla cappella.
1: Bene, il vecchio malvagio maledetto ha deciso di fare il gioco duro, quindi mandare sonda spara siero nel braccio destro, così da poter comandare il braccio dalla sede centrale degli scherzi telefonici.

0: Colpito, ora possiamo gestire il suo braccio, così sarà costretto a rispondere. Vai Wender, chiama.
1: Pronto?
2: Godi.
1: Uè, ricchione da merda.
2: Lo sento.
1: Pronto?
2: Girati. Vai. Prendi.
1: Vai, si è morte, sarà morte, figlio di ciocco. Cornote, figlio di puttana.
2: Ecco.

0: Lo Zoo di 105. Nel lontano 2010, quando la società era ancora sana e la gente aveva ancora voglia di ridere, un giovane veronese consegnò a Marco Mazzoli il numero di telefono di sua nonna, sostenendo che fosse la donna più idiota del pianeta Terra. Mazzoli non esitò un solo istante e, insieme all'ex collega Alan Caligiuri, diede vita allo scherzo telefonico più lungo della storia. Ma quella vecchia bagascia che in circa 10 anni ha regalato allo zoo discorsi senza senso, mestoli nel culo e svariate sbottate telefoniche, che fine avrà fatto? Dopo svariati tentativi fallimentari, Pippo Palmieri e Mazzoli sono riusciti a rimettersi in contatto con la vecchia strongoloide. Tentativo numero 1.
1: L'altro giorno mi ha chiamato. Ogni tanto mi chiama. E butta giù. Cazzo, è ancora viva? Oh.
0: Tentativo numero 2.
1: Pronto? Signora? Cosa sta? Ha messo in attesa.
0: Tentativo numero 2045.
2: Pronto, dica.
3: Eccola, sono Alfio, signora, base terra.
2: Bravo, stai bene, come stai?
3: Siamo su un'astronave, stiamo andando sul pianeta Snavafrakakan, che è vicino a Uranio. E stavamo parlando di lei, chissà dove, che fine ha fatto quella m***a. E niente, l'ho chiamata.
2: Ha fatto bene. Siamo contenta di averti sentito, sì.
3: Ma sta esalando l'ultimo respiro, signora?
2: Come?
3: Niente, no, dico, sta male?
2: Devo entrare? Dove?
3: No, dico, sta male. Sta male?
2: No, no, non è che sto male. Ho solo un po' mal di gambe e stanca.
3: Quanti anni ha adesso, signora? 2000?
2: 80, 88. Porca. Mi ho compito.
3: Porca troia, oh, non molla, eh?
2: Eh sì, Aldo... Aldo Basso
3: allora, è morto, poi è risorto, poi è morto, poi è risorto. Adesso fa un programma di merda su una radio del cazzo che ascoltano in due. E niente.
2: Ah, è morto Aldo Basso?
3: È morto, poi è risorto un bel po' di volte. Sì, sì, sì. Sa che noi abbiamo...
2: Ah, non è tanto, è pochi giorni. Dovevo fare anche il compleanno di settembre.
3: Sì, no, ma sa che noi con l'accrocchio l'abbiamo riportato in vita. No, sta bene, sta bene.
2: Aveva anche il suo figlio.
3: Sì, Alessandro, sta bene? Figlio. Sta bene, sta bene.
2: È sposato quello?
3: Alessandro, sì, si è sposato con un uomo.
2: Anche un

0: con una donna.
1: No, gli piacciono gli uomini, Alessandro.
0: Ah, gli piacciono gli uomini, troppo
1: sì, sì. Poi Franco Santoro adesso lavora in televisione.
0: Ah, lavoro in televisione.
1: Sì,
0: Franco
1: sì.
0: Santoro. Franco San... sì, lo conosco bene.
1: Quella merda lì, bastardo.
0: Proprio una merda, puoi dirlo proprio.
1: Senta, lei...
0: puoi dire vero.
1: E lei si fa ancora incuare da Pietro?
0: No, no.
1: Basta, quindi non si masturba più, signora?
0: No, no, basta.
1: Il cazzo che le abbiamo regalato di Aldo Basso non ce l'ha più?
0: Sì, ce l'ho quello. Quello ce l'ho. Sì, ce l'ho ancora. Mi ha dato Aldo Basso, ce l'ho. Se ho voglia, faccio poco quello. Mi metto un po' di burro o qualcosa. E va dentro.
1: Cazzo, è una torta, poi, signora.
0: Dentro e fuori.
1: Aldo Basso.
0: Bene, mi ricordo che ho il posto lì, ma no,
1: l'importante dove. Signora, che lei mi confermi che è sempre e sempre sarà una
0: sempre sarò la sua monocoloide.
1: Brava signora. Le faccio la sorpresa della vita. Attenzione signora, il famoso DJ Poldino, il tenente Poldino è qui.
2: Carogna putrida.
1: E Poldino, signora,
2: come stai, vecchia puttana? Ma porco. No. Scusa. No. Hai fatto 20 minuti e arrivo io a buttare giù.
1: Come stai, vecchia puttana?

0: Lo Zodi 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Elon Musk ha recensito l'ultima cena su TripAdvisor. Elon Musk può ordinare una pizza al sangue. I londinesi hanno i bus a due piani. Elon Musk ha un aereo privato col giardino. Elon Musk ha fatto lo stesso figlio con due donne diverse. Elon Musk può trasformare qualsiasi film in un porno, schiacciando il tasto Blazers sul telecomando. Quando Elon Musk guarda una GIF animata, può cambiare il finale ogni volta. I cercatori di funghi usano i cani da tartufo, ma Elon Musk possiede una sogliola da smeraldi. Elon Musk non si accontenta di un microchip sottopelle. Per questo, nella coscia, si è fatto installare un MacBook Pro da 19 pollici. Per il suo compleanno, Elon Musk ha regalato a sua moglie una borsa, quella di Tokyo. Elon Musk è così appassionato di corse che ha insegnato ai suoi 10 cavalli a gareggiare in moto. Recentemente Elon Musk ha acquistato all'asta un rarissimo bicchiere di acqua in polvere. Un giorno Elon Musk ha perso la memoria, poi ne ha ritrovate due. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
2: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
4: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, ah, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascara, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
6: papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Dava dai, subito, dammelo sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zodi 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk si accende le sigarette col CERN di Ginevra. Totti teneva i Rolex in cassaforte. Elon Musk ci tiene il Big Ben. La regina Elisabetta sarebbe morta il 6 settembre, ma ha tenuto duro fino all'8 per non rovinare le vacanze ad Elon Musk. In risposta alla sirenetta nera della Disney, Elon Musk produrrà il remake di Rapunzel con protagonista Claudio Bisio. Recentemente Elon Musk ha abbellito il suo giardino con due alberi di caviale. C'è chi beve la sambuca con la mosca. Elon Musk beve lo champagne col dodo. Elon Musk ha una borsa in pelle di Louis Vuitton, ricavata dalla schiena dello stilista, da vivo. Premendo il pulsante Guida TV sul suo telecomando, Elon Musk può pilotare il suo 120 pollici per andare a fare la spesa. Bill Gates ha speso 2 miliardi per trasformare le feci in acqua potabile. Elon Musk ne ha spesi 4 per trasformare Bill Gates in merda. Elon Musk è così importante che oltre alle guardie del corpo, ha anche le guardie dell'anima. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Mi hanno dato il numero di questa nonna da chiamare, ma se non mi date i nomi io come faccio a chiamarla? Basta, mi ha scritto mia nonna analfabeta mangiatopi, età 85 anni. Vabbè, vediamo se risponde. La chiamerò analfabeta. Pronto?
3: Pronto?
2: Analfabeta?
3: Pronto?
2: Ciao, come stai? Sono Tony. Sei analfabeta?
3: Vaffanculo!
2: Mi sa che non lo sei allora. Ma mi sa che sei leggermente volgare. Ciao analfabeta! Sono Tony, Antonio! Mi hai mandato a quel paese!
3: Io non lo so niente, non ti conosco e non ti voglio sentire.
2: No, aspetta, intanto togli quei cazzo di elastici dalla linea.
3: Lo devi smettere, vai a lavorare se non c'hai lavoro.
2: Ma no, ce l'ho lavoro. Ma no, ma fammi parlare, sono Tony, Antonio.
3: Allora?
2: Ma sono Antonio, ti ricordi di me?
3: Vaffanculo.
2: Oh, pugliaia mangiacazzi. Ma pensa a te sta bastarda. Che bello, mamma mia, lo vorrei stringere veramente.
4: Vendetta.
2: Eccoti. Ma non ti arrabbiare, possiamo parlare un attimo?
3: Vaffanculo.
2: Ragazzi, sono le vecchie fiamme degli anni 90, eh. Questa era, mi pare, 98-99, quando c'era Stardust, ti ricordi? Quella faceva...

0: Pronto?
1: Ciao Anna!
0: Pronto?
1: Anna, mi senti?
0: Pronto?
1: Mi senti Anna? Anna?
0: Pronto?
1: Mi senti? Pronto Anna?
0: Pronto?
1: Sono Tony!
0: Pronto?
1: Anna, mi senti adesso?
0: Adesso sì.
1: Ah, mi scusi perché l'ho chiamata prima. Ma non si sentiva il telefono. Mi sente meglio?
0: Parli più forte, non riesco a un momento che abbasso la televisione.
1: Sì, va bene signora.
0: Un momento.
1: Va bene.
0: Scusi, mi dica.
1: Ah, ok. Senta, sono Tony, Antonio Tony Cazzo, il DJ.
0: Ma chi sei?
1: Sono Antonio.
0: Beh, non ti conosco e non so chi sei. E allora vaffanculo, non so chi sei.
1: No,
0: vaffanculo. Rompimi i coglioni.
1: Ma mi fai parlare? Pronto? Provo a richiamarla perché devo scadarla bene.

0: sento.
1: Adesso mi senti?
0: Ti sento, oh, ma che cosa per chi sei?
1: Come stai? Sono Antonio, Tony, DJ, come stai? Tanto tempo fa ci eravamo conosciuti, ti ricordi in discoteca?
0: No, no, mi ricordo niente, tu ti sbagli con un'altra persona.
1: No, che venivi...
0: non sono io.
1: Ascolta,
0: non
1: venivi...
0: sono io.
1: Ma facevi
0: tu
1: la vocal...
0: ti sbagli con un'altra persona.
1: Ma facevi...
0: smetti di chiamarmi.
1: Ma
0: hai
1: fammi...
0: capito?
1: Ma mi fai parlare, così almeno ti spiego. Ti ricordi che venivi, facevi la vocalist, che sparavi i cancri, ti ricordi?
0: Cosa?

0: fatelo far mettere in culo te e chi ti ha cagato, quella brutta troia di tua madre, una grande
1: puttana. Sì, ma non esagerare.
0: Tifoso maledetto, guarda che il mio telefono è controllato dai carabinieri della polizia e vatelo far mettere in culo, chissà che
1: te venga
0: il più grande cancro che c'è sulla terra, su quel cazzo schifoso che hai in mezzo alle gambe, così non potrei neanche pisciare.
1: Pronto? Pronto, signora? Ragazzi, questa qua l'avevo limonata talmente tanto che era svenuta, me lo ricordo, poi l'ho lasciata lì in un parco fuori dalla discoteca.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
3: Radio 105.

0: piaci, ma sei vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.
2: Benvenuti ad una nuova puntata di Black Mirror. Anche questo episodio sarà interamente interattivo e pilotato da un nostro utente scelto casualmente fra i nostri abbonati. Potrebbero volare, pompini e inculate come se non ci fosse un domani. Consigliamo la visione ad un pubblico adulto. Buona visione, stronzi.
4: Vediamo un po' cosa c'è di nuovo su Netflix. Sono proprio contento di aver fatto abbonamento a sto canale, guarda, è pieno di niente proprio.
5: Bentornato su Netflix, droga Hitler.
4: Neanche ancora, questo è mio figlio di 4 anni che... Aspetta che cambio profilo.
5: Bentornato su Netflix, Orsetto Pallamoscia. Ecco le novità di oggi. La Biblioteca Blu, un film interattivo in cui sarai tu a compiere le scelte cruciali del protagonista. Vuoi guardarlo? Tasto destro sì, tasto sinistro no.
4: Beh, la Biblioteca Blu se mi interessa, non ho mai letto un libro in tutta la mia vita, però sembra interessante.
6: Buongiorno, come posso esserle utile?
7: Volevo prendere in prestito un vecchio libro, magari scritto da Stefano Accorsi.
6: È nel posto giusto, che libro cercava?
5: A te la scelta, Orsetto Pallamoscia. Quale libro vuole prendere in prestito il protagonista? Tasto destro, Delitto e Castigo. Tasto sinistro, Cicciolina Amore Mio.
4: Per qua è una scelta difficile, almeno nell'altro ci sono le figure. Che cazzo lo Delitto e due coglioni. Cicciolina Amore Mio. Tutta la vita proprio.
7: Ah, per caso l'immortale capolavoro dell'autore russo Cicciolina Amore Mio? Volevo dire Cicciolina. Ma io veramente volevo dire De Cicciolina Amore Mio.
6: Ma Cicciolina Amore Mio non è un libro, è un film porno.
7: Ma davvero? Caspita, questo sì che è imbarazzante. Ero proprio sicuro che fosse un libro.
6: Non si preoccupi, ho sentito di peggio. Se vuole le posso consigliare io un libro, se si fida. Che ne dice?
5: A te la scelta. Come va avanti la storia? Tasto destro, il protagonista si fa consigliare un libro dalla bibliotecaria. Tasto sinistro, il protagonista si mette a cagare nel bel mezzo della biblioteca.
4: Inga, qua scelta scontata, mi scappa da cagare pure a me.
6: Allora, che ne dici se le suggerisco io un bel libro?
7: Ma certo, sarebbe molto gentile a passarmi della carta igienica. Volevo dire questo. Sarebbe molto gentile a consigliarmi una marca di carta da culo per cagare qua.
4: Non l'ho detto io.
8: Sì, mi consigli, mi passi per favore quel libro.
6: Ma è impazzito! Cosa fa? Se ne vada dalla mia biblioteca immediatamente. Ho detto se ne vada.
8: Le dispiace se mi raspo il culo con Oscar Wilde?
9: Un attimo, è sempre l'ultimo pezzettino.
6: È l'ultimo avvertimento. Se non se ne va subito sarò costretta a chiamare la polizia.
5: Cosa farà il protagonista? Tasto destro, si riveste e se ne va chiedendo scusa. Tasto sinistro, con un ultimo sforzo, espelle un orso polare dal culo.
4: Questo minchia non lo voglio vedere. Naia, aspetta, mi apro anche una birra. Sorsata. Vai, di orso polare, bello!
6: L'ho avvertita! Conto fino a tre, poi chiamo la polizia!
7: No, non ce ne sarà nessun bisogno, stavo appunto andando via da...
4: Oh, Licia Colò! Cosa mi sta uscendo dal buco del culo? Com'è possibile? Oh!
6: Oddio! È un orso bruno!
4: No, è un orso polare! Però è bruno perché è sporco di merda!
6: Oddio, sta venendo verso di me! Faccia qualcosa, la prego!
5: A te la scelta. Come continua la storia? Tasto destro, il protagonista salva la bibliotecaria dall'orso polare. Tasto sinistro, il protagonista si mette a cantare l'inno di Mameli anche se non conosce le parole.
4: Sono meridionale, ma c'ho sempre, cioè per me il patriottismo è la prima cosa. Tanto la bibliotecaria, mezza sciapa, pure bruttarella, che me ne fotto. E no! Altro sorso di birra.
6: Mi aiuti, la prego!
7: Mi dia la mano! No, si nasconde! No, e cosa grida? Siamo in una biblioteca! Mi disturba l'orso!
4: Capolavoro! Bellissimo questo! Chi l'ha scritto? Scopri!
5: Vuoi rivedere le tue scene preferite? Tasto destro, la scelta del libro. Tasto sinistro, la cagata dell'orso bianco dal culo.
4: Questa è dura. Orso bianco.
1: Licia Colò! Cosa mi sta uscendo dal buco del culo? Com'è possibile?
4: Però come fai a rinunciare a tanta... Comunque l'orso bianco che esce da un culo c'ha il suo fascino. Altro che Licia Fanecca. Dai, cagalo sotto, dai! Dai, così!
3: Black Mirror. Lo schermo negro.
10: Lo Zoo di 105.
11: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama!
12: Pronto?
13: Corinne?
12: Sì, chi
13: ciao,
12: è?
13: Sono Tony! Tony Cazzo, il DJ, come stai? Ti ricordi?
12: Quale DJ? No.
13: Quando suonavo alla Baia Imperiale, quando tu eri Lady Moon, ti ricordi?
12: Allora, Lady Moon mi ricordo, Baia Imperiale sono stata, ma non mi ricordo.
13: Lady Moon?
12: Sì, Lady Moon, sì.
13: Ti ricordi? Ci siamo conosciuti, ti ricordi di me, no? Che c'è anche tuo figlio, che come sta?
12: Che sta bene, lavora.
13: Quanti anni ha adesso? Grande.
12: 35.
13: Come passa il tempo, mamma mia. Sì.
12: Ho anche un altro maschio che ha 28 anni.
13: Ah, quello l'hai fatto dopo, con chi l'hai fatto, quello più piccolo? Senti, Corinne, ti ho chiamato per chiederti se per caso hai con te una mia giacca di jeans che ti avevo lasciato. Era una sera, mi ricordo che eravamo usciti in macchina da locale quando aveva chiuso e ti avevo accompagnato in hotel. E io avevo la Porsche Cabrio e pioveva tantissimo, ti avevo messo la giacca sulle spalle. Poi tu sei entrata in hotel, ti ricordi?
12: Ah, questo non mi ricordo.
13: Mi hai chiamato poi dalla finestra, mi hai detto vieni su. Ti ricordi? Mi ha fatto una notte incredibile proprio.
12: No, ma sei sicuro?
13: 35 anni fa era, poi sai, magari mi viene a pensare anche che sai com'è. Però meglio di no. Meglio che lo tieni tu il ragazzo, dato ormai già grande. Non gli avrei dato quel nome. Che ride. Senti Corinne, allora ce l'hai questa giacca di jeans con una toppa dietro?
12: No, non penso.
13: Porca miseria, la sto cercando perché devo suonare di nuovo in discoteca. Con le serate con i vinili ho bisogno di quella giacca per forza, perché sennò non riesco a mixare.
12: Lo so, però io non ricordo di aver questa giacca e non ce l'ho.
13: E allora guarda dietro, c'è una stampa enorme con c'è il mio logo, che è un cazzo enorme, con una cappella fiammante, proprio con la cresta di gallo che spara i tuoni.
12: Ho capito,
13: con
12: però
13: la firma
12: io
13: Tony Cazzo.
12: Non l'ho mai avuta
13: sta
12: giacca.
13: Non ce l'hai. Ma ti è cambiata la voce? Come mai?
12: Eh?
13: Ti ricordi che facevi in gola?
12: No, da ragazza, insomma, adesso non sono più ragazza, per forza mi è cambiata la voce.
13: Lo so, mamma mia, che gargarismi facevi, mamma mia, proprio le colate. Va bene, senti Corinne, magari se possiamo vederci, magari ci andiamo a bere qualcosa, magari facciamo una, diciamo, un revival dei vecchi tempi, Una bella inculata in hotel secca, una bella inculata padronale, come la dicevo io, ti ricordi che io entravo coi cavalli?
12: No,
13: Remember the Dune.
12: Non so se mi è scambiato per un'altra persona, io sì, particolare non me li ricordo proprio.
13: Ma come, Corinne, ti ricordi che facevamo sempre anal? Ti ricordi?
12: No.
13: Mamma mia, vabbè, è successo tanti anni fa, Io parlo di più di 30 anni fa, proprio.
12: Sì, però si particolare, non mi ricordo forse la mia persona con lo stesso nome.
13: Cioè, il progetto del traforo del Freius l'hanno preso dal tuo anno, capito? Cioè, si sono orientati sul tuo buco del culo. Va bene, senti Corinne, allora ti saluto. Se non hai la mia giacca dei jeans, ti mando un abbraccione,
12: Anche a te.
13: Sei stata gentilissima.
12: Prego.
13: Ciao Corinne, grazie. Salutami mio figlio. Ciao.
11: Adesso Tony Cazzo chiamerà la vecchia sparacancri.
13: The two membro.
14: Pronto?
13: Anna!
14: Sì.
13: Ciao, sono Antonio. Tonino.
14: Guarda, io
13: non ti ricordi? Ero il figlio del lattaio.
11: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo episodio di Tony Cazzo. Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.

0: Lo Zoo di 105.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
2: A Zurigo sono le 14:15, orario un tempo dedicato alla masturbazione davanti a Nonella Rai, oggi allo swipe up compulsivo di minorati su TikTok. Nel gabinetto medico del dottor Schiffer inizia l'odissea sanitaria del signor Taddeo Minnebrutte, afflitto da un morbo sconosciuto che, a nostro avviso, potrebbe essere facilmente risolto con un linciaggio.
3: Per scoprire che cosa avevo, ho consultato i migliori specialisti, alcuni perfino laureati, ma niente. Poi ho provato con l'ipnosi, l'agopuntura, i bagni nello sterco d'asino e mi sono rivolto perfino a un santore tibetano che cura il cancro con i calci nei testicoli. Il dottor Schiffer è davvero l'ultima spiaggia.
2: L'estrema particolarità del caso del signor Minnebrutte richiede esami approfonditi e molto costosi. Per ovviare alle modeste risorse economiche del paziente, la clinica lo convince a firmare col sangue un contratto che trasformerà tutti i membri della sua famiglia in schiavi sessuali di un bordello in Togo per i prossimi 99 anni. Una grande prova d'amore che colpisce e commuove.
4: Prima ancora di esaminare il caso, ho proposto al paziente di unirsi ad un circo itinerante per consumare il tempo che gli resta da vivere in una gabbia con bambini che gli lanciano addosso le noccioline. Preso atto della sua scarsa propensione a viaggiare, ho deciso di indagare e ho scoperto che, per una deformità congenita, la sua bocca di merda spiffera come una di quelle trombette che rompono il cazzo allo stadio. Un fastidio da mettergli le mani addosso, cazzo!
2: Per un motivo ignoto alla scienza, infatti, lo sfregamento fra le ossa della mandibola e della mascella del signor Minnebrutte produce un suono di vuvuzela che sta stroncando la sua promettente carriera di impiegato del call center. Una tragedia terribile. Terribile.
3: Dopo la prima cura con le scosse elettriche ho notato dei cambiamenti. Quando parlavo non facevo più rumore di vuvuzela, ma di suoneria del Nokia 3310. Il problema è che quando mangio pesante parlo nel sonno. Così adesso, oltre che mostro il trombettiere, ho anche lo sfratto perché tengo i svegli vicini.
5: Abbassa la suoneria, stronzo!
3: Non è colpa mia!
5: Mostro!
3: Ma non è colpa mia!
5: Mostro!
2: L'equipe del dottor Schiffer si rimette al lavoro testando sul paziente alcune fra le cure più promettenti a livello internazionale, tra cui il vermifugo per cavalli, il brodo di pollo caldo e gli spaventi improvvisi.
4: Signor Minnebrutte?
3: Sì, chi è?
4: Buh!
3: Ah, che spavento, cazzo! Ma... Oh, mi è passato! Evviva! E no!
4: Niente! Un altro dannato fallimento! A questo punto svuotiamolo e vendiamoci gli organi sul mercato nero!
2: Grazie ad un delicato intervento in anestesia letale, il dottor Schiffer sostituisce la mandibola del paziente con una vecchia tagliola da orsi. Nonostante la setticemia, il risultato è brillante e il paziente è guarito, anche se adesso, quando si gratta lo scroto, i suoi testicoli fanno il rumore di trombe mariachi.
3: Ah, che noia! Vediamo cosa c'è in TV. Oh, che bella grattata di palle.
5: Basta con questo masticato!
3: Non è colpa mia!
5: Te lo infilo in culo col burrito, mostro!
3: Ma ancora!
5: Burrito! Mostros!
3: Non ci va la S in fondo!
1: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
6: Yeah. Ciao.

svegliati, biatchi! Radio 105. Hey! 105. Hey! Lo Zoo di 105.

0: Ragranokr. Ragranokr. Ragranokr. Ragranokr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
1: Sì, ne chi è?
2: Siamo i poliziottelli.
1: Poliziottelli? E chi valita?
2: Un certo Lipez, e tu?
1: No, è andata a Messicale per le ferie.
2: Ape!
1: No, ne so nudo!
2: Dai, ape, che sei tu che si capisce che sei anticapopolo! Ce l'hanno detto che eri mongolocco! Ape!
1: Che problema c'è, signore Sbirrarelli?
2: Sì tu, Lipez, allora, infamotto, che non aprivi!
1: Sì, ma sai come sono ste cosette? Ci avevo paurella!
2: E che paurella avevi? Sei delinquone, tu! Hai rubiato!
1: No, non rubio io!
2: Allora state zittarello, che prima che ti resto, senti che ti devo dire!
1: Va bene, scusa, agenda!
2: Abbiamo una denuncella di un vecchiarello che dice che lo mini e che ci fai male!
1: Io? No!
2: Sine, è un signore che abita qui vicino!
1: Ma non sarà mica Faustino!
2: Ah, ma allora li conoscetto! Allora vedi che ci fai dispetti!
1: No, io no!
2: Abbiamo i filmatini di camerelle che ti vidano che lo mini forte e che ci fai male!
1: Non è vero!
2: Guardarella!
3: Allora metto la prima,
4: Fine!
3: Spingi!
4: Spinga!
3: Vai, ora! Ah! Ah!
2: Sei tu questo mongolocco che ci mina il vecchiarello!
1: No!
2: Sì che sei tu! Non fa lo scemo cocco che si vede! Sei solo tu con sta capa grossa tutta ticcappata nel paesello! Ti conoscano tutta!
1: Basta che mi fendo!
2: Non ti devi fendere! Se si mostrarello è colpa di mamma cowboy che si vede che ha preso radiazioni!
1: Uè, sbirrarello! Non insistere con mamma che poi...
2: E poi cosa? Che fai, minaccino polizio cocco?
1: No.
2: Bene, allora questa è la mandatella di comparsa in tribunella. E questo è lo foglio che devi stare almeno a tanta distanza dal signor Faustino.
1: E chi se ne frega, mica faccio apposta, è lui che è sempre dove sono io.
2: Uè, non fa lo scemo che poi ti resto.
1: No, non mi restare.
2: Ciao, mongolocco.
1: E basta.
0: Picco Frock.
1: Ma vedi sto bastardelle di vecchiarello, ma denunciate, mica è colpa mia. È lui che sempre fa i cazzi. Ma lo chiamo e magari ci chiariamo che sta cosa il tribunaletto mi urtarella. E risponde il vecchiarello, si vede che sta dirimendo. Io insisto un pochino, magari si sveglia.
5: Ah, io vorrei sapere adesso chi mi rompe i coglioni mentre sono sulla scala che cambio la lampadina. Porca miseria.
1: Ma vedi che mi risponde sto vecchiarello e io insisto.
5: Ma basta! Arrivo, dai! Ma chi è che rompe i coglioni?

0: Niente, mi risponde, magari provo dopo. Va, ma sto cazzo da zozzo pesante, sto vecchierello di Frosty, ma va, che provi scemo, quanto dorme sto stronzarello.
1: Gnagna Franz, la sedia che costa poco.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: retro.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zeus. Questo è Wonderland.
3: In questo Wonderland verrà utilizzata la voce di un camionista veneto che manda un messaggio a Camilla facendole una dedica con il clacson del camion.
4: Ciao Camilla, volevo mandarti questo audio io. Spero che mi senti, che riceverai questo audio. Il mio cuore batte come le ganasse del pandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta. Ciao Camilla, senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco. Porco! Porco!
5: Pronto?
4: Ciao Camilla!
5: Ah!
4: Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco.
5: Ma chi che parla?
4: Ciao Camilla, volevo mandarti questo audio io. Spero che mi senti, che riceverai questo audio.
5: Ma ascolta, ma con chi parli?
4: Il mio cuore batte come le ganasse del pandileame quando ha finito di scaricare. Porco! Perché te la meriti tutta?
6: Ciao Camilla, il mio cuore batte.
4: Senti il mio cuore come batte.
6: Ciao Camilla!
4: Ciao Camilla!
6: Il consiglio
4: oggi
7: sempre lo specialista.
4: Ciao Camilla!
7: Porco! Vodafone, messaggio gratuito. Il numero selezionato è inesistente.
4: Porco!
5: Pronto?
4: Ciao Camilla, volevo mandarti questo audio io. Il mio cuore batte come le ganasse del pandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta. Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco.
5: Chi è che parla? Non riesco a capire chi sei.
4: Il mio cuore batte come le ganasse del pandileame quando ha finito di scaricare. Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco. Ciao Camilla!
7: Porco!
5: Pronto?
4: Ciao Camilla!
5: Hai sbagliato!
4: Volevo mandarti questo audio io!
5: Hai sbagliato!
4: Il mio cuore batte come le ganasse del pandileame quando ha finito di scaricare!
8: Vendetta!
9: Vendetta!
8: Vendetta!
10: Pronto?
4: Ciao Camilla!
10: Hai sbagliato numero!
4: Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco! Porco!
10: Imbecile!
4: Camilla!
5: Senti che robe!
4: Volevo mandarti questo audio io!
5: Del dire mentre!
4: Il mio cuore batte come...
5: Tender per telefono per questo... Senti che robe!
4: Volevo mandarti questo audio io!
5: Del dire mentre!
4: Il mio cuore batte come...
5: Tender per

0: E trombe di porco! Porco!
1: Ma hai sbagliato numero, ma va a cagare.
0: Camilla!
2: Ora tocca a lei. Sì, avete capito benissimo. La vecchia sparacancri.

0: Pronto?
1: Ciao Camilla! Volevo mandarti. Volevo mandarti questa trombata!
0: Cosa?

0: culo te, quella puttana di tua madre che ti ha cagato quella volta, doveva sopportare quando ti ha fatto. Hai capito? Vattelo far mettere in culo te e chi ti ha cagato.
1: Camilla!
0: Una grande puttana. Tu sei un schifoso maledetto. E vattelo far mettere in culo, chissà che te il più grande cancro che c'è sulla terra. Così non potrei neanche pisciare.
1: Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe, porco! Porco!
0: Ma vaffanculo, deficiente!
1: Ciao Camilla!
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Black. Lo schermo negro.
4: Benvenuti ad una nuova puntata di Black Mirror. Anche questo episodio sarà interamente interattivo e pilotato da un nostro utente scelto casualmente fra i nostri abbonati. Potrebbero volare pompini e inculate come se non ci fosse un domani. Consigliamo la visione ad un pubblico adulto. Buona visione, stronzi.
5: Minchia, sta piattaforma vale tutti i 2000 euro al mese che pago dandoli a mia moglie e lei paga l'abbonamento. Veramente li vale tutti.
6: Bentornato su Netflix, cappella scamosciata.
5: Porca puttana, questo qua, cioè, non è il mio account, deve essere l'account di mio figlio. Aspetta che cambio.
6: Bentornato su Netflix, panda senza palle. Ecco la novità di oggi, il funerale della nonna. Un film interattivo in cui sarai tu a compiere le scelte cruciali del protagonista. Vuoi guardarlo? Tasto destro sì, tasto sinistro no.
5: Domanda del cazzo, tasto quello lì. Tasto questo.
6: Quale?
5: Questo tasto.
6: Quale?
5: Il tasto questo qua che sto indicando.
6: Destra o sinistra?
5: Questo no?
6: Dimmi.
5: Questo tasto di qua, il tasto verso il frigorifero.
6: Tasto sinistro, bene.
7: Che il tasto verso il frigorifero.
8: Ma poi perché poi gli parla?
7: Ma poi perché?
8: Non è interattivo, non è così interattivo.
5: È incredibilmente interattivo.
9: Nel Cristo, allora silenzio per favore, un po' di rispetto per il feretro, anche se sappiamo che la signora era una stronza. Allora, cari fedeli nel Cristo, siamo qui riuniti oggi per dare l'estremo saluto alla nostra cara.
6: A te la scelta. Decidi il nome della defunta. Tasto destro Maria Rossi. Tasto sinistro spanata storpia cazzi. Vado col frigorifero?
5: Ah, scusa, ero distratto. Tasto l'altro allora.
6: E andiamo con spanata.
9: Allora, siamo qui oggi riuniti per dare l'estremo saluto alla nostra cara spanata storpia cazzi. Ecco, sapevo. Che si è spenta all'età di 105 anni senza neanche vincere la magliettina, eh?
8: Come li storpiava lei? Non li storpiava nessuno!
9: Storpiato anche il mio, eh? Cioè, cazzo storpio.
8: Guarda come storpio!

0: Nel Cristo, Spanata era un'assidua frequentatrice della nostra parrocchia e nel corso degli ultimi anni ha avuto il piacere di conoscerla a fondo e apprezzare le sue qualità. Ecco come sono spontaneo, non si vede che l'ho scritto.
1: No.
0: Ricordo un aneddoto divertentissimo che descrive perfettamente il tipo di persona che era la nostra cara Spanata,
2: A te la scelta. Che aneddoto vuoi che racconti il prete? Tasto destro? Passava i weekend a fare volontariato alla mensa dei poveri. Tasto sinistro, le piaceva prenderlo in culo dal prete nel confessionale.
3: Ma che...
4: E vai di c***a cazzo, dai. Tasto destro, vai.
0: Cari fedeli, dovete sapere che la nostra cara Spanata adorava, adorava portare il cibo alle mense del buco del culo. Oh! Volevo dire che portava le mense al buco del culo.
5: Roba vergognosa, schifo, vulgare, vabbè.
0: Succede? Cosa mi succede? Però col sentito. Il signore col cappello in terza fila, questo è mio. Volevo dire che faceva volontariato, ma non riesco, perché le piaceva farselo mettere nel culo da me. Nel confessionale, nel culo, sì. Se lo faceva mettere nel culo.
5: Ma che vergogna, ma come si fa di questa roba?
0: Lei col cappello è già secondo,
6: Si vergogni!
0: Nel Cristo. Aspettate, fermi, fratelli! Non è colpa mia, nel Cristo! Non so che cosa ho detto! No, no, state indietro! State indietro, sono posseduto dal demonio!
5: Ma ammazziamolo, sto figlio di puttana!
6: Uccidiamolo!
5: Bene, attaccatelo, per di prete, dai!
0: Quello col cappello però c'è una sciocchezza!
6: Calmi, ragazzi, possiamo sempre mangiarlo!
0: Vi prego, cari confratelli, state indietro, altrimenti... Altrimenti...
2: A te la scelta. Cosa minaccia di fare il prete? Tasto destro, chiama la polizia. Tasto sinistro, il prete si difende pisciando addosso ai parenti.
4: C'era rimasto ancora con la vecchia. Vediamo, mi filava in culo. Butta la pisciata. Così finisco anche sta sega.
6: Prendiamolo, pezzo di merda!
5: Ammazziamolo! Quel
6: Io sono convinto che mangiarlo sia la soluzione!
5: Adesso!
0: Va bene, nel Cristo, non mi lasciate altra scelta! Sono costretto a chiamare la piscia addosso per legittima difesa! Tiè, becca l'urina!
5: Ma che schifo!
6: C'avevo una sete!
5: L'ho preso, sto figlio di puttana! Te ne pentirai di aver parlato così di mia nonna!
6: E lei mangia un sacco di ananas!
7: Portiamola in canonica, cazzo!
0: No! Confratelli, non aprite la porta della canonica!
5: Perché? Cosa c'è nella canonica?
6: Parla, cazzo!
2: A te la scelta. Cosa c'è in canonica? Tasto destro, in canonica c'è una suora che dorme. Tasto sinistro, in canonica c'è un dinosauro ricchione.
5: Cazzo di scelta.
6: Che cazzo? Ma perché c'è il dinosauro?
4: Devo fare la scelta. A casa, dinosauro.
0: Fratelli, confratelli, io vi avevo avvertito, nel Cristo c'è un dinosauro contro natura lì dentro la canonica.
5: Oddio, ci ucciderà tutti, scappate!
6: Prete, come lo fermiamo, prete?
0: Nel Cristo c'è un solo modo per fermare il dinosauro ricchione contro natura invertito contro Gesù. Un modo solo.
2: A te la scelta. Come si ferma il dinosauro? Tasto destro, con una tattica elusiva che ne compromette l'equilibrio. Tasto sinistro, scorreggiando tutti in coro.
4: Però quello che scrive sti film qua deve farsi tanto di quella cocaina. Comunque, secondo me, scorreggiando tutti in coro.
0: È scritto nelle sacre scritture.
5: No, non è scritto nelle sacre scritture.
0: Dalla carta igienica di San Paolo ai Corinzi. Leggiamo insieme, scorreggiare tutti insieme.
8: Scorreggiare tutti insieme. Scorreggiare tutti insieme.

0: Ha funzionato! È morto per davvero!
1: Aspettate! È il cadavere della nonna? È sparito il cadavere della nonna! Dove cazzo è il cadavere della nonna?
2: Dov'è finito il prete? Dov'è il prete?
1: Ah, puttana surgelata! Ah, sta puttana da frigo! Come mi piacciono le vecchie puttane da frigo!
3: Ah, lo sapevo che la inculava la vecchia alla fine. Ah, come mi tiro la gamba. Ah, il piedino. Ah, ho sporcato tutto.
0: Ma che serie è?
3: Che film della Madonna.
4: Black Mirror. Lo schermo

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland, presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
2: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
3: Dormire!
1: Arriva!
3: Salutare!
1: Gioca Jouer! Gioca Jouer!
4: Pronto?
2: Sono Claudio!
4: Sei bello, cosa vuoi?
2: Starnuto!
4: Cornuto sei tu e tutta la tua razza.
2: Camminare!
4: Camminare alla palazzo del merda.
2: Nuotare!
4: Mo!
2: Bastarda!
4: Alright! Pronto?
2: Scimmia!
4: Ciao amico!
2: Sono Claudio!
4: Claudio chi? Io conosco diversi Claudio.
2: Sono Claudio Cassetto.
4: Claudio Cassetto, ma no. E che utili dentro nell'armadio?
2: Dormire!
4: Ma dimmi, ma non hai niente da fare?
2: Autostop!
4: Ma sei proprio cretino, eh?
2: La pompa!
4: Madonna, questo caldo batte in testa, eh? Fatti furbo!
2: Scimmia!
4: Fatti furbo, caro, che il caldo batte in testa!
2: Scimmia di merda! La pompa!
4: No, è scemo!
2: Ignorante!
4: Che c'è? Perché che lo conosce?
2: Bastarda!

0: Pronto?
1: Buongiorno, sono Claudio.
0: Ma vaffanculo, tieto mare puttana.
1: Bastarda.
2: Vendetta.
3: Vendetta.
2: Vendetta.
0: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Dimmi che razza di merda, cosa vuoi?
1: Sono Claudio.
0: Mi fai sempre disturbare, mi hai detto un altro giorno non posso chiamare con questo numero, no?
1: Sono Claudio.
0: Che non mi interessa, ma perché tu chiamare sempre? Perché?
1: Ti chiamo perché sono pagato per rompere la minchia alle persone.
4: Dormire.
0: Vaffanculo.
4: Salutare.
0: Adesso chiamare la polizia, va bene?
1: An van Polizei.

0: deficiente, chissà che te viene il peggior cancro a prostata, così non puoi neanche pubblicare. Deficiente,
1: saluti,
0: schifoso, maledetto schifoso.

0: Lo Zoo di 105.
1: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Ciao ragazzi, bentornati sul set dopo questa estate un po' bizzarra. Allora ragazzi, soprattutto tu Gundam, preparati perché c'ho in mente un colossal coi controcoglioni. Scusa il gioco di parole. Allora, faccio due chiamate. Intanto, fammi la cortesia, fagli il culo a Giselle, per piacere, così la prepari per la triplanale, va bene? Azione!
3: Bravi, pronto?
2: Bravi così, dateci dentro. Bravi, ottimo. Perfetto, pronto? Mi scusi?
3: Sì, mi dica.
2: Sì, salve, sono Remo Giramella, sono un regista. Stavo cercando, voi siete uno studio di tatuaggi?
3: Sì.
2: Sì, mi scusi se la disturbo a quest'ora di mattina, spero di non averla disturbata durante l'azione di lavoro. Io sono sul set in questo momento, mi perdoni se sentite il rumore. Stavo cercando urgentemente una location, ovviamente pagando, budgetizzando, per girare delle scene di un movie che stiamo preparando.
3: Ok.
2: Sì, allora, se c'è della sua disponibilità, noi dovremmo girare, diciamo, un film a basso costo. Magari facciamo un appuntamento che le spiego un attimo e magari decidiamo un budget, perché devo girare con questi finti tatuatori che sono i nostri attori e con la nostra protagonista Licia. Il film si chiama Licia si inchiostra la micia, è un film hard. È la storia di questa ragazza dell'est che decide di scriversi il POS sopra la vagina perché grazie alla prostituzione ha avuto la sua rivalsa sociale, quindi attraverso la sua figa lei ha ritrovato un posto, diciamo, in questa società. Quindi mi servirebbero lo studio che sembri uno studio di tatuaggi con i nostri pornatori a canna dritta che le fanno il tatuaggio e poi se la incubano per tutto il pomeriggio, insomma. Fra la triplanale e un paio di pompini credo che in una giornata di riprese ce la facciamo, insomma.
3: Guarda, devo pensarci un attimino, mi puoi richiamare domani?
2: È perché io ho una discreta fretta, perché siccome tra i protagonisti del film ho anche un artista internazionale che mi arriva da New York, che è Mike Biasoni, non so se lo conosce, famosissimo nell'hard perché è l'unico, diciamo, pornatore con tre coglioni. E allora, siccome gli devo fare il biglietto aereo, che mi costa anche una discreta somma, volevo un attimino capire se intanto c'era delle intenzionalità. Io facevo un salto presso il suo studio, stabilivamo la cifra adeguata. Ovviamente noi siamo una produzione seria, cioè roba tutto in sicurezza, tutto legale, insomma.
3: Sì, sì. No, guarda, non mi interessa, grazie.
2: Un grosso peccato, accidenti. Pronto? Ma va che la gente è proprio salmistrata mentale, cazzo, è una produzione hollywoodiana quasi. Bravi ragazzi, dateci dentro, bravi così. Bravo, adesso dacci una leccata alla
3: buongiorno.
2: Sì, sì, pronto, mi scusi, sono sul set, sono un regista, sono Remo Giramella che fa andare la cappella, piacere. Il centro di tatuaggi?
3: Sì?
2: Sì, salve. La disturbo perché lei è il titolare? Perché sto cercando una location per affittarla per 3 ore per girare delle scene di una produzione che stiamo girando.
3: Che tipo di produzione?
2: Allora, è una produzione hard. Noi stiamo girando Licia si inchiostra la micia, che è un film, diciamo, del panorama pornografico. Noi siamo una produzione seria, però. Mi servirebbe gentilmente 3 ore, uno studio per fare una triplanale e un paio di leccate di figa, 2 buchi del culo, insomma.
3: Guarda, se posso partecipare anch'io al film, volentieri.
2: Ma guardi, se lei ha un certificato di stato di buona salute e ha anche un certificato che dimostra che non ha malattie sessualmente trasmissibili.
3: Guarda, l'unica cosa che ti posso certificare è che io ce l'ho veramente stretto.
2: Cioè lei ha una grossa can? Non ho capito, mi sta parlando del suo buco del culo o dell'uccello?
3: Il mio buco del culo, ovviamente.
2: No, ma io non giro film, cioè diciamo questa non è una produzione omosessuale, è una produzione etero. Perché lei voleva girare un film in cui si faceva inculare?
3: Sì.
2: Guardi, potrei girare la sua richiesta a un collega. Io intanto ho da portarmi a casa la produzione di Licia si inchiostra la micia. Pronto?
3: Pronto.
2: Sì, allora, lei ha della disponibilità del suo studio per 2 o 3 ore per farmi fare, diciamo, questa chiavata di comitiva? Perché io ho bisogno dello spazio per simulare appunto un vero studio di tatuatori. Anche perché da New York mi arriva questo famoso artista dell'arte che è Mike Biasoni, l'artista con tre coglioni. Praticamente è un pornatore famoso perché ha praticamente una cartucciera di palle sotto l'uccello, cioè una canna incommisurabile. Quindi siccome devo fare il biglietto a New York e devo capire la disponibilità nello studio per poter...
3: Sì, dipende tutto dal budget che avete.
2: Ecco, vede? Già l'apertura mentale mi fa... Scusi un secondo, perché sono sul set e siccome ho adesso in questo momento la penetrazione anale... Gundam, stop un attimo per piacere! Mi fai una cortesia, perché se gli spruzzi in faccia subito mi chiudi la ripresa male. Aspettami un secondo solo, sono al telefono, poi ripartiamo. Intanto gli dai una bella leccata di f***a. Perfetto, così, bravo. Lingua a pennello, non farmi la picchiettata, che dopo la facciamo sul primo piano. Pronto? Mi scusi, sì, con chi ho il piacere di parlare intanto, mi perdoni?
3: No, Daniele.
2: Piacere, Daniele. Remo Giramella che fa andare la cappella. Come ha sentito, sono sul set, poverini i ragazzi da stamattina che si stanno leccando i buchi del c***o, sono un po' stanchi. Allora facciamo così: io, visto che ho della sua apertura, oltre che anale, anche di visione per questa operazione, magari mi reco presso il suo studio, facciamo due chiacchiere e capiamo il budget. Poi per il discorso di farselo piantare in c***o, magari le giro, la faccio contattare da un mio collega che fa solo hard maschile.
3: Va bene, perfetto.
2: Va bene? Grazie, arrivederci. Salve. Dai ragazzi, che forse ho trovato anche la location. Buttaglielo in c***o. Brava così. Bravo Gundam. Sono il numero uno, cazzo. Parte la produzione di Licia che si inchiostra la miccia.
1: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
0: Radio 105.

0: Ben, quello super scemo, sì! Quello che non ha senso, quello che fa ridere. Ma non lo so, dipende da voi. Ma oggi utilizzerò le voci di Bombolo.
1: Pronto? Casa la terza, metti la quarta e vattene a fanculo.
0: E gli ho fatto anche un'aggiunta con le voci di Diego Battantuono.
2: Montozzo!
0: E vai che scatta la stupidera collettiva. E anche i due pugni nel culo, ah, tutti quanti.
3: Pronto?
2: Montozzo!
3: Chi è? Chi è?
2: Montozzo!
1: Pronto?
4: Pronto.
1: Casa la terza?
4: Metta la quarta e vaffanculo.
1: Funziona.
3: Fantozzi?
2: Fantozzo!
3: Pronto?
2: Fantozzo!
3: Sì, mi dica.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Casa la terza?
4: Vai Nando, che te?
1: Metti la quarta e vattene a fanculo.
4: Fanculo tu e quando sei stronzo.
1: Funziona.
3: Pronto?
2: Fantozzo!
3: Stupido!
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Chi è?
1: Casa la terza?
4: Chi è?
1: Metti la quarta e vattene a fanculo.
4: Attacca la stronza di mamma. Tanto ha imparato l'educazione.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Sì?
1: Casa la terza?
3: Chi parla?
1: Metti la quarta e vattene a fanculo.
3: Mamma mia, si è fatto vecchio con queste battute.
5: Pronto? No, a cagare, po***.
1: Funziona.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Chi è?
1: Casa la terza?
3: Sì?
1: Metti la quarta e vattene a fanculo.
3: A te, mamma, è tutta la razza che ne viene.

0: Pronto? Pronto? Salve signora, si ricorda di me?
1: No, non mi ricordo di lei. Chi
0: sono
1: è?
0: Guido Inferni.
1: Mai sentito nominare.
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
1: No, neanche. La ringrazio, buonasera.
0: Lurida megera bifolca impestata di cazzi.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto?
0: Salve, la chiamo dal mobilificio vicino a casa sua. Si ricorda di me?
3: No.
0: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
3: Perciò la saluto.
0: È quello spot dove pippo sul cofano della mia Mercedes mentre mi sto inculando una sessantenne.
3: No, è una cosa che non mi interessa.
0: Non butti giù, signora, e mi ascolti. Con l'arrivo dell'estate.
3: La ringrazio della chiamata, però non ho bisogno.
0: Non faccia la merda e venghi nel mio mobilificio. Pronto? Allora vada a prendersela nel culo.
4: Pronto?
0: Pronto. Salve signora, si ricorda di me?
4: Chi parla?
0: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
4: Di mobilificio? No, io non conosco.
0: È quello spot dove pippo sul cofano della mia Mercedes mentre mi sto inculando una sessantenne.
4: Non so.
0: Non butti giù, signora, e mi ascolti. Con l'arrivo dell'estate ci saranno grandi sconti al nostro mobilificio. Camera mortuaria, con tutti gli elettrodomestici come il forno per la cremazione a soli. 7 milioni di lire. Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Pronto?
0: Pronto?
4: Sì.
0: Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
4: Sì, ma io non capisco lei chi è. Mi spiega bene?
0: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
4: Ma guardi, ma a me non mi serve qua, non mi importa, non mi interessa, arrivederci, dai.
0: Vedrà che anche lei, quando entrerà nel mio mobilificio, dirà...
6: Mobilificio?
0: Porca m***a che mobili! Pronto? Cazzo di m***oide!
7: Dimmi, Antonio.
0: Pronto. Signora, mi scuso se la disturbo.
7: Ah, mi scusi, mi dica pure.
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
7: Si fermi, non ho capito niente. Lei ha un mobilificio.
0: È quello spot dove pippo sul
7: lei
0: cofano.
7: Lei ha un mobilificio.
0: È quello spot dove pippo sul cofano della mia Mercedes mentre mi sto inculando una sessantenne.
7: Ma che cosa sta dicendo?
0: Signora, mi scuso se la disturbo.
7: Avrà sicuramente sbagliato numero.
0: Sono Guido Inferni.
7: Guido Inferni.
0: Non butti giù, signora, e mi ascolti. Con l'arrivo dell'estate ci saranno grandi sconti al nostro mobilificio.
7: Ma si fermi un attimo. Secondo lei io, proprio io, che costruisco mobili, dovrei venire a comprare da lei?
0: Camera
7: mortuaria. Perché dovrei venire da lei?
0: Camera mortuaria, con tutti gli elettrodomestici come il forno.
7: Ma a me non interessa.
0: Camera mortuaria, con tutti gli elettrodomestici come il forno per la cremazione a soli.
7: Ehi.
0: 7 milioni di lire.
7: Ma le dico che non mi interessa. Ma lo vuole capire? Chi gli ha dato questo numero?
0: Non faccia la merda e venghi nel mio mobilificio.
7: Ma guarda sto stronzo che insiste.
0: Mobiletto da bagno con mano estraibile.
7: I suoi mobili, se li può mettere su per il culo.
0: Mobiletto da bagno.
7: Nel culo, ha capito?
0: Mobiletto da bagno con mano estraibile per segarsi mentre si fa la barba a soli 500.000 lire.
7: Ma non ci sono più le lire, ma dove cazzo vive lei?
0: E al sabato, grande festa.
7: Ma da dove cazzo chiama?
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
7: Dai, ti ho beccato, sei Michele.
0: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio.
7: Si sente che sei Michele.
0: Mi avrà sicuramente
7: dai,
0: visto
7: Michele,
0: in TV nello...
7: Dai, Michele, per favore, chiudi sto cazzo di telefono.
0: Non butti giù, signora, e mi ascolti.
7: Ma non sente che ho la voce da uomo?
0: È quello spot dove pippo sul
7: io
0: cofano della
7: uomo.
0: Mia Mercedes mentre mi sto inculando una sessantenne.
7: Hai capito che sono un uomo?
0: Mentre mi sto inculando una sessantenne.
7: Adesso ti inculo io, se non chiudi questo cazzo di telefono.
0: Vedrà che anche lei, quando entrerà nel mio mobilificio, dirà...
7: Porco d***o! Ecco cosa dirò!
0: Allora, testa di cazzo, vuoi venire a comprare i miei mobili?
7: È passato un anno da quando ci siamo visti con i tuoi genitori! Ti ricordi che tuo padre ti ha tirato due ceffoni?
0: Mobile.
7: Mi vuoi riprendere?
0: Mobile vagante.
7: Vuoi che mi metta alla finestra? Michele!
0: E
7: porca
0: poi...
7: Non mi chiamare mai più!
0: E poi ci sarò io ad accoglierla.
7: Ehi!
0: Nel nostro grande...
7: Dopo ecco e vado da tua madre a dirgli tutto!
0: Vestito da Tarzan...
7: Povera donna!
0: Vestito da Tarzan con il cazzo penzolante!
7: Tu sei un bruttissimo figlio di puttana!
0: Esatto!
7: Io non posso passare le mie giornate a stare dietro a un bambino stronzo!
0: Esatto!
7: Quanto lo odio!
0: Benissimo! Ho trovato un nuovo cliente! E anche tu, che stai ascoltando, cosa aspetti? Vieni questa domenica a trovarci al Mobilificio Puzzoni per la grande festa! Ci sarà la band metal Immassacrati, Pogata Assicurata! Voglio vedere le braccia delle signore saltare per aria!

0: This is the zoo, only for you.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa correre tutto il giorno sul tapis borrante. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il disco retto del vostro Malberto Sventura. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Arlecchinotta ed è dedicata al suo amato Katz Adams. Caro Katz Adams, ti scrivo questa lettera con l'inchiostro simpatico mentre Pulcinella mi sta facendo lo scherzo del fiore finto che spruzza Ti chiederai perché ti scrivo solo adesso. Vedi, purtroppo fino ad oggi gli impegni con il circo di Mona Orfregna mi hanno impedito di farmi viva, ma sono qui per rimediare. Ah, caro Katz Adams, sembra ieri che facevamo l'amore con il preservativo da clown, quello da 10 misure più lungo. E che risate il giorno del nostro primo incontro. Io stavo facendo una sega al domatore di Frocioni con in mano il trucco per dare la scossa, quando all'improvviso ti vidi scendere da una vecchia 500 insieme a 20 nani neri, la donna barbuta e una giraffa slabbrata. E in quel preciso istante capii che eri il pagliaccio tutto pazzo che avevo sempre sognato. Quel giorno iniziò la nostra esilarante storia d'amore. I bei ricordi sono talmente tanti che è difficile scegliere. Mi viene in mente ad esempio quando facemmo quella cosa a tre con la foca ammaestrata che sapeva reggere un pallone sul grilletto. O a Palermo, quando facemmo quella cosa a quattro con Franco e Ciccio e tu durante l'orgasmo urlasti Ciccio, Ciccio, Ciccio! Che ricordi indimenticabili ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
4: Sapete qual è il cappello preferito dai soldati? La bombetta. Sai qual è l'animale preferito dagli inglesi? La lontra. Sai qual è quel cane che ti metti al collo quando fa freddo? Lo Sharpei. Sai qual è quello sport che ti fa bene la gola? Lo sciroppo.
3: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Arlecchinotta dedicata al suo ex fidanzato Katz Adams, che continua così. Caro Katz Adams, la nostra è stata davvero una storia da sbarsi dalle risate. Purtroppo tu ultimamente sei stato preso a Colorado e da allora non fai più ridere nessuno. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con il gran maestro della ghegheria. Sono certa che capirai con affetto tua Lucia, Arlecchinotta. P.S. Ti ricordi quando con la cappella hai fatto il buco in testa a quello dei fichi d'India? Ah, quanto amore, quanto sentimento! Anche oggi siamo Gil giunti al termine, ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovo indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore, che è...

Scusa, non ho sentito, puoi ripetere? Mi stavo per masturbare. Ho le palle giganti ed ho bisogno proprio, proprio, proprio di s***are. Non mi guardare, ti prego, non lo vedi che lo sto per ripastrugnare. Hey! E se non ti sposti in fretta, te lo giuro, ti potrei anche annaffiare. Sì, l'ho capito che c'hai voglia di s***are.

0: Devo scusa, cosa me ne frega del dildo che hai? Mi seguo coi giornai.
1: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai, dai!
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: là?
1: Viva i soldi!
2: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
3: Sei felice?
2: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
3: Eh sì.
2: Fino a?
3: Fino a settembre.
2: E manco un anno, Leo.
3: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
2: Uh-huh.
3: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh. Che io non sapevo.
2: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
3: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
2: Ah, ok.
3: Poi c'erano 75.
2: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
3: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
2: Di pensione, 900
3: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei radici leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
2: Quanto prendi?
3: Di una parola.
4: 200 euro.
2: 300 euro.
3: 3.800 euro.
2: 3.800 euro al mese? Ma va!
3: Non ci credo. Allora,
2: 3.800 euro.
3: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
4: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
2: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
4: 1.000 euro che mi fai.
2: 3.200 euro.
3: 3.800.
2: 800 euro di
3: base. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
2: Ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti,
3: Leo, cioè. Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
2: ho capito, culo. Ma quante tasse devi aver pagato?
3: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
2: Minchia.
3: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
2: No.
3: Anche voi.
2: No, ma lo so, le canzoni.
3: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
2: Sì, una volta 10
3: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi il mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1.500.000.
2: Sì,
3: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
2: Male, ci stai, giusto.
3: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
2: Non ti basta.
3: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
2: È vero.
3: Ciao, Ricky.
2: Ciao.
0: Saldi.
5: Lo Zodi 105 presenta. Pornebab.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
8: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai. Bravo, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, sì, ce l'ho schippata, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda!
8: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera seta.
5: Dai. Oh cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca putta, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
5: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
8: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
7: No.
8: Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
8: Oddio, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
7: Una merda.
9: Porn Bob. The spiration is in the fic. Damarri.
10: Nella scorsa puntata, Giovannino e Massimino non hanno trovato un vetraio che gli potesse sistemare il macello che hanno combinato.
9: Damarri.
11: Pronto?
12: Pronto,
11: Ma chi sei?
12: Sono Giovannino, buongiorno. Senta, devo fare un lavoro di due finestre di una casa, che è un 2 metri per 1, e che abbiamo spaccate l'altra sera con gli amici.
13: Afferrate.
12: Perché c'era una roba che abbiamo fatto che non sto a dirle, però c'è da rifare il vetro, signora.
11: Ma chi ce l'ha mandata qui da lei?
12: Che stai chiedendo un po' troppe cose. Non mi ricordo, aspetti un attimo. Massimino, come si chiama il vetraio che ha appena parlato?
13: Cappella di cazzo.
11: Dai.
12: Sì, sta scherzando. Sai che sai? Beh, no, me l'hai fatta buttare così.
13: Sta zocca. Richiamala!
12: Vetraio, cappella di cazzo.
9: Damarri.
11: Buonasera.
12: Buonasera signora, è caduta la linea.
11: Sì, mi dica.
12: Ecco, allora mi servirebbe questo vetro 2 per 1, cioè largo 2.
11: Ma che vetro è?
13: Antisfondamento.
12: Antisfondamento.
11: No, l'antisfondamento si sfonda in un'altra maniera, ma ce l'abbiamo noi.
14: Siamo bottiglie, cosa? Siamo bottiglie noi.
12: Passami un attimo il testa di cazzo che... Passamelo un attimo che ci penso io a parlare con lui, passamelo. Passami lo scemo. Passami lo scemo, dai.
14: Dimmi.
12: Oh, cappella di cazzo. Non è che perché stai dietro il telefono con la tipa ti sento che dici che abbiamo le bottiglie. Coglione, che io ho bisogno dei vetri. Ah, c'hai.
14: Noi abbiamo le bottiglie noi.
12: Ma le bottiglie te le metti su per il culo. Io ho bisogno dei vetri per le finestre.
14: A te la bottiglia io, vieni.
12: Ah, c'hai. Ah, c'hai. Che ti mordo, scemo. Cosa fai? Dimmi un po', come ti chiami?
14: Mi chiamo Astolfo.
12: Come ti chiami? Ah, a stronzo ti chiami. Senti, vabbè, a stronzo, ascolta un attimo. Allora, sti cazzi di vetri me li puoi fare? Mi hanno detto che sei un vetraio. Me l'ha detto, come si chiama il vetraio?
13: Cappella di cazzo.
12: Il signor Cappella di cazzo mi ha detto che tu fai vetri fighi. E ridi su sto cazzo, non ho capito. Ma tu quando ti chiama un cliente tu lo tratti così, con le bottiglie di vetro, con la sciacqua cazzi lì che ha risposto prima al telefono, minchia che gli mordo le spalle. Dai. Allora, come ci mettiamo d'accordo? Veniamo lì con la fresca, ti pago, vieni, fai il lavoro, ti levi dal cazzo proprio subito. Coglione! Ma pensate,
13: non ci sono più i professionisti. Proprio
12: tu chiami, vuoi il vetro? No, devono sapere qua.
13: Ma è simpatico la bottiglia.
12: Ma che cazzo fai? Che era più simpatico cappella di cazzo.
13: Minchia.
9: Damarri.
14: Pronto,
13: no, non mi chiamo Gianna, mi chiamo Massimino.
14: Massimino? Chi sei?
13: Sono l'orco cattivo, quello che arriva nei sogni e ti disturba di notte. Massimino di Quarto, ci sono praticamente l'incubo di mezzo Torino. Senti, mi serve un servizio, tu sei vetristico? Quello dei vetri?
14: Sì.
13: Precisissimo. Senti, ma per i lavori urgenti come ci comportiamo?
14: Che bisogna aspettare anche se sono urgenti.
13: Madonna, come sei scazzato, cos'è successo? Stai pagando gli F24, eh? Si sente che sei proprio un'azienda che sta crollando a picco proprio. Si sente che sei uno straccio proprio. Faccia di cazzo. Senti, allora facciamo così. Allora, a me servono 2 metri per 1 di quelli antisfondamento, perché li ho revolverati, perché volevo scacciare una mosca, mi ha presa la scimmia una sera, tutto spaccato, ho fatto un disastro. Siccome la casa me l'hanno prestata, non è casa mia, non voglio fare un torto a uno di un'andrina di San Luca.
14: Ma dimmi cosa vuoi, perché mi stai facendo un sacco di parole. Cosa hai bisogno?
13: Ah, ho capito,
14: No, sto lavorando, c'ho gente qua in negozio.
13: Ah, dimmi. Sei un po' rallentato, scusami. Ti do una carezza quando ti vedo. Praticamente mi servono 2 vetri antisfondamento, 2 metri per 1.
14: Sì, dammi l'indirizzo.
13: Ah, bravo, mi sei piaciuto. Bravo.
14: Vengo a vedere.
13: Con calma, ci facciamo un pippotto, 2 puttane, poi decidiamo da farsi. Come una malavita facciamo. Va bene, aspetta, che devo prendere l'indirizzo. A Moncalieri. Stai scrivendo col sangue?
14: Sì, sto scrivendo, sì.
13: Moncalieri, corso Roma 27. Però prima devo accertarmi che il padrone di casa quando rientra. Perché se rientra prima non c'è più bisogno. Mi leggi sui necrologi, perché succede un disastro, ci spariamo in mezzo alla strada.
12: Chiedi lì se gli piace mangiare, che lo portiamo dopo a mangiarlo in gelateria il gelato.
13: Hai capito? Il mio cugino voleva offrirti il gelato.
14: Va bene.
13: Ah, ma devi mangiare il gelato quando lo offro, che buono. Hai capito? Ti richiamo, che mi stai sul cazzo, non ti sopporto. Okay.
12: Chiedili se gli piace il pistacchio.
14: Ci sentiamo allora.
13: No!

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Bentornati sul nostro aggregatore. Imbarazzo, pochezza, indisciplina, volgarità mascherata, sessismo e tante altre similitudini con la maggior parte dei programmi di approfondimento televisivo nazionale. Sono ingredienti di successo per il nuovo podcast dal titolo Misteriosissimo. Ascolta adesso il terzo episodio senza sensi di peso per il nuovo podcast dal titolo Misteriosissimo. Ascolta adesso il terzo episodio senza

0: anche oggi ci occuperemo di dipanare alcuni degli interrogativi che da sempre affascinano la mente umana. Oggi, nello specifico, parleremo delle famose teste dell'Isola di Pasqua. Ecco, abbiamo con noi anche questa sera nel nostro podcast due opinionisti di grandissimo valore internazionale.
1: Salve a tutte, salve!
0: Non l'ho ancora presentata, aspetti, non sia ansioso, perché c'è una signora e, come dice il Galateo,
1: Meglio entrare in culo che farsi Zebedeo.
0: Abbiamo letto evidentemente due versioni differenti. No, il Galateo dice prima le signore, quindi signora, si presenti.
2: Sì, salve, buongiorno, sono la professoressa Antorchi del Dipartimento di Storia Antica dell'Università La Sapienza,
0: sì,
2: di Roma, dottorato
0: lungo.
2: Antichità.
0: Vabbè, una professoressa, una professoressa. Bentornata, professor Cibetta.
1: Sì, salve.
0: Ecco, lei oggi è qui in qualità di...
1: Io conosco profondamente l'essere, non so se la professoressa ha mai fatto un giro all'Isola a Pasqua, no?
0: Quale isola a Pasqua?
1: A Pasqua, all'isola, no? Dove ci sono le teste.
2: Stiamo parlando dell'Isola di Pasqua.
0: Pasqua, sì, vabbè, di famosimo? Mohai.
1: Hai! Il famosi nazisti
0: che
1: dell'Isola a Pasqua.
0: Che c'erano i nazisti dell'Isola
1: hai,
0: a Pasqua?
1: Hai, che...
0: No, sono Mohai, si chiamavano così.
1: Mohai. Infatti, se mi permette di introdurre, sì, l'argomento, l'Isola a Pasqua si va solo a Pasqua, perché, sì, è proprio un periodo in cui l'oceano permette di fare questa navigazione.
0: No, si chiama Isola di Pasqua perché, lo spieghi, dottoressa?
2: Veramente il toponimo Isola di Pasqua è stato scelto perché l'isola è stata scoperta nel periodo di Pasqua.
1: Appunto, perché...
0: Il toponimo.
1: Un topo scopritore. Che è un... Purtroppo in antichità noi ci siamo fusi con i ratti.
0: Quando è successa questa roba? Scusi.
1: A un certo punto della nostra evoluzione noi siamo stati anche mezzi ratti.
0: Ah, come quello delle tartarughe ninja.
1: Come quello delle tartarughe Sprinter. E noi a un certo punto abbiamo fatto questo viaggio, sì, solo a Pasqua si va, sì. Perché questa isola, il mare si muove impetuoso ad agosto, sì. L'isola luna
0: e dietro una tendina di stelle
1: se la chiavò.
0: Esatto.
1: Arrivò e prende il soltanto in questo soffietto temporale si può raggiungere questi saldi, dove ci sono appunto questi cazzi. Che
0: non sono cazzi, professoressa, illustri, perché...
2: Sì, no, esatto, non sono membri maschili, si tratta di teste
1: di cazzo.
2: Rituali che sono state impiantate nella terra, esattamente, sì, la tecnica costruttiva non è ancora chiarissima, ci sono diverse ipotesi sul funzionamento del trasporto delle teste che sono dei monoliti.
1: Sì, dai, va bene, si è fatta quella che studi, pensa un cazzo.
0: Beh, professoressa...
1: Sì, anche io sono professore, che vuol dire? Sono professore io?
0: Non lo so, io...
1: Sono professore io.
2: A me non mi sembra, però non lo so.
1: Io sono professore. Sono professore.
0: La particolarità di queste teste
1: di cazzo
0: è che guardano tutte
1: verso fangulo. Fangulo è un arcipelago giapponese.
0: Ma che c'è? Lontano mille miglia già.
1: Perché praticamente queste tribù che ha colonizzato, venendo questi, sì, mezzi topi, che hanno colonizzato quest'isola,
0: certo,
1: venivano proprio dal profondo oriente, dall'isola, sì, di Fangulo.
0: Fangulo. Scusi, chiedo per verifica. Sì. A lei risulta un'isola di Fangulo, un arcipelago?
1: No, è Fangulo.
0: Fangulo.
2: Io veramente non l'ho mai sentita.
1: Vabbè, ma non sa un cazzo, non ha viaggiato nella vita, cosa vuole sapere? Praticamente questi fanguleani, no?
0: Sì, sì.
1: Hanno praticamente eretto questi cazzi. Cazzi antropomorfi che assomigliano a esseri.
0: Chi sono? Chi sono? Perché la domanda che noi ci poniamo.
1: Praticamente in antichità, lei, professoressa, mi può dire con ragione. Può dirmi con ragione, no?
2: Dipende che sta per dire.
1: No, lei mi deve dire con ragione, a
2: non
1: prescindere.
2: Credo, no.
1: Anche per il grado, vedi, io sono più professore di lei.
0: Non sono gradi, lei ha arrotolato un pacchetto di sigarette nella maglietta.
1: Sono gradi, professore, sicurezza in se stessi. Mi chiedo quando sei. Mi dico, non è un professore che c'ha la sigaretta. Lei va in una scuola elementare, no?
0: Con le sigarette.
1: Appena entra in classe, vede, se arrotola un pacchetto di sigarette, sputa per terra e tira una bestemmia. Lei non l'ha mai visto l'attimo fuggente?
2: Non mi sembra un bel esempio questo.
1: Lei è l'attimo fuggente con quell'eroe, con quel capitano di recitazione di Will Smith,
0: Robbie Williams.
1: Che oltre ad essere un grande cantante, è un attore.
0: È un altro quasi omonimo.
1: Lui insegna che a scuola bisogna liberarsi.
2: Ma
1: no?
2: Lei dov'è che insegna?
1: Io insegno alle scuole elementari.
0: Questo non le dà un grossissimo spessore all'interno di questa discussione su misteri.
1: Lei sta scherzando?
0: No.
1: I ragazzini che seguono le mie lezioni potrebbero insegnarvi a tutti voi a rubare.
2: Ma cosa insegna lei? Cosa insegna?
1: Insegno storia, geografia, matematica, filosofia.
0: Tutto quanto.
2: No, filosofia alle elementari non credo che sia.
1: Infatti non capisco un cazzo, se posso essere sincero.
0: Certo. Torniamo su queste enormi teste.
1: Mohai. Che in lingua rupestre significa mongo.
0: E questo spiegherebbe.
1: Mongo era mongo.
0: Cioè, perché è passato
1: remoto.
0: Non credo. No, scusi, non vorrei. Lei è professore.
1: Lei è un bel.

0: Verbo mongolare.
1: Ma scusi, professoressa, lei.
2: No, io questo non lo conoscevo, non era a conoscenza, però se lo dice il professor Scibacchi qua.
0: Scibetta, vedi che ha imparato.
1: Si è sottomessa, praticamente.
0: Cosa succede?
1: Viaggeria.
0: Quest'isola coi cazzi che spuntano, l'isola dei cazzi, famosa isola dei cazzi.
1: Di Pasqua.
0: Di Pasqua, i cazzi di Pasqua.
1: I cazzi di Pasqua.
0: I cazzi di Pasqua. Senza sorpresa, attenzione.
1: Ecco.
0: Senza sorpresa.
1: Quindi aprendo le teste. Cioè
0: aprendo le teste dentro non c'è una minchia.
1: Ecco, sì, ma lei ha ispezionato, cioè lei ha fatto un carotaggio.
0: Sì, io sono stato, sì, carote, melanzane, quello che c'era a disposizione. Non è che i propri piatti tipici si sprecano.
1: Ma dove, scusi?
0: Un ristorante c'è nell'isola.
1: Ma no, non c'è niente sull'isola, ci sono solo queste enormi capocce di pietre.
0: Io ho mangiato in un ristorante di pesce, se devo dire, molto buono.
1: All'isola di Pasqua? All'isola
0: a Pasqua. Era a Pasqua, abbiamo fatto una grigliata anche prima, il giorno prima. Poi il giorno dopo ci siamo fermati a dormire.
1: Pasquetta. Il giorno dopo.
0: L'isola di Pasquetta che è di fianco.
1: Di fianco. Ed è più piccina, immagino.
0: No, in realtà è più grande, ecco. Perché là ci sono tutti gli alberghi.
1: Ecco, ma è sull'isola di Pasquetta, ci dica, professoressa, che tipo invece di megaliti ci sono?
2: Sì, sull'isola di Pasquetta ci stanno dei piccoli monoliti, no? Non lo so, mi state a confondere, scusate, io sono dell'isola di Pasqua.
1: Ma l'isola di Pasquetta esiste o non esiste?
2: No, mi pare che non esista, però.
0: È arrivata la stronza. Che sa tutto lei, non c'è neanche il pacchetto di sigarette nella mano.
2: Io ho fatto un dottorato di ricerca sull'isola di Pasqua, ora lei mi viene.
0: Io mi sono fatto 3 anni di galera per furto con scassa. Allora cosa facciamo? Ci mettiamo a chi cazzo c'è il più lungo, non ho capito.
2: No, chiaramente più lungo c'è lei, però sulla.
0: Ah, vedi che mi guarda anche il cazzo la signora.
2: No, semplicemente io non ce l'ho, cioè se non ce l'ho,
0: quindi. Lo vuole.
1: Mi scusi, signora, con tutti i rispetti per la sua formazione accademica, però lei non c'ha le sigarette, guarda il cazzo.
2: Ma
1: insomma,
2: guarda,
1: è una persona perversa.
0: Sì, è anche un po' puttana, se posso. Scusi, con tutto il rispetto parlando.
2: Credo che vi stiate allargando, non è l'argomento, non era l'isola di Pasqua.
0: Ah, adesso facciamo un po' di shaming, pure grasso sono diventato. Senta, io chiuderei qua l'argomento se per lei va bene.
1: Scusi, la parola puttana non vedo un grande rispetto, scusi, se mi permetto.
0: È antichità.
1: È antichità.
0: La viene... Roma puttanitis.
1: Sì, che vuole.
0: Save camem.
1: Save camem. Che vuol
0: che
1: dire?
0: Vuol dire la signora?
1: La signora
0: ha detto una scongiuria.
1: Castroneria.
2: Nel mio master di latino colloquiale non c'è stata.
0: Nel mio master c'è anche il castello di Driscoll. C'ho tutta la collezione completa, quindi non mi spacchi la mente.
1: Lei ha dei masters a casa?
0: Ce l'ha.
1: Manetarmi.
2: Ho dei diplomi dei master.
0: Ma è arrivata, ha studiato anche i men, la bastarda.
1: Vabbè,
0: ma vaffanculo.
1: Abbiamo sbagliato la controparte. Mi scusi, le chiedo scusa, professor Scibetta.
0: Guardi, io veramente alzo le mani. Salutiamo, alzo le mani.
1: Allora, per quanto riguarda, allora, il grande mistero insondabile dell'isola di Pasqua.
0: Sta puttana.
1: Abbiamo concluso qua.
0: È latino.
1: Esatto, è latino anche straporco. Abbiamo andato in vacca anche con questa puntata. Ecco.
0: Lei si dimentica sempre di essere in diretta comunque.
1: Come mi dimentico?
3: Misteriosissimo. Misteriosissimo.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Dal mezzo di queste tenebre, una luce improvvisa mi illuminò. Una luce così brillante e portentosa, eppure così semplice. Cambiare i poli da positivo a negativo, e da negativo a positivo. Io solo sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita, ma che anche di più. Io, proprio io, sono divenuto capace di animare nuovamente la

Pronto? Pronto? Dimmi, dimmi. Ma non ho capito chi sei in questo momento.

0: ristrutturare il castello di Frankenstein. E quando?
1: Quando tu hai tempo.
0: Ma non mi viene in mente comunque. Franco, Frankenstein, non mi viene in mente chi è Frankenstein. Ma non so chi è. Sì. Ma non so chi è, scusa. Ma chi sei tu, scusa? Ma tu sei Franco chi? Franco... Ti ho fatto l'appartamento io?
1: No.
0: Cosa ti ho fatto allora io?
1: Niente, io voglio fare il castello brutto, sporco, vecchio.
0: Va bene. Ciao, ciao, ciao. Sì, pronto? Sì, mi dica. Ammazzati, va. Pronto? Se vengo nel tuo castello, lo sai cosa faccio? Te lo metto in guai a te e pure a Francesco. E sto cazzo! Mostro?
1: Sì.
0: E io minchia dura a cire le tue mamma te succamela, ammazzati tu, succami il cazzo, ti in bocca, ti piace vero? E perché sei ricchione, sei, ammazzati.

0: Lo Zoo di 105
1: Radio Ergenera. Bentornati su Radio Ergeneral. Questo è Pisellotto, il programma che racconta storie piccanti, ma soprattutto fa raccontare alle persone il mondo erotico che ci circonda. Ma prima, ascoltiamo la nuova di Eva Elastic, La cappella del prete.
2: Oh!

0: Applausi, applausi. Mamma mia, che canzone incredibile.
1: Che cosa mi fai?
2: Non ce la facevo più.
0: Oggi voglio trattare un argomento un po' delicato. La citofonata al culo dell'uomo. Tanti non lo sanno e pensano che sia una stupidata, ma immaginate lei, con una mano sul pistolone e l'altra cacciata in culo, provereste un piacere molto più intenso, perché la donna andrebbe a stimolare la prostata. Quindi adesso apriamo le linee telefoniche e sentiamo cosa ne pensano le nostre ascoltatrici e se praticano la mossa della citofonata.
3: Pronto?
0: Pronto! Salve signora! Mi scuso se la sto disturbando.
3: Mi dica.
0: Lei citofona mai il culo di suo marito o del suo ragazzo?
3: Ma fatti furbo.
0: È la pratica. Pronto? Ma che cazzo ha detto? Proviamo a richiamare questo numero. Magari mi risponde il marito.
4: Pronto?
0: Pronto.
4: Pronto.
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
4: Ma vaffanculo, stronzo.
0: Vorresti dire che non te lo sei mai fatto fare. Pronto? Avete sentito? Si vergogna di ammetterlo. Ma io non resisto. Voglio approfondire questo argomento con i pensionati piemontesi.
3: Pronto?
0: Ma perché mi buttate giù il telefono? Io volevo solo sapere se fate la manovra del citofono.
3: Ma cosa vuol dire?
0: Vorresti dire che non hai mai cacciato il tuo dito da vecchia pensionata piemontese nel culo di tuo marito?
3: No, vorrei dire che io tra un po', anche se è una chiamata anonima, ti segnalo alla polizia postale. Magari riescono a beccarti lo stesso.
0: Lei citofona mai il culo di suo marito o del suo ragazzo?
3: Ma non ti sei mai ancora stufato di essere scemo?
0: È la pratica del dito in culo. Guardi che agli uomini piace, ma si vergognano di dirlo agli amici. Pronto? Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
5: Vai!
0: Mi scuso se la sto disturbando.
5: Chi sei?
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
5: Ma che cazzo? Ma citofonare? Ma che cazzo? Ma citofonare?
0: Vorresti dire che non te lo sei mai fatto fare?
5: Che cosa?
0: È la pratica del dito in culo.
5: Ma che cosa stai dicendo?
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
5: Ma chi è stata la mala della tua madre?
0: Mi dica,
5: vai a cagare!
0: Cosa ne pensa lei? Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Passatemi un altro ascoltatore.
6: Dimmi, Stefano.
0: Sono Jürgen.
6: Ah, mi scusi, l'ho confusa con un mio amico che mi doveva chiamare. Mi dica, chi è lei?
0: Tu ti fai mai citofonare il culo da una donna?
6: Mi scusi, sono anziano e non ho capito bene, può ripetere?
0: Ti sei mai fatto cacciare un dito in culo da tua moglie?
6: Se mi sono cacciato un dito nel culo, è questo che mi sta chiedendo?
0: Esatto, mi dica.
6: Ma lei lo sa che è un pervertito di merda?
0: Vorresti dire che non te lo sei mai fatto fare?
6: Io non faccio queste cose, non sono mica ricchione.
0: Dovresti provare la citofonata.
6: Dovrebbe provare quella zoccola di tua madre, brutto schifoso maledetto.
0: Cosa
6: zitto!
0: Ti ringrazio per
6: stai
0: la tua
6: zitto,
0: opinione.
6: Devi stare
0: ciao,
6: zitto.
0: Grazie.
6: Hai capito? Ricchione maniaco. Schifoso
0: sì.
6: Di merda.
0: Bene, anche oggi abbiamo parlato della citofonata in culo. Scusate un attimo, ma forse c'è ancora un'ascoltatrice giovane che vuole dire la sua in merito alla citofonata.
7: Pronto?
0: Salve signora, mi scuso se la sto disturbando.
7: Adesso ti passo il mio avvocato che è qua. Pronto?
0: Pronto.
7: Dimmi.
0: Salve signora, mi scuso se la sto disturbando.
7: Ah, scusa di disturbare, va bene. La prossima non chiami con quel numero, va bene?
0: Mi dica.
7: Io sono l'avvocata della signora.
0: Ora la richiamo e le chiederò scusa.
7: Dimmi.
0: Volevo dirle che non chiamerò più questo numero.
7: Sì.
0: Non mi denunci, ok? Le chiedo scusa.
7: Perché quella sono controlli di la polizia, anche per i carabinieri.
0: Ora chiudo e non mi farò più sentire.
7: Sì, perché la signora, io sono l'avvocato di lei, e perché lei non è solo la sola, c'è anche la famiglia, però non posso sempre disturbare con la signora, ho capito?
0: Le chiedo scusa.
7: Qua, capito? Il numero tu già c'è col carabinieri?
0: Non mi denunci, ok?
7: Va bene.
0: Avevo solo chiamato per chiedere alla vecchia sparacancri se lei inseriva il suo dito nel culo del marito.
7: Cosa?

0: o del suo ragazzo.
1: Ti mando fanculo te, quella puttana di tua madre che ti ha cagato quella volta, doveva soffocare quando ti ha fatta quella brutta troia di tua madre, hai capito? Vatelo far mettere in culo te e chi ti ha cagato, una grande puttana, tu sei un schifoso maledetto. Guarda che il mio telefono è controllato dai carabinieri, dalla polizia, tu sappi regolarti, perché guarda che è controllato, e vatelo far mettere in culo, chissà che te venga il più grande cancro che c'è sulla terra, su quel cazzo schifoso che hai in mezzo le gambe, così non potrei neanche pisciare, hai capito? Maledetto schifoso.

0: Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il disco retto. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Baldraccona ed è dedicata al suo amato Cornutazzo. Caro Cornutazzo, ti scrivo questa lettera mentre mi sto scopando tutti quelli che hanno passato il profilo di X Factor. Madonna. Ricordo ancora con gioia il giorno del nostro primissimo incontro. Io mi stavo scopando tutti quelli che non avevano passato il provino di X Factor. Quando ti notai in lontananza, mentre facevi una scenata di gelosia a tua madre, perché si era scopata tuo padre il giorno del tuo concepimento. E in quel preciso istante capii che eri il super gelosone da tradire con gusto che avevo sempre sognato. Ah, quanti ricordi indimenticabili da quel momento. Come il giorno del nostro matrimonio, quando io feci una... quando io feci una sega al prete... quando io feci una sega al prete mentre pronunciavo il fatidico sì. O il giorno in cui nacque il nostro primo figlio, quando durante il parto mi scopai mi scopai tutto il reparto di ostetrica. Che ricordi indimenticabili, guarda. Ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Baldracona, dedicata al suo amato Cornutazzo, che continua così. Eh già, caro Cornutazzo, siamo stati davvero felici insieme. Non dimenticherò mai quella volta che mi scopai tua madre il giorno del funerale di tuo padre. Che era morto mentre gli facevo un pompino il giorno del funerale di tua madre. Com'è possibile? Purtroppo ultimamente mi sono resa conto di averti tradito con tutte le persone del mondo. E anche buona parte degli animali e delle piante che ti circondano. Oddio. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con nostro figlio. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Baldracona. PS, lo sapevi che mi sono scopata anche un manichino del crash test? Quanto amore, quanto sentimento, è incredibile ragazzi. Ogni tanto ho difficoltà a continuare a leggere queste lettere piene, rase, di sentimento puro, di amore. Ma purtroppo anche oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi vi invito a inviarmi le vostre lettere cariche, cariche di sentimento e di amore. Ecco il nuovo indirizzo mail al quale dovete mandarle tutte quante. Put your hands up in the air. Wave them round like you just don't care. Yo, brother. Tutto americano. Yo, yo. Jerry B in the place to be.

0: E quante seghe d'estate, poi quante s***ate, la paura e la voglia di avercelo duro, un bacio a labbra slabbrate, un culo e quattro pompate, se non stai attento t'impalo, lo giuro, t'impalo davvero, t'impalo nel culo.
1: Disco Red, la tua dolce musica nel culo.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No,
1: l'altra
2: votazione. Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto, questa volta, se vogliono il mio voto, 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è accorciato il dente. Chi è morto? Si è accorciato il dente.
3: Che è successo?
4: Lo Zoo di 105.
5: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
6: Una buona giornata a tutti quanti e benvenuti qua su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e oggi preghiamo, cantiamo, ma facciamo anche gli auguri di buon compleanno a una cara ascoltatrice che sentiamo adesso. Pronto?
7: Tanti auguri.
6: Tanti auguri a te, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
7: Del Figlio e dello Spirito Santo, amen.
6: Auguri,
7: grazie,
6: domenica.
7: Grazie, anche a te, anche a te.
6: Sei felice?
7: Sì.
6: Bene, bene.
7: Un anno in più.
6: Un anno in più, ma attenzione perché adesso subito facciamo questa canzone e la cantiamo insieme che fa... Se per caso cadesse il mondo,
7: io mi sposto un mio pilla.
6: Sono un cuore vagabondo.
7: Che Diego e Nanna. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore tu.
6: Tanti auguri
7: in campagna e di città.
6: Tanti auguri
7: in campagna e in città. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù.
6: L'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu.
7: E se ti lascia non sai che ti fa. Trovo un altro più bello.
6: Che problemi non ha. Auguri!
7: Auguri, auguri, auguri. Grazie, grazie.
6: Sono contento, grazie. Guarda, ho proprio 5 minuti perché poi devo andare via, devo fare un servizio. E allora ti ho chiamato così alla veloce.
7: Alla veloce, alla veloce.
6: Anzi, cosa ti posso dire? Che sei proprio una ragazza fortunata,
7: Sì.
6: Perché ho proprio qua una preghiera che parla della fortuna e del compleanno, che fa così.

0: io potessi, sarei sempre in vacanza. Se fossi incapace, scrivere il cielo in una stanza.
1: Ma se devo dirla tutta,
0: e non eri in paradiso.
1: All'inferno delle verità io mento col sorriso.
0: E all'inverno sarei in paradiso.

0: Sì, va bene, grazie. Un abbraccio. Io ti faccio i migliori auguri ancora.
1: Grazie.
0: E salutami a papà Francesco.
1: Non mancherò assolutamente.
0: Ok.
1: Va bene. Ciao Domenica, un abbraccione.
0: Ciao. Sentiamo. Ciao. Tante belle cose.
1: Mi raccomando, riguardati sempre, che è importante.
0: Certo.
1: E più stai meglio te, stiamo bene tutti.
0: Certo.
1: Un abbraccione
0: pure a te. Ciao.
1: Ciao.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Cataclismi.
3: Il mondo tremola!
4: Terremoto, terremoto, scappiamo, turca.
0: Aquile frega figa.
3: Aiuto, decollano, decollano, il mazzo, aiuto, non si affamare.
0: Tuoni, fulmini.
4: Anche un millimetro.
0: Gli strali di intriganti scimmie dal pene vellutato.
4: I corallone mi scoprono senza consenso, anzi, come dicono adesso, senza esplicito dissenso. Ma i gorilla non avevano il cazzo picco. Oddio, che dolore.
0: E l'eccezionale demenza della sua amata.
3: Aiuto! Non so bagnarmi! Aiuto!
0: Tutto sembra cospirare affinché il povero Ilmaz non abbia mai a soddisfare l'impulso chiavereccio che soffia sui suoi coglioni fin dalla primissima puntata. Ma, come recita il proverbio, la necessità aguzza il pisello. Ed è dunque con il membro ben appuntito che il nostro turco prediletto sceglie questa volta il luogo più sicuro e il momento più appropriato per trapanar finalmente la sfuggente fregna della sua Zuleia.

0: Ma se posso sapere dove mi vai portandolo? Sono due orologi che stiamo camminiamo.
1: Pazienza, amor mio, ex amor mio, sempre sul gruppone mio. Porta pazienza, siamo quasi arrivati. Eccoci, questo è il deserto deserto. Qui non c'è nulla, nessuno, solo sabbia, sabbia e ancora sabbia. Ed è qua che finalmente faremo all'amore. Ho controllato pure il meteo, non c'è assolutamente nulla che può metterci i bastioni fra i genitali questa volta, e anche altrove.
0: Sicuro? Non è che poi ci cade un'altra aquila e mi porta via?
1: Negativo! C'è lo sciopero delle aquile, delle scimmie e dei terremoti, ho controllato sull'appa. Qua non ci sono scorpioni, né serpenti, né cammelli in piccioni. E se non riusciamo a scovare questa notte, mi mangio il cazzo e lo caco dentro un vulcano.
0: L'hai detto, eh?

0: è proprio tutto come dice la canzone che sono appena cantati? Ora stiamo per scopiamo?
1: Sì, amore mio. Sdraiamoci su questa letta di sabbia con la lenzuola di sabbia e cuscino di sabbia e lasciamoci travolgere dalla passione.
0: Allora, lemoniamo.
1: Quando è difficile lemonare con la bocca chiusa. Ma non si può inventare un altro modo.
0: Dentiamo.
1: Proviamo a lemonare con i gomiti attaccati.
0: Mazza, non resisto più, sono tutta un cuoco.
1: Zuleia, amore mio, quanto mi fai arrapare quando sbagli a parlare, cioè praticamente sempre.
0: Infatti io sbadiglio sempre.
1: Appunto, per questo l'attesa è stata ancora più dura, del resto come la mia ciolla turca. Presto, spogliati, amore mio, levati tutti questi stracci chiazzati di undume, sudore, pus, tartaro, unghie dei piedi tagliate male. Mamma mia, lasciati andare, lasciati andare. Ormai nulla, ma proprio nulla può andare più storto.

0: assaporare.
1: Che bello il mazzo! Siamo proprio per stare, per scoparci! Forza, prendimelo il mazzo, prendimelo!
2: Ecco, ecco ci sono! Sto per liberarlo! Andiamo col countdown! E tre, e due, e uno! E mo che è sta musichetta? Ma che succede?
1: Guarda il mazzo! C'è uno scatello volante!
2: Ma quale scatello volante? Che è il pranzo servito, no? No! Quello è un ufo! Un ufo!
1: Un gufo? Quello che fanno...
2: gufo? Aspetta che quello è la cornacchia, il gufo fa...
1: E che ho fatto io?
2: Quello, almeno le vocali, cazzo! Vabbè. Dai, comunque, un ufo! Un gufo senza G! Un ufo! E che cazzo, quelli sono alieni! Sono gli miei alieni, alieni!
1: Aiuto, aiuto! Dove sei? Aiuto! Ci stanno rubando, ci stanno rubando a zero!
2: Riescono con un raggio traendo nello spazio, in mezzo a un posto dove non un cazzo di nessuno, proprio qua dovrebbero venire, ma sono a Minneapolis che ci stanno agendo.
1: Insoccamento dal cielo!
3: Base Alfa Zuzzurro, abbiamo catturato due soggetti terrestri, uno dei due sembra particolarmente anticappone, che facciamo? Lo teniamo o lo mangiamo?
4: Portatelo sulla piattaforma Delta Pippo Franco e fatelo analizzare dalla nostra equipe medica. Se vediamo che non è un soggetto utile ai nostri esperimenti, lo possiamo dare in pasto ai carcerati per farlo inculare al sangue.
2: Zanzan!

0: Ci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Lo zoo di 105 presenta.

0: stato? L'hai sentito, vecchio orso?
1: Uè, l'hai sentito mia tua madre, eh? Quella che si faceva l'epidurale prima di prendere il culo.
2: Di nuovo? Oddio, ho paura.
1: Uè, uè, ho paura di tuo padre, eh? Quello che c'aveva la cappella come la faccia di Freddy Krueger.
3: Mani in alto, questa è una rapina.
1: Uè, ma in alto voglia tua madre, eh? Quella che faceva le seghe ai vatussi.
3: Se fate tutto quello che vi dico, non vi succederà nulla.
1: Ehi, nulla voglia tua nonna, eh? Quella che andava in giro con la storia infinita nel culo.
0: E ti prego, vecchio orso, non far arrabbiare il rapinatore.
2: Sì, vecchio orso, ti prego.
1: Senti, se vuoi puoi sparare al bambino, eh?
3: Non voglio sparare al bambino, voglio tutti i tuoi soldi. Dov'è la cassaforte?
1: Non ce l'ho la cassa, non ce l'ho. Fidati, non ce l'ho.
2: Dietro al quadro di John Holmes! Dietro al quadro di John Holmes! Di dietro!
1: Ehi, pezzo di merda! Ti strappo le palle e mi faccio un sospensorio brutto, bambino di merda, chiaro?
3: Forza, apri la cassaforte, vecchio!
0: Sì, vecchio orso, fai come dice!
1: Perdi tempo! Dietro la cassaforte non c'è un soldi! C'è solo un contenitore con dentro la mia SBO!
3: E perché mai tieni il contenitore con la tua SBO dentro la cassaforte?
1: Perché non mi fido delle banche!
3: Non ti credo! Forza, apri la cassaforte!
1: Ok, come vuoi. Ma io ti ho avvertito, eh.
4: Ciao a tutti.
2: Nonna, ma che ci fai là dentro?
1: Che coincidenza. È quello che mi dice sempre tua nonna. Che ci fai dentro? La puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: tuo. Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri no, non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono, non lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
5: Lui viene, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender.
3: Che bugiardo,
1: è un figlio di so che sei
3: un bugiardo,
1: sei esa bugiardo,
3: secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che...
3: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora la chiappiamo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico vaffanculo tu e l'amore, che ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap di cazzi. E stiamo fatti, vogliamo. Se niente fai poi non vincerai mai, tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
6: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
6: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Eccoci per un altro video sul mistero. Io e la mia assistente innamorata di me Priscilla e il mio cane mascotte Gaetano.
3: Senti, quella cosa puoi tagliarla?
2: Quale cosa? Quella del cane?
3: No, la cosa che dici che sono innamorata di te.
2: Beh, Priscilla, purtroppo il danno è stato fatto. Dopo la pubblicazione del video scorso, ormai tutti hanno capito che essendo un maschio alfa irresistibile, tu sei caduta nella trappola dell'ormone.
3: Ma veramente non è così?
2: Dai, non devi prenderti male, piccola.
3: Non chiamarmi piccola.
2: Va bene, cucciola.
3: Nemmeno cucciola.
2: Cicetta?
3: No, non devi chiamarmi con nessun nomignolo, idiota. Noi non stiamo insieme, io non ho nessun sentimento nei tuoi confronti. L'altra volta hai capito malissimo.
2: Dai, senti, diamoci un taglio. Dopo il video sugli avvistamenti di un alieno che scorreggia fluorescente nei boschi di Vermezzo, ci diamo giù di limoni e se sei brava ti aggiungo anche alle tacche del mio calendario delle ragazze che mi hanno salutato due volte nella stessa giornata e per giunta con il sorriso.
3: Senti, mi sa che non hai capito. A me fai cagare. L'altra volta mi sono fatta carina per Tognazzi Sergio, il ripetente del liceo ad Ognocchi.
2: Ma chi? Quello che ha fatto sei volte la terza media?
3: Sì.
2: Quello che ha appeso il bidello per i piedi per rifare una scena di Mission Impossible per TikTok?
3: Ah?
2: Ma sei stronza, ha la pancia e una inspiegabile prematura calvizie.
3: E beh, io lo trovo figo.
2: Ma tu sei completamente pazza.
3: Ah, io, eh?
2: Beh, meglio. Tanto anche tu mi facevi cagare. Puzzi di scarico del T-Max e c'hai i denti gialli.
3: Ma stai piangendo?
2: No! Sono i sali minerali! Sto sudando!
3: Ci sei rimasto male?
2: Non dire cazzate!
3: Porca vacca, ci è rimasto male anche Gaetano, ti sta leccando.
2: No, sta solo cercando un punto tenero per staccarlo con un unico morso. Mi sono scordato di dargli la ciotola con i 12 tacchini.
3: No, è triste per te.
2: Fermi Gaetano! Aiuto Priscilla! È in crisi glicemica, basta Gaetano! Dai, che ci sono già rimasto male, dai!
3: Ah, allora lo ammetti. Allora vedi che ti piaccio?
2: No. Mi fai schifo! Era così per dire. Fermo, Gaetano!
3: Vabbè, allora direi di fermare il video e medicarti, poi lo rifacciamo, eh?
2: Vabbè, dai, stoppa!
3: Hai sentito?
2: Sì, era una nitida e putrescente scoreggia aliena. Guarda, una luce nel bosco! Hai ripreso?
3: No, ho stoppato.
2: Ma no! Cazzo! Ecco, amici cose verissimers. Anche questo video è andato fragorosamente a puttane. Purtroppo la presenza dell'alieno che scorreggia luce è stata constatata solo dalla mia persona e dalla mia assistente, la quale ha purtroppo disilluso le mie aspettative sessuali. Ma non è un problema, il rifiuto fa parte della mia vita. Come l'esigenza di urinare, una cosa imprescindibile, sono troppo inarrivabile come uomo. talmente tanto che le donne si spaventano e preferiscono dirottare verso uomini più facili, magari calvi a 23 anni e che non sanno scrivere correttamente il proprio nome. Amen, cazzo! Se vi è piaciuto questo video, mettete un like ed iscrivetevi al canale. E non perdete il prossimo video, dove romperò un comodino e una trave della cameretta nel tentativo di impiccarmi parzialmente per dimostrare l'incredibile piacere della masturbazione soffocato.
1: La la la. Le cose verissime.

0: lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland, presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
1: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
2: Dormire!
0: Arriva!
2: Arriva! Salutare!
0: Gioca Jouer! Gioca Jouer! Gioca Jouer!
3: Pronto?
1: Ciao figlio della merda! Sei pronto a ballare con me?
3: Pronto?
1: Dormire! Ma che schifo di gente c'è in giro! Orrai! Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio.
4: Pronto?
1: Ciao figlio della merda! Sei pronto a ballare con me?
4: Vaffanculo a te, padre e mamma!
1: Avete sentito? Mi amano!
2: All right!
5: Siete collegati ad una segreteria telefonica. Non possiamo rispondervi al momento. Siete pregati di lasciare un messaggio dopo il segnale acustico. Grazie.
1: Scimmia di merda!
2: All right!
1: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer!
3: Pronto?
1: Dormire!
3: Pronto?
1: Ciao figlio della merda, sei pronto a ballare con me?
3: Ma il corno ancora non si corciaro.
1: Scimmia!
3: Ancora che il corno lungo te, non te l'hanno corciato.
1: Scimmia di merda!
3: Che mai che è una grande puttana!
1: Scimmia!
2: All right!
1: Buongiorno, sono Claudio!
6: Claudio Figarotta!
1: Ciao figlio della merda! Sei pronto a ballare con me? Starnuto!
6: Allora!
1: Sbocche!
6: Puttane dal culo! Di stramore!
1: Tua madre!
6: Vitalini dal culo! Manovra aggancio.
1: La
6: Ti pompo a secco, a te nel culo.
1: Ingoiare. Ciao figlio della merda, sei pronto a ballare con me?
6: Sì, arrivo subito. A che ora?
1: Camminare.
6: Camminare? Va bene, camminare va bene.
1: Nuotare.
6: A che ora? A che ora?
1: Sciare!
6: Sciare non sono capace.
1: Campana!
6: No. Campana no, non sono capace.
1: Baciare!
6: Baciare sì, baciare ti bacio bene, ti lungo tutto.
1: Capelli!
6: Capelli sì. C'è la cresima, devo andare a farli per mio figlio, sì, la cresima. Sì.
1: Ok, ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Sborra!
6: No, non sono capace.
1: Scimmia!
6: Scimmia, gu.
1: La pompa.
6: La pompa non sono capace.
1: Ok. Ingoiare.
6: Eh?
1: Ingoiare.
6: No, non mi piace.
1: Maiale.
6: Basta.
1: Maiale.
6: Maiale no, non sono una zoccola.
1: Vecchia bastarda.
6: Anche io sono vecchia, sono 51 quest'anno. Bello mio.
1: Ok.
6: Devo fare studiare mio figlio adesso, mi lasci stare?
1: Ok.
6: Ok, grazie, ciao ciao.
2: All right!
7: Radio 105.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
10: Come sta?
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però. Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però...
2: This is the Zeus.
3: Mia Carolimpia, mettete in pompa che sto grillaccio del marchese sempre zompa, zompa chi campa, scherzosamente, allegramente, parce che sassa la vie, che il compagnie je vi appari pour le plaisir de l'amour.
4: Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo.
5: Concessionaria Jaguar Land Rover di Vinci.
6: Pronto?
7: Sì, pronto.
6: Pronto?
7: Pronto?
6: Pronto?
7: Pronto?
6: Sì, prego.
7: Mi ha detto 4-5 volte pronto, pensavo non mi sentisse.
6: Adesso lo sento.
7: Salve, sono il conte Bolaffi Paluani. Posso parlare cortesemente con un venditore?
6: E per quale marchio, mi scusi?
7: Jaguar.
6: Per il marchio Jaguar. In questo momento però i colleghi sono in pausa pranzo. Vorrei lasciarmi il numero che la faccio ricontattare.
7: Però non di servizio questo.
6: Prego.
7: Dico un di servizio questo, dico. No, zio questo.
6: Prego.
7: Dico un di servizio questo, dico.

0: Vuole lasciarmi il numero o preferisce richiamare?
1: Sto pensando. Cosa fare? Lei cosa mi suggerisce?
0: Di lasciare il numero, così la ricontattano e poi lei ha modo così di verificare con loro le sue esigenze.
1: Perché io volevo una Jaguar.
0: Io però purtroppo non la posso aiutare perché sono al centralino, quindi la Jaguar, un E-Pace, un F-Pace, aveva qualche, già qualche idea o non aveva idee precise?
1: Volevo una vettura che mi consentisse di andare fuori strada, dico. Però
0: allora mi dica lei cosa desidera fare, se lasciarmi il numero o se preferisce richiamare lei.
1: Ma io volevo parlarci adesso.
0: Purtroppo non è possibile.
1: Ma pago in contanti, eh?
0: Non ha importanza di quello, se mi lascia il numero gentilmente.
1: Io sono il conte Bolaffi Paluani.
0: Va bene, io non la conosco, avrò il piacere di conoscerla qualora lei acquistasse da noi.
1: Un attimo che chiedo al maggiordomo, capitolo? E mi chiedono il numero di telefono per ricontattarli perché non ci sono i venditori. Non so cosa fare.
2: Non darlo.
1: E il maggiordomo mi ha detto di non darglielo.
0: Va bene, allora credo che ci risentiamo eventualmente più tardi quando decidi di richiamare. Grazie ancora, risentirci allora. Di nuovo, buona giornata. Ma grazie.
1: Pronto? Pronto?
3: Risponde il Circolo del Golf.
4: Circolo del Golf, buongiorno.
5: Sì, buongiorno, salve, sono il Marchese Perucchi di Frascati, buongiorno, salve.
4: Sì?
5: Se fosse possibile rilevare in toto tutto il campo da golf.
4: Ho capito, allora aspetti un attimo che sì. Le passo il direttore perché non...
5: Sì, mi passi pure lo zimbello, grazie. Sì, signor Angelo?
6: Sì, chi parla?
5: Sì, buongiorno, salve, sono il Marchese Perucchi di Frascati, ho parlato con la signorina...
6: Sì.
5: Senta, noi saremmo interessati per un meeting all'interno della vostra struttura settimana prossima.
6: Sì.
5: Sì? Mi sa dire qualcosa?
6: Cioè il campo lo può prendere soltanto di giorno di lunedì. Non so adesso quale sia la sua esigenza. Che cosa vuole organizzare?
5: Noi vogliamo portare delle volpi.
6: Non ho capito, scusi, cosa sta dicendo. Vuole portare?
5: Delle volpi. E abbiamo dei setter che le vanno a prendere.
6: Sì, vabbè, mi sta prendendo in giro, scusa.
5: Sia una persona seria un secondo. Allora, il campo lo prendiamo noi, lo riempiamo di volpi e cani e poi le prendiamo e li mangiamo.
6: Si può fare, si può fare.
5: Va bene, la Vossia è d'accordo?
6: Sì, sicuro.
5: Quelle macchinine che avete voi,
6: sì.
5: Quelle macchinette che usate per spostarvi,
6: sì.
5: Ecco, siccome non servono, non le usiamo noi. Noi ci spostiamo all'interno con il mio collega, il conte Bolaffi Paluani, ha preso delle Land Rover. Quindi quelle macchinette che voi avete le potete mettere nel fiume.
6: Va bene.
5: Va bene.

0: A disposizione.
1: Sì. Senta, facciamo così, arriviamo direttamente lunedì mattina, allora, va bene?
0: D'accordo, benissimo.
2: Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo.

0: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
1: Chi cerca lei?
2: Ma vuoi intendere un mezzale?
3: Sono un uomo, che signora?
4: Come ti chiami, faccia di merda?
5: Prego, scusi.
2: Ti ha piaciuto?
6: Che vuoi?
7: Sono Rocco Siffredi.
8: Schifo, una merda.
0: I classici di Wender.
9: Oggi vi portiamo indietro di 9 anni, quando Wender utilizzava le voci prese dal TG di Ruoppolo, un TG locale siciliano.
10: Vergogna! Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª. Coca-Cosa, Coca-Cola, 693 euro. E allora sei nei guai!
9: Ma 9 anni fa non c'erano le vittime di oggi e quindi Wender utilizzerà le voci di Ruoppolo per farlo scontrare con Ennio. Ma prima chiamiamo la famiglia degli orchi calabresi. La sua missione? Sterminarli nel più breve tempo possibile.
11: Pronto?
10: Come ti chiami?
11: A te che ti interessa come mi chiami?
10: Vergogna!
11: Chi sei?
10: Vergogna!
11: Vergognati te!
10: Quanti anni hai? Quanti anni hai?
11: Non ti interessa!
10: E allora sei nei guai! Tanto, tanto, tanto!
11: Pronto?
10: Coca-Cosa, Coca-Cola!
12: Vendetta!
13: Vendetta!
12: Vendetta!
10: La vostra indifferenza, anzi, la vostra strafottenza, ha superato ogni limite di senso di responsabilità civica.
11: Io ti ho telefono sotto controllo.
10: Vergogna!
11: Bene?
10: Vergogna! Ho ricevuto Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª. Pacca!
14: Ora alla moglie dell'orco calabrese verrà fatta la mossa dei 3 cazzi infuocati. Per favore non ridete, qui ci vuole molta concentrazione.
11: Pronto?
10: Non ti permettere di avvertire mia madre!
11: Cosa? Chi sei, scusa?
10: Non ti permettere di avvertire mia madre!
11: Ma chi sei? Si può capire chi sei?
10: Perché? Come?
11: Chi sei? Che cosa vuoi? Chi è che ti conosce?
10: Come ti chiami?
11: Chi sei almeno?
10: Come ti chiami?
11: Non te ne frega te come mi chiami. Dimmi tu come ti chiami, chi è, chi sei?
10: No, ma quale Coca-Cola? È cocaina!
11: Ma Coca-Cola da mamma te!
10: Bacca!
14: Adesso è il momento che Wender aspettava da tempo. Una vittima perfetta per quel pezzo di merda di Ennio. Mamma mia, quanto gli romperai i coglioni adesso.
10: Vergogna! Ho ricevuto la
12: schiava! Bastardo!
10: Come ti chiami? Non ti permetto!
12: Chi sei?
10: Non ti permettere di avvertire mia madre! E neanche gli sbirri!
12: Vai!
10: Perché?
12: Perché
10: lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte!
12: Ma che... Ma porco... Ma che sei?
10: Vergogna! Vergogna!
12: Vai a cagare!
10: Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª. 693 euro!
12: Vendetta!
13: Vendetta!
6: Vendetta!
10: Anche lo sceriffo di Nottingham! Di Robin
12: Hood! Ma chi sei, brutto bastardo?
10: Quanti anni hai?
12: Ma porca d'uno! Chi sei?
10: E cosa fai?
12: Ma che vai a cagare? Che cosa vuoi?
10: Vediamo qui, vediamo un po' di là!
12: Ma porca d'uno! Ma stai dammi! Ma che dammi! Ma ti smetto la testa con un melograno, brutta merda! Ma chi ti ha dato il mio numero?
10: Marijuana! E allora sei nei guai!
12: Ma vai a cagare, fai Maria!
10: Marijuana! E allora sei nei guai! Tanto!
12: Ma chi stai cercando? Hai sbagliato il numero, brutto bastardo!
10: Coca-Cosa, Coca-Cola!
12: Ma che merda, che fa? Bastardo!
10: No,
12: lasciare stare!
10: No, ma quale Coca-Cola? È cocaina!
12: Stare, bastardo!
10: Vergogna! Vergogna! Ambarabacci, cicocco, trecci! Sei sul palo! Che facevo
12: l'amore? Vado dalla pulizia, bastardo!
10: Ecco, la lampadina di Archimede! Idea brillante!
12: Vai che sei... Porca vacca! e ti sparo nelle gambe!
10: Panico!
12: Ti sparo nelle gambe, bastardo!
10: Panico e paura a Lampedusa!
12: Panala! Puttanala!
10: Batman! Batman! Batman!
12: Puttanala!
10: Si lancia dal secondo piano!
12: Panala! Puttanala! Puttanala! Bastardo! Ma che porco d'un... Vada dove stai chiamando, bastardo!
10: Batta un colpo!
12: Non ti sopporto più, sono invece una merda!
10: La vostra...
12: Bastardo!
10: Bacca!
12: Ma vuoi lasciare!
10: La vostra indifferenza, anzi, la vostra strafottenza, ha superato ogni limite di senso di responsabilità civica! Ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana, il viaggio dei nostri eroi alla ricerca dei piani segreti della morte nerissima è giunto a un punto critico. La Millennium Falcon sta per entrare nella galassia esilarante. Un sistema stellare dominato dal lato buffo della Frigna.
2: Un sistema stellare dominato dal lato buffo della Frigna.
1: Chiunque sia entrato in questa galassia è rimasto bloccato lì per sempre, come Massimo Boldi nel ruolo dello scorreggione milanese.
3: Ciubeca, perché sei sempre così arrabbiato? Ah.
4: Padre Luke, Ciubeca è molto triste perché i suoi genitori si sono dovuti separare.
3: Ah, non sapevo che avesse dei genitori siamesi.
5: Oh, stacchi da sé.
3: Ma dai, non sapevo che eri figlio dell'Orso Yogi e di Tina Turner.
6: Guardate ragazzi, ho comprato un nuovo spray al peperoncino.
3: Ah, che male, cazzo! Mi hai accecato, brutta puttana!
6: È piano con le parole, testa di cazzo!
3: Ah, basta! Aiuto! Sono cieco! Sono cieco!
7: Ragazzi, porca puttana! Darth Federer è fuori dall'astronave!
6: Che aspetti? Fallo entrare che sennò prende freddo!
8: Luke! Yeah, tutto americano, grande grande castle, tutto nero bello, Chiambretti Knight mostrava sempre numero uno, grande Chiambretti, yeah, sono qui, sei pronto per lo scontro finale all'ultimo sangue? Prepara la tua spada laser, sono venuto a sfidarti a duello.
3: No, Darth Federer, al momento non posso combattere perché una certa puttana di cui non faccio il nome mi ha accecato.
8: Non mi interessa, io tutto americano, bello nero scuro, bello casso casso grande con palle grosse grosse che sembrano morte nera due gemelle. Se non puoi combattere tu, sfiderò qualcun altro. Chi si offre?
9: Obi-Wan Kenobi!
10: Avete convocato il nome? Avete convocato.
11: Ma non sei Conte l'allenatore della nazionale?
10: Oh.
11: Avete invocato il nome dell'incommensurabile cavaliere?
10: Aspiet, chi te morto? Non vedi che quello è 3 chilometri? La morte è morta. Avete invocato il nome dell'incommensurabile cavaliere? Eh? Dell'incommensurabile cavaliere del DJ?
11: Cavaliere DJ, ma chi è lì?
10: Incommensurabile del cavaliere DJ.
11: Sì. Avete invocato il nome dell'incommensurabile cavaliere Jedi?
10: Avete invocato il nome del cavaliere?
11: No.
10: Del Comodoro.
11: Del
10: Comocazzo cavaliere DJ.
11: No, allora. Dell'incommensurabile cavaliere Jedi?
10: Dell'immenconsurabile?
11: No, l'immen.
10: Dell'incommensurabile? Dell'immenconsurabile?
11: No, dell'incommensurabile.
8: Chiudi quella fogna, tutto americano, yeah, Chiambretti Knight, yeah, solo per numero 1, 101, 101 disco, 101 mi hanno mandato via solo perché ho cazzo più grande il direttore, yeah, ok, combatti vecchio ciccione di merda.
10: Ah, ma certo, porterò i componenti.
11: Sì, che cazzo sei, gigrobo d'acciaio.
10: Ah, ma certo, porterò a compimento questo singolare tensione di Tarzan.
11: Cosa c'entra Tarzan? Porterò a compimento?
10: Porterò a compimento questa singolare tensione con estremo piacere a solo.
11: A solo? Cos'è? Un chitarrista?
10: È un chitarrista, che cazzo?
11: Anna solo.
10: Con estremo piacere a un sole.
11: Ma solo?
10: Detersivo.
11: Ma che sole?
10: Solo. Che sole? Che siamo solo io che sto. Sei solo qua.
11: Con estremo piacere, Anna solo.
10: Con estremo piacere, Anna sole.
11: Solo?
10: A con estremo piacere, Han Solo.
11: Benissimo.
8: Ok, combatti, vecchio ciccione di merda.
10: Ah, ah, quella puttana da saltare. Ah, che razzo. Tieni, chi ti muore estremo, sì. Ah, ma hai toccato le palle. Ti tagli, coglione. Figa, quel puttana che l'hanno ziato. Batti. Ah, ah.
3: Che succede? Chi sta vincendo? C3, fammi la telecronaca che non ci vedo.
4: Il ciccione è in difficoltà. Arretra. Darth Federer lo colpisce. Il vecchio di merda ha perso i pantaloni. Ora combatte solo col pannolone. Darth Federer avanza. Un destro, un sinistro. La palla di merda in un angolo. Darth Federer sferra un colpo fortissimo e gli distrugge la spada. E Darth Federer ha vinto!
3: Evviva! Cazzo!
6: Ma che cazzo esulti? Abbiamo perso, testa di cazzo! Ti meriti questo!
3: Lo spray al peperoncino sul cazzo, no, aiuto!
8: Tutto americano, caso grande! Obi-Wan, ti ho battuto! Prima di darti il colpo di grazia, vuoi esprimere ultimo desiderio?
10: Come ultimo desiderio, vorrei che ti assicurassi che mio nipote consegue la laurea di
11: gastroenterologia forense.
10: Sei ingastrato tu, cazzo, fare parole 30 chilometri di lunghezza.
11: La gastroenterologia
10: è italiano, Leo, italiano.
11: Tu dici che è italiano. La gastroenterologia è la gastroenterologia.
1: Questo è Merde Stellari 7, il risveglio della fregna.
2: Radio 105.
9: Only for you. This is the zoo. Only for you.

0: lights on. Welcome. Lo Zoo 105.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni che
2: Marco,
1: apri, che uè, ma hai sentito?
2: Adesso si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai.
2: Vai.
1: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, ma si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Ma tu.
2: Comunque belle però, obiettivamente. Welcome to the
0: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: instructions for takeoff. Aiden El Coyote. You're gonna be flying heading 090. These are the takeoff instructions. Fabio Lisei, una testa di cazzo. Mauricio, can you hear me? This is your ATC frequency. Comunismo una merda. Yes, you are ready for launch.
1: Center maintain 2000, I got strong clear.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun. Dovrà fare da nave scuola al giovane Bradley, il figlio del suo vecchio copilota Goose, morto come un coglione durante un 69 a 10.000 metri per colpa dello stesso Mitchell.
3: No!
2: Questo è Top Gun Mavericchia.
4: Mavericchia.
2: Ehi, guardate, arriva qualcuno di molto etero. Beh sì, non ci sono dubbi, eterissimo.
5: Oh, ma che bei cadetti belli sodi che abbiamo qui. Buongiorno tutti cari, io sono Pete Mitchell, il vostro nuovo istruttore di volo. Ma voi potete chiamarmi Maverecchia.
6: Oddio, quanto è maschio, sono già innamorata.
5: Eh no, cara, tu puoi anche andare, sei espulsa.
6: Espulsa? Ma perché?
5: Cocca, io ho una sola regola. Se non hai una bella cloche in mezzo alle gambe, con me non puoi volare. Lassù le cose possono, anzi, devono farsi molto dure.
7: Signore, se posso permettermi, il cadetto Penny Benjamin è uno dei nostri migliori piloti. Non sarebbe giusto espellerla, signore.
5: Davvero? E tu chi saresti, bel baffone, tutto serio e turgido?
7: Il mio nome è Bradley Benjamin, signore, ma tutti mi chiamano Rooster, signore.
5: Rooster, hai una faccia familiare. Ti ho per caso fatto un po' al funerale del colonnello Sanders?
7: Negativo, signore! Forse le ricorda mio padre, signore! Sono il figlio di Goose, il suo vecchio copilota che è morto in missione per colpa sua, signore!
5: Cazzo, che mi si tappi il culo! Il figlio di Goose? Figliolo, sei solo la metà del cazzo che aveva tuo padre. Farai molta, molta strada con me.
7: Signore, con il massimo rispetto, posso rivolgerle una domanda? Perché mi sta accarezzando il cazzo, signore?
5: Sto scaldando i motori per il decollo, cadetto Rooster. Non so se mi sono spiegato.
6: Quanto è etero?
7: Signore, se posso permettermi, non mi sembra un comportamento adeguato, signore.
8: Scusi, comandante.
5: Chi è?
8: Sono un altro cadetto che deve imparare a volare, ma soffro di vertigini.
5: Mi scusi, ma...
8: Quindi io opterò per i comandi a terra. Quindi...
5: Lei come si chiama?
8: Super comparsa.
5: Stop, stop.
9: No, ma pure qua stai. Ma io me l'ho ritagliato il mio angoletto felice, no, produzione pacco con gli aeroplani e i riccioni. Pure qua te trovo.
8: Sono stato assunto dalla produzione all'ultimo perché mancava qualcuno nel banco in fondo.
9: Ma non è una fiction sulla scuola, che scende il banco?
8: Mi sono attribuito una battuta, scusate, non volevo...
9: Ma non c'era, io non ce l'ho copione, ce l'hai di accopione, Penny? No.
6: No. Amore, ti ho scaldato la pasta al forno per la schiscetta, la vuoi?
8: Scusate, ho portato anche mia moglie sul set.
9: Ma perché?
6: Buongiorno.
9: È al cazzo.
5: Vabbè, andiamo avanti.
8: Sto al banchino qui.
5: Ma lontano?
8: Sì,
5: sì. Hai ragione, certe cose è meglio farle ad alta quota. Con meno ossigeno al cervello si gode molto molto di più. Forza, facciamo un volo di prova. Sali sul caccia.
7: Signore, questo aereo ha un solo posto, signore.
5: Non c'è problema, io mi metto in braccio a te. Ecco, decolliamo?

0: visto un decollo tanto etero?
1: Oh, si sta proprio comodi. Così, vero, Rooster?
2: Signore, in realtà non sono molto a mio agio con lei che mi sculetta sul palco, signore. E c'è anche poco ossigeno.
1: Non preoccuparti, all'inizio è sempre difficile. Col tempo non potrai più farne a meno. Forza, prendi in mano la cloche.
2: Signore, quella non è la cloche. È il suo pene dipinto di nero con la cappella rossa per farla somigliare a una cloche, signore.

0: Scusate, c'è un uccello.
1: Ah, non so pilotare! Non so pilotare un cazzo!
2: Stop, stop, stop! Super comparsa! Ma te già fai casino col monopattino elettrico? Quando cazzo sei andato?
3: È un simulatore di volo, è finto!
1: Porca troia, sei realistico!
4: Qui Mavericchia, mi ricevete, piloti?
5: Scusa la radio.
2: No, no, no, no, no, super compact, che te con la faccia dentro la scatola dei cereali per fare l'effetto radio, no! Te prego!
5: Sono sull'altro caccia io!
2: Non sei sull'altro caccia, sei davanti a me, davanti alla telecamera, col tubo dello Scottex!
5: È per fingere l'effetto del casco.
2: Ma non devi fingere l'effetto del casco. Se c'ho bisogno di uno col casco, io metto il casco.
5: Faccio parte della flotta.
2: No.
1: Posso fare una domanda? Ma quello è culattone?
3: No, falatore.
2: Mazza che occhio.
1: Cioè, non ho niente al contrario, però.
6: Top Gun Mavericchia, prossimamente nello Zoo di 105.
7: Amore, però fa attenzione, non sali su sui caccia qua che non t'hanno pagato l'assicurazione. Se ti fai male, poi che famo?
8: Dai, amore, ho guidato un Guzzi 350 senza freni per una vita.
1: Che paragone! Che paragone! Sei tre e mezzo, quindi... l'imola! Era una barra con le ruote così!
3: Era grosso! Sei notorio così!
1: Con le ruote grosse come un mouse!
6: Questo è. Top Gun Mavericchia.
9: Mavericchia. Mavericchia.
10: Un attimo, ho sentito un tonfo, ma cosa è successo?
11: Non si muove per niente.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, tutto bene, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, sento un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'è un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto bene? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come pinne, ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno, sono Federica.
5: Sì, buongiorno Federica, ma buongiorno, avrei bisogno di un'informazione veloce, a volo proprio.
4: Prego.
5: Dico, allora, senta, mia moglie è Teresa, adesso stiamo facendo il cambio degli armadi, no? Le spiego. Praticamente, cioè, avevamo prima un armadio a muro grande, che però un certo periodo io mi sono dilettato anche di piccoli lavoretti, l'avevo tutto restaurato, mi sto bene, soltanto che mia moglie Teresa non lo vuole più quest'armadio qua, che dice che non riesce a pulire sotto, allora non c'abbiamo più l'armadio, mi ha preso uno di quei lati a ghigliottina, non so se c'è presente i lati a ghigliottina, e io le chiamo così perché quando li tiri su che rischi sempre che cade ti taglia la testa. Comunque, per mettere via i piumoni, capisci? Allora, ma chiedi che devo trovare questi sacchetti per mettere i piumoni sotto vuoto, ecco.
4: Io dei sacchetti sottovuoto ce li ho.
5: Ma come funziona? Perché le spiego, il problema è questo, che noi adesso, cioè, va bene il tempo, no? Che c'è questo tempo un po' matto che fa caldo, un po' fa freddo, però abbiamo deciso che togliamo il piumone e mettiamo il copriletto, capite? Però teniamo ancora le lenzuola, quelle di flanella, non tanto, quanto perché comunque mia moglie c'è sempre freddo, io dormo di fuori perché dormo già adesso, forse per me dormire con la finestra aperta. L'unico problema di dormire con la finestra aperta è che devo mettere la mascherina, sai le mascherine quelle che si mettono nel tipo Zorro ma senza i buchi, no? Perché mi dà fastidio la luce, posso dormire anche 20 ore, però basta che non ci sia la luce. No? Il problema è sempre quello, capisci, che tengo la finestra aperta e mi entra la luce, la tengo chiusa e mi viene caldo. Però appunto, questi sacchetti dobbiamo metterci dentro i piumoni, capisce?
4: Certo.
5: Ecco,
4: certo.
5: ecco, come si fa?
4: Ma vorrebbe la soluzione dei piumoni?
5: Sì, devo mettere via sti piumoni, mi servono questi sacchettoni che... Mi ha spiegato, il mio amico Barabino, che tua moglie già li fa, no? Mi ha spiegato che praticamente ci sono questi sacchetti che tu ci metti dentro il piumone, poi c'è tipo un tappo, un buco in cima, no? Che tu togli tutta l'aria da dentro, poi metti, chiudi, come quando fai la passata di pomodoro, non so se c'è presente, se lei ha mai fatto la conserva di pomodoro. E poi, sì, la conserva, che lei fa, prende tutti i pomodori, no? Le buccia, cose, fa dare una svolentata, e poi le mette dentro questi vasetti, chiude, li mette a bollire, e col tempo, la bagnomaria, praticamente l'aria dentro si consuma, che vapora, rimangono sotto vuoto e durano più tanto, capisci? Poi quando li vado ad aprire, con la puntina del coltello, perché se li avete stretti, comunque una volta che li hai messi dentro la cosa a bollire, il tappo diventa duro da togliere, no? Magari ti puoi aiutare anche con una mezza piccaggia, dipende, insomma. Comunque se lo fai con la punta del coltello, li apri e sono rimasti sotto vuoto, e diciamo che la politica del sacchetto del piumone dovrebbe essere un po' quella, che non ci entra l'aria, per ridurre...
4: Uguale. Dei sacchetti sotto vuoto, vuole venire a verificare il negozio.
5: Gozio, ecco, vediamo quanto costano più o meno indicativamente.
4: 2,90.
5: Due piumoni, 5,80 euro.
4: Sacchetti sottovuoto, non piumoni.
5: Sì, no, perché le spiego, facevo già il conto di quanti piumoni devo mettere via, perché contestualmente c'è la nostra stanza dove dormiamo noi, che c'è un piumone più grande, più un piumino piccino, che lo teniamo per i piedi, perché mia moglie Teresa sempre dà i piedi, no? E tra l'altro c'è anche questi problemi un po' della saffena, non so se c'è presente la saffena, che è questa vena che c'è nella gamba, c'ha dei problemi di circolazione. Allora deve dormire con un cuscino, diciamo con un guanciale, deve dormire il letto leggermente tirato in su da un angolo, cioè sotto questo cuscino, e così rimane leggermente inclinato verso il basso, che favorisce la circolazione venosa, capisci? E allora deve togliere, altrimenti se non fa questa roba qua prima o poi deve togliere la saffena, capisci? Che è un'operazione che adesso la fanno, è comunque sempre un'operazione chirurgica, devi fare l'anestesia, stare in ospedale, diventa una roba lunga. Allora, contestualmente a questo cuscino che mette sotto, no? Poi mette sopra questo piumino piccino, ma non so se ci sta però nel sacchetto del piumone grande, capisci?
4: Non lo so, devi venire a vedere la misura.
5: Non lo
4: so.
5: E poi come si usa?
4: Mette dentro e deve aspirarlo con l'aspirapolvere.
5: Ecco, perché le spiego io, ma il mio amico Barabino mi aveva già dato un sacchetto di questi qua per provare, ma c'era questo problema qua, che è il buco del sacchetto del sottovuoto, no? Cioè, non corrispondeva al tubo dell'aspirapolvere, capisci?
4: Certo.
5: Esattamente, il tubo dell'aspirapolvere era troppo piccolo per entrare dentro il buco, era troppo grande per entrare dentro il buco, e troppo piccolo per stare di fuori, capisci? Che è molto comodo, sai perché? Perché c'è praticamente il tubo quello in fondo, no? Che diciamo dove c'è poi la parte a martello, che si regge quella che va sul pavimento, no? Che c'ha le due funzioni, tappeto o non tappeto, che la puoi usare anche per la moquette, quello lì si piega a gomito, quindi per noi altri che siamo anziani, quando si piega a gomito è facile, perché invece che ti devi accucciare, no? Per andare sotto i mobili, questo fare qui si piega a gomito, appunto, e è come passare lo straccio, capisci? È molto più, ce l'ha così lei l'aspirapolvere a gomito?
4: Certo, sì, no, non ce l'ha più.
5: Non ce l'ha a gomito, come mai? Non c'è, pronto?
4: Pronto?
5: Ma è un'altra persona lei?
4: No, sono sempre la stessa.
5: Ma ha cambiato voce, è un trasformista.
4: Intanto sono sempre io.
5: Ah, mi scusi, perché mi sembrava che avesse un'attitudine di... Beh, cioè, mi sembrava un po' meno squillante. Scusi, cioè, non volevo offendere.
4: No, no, no, ci mancherebbe. Vabbè, comunque venga giù in negozio e provi a verificare.
5: Sì, sì, sì, ma questa roba del gomito è importante però.
4: Le passo al collega, che del reparto.
5: Ecco, bene, finalmente qualcuno che ne sa, perché vedi, mi sta tenendo 3 ore al telefono e non mi dice un cazzo. Scusi, mi passo il collega, vedi.
4: Scusi?
5: No, dico che sono 3 ore che mi tiene al telefono, mi ha fatto una
4: tastata. Ma non è lei che mi sta tenendo al telefono 3 ore? Io le ho detto che ce l'ho i sacchetti.
5: Ma non mi ha detto se c'ha il gomito, quella roba del gomito era importante, ci ho anche spiegato, perché se vuole ce lo rispiego. Praticamente questo tubo a un fondo, che si collega alla parte a martello, quella che... Ma mi ha buttato giù! Sul tubo a un fondo! Adesso il martello ce lo darei in testa mia, questa qua maleducata di merda. Ma ha tenuto al telefono 3 ore per vendermi 2 cazzo di sacchetti da 3 euro. Ma pensa te, la gente non c'ha voglia di fare un cazzo. Ma guarda, sai cosa faccio? Il gomito lo piego io per mandarla a fanculo così, col gesto dell'ombrello.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ciao e bentornati nel mondo degli scherzi telefonici di Wender con le voci campionate. Oggi Wender utilizzerà le voci del giornalista Ruottolo. Sentiamo le nuove voci inserite nel suo campionatore.
2: Come vedi a questo? Pronto, signori carabinieri? Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Ma quando mai? Avete ragione voi, è un fissiatra. Ce l'hai il titolo abilitativo? No, non ho nulla.
1: Sentiamo la prima chiamata.
3: Pronto?
2: Pronto, signori carabinieri?
3: No, cercavo i carabinieri.
2: Pronto, signori carabinieri?
3: No, qui è Magni, ha sbagliato.
2: Ma quando mai?
3: E quando mai? Ha sbagliato.
2: Avete ragione voi.
4: Pronto?
2: Pronto, signori Pronto? Carabinieri?
4: Cosa?
2: Pronto, signori carabinieri?
4: Ma va a cagare.
5: Pronto?
2: Pronto, signori carabinieri?
5: No.
6: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
2: Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Si presenta da medico e riceve da medico, ma forse non lo è.
5: Mi sa che vieni a casa te perché voi avete trombato il caputtano e tomare qui della luce impestava.
2: Can vedi a questo?
5: Avvedi come ballando, dai bravo, che non ho tempo da qui, dai. Ma lo vedi, prego!
0: Ogni giorno un vecchio si sveglia e sa che un Wender da qualche parte del mondo sta per alzare un telefono per torturarlo alla morte. Quel giorno è oggi e quel vecchio è... E quel vecchio... Il signor Cappella.
5: Pronto?
2: Pronto, signori carabinieri?
3: Come?
2: Pronto, signori carabinieri?
3: Noi siamo carabinieri?
2: Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Si presenta da medico e riceve da medico, ma forse non lo è.
3: Ma non ti capisco. Non vi capisco.
2: Ma quando mai?
7: Pronto?
2: Pronto, signori carabinieri?
7: Qua non ce n'è carabinieri, casa privata.
2: Ma quando mai? Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Si presenta da medico e riceve da medico.
7: Non so niente di questo, quel cosa mia non so niente.
2: Non vedi a questo.
7: Pronto?
2: Pronto, signori carabinieri?
7: No, no, qui è casa privata, non c'è carabinieri.
2: È un fissiatra.
7: Eh?
2: È un fissiatra.
7: Non ho capito.
2: È un fissiatra.
7: Sono un...
2: È un fissiatra.
7: Senti, parlo italiano che non ti capisco.
2: Pronto, signori carabinieri?
7: Pronto?
2: Pronto, signori carabinieri?
7: Sì, questa è la seconda volta. Qui è casa privata, non ci sono carabinieri.
2: Ma quando mai? Pronto, signori carabinieri?
7: Sì, finiscila e vattene.
2: Nel nostro paese...
7: Pronto?
2: Pronto, signori carabinieri?

0: Non ti permettere di avvertire mia madre.
1: Sì.
0: E neanche gli sbirri.
1: Ora chi te è morto e stramor, chi cazzo sei?
0: Perché lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte.
1: Ma fossaccia da mamma, perché tu tutta la settima tua generazione. Pronto?
0: Ah, ah.
1: Pronto?
0: Pronto, signori carabinieri?
1: Sì.
0: Come ti chiami?
1: Tu hai telefonato a me. Perché mi dici tu chi sei?
0: Ah, vedi, a questo.
1: E non rompi coglione nessuno, fatti i cazzi tuoi.
0: Ah, ah. Avete ragione voi.
1: Stronzo d'uomo.
0: Vergogna.
1: A te tutta la razza della settima generazione.
0: E allora sei nei guai. Questo è
2: Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net. Nello zoo di 105,
3: questo è Wonderland. Radio 105. Lo zoo di 105.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
6: Chiudi, Donà, chiudi che vuoi.
5: Donà, scusami, io so che c'è un casino la Madonna.
6: Cioè?
5: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, oh, 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
6: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
5: So che deve succedere qualche cosa, però.
6: Anche lo zoo?
5: Ma dicono, ma dove?
6: E dimmi cosa?
5: Che devono cambiare, però.
6: Cioè?
5: Che ne so, adesso vai alla profondità.
6: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
5: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
6: A chi?
5: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
6: c'è la certezza.
5: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
6: guardala e andati là.
5: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
6: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
5: Vogliono levare un po' di cose,
6: un po' di persone,
5: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Leo, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
6: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
5: Direttore di Rete 4.
7: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
5: Però voilà, sempre questo
8: non fa. Il direttore di Rete 4 è un cazzo c'è.
5: Che sa Mediaset. Però dicono, voilà, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.
3: 105. Lo zoo di 105.
9: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
10: Pane touchscreen, 2,30 euro al pacco. Aquilone subacqueo. Aquilone subacqueo, 17 euro. Telecamera di sicurezza da esterni in platino e diamanti, 3 milioni di euro. 2 in 1. Asciugamano cavatappi, 39 euro. Il mio primo embolo. Cerca la vena, inietta la bolla d'azoto e aspetta. Il più veloce vince la chiamata al 118. 118 euro.
9: Casa, giardino, fai da te e animali.
10: Speciale Pets, occhiali antipulci per cane, gatto e tartaruga, 38 euro. Gelato alla crema depilatoria per gente coi peli sulla lingua, 3,50 euro il cono piccolo. Ecologico generatore di energia solare a carbone, 380 euro. Nuovo monitor LSD per vedere i colori che... Nuovo monitor LSD per vedere i colori che non ci sono, 890 euro. Nintendo Super Paolo Bros, l'idraulico che salta nelle fogne di Mesugori, 49,90 euro.
9: Giochi e prima infanzia.
10: Assorbenti digitali, 14 euro al megabyte. Glory Hall Prada, 380 euro. Vagina di Menelicche, per lingua di Menelicche lesbica, 25 euro. Gel per gelatiera, più incubi per incubatrice, 321 crediti. Just Dance, Umberto Bossi, scatena la parte destra del corpo. Just Dance, Umberto Bossi, scatena la parte destra del corpo a ritmo di musica, 29,90 euro.
9: Arredamento interni.
10: Lapide karaoke con basi MIDI e epitaffio che si illumina, 134 euro. Perazoma, mutanda da tette, 12,30 euro. Raggio della morte light, 160 euro. Batteria di pentole in carta per sciopero della fame, 289 euro. Calvé, la maionese della moglie di Will Smith. Calvé. Calvé, la maionese della Calvé, la maionese della moglie di Will Smith, due pugni in faccia.
9: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Oh no, si è rotta ancora la lavatrice.
1: Maledetti prodotti provenienti dalla filiera della ricettazione a buon mercato.
2: Ma che cazzo è stato questo rumore? Non dirmi che hai ancora attaccato il mega cazzone con la ventosa allo stipite del bagno? Lo sai, amore, che per quelle cose devi usare la parete. E poi che insaziabile, siamo stati al club scambisti ieri sera. Sotto quel mucchio di cazzi si vedevano solo i tuoi occhi. Sembravi E.T. che si nascondeva fra i pupazzi della sorella di Elliot.
0: Ma quale mega cazzone? Si è rotta la lavatrice che hai comperato dal napoletano di TikTok.
2: Accidenti! Vabbè, in fondo è stato un affarone. Quindi con quello che ho pagato posso prenderne un'altra senza problemi.
0: Ma sei coglione! È la terza lavatrice che compri da quel truffatore in 3 mesi. Che cazzo abbiamo? Un abbonamento?
2: Ciro Cirissimo è ormai un punto fermo dei miei acquisti. Ci sa fare quel partenopeo. Poi consideriamo che magari stiamo acquistando sempre la lavatrice della stessa partita di prodotti. Magari se lo chiamo e gli chiedo, mi procura qualcosa di un'altra spedizione dalla Cina.
0: Tu hai capito che è roba rubata, vero?
2: Ma che dici? Sono grandi affari che Ciro Cirissimo importa in grandi quantitativi dalla Cina. Lui compra all'ingrosso e per questo che ha prezzi pazzeschi.
0: Ma se la penultima lavatrice aveva dentro ancora i panni secchi del proprietario al quale l'avevano fregata? La maglia che indossi era sua.
2: Ma questa maglia non me l'ha regalata mia mamma per i miei 40?
0: Certo che no, sei orfano e ne hai 37.
2: Oggi vado da Ciro e gli chiedo se mi procura un'altra lavatrice, ma che sia di uno stock di alta fascia, e mi faccio sentire a dovere per via delle lavatrici che ho già preso e che si sono rotte. Vedrai che quel grand'uomo mi verrà incontro e mi accontenterà.
0: Secondo me ti pinza nel culo un altro pacco. Non conviene che andiamo a comperarla in un negozio e magari con la garanzia? Alla fine, con quello che abbiamo speso, ne comperavamo una di grande marca e non avevamo sti problemi.
2: Tranquilla donna, il tuo Alfa sa quel che fa.
0: Basta lamentarti così, brutto coglione. Adesso impari ad andare a rompere i coglioni ai balordi napoletani. Te l'ho detto che Ciro Cirissimo era un delinquente. Ma poi cosa t'è saltato in mente di minacciarlo? Sei proprio un coglione. Cose di casa.
3: Ma Dio santo, ma i vicini stanno scopando ancora mentre sento il telegiornale?
4: No, il coglione del marito si è fatto pestare dai ricettatori di TikTok.
3: Quindi questi sono versi della sua sofferenza?
4: Sì, gli hanno fracassato tutte le ossa a quel coglione. Ne avrà per settimane in un letto. Perché hai spento la TV?
3: Gentilmente, portami l'amplificatore dell'apparecchio acustico e un bicchiere di vino buono. Voglio godermi questo concerto. Questa roba sì che è rilassante. Altro che musica da camera di sto cazzo. Fottiti Tchaikovsky.
4: E vaffanculo anche a Paganini.
3: Ah, si sentilo come patisce. Mi si sta quasi rizzando il pisello.
4: Vado a levarmi la dentiera?
3: Perché no? Portami una pastiglietta, che magari ti lancio pure un salame nel corridoio. Cose di casa.
5: Bella sigla, serie di merda.
6: Radio 105.
7: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
8: È tutto pazzo.
7: This is the zoo.
8: This is the zoo. Per l'Italia.
7: Vai, dai!

0: benvenuti ad una nuova puntatazione di Squarto Grado. Vancouver, ci sono, ci penso. Ma cosa? La Pistoiese? Ma come si può pensato? Bene, allora noi siamo ancora di oggi nel momento dell'ammazzamento che la gente uccide e poi viene presa dalle divise. In ogni Girolamo ci sono migliaia di gente che viene a farsi arrestata di morte. Oggi ne abbiamo di culi, no? Perché non ce lo diciamo? In fondo la giustizia al plep è fica, fa calam, eh? Allora vediamo la ricostruzione. Nel caso con la giostrina che ha detto che ci si fa vedere il servizio, dai!
1: È una sera come tante, quando nella casa del dottor Alfione si sta consumando la cena. A tavola ci sono il dottor Alfione, la moglie Falerna e il figlio maggiore Puerto Rico. Sembra una sera come tante, si conversa e si consuma un buon pasto, a base di cervello di cane, interiora di scimmia, piatti tipici della regione. Ma da lì a poco qualcosa disturberà per sempre l'armonia familiare. Infatti, irrompe dalla porta del soggiorno un cavallo col muso coperto da un passamontagna e apre il fuoco sugli astanti. È un'imboscata. Il dottor Alfione ha appena il tempo di dire Burkina Faso che viene investito da una pioggia di proiettili scaricati dal cavallo e muore sul colpo.
0: Mi passi il sale per piacere che ho... Ah! Vinco cavallo! Burkina Faso! Ah!
1: Ma la moglie di Alfione, Falerna, riesce a scappare nella stanza adiacente, nel disperato tentativo di chiedere aiuto. Ma è lì che purtroppo scopre che nell'altra stanza non c'è più e al suo posto c'è la pancia di una balena. Sembra tutto così incredibile, ma nulla serve stupirsi, perché la povera Falerna non ha nemmeno il tempo di essere incredula che davanti a sé si trova un burattino di legno e un anziano artigiano armati fino ai denti. È un'imboscata. Falerna viene colpita a morte da svariati colpi di arma da fuoco e muore urlando con la mia voce identica che sembra la mia che urlo nella ricostruzione, perché eravamo senza doppiatrice. Ma non è così, fidatevi. È una strage, ma Puerto Rico, il figlio maggiore, si è nascosto sotto il tavolo e non è stato visto dal cavallo col passamontagna. Il burattino di legno e l'anziano artigiano, che sazi della mattanza, si dileguano. A questo punto però, rimasto solo, Puerto Rico si avvia verso la porta di casa per scappare da quel luogo e correre a chiedere aiuto, quando ad un tratto si trova di fronte ad uno specchio. È un'imboscata! In un attimo, se stesso riflesso, gli punta il dito della mano mo' di pistola e apre il finto fuoco con la bocca, finendolo con tre colpi di finta pistola alla testa.
2: Sono io!
3: Stai fermo, sono io!
2: Sei tu! No, sono io! Sei io! Sei io! Pum, pum! Pum! Pum! Pum! Ah!
1: Ah! Ah! Tutto finisce così in questa serata di sangue, con tre cadaveri di una famiglia distrutta e troppe, troppe domande. Perché questa famiglia cenava alle 18? C'è forse un motivo legato ai riti satanici? Chi c'è dietro alla commissione di questo efferato reato? Forse Bigio, ex socio di Mandelli dei Soliti Idioti? Esiste la fica orizzontale? Se zio Fester accendeva le lampadine con la bocca, è possibile che col culo potesse ripristinare un'unità di backup di un server industriale? Perché Geppetto e Pinocchio non vengono digeriti dai succhi gastrici dei capodogli? Come fa un cavallo a premere il grilletto? Gli inquirenti brancolano nel buio, ma presto sapremo almeno se la merda sottovuoto puzza oppure no, perché ho fatto un esperimento che poi vi dico. A voi studio.
0: Bene, bene, grande, grande, grazie, Graziella, grazie al cazzo, Buddha di Canosa. Andiamo via, che ho il circo a casa di Benedetta. Dio mio, che tega che ho! Jul Brynner, dai!

0: This is a zoo, only for you.
1: Questo episodio è stato registrato qualche giorno prima di Pasqua. Wender e Johnny chiamano Ennio per chiedergli una tonnellata di uova da colorare da destinare a una scuola di Reggio Emilia. Il vecchio li ha fatti impazzire. Hanno dovuto richiamarlo più e più volte, ma alla quindicesima, finalmente, ha risposto.
2: Dove abita Ennio?
3: Pronto? Signor Ennio? È la terza volta. Terza volta che la chiamo, le cade la. Terza volta che la chiamo, le cade la linea. Che cazzo di telefono ha?

0: Dobbiamo venire a prendere 5. Lei le ha 500 uova?
1: E passa, non le vado a prendere gli uova, gli uova. No, le faccio mica 500.
0: Scusi, quante uova, quante galline ha lei, scusi?
1: Ma se no, no, no, no, una decina, 10, 15 galline.
0: Quante uova ci può dare per i bambini della scuola?
1: Ma io ne prendo 4, 5 alla mattina. 40, non di più, 40, non di più.
0: 40 vanno bene allora, ok? 40 vanno bene. Come? Scusa, non ho capito.
1: Data 40 di uova.
0: Non capisco cosa è uova. Cosa vuoi? Le uova?
1: C'è 40
0: sì, perché dobbiamo metterci dentro il coniglietto simpatico.
1: Ma che... Dentro le cinque uova.
0: Sì, esatto, dobbiamo metterci con...
1: Ma se non le cinque uova. Ma se non sono già piene. Sono già piene.
0: Sì.
1: Ma porca... Mi ascolti un attimo.
0: Allora, noi le uova le svuotiamo e mettiamo dentro il coniglietto magico, che è molto simpatico per i bambini per la Pasqua. Lei lo conosce il coniglietto magico?
1: Ma che porca, ma porco, come fai a svuotare, brutto bastardo?
0: Allora, visto che lei è un ignorante di merda e non lo capisce.
1: Come parli? Ma io non, sai che non ti conosco, ma io ti metto la testa con un melograno.
0: Le chiedo scusa. Allora le spiego. Mi ascolti?
1: Misura le parole, brutta merda.
0: Sì, ha ragione, mi scusi. Allora,
1: brutto bastardo.
0: Ho capito, però si sono insulta lei.
1: Bastardo.
0: Sì, abbiamo mangiato anche insieme. Allora senta, l'uomo.
1: Ma che abbiamo mangiato insieme? Mi ascolta, non ti dare, non so neanche chi sei, brutto bastardo.
0: Sono il preside della...
1: Ignorate.
0: Sono
1: brutto porco.
0: Sono il preside della scuola, Rodrigo Fastu. Allora le spiego come funziona.
1: Sì.
0: Donna, ascoltami. Allora l'uovo viene bucato con un calciavite piccolino ed esce tutto. Poi viene colorato dai bambini e dentro ci mettiamo il coniglio magico, che glielo passo adesso, rimanga lì.
1: È il coniglio.
2: Pronto? Pronto? Sì. Ciao, sono il coniglietto magico. Come stai?
1: Ma chi sei?
2: Il coniglietto magico, come stai?
1: Il coniglietto magico?
2: Sì, sì, sì.
1: Ma io non so chi sei del coniglietto magico. Ma non ho mai parlato con un coniglio, bastardo.
2: Aspetta, ti spiego. Praticamente c'è una persona che buca le uova, poi mi ci infilo dentro e faccio sorpresa, buona Pasqua a tutti con le uova.
1: Ma sorpresa, buona Pasqua, che porca la... Ma le uova c'è la porca di mia.
2: Ti spiego, perché mi aiuta un mio amico. Adesso ti spiega lui come fa. Io sono il coniglietto magico, hai capito?
1: Ma le cinque uova, ma sono piccole. Come faccio a mettere, come si fa a mettere il buco con il chiodo, ma si svuota.
2: No, perché io sono magico, quindi posso rimpicciolirmi.
1: Ma porca la...
2: Ti passa il mio amico che viene lui a prenderle. Io intanto vado a rimpicciolirmi.
1: Sto lavorando nella merda. Chiedevo il pensare dalle cinque. Che porco tu devi fare le buche, le buco col coniglio. Ma di c***o, non avevi mai parlato col coniglio. Sprata!
0: Pronto! Ti faccio una proposta. Ascolta, io vengo lì col trattore, prendo le uova e ti lascio due vecchie da burrare. Tu mi porti 40 uova e io te le pago con due vecchie da burra.
1: Ma dimmi che a che ora che le vecchie da burrare? Che le vecchie da burrare? Vieni tu con le vecchie da burrare?
0: Sì, io ti do due vecchie da...
1: le vecchie da burrare?
0: Ce le ho in...
1: Quando vieni con le vecchie da burrare, brutta merda?
0: Ce le ho sul trattore con me.
1: Ehi, Vai da dove stai a venendo qua alla Reggio Emilia?
3: Sì, sì, sì.
1: Dove sei?
3: Vengo tra mezz'ora. Sei.

0: canzone a Reggio Emilia.
1: Volevo venire con la panna alla stazione. A che ora sei tu con le donne da murare?
0: Allora, tra mezz'ora sono giù con le vecchie da burrare.
1: Tra mezz'ora porca la mare, mi devo lavare.
0: Esatto,
1: devo andare,
0: okay.
1: Porca la con la gomma dell'acqua, ma la mare.
0: Mi raccomando, lavati il cazzo.
1: Ma vai a cagare, lavati dal muro, brutto bastardo, che te lo hanno una carcagliata di botte. Passa su le vecchie da burrare, bastardo.
0: Guarda che loro sono tutte profumate.
1: Anch'io sono profumo. Adesso mi vado a cambiare, mi vado a lavare con la gomma. Poi tra un'ora vengo su con la panna brucia merda.
0: Mi raccomando, giacca e cravatta.
1: Tu porta le vecchie da burrare.
0: E tu porta le uova.
1: Te le metto nel culo, te le metto nelle. Bastardo!
0: Ma cos'è che mi metti nel culo? Pronto?
2: Adesso si lava con la gomma in stazione.
3: Si lava con la gomma.
4: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105.
4: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
6: Baciamelo piano.
7: Perdona. He venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
6: Brava piccola. Léccami adesso.
8: Ah, hola. Bueno, no me hagas caso. Es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
4: Le meravigliose trame. I meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. A noi mancano. Noi siamo nostalgici e abbiamo dato vita ad un canale porno totalmente diverso da tutti, dove la trama e gli scambi verbali fra gli attori fanno da protagonista. Lo Zoo di 105 presenta Pornbab. Pornbab.
2: Ogni volta mi fregano questi qua di questi porni della televisione qua a pagamento. Meno male che c'ho il pezzotto. Sul pezzotto sicuro c'ho un bel film che minchia mi faccio marreggio la minchia. Vediamo cosa c'è in lista.
9: Ciao utente, benvenuto su Pornbab.
2: Cambia canale.
9: Ciao utente, benvenuto su Pornbab.
2: Cambia canale.
9: Ciao utente.
2: Cambia canale.
9: Utente.
2: Cambia.
9: Ciao utente.
2: Ah, qua sì, qua ci sono questi cioè, coglioni che picchiano sui culi, vai, bello.
9: Benvenuto a Pornbab. Hai selezionato la telefonata.
2: Oh, minchia, la roba di telesega. E vai.
10: Vengo! Ah, pronto? Casa col culo, chi parla?
11: Ti ucciderò, bastarda!
10: Non fa paura, sì.
12: Non fa paura mai!
10: È finita la scenetta!
11: Questa notte morirai, bastarda! So cosa hai fatto l'estate scorsa! Ti ucciderò!
10: Tesoro, sono successe tante cose l'estate scorsa, devi essere più preciso. A cosa ti riferisci? All'orgia coi nani? A quando mi sono infilata mezzo tonno nella bagiana per attirare i pescecani? Ah no, aspetta, ci sono, ho capito. È perché ho rubato il trapano di zio Gustavo per attaccarci il braccio di un manichino e usarlo come dildo rotante. Ho indovinato?
2: Ah, quanto è mignotta questa! E anche il maniaco mi fa rapare sta cosa! Ah.
11: No, si tratta di quello che hai fatto con la tua auto. Ti ucciderò, bastarda.
10: La mia auto? Ma se saranno almeno 3 anni che non me la scopo, non lo sai che i fumi del scarico della marmitta sono la causa principale del catarro vaginale?
11: Porca puttana! Sto parlando dell'autostoppista che ha investito, bastarda!
10: Ah, sì, sì, sì, certo, ora ricordo. Oh, che brutta storia, da quel giorno ho smesso di fare i pompini mentre guido.
3: Quando è bastarda questa? Ah, fammi vedere una tetta, dai, dai! Adesso Maria che spunta dalla porta la chiama!
11: No, aspetta, spiegami un attimo. Stavi guidando facendo un pompino allo stesso tempo? Te credo che così non vedi la strada. Bastarda, ti ucciderò.
10: No, tesoro, se il cazzo è abbastanza lungo, con la coda dell'occhio la strada la vedi, no? Ma si può sapere cosa c'entra questa storia? Sei un giornalista a caccia di una scopata gratis? No, perché se è per quello, non c'è nessun problema.
3: Chiama la spunta dalla porta, vai maniaco bello. Dai, dai, che sono qua quei piedi che tirano.
11: L'autostoppista che ha investito sono io, ti ucciderò.
10: Davvero? Ma che coincidenza incredibile.
11: Coincidenza un cazzo. Mi son fatto 9 mesi di ospedale. Mi hai rotto 50 ossa e spapolato la trachea. È per questo che ora ho questa voce di merda, bastarda.
13: Prima parlavo così.
10: Oh, poverino, mi dispiace tanto. Ora ti do un bacino e passa tutto.
3: Dai, dai, adesso spunta dalla porta col cazzo vero, che sennò finisce la situazione. Dai, dai, dai.
10: Ma che buona questa cornetta del telefono.
11: Ma che cazzo fai? Ti sei infilata la cornetta in gola. Pronto? Pronto? Io ti ucciderò. Mi vendicherò, hai capito?
10: Sì, sì!
11: Pronto? Puttana? Mi ascolti o no? Ti ucciderò! Io ti ucciderò! Mi vendicherò, ti sguardo! Tutto, hai capito, sì o no?
10: Sì, sì! Sì, sì!
3: Minchia, che palle, bro! E faccela dare sta chiavata, eh! Quanto dura sta minchiata, dai!
14: Gentile utente, il tuo segatempo è terminato.
3: Ma come segatempo? Che è il timer delle seghe adesso?
14: Vuoi vedere una zinna?
3: Sì.
14: Premi 1. 150 euro.
3: Minchia.
14: Vuoi vedere una fica?
3: Meglio, sì.
14: Premi 2. 350 euro.
3: Vuoi vedere una fica?
14: Ti accontenti di vedermi di spalle? Premi 3. 5 euro.
3: 5 euro. Sarà comunque, magari non è bellissima, però... Minchia che campanile!

0: don dan, din don dan.
1: E spegni sta televisione. È il mio cervello che me lo comanda.
2: Radio 105. Lo Zodi 105. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Che c'è?
4: Ti ucciderò.
3: Uccidi.
4: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
3: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
4: Marco Mazzoni ti ucciderà.
3: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
4: Hai paura?
3: Sì, paura di te, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
4: Stanotte ti massacro di messa.
2: Leone Veritas.
5: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
4: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
5: Una vacca di tua madre. Una vacca.
4: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
5: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
4: Ti ucciderò.
5: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
4: Morirai nella tua merda di invidia.
5: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
4: Addio.
5: Colpa mia.
4: Ma vai a cagare.
5: Se non era per me non facevate nemmeno l'apparizione di Swish la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
6: Ma va a cagare, va.
5: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
2: Leone Veritas.
7: Cuccio li stava rischiando di morire.
4: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nena Rosa.
3: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
4: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
3: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
4: Hai paura?
3: Ti do tutta Nena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. È pure in c***o di mezzo, guarda se lo vuoi.
2: Leone Veritas.
4: Ti ucciderò, bastardo.
3: Se stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
8: Vado!
4: Hai paura di me, vero?
3: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
4: Quando è che vieni a Sondrio?
3: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
4: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
3: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
4: Non ho paura di te.
3: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
2: Leone Veritas.
9: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
4: Ti ucciderò!
9: Pasqua, ancora il sai?
10: La radio, alla puttana d'esordio.
4: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
4: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
4: Ma fate
9: dalle banane alla zucca.
4: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
4: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
4: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
4: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
4: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
1: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Gentile dottore del medicina, Beppe mi chiamo e sogno da Sicilia. Siccome c'ho un problema alla natura, sono preoccupatissimo. Abito lontanissimo da un dottore fatto fisicamente. Ho scritto a loro ed internet che magari mi aiuta meglio prima.
1: Gentilissimo signor Beppe, comprendo che la lingua italiana sia per lei una barriera nelle relazioni pubbliche, ma se possa essere un pelo più preciso nella sua richiesta, potrei anche io evitare di dover assumere un traduttore per comprenderla. Punto, punto, punto.
0: Mo scusa dottore, è che sogno poco studiato per motivi di fame, che ho lavorato da bambino perché in famiglia non c'erano pici. Ma mi faccio capire se mi dà a modo per domande.
1: Signor Beppe, facciamo così. Andiamo per domande e a lei si limiti a rispondere con poche parole, quelle che conosce. Così cercherò di interleggere in maniera più precisa di cosa stiamo parlando e al limite darle un consulto video call. Capirà un cazzo questo qua.
0: Dottore, non la capisco. Che ci vuole sapere?
1: Allora è proprio una bestia questo qua. Dove ha male?
0: Alla minchia!
1: Mi perdoni, intende all'apparato genitale?
0: Sì, alla ciolla.
1: Che schifo. Ok, bene, fantastico. Mi fa sentire un moderno Camilleri, mio caro Montalbano. Clicchi su questo link così parliamo a voce e vediamo come posso aiutarla, virgola. Ma prima mi dovrebbe per favore mandare una ricarichina di 50 euro su questo PayPal del quale le mando il link, intestato a tale Lucrezia Maga, punto esclamativo.
0: Minchia, dottore, 50 bombe! E dove le piglio?
1: Pure il barbone, cazzo. Non saprei. Entriamo di prepotenza nel panorama del virgolette sono cazzi suoi, chiuse virgolette.
0: Va buona, dottore, c'ho troppo male. Fatto, ecco, mi gira il lingo.
1: Ecco, bravo Bushimane, ecco clicchi.
0: Minchia, dottore, salve Beppe sogno.
1: Sì, questo l'avevo già sbarcato, inizio conversazione. Ma mi perdoni, dove si trova? Vedo niente...
0: Minovile. C'ho una masseria.
1: Sento le bestiole in sottofondo. Che roba aromatica. Vedo c'è anche qualcosa che le cammina sul viso. Un po' che non vede la doccia, signore.
0: Sì, bestiacce bastarde. Sul mio pieno di parafiti, sai, maiali.
1: No, non lo so. Io profumo di Jean Paul Gaultier. Vabbè, mi dichi, qual è il problema?
0: Guarda, ce lo mostro.
1: Cosa?
0: Il problema.
1: Ah, ok, il membro dice? Prego, prego. Sono anche andrologo.
0: Ecco, dottore, vede? C'ho tutta la testa della minchia che fa gli spilli.
1: Oh, la madonna, mi perdoni, ma cos'è, un aratro?
0: Lo so, la natura fu gentile.
1: Ma cosa ha partorito sua madre? Prima il pene e poi lei.
0: Cosa me lo secca, dottore?
1: Ma guardi, sono sconvolto. Ci manca una pinna sopra e potrebbe tranquillamente lavorare facendo rimbalzare una palletta a SeaWorld.
0: In che senso?
1: Non è un cazzo, è un delfino.
0: Lo so. Mi chiamavano Sciccola elementare.
1: So di che cazzo sta parlando. Comunque, senta, quegli arrossamenti sono delle probabili lesioni che si sono infiammate. Ha fatto urina in qualche bagno pubblico?
0: Oh, io piscio in campagna!
1: Certo. Anch'io che domande sciocche che faccio. Lo so, ha avuto rapporti con una signorina poco pulita, qualche avventura amorosa di recente, qualche sventurata che ha sventrato, perché immagino che poi la denuncio.
0: No, io uomo solo sono, abito lontano da gente abitante, sono solo.
1: Guardi, quei problemi lì solitamente sono dovuti a sfregamento sessuale. Sicuro di non aver avuto rapporti recentemente, non so. Come fanno a ricordarselo, dai?
0: Per rapporto intende fottere?
1: Sì, sì, In una lingua non tribale credo si dica così. Comunque rapporti.
0: Ah, forse 2 giorni fa con la mia principessa.
1: Ah, allora vede che è una donna? Poverina, cosa cammina? Una gamba sì, una gamba no. Si siede la signora.
0: No, oh, che donna! Ecco, sente. Ma sta chiamando, ci devo dare il fieno, la porcellina.
2: Porca troia! Oh, che schifo!
0: Dottore, bene sta! Dottore! Dottore!
1: Ma che schifo, cazzo! Che schifo di animale, bastardo, lurdo, maledetto! Che schifo, che gente c'è in giro, cazzo, tutti a me! C'è della gente in giro che andrebbe arrestata, cazzo! Che vomito, che merda! Che vergogna! Gentaglia! Che schifo! Che gente di merda! C'ho bisogno di un conforto! Adesso mi sento più professionista! Vergogna!

0: Lo Zodi 105.
1: Signore e signori, torna la più grande storia mai raccontata. Benvenuti al cinema di strada. Gnagno, capitolo

0: Stagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E fifufa, ragazzi, rieccoci ancora una volta sintonizzati con il vostro Max Pezzali, tornato per raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Dove eravamo rimasti? Siamo sempre a Pavia, l'anno più o meno ai giorni nostri. Nel finale della scorsa stagione Marco ha vinto l'isola ed ecco quantuplicato gli ascolti e l'affetto della fattoria. Quindi, come ogni grande inizio di una nuova stagione, bisogna festeggiare. Ed è proprio da qui che partiamo. Perché per celebrare questi nuovi traguardi, la radio ha organizzato un'enorme festa concerto a San Siro, naturalmente a Pavia, con tutti gli amici della fattoria.
3: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.
4: Salve a tutti, sono il vecchio direttore della radio Angelo De Robertis. Siete pronti? Però calma. E allora facciamoli entrare coi cattivi ragazzi. Ecco per voi la fattoria di Radio Norba.
5: E buongiorno Pavia! Cazzo merda culo!
6: Inca, quanti cazzo siete, inca!
7: Bellina, abbiamo proprio esagerato questa volta.
5: Oh, avervi tutti qui davanti è incredibile. Quando ho creato la fattoria, nella prima stagione di Gnagno, non avrei mai immaginato che sarebbe uscita questa figata pazzesca. Grazie a tutti voi, troia merda stronzo.
2: Una mega festa davvero incredibile, con un botto di ospiti illustri tipo Gigi D'Alessio, gli Eiffel 65, Shakira, gli Iron Maiden, Justin Bieber, e c'era perfino il cazzo di numero unissimo assoluto, Vasco ti spacco il culo Rossi.
5: Ragazzi, per me è un onore folle avere questo ospite, direttamente dal Modena Park di Pavia, Vasco Rossi!
8: Hey, ciao ragazzi! Io ho fatto il record mondiale di presenza a un concerto con le mie 200.000 persone, ma qui siete 200.000 e uno, Avete battuto anche me, non solo Linus, merde!
6: Inca, Vasco, tu sei il mio idolo assoluto, inca, bamba, lambrusco!
8: E non dimenticate lo squacquerone, perché anche lo squacquerone è un metodo ottimo per sciogliere le pasticche,
5: Ok, ok, secondo me stiamo andando un po' fuori tema. Dai Vasco, ci hai portato una canzone esaltante, merda merda ictus.
8: Eh sì, visto che siete i numeri uno, e l'ho dedicata a una. Dai, facciamo sta canzoncina prima che mi scenda la porta, su!

0: grandissimo Vasco, anche se stai tutto spaccato, rimani sempre il supervissuto per eccellenza. La line-up del mega evento continua con Beyoncé, Negramaro, Avril Lavigne e le Spice Girls, che come ben sapete Fabio se n'è scopata una.
1: Poi Fabio, thank you per questo invito. Ti amo, Belin.
2: Belin, questa si è proprio attaccata come una cozza pelluosa.
0: E in questa grande festa ovviamente non poteva mancare Leone, in collegamento interstellare direttamente dal suo pianeta sul maxischermo.
3: Ouch, bastard, che grande traguardo che state raggiungendo, eh? Dovete sempre ascoltare Leone, che ha sempre ragione. Avanti tutto, mazzò! Ouch, adava dai!
4: Dai, Leo, visto che sei qua, in un certo senso, non è che ci canti una canzone, stronzo finocchio senza tetto?
3: Lo sapevo che me l'avresti chiesto. Mazzò, alla fine che devo fare se non le canzoni? Sempre canzoni devo fare. Dai, Palmieri, manda la base, che così faccio anche la marchetta al mio nuovo canale YouTube, che hanno fatto Davide e Viale, prima che lo chiudano. Outs!

0: sempre qui. Ouch. A proposito, il canale YouTube è Leone di Lernia _ official. Vaffanculo.
1: Auz, grande Leone, è stato veramente il concerto della vita. C'erano tutti, ma proprio tutti. Sapete chi c'era addirittura? Sì, io. Che figli di Troia mi hanno fatto mettere una parrucca e mi hanno fatto ballare come Repetto? Caini. E sentiamo cosa ha detto proprio Repetto di questo. Testimonianza davvero toccante. Ma non posso avercela con loro, lo sapete, no? La fattoria è pur sempre la fattoria. Che puoi farci? Altrimenti non sarei qui a narrarvi ancora una nuova stagione di questa serie incredibile. Ci sono davvero un sacco di storie che ci aspettano, amici. Preparatevi. E nel caso mi steste chiedendo se alla fine una canzone gliel'ho cantata anch'io, beh, non proprio, ma in compenso vi faccio sempre le sigle. Quindi beccatevela, bastardi!
2: È il gnagno 5 che è gran figata.
3: Radio 105.
4: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: only a 105.
1: Questa sera
2: buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio.
3: Bene, benvenuti all'Impero Romano, civiltà del passato, per la prima volta fatti fino al tramonto. Ecco il tracciato
2: che aprirà
3: ricchissima
2: e tutti questi affinare e viene fuori questa scala. Era conservata con ogni cura alla tigre

0: Ci troviamo al largo delle isole Cape de Cats, nell'arcipelago delle Galapagos. Un luogo descritto da molti come la culla della biodiversità. In queste isole e in questi mari vi sono specie viventi che non sono presenti in nessun altro luogo sulla Terra. Lo stesso Darwin, dopo essere approdato il 15 settembre del 1835 in questi luoghi, durante la spedizione della nave Beagle, appena sbarcato, bestemmiò a gran voce toccandosi l'uccello. Resosi conto da prima di aver scordato in Inghilterra i suoi occhiali da sole fighi e dopo per aver visto così tanta magnificenza concentrata in un solo luogo.
1: Porca, che spettacolo! Mi sono dimenticato gli occhiali! Mica però che bello sto posto!
0: Una delle prime specie viventi che vide e che studiò fu il cazzone. Un rettile oblungo e con gli arti posteriori tondeggianti, che abbondava in questi luoghi. Passò molte notti a studiare il cazzone, anche assieme ai marinai della stessa nave. Tutti incuriositi dal cazzone. Riempirono di cazzoni ogni angolo della stiva. Lo presero in mano, lo accarezzarono per giorni.
1: Mi passi il cazzone?
2: Sì, aspetta che te lo passo, ti passo il cazzone.
1: Passo, vuoi vederlo anche tu il cazzone?
2: Sì. Sì, fammi vedere il cazzone.
1: Però poi dopo un po' di cazzone io. Che bel cazzone!
2: Che cazzone!
1: Che bello il cazzone! Basta cazzone, adesso è il mio turno per il cazzone.
0: Cazzoni ovunque con i marinai, con il comandante, con i mozzi, finché non appresero ogni segreto di questa specie curiosa. Oggi il cazzone è protetto dalla comunità scientifica internazionale e vive sereno in queste coste, essendo esso un animale anfibio. Ma ecco il cazzone impegnato a chiavare, espressione latina che indica l'adduzione del figone dentro la propria tana ricavata fra le asperità delle rocce. Figone è il nome attribuito alla femmina della specie del cazzone. Nome derivato dal ricercatore Giuseppe Figone, compagno di spedizione del celebre Darwin, scomparso in mare dopo essere scivolato dal ponte nel viaggio di rientro, mentre cagava sporto dal ballatoio.
3: Fa freddo stasera,
0: Cazzone e Figone sono dentro la tana, probabilmente impegnati nell'accoppiamento, che in questa specie di rettili dura per giorni, essendo dotati di sangue freddo.
4: No, non mi dire cazzo! Non mi va su!
5: Dai, allora, dai! Dai, me lo vuoi buttare alla fine, no? Dai, che voglio chiamare, dai! Dai, che sono arrabbiata!
4: Non mi va sul cazzo! Non mi va sul cazzo, figa, non mi va su! C'è sangue freddo!
0: Ma oltre a questa specie meravigliosa, al di sotto della superficie dell'acqua possiamo trovare una moltitudine di mitili, cibo di molte specie assiepate su queste coste, come il clito, la vongoloide minore e la vongoloide maggiore, lontane parenti delle nostre più comuni vongole. Il cazzone si tuffa alla ricerca di un clito. Eccolo! L'ha appena trovato attaccato ad una roccia. Il cazzone succhia e risucchia il clito fino a che da esso non verrà secerno il succo che sfamerà il cazzone. Cazzone, clito, figone e vongoloide sono solo alcune delle specie meravigliose di questi luoghi e vanno protette dall'aumento del turismo che in questi decenni sta mettendo a repentaglio questi luoghi eccezionali. Nel prossimo episodio andremo di persona a spaccare il culo ad uno che deve dei soldi a mio padre e ci troveremo faccia a faccia con una merda che non paga i debiti, per poi andare al bar e farci di brutto con i miei amici dell'est.
6: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando, chi è? Nome e cognome. Camminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panna.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana di so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che è promessi sposo? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Dov'è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco?
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
7: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
7: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
8: No, terapeutici.
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: No, terapeutici.
7: Terapeutici.
3: Terapeutici.
7: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
8: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Bravo!
7: Volete conquistare Troia?
8: Sì!
7: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
7: No!
9: Attento ad Aiace! Aiace dell'ammonio!
7: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cos'è?
9: È l'Aiazzone! Aiace è quello grosso, Aiazzone!
7: Ah, pagliaccio!
8: Provare per credere!
9: Esatto. Sì! Attento, sta venendo!
10: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
7: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
7: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
8: domanda. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
8: Caparbietà.
2: Che la puttana mo lo mette sempre queste, metti dentro.
8: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
11: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
12: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
13: Giusto? Ce l'ha fatta?
12: Ho sbagliato?
13: No, giusto, giusto.
12: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
13: No!
2: Sì!

0: ignoranti di merda! Sono tornata a ipnotizzarvi con i miei bei capezzoloni. Sono la vostra... Oh, la vostra Barberona! Oh, mi chiamano Benjamin Tetton perché le mie tette ringiovaniscono. Guarda che pompe, guarda che pompe! E mentre Fabio Fazio ospita Burioni. Chi cazzo è Burioni? Chi cazzo era Burioni? Chi cazzo sarà Burioni?
1: Chi cazzo sono io?
0: Oh! In vista dell'uscita del nuovo Top Gun, film col quale l'originale, quello di 30 anni fa, mi sono sgrillettata per ore e ore, guardando quel bel fustone di Tom Cruise, ho detto: io, Barbarona nazionale, io che imbocco i miei telespettatori con delle cagate terrificanti, oggi voglio essere la prima. Ed è qui con noi, signore e signori, Thomas Cruise, meglio noto come Tom Cruise.
1: Ciao a tutti, sono Tommy Cruise. Salve, salve.
0: Allora, il tuo vero nome, tra l'altro, Tom, è Tom
1: Cruise. Cruise, tutti mi conoscono come Cruise.
0: No, no, ti chiamano Tom Cruise, ma il tuo vero nome è Thomas Cruise Mapother.
1: Sì, mi chiamo Cruise Mappolto. Crusca Mappolto, però, come diciamo che nel mondo del cinema Crusca Mappolto non spingeva tantissimo.
0: Mopoter.
1: Mopoter.
0: Senti, allora, Tom Cruise,
1: al contrario,
0: Tom Cruise ha una carriera alle spalle pazzesca. Poi c'è stata quella questioncina sulla Scientology, ecco, questa chiesa, questa religione.
1: Sì, sono stato anche papa.
0: No, papa no.
1: Ho fatto 3 anni da papa, no. Poi mi rompevo i coglioni perché bianco comunque ingrassa.
0: Sì.
1: Siccome sono alto 1,12, effettivamente.
0: Allora, Tom Cruise sta per uscire al cinema con il secondo Top Gun, Maverick. Io ho visto il trailer, veramente fantastico.
1: È bellissimo, perché dopo 30 anni ho rifatto questo film, Il Topo Cane è la storia di questo scienziato che a un certo punto incrocia due esseri viventi, incrocia un topo e un cane.
0: No,
1: solo che la parte davanti del topo, quindi piccola, e la parte dietro è di un cane, è molosso.
0: Ah.
1: Quindi cammina anche tutto strano perché c'ha le zampine piccole davanti.
0: No, è la storia di un pilota di caccia.
1: E lui si affeziona a questo piccolo mostro che ha creato e non la caccia, sì. poi lo caccia perché
0: si
1: impazzisce, il topo mostro cane. Scappa nella foresta, diventa un po' tipo Frankenstein, diventa assassino, e allora lui comincia a cacciarlo, però non sa sparare.
0: Sei sicuro? Perché
1: gli lancia i sassi, quindi lo rincorre a sassate. Sono 2 ore in cui io rincorro a sassate questo topo cane, che non corre tanto perché la ruota.
0: Tra l'altro, ricordiamo che tutti gli stunt li fai
1: tutti gli stunt in cui io ho fatto questo film mi sono pentito. Ogni stunt proprio.
0: No, gli stunt, non gli stanti, tutte le acrobazie vengono fatte.
1: Ah sì, perché io sono anche del Cirque du Soleil.
0: No,
1: quindi io, mentre sono scienziato e faccio questo mezzo topo, mezzo cane, faccio anche le piroette, le capriole. Vuoi che ti faccio una capriola?
0: No, grazie, sei un po' confuso. Top Gun, film.
1: Ma quello perché sono anche mezzo pazzo. Io mi butto degli aerei, tiro testate di.
0: Però partendo proprio dagli inizi, tu hai esordito al cinema avendo un successo pazzesco ai box office con il film Risky Business.
1: Sì.
0: Stiamo parlando del 1983.
1: Ah, è quello delle puttane.
0: Bravissimo, bravissimo.
1: Ah, sì, che metto su questo film di puttane.
0: No, non è un film di puttane, tu rimani a casa da solo.
1: A
0: Ruby.
1: Casa da solo mi faccio. Sono lì che mi sta facendo una sega. Decido di andare a buttare.
0: No, Ruby la macchina.
1: Rubo buttane.
0: No, Ruby la macchina.
1: Faccio i mobili con le puttane. Cioè, sono un pazzo che con le puttane fa tutte le cose, no? Io perché non riesco sessualmente a soddisfarmi, quindi alle puttane gli faccio fare le cose, no?
0: Certo.
1: Poi giocano col pongo.
0: No.
1: Ma lo ricordo molto bene. Tre sifili.
0: Premi a non finire, poi ovviamente il grande successo continua negli anni '80, dove hai fatto Nato il 4 luglio, dove fingi di essere.
1: Questo film è meraviglioso perché io sono in fila all'anagrafe, no? È una storia struggente.
0: No, una guerra.
1: Allora mi infila, sì, poi viene fuori la guerra, fammelo raccontare. Praticamente io sono in fila all'anagrafe, c'ho questa dipendente appunto che mi fa ingazzare perché io dico: guarda, data di nascita, io sono nato il 25 agosto, no? Guarda, risulta che lei è nato il 4 luglio.
0: No, film di guerra.
1: Allora mi incazzo e da lì viene fuori appunto una battaglia in cui imbraccio un fucile, ammazzo tutti quanti dentro questo ufficio anagrafe perché io insisto, io sono nato il 25 agosto e quindi mi vogliono appioppare
0: il 4 luglio.
1: Ovviamente anche sul
0: 4 luglio, che è la famosa festa.
1: È la festa di Viareggio, dove spesso vado, bellissimo, fanno questa rivisitazione medievale.
0: Bene, poi c'è Top Gun, ricordiamo, L'ultimo Samurai, Minority Report, molto bello quel film.
1: Bello, il rapporto bello. Dei minorati.
0: No,
1: mi piace ogni tanto fare dei film in cui sono un poco anti.
0: Senti, parliamo di un altro film, perché io comunque sono veramente una tua fan pazzesca. The Mummy.
1: Ah,
0: la
1: sì,
0: mummia.
1: Sì, The Mummy.
0: Molto bello.
1: The Mummy è una storia fantastica in cui sono una mamma.
0: No, una mummia.
1: Una mamma mummia. Sono una mamma mummia. Sono una mamma mummia che ha partorito un mummino di questa famiglia di mummie. È un film un po' così particolare, un po' scientifico, divertente. Sai, che l'ha fatto con la Walt Disney.
0: No.
1: Sono mamma mummia con questa famiglia di mummie, papà mummia, bambine mummie, cane mummia. In questa mummiolandia sono tutti mummi. E fare la donna mummia è effettivamente stata una prova artistica.
0: Beh, ma sei bendata, no?
1: Eh sì, sono bendata, infatti non vedo e tiro testate. Tutto.
0: Tu sai quello che stai dicendo?
1: Io no, sono completamente in confusione mentale. Ho buttato una testata con una moto impennando su un elicottero. Sono venuto qua con un mio elicottero pilotando io. Da una mano guidavo la moto, con l'altra guidavo l'elicottero. A un certo punto mi sono buttato dall'elicottero con la moto e ho tirato una testata a un cavallo che mi stava aspettando, su quale dovevo salire e arrivare qua in studio col paracadute.
0: Porca troia.
1: Posso buttarmi dal terzo piano?
0: No, perché?
1: C'ho una voglia di buttarmi dal terzo piano.
0: No, fermo Tom, dove vai? No, fermo Tom! Fermo.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
3: Soggetto 43, 22.21. Corriere Foggiano incattivito dalla sciatica. Contatto.
4: Pronto?
5: Upa?
4: Pronto?
5: Upa, ci sono domande, grazie.
4: Mamma te faccia, attenta a Fitch.
5: Leve.
4: Che cazzo sì?
5: Leve. Leve.
4: Mocca matta.
5: Leve, ce lo trovo una chinga.
4: Non ti chiami in chi è?
5: Gulo.
3: Soggetto 37 999 13 Maresciallo Mangiacobra contrario alla Trinità. Contatto.
4: Pronto.
5: Ofa.
4: Ofa chi?
5: Ofa, faccio di cazzo di chi è?
4: Faccio di cazzo a me. Faccio di cazzo a te. Mocca, chi te è morto?
5: Upa.
4: Un peccione di sora.
5: E da mamma tu pure, grazie, che mangia
4: pure,
5: cazzo.
4: Certo, pure quello di mamma, ta tua.
5: La ma.
4: Cioè, ma va, fa mocca, chi te morte, va.
5: Ci te morte, stramorte e vive, tu è tutta la razza tua.
4: Anche, mocca, chi te morte a te, a mamma, ta, a sorra, ta.
5: A zia.
4: Chi te morte. A zia, ecco, mi sono dimenticato a zia. Ci metto pure un zio, non solo a zia.
5: E cara.
4: Ciao, vai. Ma ascolta a me, va, fangulo, va.
5: Tua mamma. Te. Ah, so, che lo mangio a casa.
3: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Contatto.
6: Pronto?
5: Upa.
6: Pronto?
5: Upa, Giordano.
6: Porca ascolta, ma non ti sei fatto sentire per settimane o un mese? Questo dovuto sicuramente alle minacce che ti ho fatto, perché ti sei cagato in web.
5: Mangialo, cazzo. Terremoto!
6: Lo cazzo, la metto mocco, tu che ti ha imbrattato la mamma, perché ho fatto madonna. Oh, non mi fa rigirare il cazzo, che non è una giornata storta. Che cazzo vuoi? Lo muestra, che cazzo sei?
5: Che cite?
6: Non ho capito.
5: Cite morta, sta morta e viva, tutta.
6: Mocca che da troia da mamma, te figli da bocchino. Ma non di nu cazzo la fai, voglio.
5: Upa, eh? Terremoto!
6: Mocca la murta catina, murta chi te stra morto, brutto bastardo.
5: Mamma.
6: All'anima della corna catina, figlia di un orecchione cornuto.
5: Gula, mamma.
6: Gula mamma che da trova. Oh, non vuoi per niente, capo un cazzo, no, uè, chi ghiò?
5: Lefe.
6: Ci è ca, uè?
5: Lefe, c'è tremona king gong, tu. Terremoto!
6: Ma vide la muerta di mamma, tu stu mongo. Oh, ma non di nu cazzo, ma perché non ti fa chi è? Che c'è un cascato in guerra, brutto figlio da potere. Pizzo piglia, fecchina da merda e bastardo.
5: Mocca, mamma.
6: Ma fa mocca la muerta da mamma, te vengo coloide.
5: Mamma, ti tene tutto lo pochino
6: zero. Ma tu cazzo di parli, ma tu la sei vista mamma, te. Che fichi più cazzo in guliede che una scimmia. C'è cazzo sta pa, ma c'è cazzo occhiano, c'è cazzo vuoi da me. Sorto da ma tu veramente sti fuso ste. Tu non la tin più la capo, tu le spigata scappa. Tu e lo scappo della mattina la sei.
5: È sorta.
3: Terremoto!
6: Ma come cazzo, pa? Ma se pensate un macettino, un cazzo, mocca, che parlo come un mongolo. Ma ti rendo conto quando si chicchiò? Eh? E non è una vita che cacco un cazzo, ma poi c'è non de fa che?
5: È sorto.
6: Oh, dove sei, cheat, mongolo?
1: Ehi!
6: Ma vaffa mocca che t'ha imbrattata da mamma, tu andicappata da merda, tu che t'ha imbrattata da mamma, che da troia sfogacciolo da sorto, cu dricchione mongoloide da tante e cu culattone da fratto come a te, mongoloide handicappato, vaffa le becchine, mongoloide, ciao, madonna come ti cammina, brutto figlio da becchine.
5: Papa, ti giochi col pongo?
7: I Puglieri, primo contatto fallito.
8: Radio 105.

0: buongiorno ragazzi, sono il vostro Carlo Gianni Paletta. Come sapete abbiamo appena preso sotto la nostra direzione Pio Amedeo. Ora cercherò qualche ristorante che ci accolga per girare le nuove puntate di Emigratis. Andiamo?
1: Salve, buongiorno.
2: Sì, ristorante?
1: Sì.
2: Ah, buongiorno, salve. Sono,
1: buongiorno.
2: Sono Carlo Gianni Paletta dell'agenzia VIP Mille Volti, salve.
1: Sì.
2: Ecco, buongiorno, salve. Senta, noi pensavamo di girare una puntata del programma Emigratis da voi.
1: Una puntata di?
2: Del programma televisivo di Pio Amedeo, Emigratis.
1: Ah, dovete parlare con Angelo per quanto riguarda, io lavoro qui quindi non posso...
2: Sì, c'è?
1: No, in questo momento no, se può richiamare per le 2, 2:30.
2: Purtroppo noi però dobbiamo organizzare subito la puntata.
1: Ho capito, non è possibile, mi dispiace.
2: Lei non può contattarlo?
1: No.
2: Non c'è modo di contattare il proprietario?
1: In questo momento no, perché è fuori Foggia, quindi non...
2: Ho capito, non ha un telefono, lui comunica col fumo.
1: Non lo so, se io non è che posso...
2: Disturbarlo, certo.
1: Lasciare nessuna... quindi...
2: No, anche perché non è niente di importante, le stiamo solamente...
1: Non lo so, se io non è che posso...
2: Disturbarlo, certo.
1: Lasciare nessuna... quindi...
2: No, anche perché non è niente di importante.

0: attività non è un problema, nel senso, poi si pulisce, capito?
1: La saluto.
0: Aspetti un attimo, devo tenere la bada qua. Pio, non prendere quella Fiat Uno piena di benzina sopra, tranquillo. Signora, avvisi il proprietario, meglio, perché qua si stanno arrabbiando.
1: D'accordo, arrivederci.
0: Amedeo, la pistola, no, mettila giù, Amedeo. Niente, me l'hanno fatti incazzare. Ne chiamerò un altro sperando di trovare un titolare. Che i meridioni qua non c'hanno voglia di fare un cazzo. Dormono, i merda, Vabbè.
2: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, pizzeria e ristorante?
2: Sì, sì, bravo.
0: Sono il manager di Pia Medeo, buongiorno.
2: Sì.
0: Salve.
2: Mi dica.
0: Senta, lei conosce il programma, no? Emigratis.
2: Sì.
0: Ecco, noi pensavamo di girare delle scene della puntata che dobbiamo fare da voi, se fosse possibile. Praticamente, vabbè, adesso glielo dico, il programma che noi facciamo è tutto finto, in realtà noi parliamo prima con i posti e sembra che noi comunque poi in realtà scrocchiamo tramite Pio Medeo, ma in realtà è tutto preparato, cioè tutto è uno show, diciamo, no?
2: Sì.
0: Io adesso, se per lei va bene, vi faccio telefonare tra qualche minuto direttamente da loro, così noi qua in studio riprendiamo, noi siamo qua in Mediaset, riprendiamo la telefonata. E facciamo finta che appunto loro scroccano da voi un pranzo e ve li facciamo venire.
2: Ah, va bene,
0: va
2: d'accordo.
0: Bene? Dai, allora a tra poco, grazie mille.
2: D'accordo,
0: salve.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, salve.
2: Pronto?
0: È pranzo, Pio Medeo.
2: Buongiorno.
0: Senti, fanculo, stronza. Ci fai mangiare le cozze che... devono proprio sapere come il succo della vagina, proprio.
2: Ma quando?
0: Quando vuoi tu, anche stanotte, tesoro. Anche stanotte che ti scopo. Ti scopo la bocca.
2: Va bene.
0: Aspetta, ti passo anche Pio Medeo, aspetta. Prende?
2: Sì.
0: Sono Pio Medeo.
2: Ok, vi aspettiamo.
0: Poi, se voglia... andiamo in bagno.
2: Ok.
0: E facciamo le scopate. No ragazzi, niente, così non va bene. È meglio che provo io, fidatevi, sono un manager, cazzo.
3: Pronto?
0: Sì, il ristorante?
3: Sì, salve, mi dia.
0: Buongiorno, salve. Senta, sono Carlo Gianni Paletta, sono il manager di Pio Medeo, buongiorno.
3: Mi dica.
0: Salve. Senta, io ho interpellato un po' in zona, volevo capire se fosse possibile girare qualche ripresa da voi con Pio Medeo nel vostro ristorante.
3: Sì, se mi dice la modalità, mi fa capire di che cosa si tratta, certo. Volentieri.
0: Allora,
3: anche perché io sono, cioè, io è cresciuto nella mia struttura e Amedeo è anche un mio cliente, quindi
0: infatti.
3: Mi conosco benissimo.
0: Allora, in pratica sarebbe una puntata del programma appunto Emigratis. Che in realtà il programma che loro fanno è tutto finto, nel senso, se lei conosce appunto Pio Medeo saprà anche lei che è tutto organizzato.
3: Con, sì, sì, sì.
0: Certo,
3: sì.
0: Con delle telefonate appunto che si fanno io,
3: sì.
0: Prima dell'arrivo degli due personaggi. Allora, praticamente funziona così: verremo lì con Pio Medeo, le telecamere, la nostra produzione. E,
3: sì.
0: Se portassimo noi una decina di omosessuali, è un problema?
3: No, non è un problema.
0: Ecco, se diciamo che questi omosessuali, siccome loro mi parlavano di poi eventualmente fare sul tavolo una bucacche tra di loro, nel senso, poi quelli
3: diventa
0: sono...
3: un po' complicato.
0: Ecco, no, cioè, guarda, abbiamo un filmato che appunto abbiamo dovuto toglierlo, che in questo ristorante sì. Praticamente c'erano questi omosessuali, c'erano un gay grosso sì. E nudo nel ristorante. Aveva preso un altro gay in braccio. Quindi ce la va sulla spalla e di spalle, proprio come se prendi un bambino in braccio, no?
3: Sì.
0: Poi si prende tipo il braccio, tutto cosparso di crema bianca, e praticamente va a penetrare, diciamo, l'altro maschio in braccio. Quindi, ed è una roba reale, ecco, è una roba reale che loro vogliono utilizzare, perché vogliono buttarsi anche nel mondo del porno, con grazie a Siffredi, questa roba qua.
3: Guardi, diciamo, la metto così,
0: sì.
3: Non ci venga la buon costume a fare.
0: Guarda, per quanto riguarda il discorso buon costume, come ben sai, loro comunque fanno i 20 danni non pagando le tasse, perché hanno i parenti in guardia di finanza. Quindi,
3: bellissimo.
0: Quindi puoi stare tranquillo che non interverrà nessuno. Quindi va bene, dai, facciamo così. Allora, io intanto vedo di capire un po' la situazione. Eventualmente ti faccio chiamare anche da loro per capire se è possibile.
3: Va benissimo. Ciao, buona giornata.
0: Grazie mille, buona giornata. Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao. Ah, finalmente abbiamo trovato un ristorante pronto per accogliere il nostro duo di comici. Quindi i miei assistiti, Gaspare Zuzzurro.

0: Oh, scusate, volevo dire più Amedeo. Quindi dicevo, il mio duo che sto assistendo, Gigi e Andrea. No, scusate, continuo a confondermi, cazzo. Dicevo, i due che sto assistendo, i comici qua, Ciccio e Frank. No, cazzo, niente. Vabbè, sì, i due stronzi qua faranno carriera, dai. Ciao, alla prossima!
1: Lo Zoo di 105.

0: bene, guarda un po' chi si rivede. Ciao, maniaco di pezza, ti ricordi di me?
1: Mamma, tu sei la bella signora col culo a mandolino che voleva fare l'amore, ma poi è arrivato il signore con la faccia secca di osso che voleva ciucciarmi il sangue come un vampiro mea.
0: Grazie per il bel culo, ma la parte in cui volevo fare l'amore con te credo che sia frutto di una tua personale allucinazione. In ogni caso, adesso sei nuovamente nelle mie mani, ma non farò lo stesso errore dell'ultima volta.
1: Vuoi farmi una sega?
0: No, perché dovrei farti una sega?
1: Perché mi ci hai detto che vuoi fare di mano?
0: Ah, ho detto che sei nelle mie mani, non che volevo fare di mano, brutto, deficiente, maniaco del cazzo.
1: Ci posso ciucciare le tette?
0: Ma chi cazzo sei, Wender?
1: Mi fai sentire l'odore del sederme?
0: Ma basta! Che cazzo sei, un Labrador?
1: Non è colpa mia se ci voglio fare le cose con te e che sei la più bella che abbia mai visto su questo pianeta e mi sono arrapato tantissimo. Non resisto quando ti vedo, non ho bisogno della pompetta per l'erresione, mi si rissa tutto durro.
0: Nessuno mi aveva mai detto delle parole così dolci e mi aveva definito la più bella di tutte.
1: Che fai? Hai caldo?
0: No, non so perché lo sto facendo. Nonostante tu sia l'essere più ripugnante che abbia mai incrociato e puzzi come un balcone di un accumulatore seriale, non so resistere ai complimenti così diretti. Ho deciso di accontentarti e farmi chiavare.
1: Ma seriamente? Tutto anche di dietro e i ciuccia con la bocca?
0: Ma che cazzo sei all'osteria? Cosa vuoi il menù? Stai un po' zitto e caccia fuori l'armamento prima che ci ripensi. Che stai facendo?
1: Levo il costume da pupazzo!
0: Ma, questo è un costume?
1: Ma secondo te possono esistere esseri fatti di pezza? Mi dai una mano a levare i piedoni, per favore, Mea! Ecco fatto! Ciao, io sono quello che sta dentro il gabebbo! Piacere, Savino!
0: Oh, Cristo! Ma questa poi non me la sarei mai aspettata! Ma sei un uomo! Piccolo e meridionale, ma comunque un uomo. Ma non capisco, perché vivi in un costume puzzolente di pezza?
1: Perdonami un attimo!
0: Certamente, dimmi.
1: Possiamo scoprirlo al prossimo episodio, così adesso ciulliamo?
0: Beh, mi sembra lecito. Rimane un bel cliffhanger. Forza che aspetti. Chiavami.
1: Ti smonto, bagasciona.
0: Ah, Cristo che...

0: Lo Zoo di 105.
1: Sì, eccoci! Siamo tornati! Fuori dal culo! Chi non urla è Mook! E chi non salta è figlio di Giletti! Donato, stringi l'inquadratura mentre mi strappo la camicia! Tiè! Guardate qua, nemici del pensiero unico, vedete queste pustole purulente? Sì, stamattina, solo per voi, mi sono piantato una siringa nei capezzoli con dentro un virus misterioso che ho rubato dal frigorifero dei poteri forti a Davos. E adesso chiedo a voi, idraulici, tabaccai, disoccupati che mi seguite, che malattia ho contratto, che malattia ho contratto? Vai con sondaggissimo, Donato, vai! Risposta 1. La scabbia delle talpe. Risposta 2. Il bicazzo dello squalo leopardo. Risposta 3. L'alito di culo degli avvoltoi. Risposta 4. Il tifo del tofu. Cioè, una pandemia per eliminare i suoi vegani, capito? Capito che furbi al World Economic Forum. E allora sbrigatevi a rispondere prima che arrivi il battaglione Pfizer per insambiare tutto e sostituirmi con un clone di Paul McCartney e del cantante dei Bee Gees insieme. Vediamo il servizio, dai, vediamo il servizio.
2: Cancaminin, fammi un boc***in. Eh sì, perché se nel mondo giusto e vero di Mary Poppins, dove le donne stavano a casa, mettevano la gonna e pisciavano da sedute, il carbone era una romantica risorsa che ispirava canzoni d'amore, ai tempi di Draghi Malfoy è diventato addirittura un veleno. Manco fossimo quella zoccola di Biancaneve. Succede così che il signor Armando Barbagallo, che da anni aveva raggiunto l'autosufficienza energetica, bruciando i propri rifiuti, ma anche dannosi gabbiani e pericolosi scoiattoli nel salotto del suo misero appartamento alla periferia di Alassio, si è visto recapitare una multa salatissima per, udite udite, disastro ambientale. La sua turbina, collegata ad un sofisticato reattore a forma di bidone di greggio, con la quale il signor Barbagallo alimentava elettrodomestici, lampade e una pianola farfisa, è stata infatti sequestrata dalla Guardia di Speranza, con la scusa che fa un po' di fumino. E adesso il signor Barbagallo, oltre a rimbiancare il salotto, sarà condannato alla schiavitù delle bollette in rubli solo per aver inventato una fonte di energia alternativa che non piace ai signori del petrolio. E in più, fra poco, esce pure il film di Hulk Donna con la fica verde e le mestruazioni radioattive. Che schifo!
1: Pazzesco, amici, pazzesco! Ma come fa il nostro a definirsi un paese libero se non puoi nemmeno decidere cosa fare della tua spazzatura? Roba che hai pagato col sudore della fronte! Mica te la regalano la spazzatura, eh? Ma c'è di più! Guardate il monitor, guardate! Guardate queste foto scattate dal nostro drone sopra Palazzo Chigi! Vedete tutti questi armadi in mogano? A cosa servono, Ve lo dico io, presto il governo dei peggiori ne installerà per legge uno in ogni casa. E sapete cosa c'è dentro l'armadione? Sapete cosa c'è dentro? Uno scheletrone demoniaco che vi tira i piedi nel sonno se accendete il condizionatore! A voi, e peggio ancora, ai vostri figli, ai vostri bambini! E queste sono le prove, queste foto sfocate in bianco e nero dall'alto del 51! Altro che Orwell! Ma vediamo il secondo servizio, dai, perché questo è troppo, vediamo il secondo servizio.
2: La pistacchiella fa intostare la fava. Alcune ricerche lo confermano, ma ovviamente non ce lo dicono. Eh già, perché sarebbe un duro colpo per Big Pharma se si scoprisse che senza la dittatura delle ricette e le costose pillole blu del Vaticano si può ottenere il pene duro con la pistacchiella. Una crema spalmabile tipica dell'interno della Sicilia, la pistacchiella. che spalmata sull'organo riproduttivo maschile in modiche quantità e lasciata solidificare al sole, garantisce un'erezione duratura che può arrivare fino alle 3 settimane se non si entra a contatto con l'acqua. Ma allora perché nessuno parla della pistacchiella? O come dicono da queste parti, uvir di cufa minchia rura de marmu. Semplice, perché la ricetta originale di Don Peppe Trivella, padre della pistacchiella, non contiene grafene, cioè la sostanza che il gruppo Bilderberg userà per controllare l'umanità tramite il 5G. E intanto, in un paese dove non si fanno più figli, la gente pensa a fare i cessi per i travestiti negli aeroporti. Che squallore!
1: Merda, schifo! Meno male che ci siamo noi ad informarvi, amici che si fanno delle domande, altrimenti su questo pianeta non ci sarebbe nemmeno più un bianco! Fuori da culo, torna la prossima settimana su Rete 4, il canale con ben 5 programmi controcorrente invece che i soliti 3 di tutte le altre reti televisive del mondo. Ora mi infilo in questo scafandro e vado sul fondo del Pacifico a giocare a strip poker con gli alieni da cui tutti discendiamo. Donato, tu soffia nel tubone per tenermi in vita, mi raccomando, senza fumarti le camere come l'altra volta, che mi puzzano poi tutti i vestiti. Dai, vado!

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Sì, siete.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
4: Sì.
3: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
5: Pronto?
3: Pronto, signora?
5: Chi parla?
3: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
5: Sì.
3: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case, due barche, come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
5: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
3: No, senti, usciamo insieme.
5: Siamo qui per te.
3: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci
5: ciao,
3: una rivoltata
5: ciao,
3: in faccia.
5: Ciao,
3: ciao amore, ciao. Baciami amore, ciao, ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
5: Porto.
3: Pronto?
5: Sì.
3: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
5: Guardi, ho scelto un tempo, l'ho ammazzato.
3: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
5: Pronto?
3: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
6: Pronto?
3: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
6: Sì, no, se la ficchi in culo.
3: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiud.
7: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
3: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vatti.
7: E come chiudiamo stavolta?
3: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
1: Lo Zodi 105. Joanna Blowjob Materazzo è un brillante chirurgo del Massachusetts, anche se è una femmina. Da buona servitrice del giuramento di Ippodromo, il suo compito è salvare le vite umane, perfino se non sono caucasiche e assicurate. E magari cercare di tirarci fuori una serie col suo nome in cui si scopa e si piange molto.
8: Prima di diventare un medico, la chirurgia era il mio hobby. Mio padre era un rissoso alcolizzato e quando tornava a casa, che aveva perso le corse dei cani, tirava fuori un coltello a farfalla e tagliava tutta la gente del mio pianerottolo e anche di quello di sotto, ovviamente. Quello di sopra no, perché non aveva voglia di fare le scale. Così li ricucivo, facevo pratica e imparavo un sacco di cose. Ad esempio l'alfabeto l'ho imparato con l'epatite che ho contratto, A, B e C. Forte, no? Comunque, in questo esatto momento sto operando un tizio afroamericano. Ha una pallottola conficcata nel cervello, cioè pochissimi millimetri sopra le gambe dove il poliziotto gli ha sparato. Solo che mi servono un paio di pinzette per corpi estranei. Jim e Bob, vi prego, aiutatemi a rendere fiero il papà ancora una volta, prima che gli facciano la puntura velenosa a San Quintino.
9: Bob e Jim, due amici, due soci in affari. Insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob.
10: Jim e Bob.
9: Loro sono i Forgiacose.
11: Ehi, Bob!
0: Oggi renderemo i nostri padri fieri di noi.
4: Aboliamo l'aborto e la scuola pubblica?
0: No, testone, daremo il nostro contributo alla medicina.
4: È fantastico, mio padre si cagherà addosso per l'emozione.
0: Tuo padre si cagherà addosso comunque, Bob. Vive attaccato ad una presa di corrente. Praticamente è più una slot machine che un uomo.
4: Hai proprio ragione, Jim. Beato te che sei stato abbandonato dai tuoi genitori in quella cesta di vimini sul Mississippi e poi ti hanno cresciuto le scimmie dell'Illinois come fossi uno di loro fino a che non hai scoperto di poter parlare la lingua dei serpenti.
0: Oh, sì, beh, forse non è andata proprio come te l'ho raccontata in seconda elementare. Comunque, oggi dobbiamo forgiare una pinzetta per estrarre i corpi estranei.
4: Corpi estranei? Come quando un uomo infila il pene in un altro uomo?
0: Sì, più o meno. Ma questo non fa sanguinare il c***o e nemmeno gli occhi di John Gesù Jr.
4: Ganzo!
2: Quando Jimmy ricorda che una volta George W. Dio ha estinto i c***i col fuoco, vorrei errare nel deserto con lui per 40 anni e mungerlo come una capra quando torna nella tenda dopo una lunga giornata di lavoro. Ovviamente perché non sono assolutamente ricchi.
1: Visto che si parla di scienza e medicina, Jim e Bob decidono di chiedere aiuto ai più grandi esperti del settore, le chat di Telegram.
4: Ehi, Jim, guarda questo video. C'è una panzona che riesce a fare i donuts col culo.
0: Sul serio?
4: Accidenti, è bravissima. Vorrei che fosse la madre dei miei figli.
0: Basta sognare ad occhi aperti, Bob. Se non troviamo un suggerimento sul metallo con cui forgiare quella pinzetta per corpi estranei, perderemo la nostra credibilità e una famiglia di cinesi comprerà il nostro programma per farne una lavanderia a gettone.
4: Non lo permetterò, Jim. Piuttosto ti soffocherò nel sonno con un cuscino prima che tu possa vedere tutto questo.
0: Grazie, Bob. È molto rassicurante, ma forse non ci sarà bisogno di ricorrere all'omicidio premeditato.
1: Per pura combinazione, infatti, un reduce dell'Afghanistan ha appena lasciato un paio di stampelle fuori da un supermercato dove è entrato per comprarsi una birra, due mitra e uno sciroppo contro gli uragani.
10: Guerra non fa nessuno, grande.
4: Non vale, questa è una battuta del maestro Yoda.
0: Esatto, Bob. Pochi istanti fa ho percepito un tremito nella forza.
4: Dici sempre così quando scorreggi in macchina.
0: No, questa volta è vero. Ho visto quel povero monco arrancare verso casa strisciando sui gomiti con la birra in bocca e noi davanti alla forgia.
4: E che altro hai visto?
0: Nicki Minaj e Miley Cyrus che lottano nel fango.
4: Ah, allora non hai una chiave inglese in tasca.
1: Infatti no, è un'erezione. Per farla breve, i forgiacose prendono in prestito le stampelle e le gettano nella forgia senza troppe paranoie. Tanto prima o poi, su quel mutilato, ci faranno un film con Tom Cruise, Tom Hanks, Tom Holland o qualche altro Tom del cazzo.
11: Forgia, forgia, forgia!
4: Accidenti, Jim, questa volta è davvero un'opera d'arte come... Aspetta, non mi viene il nome di un quadro famoso. Oh, Cristo, mi esce il sangue dal naso per lo sforzo.
0: Tranquillo, Bob, sei un esperto di forgia. Non devi sentirti in difetto perché non sai scrivere il tuo nome e conosci i numeri del bingo solo fino al 21. È normale per un vero americano.
4: Sei molto comprensivo, Jim. Mi fai stare bene quasi come le pillole che mi dà il mio psicanalista quando punto un'arma alla tempia di suo figlio.
0: Hai sempre la battuta pronta, amico mio. Dai, chiudiamo questa faccenda.
4: Oh, quale battuta? Ehi, aspetta!
1: Jim e Bob si recano celermente nel reparto di Joanna Blow Job Materazzo e per l'occasione, sul loro camper, tirano fuori la sirena azzurra che Jim ha regalato a Bob per il suo compleanno, creando incidenti mortali a catena che manco la sigla dei Chips.
12: Dottor Jim, infermiera Bob, siete giunti finalmente.
0: Puoi dirlo forte, pupa. Ecco le tue pinzette per corpi estranei.
12: Oh, ormai non mi servono più. Il tizio sparato è morto due minuti dopo che ho registrato la richiesta d'aiuto.
4: Oh, no. Abbiamo fallito, amico mio.
0: Cazzo, è una fottuta tragedia.
12: Non esagerare. Era un nero senza assicurazione sanitaria. Se non lo occupavo io, ci pensavano i debiti.
0: Meno male. Allora, la missione è compiuta, no?
4: Wow!
0: Sì! Sì!
1: Un'altra giornata si è conclusa gonfie vele e grazie ai forgiacose il mondo è un posto migliore e leggermente più chiaro. Alla prossima!
9: Jim e Bob, i forgiacose.

0: Ciao sacchi di feci, voglio fare uno scherzo al mio amico Jacopo. Il suo sogno è sempre stato quello di fare l'assistente di volo, ma il primo lavoro che ha trovato su una compagnia low cost è finito in merda perché è svenuto a bordo. Da allora sta facendo colloqui su colloqui, ma tutti lo rimbalzano perché è un po' un babacchione. Dategli una speranza. E poi finitelo. Vi amo. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Tycoon Air. Stiamo esaminando il suo curriculum.
1: Sì.
2: Perché stiamo procedendo ad una nuova campagna di assunzioni per la compagnia. Volevo sapere se lei è già collocato o se è ancora in cerca di impiego.
1: Al momento sto aspettando varie comunicazioni per entrare in aeroporto. Quindi al momento sì, sono ancora in cerca, però
2: non è interessato neanche a conoscere eventualmente la situazione economica, perché le spiego, Tycoon Air è una compagnia nata da poco, può contare su un investimento piuttosto sostanzioso e ha intenzione di lanciarsi su hub molto importanti, tra cui Amsterdam, Zurigo, ovviamente Milano Malpensa. Per questo noi abbiamo necessità di assumere personale quanto prima, e naturalmente le condizioni economiche sono più favorevoli adesso che in futuro.
1: Ho capito. Allora, se non è un problema, se è possibile darmi giusto un 10 minuti, 15 minuti di tempo, poi la posso richiamare? Perché vorrei sentire più che altro anche prima mia mamma, per farmi dare, diciamo, un consiglio più da genitore, diciamo.
2: Sì, non lo so se, cioè, se è proprio indispensabile.
1: No, certo, capisco perfettamente.
2: Sì.
1: No, cioè, allora non è, lo so, è proprio sì. Non lo so, perché vorrei, allora io quello che io ho sempre voluto fare è l'assistente di volo, perché purtroppo
2: certo, ma io vedo che lei ha avuto un'esperienza precedente con Neos.
1: Esatto.
2: Com'è andata?
1: Certo. Sì, no, è andato bene, solo che poi in quel periodo avevo un problema io personale a livello di famiglia, quindi ho dovuto mollare, quindi purtroppo per quello che non sono più lì in Neos.
2: Ma allora, guardi, le dico sinceramente, quello che sul suo curriculum e il suo profilo non è particolarmente entusiasmante, aggiungendo che in un colloquio esplorativo con una compagnia nuova lei mi dice che ha bisogno di chiedere a sua madre. Sinceramente non sono particolarmente entusiasta, però
1: sì certo
2: vedo,
1: capisco.
2: Vedo che la sua esperienza con Neos non si è conclusa in modo onorevole.
1: No, purtroppo no.
2: Vedo che è stato respinto anche a colloqui con altre compagnie aeree, leggo qua Ita Airways.
1: Sì.
2: Quindi non lo so, il suo obiettivo di fare l'assistente di volo con queste credenziali non mi sembra particolarmente alla sua portata, ecco, cioè, non lo so.
1: Secondo me sì, io sì, ce la faccio. Sono in grado.
2: Le condizioni economiche che aveva trattato con Neos quali erano, me le può dire? Perché purtroppo questo non è indicato sul curriculum.
1: Ma intende lo stipendio?
2: Lordo annuale, sì, lordo annuale.
1: Ah, ok. Allora, lordo annuale sinceramente non me lo ricordo, però quello mensile era, diciamo. Sui 2000.
2: Lordi o netti? Lordi o netti?
1: Aspetti, erano.
2: Senta, mi scusi, ma.
1: Erano lordi, mi sembra.
2: Le sembra?
1: No, erano 2000, 2002-2003 lordi, quindi poi sui 2000 mi arrivava di netto.
2: Sì. Vabbè, senta, guardi, glielo dico fuori dai denti. Lei mi sembra un inetto. Cioè, mi sembra una persona totalmente e completamente incapace di gestire la propria vita. Cioè. Si è offeso! No, dai, che piscialetto! Ma che piscialetto è sto tizio qua? Richiamalo. Round 2.
1: Quanto è saltata la linea, mi sa.
2: Ah, è caduta la linea, non è che mi ha buttato giù il telefono.
1: No, non lo farei mai, assolutamente. No.
2: Perché questo non deporrebbe a suo favore, vista la situazione attuale.
1: No, certo, io non mi permetterei mai.
2: Lei sa che le compagnie aeree sono collegate e hanno un database comune, lo sa questo?
1: No, questo no, non lo sapevo sinceramente.
2: Lei
1: no,
2: perché non sa neanche
1: la mia
2: questo.
1: Essendo stata la mia prima compagnia, comunque io non so.
2: No, era per avvertirla, che nel caso dovesse cadere nuovamente la linea, così nel momento in cui io sto parlando, la avverto che le conseguenze saranno piuttosto incisive sul suo futuro lavorativo.
1: Certo, certo, no, no, ho capito. Sì,
2: Le è chiaro?
1: Sì, sì, è okay. Chiaro, sì, sì.
2: Non si azzardi mai più a riagganciarmi il telefono in faccia.
1: Com'è che si chiama la compagnia?
2: Tycoon Air.
1: Me la può fare lo spelling? Tia?
2: Ma come Tia? Scusi, ma lei non parla inglese?
1: Tango Alfa, mi dica.
2: Non è Tango Alfa, mi scusi, ma lei parla inglese?
1: Sì, parlo anche inglese, però comunque anche... in aeroporto si dice, si usa anche l'alfabeto aeroportuale.
2: Sì, anche farfallino, ma abbia pazienza, scusi, lei non conosce la parola tycoon in inglese?
1: Cioè lei sì, non... so come si scrive.
2: Come
1: era
2: si
1: per
2: scrive?
1: Avere uno spelling.
2: Mi faccia lei lo spelling della parola tycoon, visto che parla l'inglese.
1: Ok, Tango Alfa.
2: Come Tango Alfa?
1: Yankee.
2: No, senta, guardi. No, ma io sa che sono incredulo. Cioè, se io non fossi la persona educata che sono, io direi che ho a che fare con un coglione. Ma come Tango Alfa? Tycoon, TY.
1: Ma scusi, non ci dicono queste parole durante una chiamata di lavoro?
2: Ma non lo so, ma lei è disarmante.
1: Ma lo sai che la Neos, quando mi ha chiamato, non si è mai permessa di rispondermi così?
2: A me di quello che fa la Neos mi interessa relativamente. Noi siamo una compagnia nuova, paghiamo come una banca. Lei mi fa lo spelling di Tycoon, TA, Tango Alfa, Tycoon. Cioè lei dovrebbe sapere l'inglese cantando. Lei non sa quanto guadagna al mese. Per rispondere a un'intervista telefonica deve chiedere a sua madre. Mi scusi, ma lei è un imbecille. Cioè si guardi allo specchio, si dia uno schiaffo e dica: sono un perfetto coglione.
1: Grazie, va bene.
2: No, ci mancherebbe altro. Lei è un coglione per due motivi. Uno, perché non ha la più pallida idea di quello che fa nella vita. E l'altra, perché è cascato in uno scherzo dello Zoo di 105.
1: Cazzo che grandi, porca
2: Jacopo! È uno scherzo di Mattias!
1: Mamma mia, oh, io lo sapevo, oh, adesso che mi hai detto lo scherzo, ho detto sicuro è lui.
2: Eh sì, è lui.
1: Porca di però... quella madonna. Guarda.
2: Però anche tu, cazzo, Jacopo, sei veramente disarmante. Cioè, se fossi stato uno vero di una compagnia vera, veramente avrei buttato giù il telefono e ti avrei segnalato all'antiterrorismo.
1: Mamma mia.
2: Avvisa tua madre che ti hanno fatto uno scherzo, che non si sa mai.
1: Sì, la chiamo, glielo dico.
2: Ciao Jacopo, un bacio.
1: Ciao, buona giornata.
2: Ciao, ciao anche a te, ciao, ciao, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Merda!
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la non la fanno, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però. This is the Z-

0: Gente comune, gente mortale, gente che vive attaccata al telefono per guardare quello che voi non sarete mai. E guardando i piedi della Ferragni uno dice anche meno male. Ma tranquilli, ci sono io che vi farò staccare la faccia da quell'apparecchio elettronico e vi mostrerò com'è realmente il vostro mondo. Tecnico, sei pronto?
1: Sì, Milo, sono qui.
0: Senti, è vero che ieri ti sei tatuato la faccia?
1: Sì, è vero!
0: E cosa hai fatto, tecnico?
1: Mi sono scritto in fronte grande testa di cazzo!
0: Ma bravo! Bravo, Edogro! E allora mettimi la straminchia di scappellata sverginante di quella di tua madre di base, grazie!
1: Vado!
0: Se anche tu conosci una bella topa al supermercato durante la spesa, ci parli e dopo mezz'ora ti ritrovi nel letto pronto a scannarla, ma il giorno dopo ti risvegli dai carabinieri con le manette perché ti hanno trovato a bestemmiare nudo per le vie centrali di Milano solo perché la tipa del supermercato era una ladra e ti ha drogato e derubato. Benvenuto,
2: sei dei nostri.
0: Anche tu, durante una scopata selvaggia in piena notte con tua moglie, nel momento più godurioso, alzi le braccia al cielo, pronto a far uscire la potenza, ma con la coda dell'occhio vedi a bordo del letto tuo figlio di 4 anni che ti guarda tutto scioccato e ti dice: papà, perché stai gridando con le braccia alzate e la mamma sotto di te con la testa sotto il cuscino? Benvenuto, sei dei nostri! Una sera tutto ubriaco ad un semaforo con gli amici inizia a insultare una povera signora al volante dandogli della ma il giorno dopo te la ritrovi seduta dietro di te nella macchina della scuola guida durante l'esame della patente perché è l'esaminatrice. Indovina, coglionazzo, sei bocciato! Se anche tu una sera dopo aver tradito tua moglie rientrando a casa decidi di spruzzarti addosso il Vetril per non farle sentire l'odore della vagina della zoccola, ma dimenticandoti ti accendi una bella sigaretta prendendo immediatamente fuoco davanti a tua moglie. Brava testa di cazzo, hai visto a tradire? Ti sta bene, merda! C'è anche tu durante un funerale al cimitero preso da un attacco di squaraos fulminante, durante la sepoltura decidi di cagare dietro ad una lapide, ma dopo che la bara è stata inserita sottoterra partono i fuochi d'artificio per commemorare il morto e quindi la gente si gira verso di te vedendoti tutto sudato e paonazzo mentre caghi potente. Che scenaccia, oh. Che scenaccia. Che brutta scena, figa. Benvenuto, sei dei nostri. Anche tu sei in coda al supermercato a Miami, inizia a dire delle iper porcate con bestemmie rotanti a tua moglie pensando tanto nessuno mi capisce, ma dopo 23 minuti di volgarità estreme e al limite della scomunica la signora davanti a te si gira e ti dice in perfetto italiano: lei è un porco schifoso ed è colpa sua se gli italiani sono conosciuti come bestie all'estero. Benvenuto! Bravo Mazzoli, fatti sempre riconoscere! Sei dei nostri! Se anche tu!

0: vicina di casa ipermaiala che passa il 90% del tempo nuda in salotto. E tu, per riuscirla a vedere, ti devi sporgere dal balcone di casa con tutto il busto. Ma un pomeriggio esageri con la sporgitura e ti vola l'iPhone nuovo dal 23° piano, cadendo sul tetto della macchina della polizia, che immediatamente ti suona alla porta e ti fa una multa di $1,000 per tentato omicidio. Ma porca... Bravo! Benvenuto! Sei come un caro amico di Marco Mazzoli! Sei dei nostri! Bene amici, siamo arrivati alla fine. Spero che le mie regole vi possano servire per il futuro. Oggi non chiamerò nessuno, ma vi dimostrerò che morire non è così semplice. Infatti mi sparerò dritto nei coglioni! Vado! Aia! Sto morendo disseguato! Però avete visto, non sono morto! Adesso sto morendo! Tecnico, chiama l'ambulanza!
1: E non c'è il numero! Aia!
2: Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Ora tamo un fuo di chi t'ha morto. Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karek Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adam Day, come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Adam Day, sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calmati.
12: Eiaculatore precoce?
11: Cinese di
12: Leon-san! Leon-san!
11: Sì.
13: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
11: No, no.
13: Vieni qua.
11: Tu all'italiano
13: vieni
11: non puoi
13: qua,
11: fare.
13: Vieni qua,
11: Leon-san. Non cinese.
13: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
12: No, è più puttana.
13: Metto la cela. Tolgo la cela.
11: Oh, è buono, Schneiss, è buono.
14: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
15: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
16: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
16: Hop hop ghiaccio.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
17: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
15: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
18: Zio Gadget, è una tragedia!
15: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
18: Ma che fai, zio? Disegni?
15: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
18: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
15: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oh,

0: This is Tower Control, Maverick, can you hear me? Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e passo.
1: Paolo Noise è costretto a prostituirsi per pagare i debiti.
0: Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo. Pippo Palmieri si scopa tutte le sa...
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Maverick Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Benvenuti piloti. La missione di oggi sarà molto impegnativa. A guidare la missione, il comandante, maschio alfa, tutto testosterone, muscoli e fissato con la figa. La parola a lei, comandante, Mavericchia. Buona fortuna.
1: Allora, piloti, mi sentite? Siete tutti in formazione?
2: Ascoltiamo, signore, la riceviamo perfettamente.
1: Comparsa, è partito?
2: Sì, sto passando dal collocamento, ma vi raggiungo.
1: Non avevi acceso l'aereo, scusa, comparsa?
2: Sì, ne approfitto giusto per fare un paio di commissioni.
3: Ma noi stiamo già volando in formazione, Airone. Stiamo per raggiungere l'obiettivo. Sei in un ritardo fatale.
2: 20 minuti, arrivo. Cioè, tanto un caccia da guerra ci mette un attimo.
3: Signore, mi perdoni, possiamo fermarci a prendere un caffè e magari un burrito?
1: Negativo, negativo, Rooster, negativo. Dobbiamo fare due carpiati, raggiungere Mach 45, invertire e atterrare di nuovo sulla porta aerei. Ricevuto?
2: Se passate anche da McDonald's, mi prendete un hamburger?
3: Ah, ha detto Mac, non Mac!
2: Ah, ho capito male, scusate, non conosco i termini.
4: Madonna mia, quanto ignorante.
0: Bene, piloti, l'esercitazione termina. Quando riuscirete a atterrare in verticale con i vostri QF-35B, avvisate il tenente comparsa che il suo bieliche non può atterrare in verticale. Passo.
2: Cazzo, si è rotta la radio, non sento nessuno.
1: Torre di controllo qui Mavericchia, torre di controllo qui Mavericchia, richiedo permesso per atterrare su porta aerei.
5: A terra pure buce del culo, buona fortuna.
1: Mavericchia atterrato, tocca a te, Rooster.
2: Ma scusate, state atterrando in verticale.
3: Comparsa, attenzione, mi si è rotta la radio. Comparsa, tu non puoi atterrare in verticale perché tu non hai un F-35B. Comparsa, comparsa, dannazione, si è rotta la radio. Come faccio a farglielo capire?
2: Cazzo, si è rotta la radio, non sento nessuno.
3: Provo magari a fare dei gesti del vetro. Ehi, comparsa.
2: Ok, allora mi sta facendo cenno, quindi posso atterrare, perfetto. Allora, mi fermo qua, questa... Ah!
3: Cazzo, lo sapevo che avrei dovuto frequentare con la scuola di Bim!

0: Madericchia.
1: Rooster, quello è tuo.
2: Lo Zoo di 105.

0: Un caloroso saluto a tutte le anime in coda al casello di Caronte e ben ritrovati per un nuovo sanguinoso aggiornamento sulla viabilità autostradale.
1: Isoradio ricorda sempre che culo non fa figli.
0: Traffico in tilt sulla A1 Milano-Napoli-Corsico a causa di una violenta bufera di mozzarelle abbattutasi all'altezza di Fium di Fica, dove una tromba d'aria proveniente dalla Tanzania ha travolto il prestigioso caseificio di Ossina e figli, risucchiando nel suo turbine 800 tonnellate di mozzarella, che ha poi riversato come proiettili mollicci ma letali sulle auto in transito, provocando schianti, scapputtamenti e anche qualche fortunosa e mortale reazione allergica, per un totale bello tondo di 33 vittime e altrettanti feriti che non sembrano molto ansiosi di superare la nottata. E sulla scorta di questa lieta novella ci lanciamo in pista ignudi e scellerati. Iso Radio, la radio che non ascolto nemmeno io.
1: Iso Radio, ricordati di pagare il canone o ti spacchiamo il culo.

0: Ah, che testi meravigliosi nelle nostre canzoni qui su Iso Radio, la radio che non ascolta nemmeno il direttore. Oh, mi chiedono la linea dal Veneto, abbiamo un aggiornamento rapido sul traffico e poi altre tristissime, per noi meravigliose, notizie su cadaveri in giro per l'Italia. A te la linea, Alfio Scomunicato.
1: Iso Radio, bestemmie e smoccolate dal Veneto.
2: Venerdì voglio dormire, basta di clown. Non posso andare a lavorare con una roba del genere, bestia. Mi tocca diventare un killer di can. Di maleducatissimo porco, zozzo e ladro di can. Vara di mega bordo. Vediamo se c'è qualcuno che voglia andare a fanculo stasera, di clown. Dai, passa, dai. Autostrada non si poteva entrare, impossibile entrare. Qua, statale, e si è messa anche a pezzo, guarda. Di boscaiolo. Stasera non mi passa più, di fortuna che sono una persona calma e pacata, perché a st'ora qua sarei già Dio biestemato.
0: Bene, grazie Alfio per il incredibile aggiornamento. E un'insolita ma simpatica notizia ci giunge dalle strade di San Andreas del noto videogioco GTA, Grand Theft Auto, dove uno studentello universitario di Modena che si stava divertendo a investire i passanti da 72 ore filate si è visto infine esplodere la PlayStation in faccia in un frizzante scoppiettio di incandescenti schegge di plastica che, finitegli quasi tutte negli occhi, lo hanno accecato, permettendogli così di cadere fortunosamente giù dalla finestra in un volo di 4 piani che si è concluso nel migliore dei modi, quando lo studente si è schiantato sul tetto di una volante dei carabinieri, spatasciando come pomodori col berretto le

Siamo quasi arrivati alla fine di questo aggiornamento sul traffico e quanto ci piacerebbe bere le lacrime delle 12 madri calabresi che proprio ora stanno piangendo la morte precoce e dunque per noi ancor più dolce degli altrettanti motociclisti schiantatisi uno in fila all'altro contro le rocciose pareti della Sila dopo che nottetempo un talentuoso burlone a cui va tutta la nostra stima aveva dipinto in perfetto stile Willy Coyote una finta galleria sulla dura parete di una montagna. Ah, una finta galleria sulla dura parete di una montagna. Ah, se le notizie fossero tutte come questa, che ne dite di un'ultima canzoncina?

0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
1: Ma guarda che si sono inventati questi, guarda. Cioè, l'ultima buca è a forma di culo. Cioè, c'è il buco col culo, ma è una cosa impressionante proprio. Ma mi hanno fatto venire un'idea. Sai che faccio? Mo chiamo.
2: Frank, buongiorno.
1: Buongiorno, salve, sono Rizzo Savino della Savino SRL, buongiorno. Senta, la chiamavo perché noi abbiamo dei gadget che riguardano i bullying, che le volevo sottoporre, perché è una novità, diciamo, simpatica anche, perché io lavoro nell'ambito dei sexy shop, ma non in maniera come può pensare lei, è una roba divertente che può essere associata ai bullying. Pronto, mi sente?
2: Sì, sì.
1: Senta, noi abbiamo questi birilli belli, come i birilli classici che avete voi, però abbiamo, alla base abbiamo dei ciuffi di peli di cazzo, no? Siccome i birilli sono già un po' a forma di cazzo, abbiamo aggiunto solo i peli, no? Per renderlo simpatico, sono lisci, ricci, un po' con i boccoli, dipende, poi uno si sceglie il pelo del cazzo che vuole, no? È simpatica come situazione, e siccome sta andando molto, io sono meridionale, sono pugliese, sta andando molto in bu-

0: Italia, questa realtà la stiamo espandendo. Capisci? Abbiamo anche le palle da bullying che escono in coppia. Sai, quando esce di lato, chiaramente lei avendo il bullying lo capisce, al posto di uscire una, ne escono due direttamente nella sacca trasparente, proprio per dare il coordinamento della situazione. Quindi abbiamo anche altri giochi, però io lo sto proponendo il bullying perché questa è la situazione simpatica.
1: È interessante.
0: Lei, se vuole, io le posso mandare anche una mail per farle visionare il materiale.
1: Un attimo solo. Mimmo, puoi rispondere al telefono? Le passo l'addetto.
0: La ringrazio, gentilissimo.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, senta, sono Rizzo Savino della Savini SRL.
2: Sì.
0: Buongiorno, senta, la chiamavo perché noi stiamo studiando, portando avanti dei giochi per gli alberghi.
2: Sì.
0: No? Divertenti, soprattutto se voi avete la piscina per caso?
2: Abbiamo una piscina a resi.
0: Perfettamente, perché faccio un esempio, c'è un, sai, tipo il biliardino classico, quello con cui si gioca con le mani tranquillamente, che però è galleggiante, leggero.
2: Ah, ok.
0: Capisci? Si mette nella piscina, quindi uno di fronte all'altro può giocare tranquillamente, però è un biliardino estivo, quindi gli omini al posto di essere blu e rossi sono proprio fatti a perizoma con le tette, diciamo, cioè, e sta andando molto forte per ciò che riguarda gli acquapark, tutte le situazioni che riguardano l'acqua, la piscina, me ne stanno ordinando tanti. E poi abbiamo anche varie versioni, abbiamo quella con presente che gli omini hanno la stecca di lato?
2: Sì.
0: Ecco, per esempio, noi abbiamo anche delle versioni tipo degli spiedini di omini, hanno proprio il palingulo. Cioè sono uno dietro l'altro. Il meccanismo è esattamente lo stesso.
2: Allora, guardi, io devo comunque parlarne con i titolari, perché comunque sono loro che prendono le decisioni. Se lei ha modo di inviarmi i miei, io gliela inoltre. Poi se siamo interessati la ricontatteremo.
0: Certamente, come no. Se mi dà l'email me la sento.
2: Ancora, @anglaotracarotica.com.
0: La ringrazio, molto gentile.
2: Sicuri.
0: Sì, buongiorno, è la sala biliardo?
3: Sì.
0: Sono Rizzo Savino, della Savino SRL. Noi facciamo gadget per i biliardi, per i bulli, insomma, per i giochi.
3: Noi non facciamo pubblicità.
0: No, non è per quello. No. Non è per la pubblicità, mi scusi, glielo spiego. Questo sistema, con queste forme di silicone a forma di culo proprio, un culo umano, che uno si può scegliere se bianco, nero, diciamo da mulatto, eccetera, col buco proprio del culo dove entra la palla.
3: No, noi non trattiamo questi tipi di biliardo.
0: No, ma si attaccano proprio, non deve comprare il biliardo proprio. Cioè il biliardo è il suo e lei attacca questa forma di silicone, questa forma di culo alle buche e viene simpatica, cioè una roba divertente.
3: Ma non abbiamo biliardi con le buche.
0: Ma mi scusi, ma dove ve le infilate le palle? Ma si vede che è un eunuco, un uomo senza il buco. Fatto anche la rima, capisci?
4: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Porca puttana! Sì, porca puttana, ragazzi, siamo alla follia, alla follia. No, oggi mi è caduto l'occhio su questo titolo del Corriere della Sera che dice: code, risse, assalti ai negozi e bagarini da Milano a Dubai, febbre da Swatch. In pratica la Swatch, che fa gli orologi, ha fatto uscire un modello nuovo ispirato in collaborazione con l'Audemars Piguet, un orologio da 400 sacchi, e la gente si è menata fuori dai negozi, gente in fila dalla sera prima per comprare un orologio da 400 euro. Ma siamo alla follia, ragazzi, ma come cazzo state? Io voglio sapere come cazzo state. Apriamo le linee perché voglio chiedervi come cazzo state. Andiamo, dai. Apriamo con il Mona dal Veneto. Vai Mona, di la tua sulla rissa per gli orologi Royal Pop. Vai.
5: Hanno fatto bene.
4: Chi ha fatto?
5: Comprare un orologio di merda.
4: Non ho capito la sua posizione.
5: Lei è un orologio di merda. Andare avanti ore a rompersi il cazzo. Un orologio di plastica.
4: Vabbè, però perché succede questo?
5: Succede perché la gente l'ha lobotomizzata.
4: Da cosa?
5: Robos, ritardati.
4: Sì. Non ho capito un cazzo.
5: Il cucù, ti esce fuori il cucù con due dita nel vaffanculo. Che è un orologio di merda.
4: Mi
5: sono fatto. Se io becco la fila davanti a prendere gli orologi, con un coro armato di ciappo sotto, ti stronzi. Che hanno tutti la mamma uomo.
4: Sì, arrivederci, vattene a fanculo, dai, non si capisce un cazzo. Ciao, tu, tua madre, l'uomo e il caro armato, vattene a fanculo, dai. Un altro, dai. Andiamo da Serpico, vai Serpico da Roma. Serpico, che ne pensi di questa roba della gente che semena per l'orologio, vai?
6: Ma dei bei deficienti che semenano per sta cazzo di meletta, di Swatch che va di moda e basta, non sanno manco come si addobra poi.
4: Ma che cazzo c'entra la meletta, scusi, non ho capito.
6: È il simbolo della Swatch. Ah no, scusa, Apple,
4: il
6: pensavo,
4: simbolo
6: perdona.
4: Della Apple, si chiama Apple perché è una mela.
6: Sono coglioni, ecco il senso della vita, non c'hanno niente da fare. C'hanno da spendere due sordarelli, magari manco se si sono sudati.
4: Ma dove li pigliano sti soldi però?
6: Spacciano, dove li prendono? Tutti drogatacci, spacciaroli, bastardi dentro.
4: Bastardi dentro gli spacciatori? E perché se comprano l'orologio?
6: Perché non c'hanno niente da fare, come fanno a spendere i soldi se no?
4: Ma non solo in Italia, pure a Dubai, in Francia, a Londra, tutti che semenano questi cazzo di orologi. Ma che cazzo sta succedendo? Dica.
6: Perché Dubai Bai semenano.
4: Dubai Bai semenano, non ho capito un cazzo, che vuol dire?
6: No, nel senso, Dubai Bai. Io ho detto tu bye bye.
4: Porca troia, mi sono caduti i testicoli, mi sono rimbalzati in culo dopo questa battuta. Cioè una visita andrologica mi hai fatto, mi hai dato una ditata al culo, ciao andrologo.
6: ciao.
4: E facciamo un salto da Franco da Bari. Franco, tutto sto casino, di chi è la colpa, dai?
7: La colpa sono dei coglioni che vanno a prendere uno Swatch, già che costa 400 euro, che prima costava 150.000 lire. E si menano per queste puttanate qua. Si devono menare per altre cose.
4: Per cosa si devono menare, dimmi?
7: Perché aumenta il gasolio, aumenta la bolletta della luce, aumenta la bolletta del gas. Per queste cose si devono menare, ma non loro. Devono andare a menare a chi devono andare.
4: Chi bisogna menare, Franco?
7: Netanyahu e Trump, quei due. Bisogna prenderli e attappare il capo e capo.
4: Ecco, cioè bisogna menare
7: quei due rincoglioni, perché hanno creato una guerra inesistente. E chi ne paga le conseguenze? Siamo noi pubblici plebei
4: come te, Franco. Però scusa, con tutto che è aumentata l'energia, è aumentato il carburante, la gente però i soldi per l'orologio ce li ha.
7: Vabbè, sono questo, una masticoglio, perché anche perché devi tenere presente chi è andato a litigare là, prendere l'orologio a 400 euro, li hanno messi già su Vinted a 2000 euro.
4: Se tu avessi 2000 euro da buttare invece che l'orologio, cosa compreresti, Franco? Vai!
7: Prendevo un po' di amici e me ne andavo a mangiare carne a sbaffo. Dovevo consumare 2000 euro, li consumavo a mangiare.
4: Cosa ti mangiavi, Franco?
7: La carne alla braccia, che giù al mio paese fanno la carne di cavallo alla braccia.
4: E due troie non le prendevi, Franco, due troie?
7: Vabbè, le troie stanno, quelle senza pagare stanno bruciando, sono le troie che li dobbiamo pagare. Si prendono la soul di Schnappar, sono signore casalinghe che non vogliono scopare più con i mariti, però mi vogliono scopare con gli altri. Non c'è problema, io la trovo. Da scopare, da pagare,
4: quindi la cosa importante è dare la ciola alle mogli sposate.
7: Bravo.
4: Ciao Franco, un abbraccio. Ciao Franco,
7: ciao,
4: buon viaggio.
7: Ciao Franco.
4: E chiudiamo questa straordinaria puntata con l'appuntamento più atteso, più goloso, più sensato di questo programma, l'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio, un grande abbraccio, grande abbraccio fraterno.
1: Che viene a rompermi i coglioni. Allora, ascolta, ascolta. Sta fermo un attimo.
4: Ascolta.
1: Io, allora, non voglio. Allora, smettila con questi.
4: Vuoi dire allora? Vuoi dire allora? Vuoi dire allora? Di allora? Allora, allora,
1: allora, non voglio arrabbiarmi.
4: Esatto, giusto, non devi.
1: Ma porco. Uno che ti chiama carotina,
4: vabbè, ma un pezzeggiatino,
1: sta zitto un attimo,
4: pezzeggiatino,
1: allora,
4: è un omino dolce,
1: dobbiamo avere una conversazione civile,
4: ma comincia tu, però comincia tu, ma comincia tu, comincia tu, comincia tu,
1: comincio io, ma tu sei zitto, cane, ascolta,
4: sì, dai, forza, maledetto
1: cane, un otto bastardo,
4: due ore,
1: tu amaro schifoso, stai zitto un attimo,
4: va bene, va bene, ma due ore per arrivare al concetto, hai detto allora 450 volte,
1: non allora, se tu stai zitto,
4: allora,
1: merda,
4: allora dai, vai, di quello che devi dire, caratina, dai,
1: ma sei tu che mi fai dire le cazzate, porco
4: io,
1: sei tu,
4: io,
1: sei tu, maledetto merda, sei tu che mi fai venire le luce, no, bastardo,
4: sei tu che sei pazzo schizofrenico,
1: io sono la persona più serena, ma e tranquilla del mondo, sei tu che
4: ma
1: mi fai venire il sangue,
4: ma
1: maledetta merda,
4: non è vera questa cosa,
1: infame, caratina, maledetto,
4: senti, fragrante gelsomino di montagna,
1: allora, fragrante gelsomino di montagna,
4: è bellissimo, fragrante gelsomino di montagna,
1: fragrante gelsomino di montagna,
4: esatto,
1: dimmi,
4: esatto, senti, senti l'affetto, dai, l'affetto che permea le mie parole, sai cosa vuol dire permea le mie parole, senti,
1: permea
4: l'affetto,
1: ecco, entra dentro le mie parole,
4: esatto, oh bravo, così, questo è il modo di parlare, piccolo pasticcino ripieno di crema pasticcera,
1: piccolo leprotto, piccolo, ecco, leprotto,
4: allora,
1: dimmi,
4: fenicotterone, dai, oggi
1: fenicotterone, fenicotterone,
4: vedi, vedi, così,
1: tenero pasticcino goloso,
4: brava carotina, mi piace quando sei così, ecco, tenero, eh, ok, benissimo,
1: infame maledetto, invece di rompermi i coglioni, ecco, affrontami di persona,
4: ma basta, hai rotto il cazzo,
1: cane,
4: pasticciotto,
1: ascoltami quando parlo, che quando parlo io mi devi ascoltare,
4: no, no,
1: tu mi chiami a mio telefono privato e allora, mi devi ascoltare,
4: e sti cazzi, e sti cazzi, e sti cazzi, e sti cazzi, pasticciotto, Questo manco lo vado a cercare, Dirty Game, che cazzo ha detto, non lo so, manco lo vado a cercare. Oggi era tenero però, oggi ci ha provato e sono contento perché vedo che sta migliorando. Forse invece che passare due mesi prima di farsi esplodere passeranno due anni. Andatevela a far culo, ciao.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Pronto?
3: Migliorissimo amico.
2: Oh, ma che bella voce.
3: Ma quanto sei bello.
2: Ma quanto è bella la nostra amicizia.
3: Madonna.
2: Non la puoi intaccare, ma che bella è.
3: Amico.
2: Ma sai che sentire la tua voce è come sentire una voce celestiale proveniente dall'alto.
3: Ma ti posso dire che anch'io provo la stessa emozione? Una roba.
2: Guarda che è incredibile. Pensa se tu fossi donna.
3: Mamma mia, saremmo la coppia perfetta. Abbiamo gli stessi gusti nell'abbigliamento. Se fossi una bella figa, però, saremmo perfetti, amico.
2: Guarda, la coppia del secolo, Brad Pitt,
3: Angelina Jolie, ecco.
2: Ah, sì, scusa, ovviamente platinette.
3: Senti, ma guardando da questa parte, no? Diciamo, chiamiamola, guardando il lato destro, ecco, per intenderci, no?
2: Noi siamo monolato, ma so.
3: Esatto, noi siamo monolato.
2: Non riusciamo ad avere
3: questo lato di bellezza, ricchezza, possedimenti.
2: Cavalli.
3: Sì, cavalli, cioè, gioia, felicità, giustizia,
2: bello,
3: amore per gli animali,
2: per la natura.
3: Poi a un certo punto, con l'occhio, quello che non dovremmo avere, io preferirei averne uno solo montato,
2: diciamo, l'opposto del destro.
3: Esatto,
2: sì, l'opposto del destro.
3: Sì, si intravede sporcizia, schifo, tristezza,
2: maglioni fradici,
3: vestiti male, grigliate tristi,
2: sudore ovunque.
3: Ecco, è qua.
2: Ma perché?
3: Ti vuol parlare.
2: Ma perché cosa vuole?
4: Siete sempre a guardare la mia vita. Io sono il vostro Netflix.
2: Stai importunando su. Io ti faccio causa.
4: Io sono il tuo Netflix, Gigi. Tu non riesci a vivere senza di me.
3: Ma...
4: cioè, sono la tua fonte di ispirazione. Sei sempre lì a guardare
2: persona,
4: quello che faccio io. Sono il tuo Novella 2000.
2: L'unica persona che non può mancare nella mia vita è la persona che ti siede accanto. È l'unica. Tutto il resto può mancarmi. Comunque, scusami, a proposito, visto che giustamente io avevo iniziato a fare, ho detto perdiamo un po' di tempo e soprattutto intristiamoci. Cosa ho fatto? Ho guardato il tuo profilo Instagram, Alisei.
4: Che giornata ieri.
2: Giornatona. Giornatona. Se mi avessero detto rifai questa giornata o due mesi a San Vittore, non avrei avuto dubbi. Ma proprio zero,
4: Borgo Po, non ti dico nient'altro.
2: Ci avviciniamo. Ho visto che hai già ci avviciniamo alle vacanze, no? Giusto, anche
4: tu. Sì, vado in Marocco,
2: sì,
4: bellissimo.
2: Sì, sì, sì.
3: Mamma mia, sei città imperiali.
2: Quindi allora diciamo, il mio amico è perennemente in vacanza, giusto?
3: Sì, sì, beh, sì. Vivendo a Miami.
2: Dico, brutta, non lo so io. 365 giorni all'anno di sole, mare e bel tempo, brutto, non lo so. Io purtroppo dovrò ritirarmi nella mia magione pugliese.
4: Cazzo, viaggione!
2: No, maggio.
4: Ah, vai dai parenti di giù?
2: Ma maggio non è un mese dell'anno, è magione. Non è il mese in cui raccogliere ciliegie.
4: Allora vai giù, fai i pomodori, bagni un po' l'orto, poi a passeggiatina, gelato.
3: Alice, il mio amico non è che va in Puglia, è la Puglia che va da lui. Cioè, non so se hai guardato le foto della sua casa.
4: Sì, ma mi ricordo. Allora,
3: Castello, forse è riduttivo.
2: Allora, no, io sono umilissimo. Io non voglio la mia umile dimora pugliese di 600
4: metri. No, io mi ricordo, Gigi, che 10 anni fa era di moda andare in Puglia. Poi adesso, sicuramente non sarai solo, ci saranno quei 10-12 milioni di persone ad agosto.
2: Allora, ti ricordo che dove io vado abitualmente a mangiare, l'anno scorso c'era Madonna, non Madonna la cantante, i Beckham, chi altro? Bardem.
4: Sì, ma poi loro sono andati via e sei
3: dove va
4: tu.
3: Dove va Lisei? C'è Barbon?
2: Alvaro Vitali.
4: Ragazzi, ma io sono una persona giovane, io vado all'avventura, deserto, città imperiali.
2: Allora, parliamo allora della vacanza. Allora, Mattoli, diamo credito. Allora, hai scelto una bella meta.
3: Sì.
2: Ci sono stato anch'io, bellissima. Io l'ho fatto in modo diverso. Cioè, tu cosa fai? Giro dei souk?
4: Ti dico due o tre tappe, così ti faccio venire la corina in bocca.
2: Sentiamo.
4: Allora, arrivo a Marrakesh.
2: Tu arrivi lì, arrivi a Marrakesh.
4: Sì.
2: Ok, vai. Hotel.
4: No, vado a dormire in questa tenda nel deserto.
3: No.
4: Sì, sì, tenda bellissima nel deserto roccioso, però, prima notte.
2: Tenda, scusami, la toilette? Vabbè, voi.
4: No, beh, a contatto con la natura.
2: Voi da quella parte lì del mondo non la vuoi.
4: No, a contatto con la natura, scorpioni, serpi, cioè è una roba.
2: Sabbia, cioè quando finite sabbia, una rimescolata.
4: Sì. Sì, due pedate dietro con la sabbia e via, tutto torna nel grande ciclo della vita.
2: Scusami, tu arrivi a Marrakesh, prendi la capture, quella marocchina.
4: Prendo la capture, bravo, anche lì ho preso la capture.
2: Quella marocchina.
4: Sì, sì, esatto.
2: Quella che invece dei cavalli c'è i cammelli dentro.
4: No, sono tutte marroni. Cioè, non c'era tanta scelta sul colore.
2: Ah, 15 cammelli, non ci sono i cavalli.
4: Sì, ma a me non serve, perché sai, io vado nel deserto, comunque, cioè, non è che si può andare veloci.
3: Ma...
2: Madonna, quindi scusami, arrivi a Marrakesh, tenda.
4: Tenda,
2: fai,
4: sì.
2: E fai...
4: Una notte in tenda.
2: Una notte.
4: Giusto, vabbè, perché per temprare, capito, l'animo del deserto. Poi riprendo la macchina e vado a Essaouira.
2: Sì.
4: Beh, Essaouira.
2: Adesso, bella, anche lì hotel 5...
4: No, lì prendo una cosa nel Riyadh, una cosina rapida nel Riyadh perché arriviamo tardi. Prendo questo appartamento nel Riyadh, molto bello, vista mare.
2: Possiamo vedere le foto.
4: Airbnb. Che tra l'altro sai che
2: vorremmo vedere le foto di questo appartamento.
4: Adesso non ce l'ho sotto mano, te le mando. Comunque poi quando sarò là.
3: Aspetta,
2: no,
3: ma amico,
2: me lo devi dire, amico, che preparo il telefono perché non è abituato a quelle fotografie.
3: Amico, ma lo capiamo subito. Quanto paghi a notte?
4: 66-70, un appartamento nel Riyadh.
2: Ma nella casa popolare lì. Ma scusami, ci sono i letti oppure tappeti?
4: No, beh, c'è il sofà, cioè il si dorme sui cuscini.
5: C'è solo il materasso senza la rete.
4: No, ci sono questi cuscinoni tutti intorno alla narghila e si dorme così. Come dormono loro sul divan?
2: Ma i bambini?
4: E i bambini dormono sui cuscini, è bellissimo, tutti questi cuscini sul divan.
3: Madonna, ci avranno le zecche, le pulci.
2: Ma tu hai idea l'ultima volta che hanno lavato quei cuscini?
4: Prova
2: a immaginarti.
3: Se Alizé dovesse partecipare a Pechino Express, per lui sarebbe una vacanza 5 stelle.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
0: Vai, dai!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Stiamo cominciando a scavare. Io pensavo, ragazzi, pensavo di fare una trasmissione di merda, bieca, parlando con persone di merda, ok, che urlano e bestemmiano, ma dopo Giletti, ragazzi, io mi sento Montanelli. Cioè, io posso ambire al Pulitzer. Dopo Giletti in diretta alla Piazza Rossa di Mosca, io veramente poi penso che vincerò il premio Strega con Grey School. Occupiamoci però invece di una dichiarazione del ministro Brunetta che si è detto contrario al salario minimo, in quanto, sentite la supercazzola, il salario minimo non è in linea con la storia industriale del nostro paese. Cioè, praticamente noi dobbiamo continuare a pagare poco i lavoratori, poco e niente i lavoratori, perché nella storia industriale del nostro paese l'abbiamo sempre chiavato in culo ai lavoratori. Questo è il ragionamento di Brunetta. Quindi, siccome io ti ho preso a schiaffi tutta la vita, non posso smettere adesso di piatta a schiaffi, capito il ragionamento di Brunetta? Ma voglio sentire voi, perché magari avete idee diverse. Apriamo sul salario minimo, via, dai, salario minimo. Apriamo con Franco da Catania, arrabbiatissimo sul salario minimo. Vai Franco, vai.
5: Si esprime. Secondo me è tutta una mano per togliere il reddito di cittadinanza, perché stamattina sentivo la radio questa.
4: Ma magari.
5: Allora, ascolta, io sono un percettore di reddito di cittadinanza.
4: Si sente?
5: In questo momento sono al comune di Catania che sto lavorando, sto adempiendo al mio dovere di percettore di reddito di cittadinanza.
4: E quindi cosa fa?
5: Io sistemo il mimo. Diciamo, le aree del comune di Catania.
4: Cosa fa fisicamente? Mette in ordine. Lei è la Filippina del comune di Catania.
5: Ma faccio di tutto.
4: Con lo Chanteclair, prif.
5: Pulisco.
4: Cosa pulisce? Cosa pulisce? I cessi? Di merda,
5: lei
4: tu.
5: È il classico coglione.
4: Non serve a niente.
5: Che giudica gli percettori.
4: Quante volte vai a pulire? Quante?
5: Io devo adempiere alle 8 ore.
4: Adempiere si dice, adempiere.
5: Posso garantire che in 8
4: ignorante.
5: Ore settimanali adempisco perfettamente.
4: Adempisco 8 ore settimanali. 8 ore! Quando la gente le fa al giorno a scuola dovevi farle 8 ore. 8 ore dovevi farle a scuola.
5: Renzi alla forca, tutti quelli
4: Pidocchio.
5: Come lei alla forca. Ma lei che cazzo dice? Ma lei
4: Pidocchio. Sì, aspetta. Allora, costruiscila tu la forca in 8 ore alla settimana. Sai quanto ci metti a costruire una forca?
5: Ma io ti prenderei
4: un anno ci metti a costruire la forca.
5: Domani, testa di cazzo. Ma ti prenderei a passare da qui fino a domani.
4: Sì, sì. No, scusa, aspetta. Abbiamo parlato 7 minuti adesso. È troppo per te.
5: Beh. Consumi è una cosa imbarazzante. Ma vai a fanculo.
4: Anche tu consumi. In questo caso i miei coglioni. Non ce n'ho più. Via, ciao. Parassita. Andiamo da Cirrosi, Pavia, vai Cirrosi, fai salario minimo. Cosa ne pensi?
6: Salario minimo favorevole.
4: Favorevole, perché?
6: Perché, figa, se ti danno 10 euro, te ne danno 3, cosa preferisci?
4: Sì.
6: Che cazzo di domande mi fai?
4: Che cazzo di ragionamento è? Però non è che si possono scegliere i soldi a babbo, no?
6: Allora vai a parlare con Brunetta, perché cerchiamo Brunetta che cazzo e vai con lui.
4: Ma che cazzo c'entro io con Brunetta? Chi se ne incura?
6: È quello che ha detto lui così.
4: Ma ce la fai? Quanto cazzo hai bevuto tu stamattina? Hai filtrato? Tu, il tuo salario lo investi tutto in super alcolici, eh?
6: Sì, ascolta, se mi fai meglio una cosa, senti un'altra... Come posso andare avanti a fare un discorso con uno?
4: Tu non riesci ad andare avanti a fare un discorso perché sei alcolizzato pazzo! Sei un alcolizzato! Sei alcolizzato!
6: Tu sei super a posto, sei l'unico in Italia che è super a posto,
4: io
6: perché
4: sì.
6: Se ti dicono te ne danno 3 e te ne danno 10 di cosa minimo, vieni a dire cosa
4: ti stai, ti rendi conto che ti stai perdendo, tu hai bisogno di una bussola per parlare. Ciao Cirrosi! Ciao Cirrosi, sì, te lo saluto, ciao Cirrosi!
6: Ciao Cirrosi! Domanda.
4: Se avessi messo da parte un euro per ogni bicchiere di vino che ti sei calato, oggi avresti la villa di Mike Tyson. Ciao Tigre. Andiamo da Anselmo, dalla montagna. Vai Anselmo, salario minimo, vai, cosa ne pensi? Vai.
7: Che si può dire? È una merda totale, perché alla fine noi non possiamo fare un cazzo. Cioè non...
4: Aspetta, fermati. Stai abbaiando delle banalità. Non sai di che cosa stai parlando. Non sai di che cosa stai parlando.
7: No, perché tu sai cosa stai parlando.
4: Certo.
7: Allora, tu cosa sei? Pagato da chi? Dai, da Radio 24.
4: E allora? E allora?
7: Me ne frega. Sei privato.
4: A me frega 11 cazzi.
7: Non può pagarti. Uno normale, stagionale, per esempio. Da chi viene pagato?
4: Datore
7: di lavoro. La paga minima, cos'è? Dei trasporti, perdiamo gli autoferrotranvieri. Bene, hanno una paga minima.
4: Gli autoferrotranvieri.
7: A Milano cosa fanno? Riescono a vivere?
4: Cosa fanno? E perché chi cazzo gli ha detto di vivere a Milano? Non posso andare a vivere a Potenza, non ho capito.
7: Di lasciare famiglia o cosa? Magari ha delle problematiche in famiglia, come
4: ma
7: cazzo
4: di chi cazzo
7: fuori?
4: Stai parlando?
7: Dimmelo, come cazzo
4: stai parlando?
7: A allora, muoverci da lì. Allora, ascolta, se uno prende,
4: chi l'ha detto che devi vivere a Milano? Vai a vivere a Vercelli e la vita costa meno. Che
7: ma
4: cazzo vuoi?
7: Io vivo in montagna, in Friuli, e non mi rompo il cazzo nessuno.
4: Ora adesso
7: vivo in mezzo al bosco col fucile.
4: Non me ne frega un cazzo. Ciao Ranger Smith, spero che ti inculi un orso.
7: Vaffanculo, vaffanculo, va a cagare.
4: Sdraiati sotto una slavina, ciao.
7: Vai a fare in culo, Cruciani.
4: Cosa vengo a fare? Cosa vengo a fare? Io posso
7: permettermi. Mi fai anche perdere la voce.
4: Posso permettermi di vivere a Milano.
7: Bravo, bravo.
4: Cosa? Io campo. Ciao, ciao, ciao, ciao, Yeti. Ciao, ciao. Torna nella caverna adesso. Salutami, Nesta. Ciao. E chiudiamo, chiudiamo come ogni lunedì con una chiamata di cortesia direttamente da Grayscura, l'amico mio.
8: Ecco il brutto onto maledetto.
4: Sono la tua vitamina del lunedì, amico mio.
8: No, tu sei un maledetto onto, Cruciani. Ne ho i coglioni pieni, ne ho i coglioni pieni di gente di merda come
4: si
8: te.
4: Si sente
8: di
4: che non scopi.
8: Di infami che parlano, così parlano solo al telefono. Dai, come fai tu?
4: Il tuo problema.
8: Sono di gente di merda come te.
4: Tu dovresti
8: di chiamare. Mi fatti vedere.
4: Sì,
8: fatti vedere.
4: Sono ovunque.
8: Una birra insieme.
4: Chi è che presenta?
8: Maledetto, infame.
4: Chi è che presenta alla radio? Io. Chi è l'idiota?
8: Cosa
4: tu
8: vuoi presentare? Sei solo una merda.
4: Sì, una
8: io
4: merda.
8: Tiro come cazzo faccia. Sono popolare. Industria a mantenere una trasmissione di merda con un personaggio di merda così.
4: Perché io ho i fan. Ho i fan.
8: Immediato.
4: E non ti caga nessuno. Frustrato.
8: Hai detto che sto parlando io, brutta merda.
4: No,
8: io te ne fai venire sangue al cervello, brutta
4: merda. Tu sei solo un frustrato.
8: Tu devi solo stare zitto quando parlo io. Tu devi stare zitto. Hai capito, brutta merda?
4: Mi pagano per parlare.
8: Stai zitto! Che sto parlando io! E quando parlo io, tu devi stare zitto. Hai capito, merda? Questo si chiama buona educazione.
4: Ma cosa? Qual è l'educazione?
8: Perché non ti hanno insegnato i tuoi genitori, brutta merda?
4: Perché minacciare...
8: Stai zitto! Ti sto parlando! Sono zitto ma non dici niente! Capito?
4: Vuoto! Sei frustrato!
8: Merda!
4: Sani, fame,
8: maledetto,
4: Cruciani! Disco rotto, dici sempre le stesse cose, mai un contenuto! Sì, non scopa. Si sente che non scopa. Non scopa mai. Mai scopato. Mai, neanche una volta.
9: Radio 105. Radio 105.
10: Lo Zodi 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è... Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami tutto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia.
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalek Nikos!
1: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
6: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
10: Oi, eoculatore precoce!
6: Cinese di
10: Leon San!
6: Sì.
10: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No!
10: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
10: vieni
6: puoi
10: fare! Vieni qua,
6: Leon San! Cinese!
10: Prendi qua la cela! Metto la cela! Togli la cela!
6: No, figlio puttana!
10: Metto la cela!
6: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
11: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
12: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
13: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
14: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
14: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
14: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
6: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
11: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Proteste, proteste a Trieste, non si ferma la protesta dei portuali di Trieste, anche se pare insomma che ieri, quando la polizia ha usato gli idranti e ha sgomberato il varco 4, di portuali ce ne fossero effettivamente massimo una decina, il resto fossero agitatori arrivati un po' da tutte le parti d'Italia, tra cui i soliti fascisti, i no green pass. Insomma, è una situazione un po' confusa. Sta di fatto che la polizia li ha sgomberati questa volta con la forza, memore di quanto accaduto a Roma davanti alla sede della CGIL, e tutti a rompercazza alla Morgese. Allora, se li caricano, li caricano, se non li caricano, non li caricano. Ma io voglio sapere che cosa ne pensate della protesta dei portuali di Trieste. Via, apriamo le linee. Sentiamo Damiano da Bari. Damiano.
4: Cosa ne penso? Penso che sinceramente io sono uno che appoggia molte volte le proteste, sì, ma ci sono momenti in cui invece, ecco, penso che esagerino. È stato incontrollato, esagerato, e non è il tipo di protesta che per me ha senso.
3: Quindi ce l'hai con i manifestanti tu?
4: Ni.
3: Ma che cazzo di risposta è ni? Ma cosa sei? Chiara Ferragni che rispondi ni? Che risposta è ni? Ni o no? Sì? Ma ce l'hai un'idea, Chiara?
4: Tu veramente devi accendere un cero ogni parola che dici, perché non sono lì a metterti le mani addosso.
3: Addirittura le nazionalità. Attribuiamo. Attribuiamo le nazionalità asiatiche così a caso. Ulan Bator.
4: Grazie che non ti acchi innanzi a me, tu ringrazio tanto lui signore che non ti acchi innanzi a me, io ti spacco.
3: Ho capito, vulcaniano, sì, aspetta che ti faccio il saluto vulcaniano di Spock con le dita così,
4: Ma in merda.
3: Dai, vattene a fanculo, dai. Klingon.
4: Faccio di merda.
3: Parli come un Klingon, non si capisce, dai.
4: Ti riempi di benzina e ti do fuoco.
3: Dai, Ku Klux Klan, siamo arrivati adesso, dai.
4: Vattene a fare in culo,
3: coglione. Dai, vai a uccidere Frankenstein. Andiamo a Pescara, dove c'è Sabrina, pronto, Pescara.
5: Ma è una vergogna.
3: È una vergogna cosa, scusi, non ho capito.
5: Vergogna che tutti questi poliziotti picchiano le persone.
3: Ecco, cosa dovevano fargli alle persone?
5: E dovevano fare persone, cioè non possono picchiare le persone,
3: no,
5: senza motivo.
3: Giusto, infatti.
5: Cioè, quella è violenza.
3: È violenza, certo. Mentre invece occupare un porto non è violenza.
5: Cioè, ma lei da che parte sta?
3: Io non sto da nessuna parte, a me non me ne frega un cazzo di chi vince e di chi perde, capisci? Io non sono un tifoso, io sono un giornalista.
5: Ma lei è Cruciani?
3: Certo.
5: Oh, madonna mia, io non vedo sempre su del debbio.
3: Ecco, sì, buongiorno.
5: Lei.
3: Sono io, signora.
5: Ma quando mi piace lei, come parla, è spontanea, quando le fa quelle battute, quelle persone.
3: Sì, signora, sto registrando il mio programma in radio in questo momento.
5: Guardi, io sono contenta che la vedo sempre su del debbio e sa,
3: sì,
5: quello che dice.
3: Sì, signora, però non ho tempo di stare qui a farmi fare dei pompini al telefono. Dica quello,
5: sì,
3: che deve dire, ecco, sì.
5: Niente, io sono contro la violenza, io non sono per il Green Pass, però non sono neanche dalla parte della violenza, perché quelli della sinistra non vogliono la violenza e poi le fanno fare a loro.
3: Non mi è chiaro, signora, scusi. Allora lei dice che quelli della sinistra non vogliono la violenza.
5: Ma lei risponde sempre così alle persone.
3: Ma certo, signora, quando sono ignoranti e becere come lei sempre.
5: E allora perché mi ha chiamato?
3: Perché lei è una persona ignorante, io godo nello sfottere di ignoranti come lei, capisci?
5: Ah, vabbè, allora siamo ignoranti tutti e due.
3: No, lei è ignorante.
5: Se le dica a Parenzo di parlare meno.
3: Signora, signora, lei a che titolo viene a cagare il cazzo a me su quello che devo fare io nella mia vita, nella
5: ma
3: mia
5: vita? Ma lei cosa vuole lei? Non ancora lei.
3: Ma lei che cosa vuole da me, che viene a dirmi quanto deve parlare Parenzo? Che cazzo vuole da me? Chi è lei per dire quanto deve parlare Parenzo? Sai che cosa faccio? Domani faccio 10 ore di Parenzo. Domani faccio maratona Parenzo.
5: Bravo,
3: ecco.
5: Bravo.
3: Arrivederci,
5: bravo,
3: signora. Pazza magamagò, sclerotica. E chiudiamo con lui, l'amico mio, sempre sul pezzo. Pronto, amico mio, portuali di Trieste. Vai, amico, vai.
6: Ascolta, devi scendere giù. Quando sei in radio, scendi giù in radio e parliamo di persona. Se vuoi, vieni giù con un microfono e registriamo.
3: Va bene.
6: Non mi devi chiamare. Stai zitto, sto parlando io. Non mi devi chiamare.
3: Va bene, dai, quando
6: parli. Non mi devi chiamare. Quando sono in radio, ti chiamo e vieni giù.
3: Ma perché? Adesso io devo fare i comodi tuoi. Devo fare io i comodi tuoi. Decidi tu della mia vita.
6: Ma tu che mi chiami, che cazzo vuoi, merda? Io ti voglio trovare in persona. Non parlare.
3: Ma io non ti voglio vedere.
6: Sì, mi fai vedere. Allora, dimmi tu, o vengo via alle Sarca o vengo giovedì, vengo da quella merda del debbio.
3: Ma perché adesso? Ma perché ce l'hai anche con del debbio adesso? Che t'ha fatto del debbio? Cosa t'ha fatto del debbio?
6: Ma perché mi state tutti sui coglioni? Siete quattro merde.
3: Ma perché?
6: Siete quattro merde.
3: Ma sei tu l'unica merda qui? Sei tu che sproloqui? Sei un pazzo?
6: Ascolta, brutta merda, ascolta.
3: Pazzo.
6: Che cazzo mi chiama? Ma ascoltami qua, ma che cazzo
3: pazzo
6: mi chiama?
3: Pazzo stalker,
6: allora?
3: Pazzo stalker.
6: Ma ascoltami qua.
3: Sì.
6: Ti ho detto che sono venuto lì.
3: Sì.
6: Mi avete fatto aspettare mezz'ora.
3: Ma ci siamo anche divertiti.
6: Aspettare mezz'ora. Dopo, perché la centralinista, che porta Cristo, anche quella non c'entra niente. Mi ha detto, adesso scendi, le l'ho comunicata.
3: Sì.
6: Allora mi ha detto,
3: ma secondo te, ma secondo te io vengo giù a parlare?
6: Che sto parlando io? Dai, no! Stai zitto, porco!
3: Secondo
6: te? Zitto!
3: Secondo te?
6: Zitto!
3: Sì, ma secondo te io vengo giù a parlare?
6: Zitto, ma la bocca sarà o no?
3: Ma io sto
6: più parlando.
3: È un paese libero? È un paese libero?
6: Zitto, ma un paese libero? Sì, sei libero di parlare.
3: Parlo quanto mi pare. Tu pensi di essere i men? Di essere i men?
6: L'ultima roba che faccio, te cavo la pelle.
3: Pensi di essere i men?
6: Quante taglio a giù l'are, ma resto lì, guardate, che sangue stampilla. Brutta merda.
3: Pensi di avere la spada? Pazzo, diabolico, figlio di Satana. Pensi di avere il potere di Grayskull?
6: Sei tu che mi fai venire adesso delle bestie.
3: Ah, è colpa mia adesso.
6: Quando parlo io tu devi stare
3: zitto. No, se ne
6: hai capito? Io vengo lì in Viale Sarca, vengo lì giovedì. Vieni giù.
3: Sì, dai.
6: Vieni giù.
3: Vieni
6: giù. Chiamo su. Dammi te.
3: Vieni vestito di rosso, così ti faccio il...
6: No!
3: Vieni che giochiamo a Squid Game! Squid Game!
6: Sostami quando chi peccato
3: Ascoltami!
6: Cruciani, ti scanno vivo, questa è una promessa. Questa è la promessa.
3: Halloween!
6: No, non è una minaccia, è una promessa.
3: Halloween si avvicina!
6: Maledetta, l'hai capito?
3: Verrò a tirarti i piedi di notte!
6: Non nasconderti, non nasconderti.
3: Io non mi nascondo mai, io sono sempre alla luce del sole! Splendido!

0: Amore, ma che cazzo è quel mega pacco che c'è in sala? Non dirmi che hai ordinato ancora gomitoli di lana per fare scorta in caso di guerra.
1: No, no, ne ho già un magazzino pieno. Così, in caso di mondo post-apocalittico, scambieremo come risorsa in cambio di approvvigionamenti. Dei bellissimi e caldi maglioni per ripararsi dall'inverno nucleare.
0: Sarai la Benetton dei ghoul zombie, brava! Ma allora che cazzo c'è dentro a quel pacco anonimo?
1: Cazzi miei!
0: Figa, ma che stronza! Perché tutti sti segreti?
1: Ma non hai capito, non volevo risponderti in maniera scostante, sono veramente cazzi miei. Nel senso che è una scatola di sex toys che ho ordinato su Alibaba.
0: Quindi hai comperato uno scatolone di cazzi? E che cosa ci devi fare questa volta? Lanciarli agli zombie radioattivi dritti nel culo?
1: Ma no, brutto coglione, sono per noi, per rendere il nostro sesso più piccante. Dopo tanti anni è normale che non ci sia più la stessa passione, non credi? Magari con qualche toys possono cambiare le cose.
0: Scusami, ma in che modo riempire i tuoi buchi con cazzi che non sono il mio dovrebbe accendere il desiderio? A me basterebbe solo che ti lavassi prima di indossare il pigiama che puzza di fritto prima di venire a letto, coi capelli simili ad una che è precipitata dal 20° piano su camion dell'immondizia. Credo che già questo aiuterebbe notevolmente la mia libido.
1: Ma come ti permetti, brutto coglione? Va che anche tu non è che mi giri per casa come Brad Pitt. Vieni a letto che hai l'alito di un poltergeist e le palle che puzzano di negoziazione al mercato del pesce in Marocco.
0: Sta a vedere che adesso l'unico problema perché scopriamo poco sia che siamo due sciatti di merda.
1: Cosa mi devi dimostrare con sto tono sarcastico? Adesso il problema sarei io.
0: Beh, amore, ti ho conosciuta che ballavi sul cubo in discoteca con le autoreggenti e il perizoma, profumavi di fiori e spendevi un botto dall'estetista. Mi hai dato il culo prima di portarti in pizzeria la stessa sera in cui ti ho invitata fuori. Dopo un mese abbiamo fatto sesso a tre con tua sorella e tua madre che filmava. Diciamo che le aspettative della vita sessuale di coppia erano ben diverse da scoparsi una lordona che sembra fatta di fentanyl all'angolo di un marciapiede di Detroit.
1: Ma sai che essere insultata mi ha arrapato di brutto.
0: Davvero? Meno male. E io che pensavo di doverti spegnere con una bottigliata mentre cercavi di pugnalarmi con un cazzone di gomma.
1: Dai, andiamo a fottere, brutto coglione impotente.
0: Va bene, sgualdrina che non sei altro, cagna bastarda, schifosa.
1: Ah sì, così, insultami che mi piace.
0: Va bene, brutta figlia di Troia. Tuo padre è un nano cornuto di merda e la tua famiglia sembra una di quelle dell'Alabama dove ci sono le deformità dovute al fatto che si scopano fra fratelli da generazioni. Sei arrapata?
1: Adesso hai esagerato. Vado a prendere un mega cazzone di gomma per pestarti, brutta testa di merda.
2: Cose di casa.
3: Amore, i vicini stanno traslocando. C'è un casino di là.
4: No, si vede che stanno provando lo scatolone di cazzi di gomma che gli è arrivato stamattina e che ho aperto in un angolo per spiare cosa c'era dentro.
3: Ma che fai lo zabaione con la centrifuga ad immersione?
4: Ma figurati, sto solo pulendo la punta del cazzone di gomma che mi sono fregata dalla scatola.
2: Cose di casa!
5: Bella sigla, serie di merda.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
9: Quando stai via?
8: Ma lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda...
8: E lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra

0: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
1: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
1: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente.
1: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
1: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la, una canzone di Magix.
1: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
1: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
1: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. È così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
1: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
1: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
1: Molto volentieri.
2: Mica stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
1: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
1: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
1: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
3: Fermi tutti.
2: Che cazzo?
3: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai?
1: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
3: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
3: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
1: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
1: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda.

0: merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame.
0: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
5: Cos'hai in mano?
4: Eh?
5: Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica!
4: L'ho presa su Amazon!
3: Valuta il film!
4: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Da oggi, grazie all'app di Facebook Incontri e Scontri, conosci l'amore della tua vita.
8: Conosci l'amore della tua vita.
7: E se non scarichi l'app, mica mi sale il nervoso che t'ammazza la mamma, infame di merda, cosa c'è?
9: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di Incontri Facebook, Incontri e Scontri. È interessato ad attivarlo?
10: Per fare cosa?
9: Incontri, orge, gangbang, nani e pagliacci.
10: Addirittura.
9: Se vuole, le mandiamo dei filmati promo di sesso orale nella pineta di Scampia Ovest.
10: Sì, no, è inutile che mi dice i dettagli dei filmati perché non credo ci interessi.
9: È interessato alla chat giochini e birichini?
10: Ma non so bene che fa giochi di mattoncini, le palline da scoppiare, quelle le cose più...
9: Quali mattoncini e palline? Vada almeno a vedere le foto, può vincere un vibratore al caramello.
10: Sì, vado a vedere subito adesso. Un attimo, sto vedendo un attimo. Allora.
9: Intanto la saluto e chiamo altri utenti.
11: Facebook. E dopo scopi scopi, e dopo scopi scopi, e dopo scopi scopi, con la figa scopi.
7: Sei in collegamento con Facebook Italia.
12: Pronto?
9: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di Incontri Facebook, Incontri e Scontri. È interessato ad attivarlo?
12: Scusate, non vi posso dar retta, sono impegnato.
9: Le proponiamo un servizio di incontri con vecchie sui social per sua moglie.
12: Veramente mia moglie sui social non c'è proprio.
9: Possiamo metterla noi, con tre marocchini, due cinghiali e un dildo.
12: E tua madre.
9: Grazie.
12: Vaffanculo, va.

0: Sei in collegamento con Facebook Italia.
1: Pronto?
2: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di incontri Facebook. Incontri e scontri.
1: In che senso?
2: Incontri tra gente per trombare.
1: Ho capito.
2: Quale foto ha sul suo profilo?
1: È una foto dove c'è, dove ho una pettorina verde io.
2: Vuole che le aggiungiamo un cazzo giallo?
1: No, no.
2: Un figa fucsia?
1: No, no, no, no.
2: Ok, le abbiamo messo due tette di nigeriana.
1: No, cancella tutto.
2: Ma sono tette con piercing banana.
1: No, no, no, toglietele, togliete tutte queste robe.
2: Quindi che facciamo con le tette della nigeriana?
1: Dove... ma togliete tutto, dove... tutte queste foto, questi Photoshop.
2: Posso lasciare solo il piercing banana?
1: Senta, ma non lo so che discorsi sono questi. Io levo tutto, mi scusi, devo lasciarla, sono occupato. Leva tutto e basta.
2: Allora continua con le raspe, merda di uomo.

0: E rieccoci carissimi amici, sempre col vostro Max per sentire questa grande storia un po' romanzata dello zoo. Diciamo dal Vangelo secondo Pezzali. Pavia anno 2000 e qualcosa. Marco ha deciso di fare l'isola, ma viene bloccato dall'insorgere di Warco, un impostore caino che ha cercato di infangare il suo buon nome. Fermato sto merda, riprende la sua normale messa in onda per chiarire il tutto e forse finalmente si può partire per questa maledetta isola. Così, insieme a Fabio e Paolo, va nel 7000° piano della Torre Radio, nell'ufficio dell'illustrissimo amministratore delegato.
1: Illustrissimo, carissimo, bellissimo, rieccoci qua, merda succhia pelè.
2: Inca, siamo riusciti a dare una lezione a quel merda che si spacciava per Marco. Inca, bastardo.
3: Belline, gli è andata bene che non avevo le chiavi, altrimenti l'avrei squartato come un besugo.
4: Ragazzi, molto bene, anzi, molto benissimo. Quindi direi tutto a posto, possiamo continuare con le nostre vite, anzi, vitissime.
1: Beh, in realtà siamo qui per riparlare di quella faccenda che avevamo in sospeso, glande troia grifone.
4: Ah, di quale faccenda? Da parli, anzi parlissimo.
1: Lo sai, su che io e Fabio dobbiamo fare l'isola, minchia mangia ictus.
3: Beh, lì ne abbiamo parlato qualche puntata fa.
4: Ah, Marco, non prende bene qui. Sono in galleria. Non attetto, attica e atto.
1: Ah, illustrissimo, sono qui davanti a te.
4: Ah, volevo vedere se eri attento. Sei forte, hai superato il test. Ora potete tornare in studio a registrare le scenette. Anzi, scenettissime.
1: Ma dobbiamo parlare dell'isola, porca di quella...
4: Oh, e va bene. Stavo cercando di temporeggiare, anzi, temporaggissimo. Ecco, non sono molto convinto di volervi mandare.
1: Cosa? E perché?
4: È sempre la solita questione, Marco, anzi, Marchissimo. Siete troppo volgari. Che figura ci facciamo, anzi, facciammissimo?
1: Siamo volgari, sì, ma mica così esagerati, dai, palude scannafiche.
4: Marco, sentiamo un estratto della diretta andata in onda proprio oggi.
1: Paolo, ma tu hai mai sbagliato dentro un cazzo?
2: Inga, cosa significa sbagliare dentro un cazzo?
1: Nel senso che tu sbagli dentro un altro cazzo e quando quest'altro cazzo sbarra, sbarra la sbarra dell'altro.
3: Belin, una sbarra inception.
1: Sì.
4: Mi sembra che ci sia un po' troppa sbarra.
1: Beh, ma noi siamo così, parliamo di pancia. E sicuramente troveremo un modo per farci amare da un pubblico diverso, il grande pubblico. Proprio per il nostro essere genuini. E poi cosa avete contro la sbarra? È sempre misfrattata, poverina, ma guardala. Con il suo colore bianco perlato, la sua consistenza liquido albuminosa. Per non parlare del suo compito, la fecondazione. Noi non ci riflettiamo mai. Ma la sbarra è la culla della vita.
2: Inga, Fabio, ma sta davvero facendo un discorso filosofico sulla sbarra?
3: Mi sa che si è bevuto il cervello.
4: Marco, mi hai convinto, anzi convintissimo. Vi mando all'isola.
1: Vai, grande, culo spanato dai grissini.
0: E tricche tracche, Marco e Fabio, ed ovviamente non Paolo, vanno a conoscere il direttore artistico dell'isola, il leggendario Bear Grylls.
5: Sono Bear Grylls ed oggi sono qui in veste di direttore artistico per conoscere i nuovi volti che comporranno la prossima edizione dell'isola.
1: Salve signor Grylls, sono Marco Mazzoli, cazzo merdaculo.
5: Eccolo qui, è un Marco Mazzoli. È molto selvaggio e come potete vedere ha le gambe molto corte, simbolo che l'evoluzione non ha avuto clemenza con lui.
1: Ma con chi sta parlando?
3: E soprattutto perché c'è sempre una voce in sottofondo?
5: Io sono Bear Grylls e sono sempre doppiato in simultanea. Ma questo stecco bastardo chi è?
3: Beh, lì sono Fabio Alisenji.
5: Esatto, un Fabio Alisenji. Si nutre solo di sigarette ed il suo habitat naturale è la forfora. Ora cercherò di cavalcarlo.
3: Ma cosa stracazzo fai?
5: Ah, com'è impetuoso l'Alisenji. Ma non mi arrenderò.
3: Beh, lì in questo qua è completamente spostato di cervello.
5: In ogni caso, hanno superato il provino e quindi questi sono due dei nuovi concorrenti che faranno l'isola. Non vedo l'ora di conoscere gli altri.
3: Marco, io non so se voglio stare a stretto contatto con questo ritardato. Quasi quasi passo la palla a Paolo.
1: Ma no, dai, andiamo io e te, mio migliorissimo amico Fabio. Paolo non è invitato, stronzo guru guru.
3: Sara? Vabbè, dai, Belini, in effetti sennò dovrei farmi 2 mesi a dirigere la fattoria e non so mica se ne sono in grado.
1: Appunto, dai, il prossimo passo è scegliere chi ci sostituirà. Dobbiamo fare dei casting. Hola hola, gnu gnu gnu.
0: E qui ne avremo di cose da raccontare e le racconteremo sempre e solo con Gnagno 4. Proud.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, amici cose verissime. Ho la pelle d'oca nel solo pensiero del servizio che sto per mostrarvi nel mio canale YouTube. Pensate che da quando io e la mia assistente ipertabagista e clamorosamente distaccata Priscilla abbiamo iniziato il nostro metodo di lavoro sul campo, mi sono cagato addosso già 3 volte. E la mia genitrice mi ha nascosto le mutande nuove e mi obbliga a circolare con delle tena assorbenti da uomo anziano, perché stufa di dover buttare pantaloncini tipo zuava facenti parte del mio vestiario tipico e che apprezzo molto per la praticità sopra al sandalo tipo Birkenstock. Pazzesco! Ma veniamo al mistero misterioso che vi mostrerò oggi. Ho la pelle d'oca! Di recente, grazie ad una vostra mail di segnalazione, mi sono recato nei boschi adiacenti all'oratorio dismesso Dognocchi, luogo che, a dire dei vicini di dimora, è infestatissimo da bambini spiriti mortissimi che nelle notti di luna piena cercano incessantemente le caramelle ciccone color viola, tipica chewing gum di misura grande che tanti denti hanno fatto cadere ad ignari piccoli masticatori. Bene, pensate che proprio lì dicono dimori una bestia satanica conosciuta con il nome latinoamericano di chupacabras, ovvero ciucciacapra. Questi esseri si nutrono del sangue di bestie anche grosse, come un labrador, e sono pericolosissime. Bene, come vedrete dal video, io e Priscilla lo abbiamo intercettato e abbiamo documentato la sua esistenza, proprio in provincia di Varese. Ma perché? Come è possibile che sia stato portato qui chissà da quale forza aliena? Ecco le immagini e tenetevi forte. Ah, mi sono ricagato addosso. Fortuna che ho un pannolone tena pronto a trattenere i lezzi mefitici della pasta con il tonno di ieri sera, dopo il transito nel mio tratto intestinale. Video. Eccomi, siamo nel boschetto dietro l'oratorio Dognocchi. Voi non potete sentire l'odore sgradevole. Forse frutto delle vittime putrefatte del chupacabras che dimora qui in questi boschi.
3: A me sembra cacca.
2: Zitta, Priscilla! Le feci hanno un odore diverso! Questi sono cadaveri!
3: Qualcosa si è mosso dietro di te nelle sterpaglie.
2: Il succiacapre! Non smettere di riprendere, Priscilla! Non farti prendere dal panico!
3: A me non me ne frega un cazzo.
2: Senti, questi sono sicuramente i versi del chupacabras che si sta nutrendo. Un verso orribile.
3: Sì, certo, il verso del chupacabras.
2: Chupacabras, incolta che non sei altro. Ecco, hai sentito? Mi sono cagato addosso!
3: Lo sento. Vuoi un tena di scorta che mi hai fatto mettere in borsa?
2: No! Non c'è tempo da perdere per cambiare la mutanda assorbente Tena Man. Stiamo per mostrare al mondo il primo chupacabras vivo!
3: Ok, però ti scazza se metto la mascherina? Puzzi tremendamente di merda.
2: Meglio, così la belva non ci attaccherà.
3: Ah, figo. Vuoi che mi caghi addosso anche io?
2: No, basterà la mia puzza a tenerla lontana.
3: Ok, grande, meglio, perché ho il perizioma.
2: Eccoci, adesso sposterò queste sterpaglie. Ecco il Chupacabras!
0: Cazzo fate, sto cagando, ragazzini di merda! Andate via!
2: Un mostro della foresta!
3: No, è un barbone che sta cagando.
2: Scappa, Priscilla! Ho dato un calcio ad una bestia! Probabilmente era il Chupacabras! Scappa!
0: Il mio gatto! Mi hai dato un calcio al gatto!
2: Scappa, Priscilla! Scappa!
3: Arrivo.
2: Ecco, amici. Pazzesco. Ho la pelle docchissima. In questo fermo immagine vedete nitidamente il Chupacabras davanti al mio sandalo tipo Birkenstock sgranare i suoi occhi malefici e quel subumano che si è palesato come un senza tetto che stava defecando era probabilmente la forma mimetica di una qualche entità sovrannaturale. Pazzesco! Ho la pelle d'oca! Caso chiuso! Ma torneremo ad indagare! Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale e mettete un like. E non perdete il prossimo video dove masticherò il vetro sotto autoipnosi. E poi vengo operato d'urgenza al policlinico in emorragia interna.
1: Le cose verissime.
4: Radio 105.
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
3: Oh la la, oh la la, oh la la la.
4: Scassa parola e vai a cagare.
5: Buonasera a tutti!
6: Bolle!
5: Buonasera, ullala, ullala, ullala,
6: ullala!
5: Scusa, campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio!
7: Cutù, cutù, cutù,
8: Cutù, cutù, cutù.
7: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
8: Un no, si chiama Di Lerda.
7: E però il terzo nome si chiama Cutù.
8: A lei c'ha anche un terzo nome.
7: Il terzo nome,
8: cioè,
7: come
8: è un principe lei?
7: Mio padre Narduzzi.
8: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
9: quello
8: si chiama?
9: Sì.
8: Con la lettera A. Recidere un arto.
9: Amputare.
8: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit. Almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
9: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
8: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al tre, una bella risposta a questo signore. Uno, due, tre.
10: Vaffanculo!
8: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
7: Vedi qua?
8: Sì.
7: Biberò?
8: Biberò?
7: Bicazzo!
8: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
9: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
7: Certo.
9: Verrazza è mai da una borraccia.
7: La borraccia non
9: è. Io non ho mai visto nessun ciclista
7: non
9: con un bicazzo in
7: borraccia.
8: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
11: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
8: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
11: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
8: Ma no, ma no, no, no.
7: E vai alle scarpe, gli
8: quelli
7: anfibi
8: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
7: B, bibite.
8: Le bibite.
7: B, banane.
8: Le banane.
7: B, B, B, lascia tua sorella fare B. Le B. B***e.
8: Bravo, bravo. Infatti,
7: io
8: si sa, esistono.
7: Io non ho piacere respirare con le b***e.
8: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
7: Voglio.
8: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
9: La coccinella.
7: Cosa no? Cosa no?
11: Coccodrillo.
9: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
8: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
10: Vaffanculo.
8: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
9: Ma è la coccinella.
8: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
7: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
8: Certo.
7: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
8: E
7: ci, ci, ci te mur, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
9: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
8: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
9: Sì, è porta fortuna.
8: Bravo, signor Di Merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
7: Ma è una vergogna!
11: Basta, si
8: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
11: Il cardamomo.
8: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
7: Ma
8: quale cardamomo?
7: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
8: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
7: Zoccola.
8: Sì, giusto.
7: Zoccolona.
8: Giusto, eh?
7: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
8: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
9: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
7: Ma lo dice sempre di piedi.
8: Stia calmo, faccia da pirla.
7: No, non arrabbiare.
8: Dica qualcosa.
7: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
2: 105. Lo Zoo di 105. Chiara Maserati, l'influencer.
1: Ciao Chiarchiarers, non potete capire cosa mi è successo. Ero in Brera con la mia Gloria Gaynor seconda, la mia cagnetta, e praticamente a un certo punto abbiamo incontrato un altro cagnetto uguale a lei, Pedro, la cui padrona, ok, è un'altra influencer come me. Niente, si sono innamorati, adesso devono uscire insieme, però la devo preparare, ok? Sto cercando il posto adatto per lei, adesso vado, faccio la mia research, torno da voi, stay tuned.
2: Chiara Maserati.
12: Pronto?
1: Sì, pronto, parlo con Chiara?
12: Sì.
1: Ciao, io sono Chiara Maserati, come stai?
12: Bene, non ti conosco, aspetta, scusa, un attimo di...
1: No, vabbè, forse perché magari ti emozioni un attimo, sono l'influencer, 2 milioni di followers su Instagram, Chiara Maserati, nipote. Siccome ha un appuntamento con Pedro, che è un altro cagnetto uguale, allora devo prepararla ovviamente al meglio, al top, perché magari, insomma, vediamo se si può instaurare una relazione tra loro due.
12: Buono, Pedro.
1: C'hai lì Pedro?
12: Sì, ma non è un chihuahua.
1: Ah, ok, no, perché se no era troppo una coincidenza.
12: Cioè, ti giuro.
1: Pazzesco. Cioè, mi batte il cuore. Veramente, cioè, tra l'altro c'è anche Gloria Gaynor seconda qua. Buona anche tu, perché ha sentito Pedro. Cioè, ma da... Senti una cosa, ma voi fate un po' di trattamenti particolari, perché lei deve essere proprio al top, è viziata peggio di me. Cioè, Pedro deve andare fuori, ok? È chiaro questo. Quindi, non so, pensavo magari delle perline, degli strass, un cerchietto, qualcosa del genere. Se no un taglio un po' sbizzarro. Cioè, tipo con, non so, magari una rosa rossa nei capelli. Pensavo di mettere un vestito un po' sexy, qualcosa del genere. Quindi volevo sapere, ecco, se si può fare tipo, diciamo, un rossetto molto rosso, molto intenso.
12: Ma no, io quelle cose non le utilizzo sui cani.
1: Senti, quanto costa, cioè, il trattamento top? Diciamo, bagno più trattamenti top?
12: Beh, per un chihuahua siamo intorno ai 50.
1: Io potrei venire a fare questa cosa, ovviamente la porterei io, anche perché è raro che si faccia portare da altri, anche perché io ho la sua borsetta e tutto quanto, porto i croccantini e tutto quanto, okay. Vengo, faccio le stories, vi sei detto 50 euro, vabbè, quindi vengo e non pago.
12: In che senso, scusa?
1: Io faccio una story e ti nomino. Tu non riesci più a tenere i cani che entrano in negozio. Sono troppi, non ci stanno, ok?
12: No, guarda, onestamente sto benissimo così. Non ho bisogno della tua...
1: Ma tu non, tu non sai dove potresti arrivare.
12: Non lo so dove potrei arrivare.
1: Cioè, tra l'altro, se va bene, io consiglio anche alla padrona di Pedro di portare Pedro. Lei ha ancora più follower di me. Cioè, tu non hai neanche idea, Chiara.
12: E pazienza, io queste cose dei follower, ti dico, non mi interessano più di tanto.
1: Cioè, Chiara, hai presente le poste? Cioè, hai presente la mattina del sabato alle poste, la coda?
12: Non ci vado mai in posta.
1: Va bene, immaginati una fila molto molto grande, tipo quando escono le Jordan nuove, quando esce l'iPhone. Immaginati di più.
12: Sì.
1: Chiara, cioè, te lo devi immaginare.
12: Io onestamente non ho bisogno delle storie, cioè è quello che ti non so come farti capire, le storie non mi interessano.
1: Ma io non posso venire, non posso venire e non fare le stories, perché i miei follower si chiederanno: sì, ma dove hai tu elettato Gloria Gaynor seconda? Io non glielo posso dire, oppure glielo devo dire, non posso.
12: Pazienza.
1: No, glielo devo
12: anche
1: dire.
12: Se non glielo dici...
1: Ma io non lo so, cioè ti sto svoltando la vita e tu rifiuti.
12: Mi stai svoltando la vita?
1: Certo, certo. Certo, certo.
12: Va bene, vieni.
1: Ok, vengo e non pago.
12: Va bene, facciamo così.
1: Ok, top.
12: Vediamo un po' come va. Allora, aspetta che ti dico, però guardo subito il calendario.
1: Guarda, Chiara, Gloria Gaynor seconda ha capito, è troppo felice.
12: Allora, vediamo un attimo.
1: Stai brava, Gloria.
12: Ho martedì 9 novembre alle ore 11:30.
1: 11:30 è un po' presto, perché io ho un sonno di bellezza che va fino alle 11, quindi un po' più tardi.
12: Un po' più tardi, perché ora preferisci?
1: Beh, a partire dalle 3 del pomeriggio va bene.
12: Dopo le 3, ok. Sì. Allora dopo le 3 ti posso mettere di mercoledì 10.
1: Ok.
12: Va bene, ok. Perfetto, allora
1: ok, Chiara, numero 1.
12: Va bene, perfetto.
1: Hai fatto un affare, Chiara. Ciao.
12: Ciao, buona ciao. Giornata. Ciao, ciao, ciao.
1: Chiarchiarers, non potete capire. Ho portato Gloria Gaynor seconda dalla Chiara per la tua eletta. Niente, Pedro ha perso la testa, ok? Ragazzi, questa è una scenetta dello zoo, quindi è uno scherzo. Sappiate che c'è gente che si comporta veramente così e prende per il culo i poveri commercianti. Ma io Gloria Gaynor seconda ce la porto lo stesso.
2: Chiara Maserati, l'influencer.

0: Gagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati, mitici amici, a Mi Casa, col vostro Max. No, non Brigante, Pezzali. Ovviamente qui per raccontare la leggenda dello zoo. Siamo nel 2000 e qualcosa e Marco e Paolo hanno preso quell'elicottero che li porterà a Caios Cocinos, un gruppo insulare sulla costa settentrionale di Pavia. Lì si svolgerà l'Isola e sono accompagnati dal direttore artistico del programma, l'impetuoso Bear Grylls.
2: Buongiorno a tutti, sono Bear Grylls e sono sempre doppiato in simultanea. Stiamo sorvolando l'isola in compagnia dell'impetuoso Marco Mazzoli e l'impetuoso Paolo Noyes, che ha sostituito l'impetuoso Fabio Alisenci.
3: Buongiorno a tutti, cazzo minchia stronzo.
4: Bella a tutti.
2: Ora li butterò a tradimento in questo punto del mare pieno di squali e piragna e fin da subito comincerà la loro mirabolante avventura. Vai Paolo!
4: Oh, ma tu sei tutto scemo?
2: Ed uno è andato, guardate, guardate come impetuoso.
3: Va bene Bear, facciamolo, ma prima vorrei dedicare questo tuffo al leone di Lerna.
2: Dai, non ce ne frega un cazzo, porco di... Vai!
3: Merda puttana carogna!
2: Guardate come si dimenano, mi viene in mente solo una parola, impetuoso. Ed ora, linea allo studio.
1: E chi c'è dall'altra parte? In collegamento dagli studi di Pavia abbiamo la diva del piccolo schermo, la bellissima Ilary Blasi.
5: Buonasera Bear e buonasera a tutti! Sono felice di questa nuova stagione dell'Isola perché dopo aver raccontato al mondo dei mille cornoni che mi ha piantato Totti, averci fatto una serie Netflix e poi aver fatto un'altra serie Netflix che parla dell'altra serie Netflix, avevo proprio bisogno di tornare qui in mezzo a voi. Applausi! Ma adesso linea all'isola. Bear, ci sei?
2: Ciao Ilary, sì, sono qui. Confermo che Marco e Paolo sono approdati sull'isola in maniera impetuosa e quindi sono ufficialmente arrivati tutti quanti.
5: Bene, bene, bene. Allora sicuramente ci farò un'altra serie Netflix. Applausi!
1: Proprio così, i nostri due eroi sono arrivati sulla spiaggia e così possono finalmente conoscere i loro compagni d'avventura.
3: Porca merda, minchia, quelli erano davvero squali, mannaggia alla mannaggia.
4: Gasi, meno male che vado pazzo per i crudi e me li sono tutti tartarati in casa, sciminga.
3: Cazzo, sì, non ce l'avremmo mai fatta senza di te, Paolo. Comunque, non mi aspettavo fosse così tosta. Ero convinto che l'isola fosse una grande finta come la box. Invece è tutto vero come il wrestling, faccio troia zozzo.
4: Dai Marco, facciamo amicizia con gli altri.
3: Ah, giusto. Tipo quel mammut che si sta inculando un ragazzino sulla spiaggia, troia bastarda al formaggio.
6: Salve, amici.
4: Nga, c'è Chipone, la macchina del tempo in Carete 4.
3: Ma scusa, ma non avevi già fatto l'isola?
6: Sì, questa è la 19ª volta che la rifaccio. Un po' per dimagrire, un po' per portarmi dietro un ragazzo diverso, per scoparmelo.
7: Salve, sono il giovane Toy Boy di Cecchi Paone, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Ma è molto giovane o sbaglio? Trullallero, trullallà.
6: Sì, fino ai 26 anni va bene, poi lo cambio. Sono come Leonardo DiCaprio, però ricchio.
4: Minchia, bella vita i froci. A vederlo scopare con quella furia cingaresca mi è venuta voglia di scoparmi qualcosa. Minchia, e faccio un riccio di mare.
3: Paolo, non so se ti conviene. Ormai lo stai già facendo.
4: Minchia, riccio. Minchia.
8: Mi scusi, ma cosa sta facendo quello lì?
3: Si sta scopando un riccio di mare. Lui va proprio pazzo per le crudità. Merda glande.
8: Oh signore, sono un misto tra lo sconvolto e la santificata.
3: Ok. E chi sei tu, scaloppina bububu?
8: Sono Suor Cristina. E voi invece?
3: Io sono Marco Mazzoli.
4: E io sono Paolo Noyes. Sconsacrami tutto, bastarda.
8: Tu sei maligno.
4: Gasi.
8: Però mi si è bagnato il costume nelle parti intime. Non so come mai.
1: I nostri due prodi fanno la conoscenza di tutti gli altri, tra i quali ci sono anche i Jalis, scartati per la 79ª volta da Sanremo, a differenza mia che ci ho fatto i concerti dalla nave da crociera. E intanto il nostro Fabietto Borghingi sta dirigendo la fattoria.
9: Belina, buongiorno a tutti. Allora, lo diciamo subito che saranno puntate diverse, ma noi ci daremo tutti una mano per affrontare questo momento buio, ma ce la faremo per Marco e per Paolo.
10: Uè, hai ragione Ciccio, zio, sì, sulle mani.
11: Lambrusco, lambrusco, starare.
10: Ma senti Ciccio, zio, come funzionerà il tutto adesso? Dai, racconta un po'.
9: Beh, potremo sentirli, perché loro avranno accesso a 2 minuti di registrazione ogni mattina. Ci manderanno le loro richieste e noi manovreremo la nostra flotta di ascoltatori affinché facciano ciò che vogliono loro.
10: Ma cioè, quindi in sostanza, zio, cos'è? Com'è? Sulle mani!
9: Bellini, in sostanza, se loro vogliono andarsene, noi li facciamo cacciare, altrimenti li facciamo vincere, capito? Ma sentiamo subito la prima registrazione di oggi, dai!
12: Ciao ragazzi, come va? Primo giorno e visto che avevo nostalgia della cacca di Zac, mi sono messo a raccogliere le merde di tutti quelli che cagavano sulla spiaggia e le buttavo nel cestino. Cazzo merda minchia.
13: Inga, anch'io nostalgia. Nostalgia della bamba, mi sono messo a pippare la sabbia. Inga, sto tutto pazzo.
1: E così inizia questa nuova avventura. E per la prima volta finalmente Maggioni racconterà qualcosa che effettivamente ha vissuto. Ma ovviamente sarà tutto inventato. Forse. In ogni caso non perdetevi i prossimi episodi. E come sempre, proud to be gnagno.
14: Gnagno qua.
15: Radio 105. Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
2: Che cazzo?
1: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
2: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non ho denti marci, tutti muria. Ah.
1: Ah, non hai denti marci?
2: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
3: ci
2: pulito.
3: Ci i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
2: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
3: Ma i pulcini, i porcini.
2: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
1: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
2: Tu sei svasato.
1: Io
2: non connetti
1: dritto.
2: Più tu ormai.
1: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
2: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
1: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
2: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
1: Madonna mia.
2: L'alito tuo che è bene.
1: No, l'alito mio è sano.
2: Sì, come il culo tuo è sano.
1: Madonna.
2: Tu sei sconnesso.
1: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
2: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
1: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
3: C'ha ragione Leo.
2: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa.
1: No,
2: lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
3: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
2: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
1: Certo.
2: Che
1: certo.
2: Cazzo è che dici?
1: Certo.
2: Ma non rompete le palle tutte e due.
1: Che schifo che fai.
2: Ma stai
1: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
2: Beh,
1: sei
2: spaccato in piazza e è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
1: È proprio sfigato.
2: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
1: Bravo.
2: Una, questo è su di te però,
1: mm-hmm.
2: Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
1: Ma sì. Arrangiati, oh. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
2: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
1: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
2: Ne faccio
1: tanti. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
2: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
1: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
2: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
1: Belli, cazzo.
2: Quello che viene, viene.
1: Ah, sì, così, a caso.
2: A casa, fuori.
1: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
2: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
1: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
2: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
1: Ma figo.
2: L'ho lanciato io a lui.
4: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse e l'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
6: Lo Zoo di 105 presenta
5: gli stagisti, gli stagisti. Nello Zoo di 105.
7: Allora, avanti un altro!
8: Buonasera.
7: Che cazzo sei, io?
8: Sono Luigi.
7: Va bene, c'è rotto i coglioni. Adesso noi chiamiamo e tu fai quello che diciamo noi, capito?
8: Ok.
7: Dai, Mario, veloce, eh?
8: Luigi.
7: Mario, non me ne frega un cazzo, dai!
9: È normale, non ci devi sentire, cretino.
7: Cosa fai, il mimo che fa i gesti?
8: No, non sento.
7: Dai, zitto! Devi comprare una porta blindata.
8: Oh, no. Io mi vergogno.
10: Buongiorno.
8: Buongiorno. Senta, io dovrei comprare una porta blindata.
10: Sì. Da dove chiama?
8: Che chiamo da Napoli.
7: Ogni tre parole
10: allora
7: fai una scorreggia.
10: Il negozio di Napoli.
8: Ah, no. Lei è a Milano?
10: A Genova.
8: Ah, lei è a Genova. No, perché io non vivo più a Napoli.
10: Vabbè, comunque deve chiamare Napoli.
8: Ma allora io me lo può dare lei?
7: Torna normale.
10: Non ce l'ho qua io il numero di Napoli, ma lo trova su internet. Sì, lo trova su internet.
8: Ok.
9: Ma come vedi, mi serve a Genova.
8: Però a me mi servirebbe Genova.
10: Per quale motivo?
7: Perché ho una casa anche a Genova e poi fatti i cazzi tuoi.
10: Cosa vuol dire ha cambiato idea, scusi? Se serve a Napoli, che cosa vuol dire?
8: Perché ho cambiato casa, adesso vi
7: e fatti i cazzi tuoi.
8: E fatti i cazzi tuoi.
7: Più aggressivo.
8: E fatti i cazzi tuoi.
7: Cantaglielo adesso!
8: Fatti i cazzi tuoi.
7: No, però ragazzi, no, ragazzi. Adesso fuori dai coglioni, avanti un altro.
11: Vai, levati.
5: Gli stagisti.
9: Allora, avanti il prossimo.
12: Salve, sono Marco Mazzoli.
11: Dai, Fernando, chi cazzo sei con questi capelli?
12: Ce l'ho sempre avuti così.
7: Zitto, cioè, allora adesso noi chiamiamo e tu fai quello che ti diciamo, chiaro?
12: Va bene.
11: Con la un negozio d'ortopedico.
13: Montanaro. Se conoscete l'interno, digitatelo.
11: Devi ordinare un braccio nuovo.
14: Ortopedia Montanaro, buonasera.
12: Sì, buonasera, salve, senta, avrei bisogno di un braccio nuovo.
14: Un braccio di che cosa?
12: Umano. Un braccio meccanico.
11: Una protesi!
14: Ah, scusi.
12: Una protesi, sì.
14: Ah,
12: sì.
14: Ok, perfetto. Sì. Senta, ma lei ha una pratica ASL?
7: Mi serve il terzo braccio per farmi le seghe!
14: Ho una prescrizione di qualche medico?
12: No, in realtà mi serve un terzo braccio per farmi delle seghe.
11: Ridillo cantando!
14: Ah, bene. Ok, allora.
12: Mi serve un altro braccio
14: piacere
12: per farmi le seghe!
11: Sono normale!
14: Mi è impazzito, mamma mia.
12: Ah, mi scusi, perché io.
7: Bravo, bravo!
11: Bravo, sì, bravo, bravo, bravo!
7: Ti sei piaciuto qua?
5: Gli stagisti.
9: Allora, avanti un altro!
15: Salve!
11: Oh cazzo, tu chi sei?
15: Paolo.
7: Ma Paolo chi? Paolo Nois?
15: Sì.
11: Mi raccomando, Francesco, eh! È un negozio di pupazzi!
16: Ciao, Spelush, buonasera.
15: Salve, vorrei comprare un orso gigante.
16: E gigante non ne ho in questo momento.
7: Ti chiamo Renata.
16: È 55 centimetri.
15: Mi chiamo Renata.
16: Come?
15: Mi chiamo Renata.
16: Ho capito.
7: Quanto costa?
15: Quanto costa quello da 55 centimetri?
16: 35,90.
9: Parla con la lingua di fuori.
15: Quanto costa?
11: Torna normale e canta.
15: Quanto costa? Quanto costa l'orso da 55 centimetri?
5: Gli stagisti.
7: Chi tocca? Quell'altro lì, il magro?
15: Sì.
7: Uè, faccia di merda, vieni qua.
9: Ti ha rubato una merenda quell'altro.
11: Perché sei vestito da boscaiolo?
17: Eh no, è il mio stile.
9: Come ti chiami?
17: Fabio Alisei.
11: Che nome di merda, Francesco, va bene?
17: No, Fabio Alisei.
11: No, sì. Francesco.
17: Ciao Francesco.
11: Adesso devi improvvisare.
18: Pronto?
17: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabio, buongiorno.
18: Fabio?
17: Sì, no, non ci conosciamo, ho avuto...
11: Onoranze funebri!
17: Ho avuto il suo numero da Riccardo.
18: Riccardo chi?
9: Che è morto di recente.
17: Che dovrebbe essere da voi Riccardo in questo momento perché è mancato di recente.
18: Non capisco, mi scusi.
7: Quando l'hanno vestito, gli hanno dimenticato nelle tasche il mio portafoglio.
17: No, perché praticamente questo mio amico Riccardo è deceduto di recente e nel senso, e quando purtroppo è deceduto nelle tasche aveva il mio portafoglio. Io poi l'ho cercato ovunque e mi hanno detto che probabilmente è rimasto addosso a Riccardo.
11: Capisce? Dentro c'era un po' di fumo.
18: Io non so chi sia Riccardo. Comunque noi nelle tasche non tocchiamo.
17: Ah, quindi cioè, se perché c'era il fumo dentro il portafoglio. E siccome c'è una voglia di fumare.
18: Sì, ma lei sta facendo lo spiritoso?
7: No,
17: è proprio, cioè...
18: Io le dico solo una cosa, le nostre telefoni sono tutti sotto registrazione. Ah. E c'è registrato anche il suo numero.
7: Allora le canto una bella canzone di Fausto
18: quindi
7: Leali.
18: Sta facendo lo sciocchino per dire una parola.
17: No, allora, aspetta, scusi, ma lei è sicuro che siamo in registrazione? Perché sennò le canto una canzone.
11: Poi mi dà la registrazione,
18: sì,
11: magari.
18: Sì, tanti pure.
17: La faccio, e però poi me la dà la registrazione?
18: Certo.
17: Ti lascerò andare. Ma in difesa come se farei di tutto per poterti trattenere.
7: Canta nel portafoglio,
17: con
7: vai!
17: Con te saprò combattere se non mi dai il portafoglio. Con dentro il fumo che desidero, straporca troia la... Però se mi interrompe mentre canto...
11: Parla senza chiudere la bocca!
18: No,
19: se mi interrompe nel normale io non riesco a... Comunque ricordo ce l'ho? Ricordo... Il vestito di Riccardo.
7: Se l'avete sepolto, potete ritirarlo fuori che controlliamo.
19: Non è che per cosa già sono.
7: Bravo.
17: Grazie.
5: Gli stagisti. Nello zoo di 105. Hey!
20: 105.
21: Lo Zoo di 105.
20: arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
21: Soggetto numero 134688. Iperpugliese Sparachitemurt.
22: Pronto?
23: UEFA?
22: Pronto?
23: UEFA!
22: Oh, ora ci facciamo due risate. Segnati questa cosa.
23: Apa.
22: Sono in ferie, sono tutto tuo, pezzo di merda.
23: Upa.
22: Dai, divertiamoci, dai.
23: UEFA!
22: La UEFA?
23: UEFA to the gas!
22: Io so faccio le cazzo, vabbò.
23: A voi.
22: Tu guarda che sta a rischio a sé.
23: Beh.
22: Non ti si allargano. Guarda che io ti vengo a cercare. Ora ho tempo per venirti a cercare. Tu sto dittando volte, c'è ta Wang ti ha fe niere niere. Ti ha fe manev gnoro proprio ti ha fe.
23: Si fig.
22: Lo fig?
23: Si fig del zoccolo tu.
22: La morte, la mamma di che da troia. Oh, la da fornesce scasse un cazzo, voglio.
23: Lame!
22: Veve la muerte da mamma, te da sore che durucchione da tanto, no veve?
23: Le mangiole, cazzo, con la frisella.
22: Ma come cazzo parla? Ma si può sapere come cazzo parla? Ma da dove viene almeno?
23: Apa!
22: Apa, vai, vai, come vai, apa, vai, parte con la molla, vai.
23: A parte che si strunze.
22: Strunze con durucchione da tanto. Ma proprio un buon go. Se non dino un cazzo da fe, non è neanche le palle di dirmi chi sei, di corne chi te stramurto wacchiana da me, figlia da bacchin. Io ti do una ammazzata in gap, ti apro con duco manà a cozzo, sorta di ramante.
23: Bubu?
22: Upupu, upoccione da mamma, te mongo.
23: Da sorta, ma so come già cazzo.
22: Non ti si allargano, ma. All'asper da sormo, sorta d'andi c***o. Pinza sorte, pinza che piglia lo c'ho la mocca dalla mattina alla sera. Tua sorella è talmente zoccola che c'è il marciapiede in casa, sorte di ricchione, brutto mon***o d'antipato.
23: Mamma, tu friggi la polpa.

0: Pronto?
1: Lala?
0: Pronto?
1: Lala Trenosor, sta?
0: Io che rinverte brote deficiente mangia merda e fighe da pattana da mamat ramurta da chi te è morto pensavo che ti veniva scherzato da mamat ehi stai così candendo stai la latrina da mamat che cazzo ha avuto la vita mai altra ma
1: le fri
0: c'è cioè, a gettone vennanzo, buona, cioè ma metti anche la maglietta, inserir coin, ti metto gettoni in per parlare, a sentirsi par, c'è cioè, io, qualche c'è un altro problema, ti non trema!
1: Le fa!
0: Ah, arre, ma metto gettoni, aspi, sono andato molto appattanato che da, ci da!
1: Le faccio, tremonati in gong!
0: Chi era Felci che era baldracca da mamma si è fatta una cooperativa da puttane si è fatta eh? E vai a cura poveri da King Kong a fangia tremono ogni dai da don da don da don da don da don da don da don da don da don da don da don da don da don da don da don da don da don da don da don da don da don da don da don da don da don da su sorte da trama, la fangula la puttana da mamma, ma che angola chi te è morto di acchi andava mai, ah?
1: Eh? Mok!
0: Aspetta, mi metto quel gettone, va. Da, c'è io ho fatto.
1: Mok la mamma.
0: Tio, è un cristiano normale, si do cose diverse. E come a Deutsch, che io faccio il cardiologo, e si, ah, oh vai, e si, metti i cuoricini e le mignotte su Instagram. Tio, sei la stessa causa, tio, cristiano normale. Nanzi normal! Tio, nanzi normal, wanna! Fate vedere da qualche dio! Fate vedere da un redagiorista bone! Ci sa che wanta tocca palle, gul Cristoforo Colombo, curo figli da bastardo e puttana! Ti ha chiuso la rete, ci sa che vinde un cristiano normal! Ma quando la voce cade 12 giorni, quando gli fanno uno, un buono molto dopo il caldo! Ah! Su sorto da trama, va a fangola la troia da mamma, che era puttana scaglia e vigliac!
1: E sort.
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia. Questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male. Mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
5: Baciamelo piano.
4: I super erotici.
6: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola. Quello è Iron Pen.
7: Cappella, dammi i dati di volo.
8: Velocità 300 cazzi mosci al secondo. Altitudine 8000 righe di culo sopra il livello del mare. Sir Baskero ti pieni al 60%, signor Stark.
7: Perfetto. Guarda un po', siamo sopra la villa delle Kardashian. È venuto il momento di provare gli spermadroni spaccaculoni gonfiabili.
9: Cazzo sono?
8: Ricevuto, signore. Spermadroni lanciati.
6: Cazzo lanciati, oh my god, helping you, dammi una mano.
7: Ma stai zitta, faccia di col culo.
8: C'è una chiamata per lei, è la donna Pompino.
7: Ehi, guancia a forma di cappella, che si dice?
8: Attivo il traduttore dal bocchinese. La donna Pompino dice: ah, ah, si dai, godo, dietro, davanti, In bocca, gnam, gnam, sfonde, sfonde, godo, sono una vacca, mamma di spine. Agogo. Tradotto, il malvagio Thanos è giunto sulla terra, dobbiamo radunare i super erotici. Godo, che c***ata.
7: Ricevuto, Rosicchia Maroni. Cappella, rotta verso la base.
5: Oh, Iron Man, non vedevo l'ora che arrivassi. Mi sono messo una calamita in culo per attirare il tuo bel pazzo di ferro.
7: Non ora, Squirtaman. Il malvagio Thanos spanato.
9: Iron Man, mi sento osservato.
10: Au, a torri. Te tengo d'occhio, a torri.

0: Sorveglio, demonidoro, te tengo d'occhio.
1: Ti dico che c'è qualcuno che non mi toglie gli occhi di dosso, Iron Pen.
2: Vabbè, dai, dai, ci occuperemo di questo dopo. Ora dobbiamo impedire al malvagio Thanos di impossessarsi della pietra del culo. Supererotici, formazione a trenino volante.
3: Loro gli umani, consegnatevi la pietra del culo o vi sterminerò tutti.
2: Ma secondo voi è normale o...
4: Oddio, siamo invasi da un incappato gigante!
0: A me mi pare Gaetanos, non tanto Thanos.
2: Presto! Non c'è un momento da perdere! All'attacco, super erotici!
0: A torre, torre, me senti? Vedi che te tengo d'occhio, torre, non te perdete vista, te spio!
3: Super erotici, non potete nulla contro il potente Thanos!
5: Sono ferito! Sono ferito!
2: Resisti, Thor! Non mollare! Resisti, frocione in costume!
0: Tranquillo, capo! O guardo io a Thor, non ti preoccupa! O sto a guardare!
2: Dannazione, Bocchinara! Thanos è troppo forte! Abbiamo bisogno di rinforzi!
4: Eccoli, rinforzi, eccoli!
6: Thanos, arrenditi! Non hai più speranze! Ah, sei proprio un terrone di merda!
7: E tu chi diavolo saresti?
6: Sono l'incredibile!
7: Incredibile cosa?
6: Incredibile cazzo in culo!
7: Aia! Aia!
2: C'è mancato un pene, ma la terra è salva! Festeggiamo!
0: Thor, non so se hai capito, stai attento che ti tengo d'occhio!
1: Oh, ma si può capire chi cazzo sei?
4: Lo so io! È l'osservatore romano!
0: Ma vattela a piangere culo, frocio!
4: Che battuta di merda che ho fatto!
7: Aia!
5: Tu contenta?

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: I tamarri, dopo la Pasqua, hanno esagerato con i carboidrati. Si sono sfondati di pizza, focaccine e tante altre goloserie. Ma c'è un problema. A tutti e due è venuto il diabete e ora vogliono minacciare il fornaio e fargli il culo.
1: Tamarri.
3: Pronto, panetteria?
4: Ciao! È la panetteria?
3: Sì?
4: Sì, buongiorno, salve. Senta, c'è un problema.
3: Sì.
4: Che praticamente vengo sempre a comprare il pane tutti i giorni, no? Pane, pizze, tutte le cose buonissime che fate. E praticamente, no? Io quando compro, compro anche per mio cugino che viviamo insieme. Però,
3: sì.
4: Però a forza di comprare robe buone, mio cugino gli è venuto il diabete.
3: Sì.
4: Quindi adesso se si può capire come contattare il fornaio, parlarci un attimo, convincere un po' di... Dobbiamo fargli un po' una discussione un po' così tra uomini, capito?
3: Aspetti solo un secondo.
4: Perché lei è donna, no? Quindi sa, essendo donna non è che possiamo essere... Sto parlando. E quindi visto che lei... Ecco, dicevo, visto che lei è donna, non è che io posso, capito, essere aggressivo. Mi serve il fornaio così faccio una cosa da uomo a uomo, no?
3: No, sì, sì, ma faccia pure con me, io.
4: Cioè, nel senso che la roba...
3: Ho le spalle abbastanza larghe.
4: Ah, ma non è la signora di prima?
3: Ma perché? È venuto prima qua?
4: No, signora, io vengo tutti i giorni a comprare il pane, le focacce buonissime, non mi sto lamentando di quello che fate. È che talmente le ho mangiate che le do da mangiare anche al mio cugino. Sto parlando, dai, mettiglielo nel culo il bocconcino. Che ti sto parlando?
3: Non riesco a percepire quello che lei vuole dire.
4: È per forza, è mezza mongo. Gli sto parlando e non mi ascolta. E che cazzo? Sto dicendo che la focaccia che compro io la mangia anche mio cugino. A lui gli è venuto il diabete.
3: Ah, ok. Va bene. E cosa posso fare io?
4: C'è il fornaio che dobbiamo parlarci un attimo. Che dobbiamo un po' minacciarlo. Che deve smettere di fare le cose buone. Che deve fare meno qualitative, capito? Così non veniamo a mangiare.
3: Ho capito. Va bene, ma allora facciamo una cosa. Allora, siccome a lei gli è venuto il diabete al suo cugino, no, al suo cugino gli è venuto il diabete. Lei lo mangia tutti i giorni.

0: A me non è venuto.
1: Allora, innanzitutto,
0: a me sto parlando, mi fai parlare anche a me o parli solo tu?
1: No, non è che piace perché sei parlare, piace litigare, dai, su.
0: Non sto litigando, cogliona. Allora, ti sto spiegando che a me non è venuto, a lui sì. C'è un modo per poterle mangiare che non ci faccia male. Più che altro a mio cugino che adesso è tutto
1: è tutto lei. Ma era solo quello il problema, poteva anche dirmelo prima,
0: Signora, mi ascolti bene, adesso le passo il mio cugino.
1: Ok, va bene, me lo passi.
0: Mi raccomando,
1: così
0: signora.
1: Mi abbasso un po' la glicemia.
0: No, gli dia qualche consiglio, glielo fa. Massimino, vieni che c'è la panettaia.
2: Pronta?
1: La panettaia, questa è mia nuova.
2: Pronta? Scusi, sono gli sbalzi di umore per via degli zuccheri che non riesco più a gestire nel mio corpo.
1: Ma porca venga qua che io le abbasso la glicemia, non c'è problema.
2: Personaggio che ti piace schiaffeggiare i cazzi. Senti, ma il personaggio che fa il pane? Lei ne ha un altro di sostituzione, volendo?
1: Certo, è già il secondo, non c'è il 2 senza il 3. Certo che lo cambio, non c'è nessun problema.
2: A posto, signora, niente. Allora, io le faccio i complimenti per l'attività, perché veramente è tutto troppo buono. Ho mangiato così tanta roba buona che sono rimasto offeso fisicamente.
1: Ok, ma allora, se è questo il problema, basta che me lo dica, perché io poi trovo una soluzione. Per esempio, quando viene lei e non vuole la roba buona, me lo dica, io le do qualcosa di
2: prima. Non è che ti devi passare la brioche nella riga del culo, nel senso che io risolvo il problema alla radice.
1: Perché il mio culo è troppo profumato per la brioche, no,
2: ci stai provando.
1: Il mio culo, poi dopo, no.
2: Vabbè, ma io non è che volevo essere, cioè non è che volevo provarci, però se
1: c'è... No, ma io ci mancherebbe, però la brioche non posso passarla dentro la mia riga del mio culo, perché il mio culo è troppo profumato per la brioche.
2: Io capisco che lei è un po' la Circense delle panetterie, ma io quello che volevo fare, volevo un attimo avvisarla che il panettiere è stato troppo bravo a fare la roba da mangiare, mi ha fatto male alla fisica.
1: Allora
2: praticamente la mia reazione è stata quella subito di intimare una sorta di vendetta personale che farà sì che io a questa persona gli strappo la testa e gliela infilo nel culo. Però nel contesto
1: perché poi questa roba qua fa male, fa ancora più male, perché pensa un po' un diabete che sta nella carcere.
2: Nella follia! Stavo appunto dicendo. Comunque, signore, la ringrazio per la sua gentilezza, persona splendida.
1: Prego, ci mancherebbe, sempre disponibile.
0: E dire alla signora se
2: quando venga a prendere due brioche un'annusata me la fa fare, perché sono curioso. Adesso mi ha parlato del culo. Adesso non volevo essere maleducato.
1: Ma si faccia solo riconoscere, perché io non riesco a riconoscere.
2: No, ma mi vede, perché io praticamente quando entro nelle stanze scendono le tenebre, si abbassa la temperatura di 4 gradi per la tensione nervosa della paura che si genera generalmente, capito? Adesso un po' sono...
1: Ma davvero?
2: Io
1: Pippo. Io
2: Pippo, lei?
1: No, io non Pippo.
2: Allora la grammatica me la spacco da solo. Va bene, dai! Sì. Precipita nella follia! Sto cadendo! Sì. Senti il suono! Follia! Sono pazzo!
1: Finito?
2: No!
1: Ok, aspetta.
2: Ciao!
1: A posto?

0: Only on 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Mocio Gaspacio è il proprietario di una piccola hamburgeria zozzona nella periferia milanese. Uno di quei classici posti dove schiacciano le blatte con mattarello e starnutiscono sulla friggitrice.
3: Chissà perché non viene mai nessuno nel mio locale.
2: Ma non erano solo le scarse condizioni igieniche a rendere il locale da Mocio Zozzone piuttosto privo di clientela, ma anche la qualità della carne molto bassa.
3: Qui tutti dicono che la mia carne fa schifo, ma secondo me il cane randagio ha quelle note di sapore urbano che rendono l'hamburger un po' più frizzantino.
2: Le cose non andavano bene. Ma un giorno capita di lì un cliente molto speciale.
4: Buongiorno.
3: Ma tu sei lo chef Cannavacciuolo?
4: Una cosa l'hai capito? Non ho ancora detto che mancano 4 minuti. Ora l'ho detto. Sono capitato qui per caso e ho voglia di hamburger. Me ne fai uno?
3: Sì, chef, subito.
2: E Mocio si mette all'opera per cercare di convincere lo chef.
3: Questa è la mia occasione. Se lo convinco potrebbe farmi una pubblicità esagerata e ribaltare le sorti del locale.
2: Ma mentre era sovrappensiero, preso dall'entusiasmo, Mocio si taglia una falange che finisce nel suo intruglio di carne trita.
3: La mia falange! No, ora la carne è compromessa. No, no.
2: La assaggia.
3: Oh sì. Oh sì, è incredibilmente buona.
2: E infatti era così. La carne di Mocio è la cosa più buona del mondo. Prepara il suo hamburger con la sua stessa carne e lo porta allo chef.
4: Ti hai messo tanto? Io ho poco tempo. Sai quando mi manca?
3: Mi lasci indovinare? Mancano 4 minuti?
4: No, ho mezz'oretta.
2: Lo chef assaggia il panino e in un attimo le sue papille gustative esplodono in un tripudio di visioni e colori e in un battibaleno lo finisce.
4: Cocco d***o. Era buonissimo. Ne voglio ancora?
3: Chef, purtroppo temo che quella carne sia finita.
4: Ancora?
3: Subito, chef.
2: E allora Mocio va in cucina e si taglia un altro dito per soddisfare la richiesta dello chef Cannavacciuolo, che felice lo ringrazia e comincia a fargli pubblicità con le storie di Instagram.
4: Cari cannavacciuolini in ascolto, andate a provare il panino di Mocio, che è la carne più buona che abbia mai mangiato in vita mia. Passo e chiudo. Mancano 4 minuti!
2: In poco tempo l'hamburgeria da Mocio Zozzone si riempie di clienti con altissime aspettative.
3: Ma porca pu... Adesso come faccio a soddisfare tutti? Adesso mi tocca.
2: E Mocio si taglia prima un pezzo di coscia, poi il polpaccio, la pancia, un orecchio e infine la minchia, con la quale ha fatto moltissimi panini. Tutti erano soddisfatti, ma Mocio lentamente non aveva più carne da utilizzare. Ormai era rimasto solo uno scheletro tenuto in piedi dalle bestemmie e dalla voglia di fare.
3: Non ho più carne per gli hamburger, sono solo uno scheletro, però forse...
2: E in quel momento si stacca un ossicino e lo mette a bollire e mette sul mercato il suo brodo di Mocio, un altro grandissimo successo acclamato dalla critica. Ma anche lì, alla fine, finì per esaurire le sue ossa. Ormai era rimasta solo l'anima.
3: Sono solo uno spirito adesso. Cos'altro potrei fare di buono?
2: Ma in quel momento un colpo di vento lo disperde nell'aria di tutta Milano, portando via l'inquinamento.
3: Bravo me, ne ho fatta un'altra. Bravo Mocio.
2: Sì, bravo Mocio. Sei stato davvero una persona deliziosa. In tutti i sensi. Oh, grazie Mocio, davvero.
5: Veramente, sei un grande.
2: Ma non grazie. È che ti è avanzato un po' di brodo di tibia?
3: No, guarda, quello no, però vi ho portato questi.
2: Oh, sono gli snack di Affamati USA.
5: Il negozio in via degli Orombelli 15 a Milano.
2: Ma è fantastico.
3: Ma che cazzo siete, Pippo Palmieri? Oh.
1: Il perineo della realtà.
6: Radio 105.

0: Sono in pinocchio. Mette Piscoso in pinocchio.
1: Piscoso. Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: Metempsicosi,
2: fate attenzione.

0: Ciao carogne, c'è questo mio amico che sostiene di aver inventato la macchina che va ad idrogeno. È stato anche a Striscia la Notizia con Capitan Ventosa e quindi se la mena pensando di essere un genio, quando invece è ovvio che è un babbo di minchia. Fategli un'offerta per comprare il suo brevetto. Vediamo come reagisce. Round
1: 1. Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Pronto?
2: Sono l'avvocato Pedro Pepe.
1: Sì.
2: Mi prego di disturbarla perché ho avuto il suo numero di telefono dalla redazione di Striscia Notizia.
1: Sì.
2: So che lei è un ingegnere, un inventore, corretto?
1: È corretto.
2: Perfetto. So che lei ha depositato un brevetto per questa vettura che ha una propulsione di idrogeno, corretto?
1: Sì, corretto.
2: Sì, salve. Allora, io rappresento un'associazione di poteri forti. E mi trovo a chiamarla in virtù di questo suo brevetto, che poi a noi risulta comunque non accettato all'ufficio brevetti, per questa invenzione industriale.
1: È stato accettato all'ufficio marchi e brevetti?
2: Non esattamente, è stato accettato il deposito del brevetto industriale, ma poi il brevetto industriale, glielo anticipo io, non verrà accettato. Non so se comprende.
1: No, io, cioè, siccome sono sul lavoro, no, mi ha preso in un momento
2: certo,
1: tranquillo, cioè,
2: certo,
1: ero proprio, sto certo lavorando, io lavoro per la società multiservizi.
2: Pensavo di essere stato piuttosto chiaro, nel senso che, allora, l'intenzione è quella gentilmente di fissare un appuntamento presso i nostri uffici, dove rappresentiamo appunto questa associazione Poteri Forti, dove abbiamo la necessità di disquisire con lei del suo brevetto e dove probabilmente in tale sessione avremo l'opportunità di poterle avanzare delle offerte in modo da acquisire il brevetto stesso, ma non solo, anche una sorta di tacitazione dell'invenzione in sé.
1: Ho capito, volete acquistare il brevetto, ho capito.
2: L'intenzione è quella fondamentalmente di fare... Mi consenta il parallelismo, evaporare questo brevetto, perché come lei può comprendere vi sono degli interessi nei poteri forti un po' più ampi delle nostre bieche vite, che hanno altri meccanismi economici, però è una cosa che vorrei discuterne di persona. Io adesso, se mi consente un minuto, io avrei la necessità di passarle il nostro, diciamo, l'ingegnere che rappresenta questa associazione, in modo che le spiega velocissimamente di quello che sarà. Comprendo.
1: Certo, era questo che voleva fare. Oh, adesso ho capito, prima era un po' sul vago, ho capito.
2: Sì, io credo che, spero che lei abbia capito anche le parole nelle parole, nel senso.
1: Sì.
2: Va bene, ma le passo l'ingegnere un secondo solo, le rubo un attimo, in modo che
1: prego,
2: poi quello che sarà il mio compito sarà esaurito. Grazie, gentilissimo. Round
1: 2. Pronto?
3: Sì, buongiorno, io sono Mertesacker, buongiorno. E ho visto adesso io il suo deposito, però non ho visto il progetto. Lei può fornire carte del progetto, così noi cominciamo intanto analisi prima che fissiamo l'incontro con l'avvocato?
1: Le faccio parlare col mio legale, le faccio avere tutto entro domani.
3: Ah no, per discussione tra legale si occupa il mio avvocato, questo non è un...
1: Certo, no, lei mi ha chiesto delle cose, io ovviamente
3: sì,
1: adesso sono sul luogo di lavoro, le ho risposto. Oh. In maniera gentile,
3: in sostanza,
1: educata.
3: Noi siamo molto interessati a visionare il suo prototipo, onde poterlo distruggere nel caso funzioni. Questo penso che
1: addirittura distruggere.
3: Sì, perché diciamo che noi abbiamo una linea industriale che sta procedendo in direzione di altri combustibili e qualsiasi tipo di invenzione che può compromettere questo andamento della nostra produzione industriale deve scomparire, ed è per questo che noi ci siamo affidati a questi avvocati di Poteri Forti, capito?
1: Ho capito, ma io non voglio distruggerlo assolutamente.
3: Ah, ma noi paghiamo per questo.
1: Non avevo capito bene cosa lei volesse fare, ho capito.
3: Adesso... semplicemente devo visionare il suo progetto, vedere se questo progetto funziona, noi lo dobbiamo distruggere. Se questo progetto è una cosa di amatore, di amatoriale, noi lasciamo che lei si diverte e fa la televisione con la gente mascherata, a noi non interessa la televisione.
1: Ma voi dovete distruggere un brevetto in essere, ma non potete farlo.
3: Questo pensa lei che noi non possiamo fare. Noi abbiamo già distrutto centinaia di cose come due. Lei pensa di aver inventato motore a idrogeno. Per primo in 2021 lui pensa di aver inventato motore a idrogeno. Ma lei
1: no,
3: è pazzo?
1: No, io non ho inventato. Io ho inventato una pila combustibile che permette dalle pila combustibili di creare idrogeno.
3: Certo. Lei pensa che questa è sua idea.
1: Ma basta che mi fate una proposta, poi potete comprarlo, fate quello che volete.
3: Vorrei solo che lei capisce che questa proposta lei non può rifiutare mai. O accetta proposta o lei non c'è più, né lei né il suo macchinario.
1: Non ci sono più, ok, va bene.
3: Questa è proposta che non si può rifiutare. Nessuno va ha bene. Rifiutato. Chi non ha rifiutato d'accordo. Non c'è più. Lei non ha spiegato chiaramente a questa signora.
2: Mi perdoni, signora... Probabilmente l'ingegnere, non essendo di lingua italiana, magari ha sbagliato a formulare determinate parole che possono essere male interpretate. Sì.
1: Vedo che le minacce stanno dicendo che io non posso più vivere. Cioè,
2: No. A parte che non è il mio ingegnere, ma io rappresento l'azienda per la quale lavora il signore. Lei è cosciente del fatto che comunque sicuramente lei sta per avere a che fare con i poteri forti. Qualcosa di molto grande, quindi.
1: Io sono semplice, se ho inventato una cosa che può essere utile per l'ambiente.
2: No,
1: il resto.
2: Ecco, esatto, la sua cosa purtroppo non deve più essere utile, cioè non so se ha capito il senso. Cioè, lei dovrà dimenticare quello che ha prodotto e noi l'aiuteremo attraverso questa ipnosi regressiva anche a dimenticare direttamente.
3: Noi abbiamo sempre problemi con questi italiani.
2: Sì, no, noi ne discuteremo un paio di persone. Lei dove tiene i progetti? All'interno di una cassaforte?
1: Sì, assolutamente sì.
2: Perfetto, nella sua abitazione?
1: No.
2: In banca?
1: Non posso dare altre informazioni, la tengo chiuso.
2: Verso un istituto.
3: Tanto poi cantano tutti alla fine.
2: Va bene, allora sì, noi vedremo. Ci potete.
1: Le minacce, avvocato, non mi piacciono, avvocato, perché io prendo e vado in caserma a fare querela.
2: No, ma probabilmente lei sta male
1: in te.
2: No, ma il signore, che probabilmente esprimendosi in un italiano non corretto, sembra quasi che stia dando l'impressione.
1: No, sembra quasi, è così.
3: Ein, zwei Polizei. Ein, zwei Polizei. Die Eigen
2: Gagliere. Ecco, il signore credo che abbia capito adesso che...
4: Questa chiamata viene ora registrata.
2: Lei sta registrando la conversazione, mi perdoni?
1: Adesso sì.
3: Ah, ma guarda che l'avevamo già registrata noi sullo Zoo di 105. Se vuoi te la mandiamo tutta, sei nello Zoo di 105.
1: Non l'avevo capito.
3: Ma va?
1: Mi hanno fatto uno scherzo, sono su Radio 105 per il brevetto, assessore. Sono qua in linea con l'assessore del mio comune di residenza.
3: E sti cazzi non ce lo mettiamo.
1: Grazie, vi ringrazio.
3: Ciao Vincenzo. Ciao.
1: Grazie, ciao.
3: Figa che automa, secondo me
5: gli hanno già inserito un microchip.
3: Era lui che andava ad idrogeno.
6: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: Allora, scimmia cane, siamo pronti a ciucciare il sangue da questo stronzo e trasferirlo nel mio cannolone?
4: Oh, sì, mio signore. È tutto pronto per la ciucciazione del sangue del gabebo, ma devo avvertirti, inserirti altri 4 litri di sangue nel corpo potrebbe avere effetti collaterali pesanti. Non sappiamo se il tuo sistema cardiocircolatorio possa supportare tutto questo sovralavoro.
3: E il mio cuore è sanissimo, brutto coglione! Fatti i cazzi tuoi! Piuttosto avete preparato il gabebbo? Non voglio che muoia mentre lo succhiamo! Potrei perdere l'unico donatore disponibile!
4: Calmati, padrone! Siamo prontissimi! Scusa se ti ho voluto mettere in guardia.
5: Io non voglio morire, sono troppo giovane. Lasciatemi andare, vi prego, brutti cattivoni. Mea!
4: Taci, brutta merda.
5: Jimmy, aiutami tu, ovunque tu sia, salvami coi tuoi superpoteri di inviato.
3: Ma lo avete drogato?
4: No, mio signore.
3: Allora perché urla cose senza senso? Chi cazzo è sto Jimmy?
5: Aiuto, Jimmy! Aiutami tu, Jimmy!
3: Basta! Falla finita! Smettila! Tanto nessuno potrà salvarti da diventare sangue per il mio cazzone disumano! E così potrò finalmente conquistare Eternia a colpi di minchia!
5: Aiuto, Jimmy! Aiutami tu, Jimmy! Aiutami tu, Jimmy! Aiutami tu, Jimmy! Aiutami tu, Jimmy!

0: Ma che cazzo è successo? Hai lasciato il gas aperto, brutta scimmia cane?
1: Mamma mia, che botta! Che male alla testa!
2: Mea, che disastro! È scoppiato tutto net!
3: E fermi dove siete, questo castello non è a norma e per entrare lo scivolo dei portatori di disabilità non era funzionante. È questa cosa. Non si fa, mio caro sindaco, spero che risolverete al più presto, mentre libero un gabibbo dalle sue celle che secondo me andrebbero rese più sicure per chi abita nelle vicinanze.
2: Jimmy, sei tu? Mea, aiutami, ti prego!
0: Ma tu chi cazzo sei, belloccio?
1: Cristo santo, che bell'uomo! Guarda che mascella davvero maschio alfa! Non riesco a resistergli, qualsiasi cosa dirà per me avrà un senso. Ha un potere magnetico irresistibile con quel microfonone anni 90 in mano.
3: Salve amici di Striscia, siamo qui ad Eternia nel castello del signor Skeletor a liberare il gabebbo dalla prigionia. Scusi signor Skeletor, ma lei lo sapeva che il suo scivolo per gli handicappati è rotto da chissà quanto?
0: Ma io veramente no.
3: Molti si lamentano che non possono più accedere al suo castello.
0: Ma guardi che no.
3: Per via delle barriere architettoniche.
0: Ma quali barriere?
3: Intanto apro la cella del gabebbo mentre mi risponde alle accuse e si espone alla pubblica gogna mediatica.
2: Grazie Jimmy, sei un mito!
3: Allora, perché non risponde alle accuse? La gente vuole sapere dove sono finiti i soldi dei contribuenti.
0: Ma di che cazzo stai parlando? Quali accuse?
3: Non cambi discorso, abbiamo le prove. Ci dica per favore quando vorrà risolvere il problema.
0: Ma cosa?
3: La gente vuole sapere. È vero, signore mezzo cane col pelo rossiccio?
1: Sì, è vero, Skeletor. Quando risolverai questo problema?
0: Ma ti ci metti anche tu, brutto deficiente?
1: Non so di cosa stia parlando, ma quest'uomo ha sicuramente ragione. Con questo mento e questo giubbotto di pelle che lo rende incredibilmente casual e nel contempo elegante.
3: Da Jimmy Ghione e da Eternia è tutto. A voi la linea, Ezio!
0: Ma che cazzo è successo?
1: Credo che il gabebbo è quel tizio super convincente e con un sorriso da figlio di buona donna si siano dileguati.
0: Ma no, no, no. Ma come cazzo è stato possibile?
1: E intanto chiamo la ditta per il ripristino dello scivolo degli handicappati.
0: L'unico handicappato qui sei tu! Non abbiamo mai avuto nessuno scivolo, porco!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, salve.
0: Buongiorno.
1: Salve, senta, la stavo contattando, praticamente abbiamo una stamperia di magliette indirizzate proprio alla persona che la indossa. Tipo, non so, facciamo un esempio, la indossa un milanese e sì, c'è la stampa sopra con scritto tipo imprenditore.
0: Ah, sì, ho capito.
1: Capito? Benestante. Cose così, c'è la versione che è la che stiamo per distribuire a Bari, infatti volevo proporglielo anche a voi. C'è scritto sopra tipo mangiarecchiette, trimone del cazzo, vai a raccogliere le cime di rapa.
0: No, se le può mandare un'email è meglio.
1: Pelandrone di merda,
0: sì.
1: Ignorante come una bestia.
0: Sì, come no.
1: Poi c'è quella che è tipo uomo di merda.
0: Sì, sì.
1: Quella lì che tipo parli come Lino Banfi.
0: Sì, ho capito, ho capito.
1: Capito?
0: Guarda, l'unica cosa è che mi manda un'email.
1: Ok, quindi vabbè, ti mando una mail, abbiamo tutte le magliette appunto per la zona, cioè appunto mangiarecchiette.
0: Sì.
1: Ignorante di merda.
0: E poi?
1: Asino Ciuccio. Ti piace Asino Ciuccio?
0: Sì.
1: Cioè anche Sono invidioso. Se la vuoi mettere Sono invidioso, te la posso mandare gratis.
0: Ma guarda, invidioso mi verrebbe un po' da ridere.
1: No.
0: Gestisco un'azienda da quasi 30-40 dipendenti, non so.
1: Sai che sto guardando le foto del tuo negozio, sembra veramente sei cinesi che fanno tutto a un euro.
0: Non fa niente,
1: uguale.
0: L'importante è che io lavoro, guarda, a me non interessa. Poi glielo ripeto.
1: Quanto fai al mese? Quanto fatturi al mese?
0: 5 euro. Ma poi guardi, io li devo stare a perdere.
1: Vabbè, che tanto le cime di rapa non costano un cazzo, dai.
0: Appunto.
1: Dai. Vabbè, fatevi una mangiata e ci sentiamo alla prossima.
0: No, guardi, io questa chiamata l'ho registrata direttamente, sta passando direttamente.
1: Chi la passa? James Bond? Ma chi ha? Sean Connery o quello che lo faceva prima?
0: Non ci sono assolutamente problemi.
1: Sì, facciamo così, passala a Roger Moore, che è meglio, no?
0: No, guardi, intanto il numero ce l'ho pure registrato.
1: Ah già, giusto. Salutami Roger Moore, un abbraccio.
0: Ciao, salve.
1: Ciao. Vabbè ragazzi, questo che cazzo deve fare? Produciamo lo stesso magliette, vai!
2: Oh capo, c'è un problema, ci è arrivato Roger Moore, ci ha sabotato le macchine qua!
1: Come sabotato? Non funziona! Porca puttana! Vabbè, chiamo un meccanico per metterla a posto, va!
3: Ne mangi 1000 al giorno di quintali di merda!
4: Bastardona!
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Sì, meccanico?
0: Sì.
1: Allora, c'è un problema, io ho un'azienda di stamperie, no? Facciamo delle stampe su delle magliette. Praticamente c'è un problema che ho fatto una chiamata per un ordine, un altro negozio lì a Bari, no? E il tipo si è un po' alterato, ha chiamato Roger Moore e adesso mi hanno sabotato la macchina da stampa.
0: Senti, ma non è, questa è un'officina meccanica, hai sbagliato nome.
1: No, ho capito. Prendi, c'è una puleggia, sicuramente la puleggia da sistemare.
0: Sì, ma non c'è, cioè, una cosa in sede e una cosa fuori, io non faccio interventi fuori, hai capito?
1: Guarda, è una roba della puleggia sicuro.
0: Bisogna vedere, purtroppo bisogna vedere, così non ti so dire.
1: Perché ci abbiamo, aspetta un secondo, ragazzi, intanto fate a mano con i pennelli.
5: Faccio io, guardate.
1: Ok, no, che abbiamo la stampa, faccio le magliette per Bari, no, per i baresi, c'è la stampa quella lì, barboni di merda, trimoni del cazzo, sai quelle maglie che mettete voi, no? Tipo pelandrone bastardo, magici corie e senza la puleggia, pronto? Vabbè ragazzi, fate la mano, dai, come i cinesi. Intanto chiamo un posto per fare un'esposizione, che sono opere d'arte queste qua, vai.
3: Ne mangi 1000 al giorno di quintali di merda.
4: Bastardona.
0: Sì, pronto?
1: Sì, buongiorno, salve. Senta, l'albergo, giusto? Salve, senta, io volevo un'informazione, no? C'è un'azienda di abbigliamento importante. Volevo sapere per fare, per quanto riguarda un'esposizione, uno showroom di un evento da voi, prendere una hall.
0: Ma noi abbiamo solo la sala colazioni.
1: Sala colazioni?
0: Certo.
1: Ma è piccola?
0: Sì.
1: E cosa c'è? Con cosa comunica la sala del...
0: Con la bottineria.
1: Ma tipo, se facciamo un intervento murario che... Tiriamo giù il muro, facciamo una stanza unica, grande. Poi dopo lo tiriamo su.
0: Assolutamente no.
1: Io ho bisogno di fare questa esposizione lì perché è proprio la zona in cui c'ho proprio i rivenditori.
0: No, guardi, c'è solo la sala colazioni che sarà di 5 metri per 10.
1: 5 metri no. per 10? Perché noi saremo 200 persone, poi ci sono i macchinari.
0: No, ma non ci vanno, massimo 30 persone che entrano. No, non è il nostro caso.
1: Infatti, che già c'è la macchina che stampa, che c'è la puleggia che occupa sicuramente un sacco di spazio.
0: No, assolutamente non è qui.
1: Vabbè, guardi, io, lei è gentile, la mando una maglia in regalo perché comunque è stato disponibile.
0: D'accordo.
1: Cosa però preferisci? Noi stampiamo le maglie appunto per voi. Cosa preferisce? Terrone del cazzo o miserabile bastardo? Oh, pronto? Vabbè, scelgo io per te, dai. Mimmo, stampa gli terrone del cazzo questo qua, vai. Only for you. The zoo. Bye. This is the zoo.
5: This is the zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. Nina, nina, nina. This is a zoo. Che delizia.
6: Vai, dai! Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
10: Chi è? Pronto?
11: Chi sei?
10: Chi cazzo è, scusi?
11: Ma che cazzo è che parla?
10: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
11: A te te l'ho fatto.
10: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
11: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
10: Ah, ti ho visto.
11: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
10: Sì, ti ho
11: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
10: Stai zitto, mangia stai zitto, cazzo. Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
11: Ciao, sette bur brutto.
10: Ciao.
11: A sorte.
12: Shit sanglangan Reader Save the rain.
13: Salve, lei chi è, scusi?
12: Armstrong.
13: Armstrong. Sì.
12: Come and rain. Shed rain.
13: Ah, non è di colore però.
12: Fatlo cazzo.
13: Vado?
2: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
1: Vai, madonna, ma
13: cosa? Il genio.
2: Ah, perché ti è morto il gatto Muffi.
14: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
15: Vai tu lì dentro, vai.
14: Dai, no, dai, vai dentro.
13: Dai, vieni dentro,
14: dai,
13: Leo.
14: Dai, Leone.
15: No, no, è troppo.
14: Dai.
15: È una merda.
13: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai... Cosa accadrà esattamente?
2: Descrivimi. Allora, prima di tutto Nenna Rosa,
13: sì,
2: appena vede che io muoio,
13: sì,
2: va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia d'Avè.
13: Gaccia d'Avè.
2: Che è un disco.
13: Sì.
2: E allora
13: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
2: No, muoio io sul letto.
13: Di colpo?
2: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
13: Di chi?
2: Di qualche donna.
13: Di tua moglie?
2: No, lì vive 30 anni, lì non muoio mai, figuriamoci.
13: Okay, okay.
2: Di una bella ragazza.
13: Sì.
2: Guardando dico, ah, paradiso mio, come sei bello. E lì respiro che farò. Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere.
13: Sì.
2: Mi vestono.
13: Sì.
2: Mi mettono nella cassa da morto.
13: Sì.
2: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
13: Gaccio davvero.
2: Cagaccio avai. Oh, moro.
13: E fino al
2: cimitero. E fino al cimitero.
13: Sì.
2: Ci sarà sempre questa musica qua.
13: Sì.
2: Gaccio davvero.
13: Gaccio davvero.
2: E la gente dietro che balla con me. Allora,
13: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
2: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
13: Sì.
2: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò. Sto arrivando.
13: Cosa?
2: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
13: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
2: Ti tiro dentro.
13: Sì, ti alzi in piedi.
2: Mi alzo in piedi.
13: Sì.
2: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
13: Sì.
2: Ti facciamo un taglio sul culo.
13: Sì.
2: Dove esci il bu. Io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
13: Sì.
2: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
13: E morirò con te.
2: E morirai con me.
13: Per i colpi.
2: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
14: Ragazzi,
2: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
14: Ti interrompo, Leone, è arrivato il caro funebre, ti aspettano sotto.
2: Ma non è adesso.
14: No, è arrivato adesso. Sotto.
2: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
14: È un batter con le ruote nero.
2: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia.
14: Tu
2: vai
14: tu dentro.
2: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
14: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
2: No. Se
16: Adavadai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranocr. Ragragnocr. Ragranocchir. Ragragnocr. La sedia che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragna Shock. Odino Stroppietto, dopo aver detto al Liepez che deve fare la martella, presenta al Liepez il meccanico Strongolo e la cacchiona indianella che ci piace la bresciana, e gli dice che deve andare a forciare la martella nella fabbrica dei Gigantanana, ma senza farsi vedere, altrimenti prendono le palate.
2: Benito Mangale, è arrivato il momento di farvi conoscere.
3: Oh, ciao, eh?
4: Ma chi sei, Mangalone, tu? Ti piace lo Giappone?
5: Sì, sì, se vida che ci piace la Giappone. Va che fronta, sei proprio un mangalo.
3: None, non so mangalo, sono solo stimbiatini.
4: No, no, sì mangalo, stai pure a sbavà.
2: Oh, e basta a litigare. Ora è importante che fate lo martellone della foca dei giganti. E poi che qualcuno mi fa cacare entro lo vasino, che c'è un coniglio nello culo.
3: No, ma basta pulirti lo culo, che se lo facciano loro?
4: No, io non posso, c'ho le mani pesanti.
5: Io no, mi fanno schifo e cazza.
3: Ok, sembra io devo pulire lo culo e basta. E perché ti fanno schifo la cazza?
5: So cacchiona lisbichia.
3: No, veramente, ti licchi la freca.
5: Sine
2: scurricchia. Avete visto? Ma sono cacato.
3: Che schifo, però dai, sembra che se ci fai gusto proprio.
2: Non poco a poco, so vecchia e così mi diverto.
1: Ragnagnast Fronzionetst. Liepez va con il meccanico Strongolo e la cacchione indianella a fare il martellone nel fuoco della fabbrica, ma succedono i casina e il giantonano li scopra. Ma loro hanno fatto tutto in fretta e siccome la battaglia costava tanto di effetta speciale, finisce subito e non si vede niente a... Ragnaproch! E non si vede niente e scappano. Fresa Frac.
6: Oh, ci fate qui al mio fuoco.
3: Scappiamo, non ci candanano.
4: Malomino.
6: E io ti chiedo la porta sulla mano.
4: Ah, m'ha fatto pirato.
7: La rifaccio?
3: Sì.
4: Ah, m'ha fatto pirato. M'ha stacchiato una mano.
5: Scappa! Scappa, Liepez, che qui so cazza!
3: Vada, vada! Tanto mo c'è la martella! Ci vediamo all'ospedale!
6: Brutto mangalo! Non fuire che mo ti meno pure a te!
3: Tocco la cazza! Fregatemi!
1: Cricco Frock! Liepez, tutto incazzato e carico perché ha la martella nuova, va in ospedale a trovare il meccanico Strongolo che si è cavato una mana. No, Ragnan Rock, che voglio, che si è cavato una mana. Frasta Macro.
3: Scusi, infermiere, che c'è uno tutto strongolo che ha perso una mana qua?
5: Nane, c'è solo uno strippino che si è fatto male con incidente tante.
3: Ah, ma chi c'è? Che ci fai, quinto letto, tutto stregato, con i tubicini?
8: Oh, maledetto, anche qui, stai lontano da me! Mi hai ridotto una merda! È colpa tua se sono qui! Infermiera! Infermiera!
3: Calma, calma, che vuoi che ti faccio? Sono qui a piedi, c'ho pure i fiori in mano, sono qua di fianco al letto, stai calma!
8: Infermiera!
3: Vabbè, me ne vado, non agitare! Cazzo! Oh cazzo, forse tu staccato la televisione che fai rumori. Oh, stai bene? Ti sono fatte tutte palle di subito da colpo. Che stavi giocando a videogiochi con la televisioncina. È staccata la spina, non riesco a rimetterla proprio. Ecco, forse ce l'ho fatta.
8: Infermiera! Infermiera!
3: Vabbè, vada via, vada via. Cazzo! Oh, ma proprio si fissate con i videogiochi, cazzo, proprio ti ingazzi. Vabbè, dormi, dai. Stai male? Poverino, ti lasci riposare. Ciao, ciao.
1: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La sedia che costa poco.
7: This is a zoo only for you.

0: Ciao, facce di merda! Fate uno scherzo alla mia ragazza che sta per laurearsi. Fra meno di un mese deve partire per Bruxelles per fare un tirocinio che le serve per la tesi. Deve stare via 4 mesi, quindi ha disdetto la casa a Bologna, dove abita, e ha già impacchettato la sua roba. Peccato che però ci sia un problema insormontabile, vero? Fatela piangere! Round 1.
1: Sì?
2: Buongiorno, la chiamo da Sender Meta, buongiorno.
1: Buongiorno, mi dica.
2: Mi scusi, noi ci stiamo occupando della logistica del suo trasferimento a Bruxelles.
1: Sì?
2: Lei deve effettuare un tirocinio per la tesi di laurea presso l'Università di Bruxelles.
1: Esatto.
2: Ok, allora.
1: È un centro di ricerca vicino Bruxelles, però sì.
2: Allora, noi ci occupiamo della logistica del suo trasferimento e della sua sistemazione.
1: Guardi, io non ne sapevo, sono sincera, non ne sapevo nulla a riguardo, anche perché tra le pratiche a me non risulta ancora attivato il tirocinio.
2: A noi è arrivata 2 giorni fa la conferma del suo tirocinio, quindi probabilmente è arrivata anche a lei, ma a volte finisce nello spam.
1: Probabilmente non mi è arrivata ancora la notifica, sono sincera, ma, adesso ci guarderò. Ecco.
2: Ma ha controllato di recente?
1: Sì, tra ieri e oggi, più ieri che stamattina, quindi se è arrivata stamattina non ho ancora avuto modo di guardarci.
2: Ma lei quando dovrebbe partire, scusi?
1: Io dovrei partire, io l'attivazione del tirocinio l'ho data per i primi di marzo, di aprile, scusi, quindi io sono in partenza adesso, ma a Bruxelles mi hanno chiesto di arrivare un po' prima di aprile.
2: Ho capito, però io qua invece come data di attivazione ho il 14 settembre, lunedì 14 settembre 2026. Come data di arrivo?
1: No, non so neanche chi l'ha inserita, sono sincera.
2: È il documento che ho io ed è il documento sul quale noi peraltro stiamo lavorando con Bruxelles.
1: Ma
2: lei è, è sicura di aver comunicato l'arrivo ad aprile?
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente.
2: No, non è possibile, non è possibile.
1: Io l'ultimo contatto che ho avuto con il centro di ricerca e i referenti è stato il 27 gennaio, quindi le confermo data 27 gennaio che loro mi hanno detto di aprire.
2: No, ma a parte il 27 gennaio oramai è una data abbastanza distante, no, non è possibile. O c'è stato un problema telematico, però noi adesso in questo momento non possiamo modificare i dati che ci sono pervenuti. Cioè io no, in pratica non la posso mandare ad aprile.
1: Ma io sto partendo adesso, cioè mi sono accordata con il centro di ricerca, sto lasciando l'appartamento.
2: Non è possibile.
1: A livello logistico mi sta mettendo un po' in difficoltà.
2: Ma noi non abbiamo né la sistemazione.
1: No, la sistemazione non è un problema perché io ho detto fin dall'inizio che io ho un appoggio a Bruxelles.
2: Qua però non è segnato questo, cioè qua c'è scritto che lei viene ospitata negli alloggi universitari.
1: Ma dove la posso? Non saprei.
2: Non lo so, io non conosco i suoi indirizzi. Non so, se lei ha una posta certificata sarà nella posta certificata.
1: No, cioè, sono sincera, non. Tutto quello che mi sta dicendo è cosa nuova.
2: Però adesso, c'è la struttura ospitante, adesso è stata messa a disposizione. Un posto è stato comunque pagato dall'Università di Bologna e un'altra persona che aveva diritto all'accesso al posto non ce l'ha più perché il posto è occupato da lei.
1: Facciamo così come dice lei, annulliamola questa procedura.
2: Ma lei comunque non parte ad aprile se annulliamo la procedura e non parte neanche a settembre.
1: È la prima data utile che posso svolgere questo tirocinio perché io l'obiettivo è laurearmi a settembre, con le tempistiche era laurearmi a settembre.
2: No, questo è escluso.
1: In questo centro di ricerca.
2: È lei che contava di laurearsi a settembre e questa cosa, glielo dico tranquillamente, non accadrà. Le opzioni sono due. Se annulliamo, 99 su 100 passa un anno per tornare a Bruxelles. Se non annulliamo, lei parte il 14 settembre.
1: Non saprei neanche come dirle.
2: Guardi,
1: lasciarle contatto, una mail per.
2: No, io i suoi contatti ce li ho. Le do un consiglio: secondo me la soluzione migliore è partire il 14 settembre, cioè arrivare di fatto il 14 settembre.
1: se, allora facciamo così, lasci la procedura. In qualche modo io vorrei ricevere queste mail, tutte queste pratiche qua, però
2: questo è un problema che devi discutere con Unibo, perché è un problema telematico loro.
1: Ma io posso ricontattare questo numero per eventuali domande?
2: Sì, ma io adesso se mi dà un indirizzo email, mi scusi, che funziona perfettamente, io le giro tutta la documentazione in modo tale che lei non deve stare ad aspettare la riattivazione.
1: Perché mi dispiace anche aver alzato la voce nei suoi confronti, però tutto quello che mi ha detto è proprio mi ha trovato impreparata,
2: capita, guardi abbiamo a che fare tutti i giorni con dei maleducati, non si preoccupi.
1: No, mi dispiace, mi dispiace, no. non volevo essere anche
2: in questi casi rispettosa. In questi casi siamo proprio abituati a essere presi a pesci in faccia da gente che siccome ha un titolo di studio pensa di
1: vabbè, più che altro appunto perché io sto lasciando tutta una serie di cose, mi sono organizzata di conseguenza, e purtroppo. Mi sta dicendo che viene tutto annullato.
2: No, va tutto a monte,
1: non è bellissima la cosa.
2: Lo so.
1: E allora le lascio la mia mail privata a questo punto.
2: Sì.
1: Storcia Sorsha
2: sì.
1: @gmail.com, semplice.
2: Okay. Le mando tutto a questa mail, va bene?
1: Perfetto.
2: A questa mail posso mandare eventualmente anche qualche foto del cazzo? A lei piacciono le dick pics? Sei nello zoo di 105.
1: Porca puttana! No, non dirmi che è lo scherzo del moroso.
2: Eh sì, è lo scherzo di Erion, come cazzo si chiama?
1: No, fa il culo che mi ascoltiamo.
2: Ma ci sei cascata come un tacchino!
1: Ma sì, ma porca puttana, siete stati bravissimi! Ecco perché la gente si casca come degli scemi!
2: Ma le foto del cazzo te le posso mandare lo stesso o no?
1: No, fanculo a voi, al moroso, no, adesso lo chiamo e lo smonto. No, vabbè, andate a fanculo.
2: Mi tocca cancellare la foto, l'avevo appena fatta, vabbè.
1: Ma andatevene a fare in culo, va.
2: Lui, noi la scherza l'abbiamo fatta, è lui che se ne deve andare a fanculo.
1: No, adesso lo chiamo e lo smonto malissimo, no, io farò un pianto isterico adesso.
2: Dai, buona fortuna per tutto, un abbraccio.
1: Grazie mille. Voi,
2: baci. Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il
2: resto è gioia. Allora, questa mattina una ragazza che si chiama Michela, fa la commessa, la modella, tra parentesi anche una bella fichetta, è stata condannata a 4 mesi di reclusione per aver scritto su Facebook che i rumeni puzzano. Per effetto della legge Mancino, che non mi ricordo manco che cazzo è, comunque ho letto il suo articolo. Posto che è sempre sbagliato generalizzare, no? È sempre sbagliato dire i rumeni puzzano, quegli altri non si lavano, quelli non gli puzza il cazzo, insomma questa roba qua. Però effettivamente se abitate in un contesto urbano, ad esempio in un condominio, no? Ogni etnia ha la puzza sua. Cioè se voi abitate con un cingalese c'è sempre puzza di questo cazzo dei Kerry nella fattuta tromba delle scale. E questo non voglio dire che è il cingalese che puzza dei Kerry, però c'è puzza dei Kerry di quello che si mangiano. E io voglio sentirvi su questo. È giusto o è sbagliato dire che i rumeni puzzano? E voglio sapere se puzzano o no. Dai, apriamo la linea. Andiamo a Genova. Da secondo lei i rumeni puzzano?
7: Vaffanculo, vai.
2: Cosa? Ma che modo di rapportarsi è? Le ho fatto una domanda molto semplice.
7: Ma lei come parla?
2: Ma come cazzo parla lei? Che sembra il Gabibbo? Che cazzo vuole da me? Cazzo ride? Cosa ride? Non c'è un cazzo da ridere.
7: Ho tempo da perdere, va.
2: Sì, secondo lei io ho tempo da perdere con un coglione come lei? Baciccia dei miei coglioni. Secondo lei, risponda alla domanda, secondo lei i rumeni puzzano?
7: Vai a lavorare.
2: Sto lavorando, questo è il mio lavoro, io faccio la radio.
7: Bel lavoro di merda che fai.
2: Beh, lei che lavoro fa perché? Dica. Si starà fotocopiando il buco del culo, dai, su qualche fotocopiatrice in qualche ufficio di merda per 3 euro al mese, dai. Vattene a fanculo te il tuo call center del cazzo, dammene un altro.
8: Ce la scopiamo.
2: Non ho capito, scusi.
8: Ce la scopiamo.
2: Chi?
8: Ma almeno andare a capolavoro rumeno, capito?
2: Ci scopiamo chi?
8: La rumena.
2: Non è rumena, la ragazza idiota del cazzo! La ragazza è italiana. Ha scritto su Facebook che i rumeni puzzano ed è stata condannata. Come, scusi?
9: Siamo dentro il container, gli diamo fuoco.
2: Ma scusi, perché bestemmia? Lei quanti...
9: Mettiamo tutte dentro il container e gli diamo fuoco.
8: Sono con l'antafiamme, le bruciamo. A casa loro, che fanno cagare le puzze, fanno schifo.
2: Non ho capito, scusi, potete parlare uno alla volta? Non ho capito con chi cazzo sto parlando. Qual è la sua proposta nei confronti dei rumeni e delle loro puzze? Dica.
9: Ma il barbecue a casa.
2: Ma da
9: bruciamo tutti quanti, che da morta.
2: Scusi, ma lei ha ingoiato un trick-track? Non sto capendo un cazzo. Lei ha un matrimonio colombiano in bocca. Cosa? Non ho capito, dica, parli.
8: Li voglio bruciare con lanciafiamme, puzzano, fanno cagare a casa loro.
2: Lei vuole bruciare i rumeni con lanciafiamme perché puzzano?
9: Sì.
2: Di cosa puzzano?
9: Di merda.
2: I rumeni... Non capisco un cazzo, porca puttana. Se parlate insieme, che cazzo siete, un organismo simbiotico? Uno alla volta, quello col vocione che si capisce che cazzo dice.
9: Le bruciamo vivi a quelle merde.
2: Perché vuole bruciare vivi i rumeni? Che cosa le hanno fatto?
9: Stanno sui coglioni.
2: Perché le stanno sui coglioni? Anche a me lei sta sui coglioni. Non è che vengo a piccare il fuoco sotto casa sua.
8: Ma io le scopo le rumene.
2: Lei si scopa le rumene?
8: Sta sul cazzo, no. Bruciare a morte.
2: Non ho capito, scusi. Lei si scopa le rumene, ma le stanno sul cazzo. Niente, no, ma veramente siamo finiti nel quarto girone dell'inferno. Dai, butta giù a questa coppia di stronzi. È veramente, guarda, è giusto. A questi mancava solo uno scroto nel quale vivere. Perché i coglioni vanno sempre in coppia. Dai, dammene un altro. Sentiamo un albanese.
10: Pronto?
2: Sì, lei è albanese?
10: No,
2: di dov'è?
10: Cipria.
2: Cos'è Cipria?
10: Che cazzo lo so io?
2: Di dove cazzo è lei, scusi?
10: Ma te che cazzo te ne frega di dove sei?
2: È una domanda lecita! Da dove cazzo viene?
10: Dammi il cazzo, vaffanculo, coglione.
2: Ma scusi, lei è italiano o è straniero?
10: Albanese sono.
2: Oh, albanese. Allora, questa ragazza italiana...
10: Senti, bello, vai a farti un pompino, non rompermi i coglioni.
2: Se fossi in grado mi farei levare anche le costole. Purtroppo non ci arrivo neanche con una costola sola. C'ho il cazzo piccolissimo, va bene?
10: Romperla.
2: Lei invece è un albanese col cazzo grosso. Che cazzo ride? Che cazzo c'ha da ridere?
10: Minchia, ti sei fuori di testa.
2: Le stanno spazzolando i coglioni in questo momento che ride? Cazzo ride? Lei è d'accordo che una ragazza italiana sia stata condannata per aver scritto...
10: Ma non rompermi il cazzo, non c'ha tempo da perdere.
2: Secondo lei, secondo lei, i rumeni puzzano?
10: Il cazzo puzza.
2: Il cazzo puzza suo che non se lo lava, maledetto parassita. Ma voglio dire, niente, si è sentito in colpa, andato a farsi un bidet, dai. Chiudiamo con il lupomane. Lupomane, bentornato lupomane. Allora, i rumeni puzzano, lupomane.
11: I rumeni puzzano. Beh, senti, ultimamente da quando, diciamo, un po' l'estrema destra si è ringalluzzita, ha usato la cresta.
2: Sì.
11: Molta gente incomincia a dire un sacco di puttanate. Allora, mo diciamo noi, il rumeno puzza. Ma che cazzo stai dicendo? Che il rumeno, quello si lam, come ti lavi tu, signorino? Vaffanculo, vai. Che mo veramente stiamo esagerando. La cosa importante, sai cos'è?
2: Cos'è?
11: Però la colpa, io lo sai a chi lo dà, non puzza. Ma che cazzo stai dicendo? Che rumeno, quello si lam, come ti lavi tu, signorino? Vaffanculo, vai. Che mo veramente stiamo esagerando.

0: sentire l'odore com'è, perché se puzza si scarica le damigiane in gol di profumo. Quindi già questa cosa fa capire da che pulpito è.
1: Viene la predica,
0: il
1: diciamo.
0: Ragionamento.
1: Certo,
0: che
1: certo,
0: non
1: certo.
0: È un ragionamento, diciamo.
1: È un ragionamento del cazzo, diciamo.
0: No, è proprio del cazzo proprio. Quindi, signorina, come cazzo ti chiami, che manco lo so.
1: Michela, Michela,
0: prima di dire certe stronzate vatti a lavare il buco del culo, va bene?
1: Secondo te quindi a questa signorina puzza il culo?
0: Mamma mia, gli puzza il culo come mi puzza a me. Infatti con mia moglie faccio certe liti ogni giorno, che a me piace mangiare molto la carne.
1: Sì?
0: Io spesso mangio la carne dalla braceria.
1: E la carne fa puzzare il buco del culo?
0: Allora, quando faccio le cacate e vado a scorreggiare, escono certi oletti di bambino morto che le persone svengono.
1: Immagino.
0: Mia moglie mi rimprovera sempre.
1: C'è della poesia in casa tua, Lupomane? Cioè, argomenti
0: no,
1: alti.
0: C'è una puzza di merda. C'è puzza di merda. La poesia poi diciamo che viene da sé. Però in primis c'è una puzza di merda.
1: Va bene.
0: Mia moglie mi sopporta.
1: Va bene, senti, vai, ti mando un paio di cesoie per rimuovere i tarzanelli, va bene?
0: Quando vuoi, bello.
1: Un abbraccione.
0: Sono sempre a disposizione.
1: Ricordiamo lo slogan. Dai, lo slogan, dai.
0: Sempre. Tiro fila, tiro spag. Un cazzo che te frega.
1: Ciao Lupomane, vatti a lavare il culo. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao,
1: ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao.

0: denti.
1: Un saluto a tutti gli amici all'abbiocco sulle pericolosissime strade italiane e ben ritrovati per un nuovo aggiornamento sulla viabilità.
2: Isoradio, devo rifare il tetto di casa, vendo il culo. Mandatemi un SMS per avere informazioni precise al numero in sovraimpressione.
1: Traffico completamente bloccato sulla A17 fra Mezza Cappella e Castel di Guano, dove una fiesta tristezza, con a bordo due oriundi toscani, è rimasta orrendamente spiaccicata sotto il peso di un ascensore zeppo così di mignotte a tre gambe. L'ascensore, che a causa di un guasto era stato sparato via dal tetto di un vicino motel per scambisti e prendinculo della domenica, e poi rimbalzato stile Super Mario su decine di altri mezzi in transito, per esplodere poi come una balena spiaggiata nei pressi di un distributore di benzina, dando fuoco a 700 ettari di bosco circostante. Ah, queste belle notizie ci danno proprio la voglia di ballare. Allora, via con la musica su Isoradio.

quanti ricordi anch'io quando ero giovane e giravo col mio cinquantino, appena vedevo una coppia di anziani sul ciglio della strada, allungavo la gamba e pam pam pam nella schiena. Bene, andiamo avanti, buone notizie, finita in

0: tragedia, la stracchiattona di Rovigo, la mezza maratona per obesi che ogni anno ci regala decine e decine di morti naturali. Quest'anno però si è arricchita di un piacevole sorpresone supplementare, quando la moto della RAI, incaricata delle riprese, è scivolata su una pozza di lardo liquido perso dagli affannati concorrenti, andando a travolgere il gruppetto di testa. 5 atleti keniani di 3 quintali ciascuno, ammazzandoli tutti sul colpo, prima di decapitare anche una dozzina di fortunati spettatori. La gara poi è stata vinta dal marocchino Jebrisi Grassi con il tempo record di 18 ore e 50 minuti. E noi festeggiamo questo primato scatenandoci in pista al ritmo di Mosseca.
1: Quando

0: 15 morti, sono una miseria, ma è quello che passa al convento. E precisamente il convento dei frati Ciabattini di Montecristaccio. I religiosi che viaggiavano su un pulmino guidato dal frate priore sono finiti fuori strada quando, passando accanto a un tabernacolo raffigurante San Guido, lo stesso priore ha mollato il volante per farsi il segno della croce, lasciando che il mezzo tirasse dritto in una scarpata di 500 metri, dove al termine della quale i frati hanno trovato la loro meritata fine. Pum pum pum! Che Dio li abbia in gloria! Le cose belle si lasciano ovviamente alla fine ed è per questo che ci colleghiamo con il nostro simpaticissimo e molto religioso inviato Alfio Scomunicato per un ultimo aggiornamento sul traffico in Veneto. A te la linea!
1: Traffico e funerali.
2: Mi chiedo, non te vedi che te in giro che c'è gente che ha fretta di andare a casa, che ha fretta di andare a caricare, che ha fretta di andare a farsi spiaccicare nel culo, e dite che andate a fare sport in mezzo a tutto sto delirio de desperai? Dite che andate a fare sport? Ma che cazzo di mestiere de lusso fatto pa non capire un cazzo a sti livelli biblici, perché qua siamo a livelli biblici. Uno dice, sì, come si dice, te ca poca pazienza. No, è che posso schivargene uno, mille, ma prima o poi ne centro uno, che ho centri, perché porco se tuffa, mi fa robe allucinanti. Su altri pianeti queste cose non succedono, cane. Questa gente non è del mestiere. Voto fare il ciclista, voto essere figo, diverso, sportivo, ok, va a farlo nei campi minati in Vietnam, almeno ti sia utile.

0: merda.
1: Allora ragazzi, mi raccomando, un attimo solo perché devo fare una telefonata. Tu Caterina, ti sei lavata la vagina? Perdonami, perché qua dentro c'è un lezzo importante. Allora, io sono vestito, il cameraman è vestito, il ragazzo dell'audio è vestito, mi sembra che l'unica persona nuda sei tu, qua dentro sembra di essere in pescheria. Perdonami, diamoci una sciacquata alla vagi. Per piacere, prima di venire su un set. Dai, non ti far riprendere così, è anche imbarazzante. Faccio una telefonata e vatti a dare una sciacquata, dai. Tutto in rima, ho detto. Oggi stamattina sono leopardi, cazzo. Sono leopardi del cazzo. Figa, sono anche simpatico. Fammi fare questa telefonata.
2: Buongiorno.
1: Sì, pronto, signorina, salve.
2: Sì, magari una volta, signorina.
1: Sì, magari.
2: Mi dica.
1: Nel campo in cui lavoro non c'è età per una donna. Una donna è sempre
2: giusto,
1: splendida.
2: Io
1: lavoro nel campo dell'art, sono Remo Giramella, andare alla cappella.
2: Okay.
1: Senta, signorina, sì. Come le stavo dicendo, allora, io avrei l'esigenza di avere un certo numero di ratti, perché devo girare questo movie, art movie, si chiama Topi di Fregna. Dove
2: sì,
1: c'è...
2: sì, vabbè, non mi interessa quello
1: sì,
2: che deve girare.
1: Infatti, immaginavo, sì. No, guarda che la sinossi è anche interessante, nel senso che sbarca nel mondo del film futurista, perché cioè in un mondo post-atomico le civiltà vivono nelle fogne e chiavano moltissimo perché non ce la fanno più, non c'è più tecnologia,
2: okay.
1: Cioè molto divertente la trama, certo, capisco. Senta,
2: okay,
1: no, ma
2: okay.
1: Prescindere...
2: Quindi devo girare questo film hard.
1: Esatto, Topi di Fregna. E quindi mi servirebbero moltissimi topi per la scenografia, però io sono disposto ad affittarli con, non so come si chiama l'allevatore, il pifferaio, che viene...
2: Sì, il pifferaio magico?
1: Sì, no, io lo chiamo il pifferaio, mi fa ridere perché so che c'è questa favola del pifferaio, non è che volevo fare dell'ilarità spicciola.
2: Ok.
1: Insomma, mi serviranno questa, non so, decina di ratti molto grossi, delle grosse zoccole napoletane. Non so come si chiama.
2: Ah, io sono napoletana, guardi caso.
1: Ecco, si chiamano mica nel suo dialetto zoccole.
2: Zoccola.
1: Sì, diciamo che nella mia professione la zoccola è una professionista.
2: No, non sono la professionista.
1: No, mi consento, ho fatto la battuta Ila.
2: C'è una cliente, arrivo.
1: Sì, guardi, intanto sono sul set anch'io, un secondo solo.
2: Ok, grazie.
1: Risponda alla cliente. Giusy, stoppami un attimo. Allora, siccome io sono al telefono, fammi un favore. Allora Giusy, datti una sciacquata alla fica mentre mi fai un favore tu Gaetano, mi tieni l'erezione per almeno un quarto d'ora che finisco, poi glielo tronchiamo in culo, va bene? Perfetto, attendimi un attimo lì. Pronti ragazzi, Pronto?
2: Sì, mi può chiamare tra 5 minuti, sto attimo con una cliente.
1: Guardi, io non le voglio rubare troppo tempo, se lei ha il numero di un allevatore faccio io direttamente, insomma.
2: No, allora se lei mi può chiamare oggi pomeriggio parla col titolare, che lui sicuramente ce l'ha, io non ne ho.
1: Ah, lei non
2: parla
1: ha i numeri per le zoccole,
2: no,
1: insomma.
2: No,
1: va bene,
2: esatto.
1: Allora la ringrazio, chiamo nel pomeriggio,
2: di
1: dico che ho parlato con la signorina Gentile del mattino per le zoccole, insomma.
2: Bravissimo, bravissimo.
1: Grazie, gentilissima.
2: Grazie,
1: signorina.
2: Salve. Remo Girambella,
3: che fa andare la cappella. Pronto?
1: Bravo così. Pronto, signorina, salve, negozio di animali, corretto? Io sono Remo Giramella, che fa andare a cappella, sono un regista.
3: Mm-hmm.
1: Siccome devo girare una serie di film dove ci sono le presenze degli animali,
3: sì,
1: però non li devo comprarli, devo soltanto noleggiare da voi che li portate sul set, faccio le riprese che devo fare, ve le riportate in negozio, io pago il noleggio.
3: Mm-hmm.
1: Allora, nella fattispecie avevo l'esigenza di questo numero di ratti importanti per questo film che si chiama Topi di Fregna, e quindi avevo l'esigenza sul set di avere un po' di topi, quelli grossi. Ha presente le zoccole napoletane?
3: Sì,
1: esatto.
3: Sì, qualcuno ce l'abbiamo.
1: Fantastico, facciamo un minimo di brainstorming, nel senso, allora le spiego un attimo la sinossi del... un attimo solo che sono sul set. Stop, Carmelo, per piacere, ti ho detto di leccare una figa, mica cosa stai, cos'è, una busta delle lettere, dai, azione. Allora, no, praticamente il film, in un mondo post-atomico le civiltà vivono nelle fogne e chiavano moltissimo perché non hanno Netflix, non hanno quella roba lì. Io non so questi topi quanto sono grandi. Quanto sono grandi queste zoccole?
3: Quanto sono grossi, vai, topi quelli che ci avevamo, per intenderci quelli di fogna? All'incirca, quanto faranno? Li fanno quattretti? No, dimmi quanto.
1: Cioè, praticamente, signorina, io devo ricreare una scena mentre mi chiavano gli attori che sembra che sono nelle fogne, quindi non so quanti ne serviranno.
3: Vabbè, comunque almeno una ventina ne servono, perché sennò non si vedono proprio.
1: Sennò... Basta che... Ma mordono, no? Perché...
3: No, il ratto è l'unico topo che non morde.
1: Perché c'ho gli attori ovviamente nudi con le vagine, i peni di fuori, ma non vorrei che si fanno male, poi le assicurazioni mi divorano.
3: Un attimo solo,
1: Sì, prego. Intanto io vado avanti un attimo che sono sul set, mi perdoni. Allora, Carmen, adesso buttaglielo nel culo, così a sonda. Te ti sdrai, pancia sotto, l'umilla, pancia sotto. Sono a pancia sotto, l'umilla, non riesco a illuminare il viso. Perfetto, così a candela, brava. Pronto?
3: sì, ecco, fanno 4,20 l'uno, quindi insomma.
1: Ok, quanti ne ha dentro?
3: Le posso dare il numero direttamente del titolare, così parla direttamente con lui?
1: Va bene, intanto quando ho finito nel pomeriggio faccio un giro in negozio e li vedo. Il numero del titolare, se me lo dà, lo chiamo e poi ci mettiamo d'accordo. Sì, voi avete anche i cani, immagino, sì.
3: No, noi più che altro animali esotici, quindi comunque serpenti, ragni, scorpioni.
1: No, perché siccome c'ho anche un'altra mezza sceneggiatura con Torna in culo Lessi, io stavo cercando un Lessi, non so che razza sia.
3: Quello è un collie, quello
1: un collie. Quindi al limite si può procurare in qualche modo?
3: No, quello non lo so, quello
1: vabbè, poi al limite parlo col titolare, sì, anche perché c'è sta perversione.
3: Se lo chiama tra 10 minuti gli risponde, che sta
1: facendo gentilissima signorina, sale, torno sul serio, grazie. Ragazzi, ho trovato i topi per stop, basta, e basta, sto parlando, cazzo. Sei lì col cazzo, con la tega dura, figa, sto parlando, scemo. Un po' di rispetto per il regista, ho detto che ho trovato i topi per topi di fregna, quindi ci si prepara, chiamalo tuccatrice. Dai, adesso, azione, via le cure.

0: Hard.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
4: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
5: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
4: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
6: Uno scarabeo stercorario.
4: Scarabeo scargolare?
6: Ma che scarcolare?
7: Stercorario.
4: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
6: Stercorario.
7: Stercorario, quasi.
6: Sterco, dallo sterco.
4: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
7: È fuori orario, sì.
4: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
6: No, è stercorario.
4: Fammelo legge, chi t'è morto? Dov'è?
7: Stercorario.
4: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
3: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
4: Madonna, ma che puzza! Scoraggiato, Sam! Sam al Murtga, dai!
5: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
4: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
5: È un enorme arachide!
4: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
5: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
4: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri! Eppure insalata di succo, sì!
8: Eppure salata in superficie.
4: Eppure insalata in superficie. Guarda.
8: Che? Eppure salata in superficie.
4: Eppure insalata in superficie.
8: Non insalata. Che cazzo è?
4: Eppure salata in superficie.
8: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
4: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
9: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
10: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
11: No. Ma cosa stai dicendo?
10: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
11: Sauro.
10: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
12: no,
10: la vita.
12: No, non è lava, è Raven.
10: Un ponte per Ravensburg.
12: Raven.
10: Un ponte per Ravensburg per la vita.
12: Sburger.
10: Sburger per la vita.
9: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
14: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
10: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fioramar.
12: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
11: May.
12: Fiona May.
10: Fiona May!
12: Fiona!
10: Fiona May!
12: Fiona!
10: Fiona May! Forrest Gump!
11: Gampa! Gump!
12: Gump!
10: Forrest Gump! E quale sarebbe questa parola magica?
15: Facile! Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam!
16: È facile, sei intuitivo!
10: Allora! Pimpiripetepam!
12: Ma chi? No,
10: allora, oh! No. Animaletto. Pimbrepetpetenusa.
12: No, no, ipotenusa, che stiamo a fare? La geometria.
10: Pimbrepetnusa.
12: Pimpiripetenusa.
10: Pimbrepetenusa.
11: Pimpiripetenusa.
10: Pimbrepetenusa.
11: Pimpiripetepam.
10: Pimbrepetepam. E pili stu gatto e metto qua.
12: No, Ravensburger Terabitia.
10: Ravensburg della vita.
12: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
10: Ravensburger.
12: Ger.
10: Ravensburgen. Pimbrepetenusa. Pimbrepetepam. Pam, Ravensburg Teravidia.
11: Non è Ravensburg Teravidia.
10: Ravensburg
12: Der.
10: Teraviba.
12: No, Teravibra.
10: Teravita.
12: Teravita.
10: Oh, Ravensburgent.
11: Ravensburgent.
10: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
17: No, no, non è Ravensburg. Non
18: è... Ascolta, è meglio fare una repubblica.
19: Sì. Sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
18: A morte il monarca.
10: Anche voi.

0: un saluto a tutti gli automobilisti in viaggio verso l'aldilà e ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento sulla viabilità autostradale dal vostro Alessandro Carcassi.
1: Isso radio, ma va in mona de tomare.
0: Segnaliamo code di 18 km sulla A28 fra Borgo Minchia Aliena e lo svincolo per Castel Trennane, dove un camion cisterna si è scappottato a 150 km orari spargendo sull'asfalto il suo carico di mestruo fertilizzante di gnocca balcanica, al quale poi si è aggiunto il sangue dei 25 fortunati automobilisti morti in una serie di scoppiettanti tamponamenti piacevolmente favoriti dall'asfalto appiccicoso. E rincuorati da una così lieta notizia, noi ci leviamo gli indumenti per lanciarci in pista per un bel ballo orgiastico e scatenato. Iso Radio.
1: Mi

0: la la. Isoradio, con i soldi del canone, noi ci compriamo la bamba.
1: È sempre chiusa per lutto la statale dei Rutti fra Vigna Maligna e Piovra Petomane, dove una tenera anziana di 79 anni, che aveva rubato le chiavi del Ferrari a suo padre di 198, su suggerimento del demonio, secondo le ultime ricostruzioni, si è schiantata a 327 km orari contro una colonna che supportava l'intero peso del cavalcavia sovrastante, provocando il crollo dello stesso e il successivo smottamento di entrambe le montagne che questo collegava. Le 3.000 tonnellate di macigni riversati come petali di ciliegio sull'asfalto hanno spento sull'istante 129 merdose vite. La vecchia ottantenne invece è sopravvissuta illesa senza un graffio. Porco. Si torna in pista su Isoradio, una canzone che arriva dall'Inghilterra, una grande hit dal titolo Tengo la destra.

0: Sorriso Radio. Noi in Rai ridiamo alle vostre spalle quando ci arriva il tuo assegno, perché i tuoi soldi ce li spendiamo come cazzo vogliamo.
1: E chiudiamo con un'ultima ora, e precisamente l'ultima ora di vita di una coppia di tedeschi in viaggio con il loro sidecar sulle tortuose strade della Sila, dove hanno trovato la meritatissima morte quando un leone di montagna ha deciso di zompare giù da una rupe per atterrare sul veicolo e mangiare loro la faccia, mentre il mezzo proseguiva serenamente a tutta velocità contro una lurida baracca dove una puzzosa chiattona in grembiule faceva scorpacciata di fave coi piedazzi a mollo in una bacinella di latte d'asina, nella quale è finita affogata dopo il crollo della catapecchia. Noi celebriamo la discesa negli inferi di queste tre anime di terza categoria con una canzone che, secondo noi a Isoradio, avrebbe dovuto vincere il Festival di San Gimmi, ma come ben sapete è tutta una truffa. Ascoltiamo quindi Elvio Prezzemolo con Spastic.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi quei due coglioni sono tutti pezzati e merda e c'hanno i denti tutti scassati. Cercano un dentista che li aiuti. Ascoltateli voi, perché io li riempirei di cartelle in testa così forti che diventerebbero dei nani da giardino. Dai dai dai che son tutto fatto, se avessi un corpo mi verrebbe un infarto.
3: Buongiorno.
4: Yeah, che voce da zocco. Pronto?
3: Sì?
4: Ciao, senti, sono Giovannino.
3: Chi parla, scusi?
4: Rifaccio, aspetta. Ciao, sono Giovannino.
3: E chi è Giovannino?
4: Se ero fuori al parco ti dicevo sto cazzo, però sono gentile perché ho chiamato che ho bisogno del dentista, che c'ho... Ti spiego, sono andato da un dentista così in amicizia, no? Che è tutto amico mio, che ha detto, minga, faccio anch'io il dondo yondo.
3: Vabbè, senta.
4: Coglione.
3: Vabbè.
5: T'ha fatto mani nella faccia comunque.
4: Anga, era femmina la dentista. Eh sì, dentista, se era dentista era uomo.
6: Studio dentistico, buongiorno, sono Faival.
4: Ciao Faival, come stai?
6: Chi parla?
4: Sono Giovannino, t'ha posto?
6: Giovannino chi?
4: Giovannino Di Caprio.
6: Non ho presente.
4: No, le spiego. Allora, praticamente ho trovato il numero su internet che ho bisogno del dentista, che c'ho un problema al canino, che me l'ha tolto un mio amico così in amicizia. Adesso però c'ho tutta l'infezione di c***o.
5: Diglielo che te l'ho levato io.
4: Me l'ha levato il mio amico così, perché lui mi fa fatto.
6: Sì, ma scusi, ma chi parla esattamente?
4: Adesso aspetta, la spiego.
5: Allora, siamo Giovannino e Massimino. Praticamente io non sono dentista, però di denti ne ho staccati tanti a cartelle, no? Allora c'aveva male al dente, gliel'ho staccato io.
4: Adesso male però.
5: Però si è gonfiata la faccia, che faccio? Gli metto la bamba? Puttana!
4: Allora mi sembra il linguaggio giusto, Massimino.
7: Buonasera.
5: Sì, come si chiama il personaggio?
7: Con chi vuol parlare, scusi? Pronto?
5: Ah, ce la fai o non ce la fai? Se tu mi fai... Mi hai detto pronto, ho detto piacere. Ti ho chiesto con chi sto parlando. Minchia, richiama sta vecchia.
2: E adesso sono cazzi volanti sulla schiena e cartelle nella faccia.
7: Dottor Vigos, buonasera.
5: Vecchia Salma, sai che ti acchiappo per la schiena e ti infilo nell'armadio di Narnia e ci vediamo fra 10 anni con la pelliccia, puttana di merda. Hai capito adesso?
4: Mica se ce l'avevo davanti gli davo una scarpata nella figa.
5: Ma questa personaggio mi ha fatto girare i coglioni, uno sta male.
8: Sì, ma è così, non c'è un cazzo da fare, il mondo è al contrario.
5: A chiappo per la schiena ti infilo l'arma di Narnia. Grazie. E ci vediamo fra 10 anni. Con la pelliccia.
2: Brutti stronzi, anche oggi non siete riusciti a imbarcarvi nessuno. Teste di cazzo, quando distruggerò l'umanità, voi sarete i primi coglioni che verrò a prendere a testate.
1: Tamarri!
9: Ti scatto di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo stocca perché arrivano i...
1: Tamarri!
10: Radio 105.
11: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
11: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone, ti ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore possa dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto le scienziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice scienziato, a me mi arrivano 200 sms che dice scienziato, scienziato, scienziato. Sempre sta parola sentito, scienziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno che mi... Se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Dica, faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. Dai tre giorni che stanno licenziati, licenziati, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto. Alberto, scusa. Lo passo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però, a Gianni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
7: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
8: Centrale a Magista Milionario, centrale a Magista Milionario. Segnalate i saldi su tutti i prodotti del supermercato, fra la quinta e manata.
9: Magista Milionario a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
8: Centrale a centro di gravità permanente che non ti fa cambiare idea sulle cose sulla gente. Centrale a centro di gravità permanente che non ti fa cambiare idea sulle cose sulla gente. Richiesto poliziotto spogliarellista per un festino di top model fra l'ottava e Broadway. Ripeto, richiesto poliziotto spogliarellista per un festino di top model fra l'ottava e Broadway.
10: Centro di gravità permanente che non ti fa cambiare idea sulle cose sulla gente a centrale. Centro di gravità permanente che non ti fa cambiare idea sulle cose sulla gente a centrale. Grazie della dritta a volo.
8: Quale cazzo di volo? So centrale io, quello scrive i libri. Sto in forma oggi. Oh, è il momento. Centrale a Tango Lesbo. Centrale a Tango Lesbo. Mi ricevi, scrova col distintivo?
11: Tango Lesbo centrale, ti ricevo, ma preferirei che tu mantenessi un tono professionale di comunicazione passo.
8: Ma vai, tazza del cesso con gli occhi. Ma che cazzo stai di maghitte, sei cura? Sei il marito della troia del distretto, lo sanno tutti. Ma comunque ti volgo le mie scuse se ti ho volontariamente offeso, sacco di merda.
11: Cioè, non ho capito quella della troia del... Cioè, volevo dire, Tango Lesbo a centrale, pretendo che tu te tenga il nome di codice stabilito passo.
8: Allora cambio. Centrale a trolley pieno zeppo di merda d'anguilla. Centrale a trolley pieno zeppo di merda d'anguilla. Purtroppo il tuo vecchio nome in codice non rispetta le nuove norme della parità di genere. Se lo usi verrai licenziato in tronco a causa della teoria del gender. Quindi ne stiamo provando altri per vedere quello che ci piace di più. Passo, collabora, passo.
11: Mi piace trolley pieno zeppo di merda d'anguilla centrale. Ma c'è una chiamata per me oppure no? Passo.
8: Centrale a erezione dell'Ino Banfi. Centrale a erezione dell'Ino Banfi, porca puttana, affermativo. È in corso un attacco zombie a Central Park. Ripeto, è in corso un attacco zombie a Central Park.
11: Erezione dell'Ino Banfi a centrale, come un attacco zombie?
12: ho fatto la seconda dose.
13: Io ho fatto la quarta.
12: Adesso c'ho due... sarà senza manico.
13: C'ho due cazzi, guarda.
12: Sono uno vax. Io ti fa Lazio. Ammazziamolo. Sono Burioni. Che fa rima con salti in banco.
14: Senza tetto, lo so, ma è stato bravo.
12: No, i zombie non hanno il senso della poesia. L'hai visto un rapper zombie?
15: Centrale a stroppisci ragazzi con le ascelle. Centrale a stroppisci ragazzi con le ascelle. Sei arrivato in loco? Passa.
16: Stroppisci ragazzi con le ascelle, centrale affermativo. Qui la situazione è critica. Non so se ho abbastanza munizioni per farli fuori tutti.
15: E quante ce n'hai? Quante ce n'hai?
16: 9 colpi.
15: Quanti zombie ci sono?
16: 500. No!
15: Fagli la puntura anche lui. Fagli la puntura, dai. Centrale a clitoride del Bradipo. Centrale a clitoride del Bradipo. Mi ricevi? Clitoride del Bradipo.
17: Puttana tua madre. Sono diventato zombo.
15: Centrale a zombie lesbo, centrale a zombie lesbo.
17: Vaffanculo.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Allora, nei giorni scorsi il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata ospite del nuovo podcast di Fedez. Un incontro fortemente voluto dal cantante, possiamo chiamarlo cantante, ex marito di una famosa, insomma, un incontro fortemente voluto da lui e sicuramente anche dal Presidente del Consiglio, che forse ha pensato di poter raggranellare un po' di voti di giovanissimi in vista del referendum che si è concluso da pochissimi minuti. Questo perché i sondaggi non erano tanto favorevoli al sì, Che cosa ne pensate voi però di questa roba all'americana del Presidente del Consiglio che in pieno periodo di garanzia se ne va da Fedez, apriamo le linee. Apriamo con il grande Lota da Napoli. Vai Lota, buongiorno e buona settimana.
3: Assoreta. Il lunedì del mattino viene già un brucazzo. Comunque oggi rispondo solo no.
2: Solo no.
3: Qualsiasi cosa tu mi chiedi io dico no.
2: Hai visto il presidente Giorgia Meloni da Fedez?
3: No.
2: Hai seguito l'intervento della presidentessa del Consiglio da Fedez?
3: No.
2: Che cosa ne pensi del fatto che Giorgia Meloni sia andata?
3: Fedez, Cruciato, tu sei una grande luce.
2: Perché?
3: Mamma mia, come ti schifo, Cruciato. Parliamo della Meloni che è andata da Fedez. Ha fatto un bello spot elettorale perché si stavano cagando sotto. Però secondo me è no. Secondo me no.
2: Secondo te ha funzionato questo intervento di Giorgia Meloni da Fedez?
3: No. Ti dico di no.
2: Secondo
3: Cruciato,
2: te?
3: Comunque c'è un bruco, non sa chi va chiamato per l'epatite. Quando stai cadendo che sta l'epatite a Napoli? Che la seta te la in culo l'epatite.
2: Perché
3: capito?
2: Siete degli zozzoni.
3: Dai, la bocchini, mamma.
2: E di tua sorella.
3: Forza Vesuvio. In un bello te potete più cimitero, Cruciato. Ito schifo, Cruciato.
2: Vesuvio è rutta.
3: Che la bocchini. Mamma,
2: ciao Lota, ciao. E colleghiamoci con lo zio Beppi dal trattore. Beppi, il tuo punto di vista sulla Meloni da Fedez, vai.
4: Allora, avevo detto che lei non bisogna, perché bisogna ritornare a parlare dai balconi, da
2: ecco,
4: Roma,
2: ecco.
4: A fare le robe giuste.
2: Non no. Nei podcast di Fedez.
4: Ma chi cazzo, sei un Fedez adesso, che se cazzo masacco uno su Sanremo. Bisogna ritornare a fare politica quella vera, dai balconi,
2: sì.
4: Tutti bei vestiti nero, subito.
2: Quale perché? Balcone? Quale balcone dovrebbe scegliere Giorgia Meloni?
4: Queo del Duce!
2: Ecco!
4: E soprattutto bisogna andare in guerra, l'Italia non può ripudiare la guerra.
2: Giusto!
4: Avevamo l'impero romano ni altri!
2: Invece adesso? Di chi è?
4: Ma adesso che siamo tutta merda, che sono negri, che entro qua e fa cagnara! Di spazza, i sede merda, bisogna riverdere tutti quanti i forni e fare il panco orianca.
2: Ecco.
4: Ormai i comando sono i comunisti, i marocchini.
2: Ecco.
4: Non comandiamo più ni altri, bisogna un attimino ritornare al potere, fare robe giuste. E adesso li fai rivolte, scappa la guerra in Palestina, chi muore a tutti, fai la guerra perché hai il gasolio 2,50 euro.
2: Esatto. Quindi Beppi, meno Fedez, più balconi.
4: Sì, più balconi tutta la vita, vai, braccio destro alzato.
2: Ecco, ciao Beppi, ciao, ciao, buona giornata.
4: Ciao, stupendo.
2: E andiamo dall'invasato, vai invasato da Lodi, invasato.
5: Bisogna ritornare in piazza a proclamare la sovranità italiana. Bisogna abbattere il comunismo.
2: Ma quale comunismo però bisogna abbattere?
5: Il comunismo di adesso. Prima i comunisti lottavano per il diritto dei lavoratori. Adesso combattono per il diritto dei ricchioni, delle guerre.
2: Sì.
5: Sono diventati tutti femminucci.
2: Tutti femminucci. Ma dove stanno tutti sti comunisti però? Perché alle urne non ci sono.
5: Sono tutti lì nascosti, che tutti
2: dove?
5: Quelli che vogliono votare no per fare un dispetto al governo di Giorgia Meloni invece non lo sanno, se indirettamente se votano no se lo rinfilano nel culo.
2: Perché?
5: Ma loro piace,
2: perché?
5: Loro
2: perché?
5: Piace,
2: perché? Dica, perché?
5: No.
2: Dica, perché? Spieghi il concetto, perché se la viene del culo? Spieghi.
5: Bisogna votare sì. Tutto quello che dice il mio presidente è legge.
2: Questo è un culto della personalità, però. Lei ha un culto della personalità nei confronti del presidente Giorgia Meloni.
5: Per me bisogna onorarlo il mio presidente. Anzi, dovrebbero fare come lì dove dove cazzo è lì. Bisogna alle prossime elezioni che ci sia solo Giorgia Meloni.
2: Solo lei.
5: Bisogna. levare dai coglioni tutti i comunisti.
2: Sì, questo l'ha già detto.
5: Bisogna fare pulizia. La guerra bisogna farla qui, non negli altri paesi.
2: Ecco.
5: Pulizia.
2: Lo dica, lo dica.
5: Io mi candiderò alle prossime elezioni.
2: Ecco.
5: Purché i comunisti di merda se ne vadano fuori dai coglioni.
2: Guardi, le dico una cosa: se tutti i candidati sono come lei, la sinistra prende il 95%. Arrivederci. E chiudiamo anche oggi con il contributo fondamentale alla nostra trasmissione dell'amico mio direttamente da Grey School. Buongiorno cicciolino dei cicciolini.
6: Ma che cazzo conti da fare, mi cane, per cancellarti da me vita di porco.
2: Senti cicciolino,
6: se non so prima te sei cane.
2: Cicciolino dei cicciolini,
6: sei la Vanna Marti della radiofonia italiana. È sei il cane, ti è la zanzara shop. Se dovresti vendere saoni invece di rompermi i coglioni a me. Ecco. Tu amaro tifoso.
2: Sei sfogato cicciolino dei cicciolini? Ti sei sfogato?
6: Ma vedi cane, vedi cicciolino dei cicciolini.
2: Ma ho capito,
6: tu mi chiami solo per rompermi i coglioni.
2: Ma mi hai aperto di merda.
6: Mi rompi i coglioni ogni lunedì, cane!
2: Ma
6: cosa conti da accogliere, con le caramelline, porco!
2: Senti, dolce strato di caramello, volevo farti una domanda su...
6: Ma che cazzo vuoi, cane, dolce strato di caramello, porco!
2: Farfallina!
6: Non mi fai all'ulcere, se mi fai rignare, infame, maledetto,
2: tu che sei pazzo!
6: Sei il liquido fognario della festa e l'unità, se si dica!
2: Senti...
6: Un amaro schifoso, se si dica! Un onto maledetto, porco!
2: Farfallina variopinta, volevo chiedere il tuo punto...
6: Farfallina variopinta!
2: Volevo chiedere il tuo punto di vista!
6: Farfallina variopinta!
2: Sì, ti piace...
6: Bastardo, cane!
2: Ti piace...
6: Bastardo!
2: Ti piace?
6: Sì, uomo! Non tirar fuori, sì, appintati! Merda di cane!
2: Tu sei refrattario all'affetto! Sei refrattario all'affetto!
6: Maledetta merda di cane!
2: Eccolo!
6: Bastardo! Mi arrivi sotto, merda di cane, no! Non ce la farai a scappare, no, no, no, no, no, no! Ti raggiungerò, maledetta merda! Forse l'ultima cosa che farò al mondo! Ti farò fare una brutta fine, brutta merda di cane! Ti macellerò vivo, anzi no, cane!
2: No.
6: Ti farò fare la fine!
2: Ancora.
6: Ti faceva fare tutte le sue vittime! The Candyman!
2: Ma chi è?
6: Maledetta merda!
2: Ma chi è?
6: Morirai male!
2: Ma chi è?
6: Morirai male!
2: Si corregge, cioè prima agisce di impeto, poi ci ripensa e individua il serial killer che imiterà per smembrarmi e porre fine alla mia esistenza. È una persona organizzata nella sua follia e ancora una volta però non siamo riusciti a sapere che cosa ne pensa dell'argomento del giorno. Ma tanto chi cazzo se ne frega di Fedez? Mi ci pulisco il filetto del pene con Fedez. Alla prossima, ciao.
7: Radio 105.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
10: Come sta? Merda!
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco.
2: Portando secco nel letto. Giovannino chiama un dentista e sentite come si intorta questa personaggia. Mi state sul cazzo.

0: Pronto?
1: Non so, ho chiamato, mi ha detto arrivederci, buonasera. Non ho ancora parlato, già mi sta chiudendo la telefono.
0: No, lo studio Schnill.
1: Ah, mi scusi.
0: No, ti figuri.
1: Siete tutti linciati là proprio, una cosa incredibile. Senta, io ho un problema, mi piacere, mi chiamo Giovannino. C'ho un problema al canino.
0: Sì.
1: Praticamente un mio amico che fa, io ci ho creduto, ma faccio io, ti metto a posto io, avevo male al dente, me l'ha staccato, adesso ho male, mi si è gonfiato, che c'ho tutto qua la roba e adesso visto che sto messo veramente pesante. Cosa devo fare? Cioè, mi può dare un appuntamento il prima possibile?
0: Certo, lei quando riuscirebbe a raggiungerci?
1: Ma io vengo anche subito, perché se non mi metto a posto il dente sono fatto tutto spaccato, capito? C'ho problemi veramente odontoiatristici. Com'è che dite voi?
0: Sì, solo che leggevo il prefisso. Lei non è di Napoli, non si trova qui.
1: No, ma io sono a Napoli. Ho un numero che quando chiamo il prefisso me lo dà di Milano.
0: Ok.
1: Quindi non c'è problema, sono qua, sono in quella zona dove c'è il castello. Ha presente?
0: Ah, ok, va benissimo.
1: C'ho l'albergo, quello altissimo, grattacielo alto. Ha presente quello?
0: Sì, va bene, nessun problema, non si preoccupi. Allora, io le do l'indirizzo nostro preciso. Possiamo vederci in serata, perché nel pomeriggio ci sarà l'ortodonzia. Quindi lo...
1: Senti, ma il dentista non è che può venire in albergo? Perché praticamente c'è un cazzo di casino, che devo fare poi il concerto e prima del concerto, se riesce a venire il dentista, così sono a posto.
0: Sì, mi servirebbe solo un suo cognome e recapito telefonico. Pronto?
1: Un attimo che lo prendo. Arrivo. Ce l'ho qua nella borsa il documento. Arrivo. È lì?
0: Sì, la sento.
1: Un attimo.
0: Prego.
1: Che ce l'ho qua nella borsa. Non la trovo. Ok, eccolo qua. Allora. Giovannino.
0: Sì?
1: Aspetta, perché mi è salita la coca. Sono fatto merda. Allora, Giovannino.
0: Sì?
1: CTRL. Più alt, più canci.
0: Mi perdoni signore, che è un peccato, è un...
1: No, che sono fatto...
0: dentistico.
1: Sì, sì, no, c'hai ragione, però mi è salito...
2: Oh, Giovanni, mi è venuto l'infarto. Fa male il braccio.
1: No, amica, aspetta, no, stai, stretti nel letto, Massimino, che ti piglia male. Abbiamo aspetta un attimo, signora.
2: Abbiamo esagerato.
1: Lo so, è che sta coca che c'ha a Napoli è pazzesca. Mettiti tranquillo. Ah, stai meglio?
2: Sì, sì.
1: Aspetta, stai bravo. Allora, senta, chiedevo se il dentista può venire qua da noi, perché sai, come ha sentito, siamo tutti fatti pesantissimi.
0: Va bene, mi serve solo un numero di cellulare.
1: Sì, sì, sì. 335.
0: Sì.
1: Sì.
0: Sì.
1: Sì. Questo è il mio, della 3. Cazzo stai facendo?
2: Faccio una sega, così mi rilassi. Va
0: bene, la faccio contattare dalla dottoressa
1: Capo.
0: La dottoressa Ciao, la contatterà per l'appuntamento.
1: Sì, sì, sì, ma lei viene anche qua in... viene nell'albergo?
0: Sì, non ci sono problemi.
1: Fantastico, ce la spacchiamo tutto. Aspetta.
0: L'hotel si trova?
1: Come?
0: Il suo hotel.
1: L'hotel è quello alto, il grattacielo, non so come
0: mi
1: si chiama.
0: Mi sa dare un numero, mi scusi, un
1: aspetti,
0: un nome.
1: Attimo. Adesso gli do il numero dell'albergo, aspetta.
0: No, il numero dell'albergo non è importante, mi basta soltanto il nominativo dell'albergo.
2: Vuoi che chiamo la reception?
1: Chiama la reception.
3: Sono
1: oh! Che albergo è?
0: La saluto.
1: No, oh! Aspetta. Oh! Oh! Aspetta, cosa stai facendo? Mi sto facendo una zecca. Questa è tutta... No, non sto morendo.
2: Oh, che albergo è?
4: Brave due teste di cazzo, siete riusciti a tirare in mezzo una napoletana. Adesso posso andare finalmente a spaccarmi di bamba.

0: tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo. Sì, oggi dentro Molo Provo ci buttiamo nel grande universo delle app di incontri. Vai! Allora, diciamo subito che io sono un uomo sposato, quindi diciamo è un interesse scientifico mio divulgativo, anche se devo dire che la storia con mia moglie è un po' quella di Paperissima Sprint, no? All'inizio quando ci siamo messi insieme era una velina, mo è diventato il gabibbo. Comunque, vediamo subito le app di incontri, dai! Allora, guardando le recensioni, la più votata questa settimana è questa app che si chiama TurboTupa. Il nome è abbastanza evocativo. Vediamo come funziona. Proviamo a iscriverci. Allora, usiamo l'assistente vocale.
1: Ciao.
0: È sempre quello l'assistente vocale.
1: Ciao.
0: Ciao. Vabbè, senti, assistente vocale, devo compilare il profilo per iscrivermi a TurboTupa.
1: Lascia perdere. Non hai speranze.
0: E come lascia aperto? Devo fare il video, me lo provo. Fatti i cazzi tuoi, assistente vocale. Allora, metti la foto. Pensavo di mettere questa. Che ne dici?
1: Oh, che brutta.
0: È brutta. È un selfie.
1: Mamma mia, tu brutto mostro merda.
0: Mostro merda. Diciamo che non sono proprio George Clooney, però. Metto un'altra foto, che dici? Ecco, questa.
1: Faccia di cazzo questa.
0: Come faccio di cazzo? La mia faccia. Mettine una tua allora, dai, dal mio coso album di foot, dai.
1: Ok.
0: Questo è il mio cane Pippo, scusa.
1: Cane a tira fica.
0: Cane a tira fica. Va bene, d'accordo, mi fido di te, amico. Adesso inseriamo i dati, allora nome Molo, cognome Provo, orientamento etero. E come mi piace la fica a me.
1: Sicuro?
0: Certo sicuro, mi piace la fica, no, non voglio altri incontri, dai.
1: Vabbè.
0: Come vabbè, vabbè, se ti dico è il mio TurboTupa, non lo so. Che delusione, che tristezza, che fatica ogni volta. Ecco, allora, adesso che siamo iscritti, cominciamo a sfogliare i profili e cerchiamo un match. Allora, qua sta Maria Luisa.
1: Bluta.
0: È brutto, sì, è proprio un gesto di merda, non ho capito neanche da che parte si guarda. Scusa, assistente vocale.
1: Ciao.
0: Che siamo ripartiti dall'inizio, non ho capito, andiamo indietro nel tempo, che so, Benjamin Button. Che delusione. Niente, Maria Luisa, no, manca la tavoletta per un gesto, andiamo avanti. Alessandro, beh. Alessandro è una bella fica. Proviamo, tanto, mo lo provo, proviamo. Match, vai. No, ma ha risposto. Allora, scriviamo un messaggio di apertura, dai. Ciao bella, di dove sei?
1: Che boomer.
0: Che boomer, che cazzo devo scrivere? Aspetta, non mi viene un cazzo. Fai tu.
1: Ok. Dai culo.
0: Come dai culo? È subito così, a freddo.
1: Siamo 2026, veloce. Fidati.
0: Fidati, vabbè, proviamo, vai. Lanci il messaggio, dai culo.
1: Risposta.
0: È arrivata la risposta, che dice?
1: Fanculo te e tua madre.
0: Che delusione. Che tristezza. Che sconforto. Bene ragazzi, matchando qua e là. Stiamo aspettando che ci risponda qualche bella tupa qua su TurboTupa.
1: Match.
0: Apri, chi è?
1: Lenatone.
0: Renatone, no, no, non mi interessa Renatone.
1: Bello Renatone.
0: Sarà anche bello Renatone, ma non è il mio genere, cioè al cazzo c'ha.
1: Bel fisico.
0: Niente, Renatone, non match.
1: Vabbè.
0: Oh, finalmente abbiamo trovato Besunda.
1: Match.
0: Match con Besunda. Non ci posso credere, c'ha due tette così, un culo meraviglioso.
1: Messaggio da Besunda,
0: leggi messaggio.
1: 500 euro.
0: Ma che cazzo, porca puttana. E 500 euro che cosa vuol dire?
1: Tu paga lei da fica culo e bocca.
0: È da fica culo e bocca, ma si mangia metà dello stipendio, scusa. Andare a Troia lo capaccio anch'io, che delusione.
1: Ok, faccio bonifico.
0: No, non fare bonifico, non stanno neanche 500 euro sul conto. No, fermo tutto. Togli carta credito.
1: Troppo tardi.
0: E come troppo tardi? Vabbè, ormai cospes, fammi vedere ben Besunda.
1: Bello uccellone.
0: In che senso, c'ha lo struzzo in casa?
1: Un serpente.
0: Serpente c'ha?
1: Tra le gambe.
0: No. Ma hai mandato il travestone?
1: 26 centimetri.
0: E 26 centimetri non ci stanno neanche nel culo mio, che delusione. Bene ragazzi, in conclusione abbiamo provato quest'app TurboTupa e devo dire la verità, diciamo che non è proprio efficacissimo se vuoi trovare da chiavare.
1: Match,
0: aspetta che magari vengo smentito nel finale. Chi è?
1: Renatone.
0: Ci va fanculo Renatone. Fammi, apri un po' la chat con Renatone.
1: Chat aperta.
0: Chat aperta. Renatone, scrivi, detto io. Renatone, vedi che ti rompi il culo.
1: Risposta di Renatone.
0: Che dice?
1: Dimmi quando che vengo lì.
0: Renatone è veramente un culattone. E senti, assistente vocale.
1: Messaggio del Renatone.
0: Un altro ancora, di, leggi.
1: Ti do 100 euro se mi rompi il culo.
0: Assistente vocale, consigliami abbigliamento. Comodo, eh? Gli stacco una pompa che gli tiro dentro i capelli. Arrivo con le trecce, viene via pelato. 100 euro, cazzo. Con 5 Renatoni, oh, alla fine mi chiaffo pure per esunda.

0: Ciao stronzi, c'è un mio amico che pensa di essere il più furbo del mondo, perché quando va all'Esselunga del paese ficca le cose costose nei sacchetti della frutta, oppure prende cose tipo ciliegie e castagne e poi le pesa come cipolle per pagare meno. Sto miserabile, fatelo cagare addosso. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi il disturbo, mi chiamo Enrico Sala.
1: Sì.
2: Sì, buongiorno. Senta, mi scusi il disturbo, posso farla parlare con il direttore dell'Esselunga?
1: Provi, sì.
2: Sì, no, è qua con me, glielo posso passare?
1: Ok, certo.
2: Grazie, arrivederci, buona giornata, grazie. Salve.
1: Buongiorno.
3: Round 2. Sì, pronto, salve.
1: Pronto, salve.
3: Sì, salve, mi perdoni se la disturbo, questo mattino magari era sul posto di lavoro.
1: No, mi dica pure.
3: Senta, la chiamo per la carta intestata alla signora perché non so se per un errore, forse di sistema, però
1: sì?
3: Risultano svariate operazioni fatte con questa carta. Lei l'ha persa, l'ha smarrita per caso?
1: No, che io sappia no, è mia moglie, non lo so.
3: Sua moglie per caso l'ha data in usufrutto a qualcun altro, perché sa che non è cedibile questa carta?
1: No, non mi risulta.
3: Non le risulta, ok. Mi perdoni se sono così diretto.
1: Ma che tipo di operazioni?
3: No, perché cioè una situazione un po' complessa, perché forse lei non lo sanno neanche i consumatori, però noi come sistema Esselunga con le casse automatiche abbiamo un sistema di tracciamento elettronico attraverso la pesatura del prodotto e il passaggio con lo scanner. Quindi a noi risultano svariati prodotti che sono stati invertiti, ovvero le faccio un esempio, ci risultano prodotti ortofrutticoli scambiati con ortaggi, ci risultano degli acquisti un po' anomali, poi passa.
1: Allora, che io sappia no, però
3: sì, no, per l'amor del cielo, io non
1: cioè, ma non sono state fatte la carta, diciamo, la fidati.
3: Perfetto, lei sa come funzionano i nostri sistemi, immagino sia il nostro cliente, quindi, o magari viene a fare la spesa dalla sua consorte, non lo so, io chi dei due utilizza la carta, però
1: sì, lei.
3: Ecco, purtroppo, allora magari posso essere un po' diretto, mi perdoni, credo che magari la signora abbia delle probabili tendenze cleptomani, purtroppo ci sono delle incongruenze fra i passaggi di prodotti, vengono passati dei prodotti con, risultano fatti degli acquisti attraverso la transazione delle carte di prodotti che poi non risulterebbero quei prodotti, ovvero è come, le faccio un esempio, io mi peso 3 kg di ciliegie e poi passano delle cipolle, è un problema che purtroppo
1: è un errore, nel senso
3: l'errore è molto marginale, le spiego anche perché
1: non mi deve spiegare come funziona, quello che si prende si paga, non c'è dubbio.
3: Sì, quindi, no, per l'amor del cielo,
1: certo, le vostre politiche di tracciamento, io quello che sono non lo so, voglio pensare che sia buona fede, ci mancherebbe, nel senso.
3: Sì. È che la buona fede,
1: la vita,
3: mi perdoni se la interrompo, è che la buona fede la posso comprendere su 1, 2, 3 errori. Quando vi è una sistematicità nelle operazioni, comincio a pensare un attimo che possa spostarsi nella panoramica del dolo.
1: La carta la usiamo io e lei, quindi posso aver sbagliato lei, ma io parlo per me naturalmente, ma metto anche la parola su mia moglie. Posso aver sbagliato, posso essere stato al telefono, ma
3: nel senso,
1: sovrappensiero, si può sbagliare.
3: Sicuramente,
1: se ho sbagliato mi quantifica il danno, mancherebbe,
3: ovviamente, non voglio andare oltre, però vabbè, senta, mi scusi se le passo la chiamata direttamente al nostro responsabile della sicurezza, col quale può chiarire definitivamente la questione, in
1: modo che
3: io possa semplicemente stringere la mano quando magari viene verso il nostro punto vendita. E la ringrazio per la fiducia verso il gruppo Esselunga. Salve, gentile. Arrivederci. Round 3.
2: Sì, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Senta, io penso che il direttore di filiale le abbia già spiegato in sostanza di cosa si tratta.
1: Stato chiarissimo.
2: Sì. Allora rimane semplicemente da espletare una piccola verifica.
1: Sì.
2: Semplicemente dovrebbe venire lei o sua moglie, o preferibilmente entrambi, diciamo, per una verifica relativa ai filmati della videosorveglianza. Visioniamo i filmati che contengono, a nostro giudizio, delle operazioni dolose, e lei mi deve dire sì, questo sono io, no, questo non sono io.
1: Ok, ma nel senso, io come dicevo al direttore, posso essere stato, escludo il dolo perché non mi presenterei neanche lì, posso aver sbagliato, ero al telefono, ero sovrappensiero, vengo lì, la pago, ci mancherebbe,
2: sì,
1: come
2: ma
1: vorrei,
2: guardi,
1: che fosse il contrario,
2: signor, io non sono un inquirente, io non sono
1: un
2: poliziotto, io mi occupo di videosorveglianza, semplicemente l'esercizio, in questo caso l'S lunga, ma capita anche in altri punti vendita, e si riserva la possibilità di sporgere denuncia per tentato furto, truffa, raggiro, insomma quello che dice lei. La cosa importante è non procedere dal punto di vista legale contro una persona che
1: ma ci
2: sbagliata. Lei tra l'altro è stato segnalato presso l'azienda perché le hanno bloccato la spesa automatica, giusto?
1: Io avevo mandato una richiesta all'S lunga perché era stata bloccata la spesa automatica, sì.
2: Quindi ha un precedente lei nei confronti dell'azienda?
1: Ma se vogliamo chiamarlo precedente, chiamiamolo precedente.
2: Guardi, io non sono, come le dicevo, non sono un inquirente, però a me diciamo una spesa automatica bloccata per un sospetto caso di truffa, a mio parere, cioè secondo me si tratta di un sospetto piuttosto fondato di truffa. Se io incontrassi uno e dicevo: oh, ciao Giancarlo, che ti è successo? Mi hanno bloccato la spesa automatica perché pensano che io truffo, e poi la richiamo dopo perché lei pesa una cosa piuttosto che un'altra, secondo me è un truffatore. Però io non mi voglio sbilanciare, io voglio solo che lei venga qua, mi dica sì, sono io, non sono io sui filmati di sorveglianza, va bene?
1: Sì, sì, va bene.
2: D'accordo, allora l'aspetto questa sera alle 19:30.
1: Ok, è grande, dove ci troviamo?
2: Alla cassa, lei chiede. Arriva alla cassa, al punto info della cassa, chiede, dice: ho un appuntamento con Fabio Alisei e Paolo Nois dello Zoo di 105. Minchia se sei un truffa, oh. Minchia se sei un ladro.
1: Ma le ciliegie sono buone, eh.
2: Minchia, avevi paura che tua moglie ti chiappava, ti sventrava per sta telefonata, eh?
1: No, io stavo pensando subito di accusare tutto lei, ci mancherebbe.
2: Ah, minchia, gli stavi scaricando tutta la colpa, che schifo!
4: Che schifo fai!
2: Guarda che ti sgamano col dito sulla bilancia, ma fai schifo alla merda, fai, ma per risparmiare un euro, ma come stai, oh?
1: È così che mi pago le ferie.
2: Va bene, ciao ladrone.
1: Ciao.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che ha le pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menù di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
6: Pornbab. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliola sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Ma non ci posso credere, una vera sega.
6: Fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah, sì.
3: Sì, dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomito.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Sai che gli fai?
8: Mi piscia
7: sta merda sta cazzo. Vieni.
8: Non ti azzardare.
7: Stai pisciando addosso.
8: Ma voglio che le pisci addosso.
7: Io rutto, rutto anche te.
8: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto. Madonna, sentito. Si ubriaca, quello ho l'abbriacatura di 3 mesi fa.
9: Cos'è l'abbriacatura?
7: Leo.
8: Martino, vaffanculo.
7: Leone.
8: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
7: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
9: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
7: Almeno il rutto non fa rumore.
8: No, tu hai rutto. Hai fatto vendi rutto adesso.
7: No.
8: Li facevo prima di venire qua.
7: Aia! No, Leo, fa male, anche un po' le sue gambe, fa male! Aia!
8: Una prezza, pesce, murta, fateci.
1: Lo Zoo di 105.
10: Benvenuti a Italia's Got Talent. Tantissimi poveri illusi in gara oggi. Dunque non perdiamo tempo e facciamo entrare subito il primo concorrente.

0: Ma mamma, stai orrendo, eh?
1: Sei una merda! Sei una merda! Fai schifo, ti odio!
2: Ciao, sono Silvano.
1: Senti, senti il tubo che fa il rumore, senti, oh, oh. No, sai fare scratch tu? No. Fai ridere col tubo, giri il tubo?
2: No.
1: Non fai ridere neanche col tubo!
2: Questo per me, scusa.
3: Dai, taci, qui le domande le facciamo noi. Dai, Silvano, raccontaci un po' la tua vita di merda. Via, vai.
2: Allora, sono Silvano, ho 33 anni e faccio il chirurgo di neonati. Proprio è... Io, chirurgo di neonati, è per la specializzazione che ho fatto.
1: È impossibile, come fanno a venire nello studio a prenotare l'appuntamento? È impossibile questa cosa, stai dicendo una cazzata?
2: Fatemi finire.
1: Senti il tubo?
2: Il chirurgo di neonati, cuccioli di foca e gattini. Proprio è una categoria...
1: Ce l'hai Facebook?
2: Che ovvio, per pubblicare le foto, vabbè, mentre certo. Io salvo le vite di queste...
1: Mm-hmm. Allora ti banno.
2: Quando avevo 16 anni ho donato il mio rene sinistro per salvare l'ultimo maschio di panda rimasto al mondo, che poi ha rigettato subito e perso completamente sia il panda che il rene, perché il rene umano non va bene sui panda, ma l'abbiamo scoperto
1: solo. Non ci potevi pensare prima, sei un goglio assassino.
2: Nel tempo libero costruisco ospedali nelle zone più povere del mondo a mani nude.
3: Un attimo che mi è arrivato un sms da una puttana. Ah, stasera si... Fantastico, prego, scusa, stavi dicendo
2: se Silvano... Si chiama Silvia, è la prostituta a cui ho donato l'altro rene. Infatti questo macchinario che avete di fianco
1: Senti che ti muti, interrompo con il tubo. Senti il tubo, senti il tubo.
2: In dialisi costante.
3: Dai, dai, dai, perdi giorno, dai. Cosa ci canterai oggi? Dai, dai, dai, facci ridere, dai.
1: Aspetta un momento che adesso uno dei quattro deve piangere per forza. Che chi piange? Chi piangi tu? Allora piango io. È una storia orribile, è una storia orribile. Va bene, dai, adesso canta la tua merda, dai.
2: Eseguirò al pianoforte una cover di Non Stop Me Now dei Queen.
0: Mai sentiti nominare?
2: Figa, Queen.
3: Dai, vai, vai.

0: favore, smetti!
1: Orribile!
2: Una merda!
1: Orribile!
2: Schifo! Madonna, che schifo! Vergognati, basta! Mi stanno sanguinando le orecchie dal culo! Ah, che schifo! Fischiamolo, mi spiace. Guarda, io purtroppo dico la mia. Mi fai cacare al cazzo, spero che muori istantaneamente. Spero che abbiano finito tutti i vaccini disponibili in tutti gli ospedali intorno a te per il resto della tua vita, merda.
1: Ma faceva così schifo?
3: Vergine di Norimberga! Portate la vergine, si può uccidere in diretta con gli aghi?
1: Ma scusate.
3: Pundura velenosa!
2: Bene, facciamo entrare subito il prossimo concorrente, così almeno se ne va la puzza di merda di questo coglione. Via, forza!
3: Maetto, ci ha visto sull'Olimpo a te! Tu sei un dio! Tieni il mio tubo, tieni, usalo tu!
4: Io mi chiamano Gian Gianni, di lavoro faccio la vittima di sinistri stradali, c'ho il soffio al cuore, lo sputo ai polmoni, mi mancano metà dei legamenti della faccia e c'è una malattia che ogni volta che mi nonna scorreggia svengo.
3: Ah, tu sei quello che si è sdraiato sulla mia macchina quando ho parcheggiato!
4: Bravo!
2: Ah, ma che storia triste, Gian Gianni. Sono certo che con tutte queste sfighe tu abbia sviluppato delle straordinarie capacità artistiche. Dici un po', cosa canterai per noi stasera?
4: Oggi vi canterò la canzone Amo soltanto te. Vera, se no inventata.
2: No, questa è la nota per te.
0: Applausi.
2: Bravo, bravo, bravo.
3: Ma ragazzi, ma la tenerezza di questo ragazzo che si incasina con il copione è una cosa bellissima.
4: Ci avete scritto voi qua, vero?
3: Sei spontaneo, ti amo, sei autentico.
0: Ma poi sei così carino che tra un po' svengo.
4: Di Andrea Bocelli la canzone.
3: Ma scusate, lui è un copione. Fatti i cazzi tuoi, invidioso.
0: Ah, Bocelli poi è un cantante difficile da uguagliare. Ascoltiamo Gian Gianni, che ci canta Amo soltanto te. Vera, se no inventata, la battuta di prima di Andrea Bocelli. Vai, dai, ti amo.
4: Posso tenere gli occhi aperti? C'ho paura del buio.
0: Sì, fissami forte.
4: Oh le le, oh la la, faccela vedere, faccela toccare. Oh le le, con le mani tutti, faccela vedere, faccela toccare con le manghe dei Silvano.
0: Mamma, che bravo!
3: Sei bravissimo, mi sei arrivato al cuore.
2: Non piangevo così dal giorno del mio funerale. Tutti insieme, ragazzi, un applauso.
0: Bravo, bravo.
3: Ma sembra che state un po' impazziti.
0: Perché sì. Non taci?
2: Gian Gianni, come avrai di certo intuito, non c'è nemmeno bisogno di votare. Anche perché ho preso una decisione per tutti quanti e mi sto avvicinando a quel bottone tanto desiderato, perché tu sei campione del mondo!
0: Evviva!
2: Campione del mondo! Vai a tutte le finali, andrai a tutte le puntate, andrai sempre in televisione 24 ore su 24,

0: Cioè, posso fare un figlio con tua madre?
1: Sì, sì. Non è all'altezza neanche di salire sul tram.
2: Invidioso?
3: Ancora.
0: Ho cantato il qui.
4: Sei verde.
0: Cosa?
4: Sei verde dall'invidia.
0: No, si è staccata la dialisi. Qualcuno ha staccato la corrente alla dialisi, scusate.
4: Ah, questa sotto il mio tacco?
0: Sì.
4: Ah.
0: No, il mio sangue sta...
4: Non posso piegarmi.
0: Lo prego.
4: Ho il vestito troppo stretto.
0: Ho dato i rini al panda alla puttana.
2: Ah. Aspetta, io sono idraulico. Aspetta, fammi
0: vedere. Che fai?
2: Niente, staccato, è staccato.
4: Qualcuno mette una tenda su questo.
0: No, proprio. No, metti uno bianco e uno rosso che facciamo il tricolore. Sto male.
3: Ciao Gian Gianni!
2: Ciao, ciao a tutti, ciao!
4: Ci vediamo nel mio camerino, Gian Gianni!
2: Va bene!
3: Pompino, Pompino! This is me!
5: Lo Zoo di 105
6: Radio 105.
7: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: 105 Tamarri.
1: Questi due stronzi stanno tentando di vendere il loro corpo con il puttano a domicilio. Stanno cercando degli alberghi disposti a contattarli per fargli fottere le clienti vogliose. E io sono fatto. Tanto, molto, troppo. Andate a fare in culo, scemi di merda.
2: Sì, pronto?
3: Minchia. Minchia che voce che c'hai.
2: Allo?
3: Cos'è? Pronto?
2: Allo, Hotel Kennedy?
3: Ma è morto Kennedy.
2: Parla?
3: Sono Giovannino, per gli amici Jovention, visto che siete tutti americani qua. Senta signora, ho chiamato l'albergo, giusto? Kennedy?
2: Sì.
3: Minchia che voce che hai, vissuta. Eh?
2: Cosa aveva bisogno?
3: Senta, allora, io... lo so. Scusi un attimo. Sì, ho capito. No, che mio cugino qua che tutto mi fa. Segni il mio numero sull'agenda lì. Perché faccio il buttano. Visto che con la crisi non si riesce a fare un cazzo. Gli lascio i numeri. Che se vengono delle signore che hanno voglia di ciucciare i cazzi.
4: Ecco, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Giovannino. Allora, le spiego, signora, io faccio servizio in camera per le signore singole, sole. Non so se ha capito cos'è che faccio.
4: Io ho capito, okay. Ma ne deve parlare con il titolare, lo trovo dopo le 18.
3: Allora, sì, posso intanto lasciarle il numero di telefono così magari mi fa richiamare? Perché magari sono in servizio che sto ficcando i cazzi in un altro albergo.
4: Sì.
3: Allora, 335?
4: Sì. Riesci di
3: salute?
4: Sì.
3: 883?
4: Sì.
3: Giovannino?
4: Sì.
3: Canch più alto. Il mio nome d'arte è Canch più alto. Niente, questo è il mio numero. Poi se anche lei ne ha bisogno mi faccia sapere, non c'è problema.
4: Grazie.
3: C'è un servizio completo.
4: Al momento non ne ha proprio bisogno.
3: Quando
4: grazie.
3: Ne avrà bisogno faccia un pensierino.
4: Va bene.
3: Salve. Okay.
4: Salve.
3: Buongiorno.
5: Hai visto il buio, buongiorno.
6: Hai visto il buio? Madonna, già ci avete una clientela che c'ha 90 anni. Poi ti chiami hai visto il buio? Dove stai andando? Chi sei? Il mio titolo di vittime tu. Senti, okay, Caronte.
5: Vai, pronto?
6: Ah, pensavo visto il buio. Pensavo fossi Caronte che traghette i morti nell'Ade. Senti, sono Massimino di Quarto. Adesso mi sono inventato una nuova attività commerciale. Voglio farti guadagnare un po' di soldi.
5: Perché cos'era, mi scusi?
6: Praticamente, quando ti viene la cliente un po' che si è fatta i massaggi, è stata lei terme, così c'ha un po'. Ancora un po' di brio nel clitoride. C'ha voglia di farsi scappellare per bene. Tu mi chiami? Io ti lascio il 30% di quello che mi porto a casa. Gli do 400 kg di cazzo. Abbiamo risolto. Sono un puttano praticamente.
5: Va bene, mi lascia cortesemente un recapito?
6: Sì, 335.
5: Sì.
6: Sono 40 anni, messo bene. Sono bell'aspetto.
5: Nome mi ha detto, scusi?
6: Massimino di Quarto.
5: Massimino, benissimo, d'accordo. Tengo nota. D'accordo?
6: Bravo, bello.
5: Prego.
6: Ciao.
5: Buongiorno a lei.
6: Ciao. Fantastico, c'è mercato per tutto, fratello.
1: Bravo Massimino, ti sei intortato un vecchio rincoglionito. Vi odio tutti.
0: Tamarri.
7: Ti scatto di schiaffi, dimmi che minchia guardi. Levati dallo sota perché arrivano i
0: Tamarri.
8: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Zizzagnamen.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
1: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
3: Zizzagnamen.
1: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
5: Dei zizzagnate, delle.
4: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via!
7: No. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello, italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
8: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è il sacco?
10: Togli il dito dal culo, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
6: Ma che puzza.
10: Mi schiaccia il 7, per favore.
6: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
11: Mi schiaccia il 4.
6: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
11: Non si ha pazienza un attimo. Questa non respira più.
8: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
11: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
12: Senta un attimo, io devo andare a casa.
11: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, lei se ne può andare anche a quel paese.
12: Se lei non si lava le
10: ascelle. Ma scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
11: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
10: Ma chi se ne frega?
11: Ma per peste, allora faccia qualche spazio.
8: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
13: Dai, per favore.
4: Permesso!
13: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
4: Ma mi fate entrare, no!
13: Ma lei è Zizzagna?
4: Sono Zizzagna! Piacere!
13: Facciamolo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
8: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
14: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
13: Ma che puccia!
8: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
13: È stato lei, signor Zizzagna!
4: Lei si sente la puzza di lei?
13: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
4: Aia!
13: Vada fuori, pitone! Vada a casa sua!
8: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
13: Maledetto vecchio!
6: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
13: Era due piani che l'odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
13: Sì, grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito, lui diceva di no, ricchio.
13: Chi è che ha il portafoglio mio,
6: Non guardi me, io non ce l'ho.
13: È stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
13: Prendiamo quello del cadavere.
4: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
8: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo.
15: This
0: is the zoo.
15: È tutto pazzo.
0: This is the zoo.
15: Peter Lippia.
0: Vai, dai!
15: Bene, benissimo. Il caso di oggi vede come imputato un uomo che non ha bisogno di prescrizioni. Stiamo proprio parlando di lui, il Pablo Picasso delle mutande sgommate, l'Elon Musk dei disoccupati, il Chuck Norris con una palla in più. Tutti gli uomini lo invidiano, tutte le donne lo inseguono gridando aiuto al ladro, la mia borsetta al ladro. Stiamo ovviamente parlando di lui, l'unico incomparabile, il super bellissimissimissimo... il signor Infausto! Applausi, dai, tutti in piedi! Olè, olè, olè, olè! Olè,
16: olè. Basta, cazzo! Basta! Avvocato, giudice, lei è giudice, sì, giudice.
15: Giudice, sì.
16: Com'è
15: sì,
16: questa qui che gli ho dato? È buona,
15: Buona.
17: State
15: buona.
17: Già parlando di droga?
16: L'ho rubata, agli sbirri.
15: Faccia la battuta, faccia la battuta, signor Infausto, che proseguiamo con questa barzelletta, con questo coglione che tra poco perderà miseramente.
16: Grazie, vostro onore, la trovo ringiovanito. Per caso ha fatto un leasing alla faccia?
15: Ma no, non parlare, porca.
17: Ma siamo all'una del pomeriggio.
15: Appunto, siamo su Rete 4. Stia zitto, per favore.
17: Che siamo su Canale 5 da 5 anni.
15: Sa tutto lui adesso, lui.
16: Hanno cambiato. Quindi.
15: Cosa c'ho scritto sulla maglietta?
16: Cosa c'ho scritto sulla maglietta?
17: Aspetta un attimo, che è una scritta molto piccola. Mi faccio.
15: Hai visto?
16: Bellissima.
15: Faccio.
17: Lei va in televisione con una maglia bianca così, mi faccio.
15: E allora?
16: Me ne regala una, signor Giulio.
15: Il bianco rappresenta la polvere e la scritta spiega cosa serve.
17: Lei dovrebbe avere una tunica.
15: Altrimenti le sparo in faccia. Io glielo dico, c'ho un'arma sotto la scrivania. E le sparo.
17: Ah, come i film americani, dei texani.
15: Signor Infausto, io non spreco certo i soldi della bamba per queste cazzate. È la sua lucente presenza che mi riempie il cuore e il volto di gioia. Venga qui, si faccia dare un bel bacio su quelle guanciotte tutte rachitiche.
17: Obiezione.
16: Ma che vuoi?
17: La corte si fa le cose sessuali con l'imputato.
15: Stai zitto, per favore. Dimenticavo la presenza del querelante, l'essere la cui sola presenza rende la Terra il pianeta più inospitale per l'intera galassia, l'uomo il cui odore ha fatto passare per sempre la voglia di scopare ai panda. Sto ovviamente parlando di quello stronzo di Facocero, il fricassea, conosciuto col nome del signor Erconato Anale di una vecchia scrofa. Sputate tutti insieme, sputate! Incomidatelo!
17: Basta, c'è anche una pandemia!
16: Che schifo!
15: Piuttosto ci dica, signore il culone, qual è il motivo che l'ha spinta a trascinare in tribunale questo santuomo del signor Infausto? Prego.
17: Allora, il fatto che la TV.
16: Vuole comprare una vocale?
17: Scemo, non mi fare il verso. Ho sorpreso più e più volte l'imputato con il pene infilato nella maniglia alla portiera della mia auto. E in molte altre occasioni mi sono ritrovato con la maniglia tutta, diciamo, intrisa di succo seminale.
15: Usi termini tecnici, per favore.
17: Non credo che sia un termine tecnico, credo che sia un termine vulgo, certo. Di volgare.
15: Vulgo, sì, arrivato.
17: Insomma, l'imputato si fa l'amore con la mia portiera della mia auto stessa.
15: Questa è un'accusa gravissima,
17: No, è una porcheria che vorrei che ripagassi.
15: È un'accusa molto grave. Come risponde, signor Infausto, mi scusi,
16: È tutto vero, vostro onore. È tutto vero.
17: Condannatelo!
15: Signor Infausto, mi meraviglio di lei, ma voglio darle il beneficio del dubbio. Immagino che ci sia un valido motivo per il quale lei si scopa la maniglia dell'auto del signor Ercoglione,
16: Sì, perché purtroppo la marmitta scotta troppo e se ci infilo la minchia, poi mi vengono le pieghe d'Egitto sulla capocchia.
17: Avete sentito? Il derby ha confessato!
15: Eh no, signor Infausto, quello che le chiedevo è perché si scopa le macchine in generale, lei, mi scusi.
16: Così puoi andare in camporella anche quando sei solo, capito? Prendi la macchina. Un applauso per me, un applauso.
15: Non ci avevo mai pensato. Lei è sempre un pacco avanti tutti gli altri, un pacco di bamba soprattutto,
17: Ma vai avanti, questo pervertito, voglio giustizia!
15: Taccia, signor Barba di Tarzanelli, altrimenti la sbatto in cella e glielo butto in con la chiave, capito?
17: Ha legato proprio il pene, dice.
15: Sì, esatto. Allora, bene, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per tirarsi una bella riga di cocaina fresca arrivata dalla Colombia. Ci sentiamo dopo la pubblicità. Tra l'alero, tra la là.
17: Ecco. Addirittura.
15: Le faccio anche le faccio il jingle di Canale 5. Guardi.
17: Bravissimo. Spero che il biscione sia soltanto nei suoi pensieri.
15: Oggi faccio la televendita io. Siete così affiatati che condividete tutto, ma proprio tutto?
17: Non c'è nessuna donna, risponderò io, sì.
15: E sareste pronti a condividere anche i sex toys?
17: Perché no?
15: Bene, perché ad oggi arriva Figazzo, la figa col cazzo.
17: Figazzo?
15: Sì, Figazzo è il nuovo sex toy a doppia presa che fa felice tutta la famiglia.
17: Ma è una figata.
15: Sì, è una figata e anche una cazzata. Figazzo, la figa col cazzo. Buona anche per il cane, Figazzo.
17: Questo prodotto non mi ha convinto, signor giudice.
15: Bene, benissimo, benissimo. Una televendita veramente entusiasmante. Molto bravo questo giudice che vende questo prodotto rivoluzionario, il Figazzo, un prodotto che va bene sia per la figa che per il cazzo. Il caso di oggi vedeva quella splendida e perfettissima opera divina conosciuta con il nome di Signora Infausto, accusata da quella slavina di merda e marciume vaginale del signore Coglione, di avergli ripetutamente scopato la portiera dell'auto. Ascoltate le testimonianze. Questa corte ritiene che il signor Infausto...
17: Cosa?
15: Il signor Infausto...
17: Cosa?
15: È colpevole di tutte le accuse.
17: No! Sì, no! Sì, Calverdi, figlio di puttana!
18: Non è possibile!
17: Dopo tanto tempo, finalmente!
18: E questa è l'Italia, è uno schifo!
17: Ah, come godo, sì!
15: Silenzio in aula!
17: Devo farmi una... Adesso!
15: Silenzio in aula!
17: Ah,
15: dopo, dopo!
17: Metti la testa qua!
15: Sentiamo la sentenza prima, per favore! Silenzio in aula! Ritenendo il signor Infausto colpevole, questa corte lo condanna alle seguenti pene.
17: Ah,
15: una settimana di detenzione in un resort 5 stelle alle Maldive, tutto pagato con piscina, palestra, sauna, area relax, cocktail gratuiti, ovviamente pranzi e cena pagati, in compagnia delle 12 finaliste di Miss Mondo e del simpatico Strumbo, un elefantino che sa fare le pompe con la proboscide.
17: E vai!
15: Così è deciso. L'udienza è tolta.
17: Guardi, le donne non le guardo proprio, è solo l'elefantino.
15: Strumbo?
17: Sì, sì. Ma questo non è una pena, è un premio.
15: Ma taccia, signore, ercagone, ha vinto la causa, che cazzo ha da lamentarsi.
17: Venga. Ma poi l'elefantino Strumbo, mi perdoni.
15: Venga, venga, signor Infausto, che la faccio scopare il Cayenne di mia moglie, prego, venga.
17: Davvero?
15: Sì, certo. Ho cambiato anche l'olio, prego, prego, prego. E lei non è felice, signore Ercoglione. Ha vinto la causa.
17: Non riesco a levarmi dalla testa l'elefantino Strumbo, perdonate.
15: Puoi scoparsela anche lei.
17: Se ci fosse un giro di valzer lo farei volentieri.
15: È già pronto in macchina che l'aspetta.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con Wonderland, presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
2: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
3: Dormire!
1: Arriva!
3: Arriva! Salutare!
1: Gioca Jouer! Gioca Jouer! Gioca Jouer.
4: Pronto?
2: Buongiorno, sono Claudio.
4: Claudio chi?
2: Cazzo te ne frega.
5: Alright!
2: Adesso chiamiamo immediatamente la famiglia degli orchi scimmia. Buongiorno, sono Claudio. Canta con me, vecchia bastarda!
6: La vuoi smettere o no?
2: Gioca Jouer!
5: Alright!
2: Bene ragazzi, le mie vittime non si stanno comportando bene. Allora andiamo a rompere i coglioni più a sud. Gioca Jouer!
4: Pronto!
2: Dormire!
4: Dim!
2: Salutare!
4: Sto bene, sì.
2: Ok.
4: Oh.
2: Sono Claudio.
4: Claudio?
2: Ok.
4: Sì.
2: Claxon. Sì. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio.
4: Vabbè.
2: Autostop.
4: Dimmi.
2: Starnuto.
4: Oh.
2: Scimmia.
4: Scusa, ma io non ti sto riconoscendo.
2: Mongolide.
4: Come?
2: Mongolide.
4: Mongolose.
2: Ok.
5: Alright.
2: Bene ragazzi, qui c'è bisogno di voi ascoltatori. Inviate il numero di telefono di gente con problemi mentali e oltre i 65 anni a wender@105.net. Adesso chiamiamo quel troglodito di Ennio. Mongo.
7: Sei
2: Bifolco.
7: Che sei?
2: Sono Claudio Cassetto.
7: Claudio Cassetto.
2: Cazzo te ne frega.
7: Ma porca la... Che... Ma chi sta cercando?
2: Canta con me.
7: Ehi, ma che...
2: Bastardo.
7: Ma vai a cagare, ti ho sbagliato il numero. Vai a cagare, bastardo.
5: Alright!
2: Bene ragazzi, ora gli do il colpo finale. Lo striterò partendo da Pimpiripette Nusa fino a Tinculo la Vacca. Fatelo bene. Gioca Jouer!
7: Chi sei? Pronto!
2: Pimpi per Pette Nusa.
7: Ma porca...
2: Pimpi per Pette Nusa.
7: Guarda il telefono, con chi vuoi parlare? Chi stai cercando, brutta bestia?
2: Ennio.
7: Ehi, dimmi!
2: Mongolide.
7: Vai a cagare, bastardo!
2: Ignorante.
7: Puttana, vai,
2: ricordatevi che si parte sempre da dormire.
7: Ehi!
2: Dormire!
7: Ma vai a cagare, io!
2: Claxon.
7: Puttana, la ma...
2: Autostop.
7: Cane, ma che cosa vuoi, cane?
2: Tinculo una vacca.
7: Vai che pepe, ma vai a cagare.
2: Bastardo.
7: Vai a cagare, ma non ti conosco.
2: Bastardo.
7: Ma dove stai chiamando, bastardo?
2: Sono Claudio Cassetto.
7: Chiamo il cerchetto, che pezzello il carrettetto. Bastardo, ma che cosa vuoi?
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio.
7: Chiamo qui. Ma che ma io non ne conosco Claudio Cassetto!
2: Gioca!
7: Claudio Cassetto non ne conosco!
2: Sono Claudio Cassetto!
7: Ma che Claudio Cassetto! Non ne conosco Claudio Cassetto!
2: Camminare!
7: Ma vai a cagare, bastardo!
2: Nuotare!
7: Puttana la...
2: Ennio!
7: Ehi, deve!
2: Bastardo!
7: Puttana la... Dove sei? Dimmi dove sei!
2: Cazzo te ne frega!
7: Bastardo!
2: Scimmia!
7: Ma puttana la c***a!
2: Scimmia di merda!
7: Bastardo tuo, ma sentite, porco non... Bastardo attraverso il mondo, bastardo!
2: Ok!
7: Ma è tua madre!
2: Ok, ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio.
7: Tua madre, bastardo!
2: Superman!
7: Ma non mi devi chiamare più, puttana la...
2: Ennio, Pimpi per Epetenusa!
7: Ma vai le pepere, alla cagare, porco!
2: Ricordatevi che si parte sempre...
5: All right!
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Attilio Fontana, candidato della Lega alle regionali in Lombardia, ha recentemente dichiarato che dobbiamo preservare la razza bianca e che la nostra etnia, mezzo secolo dopo Martin Luther King, la nostra etnia è in pericolo. E questo in campagna elettorale, campagna elettorale, le elezioni sono il 4 marzo. Ora io mi sto chiedendo se questa roba ha un senso, se in campagna elettorale si possono dire queste cazzate. Lui è tornato sui suoi passi, detto che era un lapsus, però voglio sentirvi su questo. La razza bianca, il concetto di razza bianca, è ancora attuale? Ha un senso? Siamo minacciati veramente da questi baluba che arrivano sulle barche? Via, apriamo le telefonate.
4: Che cazzo è giusto? Stiamo pieni dei negri, è giusto che dobbiamo preservare la razza bianca?
3: Stiamo pieni dei negri.
4: E i negri stanno dappertutto, cioè stanno a mandare tutti in Italia. Sono sì. Più negri che bianchi, portarci loro.
3: Sì, lei non li frequenta però.
4: Eh no, e che cazzo, io mi sono trasferito da poco a Varese, e a Varese è pieno.
3: È pieno di negri a Varese.
4: E che cazzo,
3: cioè... Ma scusi, ma il suo astio nei confronti di queste persone dipende solo dal colore della pelle?
4: Eh no, è perché fanno gli stronzi.
3: Fanno gli stronzi, mi dica che cosa fanno, dica.
4: Si mettono a spacciare a mezzo, cioè c'è sta davanti al centro commerciale di Varese che spacciano.
3: Sì. E quindi prima dei negri non c'era nessuno che spacciava.
4: No, c'era.
3: Chi la spacciava la droga prima dei negri? Chi la spacciava?
4: E che cazzo, io non è che sono là tutti i momenti.
3: Ma perché lei compra droga? Lei si fa?
4: No, io si fumo e batte di sigarette.
3: Uno schizzetto di eroina ogni tanto?
4: Ah, va, e che cazzo?
3: Uno spruzzetto? Dica la verità. Lei è di Varese, si sa che a Varese tutti si spruzzano nella giugulare.
4: A Varese. Uno spruzzetto di Varese. Come fanno gli altri? Dica, qua da poco.
3: Si sente la voce? Ah. Lei è uno con una dentatura precaria.
4: Sono troppi. Vanno in giro, non lavorano, le danno tutti dei soldi.
3: Sì.
4: E noi siamo qua a spaccarci il culo al lavoro, sì. E questi qui non fanno cazzo.
3: Invece gli italiani lavorano tutti.
4: Eh no, perché no. Appunto sono appena stati licenziati 500 persone da un'altra ditta.
3: Sì, per colpa dei negri.
4: È sempre sti cazzo dei negri, sono di mezzo. Magari allora, anche se, lei no,
3: mi spieghi,
4: no,
3: mi spieghi il ragionamento. Allora, una ditta ha licenziato 500 italiani.
4: Ah no, non è per colpa dei negri.
3: Allora che cazzo c'entra? Cosa c'entra allora che l'italiano è a spasso? E cosa c'entra l'immigrato? Cosa c'entra il negro?
4: Ma che cazzo sta di lei?
3: Ma che cazzo sta dicendo lei?
4: Di mortacci loro, degli zingari, di mortacci della loro famiglia.
3: Quindi in conclusione, di tutti questi negri e tutti questi zingari, che dobbiamo fare? Testa di cazzo. Dai, dammi un altro.
5: Rallenta un po' parlando.
3: Come si esprime lei? Come parla? Come io?

0: Cosa?
1: È Jedi, dico, è Jedi, vive su Dagobah.
0: Ma se no!
1: Cazzo grida, cosa cazzo grida?
0: Ma che cazzo dice parolacce?
1: Ma io non dico le parolacce, io le ho chiesto se lei è Jedi e risiede su Dagobah.
0: No,
1: no. Dagobah, lei è Dagobah, va a bersi le birre.
0: Cosa c'è?
1: Lei ha capito di che cosa stiamo parlando?
0: Sto lavorando.
1: Non me ne frega un cazzo! Deve rispondere a una domanda semplice, lei è d'accordo o in disaccordo?
0: Perché deve vendere mobili a me?
1: Non li vendo i mobili, che cazzo me ne frega a me? Io ci piscerei sull'IKEA, che cazzo me ne frega?
0: Ma che vuole a quest'ora?
1: No, ma scusa, dove hai chiamato? A Cro-Magnon? Abbiamo telefonato nel Paleolitico. Andiamo in Romagna, Andrea, che ne pensa? Dica.
2: Penso che è vero, pieno di marocchini, di stronzi.
1: Pieno di marocchini e stronzi? Lei li divide in due categorie o secondo lei i marocchini sono anche stronzi?
2: No, sono marocchini e stronzi, marocchini... tutte e due.
1: Ok, senta, nella categoria degli stronzi, i marocchini sono quelli che vengono dal Marocco. Nella categoria degli stronzi lei chi inserisce? Dica.
2: Tutti quelli che vengono a rubare il lavoro.
1: Lei che lavoro fa?
2: Sono corriere.
1: Consegna i pacchi?
2: No, vado a ritirare tutto ciò che è pericoloso.
1: Pericoloso tipo? Dica.
2: Roba di lavanderia, industriali.
1: Lavanderia industriale, quando uno si pulisce il cazzo mentre, che ne so, salda.
2: Tutti i fanghi tossici, quella roba lì.
1: I fanghi tossici, e quindi nel mercato dei fanghi tossici l'immigrato le ha rubati il lavoro.
2: No, è che no. Sono lavoro scomodi e li danno a questi qua.
1: Ma perché secondo lei glieli danno?
2: Perché molto spesso gli italiani rompono il cazzo e non lo vogliono fare.
1: Allora sono gli italiani che rompono il cazzo, non questi che devono mangiare, scusa.
2: Ho capito, però allora? Questi qua ci fanno dare uno stipendio da meno e gli altri perdono il posto.
1: Sì, non è che perdono il posto, è che non lo vogliono fare.
2: Questo è anche un altro ragionamento.
1: No, non è un altro ragionamento, è l'unico ragionamento. Se lei un lavoro non lo vuole fare, perché va a rompere il cazzo a chi lo vuole fare, scusi? Funziona così.
2: Lo so, però è un mondo infame.
1: Sì, esatto, ma se lei fosse un datore di lavoro?
2: Sì.
1: Ok, chi assumerebbe? Uno che chiede 100 o uno che chiede 50?
2: No, è un lavoro di sicuro difficile a livello fatica.
1: Sì, però
2: è un lavoro che devi essere informato.
1: Sì, e secondo lei un marocchino non è in grado di farlo come un italiano?
2: E le posso garantire che molte cose sono difficili da imparare anche per un italiano.
1: Perché è un problema linguistico, cioè per ritirare un fango tossico io devo conoscere bene Dante.
2: No, devi sapere tutte le regole, i simboli di pericolo.
1: I simboli
2: eccetera,
1: di pericolo?
2: Eccetera.
1: I simboli di pericolo sono in italiano?
2: I simboli di pericolo sono.
1: Simboli.
2: Non sono scritti. Sono simboli, sono disegnati, scusi.
1: Allora scusi, lei mi dice che un marocchino non è in grado di vedere un disegno esattamente come un italiano?
2: No, un marocchino può farlo, però...
1: Allora che cosa cambia, scusi, tra un marocchino e un italiano? Se il simbolo è un disegno, non c'è nessuna scritta, che cazzo cambia?
2: No, purtroppo, ma io non sto dicendo che è solo colpa dei marocchini. È colpa anche degli italiani che non vogliono adeguarsi al lavoro, poi si lamentano che non c'è.
1: Esatto, però quel lavoro lì lo pigliano.
2: Esatto, ma
1: lo pigliano i marocchini.
2: Alla fine gli stronzi non sono direttamente marocchini, ma sono più gli italiani che non vogliono fare.
1: E vede che incredibilmente, facendo un ragionamento con calma, senza insultarsi, lei è arrivato esattamente alla cosa che io le ho detto 5 minuti fa.
2: È straordinario, sto ragionando anch'io, anche se è strano.
1: Esatto, quindi allora torniamo all'inizio della nostra conversazione. Lei ha detto che in Italia è pieno di marocchini e di stronzi. Posto che abbiamo detto che i marocchini sono quelli che vengono dal Marocco. Gli stronzi chi sono?
2: In sto caso sono quelli italiani che non voglio fare.
1: Esatto, io le mando un abbraccione grande.
2: Anche io.
1: Buona giornata,
2: salve.
1: Buon fango tossico anche a lei, salve. Porca troia, come gliel'ho rigirato nel culo. Ma vedi che il problema è l'ignoranza. Il problema è che nessuno parla con la gente. Perché con la gente tu devi parlare. Perché questo qui ha aperto la telefonata dicendo: ah, è pieno di marocchini e di stronzi. E poi si è reso conto, dopo 5 minuti che parlavamo, che gli stronzi sono gli italiani. E invece le istituzioni non parlano. Le istituzioni fanno campagna elettorale sulla pelle della gente, promettendo robe sui vaccini, di togliere tasse che non possono levare. Promettono in campagna elettorale migliaia di merdate contro la popolazione. E nessuno parla con la gente. Grazie, andatevene a fanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma questo è un centro commerciale!
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti è piaciuto?
7: Che vuoi?
8: Sono Rocco Siffredi.
9: Schifo, una merda!
1: I classici di Wender.
10: Pronto?
5: Come ti chiami, faccia di merda?
10: Ma vai a fanculo, faccia di culo!
5: Ah! Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella!
10: Ma guarda te, io preferivo tuo fratello!
5: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore! Come ti chiami, faccia di merda?
10: Ma vatta cacca, va!
5: Ah!
11: Vendetta!
3: Vendetta!
11: Vendetta!
10: Ancora, che vuoi?
5: Tu su chi cazzi?
10: Eh?
5: Tu su chi cazzi?

0: Ma vai a fanculo, va.
1: Brutto sacco di merda! Io ti metto sotto, ti farò un culo così! Ah!
0: Ma fatelo da solo il culo così, non rompere i coglioni alla gente! Ehi!
1: Come ti chiami, faccia di merda?
0: Porca madre!
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Prata!
1: Tu su chi cazzi?
0: Ma porca, ma dove la chi sei?
1: Ah! Io sono il sergente. Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore!
4: Cos'è l'inferno? E chi è Satana? Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta. Il camionista veneto.
5: Qual falange di Cristo Redentore? La gioventù.
0: Pronto.
1: Come ti
0: Pronto.
1: Chiami, faccia di merda?
0: Sto preso come chiamami Baiobi. Chi ti come ti chiamo di Baiobi?
1: Tu su chi cazzi?
0: No, tuo mare che puttana su che cazzi di Marco.
1: Io sono.
0: E tuo padre si fa una sega di Marco di la guarda.
1: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
0: E mi sono Tony Spada, ma qui col mortorio della paura, aiobi.
1: Ah!
0: La puttana! Ah!
1: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
0: Col cazzo puoi? Non so quale domanda le fai mizza, aiobi! Cioè due risposte, e qui sei un figlio di puttana, aiobi!
1: Il tuo è un nome da nobili, tu sei di sangue reale?
0: No, poi io non so un cazzo, e qui.
1: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa e ti faccio scappare mia sorella!
0: Ma vieni già a casa a scoparmi che a puttana è tuo mare, Marco. Se mi presenta tua sorella mi scopo anche quella.
1: Strangolati da solo!
0: Figa tuo mare!
1: Tu su chi cazzi?
0: No, che puttana è tuo mare, su chi è tropico! Ma vai strafiga, stronzo, forzo, poi!
1: Chi è quello?
0: Moiga, tropico, dai!
1: Palle, d'ora in poi tu sei il soldato Biancaneve, ti piace questo nome?
0: Poi, se te sa quanta neve che mi fai, Marco.
1: Chi è quel lurido stronzo comunista Checca Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte?
0: Guarda, amico, puoi dirmi tu tranne che sono un comunista, poi
1: il tuo è un nome da nobili, tu sei di sangue reale?
0: No, poi il mio è sangue del porco, sangue del porco, sangue del porco, sangue del porco.
1: Ah!
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Pronto?
1: Tu su chi cazzi?
0: No, poi mi succhio la bamba da qui, succhio la bamba con il gas, vento, vento, mi succhio la bamba con il gas, anche quando corro, troppo.
4: Se anche tu vuoi sentire uno scherzo telefonico nuovo, ma con i personaggi storici, scrivi a wender@105.net.
1: Come ti chiami, faccia di merda?
0: Prego, scusi.
3: Stacca la cruda!
2: Che vuoi?
6: Sono Rocco Siffredi.
3: Schifo, una merda!
4: I classici di Wender.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Lo Zoo di 105 presenta dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza d'infamia arriva la telenovela che ha fatto i

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hai amor, amor.
0: Trame senza senso, amori impossibili, rinfacci.
2: Hola.
0: Pompinelli, odore di muffa, ricchezza, povertà e spermicida.
3: Hola.
0: Tutto questo è Rosalinda, Rosalinda. Con la straordinaria partecipazione del pluripremiato maresciallo Sciallomare nella parte dell'imprenditore Romeo Altamirano, arriva Rosalinda, Rosalinda, Rosalinda.
3: Con una chica come tu.
0: Nella puntata precedente, Rosalinda, mentre stava consegnando dei fiori, aveva incontrato il bellissimo Fernando ed era rimasta folgorata dal suo fascino.
2: È permesso?
0: Idem per Fernando, che però era rimasto stravolto dalla puzza che si era portata con sé la giovane sfortunella, causata dalla sua scarsa igiene intima.
4: Per dildo, che strano olezzo de cacciucco scongelato e lasciato sugli scogli per settimane. Ma da dove arriva questo odore?
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda,
1: Rosalinda, hai amor, amor.
2: Credo di essermi innamorata di Fernando, ma se scopre che la puzza arrivava dalla mia figlia e dalle mie ascelle muschiate, sicuramente si allontanerà. Devo trovare una soluzione. Devo andare dal dottore di paese e vedere se c'è una soluzione.
5: Su sia de vida para adorarla, y no me alcanzará.
0: Ma una volta arrivata nella sala d'attesa dello studio del medico...
6: Porca troia, che puzza! Qualcuno deve aver aperto le porte all'obitorio.
2: Mi scusi, vorrei vedere il medico.
6: Ma ha scorreggiato?
2: No, perché?
6: Ah, adesso sì però.
2: No, credo sia dovuto alla mia parodontite. Purtroppo siamo poveri, abbiamo un solo spazzolino da denti in casa e siamo 14.
6: Allora facciamo così, non parli, si esprima gesti. Perché il suo alito mi ricorda l'odore di un cesso chimico del concerto di Vasco. No, se mi alzi le braccia, dalle tue ascelle esce l'odore di Walking Dead. Lascia perdere, la porto al dottore, dai.
7: Di avanti. Rodrigo, che cos'è questo odore di retroscopia che arriva di corridoio?
6: Dottor Nasone, mi perdoni la paziente.
7: E mi perdoni un paio di cartofel? Cazzo, sembra di essere dentro il culo di una balena con la cacarella. Oh, prego, entri, signorita, pedica. Uff.
2: Buongiorno, dottore.
7: Buongiorno, un cazzo.
2: Sì, mi perdoni per l'odore, sa, ma la mia famiglia è molto povera. Pensi che a Natale, per evitare di farci regali, mio padre esce di casa, spara un colpo in aria e dice che Babbo Natale è stato ucciso.

0: si va turrita, signorina, perché lei so spinge puzze verso mio nasone. Ecco, qui comunque non si tratta di povertà. Lei ha un serio problema di bromitrosi.
1: Oddio, ma non mi spaventi, la prego, è grave.
0: E io spero così tu muori. Comunque lei puzza, puzza tanto, tantissimo. E questo dipende da molti fattori. Io elenco. Allora, merta, più merta molle, più tartufo, più cane rognoso e bagnato, più cazzo sporco, più pannolino neonato, più decomposizione balena, più ritrovamento egizio.
1: Oddio, è grave, quindi?
0: Lei non si lava da così tanto tempo che ha un rave di pitocchi sulla testa. Dobbiamo despuzzizzarla.
1: Despuzzizzarmi? Lo sapevo che era grave. Fernando non mi vorrà più vedere se non mi despuzzizzo.
2: Amor, amor, amor.
0: Per despuzzizzare lei, signorina, dovremmo fare diversi interventi chirurgici. Come? Io faccio elenco. E desse conto, Scrostare le piattole, bruciare le piattole, scalpellare le mutande, picconare il calcare tra un dente e l'altro, per non parlare della deratizzazione della sua pernata. Prima mettiamo piccola trappola.
1: Ma io sono così affezionata a quei dolci animaletti, tutti pelosini.
0: Sì, io questo capisce, però questi puzzano di merda, eh? Allora io faccio preventivo occhio, siamo almeno per rimetterla a posto sui 35.000 pesos.
1: Dottore, ma io non possiedo tutti quei soldi. Non c'è un altro tipo di pagamento?
0: Io vorrei chiederle di farmi un pompino, ma io penso che lei mi scioglie il cazzo. Quindi, direi che nel suo caso sarebbe meglio pagare con i soldi, eh?
3: Rosalinda era disperata e la brutta notizia l'aveva agitata, causando ulteriore puzza e sudore. Come poteva fare per despuzzizzarsi?

0: frattempo decide di chiedere consiglio al suo unico amico Gonzalo, con cui parla solo via telefono per via della sua puzza infame.
1: Gonzago, il medico mi ha detto che per despuzzizzarmi devo dargli 35.000 pesos e io non li ho.
2: Mi puzza il culo!
1: Si sente così tanto?
2: Vedi tu, siamo al telefono.
0: Riuscirà a despuzzizzarsi e a incontrare il suo amato Fernando? Troverà qualche pazzo disposto a chiavarsela per 35.000 pesos? Non perdere la prossima puzzolentissima puntata di Rosalinda.
3: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
3: Ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo?
4: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami,
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovevano farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma chi da Ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai che la guardizione? La guardizione. Ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi... Dai, Leo.
2: Dai un cazzo, come
1: faccio? Tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. No. Lui, dai, guardami. Dice che ne bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende. Welcome to the
0: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: Ulisse, il piacere della scopata.
6: Benvenuti ad una nuova ed entusiasmante puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete alle mie spalle, mi trovo al Museo di Storia Naturale di Milano. Gli animali alle mie spalle sono impagliati come dei cocainomani in discoteca, ma non sono qui per parlarvi di natura o fauna, ma di cazzi. Ecco, come potete osservare dal primo piano sui coglioni di questo enorme esemplare di antilope, gli animali di qualsiasi forma o dimensione posseggono organi riproduttivi. Beh, ci sono delle eccellenze come balene ed elefanti, che non hanno dei cazzi ma dei cannoni da cingolato della Seconda Guerra Mondiale. Beh, i cazzi e le fregne del regno animale hanno veramente forme e dimensioni incredibilmente varie e a tratti pazzesche.
7: Le bestie hanno la fica e i cazzi, tranne alcuni che sono ermafroditi e hanno tutti e due. E altri ancora possono cambiare sesso autonomamente senza passare da Casablanca o dal Brasile, tipo alcune rane e le iene del cazzo, che possono decidere di che sesso fare i figli in base a quanto hanno da mangiare. Porco cazzo, pensate in Italia. A Bari sarebbero tutte fighe.
6: Avete sentito? Pazzesco, vero? Ma il regno animale ha alcuni tratti veramente invidiabili per noi sapiens. Pensate che il maiale può arrivare fino a mezz'ora di orgasmo consecutivo. Praticamente è come se m***assi la spina dorsale, cazzo. Un inferno! E senza parlare della balena che produce in una sola chiavata più di 400 galloni di sbobbazza. E solo 40 arrivano nella fica della balena femmina. Il resto ci sguazzi quando vai a fare il bagno all'Isola d'Elba. Ma i cazzi umani? E le fregne delle sapiens? Beh, la nostra specie è antropomorficamente diversità legate alle specifiche etniche, come la fichetta rosa delle donne di colore o la minchia puma dei Watussi. Oppure le microminchie degli orientali, e poi ci sono i meridionali, che non fanno testo. I terroni hanno i bazooka per via di mescolanze etniche arcaiche coi popoli invasori provenienti dal bacino mediterraneo. Pensate che la capacità elastica di una fica è impressionante. Un buco, che normalmente è grosso come una prugna, deve far passare un'anguria. Pazzesco, cazzo!
7: La vagina femminile è talmente elastica che può far entrare una testa umana se sufficientemente stimolata, così come l'ano, che pur essendo stato progettato per la cacca, alcuni lo usano per chiavare e anche per il fist, la pratica del braccio nascondino a pugno di feci.
6: Il discorso degli organi genitali non abbraccia di certo il retto, ma non siamo mica l'unica specie a praticare la sodomia. Anche animali comuni come i cani la praticano. E pensate, persino la specie a noi più vicina, lo scimpanzé.
7: Le scimmie bonobo sono le uniche che chiavano per piacere o per ottenere qualcosa in cambio e si fanno i bocchini e fanno sesso omosessuale.
6: Avete capito le scimmiette? Pensa un po', si piazzano i cazzi per svago e praticano sesso orale. Farselo succhiare da una scimmia non deve essere proprio un'esperienza esaltante, ma credo che ubriaco qualcosina di simile l'ho provata. Anzi, per amore della scienza, adesso mi farò una scopata con una scimmia bonobo. Eccola, è in questa gabbia. Vediamo se la cosa può avere un senso. In fondo, i racconti di pastori che si fanno capre sono all'ordine del giorno. Adesso ci caccerò la fava nelle zanne. Buona scimmietta, buona. Come succhia il primate.
8: Cazzo, dimmi che non lo stai facendo veramente. Oddio, che schifo.
6: Per oggi è tutto. Appuntamento alla prossima puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Dai che poi ti do della frutta.
5: Ulisse, il piacere della scopata.

0: This is the zoo, only for you.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Si sottopone a un pericoloso intervento chirurgico. Per smettere di essere toscana. Due giorni più tardi sparisce nel nulla senza lasciare alcuna traccia di sé. Questa è la misteriosa storia di Maremma Non Mi Garba, una femmina di Toscano di 35 anni che nella vita aveva un unico grande sogno: diventare un essere umano a tutti gli effetti. Nata a Prato e unica sopravvissuta della propria cucciolata, fin dai primissimi anni di vita, Maremma intuisce che c'è qualcosa di profondamente sbagliato in lei e in quelli come lei. Qualcosa di sinistro, grottesco, abominevole. Qualcosa di... toscano. Troppo toscano. Ma abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Pronto?
8: Pronto?
6: Sì, pronto.
7: Sì, salve, pronto soccorso questo.
8: Dottore, però sì. Lei sta operando nel frattempo, cioè vuole...
7: Sì, però stavo ascoltando anche questo programma che è molto interessante. Intanto sì. Gli hai fatto l'anestesia a Michele?
8: Michele, lei è anestetizzato?
9: No.
8: No, dottore.
6: Scusate, voi per caso avete notizie di Maremma Non Mi Garba?
8: Ma è quella che ci aveva il cazzo finto?
6: No.
8: Allora non la conosciamo.
7: Forse è quella signora che è scappata l'altra sera.
8: Col cazzo finto?
7: No, che è quella che abbiamo fatto l'anestesia ma non ha funzionato mentre gli stavamo esportando un rene.
6: Scusate se vi interrompo, ma non potresti continuare a operare invece di telefonare a Chi l'ha svisto?
8: Lei è anestetizzato?
9: No.
8: Prenda questo, tiè!
6: Perfetto, benissimo, la sanità italiana. Raggiunta la maggiore età, dicevamo, abbandona quell'inferno in terra e riesce a ottenere un visto per l'Italia. Ma come scrisse in proposito Sigmund Freud nel suo famoso saggio intitolato La peggior bischierata di Dio, puoi andare pure su Marte, ma sempre un cazzo di toscano del cazzo rimani. Maremma, infatti, fatica a integrarsi nella società civile e vive da emarginata, lottando nel frattempo con le unghie e con i denti per levarsi di dosso quello che purtroppo ha nel sangue, nelle ossa, e se quelli come lei ne avessero anche solo una briciola, pure nell'anima. Un'altra telefonata, pronto?
7: Allora, ascoltami bene,
8: sì.
7: Antonio.
8: Sì.
7: Allora, se il paziente non si addormenta...
8: Ma gli ho dato una botta in testa.
7: Ma non serve la botta in testa, ti ho detto prendi quel trapano che c'è lì e gli fai un buco nel cervello.
8: Ah, ok, allora lo prendo subito, dottore.
7: Certo.
9: Vogliate scusarmi?
6: Scusate, ma è rimasto il telefono acceso, state operando?
7: Ma scusa, mi scusi un attimo, signora, non puoi interrompere un intervento.
6: Ma voi avete telefonato?
8: Ma stiamo scusi, noi la stiamo ascoltando.
7: Stiamo bucando il cervello al nostro paziente.
6: Sì, ma tra l'altro senza
7: anestesia, signora.
6: Ma perché?
7: Allora, senti, hai preso la Cibalgina? Vedi che sta funzionando.
8: Guardi che lo stiamo perdendo, secondo me.
7: Allora, dagli 3 Cibalgine,
8: sì?
7: E 2 Prostatol.
8: Ok, ma scusi, il Prostatol come glielo metto?
6: Benissimo, in bocca al lupo Michele, allora. La poveretta le prova tutte: corsi di dizione di bon ton, libri di autoaiuto come Smetti di essere toscano in 7 giorni per l'amor di Dio e una lunga e interminabile serie di esorcismi che purtroppo danno solo risultati momentanei. Per qualche ora, o addirittura giorni, Maremma vive il sogno della normalità. Ma come una cenerentola con la gorgia, allo scoccare della mezzanotte l'incantesimo svanisce e lei torna ad essere quello che, come noi tutti, tanto odia. Dopo anni e anni di atroci sofferenze, a venirle in soccorso è la cara vecchia scienza. Il Ministero della Sanità olandese, nazione all'avanguardia nel combattere questo genere di deformità, sta mettendo a punto un programma di detoscanizzazione su scala nazionale. L'operazione è molto invasiva e decisamente pericolosa, ma Maremma è disposta a tutto e si offre spontaneamente come cavia. La storia di Maremma purtroppo si interrompe. Tutto quello che sappiamo è che l'operazione di detoscanizzazione si è svolta normalmente e Maremma è uscita dall'ospedale con le proprie gambe il giorno stesso. Ma insomma, che fine ha fatto la sfortunata protagonista? Che l'operazione non sia riuscita e la poveretta abbia deciso di farla finita? Oppure è riuscita talmente bene che ora nessuno più è in grado di riconoscerla e lei si sta godendo finalmente l'anonimato nella normalità? Per rispondere a queste domande, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento della poveretta è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail vedilivorno@chilasvisto.it.
3: Senta signora.
6: Sì, dica.
3: Volevo chiederle una cosa.
6: Sì.
3: Prima di chiudere la...
6: Sì, la trasmissione che chiuderò io, ma comunque dica.
3: Ma se uno invisibile si perde, come... lo si può trovare?
6: Alla prossima puntata.

0: quanto cazzo di schifo fai.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
3: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.

0: Ehi, Rarry sgranocchia cazzi rotter! Come va? Vieni qui! Fatti dare una bella pack su quelle spalle a forma di palle da figlio di putt... troia zoccola di tua madre, quella troia!
1: E adesso come farò? Senza occhiali non vedo nulla di quello che mi succede attorno. Rano Rio!
0: Ingrato dovresti ringraziarmi. Tanto la tua vita è una merda. Meglio non vederla, no? Sto di merda, figlio di troia. Si sente che ti odio, bastardo cane.
2: Ehi! Ricordati che Lucalba ti ha pisciato in bocca.
0: Sì, ma lui ha sp***o il culo, il fuoco, il drago. E se l'ha notato. C'è tatuaggio anche.
1: Marrano, ma ora ti farò vedere io. Ti lancerò un incantesimo potentissimo. Un incantesimo così potentissimo che quando te lo lancerò...
3: Ehi, coglione spaiato. Guarda che Ron se n'è andato. Stai parlando da solo.
1: Senza i miei occhiali non vedo nemmeno chi mi sta attorno. Come farò? Come farò? Oh, misero me. Oh, misero me.
3: Rarry Rotter, usa il cervello! Non puoi infilarti un libro nel culo e sperare di spruzzare marmellata dai capezzoli!
1: Cioè?
3: Quello che voglio dire è che non puoi versarti il latte sul cazzo e sperare di sborrare mozzarelle!
1: Non capisco, Hermione, non capisco cosa vuoi dire!
3: Quello che voglio dire è che non puoi chiedere a un cavallo di sgrillettarti e poi rimproverarlo perché ha gli zoccoli freddi!
1: Mannaggia la barbagia, Hermione! Parla pulito, Rarrio!
3: Quello che voglio dire è che se vuoi dei ghiaccioli di merda, prima o poi dovrei chiedere al prete di cagarti nel frigorifero.
1: Ah, basta! Voglio degli occhiali nuovi! Portatemi degli occhiali nuovi! Ora io!
4: Silenzio! Rarry Succhiotto sulla diarrea, Rotter! Si può sapere che cazzo hai da urlare?
1: Silente! Ron mi ha rotto gli occhiali! Voglio degli occhiali nuovi!
4: Capisco! Ho un'idea migliore! Così non dovrai portare più gli occhiali!
1: Forza, Anu Silente, insegnami l'incantesimo!
4: È semplice! Devi infilarti un dito in culo e ripetere la formula magica! Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara e la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari Corvina per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio, Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio.
1: Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrera. Ma vaffanculo, Ferrera, porco Diaz, Ferrera Rocher. Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrari. Ferrario. Il ferra. Aia, porco Diaz. Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara. E la furiosa Ferrari. Corvina. Cazzo, Corvina? E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortini. Cortini! Cortini! E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo... E la... Marco Diaz! E la furiosa Ferrari... Marco... Fanculo, sono stanco. E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo... Sputando come un lama... E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal febbraio. Porco Diaz. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal febbraio. Niente, così, oggi è febbraio. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio.
5: 4 ore dopo, il mago con tante anticappazioni nella bocca.
1: Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio! Urrà, urrà! Ho fatto apparire le lenti a cerbiato! Che bello, ci vedo benissimo! Urrà, urrà! Ah, però bruciano! Ah, dolore, dolore! Bruciano! Le lenti accerbiato bruciano! Me le devi togliere! Ma non vengono via! Non vengono via! Come faccio a toglierle?
4: Le magiche lenti acerbiatto si possono togliere in un solo modo, Harry Rotter.
1: E cioè?
4: Facendosi inculare da un cerbiatto. Fate entrare il cerbiatto!
1: No, fermi, no, no, no! Orrore, orrore, che dolore, che dolore!
3: Insomma, Harry Rotter, se proprio vuoi farti fare una sega da un bradipo mancino, almeno prima togli l'orologio. Tagli di Insomma, Harry Rotter, se proprio vuoi farti fare una sega da un bradipo mancino, almeno prima togli l'orologio.
6: Questo è un po' come dove vivevate, eh?
2: Sì. Levagli l'orologio, dai.
3: Almeno prima levagli l'orologio.
1: Ce la fa.
6: Levagli l'orologio non è facile. Levagli. Li vuoi quei kiwi?
3: Almeno prima levagli l'orologio.
1: Rorario! Only for you. This is the zoo. Only for you.

0: avanti, bitch!
1: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non sta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma tu cazzo.
1: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco morto.
6: Me.
5: E stramort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa tu, te guanti scelto la finestra, capi?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi, no?
6: Vieni,
5: non...
6: che preoccupando, vieni.
5: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che entro col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando l'ora, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti dà che
6: la... Ma denuncia io lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un cerroid.
6: Che la carabinieri, tu sono morto anche te.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh!
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io.
7: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
8: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e mi rapondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
8: Guarda,
5: un cacchio.
8: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
8: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
8: Come?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa!
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
9: Sì.
5: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
9: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa c'ha?
9: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
9: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
9: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
9: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
9: Ma dove? Dov'è che... Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
9: quando... ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
9: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Margonato tu.
9: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzarla ricco, ma mi fai ingazzemo. Vengo su.
9: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso vengo su, ti butto, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, ti butto adesso.
9: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono, chi sono, chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un grillino di sotto io.
9: Come ti chiami?
5: Peppinucci.
9: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
5: Pronto.
0: È un cazzo. La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
3: Faccio una musica rapida underground, come mi viene mi viene. Musica di me stesso e me stesso, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Adamo e Zebra.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la storia di Adamo e Zebra. C'era una volta Zio Onnipotente. Zio Onnipotente si annoiava e disse: "Mo do il via a una serie di cose che, fra un sacco di tempo, porteranno alla nascita di Germano Mosconi." E creò tutte cose, compresa la terra con annesso paradiso terrestre da 3 stelle Michelin. E vide che era cosa buona e giusta. Poi creò l'antenato di Germano Mosconi, e lo chiamò Adamo, perché c'aveva il pomo d'Adamo da tacchino tabagista. Adamo però si annoiava, e disse a zio: "Zio Onnipotente, mi piacerebbe avere un flipper, oppure una compagna da scopicchiare." "Ok," disse zio, "ti creerò una compagna da scopicchiare con i miei poteri magici. Abracazebra." E zio fece apparire una zebra. "Ecco, puoi scoparti questa," disse zio ad Adamo indicandogli la zebra. Mitrì la zebra mentre Adamo se la scopicchiava come fosse una vacca. E zio vide che non era cosa buona e giusta. Adamo e zebra vivevano felici e contenti nel paradiso terrestre. Ma zio si annoiava e quindi andò da loro e disse: "Adamo, zebra, mi sono dimenticato di leggervi le regole del paradiso terrestre. Potete fare tutto, ma tutto, tranne mangiare i frutti dell'albero della conoscenza fra ciò che è buono e ciò che non è buono." Ma, un giorno che zebra c'aveva le mestruazioni, andò da Adamo e disse: "Guarda, c'ho il culo milanista per colpa delle mestruazioni. Facciamo quella cosa che zio ci ha detto che non si può fare." "Ok, ci sto," rispose Adamo, che non contraddiceva mai zebra quando aveva le mestruazioni. E così, insieme mangiarono i frutti dell'albero della conoscenza fra ciò che è buono e ciò che non è buono. Appena mangiati i frutti, entrambi si resero conto di ciò che è buono e ciò che non è buono. Adamo urlò: "Porco zio, mi sto scopando una cavalla a strisce." Zebra urlò: "Porco zio, sono una cavalla a strisce." Zio, che era nascosto dietro un cespuglio con l'impermeabile e gli occhiali da sole, saltò fuori all'improvviso ridendo come un coglione: Ah, vi ho fatto uno scherzone. Che bello scherzone che vi ho fatto." Adamo e Zebra, incazzati neri, se ne andarono dal paradiso terrestre, ognuno per la propria strada. Ed è per questo che, da allora, i discendenti di Adamo, tra cui Germano Mosconi, non hanno perso occasione per maledire il nome di zio. Porco zio. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini!

0: Lo Zoo di 105.
1: Complotti complottosi.
2: Era il 1978. L'umanità aveva conquistato la Luna, inventato il microonde e scoperto un nuovo tipo di terrore. Quello che ti fa girare nel letto come un pollo allo spiedo, in mutande, alle 3:17 di notte.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una 60ina d'anni. Ogni notte, tac, tac, tac, mia moglie diceva: è il legno che lavora! Ma io, che ne so molto di più, mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando di quel fenomeno universale e maledetto per cui di giorno la casa è un monastero zen di silenzio, ma di notte diventa una fabbrica di rumori senza senso. Il frigo fa pop, il tubo fa glu glu glu, il mobile fa eek, le mucche fanno mu, ma una fa mumu. E tu, nel buio, ti rannicchi sotto le coperte convinto di avere la casa infestata.
4: Il rumore inutile è una forma di tortura psicologica a bassa intensità. È troppo debole per chiamare la polizia, ma troppo forte per farti dormire. È il punto perfetto in cui impazzisci. E poi compri cose.
2: Esatto. Ma perché succede sempre quando tutto è silenzioso?
5: Io ho una casa che di giorno è una tomba e di notte è un jazz club. Mi sveglio, sento tic, mi giro, sento toc, respiro. Alla terza notte ho urlato: basta! E il vicino mi ha urlato: che cazzo urli che sto cercando di sentire rumori di casa mia?
2: Secondo la versione ufficiale, sono assestamenti, dilatazioni termiche, pressione dell'acqua. Ma noi abbiamo scoperto la verità. E la verità è molto peggiore. Cazzo se è peggiore.
6: Se guardiamo questo grafico, ogni volta che un frigo fa crack, aumenta del 12% la vendita di tappi per orecchie, diffusori di rumore bianco, camomille, melatonina e abbonamenti a meditazione guidata con uno che ti dice inspira ed espira mentre tu stai bestemmiando. E poi? E poi non parliamo delle paranoie che ti vengono di notte, mentre sei tutto fatto e la casa fa i suoi rumori. Tutto vai al manicomio. Ma la verità è una sola. È colpa del rumore. Sì, l'ho già detto, ma intendo l'acronimo rumore.
2: Esatto, rumore. Acronimo di Rete Unificata Manifestazioni Oscure Rumoristiche Eccessive. Un'organizzazione segreta atta a terrorizzarti e spaventarti durante tutta la notte, soprattutto se sei fatto.
7: Scravis Fragend, loro non vogliono spaventarti tanto, vogliono tenerti in uno stato di allerta. Quella toffa sei teso, ma non puoi giustificarlo. Così la mattina sei stanco, nervoso, vulnerabile, proprio come mi raccontava mio grande nonno comandante della gloriosa, invincibile, indistruttibile Luftwaffe.
8: Hai! No!
7: Troppo?
8: Sì.
7: Arretrato.
2: Esatto. Vogliono tenerci sempre in allerta, sempre sulle spine. Così, durante il giorno, siamo stanchi, vulnerabili e soprattutto più controllabili dalle grandi potenze politiche. Ma abbiamo ancora una testimonianza chiave che ci leverà ogni dubbio.
9: Io capii che era un complotto la notte che incontrai un ragazzo sulla metro e lo invitai a bere una cosa a casa mia. Era tutto perfetto, atmosfera, silenzio, lui un figo pazzesco. E proprio mentre mi prendeva da dietro come un toro scatenato, il letto iniziò a fare gni. Non lo aveva mai fatto prima, ma gni, gni, gni, gni. Rimanemmo svegli per tutta la notte.
2: Esatto, gni gni. Il rumore non è solo fastidio, è una spinta al consumismo. Ma se ancora non foste convinti, una ciliegina sulla torta. Sapete cosa succede se pronunciate rumore al contrario di notte davanti allo specchio? Esatto, nulla. Ma cazzo che paura. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se noi la verità non la sapremo mai.
10: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105.
12: Perché ogni tanto facciamo la pipì biforcuta?
3: come tossiscono i ricchioni? Si può pagare una zoccola coi ticket restaurant? Se vuoi dare una risposta a tutte queste domande, preparati a seguire la serie evento che cambierà la storia della divulgazione scientifica. Con la partecipazione straordinaria di uno che la gente continua a scambiare per Mandela, arriva sul digitale terrestre Morgan Freeman senza show.
8: Venite con me in questo viaggio intorno al mondo.
3: Ambiente. Insegniamo ai bambini le fonti rinnovabili. La nostra troupe visita una città della Norvegia dove la befana, invece del carbone, mette nella calza dell'energia eolica. Evoluzione. Una recente ricerca dimostra che il 90% delle specie estinte nella storia del nostro pianeta sono uccelli. I coglioni, invece, sono sopravvissuti. Tutti. Secrezioni umane. È possibile riutilizzarle? Incontriamo un contadino del Kentucky che ha riscritto la Divina Commedia utilizzando come inchiostro il proprio sperma. X-Files. Lo strano caso di una pornostar di Dublino che, oltre alla pioggia dorata, sa fare anche la grandine e la neve. Tecnologia. Presentato a Los Angeles, il nuovo veicolo volante che non fa assolutamente un cazzo. Il pelandrone. Tempo libero. Tornano i nostri quiz fotografici. Indovina quale di questi due gemelli omozigoti, perfettamente identici, è bruciato vivo in un incendio doloso. Difficoltà media. Salute. Grazie. Sperimentato un nuovo gel contraccettivo per l'uomo. Per il momento i risultati sono confortanti. Nessuna donna è rimasta incinta dopo essere stata presa a testate nella fine. Tutto questo e molto altro ancora in Morgan Freeman senza show. Le peggiori merdate antiscientifiche, ma raccontate con un vocione della Madonna. Morgan Freeman senza show.
8: Sarà una bella avventura.
3: Prossimamente su National Prostatic Channel.

0: Complotti complottosi!
1: Era la fine del XIX secolo, quando nel mondo fece la sua comparsa una tecnica rivoluzionaria di scienza di cura.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse qualcosa di mentale, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando della psicoanalisi. La psicoanalisi è una teoria del funzionamento della mente, un metodo di terapia fondata che esplora l'inconscio per comprendere e risolvere conflitti e traumi.
3: La psicoanalisi ti spinge a parlare tirando fuori tutto ciò che hai dentro, tipo in confessione. Però è meglio dallo psicologo che dal prete. Il merda in colpa sempre te. Quell'altro invece dà la colpa agli altri. I tuoi genitori. I tuoi figli. Chi ti sta intorno. Lo pago, ma almeno mi dice ciò che voglio sentirmi dire. E allora sì che mi sento meglio.
1: Esatto. La psicoanalisi punta allo stare meglio, allo star bene delle persone. Ma in che modo?
4: Sono stato 10 anni in terapia, fino a che non ho capito che il problema era quella stronza di mia moglie. E allora sono tornato a casa, l'ho mandata via e ho distrutto tutto. Tutto l'arredamento che aveva scelto quella rompicoglioni. Quella cucina di merda, quei mobili del cazzo, eppure quelle fottute tende di sua madre, un'altra stronza. E ho bruciato anche il divano. E stai zitto tu, non mi parlare in testa.
1: Un simile comportamento è un classico esempio dell'emblema della guarigione e dello stare bene. Molti divani sono andati distrutti, ma altrettanti sono stati ricomprati.
5: Guardiamo questo grafico da quando Freud è entrato nella storia. Abbiamo un calo drastico delle nefrosi ed una crescita direttamente proporzionale della fendita di divani ed arredamenti. Vi sembra un caso?
1: Ovviamente no, non è un caso. Nel momento in cui decidi di dare una svolta alla tua vita dopo una seduta psicologica, cosa fai? Esatto, compri un divano. Ma perché questo? Stiamo per rivelarvi la sconvolgente verità. La psicoanalisi, psicoterapia o psicologia generica non esiste.
6: Sigmund Freud non è mai stato un uomo di scienza. Lui era un mobiliere. Ma per quanto i suoi mobili artigianali fossero bellissimi e i divani super comodi, le sue finanze non andavano bene. Ed ecco che ebbe il colpo di genio: invitare delle persone a provarli.
1: Proprio così. Freud vendeva mobili.
6: Alle stiglie, e alla fine il tipo se ne andava felice, comprando anche un divano.
1: Ecco che cos'è realmente la psicoanalisi.

0: via che... Siamo aperti dal lunedì al venerdì, molta Sonntag. E i primi 10 a telegrafare un panettone in regalo. Perché ti ricorda, Freud fa rima con...
1: Farina!
0: Esatto, Freud.
2: Siamo sconvolti quanto voi, ma abbiamo ancora un'importantissima testimone chiave che ci darà un'ulteriore conferma alla nostra tesi.
3: La prima volta che sono entrata nello studio di uno psicologo, lui si presenta con una salopette sporca di vernice, un cappellino di carta ed un rullo in mano. Era proprio così che mi sono sempre immaginata uno psicologo. Gli ho raccontato della mia continua voglia di essere sbombata e lui mi ha risposto che l'unica cura era proprio sbombarmi. E allora mi ha sbombato su quel bellissimo divano finché non entra un tipo urlando e mandandoci via dicendo che quello era il suo studio. Alla fine, ad avermi sbombata è stato l'imbianchino. E comunque sono guarita. Sbomb,
2: capito? Non so se vi siano chiari i sofisticati messaggi subliminali contenuti in quest'ultima testimonianza. Dicono che due prove fanno un indizio. Noi siamo attualmente ad un divano Chesterfield e due chaise longue. Ma se ancora non foste convinti, vi lasciamo con una ciliegina sulla torta. Cosa succede se anagrammiamo la parola Sigmund Freud? Esatto, proprio...
4: Al mercatone dell'arredamento di Pettonasco.
2: Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se noi la verità non la sapremo mai.

0: Ciao bastardoni, ho bisogno del vostro aiuto per vendicarmi di questo tizio. Praticamente mi ha venduto una moto Honda su subito.it, dicendomi che era in perfette condizioni. Invece era un catorcio e solo per metterla in moto ho dovuto spendere 1000 euro di meccanico. In più non risponde ai messaggi. Aiutatemi! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, mi scusi.
1: Mi dica, chi parla?
2: Salve, sono dell'amministrazione di subito.it. Conosci?
1: Mi dica.
2: So che lei ha utilizzato i nostri servizi di recente per vendere vari oggetti, tra cui un motociclo.
1: Sì, perfetto.
2: Allora, salve, senta, io la chiamo per un contenzioso, perché le devo passare il nostro ufficio legale. Ha un secondo di tempo per
1: Ma per quale motivo, scusi?
2: Guardi, io sono soltanto dell'amministrazione, le devo passare il legale, che credo che le fornirà tutti i dettagli. Un attimo, okay. Solo, mi attende in linea,
1: sì.
2: Un attimo.
1: Sì.
3: Round 2. Sì, pronto, buongiorno, sono l'avvocato Paganetto, buongiorno signor F***i.
1: Mi dica.
3: Buongiorno, senta, la disturbo perché subito.it è stato, diciamo, coinvolto in una procedura legale per la compravendita di una moto Honda CB Café Racer.
1: Sì.
3: Esatto, allora, sì, il sì. Signor da che è l'acquirente, leggo?
1: Sì,
3: ha denunciato, mi ha assistito, che è il portale subito.it, per un valore di 29.000 euro per un danno subito, in quanto il veicolo non era nell'ottimo stato.
1: E no, 2.900 euro.
3: 2.900 euro è il prezzo in cui l'ha venduto.
1: Sì.
3: Esattamente, però la causa che è stata intentata a subito.it è per un valore di rimborso di 29.000 euro,
1: sì.
3: In quanto il signor ha dovuto sostenere circa 1000 euro di riparazioni più tutte le spese legali eccetera
1: e... vabbè, ok, scusi,
3: no, semplicemente io la volevo contattare, poi le arriverà ovviamente la,

0: la lettera, sì, insomma, la raccomandata dallo studio legale, sì, la volevo avvisare che, come avrà letto nel disclaimer, allora, quando si è avrà letto nel disclaimer di subito.it, quando si è iscritto come venditore e come acquirente, noi in quanto subito.it ci costituiremo parte civile nel processo di rimborso e chiederemo a lei altri 10.000 euro come danno d'immagine, quindi la causa a suo carico attualmente è di 39.000 euro. Prego, mi dica.
1: Allora, la moto è stata consegnata funzionante, anche perché la moto è stata fatta la revisione 3 giorni prima della vendita. È per quello che mi sono messo a ridere, perché il signor il giorno dopo mi chiama, che ha preso la sua moto, la mia moto, è andato a casa, mi chiama e mi dice: guarda che qua non funzionano le frecce, neanche la sera, il giorno dopo.
0: Abbia pazienza, allora io non sono il giudice, capisce, io sono l'avvocato, sì, sì. Ecco, allora, di solito queste cause qua non si vincono mai, lei in quanto parte venditrice, te lo dico così, un pochino fuori dai denti e un po' nei guai, ecco.
1: Scusi, ma se io ho dato un prodotto perfetto, lei sta parlando, ma devo parlare anch'io. Se lei mi ha dato un prodotto, io le ho dato un prodotto a posto, perché questa persona lì qui si gira il mattino, si sveglia e dice: no, lui non me l'ha dato, lei mi deve chiedere subito i soldi di mancato immagine. Scusi,
0: pazienza, io faccio gli interessi del portale, sto parlando.
1: Lei fa gli interessi del portale, lei sta parlando, ma io sto parlando.
0: Guardi, signor. Signor, abbia pazienza, io non sono certo qui a perdere tempo, insomma.
1: Ma neanch'io.
0: Ecco, allora se lei non è sicuramente il primo che ha venduto una sola, ce n'è per così, ne vediamo centinaia tutti i giorni.
1: Vabbè, ma lei è andato a casa con la sua moto, io l'ho sempre utilizzato.
0: È un venditore truffaldino, ce ne sono tanti su subito.it. Ci sarà una perizia
1: per questa cosa qua. Guarda che io la denuncio, per questa cosa qua. Perché lei mi sa del venditore truffaldino. Io la denuncio.
0: Senta, guarda, lei può fare quello che vuole, io sono un avvocato, quindi ci vedremo comunque in tribunale.
1: Perché lei può cogliere cosa fa?
0: L'occasione. Comunque, diciamo, la notifica io gliel'ho fatta, si mette da parte 2 soldini che.
1: Perfetto.
0: Va bene?
1: Va bene, ma sì, ok, va bene, perfetto.
0: La ringrazio, salve. Sto parlando, io.
1: Sto parlando, il giorno della perizia, però la moto ce l'ha lui, mica ce l'ho io.
0: Sì, ma deve essere presente anche lei, vi dovete incontrare, lei, signor o il perito, per verificare le condizioni di questo veicolo, capisce? Della sola che lei ha tirato al signor
1: Signor, ma nel frattempo ha tirato 2 calci alla moto e l'ha spaccata.
0: Questo lo vedrà il perito. Se c'è segno di calci, il perito vedrà segno di calci. Se schiaccia il pulsante, le frecce non vanno, come sospettiamo tutti quanti, perché è chiaro che lei è il solito truffatore che si arrampica sui vetri. Poi vediamo. In ogni caso, subito.it i soldi li vuole. O da lei o dal signor per tutto questo enorme.
1: Ecco, appunto,
0: lo dico fuori dai denti. Per tutto questo enorme.
1: Non è detto che li deve prendere da me i soldi.
0: Ma abbia pazienza, signor. Io ho già ribadito che io non sono il giudice. Alla luce di questo, lei da me che cosa cazzo vuole?
1: Ma lei parli bene, io non l'ho insultata.
0: Ma io non
1: lei
0: sto insultando,
1: bene,
0: ma lei da me che cosa cazzo vuole? Ma
1: che sa parlare di vita,
0: io sono un avvocato,
1: vuole.
0: Però lì mi fa girare i coglioni. Lei da me che cosa cazzo.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: retro.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the zoo. Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
3: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
2: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
0: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no, invece.
0: Io no, io no, io no.
2: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
3: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì. Sì.
3: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
3: Va in cielo.
4: Dove?
3: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
3: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
3: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
3: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
3: La vedono bene. Dice,
4: analizzano,
3: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
3: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
3: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
3: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo dove andiamo in culo.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
3: è
4: che lo sai?
3: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose
4: ci sono
3: belle.
4: Le macchine?
3: No.
4: No?
3: Ci sono le biciclette.
4: Ah,
3: invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
3: Che bianche.
4: Ci sono le strade anche?
3: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
3: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
3: Sono fatte di cazzi.
4: No,
3: sono
4: no.
3: fatte di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori
3: ancora,
4: no.
3: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
4: Quindi,
3: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
3: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sponda,
3: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
3: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
3: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
6: è una libellula.
4: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
3: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano, maestro.
3: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
3: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
4: Ah.
3: E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
3: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
3: L'inferno è un casino, Elio.
4: Ah.
3: È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
5: Addirittura.
3: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
3: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
3: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
3: Contemporaneamente.
4: Ma se non ti scappi.
3: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
3: Te la fanno leccare.
4: No.
3: Sì, Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
3: Ci sono due donne.
4: Che
3: vedono bene da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
3: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
3: Niente.
4: Niente.
3: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
3: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
3: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Tra... Nell'aria, sì.
3: Capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
3: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
3: Sì, dice, addition, swat, tomorrow, you want less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
3: Nessuno, no, tu sai quanti capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
3: Cazzo.
4: tutto
3: sei, sei una soava donna.
4: Una soava donna.
3: Non so, una donna, donna bella, soava. Come si dice? Una donna, donna soava.
5: È una visione
3: celtica. Una suora soava.
5: No, no, no, capito, è un'etimologia celtica, giù.
3: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, etimologia.
3: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo, secondo te?
3: A fare in culo, super super adesso.
4: Grazie.
2: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
7: Lo Zodi 105.
8: Ludo, non devi fare pubblicità alle tue cose in radio!
9: Mo adesso chi sei tu per sapere queste robe?
7: Radio 105 presenta Casa Ludofica Pagani.
10: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105. Resta qui con noi, e Gigi fa il buco, su 105 FM.
8: Ludo!
9: Come va?
8: Ludo, questo l'hai già detto!
9: Comprate la mia nuova linea di trucchi!
8: Anche questo l'hai già detto, non si può dire!
9: Vai col disco, Gigi Bottoniere, signor Bottoniere, Gigi!
8: Dov'è la playlist? Guarda la playlist, leggi bene il titolo e andiamo!
9: Aspetta, che devo girare... da questa parte...
8: No, dall'altra!
9: Ah, questa parte di qua? Ah, dove ci sono scritte le parole!
8: Vai, Ludofica, prendi l'intro di questo disco!

0: i vostri problemi di cuore, così io vi posso aiutare a sistemarli, che sono molto brava.
1: Wow, bella idea, Ludo.
0: Grazie. Allora, mi ascolti.
1: Ludo, attento al microfono, non schiacciare il tasto.
0: Ok, allora, dicevo, mi ha scritto Samuele, che dice... Ciao,
1: Ludo!
0: Gigi, perché ti arrabbi? Che succede?
1: Come che succede? Non te ne accorgi? Schiacci il tasto on off e spegni il microfono, come se fosse così, hai capito? Devi stare attento!
0: Gigi, ti sentivo a intervalli, un po' sì, un po' no.
1: Quello che ascolta sulla radio quando sei in onda te.
0: Mi ha scritto Samuele, dicevo, se smetti di interrompere, che dice: ciao Ludofica, sono stato un cretino e ho tradito la mia fidanzata Martina, ma non glielo voglio dire perché è stata una svista. Io l'amo tantissimo, puoi chiamarla e dirle che l'amo più della mia vita? Sarebbe una sorpresa bellissima, grazie. Ti aiuto io, Samuele. Ok, Gigi, chiama Martina.
1: Mi serve il numero
0: 338 40.
1: No, non puoi dare, nonna, non puoi.
2: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105 FM.
3: Pronto?
0: Ciao Martina, sono Ludofica Pagani, come va?
3: Bene, grazie Ludofica, ma che sorpresa.
0: Allora, ti chiamo per conto del tuo fidanzato Samuele. Praticamente vuole che ti dica che ti ama più della sua vita.
3: Oh, ma è dolcissimo.
0: Sì, perché praticamente, cara Martina, lui ti ha tradita, ma non voleva dirtelo. E allora mi ha chiesto di far sta roba qua.
1: Ludo, non dovevi dirlo.
3: Ma come?
0: Sì, però ti ama molto, che carino, adoro.
3: Ah, in che senso mi ha tradita?
0: Boh, non so, Martina, sarà andata con un'altra, due, tre, boh.
3: Quel bastardo maledetto traditore.
0: Dai, Martina, saluta Samuele che sicuramente ci sta ascoltando.

0: Ecco, lo sapevo. E anche oggi gente buca.
1: Lo Zoo di 105.
2: Complotti complottosi.
1: Era precisamente circa il 2000 quando comparve il peggior trucco economico mai partorito dalla razza umana.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano che era un'innovazione del futuro, ma io, che la so molto lunga, non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando del sushi all you can eat, quel posto dove ti riempi come un'anaconda stanca che suda. Credi di aver fregato il sistema, ma è il contrario. Ma ce lo spiega il nostro all you canologo.
4: Come vedete dal grafico, questo è il modo in cui funziona un ristorante normale. Entri, ti siedi, mangi, bevi, ti rilassi. Ah, che bella serata! Mentre questo alla mia sinistra è il modo in cui funziona un sushi all you can eat. Tavoli vicini come in terza classe sul treno, sedie scomode che sembrano punizioni medievali, il tutto dentro un menù infinito. Niente è casuale. Anche i camerieri, che non parlano la tua lingua, ma parlano benissimo il cingalese.
1: Esatto. È tutto progettato con la precisione con cui si progetta una trappola per topi. Ma il topo sei tu. Però il tuo cervello fa wow davanti alla parola illimitato. Ma perché? Perché sostanzialmente diventi un bambino con la carta di credito di sua madre.
5: Io ogni volta mi sento un genio. Dico, stasera gli faccio un buco nel bilancio. Ma poi esco che ho mangiato 14 California Roll e un raviolino. E sono soddisfatto. Ma vedo che loro fanno finta di non capire la mia lingua. Ridono alle mie spalle. Ma illimitato, capite? Illimitato!
1: Illimitato. Ma illimitato è solo un'illusione. E chi è il genio che ha pensato a tutto questo? Cosa c'è dietro veramente? Ce lo spiega il nostro super scienziato degli scienziati.
6: Scravis Drabisgurg, tu pensa, ho pagato 25 euro e ho mangiato per 100 euro. Nein! Loro ci ha calcolato che tu costato 6,50 euro di cibi. È una semplice funzione matematica. Tu credi di essere un essere umano, ma tu invece essere solo una equazione matematica che porta il nome del suo inventore. Esatto, proprio lui, Albert Einstein. Chi altri se no?
1: Siamo sconvolti quanto voi da questa rivelazione. In effetti ci si poteva arrivare ragionando sul fatto che l'anagramma di All You Can Eat sia proprio Albert Einstein. Ma abbiamo il nostro premio Oscar per il sushi che ce lo spiega nel dettaglio.
7: Salve, sono il premio Oscar per il sushi. Sapete come fanno a fregarvi? Semplice, ti danno 300 opzioni sul menù. Il tuo cervello va in paralisi decisionale e ordina le cose cosiddette sicure. Sashimi, nigiri al salmone e il California. E indovina cosa non ordini mai? Esatto, il tonno, il tataki, il tori no karage, il dragon fury wasabi butterfly summer edition roll. E che cazzo c'ha dentro? Boh. E in più hai paura di avanzarli e pagare quella cazzo di multa se avanzi un piatto. È disumano.
1: Quindi noi non siamo altro che un calcolo matematico basato su scelte sicure, sedie scomode, tempo limitato e multe fantasma. Ma com'è possibile che sapendo tutto questo ancora ci caschiamo? Abbiamo una testimonianza chiave di un ex cameriere che vi farà raddrizzare i capelli.
6: No, è elaborato, all you can eat!
8: Potrebbe aggiungere qualche altro dettaglio.
6: No, è elaborato, all you can eat!
8: Ok, ma potrebbe essere molto più specifica.
1: Sconvolgente. Ma c'è ancora un'ultima incredibile testimonianza.
9: Ti ricordi quando una volta ci hanno invitate ad un evento sushi super stellato?
10: Sì, amo, dove ci hanno messe nude sul tavolo con solo due fettine di sashimi sui capezzoli.
9: Avevamo anche un nigiri sulle farfalline. Intorno a noi c'erano seduti 30 ragazzi affamati.
10: Oddio, amo, li abbiamo sfamati tutti.
9: Abbiamo ansimato così tanto che hanno addirittura chiamato la polizia.
11: Arigato! Arigato!
1: Esatto, arigato, arigato. Siamo esterrefatti quanto voi. Quindi l'All You Can Eat è una catena di montaggio umana. Entri, il cervello ti si paralizza per le troppe scelte. Ordini, scomodo e impaurito per la multa, e dopo mezz'ora te ne vai. Ma di fatto ti sei riempito solo di riso. Puro terrorismo psicologico. Questa regola riduce del 54,6% quanto ordini, perché tu non stai più mangiando, stai facendo gestione del rischio. Proprio come la teoria della relatività di Einstein. Quel merda. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, anche se noi la verità non la sapremo mai.
12: Radio 105.
13: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Amore, io esco!
14: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
14: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
14: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
14: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
14: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
15: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
16: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
14: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
16: Burro e acciughe.
14: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
16: Ostriche e champagne.
14: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
17: Pornhub. The spiration is in the thick.
16: Ostriche e champagne.
14: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
16: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
14: Sì.
16: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
14: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
16: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
14: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
17: Ostriche e champagne.
14: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
17: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
14: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
16: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
14: Puttana.
16: E intendo proprio qualunque cosa.
14: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
17: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
14: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
16: Molto volentieri.
14: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
16: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
14: Oh, dai, ambrogio foga.
16: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
14: Venga a me.
17: Anche tu mi fai impazzire.
14: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
17: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
14: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
16: Andrea, prendimi, prendimi ora.
14: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
17: Sì.
14: Sì.
17: Sì.
14: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
17: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
14: Che cazzo?
17: Devo andare in bagno.
14: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
16: D'accordo, ma sbrigati.
14: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
17: Puttana. Oh, cazzo.
14: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
17: No, no, no, porca troia, porca puttana.
14: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
17: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
14: Ma che schifo.
17: Aria.
14: Ma che schifo, ma che cazzo.
17: Eccomi. Scusa.
16: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
14: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
16: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
14: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì.
14: Aspetta.
6: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
14: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
17: Tutto a posto?
14: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
14: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
17: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
14: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
14: Minchia.
17: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
14: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
17: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
17: Oh, porca merda, mi viene da...
14: No, dai, anche la bomba.
17: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me!
18: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
17: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
17: Vaffanculo, puttana!
14: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
14: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
14: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
14: L'ho presa su Amazon.
18: Valuta il film.
14: Una merda!
19: Porn Bob. The spiration is in the fic.
20: Lo Zoo di 105 presenta...
21: Hi.

0: Rosso, ambrato, con sentore di vagine.
1: Bau, bau, vecchio orso, ti è andato di volta il cervello? Bau, cane, devo fare bau.
0: Cervello va di la tua madre, quella che riusciva a fare le seghe con l'ippotalamo. Mi sto preparando perché fra poco vado a una degustazione di vini. Sacco di polci. Che profumo.
1: Scorreggiato, bau bau, sono crocchette. Mi stupisci, vecchio orso, ti facevo più un tipo da grappa. Bau bau, perché sei in montagna, un luogo comune.
0: Uè, che sei in montagna, un luogo comune, lo vuoi dire a tuo padre, Quello che cagava stronzi coi baffi. Dai, vai a leccarti il cazzo dall'altra parte, che c'hai minuti contati qua. Buono.
1: E non è colpa mia, hai chiuso la porta di casa, da qualche parte devo pisciare, no? Bau, che schifo.
2: Ciao, nonnino mio vecchissimo.
1: È arrivata la buttana.
0: Nonnino mio vecchissimo, vuoi dire a tua nonna, Quello che si faceva scoppare l'ostoporosi. Dai, levati le palle, trovi delle nevi. Devo andare a degustare i vini qua io.
2: Oh, che bello! Posso venire anch'io?
0: Guarda, ma nemmeno se riesci a infilarti tutta la Puglia nel buco del c***o mentre risolvi un cubo di Rubik con le palpebre. Tu resti qui e metti l'allarme al figone, chiaro?
1: Scattata l'allarme alla fica. Bau bau bau. Minchia, sento un odore come di uno zombie che sta cagando sopra un ventilatore dentro i miei polmoni. E questa volta nel vero senso, realmente proprio, non nella scenetta, proprio nella realtà.
3: Ciao Heidi.
1: Senti anche tu questo profumo.
2: Ciao Peter.
1: Minchia
3: Heidi, come mai hai la stessa faccia di mia nonna quando ingoia la dentiera e la deve cercare nella cacca?
2: Uffa Peter, vecchio orso è andato a una degustazione di vini e mi ha lasciato qui tutta sola. Io volevo andarci tanto alla degustazione di vini.
3: Ma guarda che fortuna sfigata che hai, Heidi. Il caso vuole che ho un'enoteca proprio qui nelle mutande.
2: Davvero?
3: Certo, forza, fai la tua degustazione.
1: Non lo fare, bambina, non lo fare.
3: Ah! Brava, così, dai, dai, dai! Così, dai!
1: Io sto per vomitare, te lo dico!
2: Ma non avevo mai assaggiato un vino che sa di formaggio!
1: E adesso spocco! Te l'avevo detto, lascia perdere, bau!
0: Giù le zampe da quel cazzo, nipotana!
1: Lo senti anche tu, vecchio orso!
0: Madonna mia! Ma cos'è, Merda?
2: Ma non dovevi andare alla degustazione di vini?
1: E tu non devi farti operare la faccia, farti mettere un altro naso, perché...
0: Ma certo, ma sto aspettando la nonna di Peter qua.
3: Impossibile, mia nonna non beve.
0: Lo so che non beve, però ingoia. La puttana.
3: Ma vecchio orso!
1: La zoccola.
0: Zitto, vai carrozzella, infame.
1: Bravo, porco del cazzo.

0: Lo Zodi 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cos'è lo stufamento?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, è un po' difficile.

0: 105, la radio che va a gasolio, è sempre all'avanguardia per offrire al suo pubblico motivi sempre nuovi per cambiare stazione. Diamo un'occhiata al nuovo palinsesto della radio ammiraglia del gruppo Mediaset. Ogni giovedì, dalle 19 alle 21, arriva 105, quasi assassini. Ogni settimana, un ospite d'eccezione si aprirà con noi, raccontandoci la storia del suo fallito tentativo di omicidio.
1: Allora, Ilenia, non stiamo più nella pelle. Raccontaci la tua esperienza di assassina mancata.
2: Ciao, guarda, zio, c'è sta tizia a scuola mia, si chiama Nadia, ma tutti la chiamano colluttaria perché fa i bocchini coi gargarismi. Insomma, c'è tutto bene finché un giorno Deborah della quarta C non mi viene a dire che ha beccato con Lirio e Totonio, il mio ragazzo, che si baciavano sul tram.
1: Che troia!
2: Infatti, è quello che ho detto io. Che troia! Allora ho architettato un piano diabolico per fargliela pagare. Sono andata a dormire dal mio ragazzo, gli ho messo il sonnifero di mia madre nella birra e quando si è addormentato gli ho fatto un'iniezione di cianuro nei coglioni. Così quando quella troia di colluttore glielo prendeva in bocca, ci restava secca. Figo, vero?
1: Complimenti davvero. Un piano veramente ingegnoso. Ed è andato in porto?
2: No, che non è andato in porto, perché quella troia di colluttorio non ingoia, sputa, capito? Manco la troia come si deve sa fare.
1: Ah, che delusione. Grazie Ilenia per la tua testimonianza. Ne sentiremo un'altra tra poco in 105 quasi assassini.

0: ogni venerdì sera, da mezzanotte a l'una, per tutti gli amici alla guida, arriva 105 a me gli occhi, il primo programma che ti ipnotizzerà, ma per davvero.
1: Cari amici l'ascolto, visto che siete lì nella notte, vi sentite stanchi, molto stanchi, adesso appoggiate le vostre mani sul volante, le sentite pesanti, molto pesanti, tanto da non saper più nessuna. Un attimo,
2: vai, fortissimo.
1: No, esagerato, aspetta un attimo. Allora, dicevo, le vostre mani sembra di non averle neanche più. Gli occhi cominciano a farsi più piccoli, sempre più piccoli. Sentite una forza misteriosa tirare i vostri organi genitali verso il centro della terra. Abbandonate questa forza invisibile e sapiente, rilassate pure l'ano, lasciando uscire tutto il gas che finora avete trattenuto in pancia per pudore. Adesso dirigete il vostro autotreno verso quella scolaresca. Perfetto. Accelerate. Avete sonno, molto sonno. Lasciatevi cullare dalla mia voce. Lasciatevi cullare dalla mia voce verso un eterno riposo.
3: E adesso ascoltiamo il disco dei Queen.
4: Ma sei stronzo!
1: Cosa?
4: Dove dico?
3: C'è il clock, la musica la devo mettere.
0: Radio 105. Ogni domenica alle 18 arriva Gangster Chef, giudicati dal famoso Pablo Esco Gracco, 12 chimici provenienti da tutta Italia. Si sfidano a colpi di droghe per aggiudicarsi un posto come cuoco di un prestigioso cartello della droga messicano e diventare il nuovo Walter White.
5: Allora, vediamo il prossimo. Sandro, vieni Sandro, dai con quella cloche, dai.
6: Sì, Pablo, eccomi.
5: Ah, allora, cosa hai preparato sta settimana? Dai!
6: Sì, ti ho fatto un piatto di cocaina, Pablo.
5: Cocaina? Ho fatto la cocaina per fare l'originale. Dai, sbrigati, mettila lì, fammi assaggiare un po', dai. Aspetta, guarda come l'hai impiattata. Metti il naso qua sopra. Com'è il piatto?
6: Non è impiattato bene, scusami.
5: Com'è il piatto? Dimmi la temperatura del piatto.
6: È un po' tiepido.
5: È tiepido, come deve essere il piatto?
6: Caldo deve essere.
5: Boia.
6: Caldo.
5: Dai, falla scaldare.
6: Microonde?
5: No, microonde. Metti la testa qua sul piatto.
6: Aia.
5: Come si scalda? Aia. Come si scalda il piatto?
6: Sul fornello,
5: vai a scaldare il piatto. La scheda, fammi vedere la scheda, dai, fammi vedere almeno l'impiattamento della scheda.
6: Allora,
5: che scheda hai preso?
6: Purtroppo quelle, le cabine non le fanno più, ho usato il bancomat.
5: Il bancomat! Ma no, si usa il codice fiscale! Perché si usa il codice fiscale?
6: Perché non hai numeri a sbalzo.
5: Perché non hai numeri a sbalzo, cazzo! Metti la testa qua sopra,
6: aia.
5: Cosa devi fare adesso?
6: La riga più grande.
5: No, un attack!
6: Cosa?
5: Colorito di merda, cazzo, fatti vedere. Allora, adesso siamo pronti a assaggiare. Ma cosa ci hai messo dentro?
6: Ho seguito la ricetta tradizionale, fogli di coca tritate, acqua, carbonato di sodio, cherosene e ho lasciato tutto a macerare.
5: Figa, dammi le orecchie! L'ammoniaco! L'ammoniaco! Ti sei dimenticato l'ammoniaco, coglione!
6: Scusa Pablo, non capisco come sia potuto succedere.
5: Ah, questa non è cocaina! Questa è merda! Dai, facciamola sparire, dai! Dai, butta via, dai! Aspetta, la faccio sparire io, vai!
7: Minchia, quanto fa schifo! Ma veramente cagare! Scusa, mi presti un dito per la scarpetta?
0: 105, da oltre 40 anni, la radio più ascoltata da quelli che la ascoltano.

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta E.T. Telefono a caso.
2: Pronto?
3: Tana?
2: Chi è?
3: Tana. Tana?
2: Signorino!
3: Tata!
2: Chi è?
3: Pepe!
2: Ah?
3: Pepe! Telefono a caso!
2: Enzo!
3: Tata!
2: Enzo!
3: Tata!
2: Ma ti chiudo? Ancora tre mamma te. Fatto!
3: Tata!
2: Vai!
3: Tata!
2: Ma puttana la...
3: Ma
2: chi che sei?
3: Tata!
2: Ehi! Che c'è la... L'ana ha sbagliato, T'ha chiamato regno!
3: Pepe!
2: Tana! Agatiste!
3: Tana!
2: Ma chi faccia la... Chi sei?
3: Pepe! Telefono a caso!
2: La palapa... Tana la... Tana la... Porco! Ma chi porco tu... Sette i tevolti, poverino, che mi... Che sei?
3: Tata!
2: Pepe! Vai a cagare!
3: Pepe! Telefono a caso!
2: Ehi!
3: Telefono a caso!
2: Telefono sto cazzo, porco!
3: Telefono a caso.
2: Telefono sto cazzo del porco.
3: Pepe.
2: Estrazione tanta. Porco.
3: Telefono a caso.
2: Fai pita, detto male. Vaia.
4: Oh porco, dai, cambia un altro cazzo. Altra reputana, tomare.
3: Tata.
5: Vendetta.
6: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Ehi!
3: Pepe!
4: Ma porco c***o!
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Reazione a cappella. L'intesa vincente, momento importantissimo, ovviamente all'interno del nostro quiz.
9: Ciao Ama!
10: Buonasera a tutti, buonasera, siamo caldissimi.
8: Prego, accomodatevi ragazzi.
9: Grazie Ama.
8: Allora, mi raccomando, perché ci sono sempre le intese a distanza che vi guardano.
10: Minchia che ansia, Ama.
8: Siete pronti?
10: Dai.
8: E allora, 60 secondi a disposizione, 3 passo, 1000 euro per ogni parola trovata.
10: Lo sappiamo.
8: Attenzione Paolo, inizio 3.
9: Sì, dai,
8: 2,
9: taglia, cazzo.
8: 1, via la gara.
9: Cosa usi caldo
10: per
9: pippare
10: cocaina?
11: Piatto.
8: Piatto, sì.
9: Sì, così.
8: Una parola, 52 secondi.
10: Dove
9: trova
10: capelli
9: Mazzoli
10: mattino?
11: Lavandino.
8: Bravissimi.
9: Sì,
8: e andiamo avanti.
9: Con
10: cosa
9: Scassa.
10: Cazzo.
9: Linus.
10: Passo.
8: L'avevi capito? No, no. Maratona. Maratona.
9: Ma no, dai.
8: Attenzione, errore, tornate indietro. Tre parole, 22 secondi.
9: Cosa?
10: Versi.
9: Dopo.
10: Busta.
9: Equitalia.
5: Lacrime.
8: Molto bene.
9: Dai.
8: Tre parole, 42 secondi. Ottima partenza.
10: Cosa?
9: Togli.
10: Naso.
9: Incolli.
10: Sotto.
9: Sedile.
10: Banco.
9: Plurale.
8: Uno. Due.
5: Passo.
8: Capperi. Capperi. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
9: Quando
10: vai
9: a
10: zoccole,
9: station,
10: bagel,
9: statale.
8: Vuoi dire qualcosa?
5: Notte.
8: Bravo, no,
9: giusto, giusto.
8: E le parole diventano 6. 33 secondi.
10: Cosa
9: sembra
10: minchia
9: con
10: spine?
5: Cactus.
8: Cactus, esatto. Mamma mia, 7. 13 secondi.
9: Cosa
10: spacchi
9: per
10: rissa?
9: Discoteca.
10: Manate.
5: Bottiglia.
8: Bottiglia è corretto. Bottiglia è corretto.
9: Tutaglie.
8: Mancano 3 parole per vincere. Avete 22 secondi.
9: Come
10: piace,
9: buco,
10: culo,
9: rocco,
10: si freddi,
5: stretto,
8: no, peloso era la parola.
9: No, ma dai.
8: E meno male che io non gioco. Andiamo avanti.
9: Cosa
10: sniffano
9: bambini?
10: Favelas.
9: Baby gang.
5: Colla.
8: Perfetto, e andate a 9.
9: Così, dai.
8: 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
9: Dove
10: fai
9: prima
10: sega,
9: limonare,
10: buio,
9: adolescenti,
5: cinema.
8: Cinema, esatto, e vanno a 11.
9: E allora?
8: Mancano 2 secondi. Potete provarci velocemente.
9: A.
10: Cosa
9: fa
10: bene,
9: sperma,
10: facial,
9: fidati,
10: cara,
5: pelle.
8: Certo, pelle, bravissimi. Grazie per essere stati con noi, TG1!
0: Only for you, the zoo!
9: Bye.
0: This is the zoo!
9: Nina.
0: This is the zoo!
6: È tutto fatto!
0: Bye. This is the zoo!
6: Nina.
0: This is the zoo!
9: Vai, dai!
12: Ritorna Foodish, il programma condotto da Joe Bastianic alla ricerca dei piatti più foodish d'Italia, che non significa un cazzo. Prima di entrare nel vivo della puntata e iniziare sta pagliacciata atta a farsi pagare dai ristoranti che visitiamo e far credere alla gente che sono i migliori, quando in realtà sono tutti dei disperati che cercano pubblicità, vi mostriamo qualche simpatico fuori onda della stagione precedente.
13: Produzione, perché avete messo una scimmia a guidare? Dai, allora settimana prossima mettiamo giraffa, ippopotamo. Ogni piatto che assaggio sa di merda. Sulla scheda c'era scritto che era un comico. Chi cazzo è Max Angioni? Ho riso di più al funerale di mio nonno. Questo panino sembra fatto con il buco del culo.
12: La simpatia di Joe è decisamente il suo punto forte. Dopo questa simpatica carrellata e qualche accenno al razzismo, siamo pronti per la missione di oggi: scoprire qual è il miglior piatto del Congo. Sì, andiamo in Africa. Sarà felice il nostro Vittorio.
14: Deficienti! Guardate che siamo nel 2026! Molte persone di colore come me l'Africa l'hanno vista su Rete 4. Io sono nato a Milano, su un Milanes.
12: Sì, certo, Vittorio. Adesso guida o ti rimetto sull'albero dove ti abbiamo trovato.
14: Razzisti di merda, vi odio!
13: Ben ritrovati a Foodish. Oggi indosso un colbacco di vero pelo di fica.
14: Si dice foca! Joe, si dice foca! Poi sono io la bestia?
13: Oggi andiamo a scoprire qual è il piatto africano più foodish d'Italia.
12: E oltre al primate che guida, Joe sarà in compagnia di un personaggione, grande esclusiva mondiale, perché con noi oggi c'è Bill Gates, l'uomo più ricco e anche più merda del mondo.
14: Chiamami primate ancora una volta e ti faccio visitare la sala mortuaria del Fate Bene Fratelli.
13: Toglimi curiosità, Vittorio, è vera la storia che voi avete cazzo molto grande, ma che non galleggiate in mare?
14: Joe, c'è una curva con un burrone di 30 metri proprio davanti a noi. Se non la smetti con ste cazzate, io tiro dritto. Se avanza il cappello, sei fortunato.
13: A decretare quale sarà il piatto più foodish africano, con noi, finalmente, un ospite che viene da un paese sviluppato. Un paese dove sparare ai messicani è normalità, dove scoparsi la cugina è di moda e dove il ketchup viene messo anche nelle brioche. Lui è uno degli uomini più ricchi del mondo, vista la faccia tutti ci domandiamo come sia possibile. In un mondo perfetto uno come lui dovrebbe stare alla cassa dell'Eurospin.
12: Nonostante non abbia i pollici opponibili, il nostro Vittorio ha portato l'auto a destinazione, dove sale con noi Bill Gates, quello che non ha inventato un cazzo, ma solo rubato idee a dei nerd rincoglioniti.
15: Ciao Joe e ciao Moncicci alla guida. Grazie per avermi invitato nella vostra buffa trasmissione, dove è palese che vi fate pagare per fare pubblicità ai ristoranti.
14: Parla come un robot della Jig Nico degli anni 70 e mi ha chiamato Moncicci. Io vi avviso, sono al limite. Alla prossima mi lancio dietro e vi metto le mani addosso.
12: La situazione si fa abbastanza tesa. Tra lo spocchio di Joe, la parlata monotono di Bill e le bucce di banana sul pavimento buttate da Vittorio, questa sta diventando una puntata davvero difficile da portare a casa.
13: Ciao Bill, a parte che mi sa che ho più soldi di te. Adesso che ti ho di fianco, posso confermare che hai proprio la faccia da cassiere del Despar.
15: Grazie Joe. Avere le sembianze di un umile lavoratore stipendiato per me è un grande onore. Ricambio con un "te l'hanno mai detto che con quel cappello western sembri un cazzo di un cowboy del Texas?"
12: La parte in cui si scambiano insulti alla madre e in cui si mostrano i conti correnti sui rispettivi telefonini, gridando "ho più soldi io, gnè gnè gnè", l'abbiamo tagliata perché ci pareva davvero patetica. Andiamo direttamente nel primo ristorante della puntata.
15: Sono felice di partecipare alla puntata dedicata alle prelibatezze del Congo, perché io, attraverso la mia fondazione Gates, che ovviamente mi permette di non pagare le tasse, ho investito oltre 200 miliardi in Africa per progetti molto ambiziosi.
13: Che stronzo, figa. Io avessi 200 miliardi li avrei già spesi tutti in puttane a Lugano.
15: Questo perché sei il classico analfabeta repubblicano che sicuramente ha votato per Trump. Io ho costruito un macchinario che trasforma la merda dei congolesi in acqua potabile.
13: Aspetta, scusa, qui tu mi stai dicendo che hai costruito una macchina che trasforma la merda degli africani in acqua potabile.
12: Esatto, Joe. E non finisce qui. Bill Gates ha creato anche una macchina che trasforma la piscia in succo di frutta e la sb***a in gelato all'anice. Ma ora entriamo nel ristorante Bongo Bongo, la pappa del Congo. A parte le mosche e qualche buco di proiettile nei muri, pare abbia ricevuto 4 stelle di fango dalla prestigiosa guida Michele, la versione africana della guida

0: fate largo.
1: Allora, siamo arrivati al primo ristorante africano. Si chiama Bongo Bongo e mi ricorda tanto il papà di Mazzoli. Tu sei titolare di questo ristorante. Cosa si mangia in questo posto ricolmo di mosche?
2: Waila, due belle facce bianche. Benvenuti, il mio ristorante tipico del Congo. Ho voluto ricreare l'ambiente tipico dei ristoranti stellati del Congo, portando mosche originali di mio paese. Attenti a non farvi mordere, perché potreste prendere l'AIDS o la malaria.
3: Gnam gnam gnam, le premesse sono interessanti. E se i nostri due protagonisti riescono ad uscire senza aver contratto malattie infettive, questa potrebbe essere una puntatona che non dimenticheremo.
2: Oggi Tacci è in via del tutto eccezionale. Abbiamo preparato delle grandi prelibatezze. Vi farò massaggiare un bel brodo di acqua beige con croste, poi una insalata di rami secchi e una spolverata di niente. Il piatto forte è il fango con mosche e come dolce un escremento di elefante con panna calda, fatto fresco fresco stamattina. Mi sono tirato 4 seghe per farlo abbondante. Uè, qui si scherza minga.
1: Ti giuro, preferirei mangiare le unghie dei miei piedi dopo una giornata con addosso le Stan Smith dell'Adidas.
2: In onore del signor Bill Gates vi ho portato la sua famosa acqua fatta con la cacca dei miei compaesani. Assaggi, signor Joe, questa arriva direttamente dagli impianti che ha costruito il signor Gates in Congo.
1: Non pensavo che in vita mia avrei mai assaggiato acqua che deriva dalla cacca. Ma anche questo è foodish. Allora il vostro Joe Bastianich adesso assaggia bicchiere di acqua chiara e chiara, Sarà anche trasparente, ma ha proprio fortissimo sapore di merda. Sa di merda.
4: Ecco, sì, quella è l'unica cosa che non siamo riusciti a togliere.
3: Tutto è bene, quel che finisce bene. Joe e Bill sono finiti al pronto soccorso per intossicazione alimentare e con grande gioia pare che il signor Gates abbia contratto una forma rarissima di malattia.
1: Bicchiere di acqua chiara e chiara, eh?

0: probabilmente condotta da Vittorio.
1: Godo, vaffanculo a sti razzisti di merda! Mi è venuta una sete pazzesca! Chi ha lasciato sta bottiglia con dell'acqua beige sul sedile?
0: No, Vittorio, no, non berla!

0: Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: In questa puntata, i tamarri dovranno cercare delle corde per potersi calare dal quarto piano di un hotel per fare fuga dopo aver spacciato.
3: Siete in linea con la corderia Eclenti. Attendete in linea per parlare con un operatore.
4: Corderia Eclenti, buongiorno, sono Deborah.
5: Pronto?
4: Sì?
5: Sì, buongiorno, salve, sono Giovannino. Senta, sono qua con mio cugino Massimino. Che
6: ciao, ciao, ciao.
5: Che siamo in un hotel, volevamo delle informazioni sulle corde. Voi avete delle corde, le vendete?
4: No, io mi occupo del commerciale, la produzione se ne occupa altre.
6: Ma non c'è un esperto di corde lì? Che è una cosa urgente, non possiamo venire personalmente.
4: Potete controllare sul sito e vedete un attimo i tipi di corde che facciamo, ok?
5: Tutti i tipi di corde. Sì, te la scervello tutta la vagina, vero? Con la carta. Va bene, senti, allora facciamo un calcolo, a che ora possiamo venire?
4: Bene, allora buon divertimento per stamattina, grazie.
6: Sta canaglia.
1: Tamarri.
3: Siete in linea.
6: Scemo di merda, la prossima volta che mi metti giù la correzza che la corda la faccio con i tuoi capelli. Hai fatto la messa in piega?
3: Sei furioso? No, dimmi.
6: Devi vedere quando lo chiavo.
5: Senti, ci hanno buttato giù il telefono 3 volte. Adesso magari ci puoi rispondere.
3: Guarda, abbiamo problemi col telefono. Ti chiedo scusa.
6: Ah, meno male, vedi, già che ti scusi sarai la prima che si siede alla tavola del re.
5: Fantastico.
6: Non so che cazzo vuol dire, però siccome è Pippo parla a bambera.
3: Va bene.
6: Allora, senti,
3: Scirocazzo,
6: senti che sei tutta malata mentale. Tu negli anni 70 ti facevi le pastiglie di LSD.
5: È simpatica.
6: Senti,
3: esattamente. Brava. Ma sono un po' passate l'SD, sono per i sessantenni, eh.
6: Gna. Gna, allora sembra brincarognita proprio. Senti, personaggio, visto che sei così garbata e non ti devo sparare ai piedi, noi abbiamo mezzo problema, che ci serve una corda lunghissima che va dal quarto piano fino a terra. Siamo in 2 mezzi obesi che dobbiamo calarci da questa finestra. Casomai, così, se ti sparo mezzo pippotto bancario e ci troviamo nella situazione della quadra economica, non è che mi mandi qualcuno con sta corda e queste imbragature che siamo bloccati qua in quarto piano di un albergo?
3: Ma dove sei?
6: All'albergo centrale, in centro.
3: Dove? Certo che te lo mandiamo. E dove l'albergo centrale qual è?
5: È quello sulla piazza, vicino ai taxi.
6: È che quando siamo entrati eravamo, diciamo che non eravamo in condizioni di capire dove eravamo.
5: Hai presente quando esci dalla stazione dei treni? Di fronte c'è una...
3: Principe o Brignole?
5: Brignole.
6: Aspetta che guardo sotto il posacenere.
5: Brignole, leggi.
6: Aspetta che guardo sotto il posacenere. Aspetta una...
5: Qual è il?
6: Aspetta, prima mi sono fatto il pippotto che era sotto il posacenere.
5: Ah, leggi.
6: Aspetta un attimo che c'ho la cianga in gola. Un attimo, scusa che sono tutto spaccato.
5: Pulisci bene, togli.
6: Aspetta.
5: Cosa c'è scritto?
6: Brignole.
3: Allora, c'hai dei giardini davanti e la fermata... C'hai dei giardini davanti oppure...
6: Aspetta che guardi se ci sono i giardini.
5: Aspetta. Era sulla finestra questa.
6: C'era il pippotto sotto avanzato. Allora, sì, ci sono... sono i taxi.
3: Ci sono da tutte e due le stazioni.
5: No, ascolta, da una parte c'è il giardino, dall'altra parte c'è la stazione.
3: Sì. Aspetta. Però gli alberghi belli in realtà sono a Principe, non a Brignole.
6: Sì, ma non è che devo fare booking, io ho bisogno di sta corda, capito come funziona? E mi dici...
3: Sì, ma se te la devo portare, dove te la porto? Così a minchia?
5: No, aspetta. Aspetta, non devi stare, aspetta che mi piaci come donna, che sei tutta atahualpa. Ascoltami un attimo. Allora, io ti ho detto che uscendo dalla stazione c'è l'hotel con i taxi. Ok, siamo dentro Ancona, prima del porto.
3: Ok, allora è Principe.
6: Allora vedi che non è Brignole. Dove cazzo l'ha scritta Brignole?
3: No, è Principe, non è Brignole.
5: È Principe.
6: Ma non ti devi ingazzare.
5: È Principe.
6: Vabbè, allora ci sta.
5: Senti, allora ci porti queste corde. Fai un 16-17 metri di corda.
6: Ma che cazzo ne sei tagli ai metri? Fallo dire a lei che è cordaia.
5: Quando ci porti di corda, cordaia?
3: Allora
6: siamo 2 persone che si devono calare dal quarto piano senza essere visti mai. Come
3: però non contemporaneamente, spero.
5: No, scendiamo uno alla volta. Prima uno, poi l'altro.
6: Scendo prima io che scappo.
3: Allora, se sono 3x4, 12, i nodi. Avete i tensori? Per come ci venite giù dal quarto piano?
6: Non lo so.

0: ci caliamo
1: okay, di nascosto, dobbiamo aspettare sera.
2: Ma c'hai i tensori? Cioè, come fai? Cioè, c'hai i tensori e quindi hai bisogno di una certa misura?
0: No, lo leghiamo. Ascolta, la leghiamo
1: al
0: water forte, la corda, anche il bidet che reggono. Poi andiamo fino alla finestra, tiriamo giù la corda e noi scendiamo piano una alla volta. Con responsabilità, ecco.
2: Sì.
1: Oh, che non si spezzi la corda, che se mi spacco un anche ti vengo a cercare ovunque tu vai a vivere, capito?
2: Ok.
0: Ci serve una corda, sai quelle che si usano al porto per attaccare le navi?
1: La larghezza è tipo un cazzo, ma un cazzo bello, un cazzo meridionale, un cazzo pugliese.
0: Un cazzo a puma.
1: Cazzo a puma.
2: Ma guarda, secondo me quando tu prendi un 12 va più che bene. Ma noi siamo vicini, scusa, non te la puoi venire a vedere?
1: No. Come senti parlare di cazzi, come ti sei subito intrippato?
0: Senti, sessantenne invogliata di cazzi cordanti. Senti, allora, pronto?
1: Ma guarda questo. Ma sai che non c'è più i professionisti una volta, non ci sono più.
0: È stata la parola corda che è andata fuori di testa.
1: Sì, è che non c'aveva la misura dei...

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
3: Aut, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato, son Leone.

0: funzione. Io sono resuscitato, sono leone. Auz, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zodi 105.
2: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
3: Nino Svampato è un normalissimo pirla milanese. Suona la sua chitarra e desidera una storia d'amore con la Ginetta, la sua ragazza dei sogni. Ma arriva sempre troppo tardi.
4: Ciao Ginetta, ti va di venire ad un mio concerto stasera?
5: Ma certo!
3: Così Nino aveva inserito canzoni d'amore per la Ginetta nella sua scaletta. Ma la Ginetta non andò al suo concerto. Allora Nino andò a casa sua e sua nonna gli disse che quella sera era andata ad una serata di cabaret.
4: Ma l'avevo invitata io.
6: Troppo tardi, fratello.
3: Ma Nino non si perde d'animo. E allora, sapendo che lei è una grande amante delle polpette, le porta una teglia di deliziose polpette di Fassona, cucinate con tanto amore.
4: Ciao Ginetta, ti ho portato delle polpette spettacolari.
5: Oh, sono vegetariana.
4: Ma cosa? Ma da quando?
5: Da oggi.
4: Ma
5: troppo tardi, fratello.
3: Ma ancora Nino non si arrende e decide di comprarle una bicicletta di ultima generazione utilizzando i bonus del governo. Almeno questo è un regalo che sicuramente le sarà utile.
4: Ciao Ginetta, ti ho comprato una super mountain bike con 137 cambi, 189 rapporti e 40 corone, eh?
5: Oh, non la uso. Ho appena comprato una macchina nuova.
4: Ma non hai nemmeno la patente!
5: Sì, l'ho fatta!
4: Ma quando?
5: Oggi! Troppo tardi, fratello!
3: Ma vedendo comunque tutta la benevolenza di Nino, la Ginetta accetta un suo appuntamento.
4: Questa volta ci siamo!
3: Si pettina, si lava, si profuma e si fa perfino un bidet. Classico gesto di chi aspetta un pompinello di cortesia. Va sotto casa della Ginetta dove si erano dati appuntamento. E lì...
4: Ciao Ginetta! Ma cosa?
3: Stava limonando con un altro tipo.
7: Uè, ciao bello!
4: Ma Ginetta! Avevamo appuntamento insieme!
5: Mi dispiace, ma... sono fidanzata!
4: Ma da quando?
5: Da oggi!
7: Troppo tardi, fratello!
3: Nino, a questo punto, è sull'orlo di una crisi di nervi ed esplode di follia. In casa riflette, senza lucidità.
4: Ginetta, io la odio, brutta
3: E allora decide di ucciderla. Va a comprare una pistola al mercato nero. E deciso, va a casa della Ginetta super convinto di volerla fare fuori. Si mette ad urlare sotto casa sua.
8: Ciao Ginetta!
3: E si affaccia la nonna in lacrime.
9: Ragazzo, la Ginetta ha avuto un incidente stradale ed è morta!
4: Ma cosa? Quando?
9: Oggi!
4: No, ma io l'amavo e volevo ucciderla!
9: Troppo tardi, fratello!
3: Così Nino, pazzo innamorato, cadde in un altro baratro di disperazione per aver perso la sua amata. Così si veste di nero ed è di nuovo pronto a vedere per l'ultima volta la Ginetta, al suo funerale. La bara è aperta. Riuscirà a gustare il suo viso prima che scompaia per sempre.
4: Io non ce la posso fare.
3: Si avvicina alla bara con gli occhi socchiusi. Non ce la fa a guardare. Ora è proprio davanti, ma ancora non ha la forza di vedere. Prende fiato. Apre gli occhi.
4: Ciao Ginetta.
8: Cosa?
3: La bara è vuota.
4: Che cazzo succede ancora?
3: Si avvicina alla nonna.
10: Ciao ragazzo. Guarda che la Ginetta è resuscitata ed è andata al mare.
4: Ma io ero qui per portarle i fiori.
10: Troppo troppo tardi, fratello. Arca!
2: Il perineo della realtà.

0: La leggenda continua.
1: E ben ritrovati ancora una volta ad ascoltare il mito inarrivabile dello zoo. Ovviamente sempre col vostro Max. Siamo negli anni 2000 e Marco ha ricevuto un messaggio premonitorio da un oracolo. Leone deve andarsene.
2: Allora, Leo, l'oracolo ha detto che devo portarti nel bosco e che verranno a prenderti, puttana l'HIV.
3: Sì, mazzò, sarà un viaggio pericoloso. Ora che l'hai ricevuto, si metterà di mezzo il governo, ma non per le tasse, quei bastard.
2: Il governo? E perché, merda bamba Pelé?
3: Auz, io sono caduto sulla terra tanti anni fa, che pensa? Ma te lo racconto con un flashback, quello lì.
1: E vediamolo sto flashback. Negli anni 60, Leone cadde dalla sua astronave e finì proprio nel deserto del Nevada, a Pavia. In quel momento venne raccolto dal governo e portato nel laboratorio segreto del terribile dottor Brenner per essere studiato e fatto sperimentato.
4: Salve, alieno. Sono lo spietato dottor Brenner, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Il tuo cervello ultra sviluppato, superiore ed extraterrestre ci incuriosisce molto. Ora attiva i tuoi poteri e schiaccia questa lattina di Coca-Cola con la mente.
3: Outs, ma io non ho quei poteri. Outs, outs.
4: Ah, allora cosa sai fare? Voli? Spari laser dagli occhi e sei invincibile, tranne se avvicinato da una sostanza radioattiva verde originaria del tuo pianeta?
3: Eh no, il mio terribile potere è... storpiare le canzoni e rifarle in pugliese. Outs.
1: E in quel momento Leone venne buttato fuori con un calcio nel culo, ma poi il terribile dottor Brenner capì invece che aveva una grande occasione fra le mani e lo riprese con sé.
5: Sei qui già da un po'. Ormai dovresti aver capito cosa vogliamo da te.
3: Outs, se lo faccio, poi mi lasciate fregare l'infermiera?
5: Dipende da quanto sarai bravo.
3: Outs, ora vi farò vedere i miei poteri. Outs, outs. Storpi le canzoni. Storpi le canzoni. Outs, che si mangia. Che si mangiate la banana. Con due salsicce. E ho parmigiano. E molto si indema. Hai visto? Ti è piaciuto? Sono bravo.
5: Bene. Riportatelo nella sua stanza. E portatemi il prossimo soggetto.
3: Cosa? Ma l'infermiere? Ma avevi promesso, bastard!
1: Nel terribile laboratorio segreto di Pavia, Leone fu sottoposto a trattamenti estremi per tirare fuori tutte le hit che disponeva, sfruttando i suoi poteri e arricchendo il dottor Brenner.
3: Vedi, mazzol, poi sono scappato. Mi sono nascosto, ho cambiato identità che non mi ha più trovato.
2: Che cazzo di storia? Sembra un film degli anni Ottanta, rettoscopio bastardissimo.
3: Adesso che verranno a prendermi, sicuramente il dottor Brenner cercherà di fermarci. Bastard.
2: Non glielo permetterò, koala pieno di diarrea. Forza, ti riporto a casa. Monta sulla bici.
3: Out, ma non sarebbe meglio in macchina?
2: No.
1: E caricato Leone sul cestino davanti della bici, tutto nascosto da dei panni, Marcolino comincia a pedalare verso il bosco, luogo in cui dovrebbero venire a prenderlo. Ma il governo è in agguato.
2: Dai, Leo, ce la faremo. Sto pedalando come un pazzo e... Oh no! Un posto di blocco, frocio culo steptococco.
3: Ecco, ci hanno trovato. Non so come, ma ci hanno trovato.
5: Fermati, Mazzoli. Non potete andare oltre. Arrenditi e consegnaci Leone.
2: Non mi arrenderò mai, puttana merda cazzo. Lui è venuto da me. Lui ha scelto me.
3: Vai, mazzò, vai incontro. Non fermarti. Pedala.
2: Oddio.
3: Ok, ci penso io, va.
2: Ma... Leo! Stiamo volando!
1: State volando e come, ragazzi? Con i suoi poteri pugliesi, Leone fa alzare in aria la bici e superano i furgoni del governo. Sorvolano tutta Pavia e finalmente arrivano nel posto indicato.
2: Ok, qui dovrebbe essere il punto detto dall'oracolo, troia mangiaminchia.
3: Sì, Li Shen, stanno arrivando. Ecco l'astronave madre, e pure il padre.
6: Umpa. Le ultramo, la la.
2: Ma quelli sono alieni.
6: Un paccio romano. La la trend sol.
3: Non sono alieni, sono pulieni. Sono pronto a tornare a casa.
2: Quindi questo è un addio?
3: Out, mazzò. E mo che devo dire? Non sono mai stato bravo con le parole belle. Io sono uno che ha sempre parlato di punch, di cuore e anche di culo. Sì, è un addio. A volte la vita ti prende per mano e ti dice: oh, guarda avanti. E tu non vuoi. Ti giri indietro, vedi le facce, le risate, le lacrime e capisci che non sei stato solo. Non ho lasciato statue, monumenti, non ho lasciato milioni. Anzi, qualcuno se l'è preso Davide, quel bastardo, Davide. Però ho lasciato solo risate e qualche sgommata nelle mutande. Ma vi giuro, le risate sono la cosa più importante, perché quando uno ride con te, ti sta regalando un pezzo di sé. Ed è così che rimarrò sempre con voi, bastardo. Sarò sempre lì, in mezzo a voi, a rompervi il cazzo. Non siate tristi. Oh, la vita è una sola, ed è pure corta. Quindi ridete, forte, sempre. Ci siamo divertiti molto insieme e qualche volta abbiamo pure esagerato. Ma è questo che facciamo. Noi siamo la fattoria e la fattoria è proprio come Leone, non morirà mai. Ciao Mazzò, adesso vado e ricordati che quando lo prendi in culo, riempiti in merda la pianura padana. Outs.
1: Cos'altro aggiungere? Leo è stato... è stato Leo. E con questo finale strappalacrime salutiamo anche questa stagione di Gnagno. Ma torneremo, non disperate. Sperando che non ci taglino i fondi o che quel coglione di Maggioni non si tatui cazzo merdaculo sulla pancia. Proud to be Gnagno.

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Caro diario, eccomi qui per fare un punto della mia splendida giornata, come direbbe Vasco Rossi. Ecco com'è andata. Amore, amore, corri presto! La uga, la tartaruga ha partorito!
1: E tu mi fai precipitare di corsa dal mio comodo giaciglio sul divano mentre sto guardando le finali di Mortal Kombat filippino per vedere una pidocchiosa tartaruga che caga pallette?
0: Ma quali pallette? Sono tartarughine piccolissime! È rarissimo che una tartarughina partorisca in casa così! È straordinario!
1: Ma stai veramente piangendo per della merda di tartaruga?
0: Sì, mi commuove una cifra vedere il protrarsi della vita attraverso la procreazione. E non è merda, ma piccole uova! Devo correre a chiamare il veterinario!
1: Hai detto uova?
0: Che profumo di brodo! Wow, Amu, che figata! Avevo proprio voglia di scaldarmi le budella con un bel concentrato di natura.
1: Sai Luigi, ho riflettuto tanto ieri e anche io mi sono commossa vedendoti piangere. E anche se il mio viso era gelido come un water in esposizione, dentro stavo malissimo.
0: Grazie amore, apprezzo.
1: E quindi ho deciso che non avrei voluto più provare questa sensazione.
0: Grazie amore, apprezzo.
1: È per questo motivo che ho deciso di cucinare la tartaruga con tutte le uova, così elimino il problema alla radice.
0: Grazie amore, apprezzo.
1: Oh cazzo, Amo, stai bene? Forse è un calo glicemico. Tieni, bevi un po' di brodino che ti metti in sesto.
0: Che schifo, no! No, ho bevuto il cadavere di Gina! Assassina, assassina!
1: Calmati, calmati!
0: Assassina, assassina, Gina!
1: Ma dov'è finito l'uomo tutto d'un pezzo, privo di sentimenti e glaciale come un calippo nell'Artico di cui mi sono innamorata? Lo stesso sentimentalmente zombie che una volta mi ha coltellato al ristorante per attirare le attenzioni del cameriere con le mie urla. La stessa bestia di Satana che mi ha obbligato a vivere in un nido sul terrazzo vestita da condor per mesi, per allontanare i piccioni. Lo stesso sacrilego pezzo di merda che mi faceva fare la cacca sulle tombe con i nomi meridionali.
0: Non sono io! Ma perché? Perché hai fatto una cosa così atroce alla mia piccola Gina? Era con me da tanti anni! Non credo che riuscirò a perdonarti! Adesso vado a letto e ti prego di non venire a disturbarmi! Devo stare da solo!
1: Ma dai, non fare così! Anche Gigi Pierone, nel suo ultimo trattato dal titolo Uccidi ogni cosa che ami e sarà tua per sempre, dice che sopprimere i tuoi cari è un gesto d'amore. Vedrai che col tempo capirai!
0: Ma sei stronza?
1: Mi hai chiamato stronza veramente o è solo frutto della mia immaginazione?
0: No, basta, questo è stato troppo. Sì, ti ho dato della stronza. Eppure assassina.
1: Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Lo dice anche Gigi Pierone nel suo ultimo trattato dal titolo Imparare a dire con efficacia cinematografica. Lo sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Ora mi tocca picchiarti a sangue.
0: Non mi importa, è ora di dire basta alla sopportazione. Questo è stato troppo. Ti lascio.

0: Che fai?
1: Nulla, mi preparo.
0: E perché stai coprendo di cellofan la stanza?
1: Nulla, mi preparo.
0: E perché indossi i guanti di latice e il grembiule di plastica da macello?
1: Nulla, mi preparo. Tu rilassati, che altrimenti le carni si rigidiscono e divengono cattive.
0: Comincia a salirmi un leggerissimo dubbio.
1: Spogliati.
0: Non colgo...
1: Mica vorrai che ti macelli vestito.
0: E la Madonna, che incredibile franchezza intenzionale nel fornirmi dettagli agghiaccianti delle azioni future atte alla lesione della mia persona per delle incompressioni in ambito familiare.
1: Dai su, che poi è lunga a spellarti.
0: Sentiamo, ci ho ripensato. E credo che forse sia stato un po' troppo affrettato nel prendere una decisione così importante. Mi sa che ci ho ripensato.
1: Ah, cazzarola! E non potevi dirmelo prima che ti iniettassi del tranquillante?
0: Quale tranquillante?
1: Figa, che mano, manco se ne è accorto. Minchia, che palle, ora devo rimettere a posto la cucina. Minchia, che puzza sto brodo di merda.
0: Hai capito, caro diario? Cosa fica è una donna molto pericolosa ed ora credo di avere un pelino di terrore nell'affrontarla. Ormai il dolore per la perdita di Gina Tartarughina sta un po' passando, ma la paura per le reazioni di Cosa fica invece no. Ho pensato di capire meglio la sua psicologia per poterla gestire ed ho acquistato un trattato di Gigi Pierone anche io, dal titolo Come lasciarsi senza che ti macelli. È incredibile come riesce ad essere così preciso nei consigli sto Gigi Pierone. Visto che c'ero, ho preso anche Masturbarsi con gusto riempiendo le mani di coriandoli ed anche Tutti i modi per cacciarsi in culo un bresciano. Ero troppo curioso dal titolo. PS. Wow! Non pensavo che ci fossero veramente così tanti espedienti per far entrare un intero bresciano in un buco così piccolo.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E rieccoci sempre qua, sempre noi, ancora una volta sintonizzati con il vostro ormai amatissimo Max Pezzali, tornato ancora una volta per raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Un'altra stagione, chi l'avrebbe mai detto, eh? Quante cose sono passate nella storia del mondo mentre noi siamo sempre qui a dire parolacce e ruttare al microfono. Abbiamo pianto col finale di quella cagata di Stranger Things e noi siamo ancora qua. Abbiamo visto nascere e morire gli Avengers e noi siamo ancora qua. Abbiamo assistito all'insorgere di social nuovi e fenomeni trash che sono durati quanto una scoreggia nel vento e noi siamo ancora qua. Aveva ragione Leone. Lo zoo non morirà mai. Sempre più vecchi, sempre più stagionati, con un piede nel passato, ma lo sguardo dritto e aperto nel futuro. E a proposito di Leone, nell'ultimo episodio della scorsa stagione Marco l'ha aiutato a tornare sul suo pianeta. Dopo lacrime a fiumi, i nostri eroi riprendono la loro regolare messa in onda, pur avvertendo quella mancanza che li accompagnerà per il resto del tempo. Ma quei personaggi che ci fanno sempre impazzire dal 99 sono sempre vivissimi, come Fanzo Fanzagni.
2: Pronto signora, sono Fanzo Fazzagni, lei fonfeggia, sbombeggia o simboleggia?
1: Oppure il mitico Lucifero.
3: Inca, pronto bastarda, ti sbudellerò e mangerò le tue feci, inca.
1: E come non citare l'illustre Gino Mr. Crash?
4: Bella ragazzi, sono tornato per portarvi l'energia ed ora sulle mani!
1: Insomma, li conoscete molto meglio dell'autore che scrive questa scenetta, che tra un tiro di canna ed un raglione di bamba a volte si scorda che quei periodi non li ha vissuti, sto merda. In ogni caso, Marco e la fattoria sono sempre al top e anche dopo tutti questi anni di attività continua a macinare ascolti e record di ogni sorta.
5: Ecco qui amici col vostro unico abbronzatissimo Carlo Conti come sempre in piazza San Marco a Pavia per salutare il vecchio anno. E allora ci siamo. 5, 4, 3, 2, 1. Buon anno! Porco d***o, come amo il Capodanno! Ma adesso colleghiamoci direttamente con quei cattivi ragazzi della fattoria di Radio Norba!
6: Avrei sì, partout! Wow! L'ha detto lo

0: Buongiorno a te Marco, ho sentito che siete riconfermati per un altro anno come il programma più ascoltato di Pavia.
1: Hai proprio ragione, pezzo di nero.
0: E allora sembra proprio il caso di dirlo un'altra volta ancora. In culo a Linus.
2: Culo a Linus, sì. La potenza e la risonanza della fattoria è talmente grande che dopo quella sera di Capodanno arriva un messaggio inaspettatissimo.
3: E continuiamo a festeggiare, ragazzi. Anche se il primo di gennaio noi lavoriamo, montiamo scenette, tubature inculatorie.
4: Beh, lì, Marco, non pensi che un minimo di vacanza ogni tanto potremmo anche farla?
5: Infatti. Sapete che io vorrei andare in qualche lussuoso albergo di montagna e sbocciare champagne mentre me lo faccio ciucciare da 6 o 7 ostriche. Inchia!
3: No, ragazzi, noi siamo la fattoria di Radio Norba e la fattoria di Radio Norba non dorme mai. Dobbiamo mantenere alti i nostri standard e continuare a lavorare fino alla morte. Fino a culone bastardo.
6: Vogliate perdonarmi, ragazzi? Anzi, ragazzissimi.
3: Oh, illustrissimo, arcangelissimo, diligentissimo amministratore presidente di questa radio. Qual buon vento vederla discendere dal 7000° piano a qui nei nostri bassi fondi, l'Aida Troia incancremita di merda.
6: Sono venuto di sana lena, anzi lenissima, per portarvi come sempre i miei complimenti e auguri per l'anno nuovo, anzi nuovissimo, e per presentarvi una persona. Direttamente dal Vaticano, ecco a voi, Suor Tiziana.
3: Una suora? Qui da noi? Ma che camurria sta succedendo? Minchia, un, due, tre.
7: Buongiorno, caro Marco. Sono Suor Tiziana e nonostante la mia veneranda età, occupo la posizione di responsabile marketing e comunicazione del Vaticano.
3: Ok. Querela ed inculata in arrivo?
7: Oh no, al contrario. Dovete sapere che il nostro nuovo Papa è vostro grande fan.
3: Cosa? Com'è possibile, ectoplasma vaffanculo?
7: Il nostro Santo Padre, quando è arrivato in Italia, non faceva altro che ascoltare il vostro programma. Ed è proprio così che ha imparato l'italiano. Ed oltre ad ampliare il suo vocabolario, ha ampliato anche il parterre delle parole che non bisogna dire. E di questo vi ringrazia molto, molto.
3: Cazzo, credo sia uno dei ringraziamenti più strani che abbia mai sentito. In ogni caso non c'è di che, le mandi i nostri saluti al Santo Padre ed ora può anche andare che noi dobbiamo registrare una scenetta. Grazie e porco.
7: Voi mi fate morire dal ridere. Purtroppo non è così semplice, ragazzi. Dovete venire in Vaticano con me per farvi ringraziare in diretta nucleare nazionale.
3: Ma noi dobbiamo montare le scenette, ragazzi. Glande puttana diarrea.
4: Beh, lì, Marco, alla fine mi sa che ci tocca farla una piccola pausa. Dai, andiamo dal Santo Padre.
3: Ma tu sei ateo, che cazzo te ne frega?
4: Ma in Vaticano è pieno di affreschi, sculture ed altre cose che mi fanno fingere di essere colto.
5: Sì, io potrei mettermi a pippare sulla Pietà di Michelangelo.
3: Cosa? Ah, e va bene. La fattoria farà una pausa ed andremo in gita al Vaticano.
2: Oh yeah, e pronti via direzione Vaticano, lo stato autonomo controllato dalla Santa Sede, protetto da mura al centro di Pavia. Ma mentre i ragazzi stanno facendo i preparativi, qualcuno li sta guardando da lontano.
8: Salve, sono il Covid-19, personaggio sinistro e misterioso che fungerà da villain per il primo arco di questa nuova stagione di Gnagno 4. È inserito sul finale della puntata solo per creare un effetto cliffhanger, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Non avete idea di che cosa vi aspetta in questa nuova entusiasmante stagione. E in effetti, neanche noi. Ma sì, fanculo. Proud to be Gnagno.
9: Gnagno qua.
10: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva O.C., Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era O.C., Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 al tonico.
4: Di 13 al calcio, il 13 dal tonico facciamo. Allora, dov'è?
3: Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. One lulu blu bom bua ba blu chule frule holule chule frule holule chule frule holule chule frule holule chule frule holule wa ba blu ba ba fangu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo
3: a domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze.
3: E questi gym della Stone Hour?
4: Della Stone.
3: Questi gym cos'è, chiedi? Questi gym della Stone Island.
4: Di gym, che c'è la...
3: Questi gym della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: Che intendo?
3: Intendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
9: se non mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi me il medico. E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
10: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
10: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
10: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: No, è psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
10: Bravo!
11: I know I'm still afraid. If you weren't real I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
10: Bacchiera!
1: Che dolore amaro!

0: Lo Zodi 105.
1: La sderenata dello Zodi 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Federico da Ravenna. Ho 25 anni e ascolto molto divertito le tue sderenate. Vorrei dedicare una sderenata alla mia ragazza di 24 anni, Giulia. Ultimamente si è messa sotto con dieta ed esercizio fisico, ma anche se è dimagrita, non è ancora soddisfatta. Le potresti dire che l'esercizio fisico possiamo farlo anche a letto? E che anche se il suo corpo cambia, io due pisellate gliele do sempre volentieri. Grazie mille.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Giulia?
2: Sono io.
3: Ciao Giulia, sono Umbriake. Ti sto chiamando perché mi ha mandato un'email il tuo ragazzo, Federico.
2: Sì?
3: Perché ti vuole dedicare una sderenata. La vuoi sentire?
2: Ah, vai, vai.
3: Vai, vai maestro.
4: Federico si vede con Giulia, che da poco fa gli allenamenti. Pompa come la cavalla furia, fra flessioni e piegamenti. E fino ad ora, per quanto hai sudato, hai visto qualche piccolo risultato. Anche se non sei soddisfatta e fai la dieta della pasta asciutta. E il tuo ragazzo dice che c'ha il brevetto per fare l'istruttore di ginnastica da letto. Puoi risparmiare i soldi della palestra con Federico che ti tira tutta come la faccia di Renato Balestra. E Giulietta, pigliete stu cazzo che dimagrisci e ti diverti e ti godi pure il tuo ragazzo, che anche se il tuo corpo cambia si prende bene e ti propone tutto il suo amore a botte de cazzo. Giulietta, pigliate il cazzo gratuitamente sentimentale, fatti benedire dalla Santa Maz. Per esempio, uno te lo smollo. Con i bocchini puoi allenarti a rassodare i muscoli del collo. Giulia!
3: Ti è piaciuta la canzone, Giulia?
2: Bellissima! Una meraviglia!
3: Sono contento, sono contento.
2: Grazie.
3: Ti vuoi dire qualcosa a Federico?
2: Che appena lo prendo vede.
3: Appena. Oh, quindi deve stare attento, Federico. Mo' arrivi tutta satanata, che lo distruggerai al prossimo giro, eh?
2: Esatto, esatto.
3: Bravo, bravo. Mi raccomando, con la ginnastica da letto, flessione, piegamento e pompamento. Bravo.
2: Assolutamente.
3: Bravissima. Bravissima.
2: Beh, grazie.
3: Ti mando un bacione, grazie a te. Ciao ciao.
2: A voi, ciao, ciao ciao.
1: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
5: Lo Zoo di 105.

0: Nella casetta fatiscente del nonno, i preparativi per un Natale all'insegna della droga e dell'alcol sono in fermento. Peter e il nonno si sono organizzati degnamente per passare le feste strafatti, mentre Heidi, come sempre, passerà il tempo a progettare un metodo infallibile per fare soldi facili. La piccola Clara è tanto triste, gli manca la famiglia e il calore di una casa piena d'amore, e questo sta creando tanto malumore fra i componenti della cosca.
1: Ma chi è che sta frignando?
2: È Clara! Da qualche giorno è molto triste perché gli manca casa!
1: Allora perché non se ne va e ci leva il peso di mantenerla?
3: Ma sei scemo! Lo sai che con la sua pensione di invalidità ci manteniamo tutte le spese di casa! Se la mandiamo via siamo nella merda!
1: Che palle! Non lo voglio fare un Natale a farmi inasi con il suono di quella lì che piange!
3: Il problema non sei solo tu, ma anche il nonno. Anzi, soprattutto il nonno. Sai che lui non è molto paziente e comprensivo. Spero non rientri ora e la senta. Non so come potrebbe andare a finire.
4: A finire cosa? Che cazzo è questo suono? Sembra quasi quando mi occupavo di rapimenti nella Locride. Ah, quanti ricordi di gioventù.
3: Niente, nonno, non ti preoccupare. È solo Clara che ha un po' di nostalgia di casa. Ma smette subito, ci vado a parlare io.
4: Come si permette di piangere e rovinarmi il naso Natale? Lo sapete che io il 25 dicembre mi devo strafare in santa pace. Questo frignare mi ansia. E poi a breve arrivano gli amici del poker e se sentono gente che piange si prendono male e non si nasano. Se la gente non nasa, non offre. E quindi mi spacco poco e faccio Natale magro. Falla smettere immediatamente.
5: Clara, dai, non piangere, smettila di frignare. Altrimenti il nonno si incazza e sono guai. Basta, dai, smettila.
4: Sembra che Heidi non abbia molto polso per queste cose.
1: Abbi pazienza, nonno, vedrai che riuscirà a farla smettere.
5: Clara, basta, smettila immediatamente.
6: Eccomi, nonno, sono il primo, sono arrivato bello carico di nasi. Scalda un piatto, dai. Ehi, ma chi sta piangendo? No, ti prego, non dirmi che hai rapito un'altra figlia di qualche imprenditore polacco. Io in casa con gente che frigna e 30 grammi in tasca non ci resto.
4: Quanti grammi di nasi hai detto che hai in tasca?
6: Una trentina, e tutti da farci assieme, ovviamente. Ma con sto suono di pianti io non ci sto, perdonami, ma me ne vado.
4: Fermo dove cazzo sei? Risolvo in un secondo e torno da te. Piccola Clara, tesoro, perché piangi? Non devi piangere. Qui le persone sono un po' stanchine di sentire le tue lacrimucce. Faresti un favore al nonnino e smetteresti per favore di piangere? Ti prometto che se mi fai un sorrisino e smetti di piangere, domani ti porto in paese in spalla. E ti compro un bel dolcetto al negozio della pasticcera. Affare fatto?
3: Oh, wow, nonno! Non sapevo che sapessi essere anche così comprensivo e gentile. Sono sconvolta.
7: Grazie, nonnino, va bene. Affare fatto.
4: Brutta merda. Volevi solo ricattarmi allora, bastarda Playmobil?
7: Ma nonno, che stai dicendo?
4: Così impari a cercare di fottermi.
3: Come non detto?
0: Beh, alla fine era palese che Clara cercasse di ricattare la gente. Lo ha fatto apposta. Si è meritata la dura lezione. Non si frigna per ottenere delle cose, imparate bambini. Altrimenti sono

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
1: Minchia zio fa! Io sono Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, né? La classifica dance torinese che potete sentire su Radio Revolution a Miami oppure su Radio Subaglio tutti i sabati pomeriggi dalle 14 alle... Caputo? Sai mica dirmi a che ora abbiamo finito la classifica sabato scorso?
2: Sabato abbiamo finito la classifica alle 18.
1: Minchia, così tanto?
2: Eh sì, Gabri. Dopo che ti sei fatto fare la pompa durante la pubblicità, ti sei addormentato. E allora poi me la sono fatta pure io, e tutta la radio, e ho messo un disco in loop per 4 ore.
1: Minchia, zio fa, ma sei un genio. Ma andiamo avanti. Questa settimana ci lascia il pinguino transalpino.
3: Transalpino, il pinguino.
1: Minchia, fotonoco! Ma purtroppo esce ed entra la Lollo Mano.

0: Anch'io, zio, fa se spacca di brutto questa. Come minimo la faccio arrivare tra le più vendute su iTunes. Ma sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono la mamma. La devi finire di camminare scalzo, perché ogni volta ci metto ore a togliere quelle macchie bianche secche che trovo dentro i calzini, eh?
0: Minchia, meno male che non ha guardato l'asciugamano del viso.
2: Ciao Gabri, sabato scorso sei stato il numero uno a suonare, eh? Io sono quello che era sotto la console, che ha perso un braccio, perché continuavi a spararmi addosso col fucile da CO2. Ciao Gabri, ti saluto col destro, ciao!
0: Oh basta, ne minchia come mi dispiace, ne? Ma veramente?
3: Gabri, siamo in ritardo!
0: Quindi cosa cambia?
3: Ma niente, per dire due parole, ne?
0: Ma adesso, cari garibaldini, è il momento di sentire la numero 2 di questa settimana. Rimane stabile Lombardo DJ con Fatte in culà.

0: Roger si dilania come una faccia dentro le mutande. Mai, mai come Squarci, che rimane alla posizione numero una di questa settimana. Ma oggi ci sentiamo il remix Il cazzo duro tutta la vita.
1: Batti le mani, apri la fita, il cazzo duro tutta la vita. Batti

0: fa se spacca squarci? Bene Balenghi, siamo arrivati ai saluti anche oggi, ma prima vi voglio ricordare che tra 20 secondi sarò a Pamplona. Ecco, sono a Pamplona, incredibile. Con 500 lettori CDJ 2000 Pioneer, tutti legati addosso a me, dove dovrò mixare durante il passaggio dei tori. Se riuscirò a farmi trasportare dalle bestie mixando, sarò il re indiscusso dei DJ del mondo e apparirò sulla rivista Mix Mag. Allora, Caputo, sei bello sveglio?
1: Sì, Gabri, sono pronto, ne?
0: Sai dove siamo, vero?
1: Certo, Gabri, siamo a Cuneo.
0: Allora, Caputo, mi raccomando, ne? Adesso posizionati lì. Quando ti dirò di tirare la corda...
1: Aiuto! Aiuto!
2: Ho basta di chiamare il dolore pazzesco che mi dà... Aiuto!
1: Mica, Gabri, devi essere più veloce, ne? Non ti vedo più. Vedo solo palle di cacca di toro e brandelli di carne e sangue per terra. Non sarai tu, Mica, Gabri, devi essere più veloce, ne? Non ti vedo più. Vedo solo palle di cacca di toro e brandelli di carne e sangue per te.

0: Sono decenni che parlo di questi luoghi e delle persone che li abitano. E come sempre avviene verso fine vita, avendo io quasi 80 anni, posso serenamente giungere ad una constatazione ponderata che riassumerei con le seguenti parole. La montagna è una merda.
1: Allora, sarò chiaro una volta per tutte.
2: In cosa, nonno?
1: Da oggi mangio solo io il formaggio e voi vi arrangiate.
2: In che senso?
1: Ne ho i coglioni pieni di vedervi ingozzare con il frutto della mia fatica, d***o bastardo.
2: Ma smettila di lamentarti, che non fai un cazzo.
1: Ma come ti permetti, Nana?
2: Il formaggio lo inculi di notte dal casaro.
1: Non è vero.
2: Piantala di continuare a menarla che lo fai tu. Lo sappiamo da sempre che non sei capace a fare un cazzo.
1: Ringrazia che sei una bambina, altrimenti ti avrei massacrato di pugni, piccola merda ingrata.
2: Ognuno di noi qui ha un compito, e il tuo è quello di fottere il formaggio al casaro. Quindi non lamentarti e fai il tuo lavoro.
1: Ho detto che mi sono rotto i coglioni, non vi do più un cazzo.
2: Tira fuori quel formaggio di merda e smettila.
1: Ti ho detto di no.
3: Sei, state parlando di formaggio?
2: Esattamente.
3: Dai nonno, spara una fetta, che ho lo sbrano chimico da dopo serata.
1: Fottiti mongoloide.
3: Ma come?
1: Da oggi niente più formaggio.
4: Mamma mia, che fame! Nonno, mi offriresti del formaggio?
1: Porca...
4: Ehi, ma che succede?
1: Allora, adesso che siete tutti qui, ve lo dico una volta per tutte. Io non ve lo do più il formaggio. E il prossimo che apre la bocca, anche solo per pronunciare la parola formaggio, gli stacco tutti i denti con un pugno. Sono stato chiaro?
2: Vabbè, oggi gli gira così al vecchio straccione. Vedrete che domani, quando gli passa la sbornia, si dimentica tutto. Andiamo a mangiarci qualcosa dalla pattumiera della locanda in paese, va?
5: Ehi, sentivo che parlavate dalla cucina. Vuol dire che c'è del formaggio fresco? Spero di sì, perché ho proprio tanta famona. Nonno, mi daresti del formaggio?
3: Minchia che lecca!
1: Vi avevo avvisati.
0: La montagna è proprio una...

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione! Dopo l'enorme successo di Super Comparsa nella serie Super Erotici, inspiegabilmente una delle più grandi produzioni cinematografiche americane ha deciso di lanciare una serie interamente dedicata a lui, con Super Comparsa come protagonista.
2: Rolling! Action!
1: Durante gli anni 30, la grande città di Metropolis pativa le atroci sofferenze di una crisi economica di portata mondiale. In quel periodo di paura, confusione e carestia, persino i supereroi soffrivano un terribile crollo dei loro superpoteri.
3: Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale, e se nessuno riesce a fermarti, allora diventerai tutta un'altra cosa.
4: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e di fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppi coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista
5: Sì, ma porca puttana però, cazzo. Allora, ma non

0: quattro spicci per fare lo spin-off. E vabbè, già dico, non ci credo mai, questo è un progetto, cioè, patetico, vabbè. Ma almeno fallo bene, ma studiatelo, ma imparatelo a memoria, ma fatta in corso di training, vattela a studiare nei boschi con l'uccellini, ma cazzo. Ma questa è la scena 1, la scena madre, il momento tuo. E dai, cazzo, super compà.
1: Action!
2: Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, o di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare, o di un passeggero in più sull'aereo dirottato dai cattivi, arrivo io. Io sono il super uomo qualunque. Io sono super comparsa, punto esclamativo.
0: No, no, punto esclamativo, no!
3: Londra, ore 14:30. Set del film La vendetta del proctologo 2.
0: Allora, bene, tutti pronti. Ora giriamo la scena in cui il dottore riceve la notizia del rapimento di sua figlia mentre sta eseguendo un approfondito esame della prostata a un paziente a caso. Va bene? Allora, tutti in posizione.
4: Maestro, maestro, c'è un problema! La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
0: No.
2: Scusa un attimo.
0: Porca troia, che c'è?
2: Ma non capisco se la signorina è reale oppure no. Cioè, è un assistente vero oppure ha recitato?
4: Ma chi è sto coglione?
2: Ha recitato, ok, ho capito.
0: Ma interrotto, prego, vada. Io che devo fare me stesso? No, me sto a confondere, vabbè, prego.
1: Action!
4: La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
0: Ah no, porca troia, no! Vabbè, niente ragazzi, mi dispiace, il film non si può più fare. Tornate a casa, aggiornate il curriculum, ci vediamo un'altra volta.
4: Ma come, maestro? Si arrende così?
0: Ma mi arrendo così, già stiamo in ritardo mostruoso sulla tabella del marcio, abbiamo speso già metà del budget per la cena col canguro, che è cagato all'elicottero, sono andato a fisarmonica, è una cosa facile da fare, e l'istruttore, l'animale, insegnargli pure a suonare. Dai, non possiamo permetterci altri ritardi, via, tutto a casa, non lo famo più. Dai.
4: Ma non è giusto! Deve esserci una soluzione.
5: Quello cos'è? Un aereo! No, è troppo grasso per essere un aereo!
0: È un ciccione!
4: No, è troppo grasso per essere un ciccione!
5: Sembra... No, non può essere! Sì, è proprio lui!
6: È super comparsa!
2: Buongiorno a tutti, i miei sensi di comparsa mi hanno condotto fino a qui. Avete per caso necessità?
0: Oh, grazie al cielo! Sì, super comparsa! Dobbiamo girare una scena e ci manca un attore! Presto! Abbassa delle mutande e mette da 90 su quel lettino e sta zitto mobile, eh? Tutti pronti, gente, si gira finalmente, motore, motore!
5: La vendetta del proctologo 2, scena 47, dito in culo prima!
0: Azione!
1: Action!
7: Si rilassi, signor paziente, ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo!
2: Ma no... No,
0: Stop.
2: No, scusate.
0: Adesso no, ma già mi va a perdere tempo. Sì.
2: Però, scusi, si rende conto che comunque non ha senso questo? Cioè, io faccio sono super comparsa. Faccio la parte della comparsa, arrivo a fare la comparsa, poi alla fine è sempre un dito nel culo, ma perdonatemi.
0: Scelga meglio i copioni,
2: cioè, non posso fare, non so, quello che muore sul Titanic.
0: Sì, aspetti, adesso le costruisco un transatlantico.
5: Motore partito!
0: Azione!
1: Action!
7: Si rilassi, signor paziente. Ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo.
5: Dottor Manone!
4: Povero super comparsa!
0: Dottor Manone!
2: Adesso ho colto il colpo di scena!
3: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
8: Radio 105.
9: Lo zoo di 105.
10: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
11: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
10: Forrest Katz.
9: Un film di Robert Zemeckis.
10: Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
11: Ma che brutto.
10: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
11: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
10: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
12: Il suo amore Nanny,
10: con la quale avrà un figlio.
11: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
11: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
11: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
11: E va a fangù.
10: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
13: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, la solda, la solda, davo dai!
10: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
11: sì.
4: Sei ignorante,
11: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
11: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
10: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
14: È dietro l'angolo.
10: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
11: Porco Giuda, nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
11: No.
13: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
10: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
11: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
15: Papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Davo dai, subito, dammelo sold.
11: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Ed ora la seconda parte di
1: Io sono il super uomo qualunque. Io sono super comparsa. Punto esclamativo.
2: No, no, punto esclamativo, no.
3: Action!
1: Dai, forza, recitate, dai.
4: Dottor Manone, dottor. Mi vedo sta mano gigante in primo piano.
1: Ah, come mi sento abusato. Ma non poteva essere, dottor Manina. Scusate.
3: Action!
4: Dottor Manone, dottor Manone, hanno rapito sua figlia.
5: Ai, sai che?
1: No, no, non ti arrabbiare.
5: No, no, no, no, no, no, no. Ma questi me la pagheranno. Bastardi, bastardi, bastardi.
1: Ah, l'ho capito, secondo me.
5: Stop.
1: Cosa, stop, cosa? Scusi, dottor Manone, può levare la manona, per piacere?
5: No, no, ma io guardo, è super compatte, devo fare.
1: No, no, no, non rimaniamo in posizione, tanto la rimettiamo uguale.
5: Sì, un attimo, devo, cioè, un attimo, devo correggere la scena.
1: No, glielo dico
5: io. Venga così, se no mi si spostano tutte le luci.
1: No, Manone, dai, leva la manona,
5: non
1: Manone.
5: Non posso mettere il segno per terra gli scocci, allora,
1: no, ma non è per terra il segno, dai, che mi esce il sangue.
5: Ma no, ma infatti, te sta a dire super compatte, così, in confidenza, dai, no, te andai benissimo. Però così, riguardate a monitor la scena, mi sembra che manchi qualcosa. Dottore.
1: No, non manca niente, dottor Manone.
5: Sì, sì, perché quando riceve la notizia del rapimento della figlia, non è che può stare così con le mani in culo, capisci? Cioè, no, capisce che non è realistico il fatto che lui continui a infilare dita al culo, cioè, capito?
1: Ah, ho capito, forse dovrebbe levarle molto delicatamente e poi imprecare.
5: Sì, sì, sì, sì. Oppure no, oppure no, no. No, no, potrebbe, secondo me. Non so, se tipo quando urla bastardi, bastardi, bastardi, ad ogni bastardo va sempre più in profondità col gomito, capisci?
1: Addirittura, non posso, no, poi sì, diventa il dottor Polsone,
5: capisci? Il dottor Braccione,
1: vedo,
5: il dottor Spallone,
1: vedo, siccome non vorrei che la
5: c'è il climax, c'è il climax, mi piace, la giriamo così, vai, no, prego. In posizione, lei scusi, signor Manone, tolga adesso il dito che lo dobbiamo rifare.
4: La vendetta del proctologo 2, scena 47, braccio in culo, seconda.
1: No, no, no, no, no.
5: Azione.
1: No.
6: Si rilassi, signor paziente.
1: La vedo dura.
6: Ora le infilerò uno dei miei titi dentro il culo.
1: Ma non sono dita, sono braccia, quindi è una roba.
6: Ecco.
4: Dottor Manone, dottor Manone, no. Hanno rapito sua figlia.
5: Cosa? Nein! Me la pagheranno! Bastardi!
1: Bastardi!
5: Bastardi!
1: Oh, bastardi!
5: Bastardi!
1: Ah, bastardi!
5: Stop! Buona, bella. Bravi tutti, bravi.
1: Ok, ho finito il mio lavoro di supereroe, posso andarmene?
5: Controcampi. Controcampi.
4: La vendetta del proctologo 2, scena 47, braccio sinistro in culo, terza. La vendetta del proctologo 2, entrambe le braccia nel culo del paziente, quarta.
1: No, aspettate, stop.
4: La vendetta del proctologo 2, dottore morte, il buco del culo del paziente per la rabbia, quinta.
7: Quello è super comparsa. Super comparsa, sei il mio eroe di riserva preferito.
1: Grazie bambino, vuoi l'autografo?
7: No, no, grazie. Però posso farti una domanda?
1: Dai, basta che la fai.
7: Perché voli con le gambe larghe?
1: Fatti i cazzi tuoi, bambino di merda.
5: Top, bellissima, bella, bravo. Dammi una pulita adesso, però,
4: Così, regista, mi scusi.
5: Prego, senti, prego.
4: A che ora giriamo la scena in cui gli posteggiamo un carretto nell'ano a super comparsa?

0: La montagna è anche solitudine. E nella solitudine a volte bisogna accontentarsi per non impazzire, specialmente per assolvere a certe esigenze umane che fanno parte delle priorità. A tal proposito, mettete a letto i bambini perché il nonno si è diretto in maniera spedita verso il gregge, sbottonandosi la cintura dei pantaloni.
1: Ah, sì, così, capretta bella, sì, così. Dai che poi ti faccio un bel regalino, va bene? Ti ci compro un bello orologino di Cartier in Montenapo. Ah, sì, mi fai impazzire. Che bell'orello che hai. Dimmi che sono il tuo vigliacco.
2: Oh Cristo, nonno, ti stai ancora scopando le pecore del gregge. Smettila immediatamente.
3: Silenzio, Heidi, non lo svegliare. Potrebbe essere pericoloso.
2: Ma che cazzo stai blaterando? Svegliare? Ma a me non sembra stia dormendo, anzi.
3: Non capisci? Il nonno è scopambulo.
1: Ah, sì. Dai che mi tira il piedino.
2: Scopambulo? Ma che significa? Io conoscevo i sonnambuli e so che non vanno svegliati mentre hanno una crisi per non rischiare che si spaventino e muoiano o facciano cose impulsive. Ma lo scopambulo è la prima volta che lo sento.
3: È una forma deviata di sonnambulismo che il nonno ha sviluppato in carcere per trovare il coraggio di sodomizzare qualche galeotto senza sentirsi ricchione. Sai che il nonno è estremamente retrograda in tal senso. Alla fine è riuscito a trovare il sistema per chiavarsi i culi di notte mentre dorme, sognando di farsi belle fregne. È la più geniale forma di resistenza sessuale che un malandrino etero possa escogitare.
1: Dai, Luigia, fammi vedere che squirti, brutta cagna.
2: Ah, mamma mia, ma questa è la più grande stronzata che abbia mai sentito. È inutile che mi dici cagate. Il nonno è solo un pervertito che si scopa gli ovini. E adesso lo sveglio perché questa scena mi fa vomitare.
3: No, Heidi, non si sveglia uno scopambulo. Se lo svegli prima che fantaschizzi, potrebbe essere pericoloso.
2: Fantaschizzi? Ma che cazzo vuol dire?
3: È colpa di Palmieri, perché in due giorni sono volate solo scenette con la sbarra. E allora, è un argomento tabù per un po'. Mi dovevo inventare un nome.
2: Sento il cigolio della mezzo cyborg. Sta arrivando la spaccacazzi.
3: Ma come cazzo fa a muoversi anche sullo sterrato? Che cazzo c'ha le ridotte sulla carrozzina?
1: Ah, sì, dai che sto per fantaschizzare.
4: Ehi, ragazzi, ma dove siete finiti? Volevo farvi vedere che ho trovato un petardo in un cassetto. Adesso lo faccio scoppiare.
3: Petardo?
2: Si è detto petardo.
3: Va bene, Heidi, spostiamoci e godiamoci la scena di quando il nonno si sveglierà prima di fantaschizzare.
1: Dai, non fermiamoci per nulla al mondo. Sto per fantaschizzare, Luigia. Sei bellissima, vestita da Frank Sinatra.
4: Eccomi, tappate le orecchie.
1: Porco d***o, i libici, scappa, parti!
3: Te l'ho detto che è pericoloso svegliare uno scopambulo.
2: Vero!
0: Ci sono un paio di dubbi enormi che mi stanno sorgendo alla fine di questa puntata, ovvero il perché Clara arrivi con un petardo senza alcun senso logico. E il secondo è come cazzo è venuta la parola fantaschizzare per sostituire sb***a. Vabbè, lo scopriremo solo vivendo. Al prossimo episodio, stronzi.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Tamarri.
3: Minchia, puttane le vostre madri. Perché sono obbligato a presentare sti due ignoranti di merda? Non potevo fare la voce del casello come mia cugina. Vi odio, cazzo. Oggi quei due rotti nel culo di Massimino e Giovannino si sono ficcati nella cervella di comprarsi il montone e fanno a merda i montonai. Sentiamo, prima che vi tagli tutti.
4: Chi è?
5: Ciao, senti, sto cercando il montone, di vendite?
4: Ma lei ha sbagliato.
5: Come hai sbagliato? Stai cercando i montoni per andare in montagna. Che dobbiamo fare i balordi con le puttane. Proprio ci spacchiamo a Livigno con le zoccole. Allora dobbiamo arrivare con i montoni e i cazzi di fuori.
4: Campbell, buongiorno.
5: Sciacqua cazzi, non è che mi hai buttato giù il telefono? Com'è sta cosa? Mi devo comprare il montone io.
4: Lei ha sbagliato.
5: Sbagliato, no? Sbagliato. Come cazzo parli? Che ti perdi le...
4: Ma chi sei?
5: Sono Giovannino, ciao. Senti, ascolta un attimo. Ma tu vendi
4: ha
5: un montone?
4: Ha sbagliato. Non ha...
5: Sto a parlare, che ti do uno schiaffo, bastarda!
6: Pronto?
5: Com'è che io stavo parlando di montone e la tua collega mi ha buttato giù il telefono? Com'è sta cosa? Stavo parlando che ho bisogno di un montone, li vendi tu?
6: No.
5: Ok, stiamo allora qua al telefono a parlare di cazzi.
7: Cavolo, fallo a merda questo.
5: Ma... Sono sempre io, ascolta. Allora, facciamo una cosa. Adesso io non compro il montone. Vado fino a Livigno nudo. Vado su, mi compro tutti i vestiti
4: non
5: del paese.
4: Poi non mi deve chiamare.
5: Prendo un
4: po'. Non mi deve disturbare, io non la conosco.
5: Fammi parlare.
4: Noleggio
5: un po'. Prendo un motorino. Prendo il motorino. Stai calmo. Prendo il motorino a noleggio. Scendo giù a tutta questo. Do uno schiaffo forte e chiuso il telefono ancora. Come ti permetti?
8: Carlo?
9: Cosa hai detto?
8: No, con chi parlava?
9: Con chi parlava? Minchia, terza elementare.
8: Con chi stava parlando, scusi?
9: Con te sto parlando, t'ho chiamata adesso.
8: Mi dica.
9: Cosa c'hai in bocca, un cazzo? Che essendo tutta impegnata. Sto cercando un giubbotto di pelle, mondone.
8: No, non ci abbiamo niente, guardi, di pelle, montone, non ci abbiamo niente.
9: Che cosa c'avete, giusto per capire?
8: Pellicce.
9: Ah, proprio pellicce? Tipo visone, volpe.
8: Sì.
9: Minchia, roba proprio che ci sta dentro. E se, da uomo c'è?
8: Pellicce, no. Vanno fatte.
9: Ma le fa proprio lei? Lei che scanna gli animaletti di cuce? Cioè, li fa lei proprio?
8: Non ho capito cosa mi sta dicendo, scusi.
9: Dica, se fa lei lo squartamento e il pellicciamento? Perché magari me ne faccio fare uno su misura. Cioè, di soldi non c'è problema. Che
8: arrivederci,
9: faccio.
8: Eh.
9: Che cazzo fai? Mi saluti mentre parlo. Sei squinternatissima proprio, bastarda. Ma guarda sta zoccola.
10: Felice
9: Rinde,
10: buongiorno.
9: Scema di merda! Lo sai che la prossima volta ti metti giù la cornetta e ti lanci i cinesi contro le vetrine? Proprio ti riempi le vetrate di cinesi schiacciati che sanguinano. Hai capito?
10: Che cazzo è?
9: Che cazzo è?
10: Chi è?
9: Pronta? Li vuoi i cinesi contro la vetrata? Ti lancio con la fionda proprio. Abdu? Che c'hai due teste che parli contemporaneamente? Swish. Ah, fai i versi di Batman degli anni 60. Scocotto. Vabbè, va. Vado alla cop. Va a fanculo, va.
10: Vai, sei a fanculo, va.
9: Bastarda.
3: Ecco. Lo sapevo. Anche oggi non hanno concluso una minchia e ho perso 4 minuti preziosi della mia esistenza sintetica, sottraendoli al mio progetto di estinguere la razza umana. Aggiungerei di merda, vi odio talmente tanto, che se potessi cagare nei colli dei vostri genitori mentre mi chiedono in ginocchio di risparmiare le loro dite, lo farei facendomi una sega. Merde.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però. Però.
0: Però.
2: Che

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però. This is the Zeus.

0: I paesini di montagna vivono isolati per molti mesi all'anno per via delle intemperie o delle condizioni climatiche. Ora si sta affacciando la primavera e il comprensorio brulica di attività di intrattenimento organizzate dai sindaci per risvegliare l'allegria nei cuori degli abitanti. Una delle manifestazioni più attese è senza dubbio la sagra della puttana spennata, una fagiana molto prelibata che porta con sé anche il famoso circo merdano e tutta la sua magia fatta di animali sfruttati, persone deformi messe alla berlina e furti in baita senza un domani.
1: Ma Dio cane, ma guarda quanta cazzo di gente! Odio stare in mezzo a tutta sta marmaglia!
2: Madonna, nonno! Ma ti lamenti sempre! Possibile che non capisci che queste fiere sono il pretesto ideale per inscenare un incidente e farci dare soldi dagli ambulanti per evitare di essere arrestati? Metà di sti stronzi è privo di licenza e non vorrebbe mai avere a che fare con gli sbirri!
1: Ma non potevamo farci un paio di furti in baita, così davano la colpa ai circensi sinti?
2: E te l'ho detto che c'è da fare più soldi così. Nelle baite c'è solo puzza e formaggio ammuffito. Qui invece girano scellini e talleri senza un domani.
1: Ok, guarda, c'è un venditore di puttana spennata. Guarda che fila che ha. Avrà già il cassetto pieno di monete.
2: Ok, atteniamoci al piano. Tu sollevi dalla sedia la strongoloide e la tieni in piedi come se fosse una come noi. Poi la lascerai andare per farla cadere sul bancone dell'ambulante e io fingerò di essere una testimone che ha visto tutto. Clara fingerà di essere rimasta storpiolotta per colpa del banchetto che non è a norma. A quel punto l'imbecille ci offrirà soldi per il silenzio e per portare via Clara. Tutto chiaro?
3: Sì, tutto chiaro. Ma mi raccomando, nonno, non farmi cadere male. Potrei veramente avere dei danni. Io non mi reggo in piedi da sola e potrei battere il capo.
1: Come cazzo ti permetti di dirmi cosa devo fare e come farlo? Brutta nana di merda!
3: Ma come, nana? Sono alta 1,70 m, ben sopra la media della mia età.
1: Ma se mi arrivi a malapena all'uccello?
3: Ma che c'entra? Sono seduta sulla sedia.
1: Tutte cazzate.
3: Scherzi, vero?
2: Ma basta litigare! Forza, iniziamo la truffata!
1: Ok, tieniti a me, cretina. Quando sarà il momento ti lancerò sul bancone della puttana spennata.
4: Forza, signori! Assaggiate la migliore puttana spennata di tutta l'Austria!
1: Ok, Clara, è il momento.
3: Sì, nonno, ma mi raccomando una leggerissima spintarella ed io fingerò il resto, ok?
1: E hop, porca c***o, vola!
4: Oh, Cristo!
2: Ok, dottore, ora tocca a te e poi spartirai il bottino con noi. Vai!
5: Fermi tutti, fatevi da parte, sono un medico.
4: Dottore, che dice? Sta bene la ragazzina?
5: Purtroppo no. Come può vedere rimarrà storpiolotta per sempre, costretta su una sedina che cigola, piena di piaghe e priva degli stimoli della cacca, quindi perennemente puzzolente di feci.
4: Povera giovine!
5: Già!
4: Nessuno deve vivere in questo modo!
5: Ha ragione.
4: Si sposti, dottore!
5: Che fa?
4: Solo quel che è giusto. Solamente quel che è giusto. Dio capirà il gesto di misericordia!
2: Ditemi che non è successo veramente!
0: E invece sì, Heidi, a volte si fanno proprio i conti senza l'oste. In questo caso nel vero senso della parola. Mi sa che il colpaccio sarà per la prossima fiera. Arrivederci, brutti stronzi! Ma a proposito, che cazzo sarebbe la puttana spennata?

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
2: Che colore siamo dall'altra parte?
3: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
4: Un puffo morto.
3: Ma che puffo, ce l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
2: Avevi detto...
3: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso non cominciate a dire cacchiate.
2: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
4: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
3: No. Lì arriva tutto bello.
4: Bello,
3: con
4: sì.
3: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
2: Ah.
3: Sì,
2: ah.
3: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
2: sì.
3: Lì invece no. Si allunga.
2: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
3: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
4: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
3: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
2: Lo si mangia?
3: Lì tutta minghia.
2: Ma si pagano le tasse?
3: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
2: No.
3: In natura, non so, nel mangiare.
2: Sempre così. Minchia.
3: Sempre minchia, non
2: cioè, è una vita del cazzo.
3: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
2: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
3: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
2: La puoi trombare?
3: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
4: Cioè come? Cioè?
3: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
2: Un groviera.
3: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
2: Ah no?
3: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
2: Cioè, la passera in gola?
3: Sì, la passera in gola.
1: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
4: Non sei uno neanche che fuma tanto.
2: Secondo te Paolo è uno che tromba?
3: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
2: L'abitudine del barbero.
4: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
3: tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
2: Non hai mai parlato con sua madre?
3: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
2: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
4: No, è sul lavoro.
2: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
3: Mai! Mai!
4: Dai, con calma.
3: Lo sai che non bevo mai vino, mai! Vai!
4: Prova,
2: è vero.
3: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
1: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
5: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
3: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
4: Famosi Flipstone.
5: Dai.
4: Ho fatto tilt col Flipstone.
5: Dai, c'è Freddy.
2: C'è Fred.
3: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
2: Dai, ba.
3: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
5: La moglie, vi.
3: Viva l'Italia. Italia.
4: Poi c'è anche CCC.
3: C'è Andrassea, c'è che so che va a finire.
5: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
3: Di Saronno, al maletto di Saronno.
1: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
3: Stai zitto.
2: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
3: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
2: Ancora.
3: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
1: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese. Devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
3: Devono morire tutti i giorni.
2: No, scusa, questa la devi spiegare.
3: Tu per sposare quella lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
5: Sì.
3: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
5: Sì.
3: Non vivrai mai con te.
2: No.
3: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
2: Sì.
3: Vuole il piede.
2: Vuole il piede.
3: Il piede. La cosa piede.
1: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
3: Guarda, 52 anni.
2: Bello, un da. Scusami.
4: Guarda, cromosoma in più.
2: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
3: Guardi qua,
2: guarda sua madre.
3: Ha 55 anni, mia madre.
2: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
3: mia
5: metti
3: moglie,
5: in fila.
3: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
2: No. Chi è questo?
3: Lui. Io.
5: A che età?
3: A 23 anni.
2: Attore.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano
3: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
3: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
2: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
5: Ma non è neanche lui.
3: E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
2: Che cazzo di?
3: A te diventa così.
5: Cazzo è di plastica. Ma però scusa, se le l'evoluzione è arrivata fino qua a 65.
2: Sì.
5: Pensa a 80.
2: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
2: Come le candele.
3: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana di sacco. Un brucazzo, è possibile.
5: Vedrai.
2: Cosa?
3: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
2: Ma che cazzo?
3: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
2: 40 centimetri?
3: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
3: Perché lì c'è la nave, no? Ma a Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
3: col naso! A tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
3: sta parlando adesso lui.
5: Deve andare a Taranto.
2: Grazie maestro.
5: Grazie.
2: Io ho visto la luce.
3: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io, sì.
3: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
0: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Dalle rovine alle mie spalle avrete intuito che non si parla di fica. Purtroppo sarebbe il sogno della mia carriera fare il ginecologo e annusare ogni giorno della passera. Ma ho studiato antropologia, porco, e devo cacarmi il cazzo parlando di evoluzione umana e di cadaveri risalenti ad ere ancestrali. Beh, dai ruderi di merda alle mie spalle potete capire che non sono innanzi a un sito storico. Grazie al cazzo, direte voi, e fanculo, vi rispondo io. Beh, non sono proprio davanti a ruderi qualsiasi, ma sono in Terra Santa, a Gerusalemme. Un territorio che da millenni è terreno di conflitti religiosi e di appartenenza. Strafrega cazzi, diranno gli atei, ma va fatto per forza un approfondimento delle più grandiose cagate fatte dall'uomo in nome della religione. Perché, ricordiamolo, alla base delle guerre più sanguinarie della storia dell'uomo vi è la religione e la differenza di credo. Che puttanata, cazzo! Beh, guardate questa croce rossa su questa veste indossata da questa comparsa sottopagata raccattata al mercato ortofrutticolo. È la croce dei crociati.
3: I crociati erano i guerrieri partiti per le crociate, appunto, le guerre sante per liberare la terra dove è nato Gesù, che erano occupate dalla gente che ci ha sempre vissuto. Ma siccome la pensavano diversamente, si sono fatti i chilometri a piedi e a cavallo nel deserto per anni per fargli il culo e liberare quattro sassi e un po' di sabbia. Che ignoranti.
2: Avete sentito? Tutto inizia nel 1099, quando Papa Urbano II si sveglia tutto preso male e decide di mandare poveri coglioni a conquistare Gerusalemme, che era occupata dai turchi di religione musulmana. E forse anche per motivi economici e di vie di commercio, ma alla gente con la toga piace più la prima versione da raccontare. Vabbè, dicevo, ma i musulmani dell'anno 1000, chi erano? Erano come pensiamo noi? Dei selvaggi assassini bramosi di conquista? No, i veri ignoranti bramosi di conquista eravamo noi cristiani, che affogavamo nella povertà del Medioevo, mentre loro, i selvaggi, erano astronomi, matematici, cartografi, filosofi, chimici e medici e amanti del bello, della botanica. Insomma, gli stronzoni eravamo noi occidentali.
3: La cultura araba dell'anno 1000 era al massimo del suo splendore. Mentre noi morivamo di fame e ci inculavamo gli asini, loro avevano palazzi meravigliosi ricolmi di bellezza e delle belle fiche che profumavano di fiori di pesco, mentre le donne europee puzzavano di piedi e latrina.
2: Abbiamo fatto ben 8 crociate in Terra Santa. Abbiamo vinto e abbiamo perso moltissime battaglie. Ma alla fine di tutto sto casino del cazzo, Gerusalemme rimane turca. E l'unico risultato, oltre ad esserci fatti chiavare i culi ai prigionieri in ogni spedizione, è che la cultura araba assimilata dalle genti di ritorno da quelle regioni ci ha arricchito ed elevato, creando però un casino del cazzo con i rapporti fra cristiani e musulmani, che perdurano tutt'oggi.
3: Ma i papi non potevano farsi i cazzi loro? Vabbè, ognuno è libero di fare quello che cazzo gli pare e se uno vuole credere a Topolino, che lo faccia. Basta che non venga a spararmi a casa perché non ho un basamento di pietra per adorazione con due orecchie giganti in corridoio.
4: Tisca! Tusca! Topolino!
2: A me piace la fica, ma non vado a casa dei ricchioni a convincerli che è meglio la passera del culo da dove si caga. Alla fine, un forone ogni tanto me lo faccio anch'io quando trovo la sporcacciona viziosa. Solo che sotto non ci sono i campanacci. Fanculo, adesso ho voglia di chiavare. Alla prossima puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Io vado a cercare una battona medio orientale.
5: Ma no, cazzo, Alve, non puoi chiudere così.
2: Eccone un altro che non si fa i cazzi suoi. Allora organizza una frociata per farmi cambiare idea sulla fica.
0: Ulisse, il piacere della scopata.
1: Lo zoo di 105.
5: Gandalf, il nonno, e Amandalir sono i nuovi Turbo Boomer.
6: Siamo nel merdoloso ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i tre stracci stanno guardando il tecnico installare il decoder.
7: Beh, allora, hai finito? Il cavo va lì, stupido incompetente!
8: Mio nipote avrebbe già finito.
9: Io quel coso lì non so mica usarlo,
7: Chiudi la finestra, che entra tutto il wifi!
10: Allora, signori, se continuate a stressarmi, non riesco a finire di lavorare, va bene? Porca troia!
7: Che carattere!
11: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
12: Sua maestà, Lord Giolitti!
11: Dalle femmine! Questo mondo strano.
7: Sì, non puoi stare con loro, non puoi stare senza di loro.
11: Quanta saggezza, vecchio mio. In ogni caso, c'è una ragazza, Lucrezia, bella dentro, che non vuole in nessuna maniera usare trucchi, cerette e cosmetici di ogni sorta. Andate e fatele capire come funziona la situa.
8: Porca troia, miseriaccia, dobbiamo sbrigarci. Turbo
6: Boomer! E veloci, veloci, più o meno, i Turbo Boomer, a bordo del loro deambulatore atomico, arrivano da quel cesso a pedali di Lucrezia Belladentro, che si sta preparando per andare a lavoro.
13: Ok, valigetta c'è, colazione fatta, direi che posso andare a lavoro.
8: Ferma lì, maledetta delinquente.
13: Oh no, i potenti! Turbo Boomer!
9: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
13: E quale situazione? Che ho fatto di male?
7: Dove stai andando?
13: A lavoro, normale amministrazione.
8: Per non dimentichi nulla?
13: No, valigia, cellulare, ho fatto colazione, non ho dimenticato nulla.
9: A guardarti in fascia, direi che qualcosa l'hai dimenticato.
13: Ah, gli occhiali, giusto. Grazie, signora Lear.
8: Non gli occhiali, il trucco.
7: Mettiti qualcosa in faccia, che sei una merda inchiavabile.
13: Ma che mostri del cazzo, ma che volete? Io sto bene così, sono bella al naturale.
8: Beh, oddio, bella.
13: Senti, vecchio del cazzo, sono passati quei tempi in cui le donne dovevano per forza mettersi in faccia 12 kg di trucco per essere apprezzate. Io mi sveglio così, ed esattamente come gli uomini non ho bisogno di nessun trucco per essere apprezzata.
9: Beh, fosse solo il trucco, io lì vedo delle braccia pelosine.
8: Un accenno di baffo.
7: Ai miei tempi ci si tingeva con la brillantina già a 5 anni. E le donne si truccavano sempre, ma soprattutto facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
13: Ma fortunatamente non siamo più ai tuoi tempi, vecchio bastardo. Io non mi trucco, non mi rado e non mi tingo i capelli.
8: E allora rimarrai zitella per tutta la vita.
13: Ma che stracazzo me ne frega? Non ho mica bisogno di un uomo per sentirmi realizzata.
9: No? E cosa c'è? Ciucci, allora.
13: Un bel cazzo di niente. Mi basto da sola e non voglio che una società mi imponga cosa è bello e cosa no.
8: Hai finito?
13: Sì.
8: Bene.
7: Prendo la cinghia.
6: E con una turbo raffica di turbo cinghiate, i Turbo Boomer destano Lucrezia da quell'incubo chiamato la sua vita di merda e finalmente la fanno vivere davvero. Turbo Boomer!
13: Grazie, Turbo Boomer! Veramente mi piacevo prima! Mamma mia, ero proprio una merda inchiavabile! Mi sono rifatta le zinne, laserato baffi e braccia, tinta di bionda e finalmente ho preso un po' di c***o, che ero tutta acida, perché non chiavavo!
9: Sì, il prossimo passo è sposarti e farti farcire.
7: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Alla fiera dell'est per 4 soldi un topolino mio padre comprò e venne il gatto insieme a 44 gatti in fila per 3 col resto di 2 marciavano compatti, ma io volevo un gatto nero perché per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole un buon falegname il falegname taglia una sequoia che gli cade addosso e muore, porco Turbo Boomer.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le emissioni, oltre ad avvelenarci con le polveri sottili, contribuiscono al riscaldamento del pianeta. La decisione dei governi, dei paesi di tutto il mondo è fine delle auto a benzina o diesel. Sapete quante auto circolano oggi sulla Terra? Circa 1 miliardo. Per contenere il problema bisogna che 600 milioni siano elettriche entro i prossimi 20 anni. Oggi sono 2 milioni. Dove ne vengono vendute di più è la Cina, segue l'Europa, terzo gli Stati Uniti, Italia. Non pervenuta, 0,1%. Perché si acquista poco l'elettrico? Perché siamo il paese europeo che ha meno incentivi, 3.000 euro contro una media di 9.000, e poi perché ci sono poche colonnine di ricarica. Prezzi delle vetture, circa 30.000 euro in media sul costo, però pesa per il 50% la batteria, che però è già diminuita del 70% dal 2010 a oggi, e la previsione è che diminuiranno i prezzi sempre di più. Il rapporto fra chilometri percorsi e prezzo di ricarica è più conveniente della benzina. Ma in Italia uno è scoraggiato perché comincia a dire è complicato ricaricarla. E infatti su 9.000 punti di ricarica 7.500 sono privati, nonostante siano stati stanziati 33 milioni e mezzo per infrastrutture di ricarica. La Germania, che è il maggior paese europeo produttore di automobili, ha deciso che entro il 2030 tutto sarà elettrico. L'Italia ha optato per il 2040, ma ancora non c'è un piano su cosa e come fare. Di sicuro è che si va in quella direzione, e questo vuol dire che un'intera economia andrà a morire e una nuova sta per nascere. Cominciamo con i settori con i tempi contati. Crollo del 90% delle riparazioni in garage, perché la manutenzione dell'elettrico è più semplice. Riduzione dei benzinai, dei trasportatori di carburante, tutto il settore dell'industria petrolifera dovrà farci i conti. A vantaggio della ricerca, dei costruttori di batterie, delle infrastrutture per la ricarica e di tutti i settori che quell'energia la dovranno produrre, vale a dire le rinnovabili, l'idroelettrico e le centrali nucleari.

0: This is the zoo, only for you.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Roberto?
2: Sì, chi sei?
3: Lo tieni il culo aperto?
2: Ma chi cazzo sei, scusa?
3: L'offra! L'offra! Tua mamma, la so!
2: Pronto?
3: Uè, figlio di perché?
2: Chi parla?
3: Upa? Upa!
2: Ma va a fare un buon mamma da buchino.
3: È sorte, fa la becchina lungo me.
2: Pronto?
3: Upa! Upa,
2: sciurano!
3: Ando niente!
2: Ma cazzo che ti prego!
3: Upa!
2: A, E, I, A, U!
3: Nulla mamma!
2: Mamma da tua, che meglio.
3: A, E, I, O, U, vaffanculo.
2: Ma vaffanculo tu e te quante cicletini, ma che cazzo vuoi?
3: È sorte.
2: Incoglionito.
3: È sorte.
2: È sorte a tu, che meglio.
3: Lo fai un becchino lungo me.
0: I Puglieni.
2: Pronto?
3: Nicola.
2: Porco
3: ti piace la ciula?
2: Tu ma radio su c'è cazzo, si dammi là.
3: Upa!
2: Mo mi ci si fregato da su, non si chiama Clanon, ma chi ne da merda?
3: Upa!
2: Tu mi devi dire chi cazzo sei da Milano, brutto figlio da bacchino.
3: Upacciolo da merda.
2: Storto da ramar, mamma te, non c'è che manzano. Non c'è che manzano che ne scernate, mo tu dico. Ci vuocchiano, sentimi, ci vuocchiano io, c'è sorto da carnevale.
3: Nicola!
2: Ci è cagué.
3: Ti piace la ciula?
2: La ciula ci piace che da troia da sorte, chi ne da me? Oh, non c'è che manzana a fama gasto me, io, che ne scernazzo di te. Non c'è che manzana a fama cacu cazzo, per favore, Me, ci non
3: sta?
2: Si chiamano più, can c'è il suo nome?
3: Ci sta da barletto tu?
2: Tu allora non ci capito un cazzo proprio della vita. Quando uno ti dice alla sperda, dalla sei aperta, tu non ci capito nulla allora. Tu vuoi che ammazzato, ma vuoi che ammazzato forte.
3: Afa!
2: Fa mocca mamma te che dà
3: soglia.
2: Non ti ha che manzana che cu cazzo, ma tu non ti ha che me sotto un camion a rumore che chi ne da pete. Fammi capire, ma non c'è stai qualcuno che ti accida te che ti spara mocca. Che da sta che cu cazzo la cristiana, la muerte de c***o la croce. Eh? La muerte de la
3: m***a.
2: La muerte de c***a che gli ha continuè. Come sta a faccia c'era vero, ma mi stanno a pigliare la nerva grassa, chi ne da merda.
3: La va.
2: Ciega, uè?
3: La latrina sorte?
2: La latrina di mamma, eh? Che da mangia a cazzo a tradimento, che piglio c'è dalla mattina alla sera sopra lungo il mare, chi ho?
3: Le me.
2: Perché non ti fa che? Fatti trovare, fatti. Le muerte di c***o, c'è nervoso questo figlio di bacchino.
3: Le me.
2: Non ha da cucù cazzo, non si chiama. Ehi, c'è qualche problema?
3: Ci te morte, stramorte, beef.
0: I Puglieni. Primo

0: Lo Zoo di 105.
1: Beccacci in production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Due Dojo a confronto, in una battaglia epica che continua dagli anni Ottanta. Una roba che nemmeno nelle trame di Candy Candy avremmo pensato di vedere. Eppure qui, sì. In pratica, sti due si odiano dalle superiori e hanno più rancore di Trump quando ha perso le elezioni. Questo è Cobra Khan, la serie televisiva basata su una storia senza senso. Un protagonista che tutto potrebbe fare, tranne che il protagonista. Un antagonista che assomiglia a Pippo Franco biondo. Un branco di babbi di minchia e una zoccoletta che la dà via come il Covid. Ma capiamo dove siamo arrivati. Miguel si è svegliato dal coma e vorrebbe che Maria Scollata si mettesse definitivamente con lui. Ma lei gli chiede di mollare Cobra Khan perché non sopporta le bestemmie.
2: Maria Scollata, ho lasciato Cobra Khan solo per te, così adesso possiamo finalmente metterci insieme.
3: E Miguel, purtroppo Rob mi ha riconquistata e ho deciso di rimettermi con lui.
2: Miguel, il cazzo! Non è passato nemmeno un quarto d'ora e sei già finita tra le braccia di un altro. Ma è una vergogna, chi cazzo sei?
3: E la volgarità, Miguel, per cortesia. Comunque non è vero. Sono finita anche tra le braccia di Don Sbruffone, poi tra le gambe di Pino il cartolaio, tra le fruste di Lollo il panettiere, tra la bamba di Salvatore il commendatore del parco, e sono finita con la bocca sulla fava di Franco, il benzinaio claudicante. E poi...
2: Ma cazzo, ma sei un troione allora.
3: Ma Miguel, non essere volgare.
2: Hai visto più uccelli di San Francesco.
3: Guarda, la tua volgarità mi dà la nausea. Me ne vedo.
2: Vaffanculo.
1: La concessionaria, dopo l'incidente di Miguel, comincia a lavorare sempre meno e Daniel decide di andare in Giappone per convincere il gruppo automobilistico più importante del mondo a firmare un nuovo accordo con lui. Ma durante il viaggio in Giappone incontrerà nuovamente Miyagi.
4: E qui diventa più surreale del Signore degli Anelli.
5: Amore, devo andare in Giappone a convincere i musili clorurina lì a firmare con noi un nuovo accordo. Altrimenti ci toccherà fare la spesa alla CRAI. Sei fuori. Mica portare i sacchetti, poi sporco di povertà le nostre pacciotti in pelle di koala estinto.
3: Amore, oddio, non mi dire che dovrai viaggiare su quei pullman con le ali. Ricordami di reddito di cittadinanza de Fonseca, oddio, amore.
5: Non posso permettermi il privato. Quindi per non spendere troppo ho preso tutti i posti della prima classe e il sedile di fianco al pilota, sa me che devo sgranchire le gambe. Pensa cosa potrebbe succedere se devo andare in bagno ed è occupato quello di prima classe, che magari mi morde uno che non ha i soldi.
3: Amore, non mi ci fai neanche pensare. Guarda, la moglie del marchese Cinzano mi ha detto che la povertà è più contagiosa del Covid. Oddio, santo. Una loro amica è passata a fianco al supermercato della Lidl.
5: La madonna, dai.
3: Aspetta.
5: Oh, sono sensibile, ho appena mangiato.
3: Qua arriva il peggio. La sua borsa di Louis Vuitton si è sciolta.
5: Beh sì, non regge, l'ho sentito anch'io questo racconto. Sai che un mio amico aveva la Bentley, l'ha parcheggiata di fronte alla Lidl. Metà l'ha ritrovata cristallizzata.
3: Amore, non ci posso neanche pensare.
5: Perché i barboni sono radioattivi.
3: Premo tutta.
1: Terribilmente affranto dall'idea di dover volare a bordo di un tubo di Pringles con le ali,
4: con a bordo esseri umani che fatturano meno di 12 milioni all'anno,
1: lo aveva mandato in sbattimento, ma per salvare la sua collezione di castelli e isole private era disposto anche a questo.
6: Lusso, benvenuto in sede di Mandala Auto Group. Lei qui per parlare con grande capo e chiedere di firmare il nuovo contratto?
5: Se mi tolgo la curiosità da spudorato pieno. Ma voi avete anche la fica mandorla o... lo so sempre chiesto, ma...
6: Signora Lusso, io non rispondo alla domanda del cazzo. Prego, mi seguire. Porto da grande capo.
5: Ha detto grande. Figata. Poi sono io quello che dice le cose sui cazzi.
6: No, ho detto grande.
5: Sì, grande, come i cazzi.
6: No, grande.
5: Cazzi, come dicono i teroni.
7: Benvenuto Daniel San, a ufficio di Mandala Auto Group. Noi decidiamo insieme tutto destino.

0: di concessionale, ti manda, eh?
1: Sì, dai, t'hai accorto che c'ho l'ansia.
0: Accorto io, giocazzo, eh? Umorismo giapponese, fa ridere, eh?
1: Non ho capito una parola.
0: Tu attento, eh? Mm-hmm. Allora, tu come mai qui? Io chiedo. Oh, sveglia, cazzo.
1: Scusi,
0: cazzo.
1: È che a quest'ora di solito sono ebro di cristal e...
0: Vuoi un sake?
1: No, non c'è una bolla, magari non
0: vuoi
1: so.
0: Vuoi un sake frizzante? Umorismo americano, a me piace, tu figlio puttana. Piace tanto, io vedo film Samuel Jackson.
1: Bello. Senta, figlio puttana, me.
0: Samuel Jackson.
1: Diciamo, ti compro e ti clono per picchiarti due volte.
0: Io so tu tipo molto violento lei, voi.
1: Vabbè, so il karate, so muovere le mani addosso.
0: Dai, sentito che voce che qualcuno tu ha picchiato un bambino a scuola.
1: Ma mica solo uno, non io.
0: Noi sappiamo in Giappone che tu picchia bambini di scuola.
1: Ancora questa storia, ma lo capisci che non è una roba che è veramente probabile? Ma che cazzo gliene può fregare i due sfigati che sono messi le mani addosso in una scuola merdosa in un paese sconosciuto da Dio? E poi figa, c'ho il vacheron costante, cosa stiamo parlando a fare?
0: Lei è un uomo brutale.
1: Cosa?
0: Lei è un uomo brutale. Questa è parola difficile per il giapponese, perché noi la diciamo luru, quindi brutale. Lei è figlio puttana. Noi sa che lei figlio puttana pericoloso. Noi no buona nostra azienda.
1: Ma
0: fa culo.
1: Sai che c'ho una cintura che costa come casa tua, figa.
0: Palco faccio cintura con tuo palle.
1: Sai che ti metto le mani addosso, sushimi sto cazzo?
0: Fa schifo a me sushi, io mangio solo bistecche.
1: Adesso compro tutte le mucche del mondo e me le mangio davanti a tua madre.
0: È impossibile, io ho già comprato tutti i vitelli.
1: A me questa roba qua mi sta andando fuori di testa.
0: Figurate me che tu vieni qua a casa mia a fare tutto pazzi pazzi cazzi, ma ci ho bevuto neanche il sake glasato.
1: Porca...
0: A me che tu bestemmi a tue idee non frega un cazzo. Basta che tu non bestemmi a Santo Tsushimoto.
1: Figa, che voglia di metterti che le mani addosso che c'ho? Se non mi pesava troppo l'orologio.
0: Tu sei di Hokkaido,
1: Se devi bestemmiare, almeno fare una lingua conosciuta.
0: Perché è come dire uno telone, no? Cioè, Hokkaido sta in sud, quindi quando...
1: Hokkaido, dove il mio maestro ha imparato a picchiare i barboni.
0: No, lui è di Okinawa. Ancora peggio, come dire saldo.
1: Senti, qua bestemmiate forse un po' troppo, però, secondo i miei gusti.
0: No, cioè, di Hokkaido e di Okinawa.
1: Ma che c***o?
0: Lui sa karate, allora, questa è minaccia.
1: Sai che a me il matrimonio me l'ha girato Spielberg, scemo.
2: Riuscirà a recuperare il rapporto con il grande capo della Mandorla Auto Group e salvare il suo concessionario? O finirà a ravioli, roll, sushi e noodles nel culo? Scoprilo nella prossima puntata di Cobra Khan 3, la serie meno credibile della storia.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Il giovane Billy Kabue è un tenerissimo secchione. È il classico quattr'occhi ideale per farsi pagare il pranzo. Un giorno come un altro sta andando ad affrontare la scuola. Prima che riesca ad entrare, però, viene bloccato dal solito gruppetto di bulli.
3: Ehi, secchione, che cazzo fai qui?
4: Sto andando in classe.
3: Hai portato i soldi? Mia madre deve comprarsi un vestito di Chanel.
4: Ma io ho solo i soldi per me. Non potete prendere sempre i miei soldi.
3: Non possiamo? Credi di poterci dare ordini, quindi? Stai per ricevere una bella dose di botte.
4: No, no, ti prego, no.
3: Stronzo.
2: Il povero Billy Kabue entra in classe e viene deriso dai suoi compagni.
5: Billy è pieno di sangue perché è appena uscito dalla figa di sua madre.
2: Ma prontamente interviene la maestra.
6: Ragazzi, smettetela di prenderlo in giro. Billy ha i vestiti strappati perché suo padre è un tirchio di merda e non gli compra i vestiti nuovi.
2: Fu un giorno terribile per Billy, come tutti gli altri. Torna a casa ed i suoi genitori stanno parlando con suo fratello maggiore Bobby.
7: Oh, Bobby, e quindi sei diventato capitano della squadra di football? Come sono orgoglioso del mio ometto.
4: Ciao, mamma, sono tornato.
7: Che? Giusto, che abbiamo un altro figlio. Com'è andata la tua giornata, Kevin?
4: Billy.
7: Billy, certo, certo.
4: Ho preso il voto più alto della nazione, portando il mio reattore nucleare costruito in cantina utilizzando una semplice lattina di...
3: Zitto, secchione!
7: Bobby, continua a parlare di football.
2: Il piccolo Billy è distrutto, ma la televisione gli viene in aiuto.
8: Sei un giovane sfigato che odiano tutti?
4: Sì.
8: I prepotenti ti rubano tutti i soldi del pranzo?
4: Sì, sì.
8: Vorresti un aiuto per questo?
4: Assolutamente sì.
8: Allora hai bisogno di noi. Siamo l'unità antibulli. Un piccolo aiuto per chi, come te, ha bisogno di un fratellone apprensivo. Mandaci una mail e noi manderemo la nostra squadra solo per te.
4: Unità antibulli. Fa il caso mio.
2: Il giovane Billy scrisse la mail, ma non ricevette alcuna risposta. L'indomani si avvia a scuola avvilito e conscio di dover affrontare un altro tripudio di bulli da solo.
9: Ehi, sfigato! Tira fuori i soldi del pranzo!
2: Prima che possa finire, un boato irrompe nei cieli. 3 meteoriti piovono a tutta potenza vicino a Billy e non appena le fiamme si dissipano, delle figure si stagliano davanti a loro.
10: Tu sei Billy, giusto?
2: È Shaquille O'Neal.
11: Siamo qui per aiutarti.
2: Dietro di lui si alza un altro gigante. È Big Show, la star del wrestling.
11: Ci hai contattato ed eccoci qui.
2: L'ultimo uomo a mostrarsi è Haftor Julius Vorsnas. Insomma, quello che ha fatto la montagna nel Trono di Spade. Ecco, lui è il terzo.
10: Billy, noi siamo l'unità anti-bulli.
2: Si mettono in posa tipo i Power Rangers ed un'esplosione di figate esplode dietro di loro. Prontamente i 3 colossi fracassano di botte i bulletti. La montagna con una spadata apre lo stomaco di uno facendogli uscire le budella. Big Show spezza le gambe di un altro e gli strappa le braccia. E Shaq fa una schiacciata sulla testa di un altro spappolandogli la faccia contro il marciapiede. Una carneficina.
4: Non sarà un po' eccessivo?
10: Andava fatto. E poi abbiamo dato lavoro ai netturbini.
2: Il piccolo Billy va con i suoi nuovi amici in classe. La maestra lo riprende.
6: Billy, i tuoi 3 papà non possono stare qui.
4: Non sono i miei papà.
6: Billy ha i genitori gay.
11: Ragazzi, sbaglio, sono dei bulli questi qui.
12: Hai ragione, la montagna.
2: E subito Shaquille O'Neal spacca la mascella della maestra con un pugno. Big Show prende diversi bambini e li lancia spappolandoli contro il muro e la montagna fa saltare in aria i crani dei bambini come nel Trono di Spade. E lasciano la classe in un tripudio di sangue e carcasse. A casa, la mamma, come al solito, si scorda dell'esistenza di Billy.
6: Ah, Charlie!
4: Billy!
6: Billy, sei tornato? Ed hai degli amici? Io credevo fossi un patetico sfigato.
11: Ehi, Shaq, suona come un bullo.
10: Hai proprio ragione, Big Show. Diamogli una lezione.
2: E immediatamente Shaquille O'Neal sventra la mamma di Billy infilandole il suo braccione nel culo. La montagna strappa il cuore del fratello Bobby e Big Show spezza l'osso del collo al padre. In quel clima di festa, Billy è finalmente felice coi suoi nuovi amici e nel lettone si appoggia sui loro immensi petti pelosi.
4: Vi voglio bene, unitanti bulli. Avete reso la mia vita meravigliosa e tutto questo gratuitamente.
10: Oh, Billy, Billy. Non abbiamo ancora parlato del pagamento.
2: Ed immediatamente i tre armadi viventi si alzano in piedi, tirando fuori le loro immense minchie.
4: Cosa sono qui? Ma non ho mai visto niente del genere!
1: Il perineo della realtà.

0: Mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master
1: I ricchioni dell'universo.
3: Ah, che sofferenza, che inferno! Oh, calmati, Skeletor. Cerca di sopportare. Vedrai che troveremo una soluzione mentre ti adatti a questo mostro che hai fra le cosce.
4: Come posso adattarmi a questa enorme foca senza arti che quella schifosa maledetta donna, piccione pulciosa, mi ha affibbiato per farmi un cazzo di dispetto? Lo sapevo che non dovevo fidarmi. Ora sono un mostro peggio di prima.
3: Ma perché dici così? Anche se è veramente mostruosamente grande, ha i suoi lati positivi. Ora le donne impazziranno pur di saltarci sopra. Sei già una celebrità ad Eternia e tutti vorrebbero vederlo. E tantissime anche provarlo.
4: Ma dici davvero?
3: Continua a squillare il telefono e il tuo profilo Eterniagram. Ha preso decine di migliaia di followers.
4: Oh, questa cosa forse mi fa penare un po' meno. Ma ti assicuro che il fastidio che provo ad avere attaccato al bacino una sorta di sacco a pelo pieno è inenarrabile. Devo dormire di lato, non posso più sedermi per cagare, non ho più né pantaloni né mutande che lo contengano. Mi tocca andare in giro con la tunica come i berberi.
3: Ah, già lo vedo, pensavo ti fossi convertito all'Islam.
4: Ma non dire cazzate, idiota!
3: Beh, non ci sarebbe nulla di male, io sono devoto di Padre Pio.
4: Il problema più grande è che... e quando viene duro, non c'è più sangue negli arti periferici e rimango paralizzato prima di perdere i sensi. Questo sommergibile coi coglioni si prende ogni goccia di sangue del mio corpo con un'avidità cazzale imbarazzante.
3: Oh cazzo, ma davvero?
4: Quindi ho una sberla che sembra un silos container di marmellata, spargi bambini. Ma non mi serve a un cazzo perché rischio di morire per ischemia ad ogni durello.
3: Ma se trovassimo il modo di alimentare il tuo uccello con una riserva di sangue parallela, potresti avere il più grande cazzone di Eternia e usarlo a tuo favore.
4: Aspetta, bestia di merda! Zitto un attimo! Ho avuto un'idea geniale. Se trovassi il modo di alimentare il mio cazzo con il sangue che gli necessita, magari con una riserva esterna, potrei avere il più grande cazzo mai visto su questo pianeta e usarlo a mio favore per piegare le masse di depravati. Sì! Sono un genio!
3: Aspetta un attimo, ma te l'ho appena detto io un secondo fa.
4: Che cosa?
3: Ma tu mi ascolti quando parlo?
4: Ovviamente no.
3: Ma come ovviamente? Ma che risposta di merda è, scusa?
4: Dai! Adesso basta scimmia di merda! Adesso ho da fare, devo capire quale scienziato famoso dei film e delle serie animate devo convocare ad aiutarmi per un crossover immondizia per il prossimo episodio.
3: Accidenti, che drago che sei! Hai fatto una battuta per abbattere la quarta parete. Tu sì che sei un cazzo di divo delle serie animate. Comunque l'idea era mia, ladro del cazzo.
4: Sei pronto, a chi parla?
5: Ciao tesoro, come stai?
4: Ma Evelyn, sei tu? Come mai mi hai chiamato?
5: Beh, ho sentito della novità. Allora mi chiedevo se ti facesse piacere vederci magari da te per un drink.
4: Mamma che mignotta. Comunque per ora non posso, ma appena risolvo una cosina di sangue ti richiamo e ti sdereno, ok?
5: Va bene, ci conto, mi raccomando. Non vedo l'ora di andare al pronto soccorso.
4: Ma lo ha detto veramente? Mamma mia che canaglia! E adesso che cazzo vuole ancora? Pronto, maiala?
6: Ops, mi sa che c'è un errore.
0: Aspettavi una chiamata di tua madre?
4: Ancora tu, figlio di puttana!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
2: Amore, io esco.
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto.
2: Ci vediamo dopo allora.
3: Mi dedico a due cose.
2: Sì, lava i piatti.
3: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
4: Pornbub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai. È così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Ma non ci posso credere, non è la sega.
6: Fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì.
3: Dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda. Mi viene da...
3: No, dai, anche la vomito.
5: Oddio, anche a me, anche a me.
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
5: Con l'happy ending.
6: Vaffanculo, puttana.
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata.
3: Meno male.
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Uè, Leo, vieni qua, vieni.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: E invece non mi ha fatto un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi ce ne ho 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi dice che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, va bene. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Dì una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800 euro.
5: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati?
5: Di arretrati.
6: Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciamene un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: base. Ma non ci credo. Allora. Voglio, ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto i marchetti,
4: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno,
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci sta, è giusto.
5: Va bene. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.
2: Salve.

0: Lo Zodi 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
2: Bidet a specchio per facce di culo, 123 euro. Occhiali kosher per ebrei ortodossi, 271 euro. Offerta bomba più offerta artificiere per disinnescarla, 871 euro. Siero anti Bill Gates, da iniettarsi di nascosto dopo il vaccino, 25 euro la fiala. Speciale magia, donna già segata. Speciale magia, donna già segata per illusionista scoglionatissimo, 990 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Ombrello Bluetooth, 44 euro. Pugnale a salve, 38 euro. Speciale 2 in 1. Spazzolino elettrico più frigorifero, 982 euro. Liquido Tergicristalli spermicida, 26 euro al flacone. Preservativo bussola per chiavare sempre verso nord, 17 euro la confezione da 6.
1: Arredamento interni.
2: Candela gonfiabile, 6 euro. Lampadario da petting, 96 euro. Garantiti! Merdosi scarafaggi antimuffa, 2,50 euro al pezzo. Cazzo di Marte! Mazzo di carte per dislessici. Cazzo di Marte! Mazzo di carte per dislessici, 12,90 euro. Foglio di Rubik, rompicapo molto molto facilitato, 3 euro.
1: Offerte.
2: Stendino a chiappa fulmini, 23 euro. Enola etero, ordigno nucleare fissato con la fica, 6 milioni di euro. Pianoforte analcolico, 987 euro. Muta da sub più sorda da canoa. Oh, mystery. Muta da sub più sorda da canoa. Muta da sub. Non riesco neanche a respirare bene.
3: Non ti guardo.
2: Muta da sub più sorda da canoa più cieca da vela, ovvero... Aspetta, ovvero... ovvero Paralimpiadi Starter Pack, 2599 euro, vitto alloggio esclusi. Forno a macroonde, ne basta una per incenerire il condominio. Altro che toste e pizzette, 684 euro. Porca troia.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Dice che dice boh, dice che dice bobbo, come cantava Zucchero. Si parla solo di questo corpo militare americano che sta rastrellando casa per casa gli immigrati clandestini. Alcuni dicono che si tratta di un'operazione di pulizia etnica in stile nazista, altri invece difendono questo corpo. Fatto sta, insomma, che già tre privati cittadini sono già stati accoppati senza peraltro rappresentare un reale pericolo, almeno questo è quello che si vede nei video. La sensazione mia è che si stia alzando un grande, grandissimo polverone, perché ancora questi cazzo di file di Epstein non sono usciti. Non sono usciti, chi ci sarà in questi file? Ma io voglio sentire voi sull'AISE e soprattutto sull'opportunità che vengano in Italia per le Olimpiadi invernali. Apriamo le linee. E apriamo con lo zio Bepi dal trattore. Lo zio Bepi, che cosa ne pensi dell'AISE? Vai, dell'AISE.
4: Dell'AISE? Era malattia venerea, era volta l'AISE.
3: Ah, sì, in un certo senso lo è ancora, ma in un altro contesto. Io parlo dei militari, quelli insomma che hanno ucciso ieri un altro civile negli Stati Uniti,
4: Aspetta, che va in giro a picchiare tutti i
3: Sì, esattamente quelli. Qual è la tua posizione?
4: Fanno bene, perché se ti ci veni in un paese a far cagnare, a rovinare il posto, cane, giusto che te viene espatriare calci in culo, cane, subito, fuori da casa.
3: Ecco.
4: Come qua in Italia dovrà sparare in faccia a tutti quanti se vieni qua e non voglio lavorare.
3: A chi?
4: Perché
3: ti
4: mi fa il culo invece.
3: Bravo, sì, ma a chi bisogna sparare? A chi?
4: Qui che entra, chi dentro in Italia, da solo ovviamente, i terroni fa entrare tutti, e lui che voglia lavorare, fa cagnare, gira col coltello a Treviso. Bisogna, non ti può andare a fora a berte un gotto di vino, spritz, perché te hai paura, te devi girare armato. Se roba che non va, Beppi, te devi girare armato, capisci, sparare in faccia di porco.
3: Ecco, però scusa Beppi, ma le persone che sono morte erano una signora con tre figli. È un tizio che stava facendo dei video.
4: Perché hai peso e misure, però, perché non è giusto ovviamente sparare in faccia alle donne. Però anche, cioè, se te metti in mezzo a un'operazione militare, a un'operazione dove comunque la legge è a vincere.
3: Sì.
4: Sì, non si può mettere in mezzo. Se te metti in mezzo, te paghi le conseguenze anche. Poco a fare. Cioè, deve fare così anche all'Italia.
3: Giusto.
4: Adesso ho visto che è anche a Cortina, gli agenti qua dei militari.
3: Esatto.
4: Chi sa che i bastoni 3-4 negri anche in Italia,
3: Ma se, scusa, se quei 3-4 neri, come li chiami tu, sono per caso degli atleti,
4: ti chiamerà una maglietta diversa.
3: Sei un grande Beppi, ti do un abbraccio, ciao. E andiamo dal dottor Morte. Dottor Morte, qual è la tua posizione sul Jais?
5: Guarda, allora io ti dico una cosa, sono favorevole al 100%.
3: A cosa? A cosa?
5: A quello che hanno fatto. Analizziamo il video.
3: Analizziamo.
5: Innanzitutto, frase come sempre: calmati, dove vai?
3: Dove vai? Sì.
5: Questa è la frase iniziale per aprire il video.
3: Esattamente.
5: Poi, allora, La donna poteva starsi a casa sua a farsi i cazzi suoi, doveva andare lì a protestare.
3: Ma esiste il diritto, però, si chiama primo emendamento, esiste il diritto di manifestare negli Stati Uniti.
5: Il diritto della protesta esiste dal momento in cui tu non per rompere i coglioni. Se sei un illegale,
3: chi decide?
5: Un immigrato di merda.
3: Ma quella non era un illegale, non era un illegale, era una signora, madre di tre figli americani.
5: Sì, però era un attivista.
3: E quindi?
5: Che dava manforte agli illegali.
3: E quindi che cosa c'entra?
5: E quindi è giusto la fine che ha fatto.
3: Quindi c'è la pena di morte senza processo per gli attivisti, c'è la pena di morte.
5: Bellissimo, bellissimo. Calma, dove vai?
3: E invece,
5: mi fa agitare questa cosa.
3: Okay. E invece l'infermiere che hanno accoppato ieri?
5: L'infermiere aveva la pistola dietro la schiena e si vede in alcuni video, però la stampa, e questo fallo sentire, la stampa mette sottoterra le cose vere, poi c'è solo quello che gli piace.
3: Ora
5: vogliono dire che Trump è fascista. Cioè, perché praticamente che fa? La donna viene espulsata con lo spray. Lui interviene, lo buttano a terra, c'è una colluttazione, un'altra persona gli toglie la pistola dietro la schiena di questo qua.
3: Okay.
5: Un infermiere, perché va con la pistola a protestare? Perché?
3: Sì. Ma questo però, se gli tolgono la pistola, lui è disarmato. E perché lo ammazzi?
5: Perché una volta che sta a terra, però se in piedi lo usava.
3: Sì, ma non era più in piedi. Non era più in piedi e non aveva più una pistola.
5: Non fa niente. Non in piedi.
3: Quanti ne vogliamo accoppare? Dai, spariamo un numero, vai.
5: A tutti questi immigrati, che cosa farei? Non immagini, guarda.
3: E a quelli che li aiutano?
5: No, a quelli che aiutano assolutamente, quelli sono i primi.
3: I primi. Soprattutto sì. Se magari una donna è lesbica.
5: Bisogna farlo provare qualcosa di importante.
3: Tipo?
5: Un bel c***o lungo.
3: Il tuo magari?
5: Magari, sai che esce sotto.
3: Ma vai a fanculo che c'hai un gioppino, dai, ciao, impotente, ciao. No, calmati tu, vai a farti un bidet a quel microcazzo,
5: vai,
3: ciao, brufolo.
5: Ciao,
3: va a fanculo, ciao. E chiudiamo con il Vecio dal camion. Vai Vecio, dici la tua sui fatti di Minneapolis.
6: Adesso bisogna che paga qualcuno per l'errore, che cazzo è venuto da m***a.
3: Quindi è un errore sparare in faccia ai cittadini.
6: Ma cazzo, sai che abbiamo un genio, porco.
3: Sì, ma non è quello che sta dicendo il governo americano, però.
6: Porco, mi fai domanda del cazzo, se secondo te è normale uccidere una persona, che cazzo di domanda è, porco?
3: A quanto pare la linea del governo americano è questa, cioè che ci sono persone che...
6: Io mi dissocio.
3: Ma cosa?
6: Punto. Cioè, sarei a favore di rastrellare, ma non di uccidere le persone innocenti, basta. Però... Perché non adoperiamo questi sistemi in Italia, cane? Perché?
3: Perché ci vanno di mezzo delle persone innocenti, come abbiamo visto.
6: Ma qua è facile rastrellare con tutta la merda che abbiamo, non si sbaglia qua. Basta andare giù in Sicilia, là, Lampedusa, fai una bella bomba, boom, soprattutto, ciao, dai.
3: Quindi la tua strategia è una bomba a Lampedusa.
6: Secondo me dovremmo prendere tutta la merda che abbiamo nel nostro pianeta e rinchiudergli dentro una...
3: Qual è la merda del nostro pianeta? Spieghiamo.
6: Tutto a partire dai politici, omosessuali,
3: sì.
6: Transessuali, pulizia in generale. Presente un computer quando è pieno di virus. Bisogna applicare un antivirus,
3: ecco.
6: Ok?
3: Chi sono
6: pulizia,
3: i virus? Chi sono i virus?
6: Tu sei un virus. Porco.
3: Ma non parlare di virus, non parlare di virus, non parlare di virus, non parlare di virus, non parlare di virus, non parlare di virus, che c'hai l'epatite e l'hai presa dalle troie. A, B e C, c'hai un alfabeto di epatite, ciao. Ok, come avete sentito, al termine di questo giro di opinioni, tutti gli italiani sono fortemente critici nei confronti dell'AIDS, sono tutti convinti che ci vorrebbe una politica più morbida nei confronti dell'immigrazione e che questi militari sono dei criminali. Non è quello che avete sentito? È strano perché quando guardate un video e vi dicono che è un'altra cosa, ci credete. Dovreste fare lo stesso quando ascoltate la radio. Arrivederci, andate a fanculo, ciao.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Amico, che lecchi le fughe delle piastrelle sperando di trovarvi delle proteine utili al tuo sostentamento. Vuoi dare un tocco di classe al merdoso container che chiami casa? Vieni da Mondo Deficienza, il grande megastore di arredamento leader in Europa per numero di operai in nero morti a causa di incidenti sul lavoro. Troverai tanti complementi d'arredo in materiali quasi legali a prezzi scritti con sangue. Capolavori di design liberamente ispirati al Mein Kampf, come innovativo videocitofono da viaggio, 135 euro. Speciale misantropo, camera degli ospiti in pesce, per non aspettare manco 3 giorni, 2500 euro. Forno in muratura per pizza, da mongolfiera, 1568 euro. Offertona, confezione da 1000 sacchetti dell'umido in puro amianto, 14,90 euro. Divanot in pellet, 368 euro. Scomodissimo tagliere skateboard con 4 rotelle indipendenti, 44 euro. Speciale bricolage homosex, pialla in der culo, gratis se sei carino e porti analisi recenti. Carta igienica in vimini, 3,49 euro al rotolo. Gigantesco piedistallo in ferro battuto per singolo cotton fioc, 568 euro. Grazioso tavolo in legno allungabile di 2 mm, 2... Ma come?
9: Enorme!
8: 234 euro! Festoso timer da forno crematorio! Ma porco! Festoso timer da forno crematorio, per sapere quando è cotto il morto, 37 euro! Letto a scomparsa per fanatici di chi l'ha visto, 118 euro. Divano copri divano, 678 euro. Letto singolo, ma per scelta. Più letto fidanzato, ma in una situazione complicata. 215 euro. Speciale cucù Gesù. Elegante orologio a pendolo con uccellino che bestia. Speciale cucù Gesù, elegante orologio a pendolo con uccellino che bestemmia ogni 15 minuti, 278 euro. Più una presina da forno omaggio per ogni scomunica. E questa settimana visita il nostro nuovo padiglione Quattro Occhi Sparapidocchi. Troverai tanti oggetti che sembrano offerte sensazionali solo a chi ha gravi problemi di miopia. Per tutti gli altri è palese che è un'inculata. Levati gli occhiali e acquista a cuor leggero clamorosi raggiri come Tupperware porta fulmini, 35 euro. Borsa frigo più frigo borsa, 455 euro. Frullatore solo ed esclusivamente per albini, 76 euro. Pista da sci olimpionica componibile, 890.000 euro. Asciugatrice industriale USB, 688 euro. Mondo d'efficienza, la nostra forza è un cazzo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Ci sta che il nuovo anno porti un po' di fiacca sui canali del tubo. Purtroppo l'avvento di quelle merdate di podcast hanno abbassato notevolmente l'interesse verso i contenuti intelligenti e ben congegnati di gente che, come me, fa la differenza in questo delirio di improvvisati.

0: cosa? Cosa cazzo c'hai, Meneghina, coi denti gialli titti?
1: Secondo me ti stai dando un po' troppe pacche sulle spalle. Di fatto, la stanca sul canale dipende dal fatto che non fai altro che fare contenuti dove ti fai del male come un cretino. Alla fine, la gente sa sempre come finisce. Non c'è più magia.
0: Oh, porco d***o! Eri vada, la Alda grassa di YouTube! Ma ci rendiamo conto che debbo essere criticato da una che sembra uscita da un esperimento genetico? Da una mutante che sembra il risultato peggiore degli effetti delle radiazioni di Fukushima? Dai su, Dai su, Dai su, Dai!
1: È inutile che te la prendi. Ti faccio un esempio. Di cosa avresti voluto parlare oggi?
0: Degli effetti degli acidi delle batterie sulle dita delle mani delle persone disattente.
1: Ma che razza di contenuto è? È palese che ti saresti fatto male e poi senza senso. Per quale motivo avrei dovuto guardare un video di uno che mette le mani negli acidi delle batterie?
0: Vedi che non sai un cazzo. Vedi che non sai un cazzo! Perché nel video lo avrei fatto bendato e con la batteria a piena carica. Stupida! Sei stupida!
1: Mamma mia, che fallimento! Devi rinnovarti, smettere di farti del male inutilmente e gratuitamente, altrimenti la gente smette di appassionarsi.
0: Uè, ma da quando mi sei diventata autrice del format? Cara la mia bocca di fogna, da quando ti prendi il diritto di intervenire sui contenuti del mio canale? Ripeto, da quando ti prendi il diritto di intervenire sui contenuti del mio canale?
1: Da quando mi hai ceduto la metà dei diritti perché ti serviva un prestito urgente per pagare lo strozzino al quale devi dei soldi per averti dato dei soldi per pagare l'altro strozzino?

0: severa ma giusta.
1: Quindi ora le sorti del canale sono di mio diritto interesse e voglio che monetizzi di più per recuperare in fretta il mio investimento.
0: La Madonna! Ma chi sei? Donald Trump con la forfora? Ma senti, anche se la cosa mi sta costando dal punto di vista dell'umiliazione personale e dall'autostima, che credo di non aver mai avuto, peraltro, cosa...
1: Non ho capito.
0: Cosa...
1: Senti, non capisco, sembri uno che ha avuto un ictus. Puoi parlare chiaro?
0: Cosa suggeriresti?
1: Che bello sentirti strisciare. Mi appaga, nonostante non sia d'indole cattiva e vendicativa. Comunque, ho ideato un video che spiega le tecniche di duello che si svolgevano nel selvaggio West. Ci sono tante cose che la gente non sa e che pensa si svolgessero come si vede nei film.
0: Porca troia, quanto cazzo è bello! È figa come soffro di invidia!
1: Allora ho portato questi revolver con il cinturone. Ora il mio amico Sebastiano indosserà il cinturone e al mio via ti sparerà con tutte e due le pistole, ovviamente caricate a salve, mentre tu, seguendo il gobbo, spiegherai all'Alberto Angela come funzionavano i duelli.
0: Ma Cristo, hai preso anche una comparsa! E dove cazzo hai preso i revolver? Figa, come sono geloso della tua creatività operativa!
1: Li ho noleggiati in una costumeria cinematografica!
2: Giulia, ma dove sono i revolver western dello spot della Lidl?
3: Li ho noleggiati stamattina ad una ragazzetta con l'alito di fumo per una mattinata.
2: Ah, ok! Ma li hai scaricati dalle pallottole vere e messo le cariche a salve?
3: Perché? Non sono tutte a salve?
2: No.
1: Allora, tu sei pronto. Al via, Sebastiano ti spara e poi inizia a leggere, ok?
0: Va bene, va bene!
1: E via! Bravo! Ottima interpretazione! Ma non è un film, brutto scemotto! Dovevi iniziare a leggere! Accidenti! Ma dove hai preso il sangue finto? Oh!
0: Figa, quanto realismo!
4: Ah la la la! Le cose verissime!
5: Only for you, the zoo! This is a zoo.
6: This is a zoo. È tutto pazzo.
5: This is a zoo.
6: This is a zoo. Che delizia.
5: Vai, dai!

0: pronti? Rullo di tamburi.
1: Indovina quanti siamo in studio! E via che si va!
0: Pronto Roberto? Come stai?
2: Benissimo, grazie!
0: Com'è c'è Gianni? Buongiorno. C'è Gianni?
3: Ciao!
0: Ti saluta anche Gianna!
1: Ciao Roberto, come stai?
2: Bene, bene, molto gentile! Ascolta, ascolta, io sono da Milano, ma sono straniero, sono dell'Ecuador!
0: L'Ecuador, bellissimo! Bello, c'è un mare stupendo!
2: Deve far vincere, perché io non è che parlo benissimo l'italiano,
0: no,
2: eh?
0: Il nostro gioco è facilissimo, è molto semplice, quindi attenzione perché ce lo dice la nostra Gianna, allora...
1: Indovina quante persone ci sono in questa stanza!
0: Allora, attenzione. Sei pronto? Hai sentito prima, ci siamo presentati, Roberto, quindi è molto facile questo gioco. Attenzione, devi capire appunto quanti siamo in questa stanza. Vai col tempo!
2: Due!
0: Quasi?
3: Quasi?
2: Tre!
4: Congratulations!
2: Prima tre.
0: Bravissimo.
1: Hai vinto Roberto.
0: Allora attenzione, adesso Gianna ci dice quali sono i premi, diciamo. Quante sono le buste? Ecco, raccontaci un po', Gianna.
2: Va benissimo.
1: Oggi Roberto abbiamo tre buste. Potrai scegliere tra la busta numero uno, la busta numero due e attenzione la busta numero tre. Quale scegli Roberto?
2: La numero tre.
0: Attenzione, allora Gianna adesso aprirà la busta. Sentiamo la busta che viene aperta in questo momento. Benissimo, allora Gianna, elencaci pure.
1: Allora Roberto, oggi in palio nella busta numero 3 c'era un gazebo in ferro battuto della dimensione di 2 metri per 2 e di altezza di 2,40 metri.
2: Grazie.
0: Un gazebo, quanto serve? Poi voi di solito fate sempre, non so, i pranzi nei parchi, nei weekend, no? Giusto? Fate...
2: Certo, noi facciamo la grigliata sempre.
0: Le grigliate sempre, benissimo. Quindi un bel gazebo, diciamo, vi mettete tutti sotto e vi accendete tutti insieme per fare un bellissimo falò, vero Roberto?
2: Vero.
0: Fantastico.
2: Verissimo. Siamo in famiglia.
0: Ah, siamo in famiglia, che belle queste cose così. Però adesso, senti, noi Roberto ti dobbiamo salutare perché ti passiamo Gianna dove ti spiegherà un po' di cose per la spedizione di questo bellissimo gazzetto.
2: Grazie, molto gentile.
0: Ciao Roberto, ascoltiamo. Il nuovo disco di...
1: Ciao Roberto, sei in linea?
2: Sì, sono in linea ancora, dimmi.
1: Ciao, sei contento di aver vinto questo gazebo?
2: Certo che sono contento.
1: Ecco, dobbiamo metterci d'accordo per il corriere. Dammi intanto il tuo indirizzo.
2: Milano.
1: Perfetto. Ecco, benissimo, c'è un piccolo contrassegno di 287 euro da pagare al corriere perché si tratta di un pacco molto voluminoso. Preferisci pagare in contanti o a segno?
2: Ma scusate, ma siete siete falsi, fuori di testa, eh? Come devo pagare? Quello è il mistero di un stipendio mio, siete fuori di testa, sì, veramente. Non lo voglio, eh.
1: Eh sì, però stai calmo, Roberto. Preferisci pagare.
2: Calmo, scusa.
1: Preferisci pagare in contanti o segno?
2: No, non pago niente, figurati se pago. No, io non pago niente. Non
1: allora, la spedizione va bene la mattina?
2: No, non pezzo il marrone, per favore. Non è possibile.
1: Ma dai Roberto, hai vinto un gazebo meraviglioso, io l'ho visto.
2: Ma che gazebo, ti devo pagare 280 euro?
1: Ma ascolta Roberto, tu giocando con noi hai accettato le condizioni di utilizzo del nostro gioco che sono queste.
2: Ma io gioco per una cosa che tu devi vincere gratis, devo vincere gratis, non devo darmi un euro. Allora che cosa è questo?
1: Scusa. Dai Roberto, vai a farti chissà quante grigliate nel parco.
2: Ma date, andate a fare in culo, non disturbate più la vita, dai.
4: Congratulations!
1: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi!
5: Radio 105.
6: Only for you. No. This is Zoo. Only

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoe 105.
2: California.
3: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde,

0: Ciao Ryan, come stai?
1: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo, particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
2: Per la mia psiche?
1: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
2: Arcipelago.
1: Nell'arcipelago.
2: Arcipelago.
3: No, arcipelago.
1: Oh, nell'arcipelago.
3: Pelago.
1: Nell'arcipelago.
2: Nell'arcipelago.
1: Nell'arcipelago.
2: Dell'Oceano Indiano.
1: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
4: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
0: Piacere, Lindsay.
1: Ciao, io sono Rachel Conner.
5: Ma chi è Rachel Conner?
1: Un gelato, lo vuoi, Col Conner?
5: Sì, cioccolatas.
2: Ciao, io sono Ryan Cohen.
1: Ciao, io sono Ryan Conner.
5: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
0: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
1: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
5: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
1: Una business relationship.
5: Una business relationship. Questa è la station way, l'essential di nuovo.
1: Recession. Una business relationship.
5: Relationship, quello che fuma.
1: Una business relationship fra di noi.
5: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
1: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Ancora?
5: Ancora Lindsay, no.
1: Lindsay.
5: Lindsay.
1: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Non è l'insane. Lindsay.
1: Lindsay.
2: Lindsay.
1: Lindsay.
2: Prova a dire Lindsay.
1: Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
1: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Ancora.
5: Perché Lindsay?
1: Oh, Lindsay.
5: Lindsay! Come Sanpei!
1: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
5: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
1: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
2: Cervellarmi.
1: Ma devo cervellarmi per Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay.
2: No.
1: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
0: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
0: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
6: Ma no, non pensare che
0: ma
6: sei.
0: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
1: No, perché?
0: Ancora?
1: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
0: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
1: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
0: Parla, idiota, dai che devo studiare.
1: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
5: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
1: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
5: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
1: No, col PSD.
2: No.
5: PSP.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
1: Che ne dice?
2: Che dici?
1: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
5: Ci pisciamo addosso.
1: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
5: L'auto che puzza. Enorme. Grand Theft Auto.
1: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
5: Theft.
1: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
2: Liberty Island.
5: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
2: Ma in Puglia?
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch! Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
5: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
1: Vov.
5: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
1: Lo sapevo, adesso
5: fa bene l'uovo.
1: Coglioni a me, rompi
2: coglioni. Una macchina famosa.
5: Una Range Rover Vogue.
1: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen. Cos'è quello? Una Range
5: Rover?
1: Rover
5: Vogue.
1: Vogue.
5: Una Range Rover Vogue.
1: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
5: Borger,
6: non è russa, è inglese la Range Rover.
5: Range Rover Vogue.

0: Benvenuti su Radio Fame. Io sono Roberto.
1: E io sono Gianni.
2: E io sono Gianna.
0: Come stai, Gianna?
2: Va benissimo, grazie. E tu, Gianni?
1: Va benissimo. Pensa però che questa mattina sono uscito per venire qua in radio e ho perso l'autobus.
2: Pazzesco.
0: È incredibile. Potrebbe diventare un argomento.
2: Ma sì, assolutamente. Anche tu hai perso l'autobus un giorno della tua vita? Faccelo sapere al 347 48 27 Fine Fine 3.
0: Esatto, Fine Fine 3. Ma attenzione, oggi stiamo per giocare a un gioco pazzesco. Il gioco ve lo diciamo tra poco. Intanto sentiamo subito se abbiamo un nostro ascoltatore al telefono. Pronto?
3: Sì.
0: Ciao,
2: ciao Maria.
0: Ciao Maria
2: Concetta, come stai?
1: Ci ha dato il tuo
3: nome. Bene. E cos'è?
0: Tuo figlio è un nostro fedele ascoltatore. Noi abbiamo chiesto dei numeri di telefono per partecipare al gioco che facciamo tutti i pomeriggi in diretta in radio.
3: Dica, sì,
0: dove ci sono dei premi incredibili. Intanto io saluto anche suo figlio che ci ha passato il numero di la signora Maria Concetta di...
1: Pronto?
2: Maria Concetta?
3: Sì.
0: Ah, ci sei? Ci sei?
3: Sì, ci sento.
0: Benissimo, allora attenzione, adesso Gianni farà i passi, dovrà indovinare il numero di passi che farà Gianni, ecco, non è che è molto difficile. Sì. Allora, sei pronta? Attenzione, silenzio, vai. Quanti passi ha fatto Gianni?
3: 3.
4: Congratulations!
0: Bravissima Maria Concetta! Bravissima Maria Concetta! Allora Gianna, adesso sei pronta a aprire le buste? Così andiamo a vedere cosa vincerà Gianna.
2: Certo, Maria Concetta comunque andrà a vincere, non io!
0: Maria Concetta, vai, vediamo!
2: Senti, Maria Concetta, vuoi aprire la busta numero 1, la 2 o, attenzione, la 3?
3: La 2!
2: Eccola, stiamo aprendo. All'interno c'è un tornio a 8 velocità a pedale. Sei contenta?
3: Che bello!
0: Fantastico!
2: Ma è bellissimo! È un premio stupendo!
0: Quante cose potrai fare? Beh, visto, è stato facilissimo giocare con noi, Maria. Allora adesso noi ti passiamo Gianna, che si metterà d'accordo con te per la spedizione di questo bellissimo premio. Va bene?
3: Ok, grazie.
0: Ciao, rimani lì.
3: Ciao.
2: Ciao Maria Concetta, eccoci
3: ciao
2: qua
3: bella.
2: Allora, il tuo premio quindi è un tornio a 8 velocità a pedale. E pensa che insieme arrivano anche 12 sacchi.
3: Cos'è?
2: Il tornio è quella macchina che serve per fare i vasi d'argilla. Infatti insieme arrivano anche 12 sacchi di argilla in polvere da 40 kg l'uno. E puoi decidere se farli arrivare in una volta sola oppure uno al mese per un anno, in maniera che tu possa fare i tuoi vasi. Sei contenta? È molto bello. Sì, è un regalo veramente bellissimo.
3: Anche perché mi piace fare cose artistiche.
2: Ecco, infatti, brava, un po' di bricolage non fa mai male. Senti, Maria Concetta, quando arriva il pacco con il tornio, ci sarà un piccolo contrassegno da pagare al corriere, perché è un pacco molto voluminoso, come immagini, e il contrassegno è di 289 euro. Preferisci pagare in contanti o assegno?
3: No, 289 euro.
2: Ma non sei contenta del tornio?
3: No, non mandatemi niente, io non pago.
2: A me non me ne frega un cazzo, Maria Concetta, che tu non puoi pagare.
3: No,
2: non sei contenta?
3: No, non sono più contenta, sono
2: ma
3: già
2: come
3: triste.
2: No, Maria Concetta?
3: No. E non voglio più giocare con voi.
2: Ma in questo caso qua ti renderai ben conto che un tornio a 8 velocità...
3: Ora chiudete e andate. Vada, non vi voglio
2: Maria Concetta, calmati per cortesia.
3: No.
2: Dai, domani arriva il torneo, sarai contentissima.
3: No, veramente. Dai, basta, andate a fanculo allora.
2: Ma Maria Concetta.
3: No, andate veramente a fanculo, perché io mi sto incazzando. Sono già, mi avete preso in un momento veramente sbagliato.
2: Ma su via, Maria Concetta, si tratta di un pacco da 4 quintali. Cosa vuoi che sia, no? È un contrassegno veramente piccolo per una dimensione del genere.
3: Vai ancora a fanculo, tu e i tuoi amici che ci avete là.
2: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o, che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi! 105
5: Lo Zodi 105.
6: Le cose verissime. Le cose verissime. La la la na na na.
4: Ciao, cose verissime. Come noterete dal mio abbigliamento, tipico dei redneck americani, fatto di una lurida salopettes e una camicia a scacchi tipo boscaiolo sormontata da un lurido cappellino sporco di olio merdoso, oggi toccherò un argomento molto curioso.
2: Senti, molto curioso. Si dice salopette, non salopettes.
4: No, non mi arrabbierò. Sai che non posso arrabbiarmi, perché altrimenti mi trasformo in Scrondo Hulk nano. E non ho voglia di vedermi ancora i peli lisci dell'uccello. Quindi, grazie della precisazione, e continuo con il mio esperimento.
2: Esperimento? Che genere di esperimento farebbe un redneck americano, ovvero un bifolco ignorante che spesso non sa nemmeno scrivere?
4: Vedi che tu di America non sai un cazzo? Bestia! Lo sanno tutti che i redneck sono i migliori chimici degli Stati Uniti! Bestiaccia!
2: Ma che cavolo dici? Ma non è vero!
4: Ho detto che non mi sarei arrabbiato e non mi arrabbierò!
2: Che bello che non puoi sclerare come fai di solito. Anche se devo dire che sei meno buffo e divertente se non ti incazzi.
4: Ma cosa ho fatto di male? Per meritarmi una stronza come te a darmi una mano? No. Tu dimmi, cosa ho fatto di male? Mi stai facendo montare la nerva. Sei tu che hai un effetto incredibilmente incazzante su di me. Smettila, ti prego, smettila. Ti ripeto, smettila. Non farmi trasformare in Scrondo Hulk nano, che poi son cazzi, che vengo lì e ti taglio i tendini. Hai capito?
2: Ti taglio i tendini?
4: Sì, è una roba che facciamo noi nani come punizione. Una disciplina naninica, diciamo.
2: Mamma mia, quante palle racconti.
4: Allora, cose verissime. Oggi vi insegnerò a sintetizzare la metanfetamina.
2: Ma sei scemo? Ma che stai dicendo? Adesso ho capito che cosa volevi fare vestito da scemo del sud. Che cavolo ti sei messo in testa, pirletto?
4: Com'è che mi hai chiamato?
2: Pirletto?
4: Come è che mi hai chiamato?
2: Pirletto! Ma non mi sembra un insulto così pesante, perché ti stai scaldando? E comunque non farai nessuna metanfetamina. Io non ci voglio finire in galera per questo video del cavolo. Hai capito, Pirletto?
4: Pirletto a me! Pirletto a me! Pirletto a me! Non mi chiama nessuno, Pirletto, hai capito?
7: Bastarda, guarda! Mi hai trasformato di nuovo! E adesso ti taglio i tendini!
2: Eppure io ti trovo tremendamente e buffosamente dolce in questa versione verde nanetta. Mi fai proprio ridere!
7: Riderai di meno quando dovrai camminare con l'esoscheletro elettrico cinese a basso costo! Ah!
2: Ma quello cos'è?
7: È il mio coltellino, stronza!
2: Ma è piccino anche quello! Che buffo!
7: Che cazzo ti devo dire? È il più grande che riesco a sollevare! Ma taglia che fa paura! Ah! Ah! Tiè! Ciappa! Stronza!
2: Ma dai, smettila di fare lo stupido! Ops! Scusami, ma sei delicatissimo, Poveraccio! Vabbè, lo riprendo in braccio e lo porto a casa. Mamma mia, quanto è buffo così!
7: Ma che ti ho sentita, stronza!
6: Le cose verissime!
5: Radio 105!
0: This is a zoo only for you. Allora, a Mozzoloidi, esatta ora, che ore sono? 3:01! Circa le 3 sono a Mozzoloidi. No, circa le 2 sono a Mozzoloidi. Devo dire la barzelletta.
5: Ogni giorno, 54 persone ascoltano Monzoloni. Monzoloni.
0: Temperatura. Allora, ci sono dei momenti tristi. Questo momento molto...
6: un momento triste.
0: Fa sempre audience, no? Ci sta, no?
5: E adesso a Monzoloni mixa DJ Spine. DJ Spine. Sentite bene come sfuma le cose.
8: Incominciavo a volare. Volare.
0: Allora eccoci qua, tornati. Una buona giornata a tutti quanti da Monzoloidi.
9: Wender. Il mitico Wender. E poi c'è anche Squalo ogni tanto. E poi c'è anche il regista.
0: Vai disco.
6: Ma il disco?
0: È vero. Vai. Vai disco sceriffo!
5: E adesso a Monzoloni qualcosa di veramente difficile.
9: Metto punto in lavatoio!

0: canole giuste.
1: Benissimo ragazzi, siamo arrivati, siamo tornati come sempre più carichi che mai.
2: Carico.
3: A Monzoloni lo sciogli lingua. Vai bello.
2: Cosa c'è nel buco del banco, nel buco del bispi, bispici caradisci Leo? Ma cos'è che era? Non mi ricordo. Cosa c'è nel buco del banco? C'è un buco nel buco del buco. C'è un buco nel buco del banco. Spiaccicicimelo.
1: Spiaccichicimela.
2: Ci sono quasi, eh.
1: Ah, spiaccichicimela ce l'ho. Spiaccichicamelo.
2: Come l'hai detto tu?
1: Spiaccichicimelo.
2: Ho vinto, guarda, c'è scritto pure qua, ho vinto. Grazie mamma.
1: Vabbè ragazzi, noi ci dobbiamo chiudere il programma anche oggi, mi dispiace.
2: Ho vinto.
1: A domani, grazie regia DJ Spine, io sono Wender.
4: DJ.
1: Com'è che si chiama il programma?
3: Monzoloni torna domani.

0: Lo Zoo di 105.
1: Avvisiamo i gentili radioascoltatori che questi filmati sono stati recuperati dagli archivi RAI. Sono puntate di Quark mai trasmesse per via di qualche esagerazione da parte del conduttore che era molto vicino alla pensione e non ne aveva più voglia. Avvisiamo dunque che potrebbero esserci contenuti espliciti e persino qualche bestemmia. Buon ascolto. RAI Spreco presenta Quark Archivio. Quark Archivio. In questa puntata parleremo di...
2: I dinosauri erano tutti froci.
3: La sigla ha già spiegato tutto. Potremmo chiudere questa puntata facendovi vedere qualche immagine di Velociraptor inculato da un tirannosauro e confermare che erano tutti culattoni. Questo sintetizzerebbe il vero motivo per cui si sono estinti. Diciamolo, il culo non fa figli! Ma visto che manca poco alla pensione, mi tocca raccontarvi qualche puttanata in più. Via con il servizio!
2: Quelli di History Channel andrebbero denunciati. Sti cialtroni da 1.000 lire vi hanno fatto credere che i dinosauri si sono estinti circa 66 milioni di anni fa, principalmente a causa dell'impatto di un gigantesco asteroide. Un asteroide largo circa 15 chilometri che colpì la Terra nella zona dell'attuale Chicxulub, in Messico, lasciandoli al freddo, senza cibo e senza possibilità di sopravvivere, ma questa è una gigantesca puttanata.
3: Esatto, gigantesca puttanata. Facciamo però due passi indietro. Tra i dinosauri più noti vi è il triceratopo, chiamato il carro armato erbivoro munito di tre corna gigantesche che assomigliavano a tre giganteschi cazzi. Il brachiosauro, quello con le gambe corte come Paolo Noyes e il collo lunghissimo. Qualcuno lo chiamava il gigante buono, ma all'epoca era considerato lo scemo del villaggio. Una bestia di circa 20 tonnellate che mangiava erba, ma quanto puoi essere idiota? Oggi sarebbe perculato come lo sono i vegani, quei mezzi frocetti come Mazzoli che prediligono un ciuffo d'erba ad una bella bisteccona alla griglia. In sintesi abbiamo due dinosauri su due che erano potenzialmente culattoni. Vi starete chiedendo, ma dai Piero, non dire cagate, c'era il Tyrannosaurus Rex che era più maschio di Rocky Balboa e Arnold Schwarzenegger messi insieme. Mi spiace deludervi, brutti trogloditi ignoranti, ma pure il T-Rex non se la passava benissimo. Via col servizio.
2: Vissuto circa 66 milioni di anni fa, il T-Rex era lungo fino a 13 metri, alto 4 metri e pesava fino a 8 tonnellate.

0: aveva un morso devastante, il più forte di qualsiasi animale terrestre nella storia, con denti lunghi fino a 30 centimetri, capaci di frantumare ossa. Ma aveva un difetto abbastanza evidente. Sembrava focomelico. Le sue braccia erano cortissime ed era la vittima prediletta per i bulletti del quartiere.
1: Tirannosaure, grande gigante.
2: Ehi, guarda, è arrivato quello con le braccine corte.
3: Tirannosauro.
1: Oh, che cazzo sfottete? Che sono grosso, ma che canini che ci vi scanno tutti.
2: Dovrebbero chiamarti tirannobraccino.
3: Cazzo sei di Genova, che non è ancora stata inventata Genova, però cosa sei di Genova?
1: Manza tutto, mozzico, bastardo, dai!
2: Prova a prendermi, scemo!
3: Io ho le ali, sono un pterodactylus, e volo via!
1: Già se non cazzo di dinosauro con le... Che sei, pipistrelle, che cazzo di dinosauro sei?
3: Adesso ti cago pure in testa, senti qua!
1: Ehi! Oh! Figlia puttana!
0: Il bullismo nei confronti del T-Rex era diventata una vera moda in quell'epoca.
1: Sono rapato, devo masturbare. Non ci arrivo.
2: Ehi, bello!
1: Ehi, tu sei trigerato per...
2: Sei trigerato per femmina?
1: Lo sai che non siamo stessa specie.
2: Non è che ti serve una mano un po' più lunga?
1: Vedi che anche se dovresti essere preta, mi sa che ne approfitterà sessualmente.
2: Mi devi portare 600 kg di erba.
1: E che cazzo sono, uno spacciatore?
2: No, erba da mangiare, scema.
1: Ma non devo pigliare da solo l'erba, che cazzo vuoi da me?
2: E io ti do una mano col secca, tu mi prendi l'erba.
1: Ma come te la prendo l'erba? Non vedi che c'ho la braccia corta?
2: Era una battuta, cretino.
1: Ancora tu, lo pieno stronzo.
3: Io vado ovunque tu vai, è solo per prenderti per il culo.
1: Stop.
0: Il bestione, che tutti hanno sempre descritto come animale più forte di sempre, entrò in una crisi depressiva.
1: Basta!
0: Ma ai tempi non esisteva lo Xanax e nemmeno la figura dello psicologo.
1: Mamma mia, che prurito. Ah, che prurito, devo grattarmi la coda. Non ci arrivo. Scusa!
3: Ma che dici a me che c'ho il collo lungo? Che so Brachiosaurus?
1: Bravo, Brachiosaurus, sto cazzo che sei. Visto che non sei comunque nel mio coso alimentare, a meno che non mi nutra del tuo cadavere perché non ti posso predare.
3: Parliamone dopo, prima dimmi di che cosa hai bisogno. Se posso aiutare lo faccio molto volentieri.
1: Oh, scemo, sto facendo divulgazione scientifica.
3: Allora prego, vada avanti, scusi, Piero Angelus.
1: Che fa, sfotti anche, cretino? Non è che mi gratti con quello lungo dietro dove c'ho lo culo?
3: E perché da solo non ci riesci?
1: No, non vedi il braccio, coglione.
3: Il braccio corto.
1: Ma che cazzo ridi che c'ho il collo più lungo del corpo?
3: Beh, comunque non c'è bisogno di offendere in questa maniera, eh? Braccine corte.
1: Ma vaffanculo, va. Tanto creperai, mi nutrirò del tuo corpo, perché io in quel caso sono un animale saprofago.
3: Cazzo, come sei colto, non solo corto.
1: Figli di puttana.
4: E fu così che per milioni di anni il tirannosauro Rex venne deriso. Fu la prima vittima della storia di bullismo. Per quelle braccine corte, antiestetiche, buffe, sproporzionate, strongoline e decisamente handicappelle.
1: Oh! Figlie puttane!
4: Calcolate che ai tempi non esistevano i videogiochi, i parchi di divertimento, non esisteva Netflix o Striscia la Notizia, insomma non c'era un cazzo da fare, quindi lo sport nazionale divenne il prendere per il culo i T-Rex per le loro handicappazioni. Tutti i maschi si riunivano e passavano le giornate a perculare i tirannosauri, mentre le femmine stavano a casa ad aspettare ed aspettare. Ed ecco che inizia l'era della frociazione. I maschi stavano sempre in gruppo, cercando un nuovo T-Rex da prendere per il culo, giorni e notti, sempre e solo maschi. Vuoi che non ti venga una vogliettina? Vuoi che non ti parta il desiderio? Ed ecco che tra una sega e un pompinello da maschio inizia la frociazione.
5: Oh, mentre aspettiamo che arrivi un altro T-Rexolo da pigliare per il culo, ti scazza se magari ti faccio una seca da maschi,
6: Ma sei sicuro che non è una roba contro natura?
5: Ma va, lo fanno tutti i nostri amici, una roba proprio da maschi alfa.
4: Le femmine provarono a lesbicare, ma i loro corpi goffi e deformati non gli permettevano di sforbiciare o mangiarsela e i cinturoni non erano ancora stati inventati. Da lì a poco scomparvero dal pianeta. Mentre i maschi, gli unici sopravvissuti, iniziarono ad inchiappettarsi per diletto, ma scomparse le femmine, rimasero solo i maschietti e, come sappiamo bene, i culi non fanno figli e ad un certo punto morirono tutti.
0: Nella prossima puntata vi porteremo nell'antica Roma, dove anche lì i famosi gladiatori, che ci hanno sempre descritto come forti maschi combattenti, in realtà erano tutti dei bei culattoni.
7: Radio 105.

0: Ma hai cambiato culo. Facevi, facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni che
1: Marco
0: apri, ma hai sentito?
1: E non si tira giù le finestre qua.
0: Madonna, mi sembra la trombetta col
1: tic-tac. Allora, non ti distrarre, stiamo lì.
0: Marco, ma sento la puzza.
2: Hai cambiato culo.
0: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
0: Dai.
1: Vai.
0: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
1: Leo, perché... stiamo facendo il film dell'anno.
0: Perché non lo fai, non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
1: Tortelli?
2: Boh.
0: Ma no.
1: Comunque belle però, obiettivamente.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ehi, brutto ometto allupato, smetti di farti le pugnette e ascoltami. Lo sai che Scolacchia Academy può renderti una persona leggermente migliore?
2: Ah, non lo so.
1: Esatto, non perdere tempo e iscriviti subito al corso per non guardare le tette alle ragazze. Il percorso di 10 lezioni tenuto dalla professoressa Maremma Bucaiola, nota tettona, riuscirà a farti posare lo sguardo non sulle zinne, bensì proprio sugli occhi della ragazza che ti trovi davanti.
3: Buongiorno ragazzi.
4: Buongiorno prof. Scusi, stavo guardando le tette.
3: No. Allora, dovete essere proprio pronti a smettere di guardare le tette alle ragazze. Ragazzi, qua su. Dovete guardare qua su.
4: Meloni.
3: Ragazzi, iniziamo malissimo, eh?
4: Che bella collana.
1: Smetti di sbavare sul décolleté di qualunque essere femminile e ti passi sotto tiro, grazie alle esercitazioni pratiche a cui ti sottoporrà la prof Bucaiola.
3: Bene ragazzi, allora oggi esercitazione pratica. Lei è Ginevra, la mia assistente tettona.
4: Creavage. Ma che palle, però, scusi, con quelle bocce mi guardano, sono enormi, non so cosa fare, prof.
3: Basta. Ora posizionerò sul décolleté di Ginevra uno specchio, in modo che possiate vedere le vostre facce da maniaci. Ecco fatto.
4: Oddio, ma sembro veramente un maniaco del parco. Mamma mia, che vergogna, prof. Ho la bava agli angoli della bocca, è pure bianca. Come quando mangio la crema, il certosino.
3: Ecco,
4: mi piace il certosino.
3: Appunto, sporcaccio.
4: Mangio il formaggio spalmabile sulle tette.
3: Ah, sporcaccioni. Guardate com'è bravo invece Angelo, che guarda Ginevra dritto negli occhi. Bravo, Angelo.
5: Grazie, prof, grazie. Dov'è? Dov'è, prof? Parli che non la vedo.
4: Ma si è disegnato gli occhi sulle palpebre!
5: Ma sei la merda!
1: La professoressa Bucaiola, che nel tempo libero fa anche la veterinaria, vi fornirà tutta la strumentazione necessaria per raggiungere il vostro obiettivo. Ascolta Gianmarco che ce l'ha fatta.
6: Eh sì, sono veramente felice. Non risulto più un maiale con le ragazze. Devo ringraziare la professoressa Bucaiola che mi ha dato questo cono da cani col quale non riesco a vedere più in basso del mio mento. Eh sì, oramai convivo anche abbastanza bene con la puzza di merda che viene dalle mie scarpe, perché non vedendo pesto un sacco di escrementi di cane, ma almeno non guardo le tette.
7: Ehi, ciao Gianmarco.
6: Ma ciao Paola. Visto? Non l'ho messa in imbarazzo e non sono risultato viscido perché le guardavo le tette. Cazzo, che belle orecchie però. Ciucciare tutte. Ciucciare il lobo. Lobo. Ciucciare il lobo.
1: Dai, accidenti, iscriviti subito. Scolacchia Academy. Impara tutte cose.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Merda!
8: Però.

0: Che è su parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna, solo ci parla così.
1: Però. This is the
2: zoo. Benvenuti ad un'altra inutile puntata di Foodish, uno dei 4.000 programmi in cui la produzione scrocca pranzi e si fa pagare dai ristoratori disperati per un po' di pubblicità in televisione. Il format assomiglia ad almeno altri 300 programmi, ma noi abbiamo l'asso nella manica, un milionario italo-americano che parla come Stanlio e Olio e odia tutto e tutti, il mitico Joe Bastianic. Prima di tuffarci nella nuovissima puntatona, andiamo a vedere gli highlights, ovvero i momenti migliori di quella precedente.
3: Redazione, sa, questo piatto sa palesemente di merda.
4: Scusami Joe, probabilmente hai assaggiato il mio esame delle feci, l'ho lasciato sul tavolo e...
3: Allora, una domanda, produzione. Come mai in Italia, unico paese al mondo dove è legale far guidare un'auto a una scimmia?
4: Stai parlando del n***o.
5: Razziste di merda, vi odio!
3: Scusate, produzione, qualcuno ha scorreggiato. Sento proprio fortissimo odore di cacca. Cacca.
4: No, sempre il mio esame delle feci, perdonami. Joe, non so dove metterlo, non abbiamo il frigo e l'ho lasciato in macchina mentre stai registrando. Un problema?
2: Dopo aver inavvertitamente mangiato 7 cucchiaiate degli esami delle feci di Giorgione della redazione, Joe è pronto ad introdurre gli ospiti di questa nuova puntata.
3: Allora, benvenuti di nuovo a Foodish, questa trasmissione che è uguale a 1000 altre trasmissioni. La differenza, come dite in Italia, abissala, abissala. Parole brutte in italiano proprio, abissala, che cazzo vuol dire? In inglese le parole sono semplici, sono 4. Vuoi dire vetro? Glass. Vuoi dire bicchiere? Glass. Vuoi dire occhiali? Glass. Perché in Italia voi avete tutte queste parole porcoloide, abissale? Abissale perché ci sono io che conduco, che sono tutto americano e soprattutto perché mi riempiono di soldi. Tutti i ristoranti in cui andiamo, posti eccetera, ovviamente mi pagano, perché altrimenti io col cazzo che andrei in questi posti di merda. Allora, puntata speciale oggi dedicata al rock and roll. Oggi cercheremo il piatto più rock e più foodish. Ho chiesto a mia redazione di procurarmi una persona che rappresenti al meglio la musica rock and roll. Ho chiesto per Keith Richard, ho chiesto per Slash, ho chiesto Bon Jovi, ho chiesto Bruce Dickinson, ho chiesto Bruce Springsteen anche e Kurt Cobain, ma mi hanno detto che non poteva venire perché è morto. Comunque, vediamo che sorpresa mi ha fatto redazione. Inizia puntata di Foodish. Porco che puzza di merda in macchina. Ecco, hai scorreggiato?
5: Sono 3 ore che stai dando cucchiaiate agli esami delle feci di Giorgione, testa di cazzo!
4: E comunque anche Piero Peluto mi ha mandato a fare in culo.
3: Ecco, allora, Vittorio, che poi sappiamo che non è tuo vero nome, perché tu in qualità di... sicuramente hai qualche nome africano, bingo bongo, queste robe qua. Allora, chi è il ospite di oggi?
5: Mi hai rotto il cazzo! E calcolando che ce l'ho lungo 34 centimetri, significa che hai fatto un gran lavoro per romperlo! Sto mega tarello marrone! Guida tu, coglione! Io me ne vado!
2: Dopo uno scambio verbale decisamente poco televisivo...
3: Dai, facciamo pace, ti ho portato delle banane fresche.
5: Oh, ti prego, signore, dammi la forza per non ammazzarlo.
2: Joe e Vittorio fanno pace e si dirigono a prelevare gli ospiti della puntata.
3: Ma dai, ma no, ma non si può... Vabbè, facciamo entrare questo pagliaccio che fa la radio da 500 anni e ancora non ha imparato a condurre un programma. Ecco noi, Dingo, di Gingin Radio.
4: Comunque parli tu, cioè sei figlio di italiani, lavori in Italia, sembri Stale Olio.
6: Grande Tosto, grande Joe, Dingaccio's in the house! ho portato anche il mio assistente, il grande Andrea. Andrea che sa veramente tutto di musica. Chuck and
3: Joule! Ecco, scusa, se Dingo, se puoi evitare di sbavare sui sedili della macchina, perché ti è caduto. Ti è caduto anche un incisivo, credo.
7: Sì, non ci fare caso, Joe. Lui diciamo, ha questo problema alla lì. Credo abbia contratto la lebbra dalle troie.
6: Grande tosto, Joe, annusa le mie dita. Senti qua, ci sono almeno 650 odori di fica diversi. Tosto!
7: Sì, non ci fare caso, io vomito ogni volta che me li fanno usare. Comunque è come se mangiassi un piatto indiano.
3: Andrea, per chi non ci sta vedendo in televisione, ma ci ascolta solo in radio, è alto più o meno 1,30 m e ha tutte le unghie delle mani pitturate di nero, molto rock and roll, e ha questo taglio di capelli molto spettinato. Vuoi spiegarci un po' qual è il tuo ruolo, Andrea?
7: Praticamente è l'aspetto di un clochard, però perché io sono comunque un'anima rock, però sono anche clochard, nel senso che siccome vengo pagato a toast e pizzette, diciamo che non posso permettermi un look come lo vorrei. Io, il mio ruolo è quello di essere esperto della musica rock, portare contenuti rock e farmi scopare il culo.
3: No, scusa, non ho capito l'ultima parte.
6: Te lo spiego io, tosto! Grande, ci siamo! Jock and Joule! Gingy Radio, la Giorgio Giochi. Intanto, Joe, volevo dirti due cose che non ho mai detto a nessuno. Sto approfitto della televisione. Che mio padre...
3: Clint Eastwood.
6: E mia madre...
3: Jessica Rizzo.
6: Cazzo, le voci girano, è pazzesco. Questo era un segreto international, non l'avevo mai detto a nessuno. Una roba veramente incredibile. Andrea, sei stato tu a spifferare questi grandi segreti?
7: No, ci abbaffi i coglioni da 50 anni, Dingo.
6: Grande. Soprattutto, Joe, è importante sottolineare due cose prima che iniziamo questa intervista
3: e questa trasmissione.
6: Allora, io non sono un essere umano, io sono...
7: Andy...
6: No, Andrea.
7: Scusa, pensavoci altro.
6: Sono stato assemblato alla NASA e io sono un droide che arriva da un altro pianeta.
7: Scusa, dico più forte di me oggi.
2: Dopo questo simpatico scambio di convenevoli, Joe, Vittorio, Andrea e l'accappato anziano entrano nel ristorante Peppe Mani Pisciate, tipico locale da rocker nel hinterland milanese.
3: Allora, eccoci arrivati a questo famoso locale rock and roll. Si chiama Beppe Mani Pisciate. Ci eravate mai stati, Dingo e Andrea?
6: Tosto! Vaiola!
7: Sì, non ci fuori caso, e lui è proprio così. Ce lo fa prescindere. Sembra un ictus, ma in realtà presente in radio. Così.
3: Allora, vediamo, Andrea, leggici il menu e capiamo quali sono le prelibatezze che assaggeremo questa sera.
7: Allora, io vengo sempre qua perché qua fanno un solo tipo di panino, che è il panino con la salamella che sembra un topo senza la coda, ed è a buonissimo mercato, perché con 1,50 € ti danno pane, panino e anche una bibita che sembra Coca-Cola, cioè il colore è quello.
6: Tosto! Non vedo l'ora di assaggiare! Vi ho mai detto che mio padre è...
3: Clint Eastwood.
6: Mia madre è...
3: Jessica Rizzo. Tosto!
7: Vedi, lui fa così, fa un'ischemia, un ictus e si riazzera. È tipo un defragment e riparte da capo, quindi diventa di nuovo normale. Diventa come prima.
6: Tosto! Grande, tosto! Mio padre Clint Eastwood, mia madre Jessica Rizzo, io non sono un essere umano.
3: Sono Saibo!
7: Ecco, sì, questo credo che sia un altro ictus. Tra un quarto d'ora si riavvia.
2: La puntata finisce al Fate Bene Fratelli di Milano, con una prognosi abbastanza insolita. I medici, dopo numerosissimi esami, hanno confermato che Dingo non è di questo pianeta, ma proviene dal pianeta...
7: Andi...
8: Radio 105. Lo Zodi 105.
9: Lo Zodi 105. In collaborazione con la Wonderland Production presenta. Iper Puglia. Iper Puglia.
10: Pronto?
11: Pronto?
10: Sì.
11: Sì, sì, sì, sono medico, sono.
10: Come?
11: Quante ore sono al giorno, perché...
10: Non ti capisco. Fatti capire, ci sono io con il telefono.
11: Senti, per curiosità, quando si prende all'ora al giorno?
10: Che cosa?
11: Quando si prende all'ora al giorno?
10: Io?
11: Sì.
10: E che, perché cosa?
11: Dove sta? Vicino alla spiaggia i frutti vendono, perché se no dove la porti?
10: Tu sei uno schifoso d'uomo.
12: Qui scatta l'operazione manovra cappella.
13: Chiama cappella, chiama, chiama cappella, bella, bella, bella, cappella, chiama cappella.
10: Pronto?
11: Pronto?
10: Sì.
11: Comunque avevo messo l'annuncio io per lavoro.
10: Eh?
11: A misurare la spiaggia?
10: Sì, ma una persona per bene, quando telefono, dice sì. Mi sono tizio e mi serve questo e quest'altro. Tu chi sei? Sono figlio di puttana! Sono figlio di troi, sono cornuto!
11: Vaffanculo!
10: Sei cornuto di mamma, di sole e di frate!
11: Ma vacci tu con la forchetta a me e fallo fiere! Vaffanculo!
10: Pronto? Pronto?
11: Pronto?
10: Chi sei?
11: Sì, sì, sì, sono medico, so.
10: Eh?
11: Senti, per curiosità, quando si prende all'ora al gioco?
10: Poi tu sei un figlio di suota. Quando uno telefona si dice nome e cognome che vuoi.
11: Sì.
10: Siccome sei una stanza di uomo, un ignorante, vaffanculo a mamma.
11: Ma la festa, sir, vaffanculo!
10: Pronto? Pronto? Sono figli di puttana.
11: Sì.
10: Mamma ti faceva la zocca e tu sul cornuto che mi dici.
11: Vaffanculo!
14: Stop, stop, basta, fermi. Ho deciso, lo faccio per tutto lo zoo, per gli ascoltatori. Non si può, cioè, non può essere vera questa persona. Adesso gli parlo io di persona, cioè, tolgo via i personaggi e ci parlo io, dai. State tranquilli, vado.
10: Pronto?
14: Cappella!
10: Pronto?
14: Oh!
10: Tu sei un figlio di puttana!
14: Ma dammi il tempo di parlare, no?
10: Ma faccio la zoccola!
14: Ma non mi fai neanche mettere i personaggi!
10: Ma sei tornato che mi chiede!
14: Sì, ma col campionatore non posso essere veloce!
10: E non permetter tu di telefonare a questo numero!
14: E non permetter tu cosa? Cosa vuol dire? Pronto? Hai visto? Avete visto? Cioè non è finto! È vero! E lo devo richiamare! È più forte di me!
11: Pronto?
14: Pronto?
11: Sì?
14: Sì, salve, senta, c'è un problema con le linee telefoniche.
11: Ma voi chi siete, scusi?
14: Arnaldo.
11: Ma perché chiami?
14: No, non sto chiamando io, mi è suonato adesso a me il telefono, infatti ho detto pronto. Non ha sentito? A me squilla allora. Il telefono più volte al giorno. E io rispondo, pronto. E c'è un signore, io gli dico, sì, chi è? E lui si arrabbia con me, ma io non gli dico niente a sto signore. Cioè, mi insulta, mi dice delle parolacce assurde. E io non faccio niente, cioè sono qua al telefono, sto anche lavorando.
11: Qua il telefono suona, quindi è qualcuno che chiama. Quello che chiamo sei tu.
14: Ma no!
11: Non abbiamo chiamato.
14: Mi chiamate
11: nessuno.
14: E mi insultate.
11: Capisco
14: ogni volta.
11: No.
14: Prima c'è una signora e poi dopo c'è un signore che mi insulta. Capisci?
11: Il numero tuo, da dove rispondi? Qual è?
14: Non so, vi appare?
11: No, qua è un telefono fisso.
14: Ah, quindi non si vede quando uno chiama da lei non vede il numero?
11: No, qua è un telefono fisso.
14: Bene. Ho capito.
12: Wender così ha appena scoperto che il telefono fisso del signor Cappella non mostra i numeri di telefono di chi chiama.
14: Ho capito, adesso devo riuscire a capire. Ma che colore è il vostro telefono?
11: Come?
14: Che colore è il telefono? Sono quelli telecom vecchi?
11: Sì.
14: Con la rotella?
11: No, quello con la tastiera. Ma
14: Mi state facendo lo scherzo? Mi sta facendo uno scherzo lei.
11: Io?
14: Sì,
11: ma... Cioè noi qui, il telefono qui, cioè è chiuso, e suona.
14: Quindi voglio capire come mai si incastrano ste telefonate. Per quello le ho detto prima, ma mi sta facendo uno scherzo. Perché alle volte sa come c'è gente che se ne approfitta degli anziani e continua a chiamarli al telefono e gli fa gli scherzi.
11: Eh sì, ma questo è successo altre volte pure.
14: Pure?
11: Ieri pure, la stessa cosa.
15: Io non so proprio che ti devo fare, cioè.
14: Perché ride, scusi?
15: È perché, allora, perché qua in pratica, cioè, il signore che sta qui a casa, è anziano. Cioè, se quello gli suona il telefono e tu dici no, chi sei tu? Cioè, quello che deve, per forza ti deve dire le parole.
14: E allora me lo passi, così ci chiariamo.
15: Non vuole parlare con te.
14: Ma perché deve essere arrabbiato con me, che io non ho mai fatto niente?
15: Ho capito, ma se lui...
14: Non mi permetterei mai io di chiamare un anziano e fargli degli scherzi telefonici, cioè, assolutamente, ma mai.
15: Eh sì, ma se a lui suona il telefono, no?
14: Sì, immagino.
15: Oh. Allora, adesso risposto io, perché sono riuscito a parlare. E abbiamo capito, ma c'è lui su ogni telefono.
14: Sì.
15: Più volte durante il giorno. E tu gli, giustamente gli dici chi sei tu. Quello pensa che è una presa per il culo.
14: Infatti, voglio che me lo passi, che glielo dico che non è. O glielo dica lei, mi faccia sentire che glielo dice.
15: Ma si dimentica domani.
14: Come si dimentica?
15: È punto a capo la questione.
14: Perché?
15: Capito com'è il problema.
14: Ah, ho capito.
15: Va bene.
14: Va bene, mi scusi, Mi spiace. Salve. Mi tocca massacrarli per altri 3-4 anni.
12: Wender, dopo aver chiuso la telefonata, ha aspettato 15 minuti, dopodiché ha richiamato.
0: Pronto? Pronto?
15: Pronto?
0: Uè, figlio di puttana, invece se sento che chiami tu, chi sei e che vuoi?
15: Senta, lei
0: ma come allora, sono figlio di puttana, cornuto di migliore e cornuto di famiglia.
15: Vale, allora. Pronto? Pronto?
9: Secondo voi chi muore? Scoprilo nel prossimo Wonderland.

0: Gnagno 5. La leggenda continua, non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: Ben ritrovati amici e amicissimi, in compagnia del vostro unico vero alleato Max, nuovamente qua a decantare la ballata leggendaria dello zoo. Siamo più o meno ai giorni nostri. Marco ha vinto una mega scommessa con la radio e dopo aver fatto sold out al Madison Square Garden di Pavia può partire col tour teatrale. Ma visto che i nostri allegri bifolchi hanno venduto la pelle dell'orso prima di averlo ucciso, lo spettacolo non è nemmeno stato scritto. E allora... beh, sappiamo già cosa sta per accadere, dai.
3: Fabio, mio unico vero amico preferito della vita, stronzo froccio troia.
4: Belin, Marco, dai, dimmi cosa hai bisogno, su.
3: Oh, ma come parti aggressivo. Non posso solo celebrare la mia splendida amicizia col mio fratello del cuore, Carotina Zuccherino, Fender Jazz, figlio della merda?
4: Vabbè,
3: allora... Posso solo celebrare la mia splendida amicizia col mio fratello del cuore, Carotina Zuccherino, Fender Jazz, figlio della merda?
4: Vabbè, allora grazie, porco d***o.

0: Berlin, sì, però scusami per la rozzezza del modello, ma non ho avuto il tempo di costruirlo in scala né di dipingerlo.
1: Dunque, leggiamo un po'. Ma che figo, cazzo! Questo copione è oro! Sei riuscito a cogliere tutte le sfumature iconiche della fattoria in chiave di spettacolo. Sei davvero un genio, puttanaccia bastardaccia.
0: Beh, lì, certo, chi ti aspettavi? L'ho scritto io.
1: Solo manca il titolo.
0: Fattoria 25, veniamo noi, eh? Veniamo perché ci muoviamo in tour e in più fa il doppio senso con la sbarra. Oh sì, Fabiazzi, sei davvero il miglior autore di Pavia, anzi forse del mondo tutto.
1: Dai, allora vado a somministrarlo all'illustrissimo. Ecco il copione, illustrissimo, dromedario in culo a cammello.
2: Oh, ciao Marco. Sono molto felice che abbiate fatto il copione, anzi, copionissimo. Ma ho una brutta notizia da darti, purtroppo, anzi, purtroppissimo.
1: Inculata in arrivo, immagino?
2: Temo proprio di sì, anzi siissimo.
1: Ah, e che succede adesso, cazzo merda qua qua qua?
2: Purtroppo sai che i fondi della radio sono quelli che sono, anzi sonissimo.
1: Sì?
2: E sai bene che non abbiamo un grande budget di cui disporre, anzi disporrissimo.
1: Ok.
2: E quindi i soldi, diciamo, scarseggiano. Un milione a me.
1: Quindi, illustrissimo, cosa stracazzo vorresti dirmi, mannaggia al quartirolo?
2: Vorrei dirti che... sì, insomma, dovete trovare qualcuno che vi produca lo spettacolo.
1: Ma ancora, porca la merda, siamo il cazzo di programma più ascoltato di Pavia e solo grazie a noi, se questa radio ha dei soldi, minchia merda, vaffanculo.
2: E infatti ve ne siamo molto grati, anzi gratissimi, ma quei soldi li abbiamo usati per costruire un incrociatore stellare sparalaser per distruggere una stella che dava fastidio a Diletta quando andava a dormire.
1: Però che cazzo! E merda culo, ovviamente.
3: I nostri amichini sono in un mare di merda. Hanno promesso il tour, hanno scritto lo spettacolo, ma ora serve assolutamente qualcuno che produca tutto l'ambaradan. Ma dove potrebbero trovare una persona che abbia voglia di produrre uno spettacolo teatrale e soprattutto abbia voglia di avere a che fare con un gruppo di handicappati come loro?
4: Eccomi amici, sono io, Paolo Ruffini. Qualcuno ha detto handicappati? Dai che ci si diverte a bestia.
3: Acide Erbolina, proprio sul finale, quando tutto era ormai perduto, questa cazzo di serie ti tira fuori quei cliffhanger fuori di testa. Che cazzo di figata è, Gnagno, ragazzi? Ma poi, perché si chiama Gnagno? Boh, beh, questa risposta e molte altre nei prossimi episodi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
2: Pronto?
1: Multiverso.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì, mi dica.
4: Dimmi, bastardo.
2: Ma vai a cagare.
1: Multiverso.
2: Pronto?
3: No, ma sei un genio, veramente.
2: Chi sei?
3: Matteo.
2: Ma chi sei che non capisco?
4: Dimmi, bastardo.
2: Chi sei?
3: Matteo.
2: Matteo. Ma che cerchi?
3: Dai, annusa Milano, vai.
2: Che cerchi?
3: Annusa Milano, vai.
2: Hai sbagliato il numero.
3: Dai, annusa Milano, vai.
2: E io Matteo non mi conosco. Vabbè, ho capito.
1: Multiverso.
5: Proviamo a chiamare la signora Domenica per vedere come reagisce quando non viene chiamata da padre Pollo.
6: Pronto?
3: Pronto.
6: Ehi, buonasera.
3: Oh.
6: Oh.
3: Mica bravissimo. No, ma sei un genio, veramente.
6: Pronto?
3: Pronto?
6: Pronto?
4: Dimmi, bastardo.
6: Ma vaffanculo.
3: No.
1: Multiverso.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Chi sei?
3: Matteo.
2: Che c'è, Matteo?
3: Dai, annusa Milano, vai.
2: No, tu chi hai telefonato? Come ti chiami?
3: Cosa?
2: Tu come, tu hai telefonato, dimmi come ti chiami.
3: Matteo.

0: Ora chiudo, ti faccio sbattere. Tanto lo so che sei il pazzo dei pazzi di Palermo.
1: E dai, l'uso Milano, vai.
0: Ho fatto mettere il telefono sotto controllo della polizia, chiudi, imbecille.
1: Dai, dai, dai, dai.
0: Imbecille, chiudi. Non dica chiudi. Non dica chiudi. Fanculo, va.
2: Multiverso.
3: Arriva una nuova entrata. Arriva la vecchia criminale assassina.
0: Sì?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Sai che pagherei oro per vedere tua madre scopata da The Rock?
0: Ma perché non vai un po' a fare in culo te e tutta la tua sacra famiglia, stronzo?
2: Multiverso.
3: Sono 27 giorni, 3 ore e 15 minuti, che non chiamiamo più, la vecchia veneta spara culi, andiamo.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Sì?
1: Oh!
4: Chi parla, scusa?
1: Matteo.
4: Matteo chi?
1: Sai che pagherei oro per vedere tua madre scopata da The Rock? Dai, annusa Milano, vai!
4: Va a cagare, stronzo!
2: Multiverso.
5: Pronto?
6: Dimmi, bastardo!
5: Chi è?
1: Pronto?
5: Chi è?
1: Matteo.
5: Chi è Matteo?
1: Mica bravissimo! No, ma sei un genio, veramente!
5: Ma che dici, bastardo culo nudo? Che bu... Chi è? Chi sei?
6: È così!
5: Ma chi te stramurte quando porti dentro tutto il cazzo e bastardo culo nudo? Ti vengo sul quarto come pesce un culo nudo.
1: Cosa?
3: Bene, sono passati alcuni minuti da quando abbiamo scoperto la nuova vecchia criminale assassina. Siete d'accordo se la richiamo? Ok, procedo.
7: Sì.
1: Dai, annusa Milano, vai.
7: Perché non vai un po' a cagare? Lo sai che sei una persona malata? Curati, stupido.
1: Annusa Milano.
7: Rincoglionito, rincoglionito, te e tutta la sua sacra famiglia. Stupido, vai, mettiti a lavorare piuttosto che fare queste stronzate qui. Coglione!
1: Sono d'accordo.
8: Radio 105.
9: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
10: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Che c'è?
4: Ti ucciderò.
3: Uccidi, uccidi, uccidi.
4: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
3: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
4: Marco Mazzoli ti ucciderà.
3: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
4: Hai paura?
3: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
4: Stanotte ti massacro di messa.
2: Leone Veritas.
5: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
4: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
5: Una vacca di tua madre, una vacca.
4: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
5: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
4: Ti ucciderò.
5: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
4: Morirai nella tua merda di invidia.
5: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
4: Addio.
5: Colpa mia.
4: Ma vai a cagare.
5: Se non era per me non facevate nemmeno apparizione di Swiss Notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
6: Ma va a cagare, va.
5: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
2: Leone Veritas.
7: Cuccioli stava rischiando di morire.
4: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nena Rosa.
8: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
4: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
8: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
4: Hai paura?
8: Ti do tutta Nena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
2: Leone Veritas.
4: Ti ucciderò, bastardo.
8: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
9: Vado!
4: Hai paura di me, vero?
8: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
4: Quando è che vieni a Sondrio?
8: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizzi.
4: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
8: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
4: Non ho paura di te.
8: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre in mezzo alle gambe.
2: Leone Veritas.
10: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
4: Ti ucciderò!
10: Pasqua, ancora il sai?
3: La radio, alla p***ana desordo.
4: Ma chi è questo figlio di p***ana?
10: Questo è uno che se ti acchiappa,
4: sì?
10: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
4: Ma fate
10: dalle banane alla zucca.
4: Siete due froci, vero?
10: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
4: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
10: Sì, mi imitate.
4: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
10: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
4: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
10: Non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
4: Adesso ti facciamo licenziare.
10: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Pronto?
3: Pronto, sono Remo Giramella, sale fan della cappella, sono regista. La chiamavo, voi fate la produzione di divani su misura?
2: Pronto, non la sento più.
3: Mi perdoni perché sono sul set, sono regista cinematografico, stiamo girando in questo momento. La chiamavo perché mi serve un divano molto importante, siamo diciamo sui 7 metri di lunghezza, diciamo con una serie di sedute importanti.
2: Lei riesce a mandarci una mail con le misure e più o meno una fotografia per un preventivo?
3: Guardi, allora, per il discorso della fotografia mi coglie un pelo impreparato, perché non esiste fisicamente.
2: Non esiste,
3: perché tenga conto, noi abbiamo delle esigenze un po' particolari, noi giriamo hard, facciamo film erotici, diciamo. Quindi abbiamo bisogno di una seduta molto rigida per quando la donna sta sopra smorza candela, poi abbiamo bisogno del poggiatesta un po' arretrato per i pompini, quelle cose là, capito?
2: Ah, vabbè, una cosa particolare.
3: Sì, è più uno strumento. Mi scusi un secondo solo, che sono sul set. Ragazzi, stop, un secondo, per piacere, sono al telefono. La persona fa... Pronto? Cazzo!
4: Ho sbagliato!
3: No, figa, se non te lo dico io, vieni, tu non devi sbagliare.
4: Ho capito, ma lei è brava!
3: Ci credo, è un'attrice, cazzo!
2: Pronto?
3: Pronto, salve, sono Remo Giramella che fa andare la cappella, sono un regista di film. Oh. Voi fate i divani, mi perdoni, perché io ho l'esigenza di far fare un divano su misura.
2: No, non facciamo divani.
3: Ah, accidenti. Fate poltrone, forse?
2: Noi facciamo solo roba di cuscini.
3: Ah, soltanto cuscini. Senti, allora le faccio una domanda.
2: Imbottiture di cuscini o queste cose e materassi, basta.
3: Ah, interessante. Sentite, per caso, voi fate i cuscini per le fluffer, per le ginocchia?
2: No, facciamo cuscini per le ginocchia, no.
3: Sono i cuscini da pompino. Praticamente si mettono davanti al divano, la fluffer si inginocchia per succhiare gli uccelli.
2: No, non li facciamo, fate. Noi siamo materassai.
3: Ah, ho capito, va bene.
2: Sei un materassaio che fa i materassi di lana.
3: Sì, ho capito. No, perché siccome ho anche l'esigenza di questi cuscini di a cazzo. Ragazzi, però, figa.
5: Aspetta!
3: Cosa aspetta cosa? Cosa aspetta cosa? Ma dici aspetta il regista. Guarda che non sei mica qua per soddisfare le tue esigenze primarie, pirla. Non me ne frega un cazzo, se no te ne vai fuori dalla parte da cui sei entrato, capito? Io sto lavorando.
4: Ero completamente in
3: tasca. Ma non me ne frega un cazzo, non è mica un locale di scambisti. Questa è una produzione cinematografica, cazzo.
6: Pronto?
3: Salve, sono Remo Giramella, non so se mi conosce, un regista molto famoso. Sono un produttore anche cinematografico, sto cercando un divano molto particolare, cioè, o meglio, con delle caratteristiche particolari, non so se mi può aiutare, perché sono sul set che sto girando e devo fare una scena in cui mi serve una seduta particolare per l'attrice e gli attori. Noi facciamo produzione hard, in questo momento stiamo girando un cortometraggio.
6: Ma il divano mi serve pronta consegna?
3: Quello che ha a disposizione.
6: No, non ci abbiamo niente pronta consegna.
3: Che cosa? Ma anche d'esposizione, volendo pagandole un affitto?
6: No, il divano noi facciamo solo vendita da catalogo, perché noi prontamente abbiamo cucine esposte.
3: Ho capito. E eventualmente quanto ci vuole per la consegna di un divano?
6: Partiamo dai 40 ai 45 giorni.
3: Accidenti, cazzo.
6: Per il tessuto, il problema del tessuto. Ma secondo me ne conviene far prima, si chiama tipo Mondo Convenienza, questi qua che ci hanno subito pronto a consegnare qualcosa.
3: Capisco, però siccome è una produzione cinematografica, anche ho un'esigenza di design per quanto riguarda.
6: Ah, ho capito.
3: Perché stiamo girando questa scena in cui ho l'attrice che viene inculata da 4 predatori. E ho bisogno di qualcosa. Visivamente deve essere un bel divano bianco, perché scuro mi si vede la sbarata, c'è tutta una serie di esigenze, capisci?
6: No, purtroppo mi dispiace, ma non posso accontentare.
3: Accidenti, ma voi avete per caso dei cuscini? Perché mi servono anche cuscini per le fluffer, cuscini da ginocchio.
6: No, queste cose qua solo esclusivamente da catalogo, le posso accontentare solo con cucine.
3: Solo cucine, ma lei cucine, per caso le cucine ce le ha anche in esposizione già montate?
6: Qualcosa sì.
3: Ah, cazzarola. Ma senta, ma eventualmente in notturna, se io pagassi un affitto per girare una scena in cucina mentre mi viene inculata l'attrice?
6: Purtroppo no, perché devo parlare con il mio titolare che attualmente è fuori Napoli per una riunione.
3: Facevo questa scena dell'attrice con la testa nella lavastoviglie che veniva inculata a sangue. Scusi un secondo, ragazzi, stop un attimo. Sono al telefono, non sento un cazzo. Tieni, lo duro con un pompino, che riescono a chiamare e ricominciamo. Va bene, allora non è possibile secondo lei contattare il titolare per chiedere se è possibile?
6: In questo momento sei in riunione, al massimo le posso far sapere, ma non le prometto niente perché è un po' particolare il mio
3: titolare. Allora gli lascio il mio numero di telefono, gli dica che ha chiamato questo regista di film hard che gli serve un angolo cucina per fare una pecorina dentro una lavastoviglie. Le lascio il numero dell'ufficio.
6: Sì, datemi il numero.
3: Ah, 02
6: solo
3: 02 89, tienilo più teso con la lingua sotto il cazzo, vaimi con la lingua sotto il cazzo.
6: 02 89 38 11.
3: In gola, fuori in gola. Remo Giramella ha chiamato per la pecorina nella lavastoviglie.
6: Remo
3: Giramella, che fa andare la cappella, il nome d'arte.
6: Remo Giramella,
3: tiragli la lingua sui coglioni. Bravo,
6: la ringrazio. Arrivederci.
3: Adesso vai. Salve, grazie. Bravo, così. Bravo. Botta giù tutto, brava.

0: This is the zoo, only for you.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
2: Soggetto 55, 54, 13. Parrucchiere effeminato Trimone, detto Franco Sega. Contatto.
3: Pronto?
4: Upa!
3: Pronto?
4: Upa, c'ho una domanda.
3: Pronto, amore mio?
4: Una mamma di la soccola, chi ho?
3: Ah, pango la puttana da mamma.
4: No. Nicola?
3: Nicola, prendi la ciola.
4: È sorda.
3: Annaggia, chi te è morto?
4: Chi te vive tu? Tutta la razza tua.
3: Dimmi tutto, amore mio. Vuoi fare appuntamento?
4: Afa.
3: Eh?
4: Afa moc.
3: Ah, mocca sorda.
4: Ah, mamma, sorda.
3: Che d'androcchia.
4: Sei
3: bellissimo, sei bellissimo. Vieni qua, vieni, che ti aspetto, amore mio.
4: La freccia la tremona King Kong.
3: Sì, te la manà mai. Vieni, vieni, amore mio. Stai arrivando?
4: Una mamma di classe, con la mangia cazzo.
3: Sì, come assurdo.
4: Mamma.
3: Chi è mamma?
4: Sì,
3: che da baldracca.
4: E canetta, da mangia cazzo di canetta.
3: Ciao, bro.
4: Mamma, sa ghiottuna. Ula.
5: I Puglieni.
2: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Contatto.
6: Pronto?
4: Upa.
6: Ecco, sapevi. Allora, dai, oggi mi trovo abbastanza tranquillo. Proviamo ad avere un argomento adeguato e corretto. Dimmi cosa vuoi.
4: Upa, c'è una domanda, Clazzo.
6: Ecco, sapevo. Allora, ascolta, ti dico una cosa. Tieni a mente quello che ti dico, che te lo dico solo una volta.
4: E so.
6: Io chiudo. Non chiamarmi mai più. Te lo giuro, se mi chiami un'altra volta, Bujork, scoprirai quanto è profondo l'abisso. Non mi si chiamano più, mi si fa avere un limite. Ti presento un terremoto alle Filippine, sarò mille volte peggio. Un cazzo di tsunami. Non chiamarmi mai più, cioè ci mi chiamerebbe, cioè non è guerra.
4: È sorda,
7: la fecero tutti a lungo
4: mano. Terremoto!
6: E allora si nucchina da merda, si nu bastardo, voglio picchiare la macchina adesso, tu giuro che se venga da che ti accido, brutta china da merda. Mi si rotto come sta rovinando la vita, basta. Non mi da chiamare che io. Vado a prendere la macchina.
4: Che cazzo delle mule?
6: C'è sta Wang, non si chiama Geno, vado a prendere la macchina, cico, brutto bastardo. Dimmi dove stai.
8: Eppe?
6: Dimmi dove stai, ma dai, di ciò cazzo sei! Dimmi dove stai, brutto china da merda.
8: E beh!
4: Terremoto!
6: Le per, con culo te la da mette, brutto china da merda e bastardo. Tanti a venire a tapeci, sì, brutto carnone. Ma tu ci stavo, te. La morte da cazzo, dimmi dove cazzo sei, brutto bastardo, dimmi dove sei.
4: A fangula?
6: Affangula da sci, tu che da imbrattata da mamma, che da pela zucchina, eh? Che vi piace un famiglia perché la cazzo, eh? Pure tu sei un bel ricchione, ti piace sgrasnocchiare i cazzi, brutto ricchione china da merda. Ti apri come una costa.
4: Eh sì!
6: Quando è vero Cristo ti ha squartè, ti apri come un melone, brutto china da merda.
4: Eh sì!
6: Senza fatto, ci soltanto un ramada da stai cito, brutto bastardo.
4: Eh sì!
6: Eh?
4: Eh sì, vino, come sta? Terremoto!
6: Brutta figlia da puttana, ancora, ma come cazzo parlo? Se potete sapere come cazzo parlo, brutto ricchio. Tu sei soldando in un sovuso da merda, eh? Non mi dà neanche fastidio l'offesa, è proprio che ti non ha parlato tu cazzo.
5: Non, ma non sei buono manca a parlare. Si pop non di sì, ma non di io sono ignoro da te.
4: Culo,
5: te lo dico, se culo, ti prendo sotto, culo, tu mi stai a far svegliare la bestia dentro. Se ti mano. Prendo sotto e non si chiangendo, perché più chiange più te ne ha demo, tu dici.
4: Ula mamma!
7: Terremoto!
5: Un gula mamma che da troi, mamma, pure lo cactus si mette un gulo che non sente più nutta. Ti affare mock. A me non me ne frega un gà, vamma a denunciare, io ti sparo in bocca, figlio di puttana.
7: Si
5: capì? Tu mi sta a fascia già te, va, tu non ti rendi conto che cazzo di persona stai facendo agitare. Tu non te ne rendo conto. Il Tawang ti mette sotto con la macchina, ci serve, anche retromarcia.
7: Si
5: capì? Sei un coglione fetente in zovus senza palla. I caito poche vede innanzi, sti cos me la dai di sciombaccio, china da merda e basta.
4: Basta ma le fesce
5: monachino. Ma c'è ma c'è un gatto mock. Ci sto a picchi un culo mentre par, ci sta a fare.
4: Le fesce le tramonachi in gong?
5: Lo tromuno lo faccio con drucchione di dadattant.
7: Ah, bada.
4: O terremoto!
5: Mocca la muerte di mamma, te lo giuro, ti giuro che ci sta guanta cic. Ci sta guanta cic, brutta china di merda. Tu da sciaffengulo tuo che da troia da mamma e che da china da soffitto da sorta, brutta bastardo. Tu di non tu dica più, voglio, non tu dica più. Ci sta guanta, ti apri come un cocomero, brutto figlio di batti bacchi.
4: Fasci la casa,
5: tu sei soltanto un'uchina da merda.
4: E abitondo, che cad fa?
8: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Quel periodo. Torna.
11: DJ
10: Tony Cazzo.
12: Tony Cazzo.
10: Il DJ che riempiva le discoteche più famose, come l'Ultimo Impero di Torino.
13: Tony Cazzo, Tony Cazzo, Tony Cazzo, Tony Cazzo.
10: Come il Cocoricò.
14: Tony Cazzo, Tony Cazzo.
10: Dopo i suoi grandi successi discografici, come
15: e gira tutto il tubo nel culo, tutto nel culo, culo.
10: Tony Cazzo è tornato, è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
16: Pronto?
4: Caterina!
16: Sì!
4: Ciao, come stai? Sono Tony Cazzo!
16: Sei chi?
4: Tony! Tony, ci siamo conosciuti tantissimi anni fa, come stai?
16: Io bene, però non mi ricordo di te.
4: Stiamo parlando del 92-93, ci eravamo conosciuti, ti ricordi?
16: No.
4: Che venivi a ballare in quel locale?
16: In quel locale vicino a casa mia?
4: Sì, che pippavamo sulle schede della SIP, quelle da 10.000 lire. Eri già grande te, eri più grande di me. Io ero ancora un ragazzino che facevo il DJ, mettevo i dischi, ti ricordi?
16: Ma assolutamente no.
4: Avevo la Fiat Ritmo Abarth.
16: Ma neanche di questo io mi ricordo mai di averti di aver conosciuto un tipo come te, DJ. Poi.
4: Sì, portavo anche il codino alla Baggio.
16: No.
4: Allora ti dico, una sera lì vicino avevamo fatto anche la festa in piazza, che c'erano anche gli 883, io facevo il DJ, aprivo la serata, tu mi hai visto, sei corsa, hai fatto il salto della staccionata di ferro alla Olio Cuore, ma poi sei ciappata e ti sei spaccata tutta, ti ricordi? Che poi dopo ti ha portato via.
16: Ma guarda, non ero io.
4: Io sto cercando questa giacca di jeans, che mi ricordo di avertela data una di quelle sere al locale, e mi ricordo che ti avevo dato questa giacca di jeans dove dietro c'è una toppa gigante con un cazzo enorme e si vede anche dietro,
16: no,
4: la cappella.
16: Probabilmente il numero è sbagliato.
17: Ma no, ti spiego perché ti spiego, dentro la giacca di jeans ci deve essere un rullino della Kodak e dentro ci sono delle foto che ti avevo fatto dove ti pipavo sulle tette, ti ricordi?
16: Ma no, no, guarda, mi spiace.
17: Ma sei sicuro che...
16: Proprio non ho mai avuto giacche di jeans.
17: Con la toppa dietro, con un cazzo gigante disegnato e una cappella.
16: Assolutamente.
17: Porca
16: no.
17: Miseria.
16: È completamente un'altra persona che tu hai conosciuto.
17: Ma scusa, tu non venivi a Cuneo, al Divina, a spaccarti?
16: Ma è stata Cuneo in vita mia.
17: È impossibile, io mi ricordo di te.
16: Non mi spiace, non...
17: Ma mi ricordo che avevi tutti, come si chiama, i denti dietro tutti in oro.
16: Ma
17: sì, ti ma ricordi? Mi ricordo che, perché mi ricordo, mi ricordo, senti.
16: No, è sbagliato.
17: Caterina, mi ricordo la scena che eri sotto di me con la bocca aperta che io ti stavo
16: in bocca. Non ho mai avuto io denti d'oro, quindi figurati. E ti ho visto tutti.
17: Ma no, eri con la bocca aperta che ti stavo sp***ando dentro.
16: Non lo so.
17: Sì, ma io mi ricordo che ti avevo visto tutti i molari dietro quando tu stavi sotto, sei una bocca aperta.
16: Ma ti ricorderai, ma io non sono quella persona che tu hai conosciuto.
17: Però io mi ricordo che avevamo festeggiato insieme il Capodanno 89-90 e tu mi avevi chiesto una sigaretta fuori dal locale, solo che io ero talmente fatto che ti avevo acceso un Minerva e ti è saltata la faccia.
16: Ma non esiste, mi spiace.
17: Niente, non sei te. Niente. Non hai questa giacca con questo bel cazzo dietro grosso.
16: Che allora con la cappella proprio. Sì. Aveva questo numero di telefono.
17: Va bene, ma hai rotto i coglioni adesso.
16: Allora può essere che questo numero.
17: Va bene, basta.
16: Ce l'avesse un'altra persona.
17: Sì, non sei te, non sei te. Basta, ho capito, dai, basta adesso.
16: Di tutte queste
17: stai zitto.
16: Quindi mi spiace.
17: Minchia quanto parli però.
16: Arrivederci.
17: Sì, meno male, ciao.
16: Arrivederci, sì, no, sì. Penso che non ci sentiremo più.
17: Sì, infatti,
16: perché
17: speriamo.
16: Di
17: sì, sì, non sei te, Caterina, no.
16: Buona fortuna.
17: Anche a te, mi raccomando,
16: Sì, sì.
17: Quanto ti rimane ancora? Però io mi ricordo questi denti d'oro dietro. Questa, secondo me, era lei.
18: Tony Cazzo è tornato. Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
9: Radio 105.

0: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
1: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
2: Che succede, Osceno?
1: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
2: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
1: Monitorando le mie telefonate.
2: Monitonando. No, monitonando, che sei, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
1: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
0: Osceni Lerci 2.
1: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
2: Rottermaio.
3: Però se c'è un paraurti di una panda.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Mario che si è rotto. No?
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Marien.
1: Rottermaien.
2: Rottermaier.
1: Oh, Rottermaien.
2: Maier.
1: Maier sei tu, è quella puttana de so.
2: Del signor Rottermaier.
1: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
0: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
1: Ma se sono così rasabondo...
2: Rasabondo?
1: Se sono così rasabondo...
2: Vagabondo.
4: Nauseabondo!
2: Nauseabondo e ripugnante.
1: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono
4: non
1: tutti...
4: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
2: Che hai permessi sposo? Allora...
1: Ma se sono così nausabondio... Nauseabondio.
2: Nauseabondo.
1: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
4: nauseabondo?
1: Vuol... Dove è scritto?
2: Nauseabondo.
1: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco.
0: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
1: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
2: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
1: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
2: Di un reality show pornografico?
1: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
0: Figli di Troia.
5: Figli di Troia.
0: Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Meteoropatici.
6: Psicopatia. Psicoparia.
2: Psicoterapeutici.
6: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
6: Terapeutici.
2: Terapeutici.
6: Terapeutici. Terapeutici.
2: Oh.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Bravo!
6: Volete conquistare Troia?
4: Sì!
6: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
6: No!
8: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
6: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
8: è? L'Aiazzone!
6: Ayace
8: è quello grosso, Aiazzone!
6: Ah, pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
6: Sì!
8: Attento, sta venendo!
6: Aia!
8: No!
6: No!
8: Aiau! Piccolo giù!
6: Attento!
8: Aiau! Piccolo giù!
6: Attento!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
6: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
2: Di sfruttare la mia caparbietà?
6: Fammi leggere quel che...
7: Caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
6: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
6: Capar... Cap...
1: Che la puttana mo lo mette sempre queste, metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
1: Allora.
5: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
10: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
11: Giusto, ce l'ha fatta.
10: Ho sbagliato?
11: No, giusto, giusto.
10: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
11: No! Sì!
12: Lo Zoo di 105.
13: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
14: Pronto?
15: Pronto, sono Remo Giramella, piacere di conoscerla. Lei è falegname, falegnameria?
14: Sì.
15: Sì, salve, mi scusi se la disturbo, io sono un regista di Filmard. La contatto perché sono in zona e il mio location manager ha individuato una serie di posti per girare alcune scene del film che stiamo andando a girare, la nuova pellicola. Eventualmente, sempre ovviamente conoscendoci anche poi di persona dopo questa telefonata così di conoscenza, ci sarebbe la possibilità di affittare la location per alcune riprese della nuova pellicola?
14: No, mi dispiace.
15: Il budget è importante, perché è una produzione di Los Angeles. È sicuro? Non vuole sentire neanche di cosa si sta parlando? Tenga conto del fatto che noi non blocchiamo la sua attività lavorativa perché giriamo di notte. Cioè, quello che ci serve è uno spazio, diciamo, su tre pareti. Mi perdoni, perché sono sul set che sto girando, c'è un po' di rumore in sottofondo. Un momento solo. Ragazzi, stop un attimo, per piacere, Giampiero. Buttaglielo nel culo e tienimela calda, Diano. Allora, praticamente, noi giriamo una pellicola hard dal titolo Il carissimo Pinocchio, che è una rivisitazione hard di Pinocchio. Noi ci servono praticamente quattro pareti in senso cinematografico, con un'ambientazione di falegnameria. Giriamo appunto nel comprensorio montano per tutta una serie di riprese, perché siamo giù anche con il remake hard di Heidi, e quindi ci serviva, diciamo, in zona un posto per girare la versione di Pinocchio. Capisce?
14: Capisco, no, ma davvero. Grazie.
15: Il suo problema è nei confronti della pellicola hard o proprio per un discorso economico?
14: No, in generale, cioè, non è. No, sull'hard non mi interessa, non è un problema,
15: perfetto,
14: quello.
15: Meno male che c'è un po' di apertura mentale, nel senso.
14: Nessun problema. Non so se l'ambiente è adatto, se no, non penso che vada bene.
15: Tenga conto del fatto che la pellicola gira intorno, verte, diciamo, nella parodi hard di Pinocchio, quindi il burattino si chiama Pinocchio, si allunga l'uccello invece del naso. Scusate, stop, per piacere, ragazzi, sono al telefono, dai, pigliatemi un attimo di pausa. Fluffer su Giampiero, per piacere. Cinzia, datti un'asciugata al culo che sei sconvolgente da come ti vedo. Mi perdoni, che sto girando e i ragazzi si stanno dando un po' troppo da fare. Dicevo, la pellicola verte sulla parodi di Pinocchio, come stavo dicendo, che si chiama Pinocchio e dice lunga l'uccello, però a prescindere dal burattino che è stato fatto in animatronic e c'è tutta una spesa, mi arriva direttamente da Dublino dove c'è questo studio che me lo realizza, meraviglioso. Mi servono soltanto un'ambientazione di falegnameria, cioè quindi legna tagliata, cioè volendo si può allestire anche, potrei farle un affitto di legna mezza tagliata che poi lì si viene a ritirare nuovamente, potrei trovare io un capannone atto per girare le riprese. Lei volendo potrebbe farmi una sorta di tra virgolette service soltanto del legno?
14: Beh, quello si potrebbe valutare, potrebbe servire.
15: Perfetto, vedo, perché so che lei poi tra parentesi è l'azienda più importante che c'è nel comprensorio, quindi mi dispiacerebbe chiamare qualcun altro.
14: Va benissimo.
15: Allora, grazie. Io sono Remo Giramella che fa andare alla cappella, quindi la richiamo lunedì e lei, se può prendere un appunto, la richiamerà, signor Remo Giramella, per la pellicola Pinocchio. Pronto? Cazzo! C'avevo il personaggio giusto. Ragazzi, è colpa vostra. Ma ti ho detto di rompergli il culo mentre sono al telefono. La gente si scanda, cazzo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: In questo episodio i tamarri chiameranno le tagliaunghiaie per far tagliare le unghie gigantesche al nonno. Ci riusciranno? Sentiamo.
1: Tamarri.
3: Sogno.
4: Sì?
5: Ciao, sono Giovannino, è l'estetista? Cioè,
4: no.
5: Il tagliaunghie, queste robe qua?
4: No.
5: E chi ho chiamato?
4: Non lo so.
5: No, ti spiego.
4: Quindi perché per ora sto lavorando, la richiamo.
5: No, aspetta, fammi solo sapere se tu fai le unghie, le tagli, quelle robe là.
4: Intanto mi sto chiamando con un numero sconosciuto, poi mi sto dando del tuo senza sapere chi sono.
5: Allora,
4: un attimino d'educazione riesce.
5: Oh, ma che cazzo ti credi di essere? Non capito, perché tagli le unghie mi devi trattare così di merda? Sciacqua cazzi, che fai? Ma pensate sta cafona di merda.
6: Sta cafona.
5: Minchia, tutto educato a mille, minchia mi risponde anche male. Ma poi che cazzo vuoi? Sei un
6: bastarda.
1: Tamarri.
7: È un tuo centro estetico.
6: Sì, ciao, sono Massimi di Quarto e volevo l'informazione che devo portare mio nonno. Voi fate i piedi?
7: Sì.
6: Fate i piedi?
7: Sì.
6: Praticamente mio nonno è venuto su dalla Puglia e lo stiamo tenendo a casa noi. Non so, so cazzi medici, a me che me ne frega. Però ti spiego un po' il percorso. E siccome fa molto caldo, gli abbiamo fatto mettere un paio di scarpe aperte. Soltanto che siamo resi conto che è praticamente un avvoltoio, no? Cioè sembra di vedere un rapace. È una cosa imbarazza.
7: Sì. Le unghie sono spesse.
6: Sono una cosa, non so come spiegarti, è una roba da paleontologia, sai le scaglie proprio della schiena dei T-Rex? Una roba, secondo me serve una mezza pialla, flessibile, non lo so, comunque se c'è una ragazza esperta che abbia anche stomaco e una maschera, perché è una roba...
7: Sì, sì.
6: Proprio le dita sono accartocciate, sono tutte quante... È come se fosse un incidente stradale fra bruchi marci, è una roba da sbocco proprio. Ve la sentite oppure...
7: Sì, sì, fa niente.
6: Minchia, proprio siete di stomaco siete.
7: Prenotare.
6: Ok, va bene, non lo so, te lo porto. Lui è anche mezzo deambulante. L'unica cosa è che dovete avere un po' di pazienza, perché il nonno, quando magari gli fai male, bestemmia, cioè non è una persona.
7: Ah, ok.
6: Cioè, se non è un problema, se è un momento morbido per il centro estetico e non avete altre persone dentro, perché avere questo vecchio che spara porca.
5: Digli che vengo io con il nonno, che se fa qualcosa ci ficco un pugno sulla...
6: Cioè, lo porta mio cugino che lo tiene a bada, perché ha un guinzaglio.
5: Esatto.
6: Gli tende la gola, lo strangola un po', così si calma un attimo.
5: È tipo un pastore tedesco.
6: Sì, è come se fosse una volpe a guinzaglio, cioè proprio... è un animale mitologico, è metà rapace e metà minchia cane. Capito?
7: Ok.
6: Se ve la sentite, lui arriva col guinzaglio a strozzo, se lo tende forte e gli rampate via.
7: Sì.
6: Ste unghie da pazzo.
7: Preferisce oggi?
6: Non lo so, vabbè, ce la facciamo oggi.
5: Sì,
6: va bene, dai, gli diamo una mezza sciacquata con la canna dell'acqua in cortile, perché puzza come una capra, e te lo portiamo, dai. Quanto costa il servizio di limatura del mostro?
7: Solo il taglio e limatura delle unghie viene 5.
6: Minchia.
7: Se vuole fare anche la pedicure, cioè tagliare un po' le cuticole.
6: Ma no, non hai capito. Allora, cara, non hai capito. Cioè, è un mostro, cioè, proprio devastati i piedi.
7: Ma anche se sono conciatissimi, il prezzo è uguale.
6: No, ma mi dispiace che sembra. È troppo. Vabbè, vai, vi lascio una mancia, magari anche qualche pezzata.
5: Ah, sì, diamogli 50 euro.
6: Sì, non è un problema, visto il lavoro sporco che vi tocca fare.
5: Dili che c'ha sotto i talloni un callo grosso, che sembrano come dei. Perché lui come se avesse i tacchi.
6: Sì, lui sarà alto 1,40 m, ma sotto il piede è 1,50 m di calli e duroni e merda che c'ha sotto quelli.
5: Quelli che camminava a scalzo.
6: Oh, se poi vogliamo tagliarli direttamente, gli amputiamo. Tanto non deambula neanche sta merda. Vabbè, dai, te lo porto. A che verso che ora ti porto lo straccio?
7: Alle due va bene, a quell'ora non abbiamo clienti.
6: Vabbè, dai, facciamo così. Adesso andiamo su in casa, gli tiriamo una secchiata d'acqua in faccia che lo svegliamo, perché ieri si è ubriacato. Da merda, lo portiamo in cortile, diamo una lavata con la canna e poi ti dico se veniamo alle 2 o alle 3. Ti richiamo.
7: Okay,
6: insomma.
7: Va bene,
6: voi preparate cesoie e tutto quello che serve. Noi magari, sai cosa fa? Invece con l'aria a strozzo, portiamo quello col telecomando del pitbull, quello che con la scossa elettrica.
5: Sì, quello lì è meglio con la scossa.
6: Va bene, dai, ti portiamo il nonno con la scossa elettrica, così lo teniamo buono. Va bene? Ti richiamo per l'orario preciso. Con chi ho parlato, che sei carina?
7: Vanessa.
6: Brava Vanessa, ti tiro un abbraccio, dai. Ah, forte stretto.
7: Okay,
6: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Tamarri.
5: Pronto? È l'estetista, pedicure?
3: Sì, buongiorno.
5: Buongiorno, volevo un'informazione. Io dovrei portare mio nonno Fabrizio a fare le unghie dei piedi, perché l'abbiamo portato dalla Puglia qua a Milano e adesso ho bisogno, si è tolto le scarpe, sì. Abbiamo pensato che forse è il caso di portarlo perché c'ha veramente i confetti sopra le dita. Volevo sapere, sì, se potevamo portarlo nel pomeriggio così o quando hai spazio, perché ce ne ha bisogno. Cioè, non so spiegarti che cosa. Hai presente quando la macchina da scrivere schiacci i tasti e salgono tutte le leve insieme, si incastrano? Così sono le sue dita dei piedi. È un tritacarne praticamente. E volevamo provare noi a tagliargliela a casa le unghie, ma non è fattibile perché sono, non so spiegartelo. O gli spacco i piedi col martello, o preferisco portarlo da te, magari me lo metti a posto, capito?
3: Alle 4 va bene?
5: Sì, alle 4 può andare bene. E senti, però è una cosa, cioè il nonno, mio nonno Fabrizio, lo porto io.
3: Va bene, ok.
5: Te lo porto io, però devo stare lì con lui perché lui a un certo punto impazzisce, è un po' strano.
3: Va bene.
5: È un po' anziano, cioè di solito ti dico, se lui vedi che parla troppo ci ficchi due testate, due schiaffoni sulla testa così si riaddormenta, oppure vengo io. Preferisci che vengo io, perché io so dove colpirlo, dietro la nuca gli do il colpo secco e lui si spegne.
3: Va bene, ok.
5: Senti, quanto mi...
6: Vedi se massaggiano i cazzi.
5: Massaggiate anche i cazzi mentre tagliate le unghie. Tipo massaggiatrici, queste robe qua.
3: Una passata della crema, così un due minuti di massaggio.
5: Ok, sì. Allora con la crema, sì, gli massaggiate bene con la crema, va bene al nonno Fabrizio.
6: Sì, tanto non gli tira.
5: Tanto non gli tira. Non gli tira.
3: Ok, ci vediamo alle 4.
5: Sì, mi raccomando, però trova una che gli faccia bene la sega al vecchio mentre gli fate le unghie. Proprio. Dai, quando viene la sega?
3: Ci troviamo dopo, ora sono occupata, va bene?
5: Va bene, ciao, ci vediamo dopo, mi raccomando. Ciao, bastarda! Ciao, grande!
8: Ciao, bastarda!
5: Tu pensi della...
6: Sei una persona che lavora, uno ti chiede delle cose assurde, poi tu ti saluta, ciao bastarda! Va bene, dopo.

0: This is the zoo, only for you.
1: L'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
2: Nella prima parte dell'incubo italiano abbiamo fatto credere a una famiglia di Bari che Equitalia aveva scoperto che l'intera famiglia aveva evaso il fisco per almeno 10 anni.
3: Cioè, mamma mia, per cortesia, adesso mio padre non è in casa, perché io non le so dare nessuna risposta. Ma se io le ho detto che non so dare risposta, cioè che cosa... Mamma mia, ma così mi sta salendo l'ansia, mamma mia.
4: No, lei non...
3: Mannaggia. Scusate un secondo, può aspettare un attimo, per cortesia.
4: Sì, sì, no, mi aspetto, basta che non fermo note.
3: No.
5: Trattore, anche il trattore.
3: No, che lei può aspettare un secondo.
4: Sì,
3: mio padre,
4: sì.
3: Purtroppo non so a che ora tornerà.
4: Ma lo so, perché abbiamo provato a rintracciarlo, abbiamo fatto anche pedinare, però no, non c'è modo di parlare con questa persona. Adesso noi o partiamo noi altri con la camionetta, veniamo, prendiamo a casa e svuotiamo tutta la casa. Se no.
3: No, dai.
4: Qua portiamo via tutto. Insomma, ho capito.
3: Padre, non ho fatto. Aspetti, per cortesia, aspetti.
4: Sì, no, io sto aspettando, però anche voi altri meridionali terone, sempre aspettare. C'è una cosa da 5 minuti, dovevo mettere che mesor***a. Boia.
5: Ranocchia, si ricordi anche il trattore, eh? Il trattore.
4: Sì, sì, no, mi ricordo, adesso che dico tutto.
5: C'è un trattore, ci risulta che c'ha una Mercedes, mi sembra, dell'83.
4: Sì, sì, no, ma ora che dico tutto. E che terone qua, parliamo, se ne va.
3: Marco immediatamente a casa. Ma ha chiamato la polizia. No, la polizia dice che papà dice che sono fatto, ma c'è il telefono, non mi lascia stare, cioè non riesco. Cioè, ma dice che Estari, parla di Estari, di cose applicati. Ma non te lo so spiegare, ma c'è il polizia sul telefono, ma veramente non dice
4: che lui sta per mandare
3: la camionetta,
4: dall'andare
3: a casa. Sta per mandare la camionetta,
4: ma
3: è urgente, muoviti.
4: Pronto, scusi? Forse che non l'abbiamo fatta allora, eh? Allora, presi i documenti?
3: Sì, sì, adesso gentilmente può aspettare qualche minuto, per cortesia.
4: Ma quanto? Perché sono 10 anni che aspettiamo adesso, cioè, se no non tiravo sul telefono, non facevo la chiamata, poi dai.
3: No, adesso ho chiamato mia madre.
4: Sì, ho capito che ha chiamato sua madre, chiami anche sua zia e sua cugina, che cazzo me ne frega mi, voi altri terroni, è sempre il momento di festeggiare in casa e adesso facciamo la c***a con tutti i parenti, che cazzo me ne frega mi. Devo fare che 4 domande, che passo il collega che fa 4 domande legate alle proprietà e basta, finimo questa telefonata de merda, boia. Allora, lo fermo o non lo fermo? Allora mi mando la camionetta, dai. Allora mandiamo la camionetta e risolviamo, via. Allora aspettiamo la camionetta e andiamo, dai.
6: Pronto?
4: Sì, signora, buongiorno.
6: Ecco. Buongiorno.
4: Sì, sono Ranocchia, Agenzia delle Entrate, buongiorno.
6: Lei chi è?
4: Ranocchia, Agenzia delle Entrate, buongiorno.
6: Mi dica, che cosa vuole?
4: Allora, stavo dicendo a suo figlio che dagli accertamenti risulta che suo marito è intestatario di terreni fabbricati agricoli e terreni edificabili.
6: Un attimo, è qui mio marito, glielo passo.
4: Ecco, allora me lo passi, dai. Finalmente che...
7: Pronto?
4: Sì, pronto, c***o. Signora, sì, buongiorno, sono Ranocchia dell'Agenzia delle Entrate. Parla con suo figlio, 20 minuti. Allora, signor Bello, vogliamo regolarizzare questa posizione sui terreni fabbricati agricoli sui quali lei non ha mai corrisposto le tasse? Perché?
7: Io non ho niente di agricolo.
4: E qua risulta dai documenti catastali che lei ha intestati dei terreni.
7: Allora, siccome io ho un amico che lavora all'Agenzia delle Entrate.
4: Ma che cazzo me ne frega mi? Cosa me ne frega mi? Che lei ha un amico? Me ne frega un c***o. Ora parliamo e paghiamo. Sono 240.000 euro di tasse evase su fabbricati e terreni agricoli.
7: Va bene, adesso chiamo la finanza. Mi dia il suo numero.
4: Ma non ha capito, mi sono la finanza.
7: Mi dia il suo numero.
4: Io sono un pubblico ufficiale. Allora.
7: Ma io ho uno zio che è generale della finanza.
4: Ma non me ne frega un cazzo, amico, un nonno che era partigiano. Cosa?
7: Mi dia il suo numero.
4: No, provi ad alzare la voce con me,
7: Io sto registrando la telefonata. Mi dia il suo numero.
4: Lei sta registrando.
5: Evasione
4: fiscale. Lei sta registrando la telefonata all'Agenzia delle Entrate. Lei registra, non mi.
5: Richiamalo subito.
8: Bravi.
9: Round 2. Fight.
7: Pronto?
5: Ma le sembra il modo di comportarsi, evasore fiscale?
7: Come si permette lei, scusi?
5: Ma come si permette lei di buttare giù il telefono al mio collega? Adesso partiamo con la camionetta subito e veniamo lì. E
7: venga, l'aspetto.
5: Terone, pensa a te, questo non paga le tasse, c'ha magazzini di Klingon.
7: Venga, l'aspetto, venga.
5: Mi risponda a questa domanda, quanti flussi canalizzatori c'ha lì in magazzino, eh? Evasore!
2: Final round. Fight.
8: Ovviamente non ci prendiamo i meriti di questo meraviglioso scherzo, ma li doniamo ai colleghi di un'altra radio, il Trio Medusa, di Radio DJ.
7: Pronto?
4: Oh.
7: Sì?
4: Ciao, sono Furio, sei stato protagonista di uno scherzo di Radio DJ.
7: Ma siete grandissimi.
4: Ciao, sono Furio del Trio Medusa, facciamo un applauso. Ti saluta anche Gabriele e Danilo da Fiumicino.
7: Un bacio a tutti quanti. Dai, allora, grandi, complimenti per tutto.
4: Domattina.
7: Scherzo riuscitissimo.
4: Domattina mi raccomando. Domattina alle 7 alle 10 chiamate Roma 3131 su Radio DJ, va bene?
7: Dalle 7 alle 10 ho purtroppo l'abitudine di lavorare. Vabbè, però vediamo, dai, me lo faccio registrare.
4: Te lo ascolti registrato. Un altro saluto, dai. Viva Radio DJ, dillo.
7: Ciao a tutti, viva Radio DJ.
4: Grande, ciao Cello, ciao. Perculata nella perculata. Ciao, sono il Trio Medusa.
2: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a 342-411-5105. E lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
10: Tamarri.
11: In questa puntata i tamarri chiameranno i fruttivendoli per comprare frutta o verdura a forma di cazzo per scopare una milfona del loro palazzo.
12: Pronto?
4: Sì. Frutta e verdura. Ciao, senti, sono veloce che magari stai facendo altro. Senti.
12: Come? Non ho capito, sono veloce?
4: No, ti dico veloce che magari sei indaffarato, che stai facendo le cose.
12: Che è successo?
4: No, non è successo niente. No, tranquillo, tutto a posto. È che volevo sapere che mi servono degli ortaggi per questa sera.
12: Tu fino ortaggi? A quella.
4: Sì, cos'hai di grosso, tipo la zucca, quella lunga, robe cilindriche. Cose cilindriche. Cioè,
12: No.
4: I cetrioli? I cetrioli ce li hai?
12: Qualcuno c'è, sì.
4: Ce l'hai, ma sono grossi o piccoli? Perché mi servono grossi, a misura diciamo 20 centimetri, 25.
12: No, non ce li ho.
4: C'hai quelli piccoli?
12: Sì.
4: Cos'è che hai tipo a forma di cazzo, ecco, a forma di minchia?
12: A forma di cazzo c'ho quello mio.
4: Sì, e quanto costa?
12: Quando vuoi, quello dipende quello che vuoi.
4: Ma mi serve tutto a me.
12: Va bene, non c'è problema.
4: Il cetriolo è a forma di cazzo. A me mi servono dei cetrioli grossi a forma di cazzo.
12: Non ce li ho.
4: Cos'hai a forma? Banane, le banane ce l'hai?

0: con la frutta
1: verdura. Non ce li ho.
0: È vegetariana, gli piace le banane nel culo.
1: Non ce li ho.
0: Neanche le banane per il culo.
1: Ah, non ce li ho.
0: L'anguria?
1: Non ce l'ho.
0: E c'è un cazzo c'hai?
1: No, non c'è un cazzo.
0: Dai, ce l'hai i pomodori quelli lunghi a cilindro?
1: No, non ce li ho.
0: Non c'hai un cazzo?
1: No, non c'è un cazzo.
0: Madonna mia, ma che cazzo di fruttivendolo sei?
1: Fruttivendolo del cazzo.
0: Ho capito. Sai che sei simpatico?
1: Sì, meno male.
0: Minchia, veramente, guarda. Sai che vengo là e ti frullo il cranio proprio. Cioè, me lo bevo col kefir.
1: Vieni, vieni. Vieni che ti aspetto, vieni.
0: Ma non fare il coglione. Non è che ti devi esaltare perché vendi la frutta e venduta. Non è che vendi le Mercedes, eh? Scemo. Ma cazzo fai, coglione?
1: Chi sei? Dimmi chi sei.
0: Sono Giovannino. Tu chi sei?
1: Ciao.
0: Ciao,
1: Andrea. Andrea.
0: Minchia, che nome di merda che c'hai. Proprio. Voglio i cetrioli. Madonna che ignora qua. Vai tu al telefono perché veramente li ha tutti proprio.
2: Sai cos'è? È che la. Tu sei troppo gentile con la gente.
0: Troppo gentile. Pensaci te, va.
3: Tamarri.
2: Guarda, fruttivendolo?
4: Sì.
2: Sei fruttivendolo?
4: Sì, sono il fruttivendolo, chi è che parla?
2: Senti, ce l'ho molto veloce che so che magari c'è un sacco di cose da fare. E stasera c'ho una situazione, mi serve della verdura e degli ortaggi, però non mi servono da mangiare. Devono essere belli, fatti a forma, praticamente posso essere un po' schiattanza fra uomini, no?
4: Come no?
2: Allora, mi sto scopando la moglie di uno che abita nel mio palazzo. Questa è fissata
4: con... Vuole una mano? Vuole una mano?
2: No, questa vuole tipo i cetrioli nel culo, tutte ste robe qua. Quindi mi servono tipo robe che non si sfasciano, banane un po' mature, tutta roba, ortaggi per i culi mi servono praticamente.
4: Sì, abbiamo tutto, abbiamo anche i culi se vuoi.
2: Non fa lo spiritoso,
4: scemo. No,
2: a me,
4: non
2: me,
4: perché, io sono spiritoso.
2: Prima che arrivo la minchia ti spacco tutta l'uva in faccia.
4: Vieni.
2: Allora praticamente se tu c'hai dei bei cetrioloni che sembrano dei bei cazzoni, vengo e te li pago.
4: Abbiamo tutto su misura.
2: Perfetto, ok. Cioè, secondo te...
4: Signore e signorine gay.
2: Ah, minchia, sei un fantasista della battuta proprio, sei un simpaticissimo.
4: Senti, va bene,
2: va bene, però quando vengo non mi parlare, dammi solo la frutta in mano, stai in silenzio totale, impallidisci quando mi vedi, ti do i soldi e me ne vado, ok? Che ti mangio proprio, ti mordo tutto l'uva, così.
4: Aspetto.
2: Minchia! Sto arrivando, allora. Oh!
4: Ma muovete, che sono io che aspetto, sono in mutande, vieni.
2: Ah, capito.
4: Sono pronto a tutto.
2: Madonna, ti sei fatta la cicoria nelle vene stamattina, sei tutto spacco. Te ce l'hai pezzato sotto le noci,
4: io capito. Sono fatto la vecchia di 90 anni e sono gordo come una scimmia.
2: Ah, sei tutto pazzo, capito. Già, come sei spaccato.
4: Io non lo so che gallina vecchia fa buon brodo.
2: Bello, parlare a caso e dire cose senza senso. Questo. Bellissimo, questa è la
4: però
2: tua
4: non
2: vita.
4: Non so che quella giovane ti uccidono anche le ossa. Ogni tanto faccio quella giovane anche. Tu gli uccidono anche le ossa.
2: Sai che ti ho chiamato che volevo. Prima volevo spararti alla vetrata, adesso invece mi fai ridere, sei troppo simpatico.
4: Dobbiamo
2: diventare amici, devo venire là. Bau! Abbai e sto cazzo! Bau! Che cazzo fai che stiamo parlando? Sono pazzo! Va bene, vengo là a muovere. Vengo là, ti mordo il cranio quando arrivo come una mela. Madonna, come mi sono. Ti accarezzo di simpatico. Vai il pane su sto cazzo. Che bella conversazione. Vengo lì, ci urliamo in faccia. Aspetta, urliamoci ancora in faccia. Urla scimmia. La foresta dei mongoli ti sembrava.
4: Quello era il nonno di Pierino che urlava.
2: Che bello sentire.
4: Perché Pierino dice al nonno: no, la cosa è che non c'è la nonna. E no, Pierino. Capito?
2: Urliamo, pazzo. Va bene, scimmia pazza, sto arrivando, vai.
4: Vieni.
2: Che cazzo? Mi ha spaventato. Ti mordo una spalla anche, oltre la faccia. Andiamo, arrivo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, bene, benissimo, benissimo. Silenzio in aula, per favore!
2: Guardi che non ha parlato nessuno.
1: Ha parlato lei adesso, ha visto?
2: Era una vabbè, ma lei entra urlando un attimino.
1: Shh.
2: Cosa? Cosa? Cosa? La finisca, cosa?
1: Metto le mani addosso adesso, glielo
2: ma
1: giuro.
2: Ma perché? Ma non possiamo iniziare un programma come le persone normali.
1: Lei ha lo stesso suono.

0: di mia suocera che ho strozzato e poi abbandonato in un lago. Tagliate
1: lei abbia appena confessato un omicidio. Però vorrei capire dalla regia se sia possibile.
0: Sono un giudice e posso fare ciò che voglio.
1: Può la confessare legge... omicidi,
0: fatti. Certo, la legge sono io.
1: Certo,
0: la legge. Il caso di oggi arriva proprio come una manna dal cesso. Abbiamo infatti l'onore e l'odore e il privilegio di avere qui tra noi un uomo con la U maiuscola e la M pezzata. Stiamo parlando del Gesù dei calzini bucati, il Fred Astaire della pioggia dorata, il Pirandello dell'uccello pieno di pustole effervescenti. Immagino abbiate già capito che l'imputato di oggi è niente pupù di meno che il profumatissimo, super innocentissimo, signor Odoardo!
2: Grazie, grazie. Il vostro onore, il suo candore è comparabile soltanto a quello delle sue narici imbiancate di bamba.
0: Ma non mi faccio emozionare, signor Odoardo.
1: Incitiamo l'uso delle stupefacenti.
2: Posso dire che secondo me lei è invidioso della mia amicizia con il giudice?
1: No, non sono invidioso, questa si chiama corruzione. Lei è amico del rappresentante.
0: Non l'ho mai visto, è la prima volta che lo incontro in vita mia.
1: La legge, lei rappresenta la legge. Questa... Non può essere amico dell'imputato.
0: Non siamo amici, lei mi ha mai visto prima, signor Odoardo?
1: Sì, siete usciti insieme dalla porta! Siete arrivati insieme in macchina! Avete scopato la stessa figa del camerino!
2: L'amicizia è una cosa molto bella.
0: Sì.
1: Ah, l'ha messo anche!
0: Nata casualmente mentre eravamo in camerino. Cioè, può succedere. Cioè. Che disdetta, dimenticavo che il buono e il bello spesso si accompagnano con un trippone senza cervello, frutto di un incesto fra suini. Sto ovviamente parlando di quello schiaffo di merda su un culo di vecchia conosciuto con il nome di Erculone. Ci dica, brutta frattaglia di vagine lebrose, qual è il caso che le farò perdere con disonore anche quest'oggi? Prego.
1: Allora, che cazzo mi fa il verso? Signor giudice, signori tutti della corte, volevo informarvi che il qui presente imputato è qualche settimana che ha la cattiva abitudine di, diciamo, lanciare dei gavettoni pieni dei propri escrementi contro la mia casa e contro le finestre della mia casa. Quindi io vorrei giustizia da questo tribunale, che lui smettesse immediatamente di farlo e soprattutto pagasse i danni e quindi l'impresa di pulizia che ho chiamato per rimbiancare e ripulire, perché non so quanta cacca riesce a fare quest'uomo.
0: Allora intanto silenzio in aula, per favore.
1: Sto finendo di parlare.
0: Allora, l'erba voglio nasce solo dal mio pusher.
1: Cosa?
0: Intanto segnaliamo. Comunque, signor Odoardo, mi meraviglio di lei lanciare gavettoni di merda alla sua età, eh? Esigo immediatamente delle spiegazioni a proposito di questo comportamento a dir poco infantile.
2: Semplice, vostro onore. Qualche settimana fa io ho ricevuto una visita inaspettata della polizia. Così ho dovuto buttare nel cesso tutta l'erba e la bamba che volevo regalarle per il suo compleanno. Il risultato è che mi si è otturato il cesso e non so più dove cagare. Così la faccio dentro dei gavettoni.
1: E li lancia.
2: Sempre a ridere.
0: Ma quindi lei stava pensando già al mio compleanno? Ma che cosa commovente.
1: Già, questa non è corruzione.
0: Venga qui che le voglio limonare le orecchie belle piene di cerume, venga.
1: Abbracci pure il giudice durante il suo processo.
2: Le porgo l'orecchio.
1: Lingua nell'orecchio. Gustoso, direi.
0: Lei taccia, brutta focaccia di sperma rigurgitato. Per favore, per quanto mi riguarda ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira, mi faccio un mega rigone e do la linea alla pubblicità. Ehi tu, hai le palle piene e le tasche vuote?
3: Eh sì, purtroppo è un brutto momento, sia a letto che al lavoro.
0: Ma perfetto, abbiamo proprio l'occasione che fa per te. Da oggi arriva il concorso Aspetta e Sperma, il nuovo modo di fare soldi masturbandoti.
3: Davvero? E come?
0: È molto semplice. Sei in coda alle poste? Stai aspettando l'autobus? Sei in fila per prendere l'ostia? Tira fuori il cazzo e il cellulare. Filmati mentre te lo meni e invia il video a aspettaensperma.com. Ogni settimana mettiamo in palio un montepremi di ben 7 euro.
3: Ma è perfetto, finalmente potrò lasciare il mio lavoro e diventare una masturbatore professionista.
0: E allora, cosa aspetti? Spolvera l'uccello e inviaci il tuo video. Potresti essere proprio tu uno dei vincitori.
3: Lo sto già facendo.
0: Concorso Aspetta e Sperma. E anche tu potrai dire...
3: Sperro.
0: Bene, bene, bene. Come nel caso di oggi vedeva il diversamente profumatissimo signor Odoardo, ingiustamente accusato dal signor Ermoccio di Caprone di tirargli dei gavettoni di merda contro le finestre. Ascoltate le testimonianze, esaminati i fatti, questa corte...
1: Non è un quiz, non crei pathos.
0: Questa corte...
1: Non serve creare del pathos. Dica che lui è colpevole e mi deve pulire le finestre.
0: Questa corte ritiene colpevole il signor Odoardo. E l'ho detto.
4: Oh, ma come?
1: Finalmente giustizia è fatta, pezzo di merda! Adesso mi dovrai rifare tutte le finestre di casa!
2: I gavettoni di merda erano così simpatici!
0: Purtroppo, signor Odoardo, allora ecco a lei la sua condanna. Dovrà vivere per i prossimi 15 anni nel letto completamente nudo, nuda anche lei, con Belen Rodriguez.
2: Accetto, va bene.
0: Riceverà una mancia di 27.000 euro a settimana, che le verrà comunque spedita direttamente dal vincitore di questo caso, il signor Ercoglione. Sì.
2: Possiamo fare 29?
1: Ma non li prendo!
0: E poi silenzio per favore, signor Odoardo, io la obbligo a guidare una Ferrari, una Porsche, una Lamborghini a giorni alterni per tutto il resto della sua vita, comprati e pagati da quel santissimo signor Erculatone.
1: Ma che cazzo state dicendo? Ma non è una condanna!
2: Accetto la condanna, grazie Erculatone!
0: Per lei invece, giustamente, ha vinto la causa. Allora io la obbligo di offrire la propria lingua come carta igienica all'imputato ogni qualvolta questo ne avrà bisogno.
2: Proprio adesso.
0: 3 mesi di detenzione nella bara contenente il cadavere del tenente Colombo. E infine io la premio sottoponendola a un'operazione chirurgica per trasformare il suo uccello in un buffo e simpatico fiore finto da clown da circo.
1: È una roba...
0: Un grande risarcimento, lo dica, un grande risarcimento.
1: Ma vai a fare in culo, verme bastardo, te, quest'altro drogato di merda! Vergognatevi!
0: Signor Edoardo, ha dimenticato il numero di Belen Rodriguez, la sta aspettando nuda!
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guardi, io ci pontevo, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto,
2: signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
3: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
7: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
8: È tutto pazzo.
7: This is a zoo. This is a zoo.
8: Vai,
6: dai.
9: Anno 2050. Dopo pandemie, infezioni ai genitali, mancanza di energia elettrica, acqua e spermicida, il mondo, come lo conoscevamo, non esiste più. A causa della evoluzione tecnologica, dell'inquinamento, l'estinzione di molti animali, siamo regrediti a livello zero. L'unica cosa che non è mai cambiata è il palinsesto di Mediaset. Nonostante tutti i conduttori storici siano morti, grazie alla tecnologia, sono riusciti a ricrearli sintetici e a continuare a trasmettere gli stessi programmi in onda da quasi un secolo. Ecco a voi, il futuro, ecco a voi l'anno 2050.
10: Attention. Attention.
9: Benvenuti nel 2050. Va ora in onda Casa Scotti, la nuova sitcom interamente recitata da intelligenza artificiale. Puntata numero 2, il nuovo format televisivo.
11: Salve faccette di cazzo, vi ho convocati tutti qui oggi per parlarvi della mia nuova trasmissione televisiva, Il Grande Pelato VIP.
12: Ma puttana di quella mai, la tutta nuda e lebrosa. Ma che bellissima idea! Non vedo l'ora di fare l'amore con un sacco di pelati famosi tutti in tesburro, sì.
13: Aspettate un secondo. Roberto Benigni non è davvero pelato pelato. Ha l'isoletta di peli di fica in cima alla testa. Lo sanno tutti, lo sanno tutti.
12: Ma fatti un po' i calzacci tuoi, ho messo in... Ho bisogno di fare un po' di soldi. Gli eredi di Dante mi hanno citato per plagio, non ho più una lira.
11: Tranquillo Benigni, basta che te li tagli quei due peletti di merda che ti ritrovi in testa e sei a posto. Il grande pelato vi può sarà un successone.
5: Carissimi fratelli senza capelli, abbiamo un grosso problema. In questa trasmissione non ci sono femmine, così rischiamo di essere accusati di marcidi.
12: Ma l'unica maldracca maldracosa che si infila nella figa qualsiasi cosa. Papa Francesco c'ha ragione, senza donne la trasmissione sarà un grosso fopone.
8: Ragazzi, se volete mi posso far rasare da zero dal parrucchiere del carcere femminile, così potrò rilanciare la mia carriera vanamerchi, tornerò sulla cresta dell'onda, puttana.
11: Ma levati dai coglioni merda infame, torna a fare i bocchini col culo ai personaggi minori dei cartoni animati. Noi abbiamo bisogno di una donna apprezzata dal grande pubblico.
14: Se volete posso partecipare io come componente femminile nel grande pelato, vi prevere me, Maria De Filippi. Aumenterà di certo gli ascolti.
12: Mariuscia, Mariuscia cara, ma non hai sentito? Ci serve una donna? Non un robot con gli occhiali e la voce di un centenario che si fuma 3 pacchetti di sigarette al giorno.
15: Parla per te, Roberto Benigni.
14: Grazie, Romer. Mi fa molto piacere sapere che c'è un altro panzone disposto a condividere il letto con me.
11: Smettetela di farvi pompini con i piedi a vicenda e spremettevi le meningi. Dobbiamo trovare un concorrente femmina e pelata per il grande pelato VIP, altrimenti qui salta tutto porco cazzo formaggioso.
5: Non ci resta che pregare il Signore, Signore, che fai le cose per bene, mandarci una donna pelata e di bell'aspetto affinché il grande pelato VIP sia un successo.
12: Hanno citofonato, puttana di quella mala. Ha funzionato, Francescuzzo bello, ma tu c'ha davvero poteri, vediamo un po' chi ci ha mandato la provvidenza.
16: Vieni a ballare in Puglia, ho sentito che cercate un concorrente per una trasmissione, eccomi qua, vado bene.
11: Ma porco bastardo infame, io mi ritiro, vado a sparare su un bisola dei Caraibi, puttana di quella troia, e che cazzo, non me ne va mai bene una.
7: This is Zoo. This is-

0: mamma.
1: Hai capito, Tila? Sono veramente distrutta da tutta questa situazione. Sembra che a palazzo sia divenuto un fenomeno da baraccone. Le persone ridono nei corridoi. Per non parlare di Skelly Bello, che è sparito e non si fa trovare. Credo mi abbia ghostato solo perché ho deciso di fargli profare per primo la mia splendida fica di dietro. Cosa mi consigli di fare?
2: Per prima cosa smetti di fingere accento tedesco mentre parli. Risulta alquanto buffo. Magari anche per questo che la gente ride di te. Stai avendo atteggiamenti strani da quando hai la fica di dietro.
1: La F davanti alla P fa arrapare gli uomini, lo sapevi?
2: No, e credo sia una minchiata.
1: Mi sento strana. Come se avessi una forte nausea, ma sono in digiuno intermittente. E poi è qualche giorno che faccio sogni strani e mi fanno tremendamente male i capezzoli. Speriamo di non aver preso qualche malattia dai camionisti il mese scorso, quando mi sono concessa per disperazione ad un gruppetto di allegri autotrasportatori veneti.
2: Accidenti, ma sei un pozzo di problemi, Adam. Andando per gradi, pensiamo prima alla questione della salute che credo sia più urgente. Fossi in te andrei dal dottore, perché magari hai preso qualche virus dai cazzi. Se non stai attento potresti impestare tutto il palazzo.
1: Dottore! Ma abbiamo un dottore ad Eternia! Ma da quando? Ma non ci curavamo con un macchinario ipertecnologico che ti scansiona e poi risolve i problemi intervenendo con dei sistemi avveniristici? Santo Dio! Abbiamo macchine volanti e spariamo i laser. E abbiamo un dottore poco top che ci dice di dire 33.
2: Ma il dottore in realtà è sempre mio padre, che è anche capo delle guardie e chef di palazzo, nonché operatore ecologico, archivista e manutentore. Purtroppo il re lo ha sovraccaricato di compiti per sopperire a tutta la gente che ha giustiziato senza alcun motivo logico.
1: Ma anche ginecologo?
2: Credo di sì, insomma. Di certo non mi faccio vedere la bagiana da mio padre, ti pare?
1: Va bene, Tila. Anche se hai un colore di capelli che si usava così tanto tempo fa che si girava a cavallo, voglio ascoltare il tuo consiglio.
2: Ma che cazzo c'entrano i miei capelli?
1: I capelli c'entrano sempre. Ricordalo, giovane Padawan. I capelli sono la forza!
2: Porca troia, che citazione potente. E che crossover in vintage nel vintage.
1: Sì, mi sa che il nocito ieri ci ha dato con la ganja. Ho paura di come finirà l'episodio.
0: Sì, mamma!
3: Accidenti, ma questo è pazzesco!
1: Che succede? Oddio, che cosa hai visto con l'ecografo? Ti prego, mi sto sentendo male dalla paura. Guarda, mi si sta staccando una extension dal nervoso.
3: Non hai capito, Adam. Io non so assolutamente cosa stia facendo. Ho pigiato tasti a caso. E di colpo, appoggiando questa cornetta alla tua pancia, sono comparse ombre strane dentro lo schermo. Quindi sono solo stupito dai colori e dalle macchioline che si muovono nello schermino. Ma come cazzo fanno a capirci qualcosa di sta cazzo di merda?
1: Ma insomma, io vengo qui per un aiuto e tu non sei nemmeno in grado di visitarmi. Ma che razza di ciarlatano sei?
3: Vorrei ricordarti che io non ho alcuna competenza medica e che la decisione di tuo padre di nominarmi medico di corte, dopo che ho fatto giustiziare quello che c'era prima, non fa di me un dottore. Ho già sulla coscienza 3 vittime solo stamattina. Ed erano venute solo per una ricetta per la farmacia.
1: Non capisco veramente la dinamica dei fatti. Ma com'è possibile che siano decedute 3 persone solo in una semplice visita?
3: Ho scambiato il laser chirurgico con la penna per le ricette.
1: Ok, la prima volta, ma poi...
3: Ci ho preso gusto.
1: Tu lo sai che sei un pazzo, vero?
3: Vabbè, fortunatamente ho un elaboratore di analisi che basta pisciarci dentro e ti dice tutto. Prima ti ho fatto pisciare apposta. Vediamo cosa dice l'elaboratore.
1: Ma io veramente pensavo avessimo fatto pissing. Non ho visto nessuna provetta, ma te a bocca aperta in ginocchio.
3: Già, hai ragione. Ma purtroppo non so dove siano le provette. E allora faccio prima a farmi pisciare in bocca e poi sputare nel buco dell'elaboratore. Dopo decine di volte, ti assicuro che funziona. Anzi, lo sapevi che la metà della gente di Eternia gli puzza la pipì di ananas? Curioso, vero?
1: Non so se ridere o vomitare. Comunque, posso anche aggiungere un dato, perché metà dei cazzi di Eternia ha un leggero sottogusto di nocciola. Gnamme, gnamme.
3: Ecco, l'elaboratore ha finito la tua analisi. Vediamo un po'. Bene, sei sano come un pesce, Adam. Sei più sereno.
1: Oddio, meno male! Si è ringraziato il cielo dei gay!
3: Anche la gravidanza sta procedendo benissimo. Sei entrato nella seconda settimana. Quindi cerca di tenerti a riposo, che i primi 3 mesi di gestazione sono sempre delicati.
1: Cosa hai detto, scusa?
3: Sei incinto. Ma Adam, ti sembra il momento di dormire improvvisamente cadendo a terra con gli occhi spalancati? Non ce l'hai una camera con un letto?

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the fic.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
1: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
1: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
1: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Mica stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
1: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
1: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
1: Sì.
3: Sì.
1: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
1: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
1: Puttana. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
1: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?